Priceless.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: winner is
1: Kevin Spacey.
2: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.

State ascoltando Radio Popolare. I hear something saying,

0: E rieccoci qua, Alone, sempre pronti a tutte le ore.
1: Grandissimi, ciao Disma, buongiorno. Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori. Là fuori arrivano subito dei messaggi incredibili. Sì, siamo già svegli, Massimo, siamo già svegli.
0: E lo saremo perlomeno fino alle 10, 10 e mezza, perché poi andiamo a casa a dormire.
1: Si fanno grande. Quelle ronfate, ragazzi. Ronfone.
0: Perché arriva un messaggio interessante, l'ultimo messaggio della notte, che dice: a fine giugno arriveremo tutti in coro in Viale Ollea. Non è un viale, purtroppo è una via chiusa, una miserabile via chiusa piena di buche. A fare il coro dei pompieri di Altrimenti ci arrabbiamo, o ancora di più la marcia imperiale di Star Wars.
1: Stiamo parlando degli ascoltacori.
0: Gli ascoltacori, sì, esatto.
1: Una delle iniziative non dell'abbonaggio, ma che abbiamo deciso di lanciare qui in abbonaggio, e poi avrà la sua giornata speciale, il suo esito nell'ultima settimana di giugno, in un giorno che avremmo già individuato, ma aspettiamo un attimo. Una delle iniziative non dell'abbonaggio, ma che abbiamo deciso di lanciare qui in abbonaggio, e poi avrà la sua giornata speciale, il suo esito nell'ultima settimana di giugno, in un giorno che avremmo già individuato, ma aspettiamo un attimo a dire.
0: Sì, perché non è sicuro.

0: decisi in onda. Per esempio, Poveri Vabelli si occuperà di canzoni a tema Sanremo.
1: Altre trasmissioni potranno occuparsi di temi diversi da Sanremo.
0: Sì.
1: Tipo, che ne so, le canzoni di lotta.
0: O le canzoni non di Sanremo.
1: Per esempio, oppure anche canzoni non di lotta.
0: Esatto, oppure
1: ma non di Sanremo.
0: Esatto, ci sono una serie di insiemi e sottoinsiemi e intersezioni di insiemi che andranno bene e vi chiediamo quindi di iniziare a pensare sia le canzoni sia l'insieme in cui rientrano. Un altro che avevamo pensato, per esempio, sono le canzoni da falò.
1: Sì. Le canzoni
0: Battisti, roba di Battisti, le canzoni
1: Battisti. Falò. Ecco, poi vabbè, tu avevi delle intenzioni di falò un po' diverse rispetto a noi.
0: Io e i miei falò sono sempre stati falò.
1: Ognuno c'ha i suoi falò.
0: Ognuno c'ha i suoi falò. Tu che falò avevi?
1: Io, allora falò per me, allora Battisti molto falò,
0: sì.
1: Totale.
0: Beh, Battisti è falò per chiunque.
1: Però anche, che ne so, Little Tony e falò.
0: Little Tony, ma con cosa?
1: E Cuore Matto. No.
0: Più che per me è più Love Boat.
1: Ah.
0: Quella è una bella canzone.
1: Com'è che era?

0: Tra l'altro è una canzone molto triste.
1: Poi, allora, in un falò, tipico il falò, perché c'è il falò di montagna e allora canti Montagne Verdi.
0: Ah, io non avevo mai pensato al falò di montagna.
1: Cavoli se c'è. Oppure il falò in spiaggia e allora a quel punto non puoi che cantare anche Gente di mare.
0: Wow,
1: che se ne va, dove gli pare, e ciù, dove non sa, e ciù.
0: Di mattina fa
1: tempo, molto bene. Questo è l'abbonaggio, la campagna abbonamenti.
0: Quanti falò hai fatto?
1: Di Radio Popolare. Ma allora,
0: io mica tanti, ne avevo fatti 3 in vita mia.
1: Ma con chitarra?
0: Con chitarra.
1: Guarda, io ne ho fatto uno, proprio falò con chitarra, né di montagna, né di mare.
0: Di pianura.
1: L'anno scorso.
0: Là, a 50 anni.
1: Sì, ad un sessantesimo compleanno.
0: Quella
1: sì.
0: Di chi?
1: E di un amico che compiva 60 anni.
0: No, immagino.
1: Un amico un po' più anziano, che ha specificatamente organizzato, insieme ad una festa in una cascina, la festa si è conclusa col falò.
0: Ma
1: le guitars.
0: Ma e a parte questo, gli altri tutti teenager, 20 anni.
1: Ma università, sì, no, va. Oddio, allora c'è però non è un falò da canto, cioè il falò, tipico falò del
0: Quello della statale.
1: Il Natale anticlericale al Torchiere.
0: Ah, ok. Quello vabbè, però non è.
1: Però non si cantava.
0: Ah, sì, non è un falò.
1: Cazzo, è un falò.
0: Però non è quel falò lì.
1: Non è quel falò lì.
0: Ah, il falò lì si è in 6, 7, non in 100.000.
1: Palò lì è quello dove cerchi comunque di accalappiare una tipa.
0: Sì, e quindi fino ai 22.
1: Fino ai 22 e fra l'altro, tra parentesi, è una serata di completo fallimento.
0: Completamente, sì. Il mio falò più triste è stato a... oddio, come si chiama? Quel posto di mare in Toscana. Grosseto?
1: Bah, ce ne sono... C'è una costa lunga 200
0: km. Sì, no, questo
1: km.
0: È vero, vabbè, non mi ricordo. Dove ci sono tutti i pini?
1: E a Viareggio, no, giù in Maremma. Sono tante pinete.
0: Vabbè, comunque è veramente triste, ho provato tutto il viaggio durante sti falò a provarci, cioè proprio a dire io ti amo, ti sposerò, tutto questo a 17 anni. Ma purtroppo è andata male. Allora,
1: quindi più che un falò è un fallì.
0: È un fallì, sì.
1: Diciamo, Ma è Love Boat?
0: Sì. Profumo di mare.
1: Il sapore è quell'altra canzone.
2: Con l'amore io voglio giocare. È colpa del mare, del cielo e del mare.
1: Quindi due volte il mare.

0: Ma è quello dove c'è Goofer?
1: Goofer, sì.
0: Era Goofer.
1: E poi è andato in no, quell'altro.
0: Gattavuia. No, Goofer mi sembra che sia morto l'attore.
1: Ah, sì.
0: Recentemente.
1: No, Adam, come si chiama Adam, quello che fa, che poi è diventato un truffatore, quello con gli occhiali.
0: Ma sai che quando c'era Love Boat significava che erano finiti i cartoni animati,
1: sì,
0: al pomeriggio, no? Dopo pranzo. Per cui io l'ho sempre odiato. Non ho mai guardato in vita mia Love Boat.
1: No,
0: no,
1: a me piaceva.
0: Davvero, no? A me faceva cagare.
1: A me piaceva. Quindi, molto. Beh, sono romantico.
0: Allora, c'è Elena che ha la febbre. Eh sì, ha pensato che fosse un sogno, invece no, siamo noi.
1: Molti pensano che siamo dei sogni.
0: O anche un incubo, tra i peggiori. Allora, ti chiedono se era San Vincenzo il posto delle...
1: No, no, era uno grosso.
0: Ma San Vincenzo è famoso.
1: No, era tipo un capoluogo di provincia, Toscana.
0: Ah no, non c'è sul...
1: Che cosa? Non,
0: non è sul mare il capoluogo, sì, di provincia.
1: Non
0: c'è,
1: sono
0: Pisa,
1: capoluoghi.
0: Ma non è proprio sul mare.
1: Allora, Livorno, Viareggio.
0: Livorno potrebbe
1: No.
0: Ma Livorno è sul mare, è vero?
1: Più giù.
0: Piombino.
1: Piombino, non mi ricordo.
0: Punta Ala.
1: Era in provincia di Grosseto.
0: Marina di
1: Grosseto. Marina di Grosseto, un posto così. Marina di Albarese, non lo so, un posto così. Era il campeggio dei giovani della FIGC, erano tutti lì che cercavano di ciulare.
0: E poi si è visto cos'è. E poi si sono visti i risultati in politica.
1: Esatto. Beh,
0: cioè, eravate gli eredi della scuola di Frattocchi.
1: Esatto, io sono andato alla scuola di Frattocchi.
0: L'ultimo, l'hai chiusa?
1: L'ho chiusa, sì. Sopra il mio letto mi ricordo che c'era un quadretto con appesa una frase di Gramsci, un mico. Posto incredibile. No, c'è da dire che a quel campeggio lì probabilmente c'era buona parte della classe dirigente del PD di oggi.
0: Vogliamo provare a sparare un paio di nomi?
1: Beh, ce ne... No, vabbè, beh, secondo me c'era Matteo Mauri. E beh, c'era
0: Maiorino
1: sicuramente.
0: Non c'era Gianni Cooperlo come grande
1: Cooperlo,
0: capo? Era già adulto.
1: Cooperlo è stato
0: era già troppo vecchio, forse.
1: No, Cooperlo era stato il nostro capo nazionale, se non mi ricordo male. Ero andato a Botteghe Oscure, era già, non era più FIGC, era Associazione Studentesca Sinistra. Però secondo me all'inizio, tipo 91, 92, una roba così.
0: Cioè,
1: poi
0: quando ha appena cambiato nome al PC?
1: Secondo me sì, però vado a memoria. Però mi sembra proprio di sì, che fosse il capo nazionale.
0: Ti chiedono se era Follonica, se era Orbetello.
1: No, secondo me era in provincia di Grosseto.
0: Follonica e Orbetello sono in provincia di Grosseto.
1: Non era Follonica. Follonica sono stato, ma è un posto terribile, c'è un vento, almeno... Quando sono stato
0: Tirrenia,
1: io,
0: ma no,
1: un vento pazzesco.
0: Tirrenia,
1: no, no, secondo me è Grosseto, Marina di Grosseto.
0: Vabbè,
1: senti,
0: va, le parti lì.
1: Non abbiamo detto, cioè tu l'hai detto, ma io ti ho bloccato, che siamo in abbonaggio.
0: Completamente, la campagna di raccolta fondi di Radio Popolare, cominciata l'altro ieri, si concluderà domenica. E vogliamo fare molti abbonamenti perché qua le nostre casse chiaramente, come al solito, frignano,
1: sì,
0: piangono, necessitano di essere rimpinguate. Con cosa? Con il denaro proveniente dai vostri borsellini spalancati. Quindi è un altro... Disma, questa è allergia. È allergia ai non abbonati,
1: sì,
0: è allergia,
1: sì,
0: agli scrocconi.
1: Fatemi star meglio. Senti, ci ascoltiamo un po' di musica visto che... È l'orario dell'apertura?
0: Sì, ci hanno già scritto in tanti e quindi vorrei sapere da queste persone che hanno scritto se cominciamo a sapere. Non vogliamo dire abbonati. Siete abbonati oppure no? Scrivetecelo, quindi Morris, Rosa, Elia, Omar, Elena, scriveteci se siete abbonati oppure no al 331-6214-013. Se qualcuno ha voglia di telefonare allo 02-33-001-001, ben venga, eh.
1: Attenzione, Francesco, tra domani venerdì, quando vi trovo in onda, ho una mezza idea di abbonarmi, ma adesso sto andando al lavoro. Allora, Francesco, ci trovi in onda domani dalle 17 alle 19, se non ricordo male.
0: Domani?
1: Sì.
0: Domani è giovedì 17-19, sì.
1: Invece, venerdì saremo in onda... di sera dalle 21 alle 22:30 con la grande asta tosta per tutti i gusti. Che cos'è la statosta? È un mega
0: live
1: big
0: non quiz
1: show. Allora, venerdì sera dalle 21 alle 22:30 saremo dal vivo in auditorium e anche in onda a vendere all'asta dei cimeli di Radio Popolare, una dozzina circa. Poveri ma belli fa un'asta, quindi i rilanci saranno da miserabili 2 euro a rilancio. E ovviamente siete tutti invitati a venire in auditorium per partecipare all'asta, perché 2 euro a rilancio chiunque può permettersi di accaparrarsi
0: chiunque.
1: Una cosa bellissima, tipo...
0: tipo il set di adesivi di tutte le edizioni del Border Trovi, che è stato insomma una pietra miliare angolare proprio della storia di Radio Popolare. Border Trovi, 4 edizioni dall'87 all'89, poi nel 96 per festeggiare il ventennale di Radio Popolare. Adesso festeggiamo il cinquantenario con una serie di iniziative, tra cui anche l'asta tosta per tutti i gusti.
1: E a proposito del cinquantenario, non abbiamo cimeli solo antichi, abbiamo cimeli anche moderni, perché all'asta ci saranno gli striscioni vergati dalla direttrice Lorenza Ghidini per la manifestazione di Radio Popolare del 14, era il 14 dicembre?
0: Quando?
1: Quando abbiamo fatto la 50-50.
0: Sì, 14 dicembre.
1: 14 dicembre 2025, due striscioni che vi potrete portare a casa a peritura a memoria della manifestazione di Radio Popolare dei suoi 50 anni.
0: Questa è nuova, eh? Questa è la prima volta che lo diciamo.
1: È la prima volta che lo diciamo, è
0: sì,
1: vero.
0: È la primissima volta. Fra l'altro, appunto, fatti da niente poco di meno che la direttrice, con l'aiuto un po' mio, un po' di Daniele Particelli,
1: Vittoria
0: Davalli, però diciamo che la firma principale, come quando i pittori rinascimentali firmavano, sì, avevano anche tutta la bottega che lavorava con loro. Beh, insomma, l'artista principale è la direttrice Lorenza Ghidini.
1: C'è da dire una cosa: diamo ad Alone ciò che è di Alone. Uno dei due, ne mettiamo tutti e due all'asta, abbiamo detto?
0: Sì.
1: No, uno.
0: No, mettiamoli tutti. Io mi metterei tutti e due. Uno avevamo detto.
1: Avevamo detto quello con le radio antifasciste.
0: Sì, è vero.
1: Mettiamo pure l'altro.
0: Bonus anche l'altro.
1: Mettiamo anche l'altro.
0: Sì.
1: Ecco, l'altro è Copy Alone, che lo striscione diceva: pronto, sono io.
0: Sì, e quindi è anche una bella presa in giro per della autoironia, sì, veramente proprio a tocchi grossi, sì, da parte vostra, ascoltatori, che quando telefonate dite sempre: pronto, sono io.
1: Sì,
0: e
1: ma
0: noi diciamo: sì, sei tu.
1: Forse era Massa Maria.
0: Passa la radio era.
1: E poi che cosa abbiamo da dire all'asta? C'è qualcuno che ci sta ascoltando, che ci manda un messaggio e dice: io vengo all'asta,
0: sì,
1: e c'è uno degli item presenti che mi interessa particolarmente. Per esempio, cosa abbiamo detto?
0: Items.
1: Gli adesivi, gli striscioni.
0: Beh, ci sono i saponi, le saponette di Mani Pulite fatte nel 1992.
1: Operazione Mani Pulite,
0: quindi questa ironia, sarcasmo, dissacranza rispetto a quella stagione,
1: sì,
0: di politica, insomma, che ha cambiato il volto del paese.
1: E poi abbiamo.
0: Ce la fai? Hai fatto delle facce?
1: Devo soffiarmi in naso.
0: Sì.
1: E poi abbiamo. Sto smoccolando sul mix.
0: Lo noto, infatti.
1: Poi abbiamo gli adesivi, che abbiamo detto non sono adesivini, sono
0: grossi.
1: Formato portiera di automobile, erano quelli che si mettevano.
0: Sì.
1: Poi. Un altro che non abbiamo mai detto: abbiamo una garzantina rarissima, introvabili. La garzantina di Radio Popolare, che era uscita per il trentennale, mi pare.
0: 2006.
1: Il trentennale di Radio Popolare non si trova, per dire, io non ce l'ho, tu neanche.
0: Io sì ce l'ho.
1: Tu ce l'hai a casa?
0: Sì.
1: Ah sì? Come fai,
0: sì,
1: ad avercela?
0: L'avevo presa all'epoca.
1: Avevi i soldi per comprarla?
0: Forse mi è stata data, non lo so.
1: Io non ce l'ho.
0: No, te la presto io.
1: No, vabbè, comunque abbiamo una garzantina intonsa messa a disposizione dalla
0: amministratrice delegata. Tra l'altro è talmente intonsa che ha ancora la fascia... quella, diciamo, di promozione editoriale,
1: sì,
0: attorno. Quindi stiamo parlando di un oggetto veramente near mint,
1: sì,
0: direi,
1: sì.
0: O forse quasi new.
1: È nuovo, è praticamente nuovo.
0: Sì, no, è stata sfogliata qualche volta.
1: Su subito lo metti con ottime condizioni.
0: Eh sì, near mint, sì, certo, sì. Ottime condizioni, quindi praticamente un valore veramente alto. Per quanto concerne i valori e quello che vorremmo raccattare, lo deciderete voi con le vostre, con i vostri rilanci da 2 euro, da baraccati, che non siete altro, ma ci potrebbero essere dei prezzi di riserva su alcuni oggetti, perché si tratta...
1: Non... Io sono contrario, te lo dico.
0: Beh, allora, sull'oggetto che dovremmo capire oggi se c'è, mettiamo il prezzo di riserva.
1: C'è.
0: Allora c'è. Il pezzo forte che non abbiamo ancora annunciato, e forse sarà annunciato l'ultimo giorno. Sì, domani.
1: Perché poi venerdì non siamo in onda.
0: Non siamo in onda. Sì, lo annunciamo domani. Lo annunciamo domani dalle 5 alle 7 e faremo una puntata intera probabilmente su quel pezzo.
1: Sì, esatto.
0: Una puntata intera di abbonaggio sul pezzo forte. Lì secondo me c'è il prezzo di riserva, ne parliamo poi, però insomma non possiamo darlo via a poco.
1: Poi vabbè, insomma, avete capito, è un'asta, e oltre all'asta ci sarà ovviamente uno show, perché come sempre
0: grandioso.
1: Mi stai facendo smoccolare tutto il muco.
0: Io? Perché? Perché ho detto grandioso.
1: Mi hai fatto ridere, sì.
0: Scusa, è ovvio, ci sarà uno show grandioso.
1: Uno show fantastico, sì. Di cui non abbiamo ancora delineato i tratti principali.
0: Sì, una cosa sì, abbiamo vagamente deciso che come vestirci.
1: Sì.
0: Tu non ti ricordi, continui a dire un'altra cosa, ma in realtà avevamo deciso.
1: E poi faremo del tip tap probabilmente con, all'inizio. E vabbè, comunque sarà tutto molto divertente e sarà tutto, cioè, incredibilmente a favore della radio, perché ovviamente non scappiamo col bottino dell'asta.
0: Ma figurati, abbiamo venduto, abbiamo scritto dei best sellers e anche quelli sono andati alla radio, abbiamo firmato un contratto capestro per i primi 100 libri e ne abbiamo scritti
1: non
0: solo
1: copie,
0: due.
1: Libri.
0: No, libri. Ne abbiamo pubblicati due e per i primi 100 tutto il ricavato andrà a Radio Popolare, quindi figuriamoci se scappiamo col malloppo dell'asta. Ma va.
1: Intanto grande Francesco che dice nuovo stipendio, nuovo abbonamento. E tu ti rendi conto che tutti quelli che ci scrivono a quest'ora probabilmente ci scrivono dal cesso?
0: Probabilmente.
1: È molto facile che sia così.
0: È molto facile, sì.
1: Un saluto a Simone, abbonato in dracme. Simone che abbiamo conosciuto, quello che sta in Grecia.
0: Era venuto... E ci ha portato anche la bugazza, grandissimo Simone, grazie ancora per quella fantastica bugazza. Era il dicembre dell'anno... Oddio, la frase era ancora... No, era già gennaio, ora dicembre, mi ricordo di più.
1: Era dicembre.
0: Vabbè, eravamo in onda
1: dalla mostra...
0: del cinquantenario alla Fabbrica del Vapore, una mostra bellissima di cui esiste il catalogo.
1: E
0: qualche numero, qualche copia c'è ancora del catalogo?
1: Il catalogo? Sì, credo di non lo so.
0: Sai che mi sa che l'abbiamo vendute tutte.
1: Mettiamo all'asta se ce n'è una.
0: L'ultima dovrebbe essere messa all'asta. Importante per qua ci mandano le foto del loro caffè sulla sul fuoco in questo momento, una moca rossa, ci scrive Lorenzo. Per iscriversi, per prenotare un posto qui in auditorium venerdì per l'asta, così come per questa sera e domani, cioè per le iniziative dell'abbonaggio,
1: quelle delle 21,
0: dalle 21 alle 22:30, andate sul sito e nella sezione iniziative cercate l'elenco di queste 5 iniziative e iscrivetevi. Bisogna compilare un piccolo modulo, è una cazzata, nome, cognome, email e quanti posti vuoi prenotare. Ne potete prenotare ogni volta al massimo 2, perché altrimenti c'era il bagarinaggio. E quindi poi se volete venire in 4, insomma, iscrivetevi 2 volte.
1: Allora Elena ci dice che ha 2 abbonamenti, uno ritoccato, e poi un'altra persona, Katia, ci dice abbonata a 107.6, grande Lorenzo. Vedi Lorenzo, quello che stava facendo il caffè. E fare colazione con le vostre voci è surreale, la mitica Roberta. Mm-hmm. E vabbè, e tanti altri messaggi. Allora ricordiamo, venerdì sera alle 21 la mitica asta di Radio Popolare. Avrete in dotazione anche delle palette per rilanciare.
0: Sì, speriamo che ci siano per tutti, altrimenti dobbiamo fare dei foglietti, qualcosa, boh.
1: E speriamo che Iampaglia si ricordi di portarcele. Un po' di musica, dai, che mi soffio il naso.
0: Sono gli Oasis.
1: Yes.

0: Ma sai che sei veramente una specie di Gallagher. Liam Gallagher?
1: Terzo fratello, no,
0: c'è,
1: terzo, c'è,
0: esiste,
1: vero.
0: Esiste.
1: Cioè il managers
0: ha, ha fatto, credo che facesse un po' da managers, yes. Non so se l'ho fatto, forse in passato.
1: E siamo già in dirittura d'arrivo di prima parte, quindi tra poco ci saranno i mega titoli della redazione.
0: Eh sì, speriamo bello notizie, ma con quello che succede nel mondo ho dei seri dubbi.
1: Sì, anch'io. Allora, abbonaggio, perché siamo qua in due, ci scrivono in tanti, come mai siete qua, le due smandrappati come voi? Perché c'è la cosa dell'abbonaggio.
0: C'è l'abbonaggio. L'abbonaggio. C'è la campagna di raccolta fondi, di abbonamento a Radio Popolare. Ricordiamolo, allora, Radio Popolare è da 50 anni una radio che spacca di brutto.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, e come fa a spaccare di brutto? Lo fa grazie al fatto che non ha editori rapaci, ma scusa, capitalisti.
1: Uno può dire, ma è un paradosso, come fate senza un editore?
0: No, l'editore c'è, ma l'editore è la cooperativa dei lavoratori e degli ex lavoratori di Radio Popolare, che in questo momento consta di circa 80 di persone. E il bilancio è garantito per circa 2/3, un po' meno, forse il 60% all'incirca, dalle sovvenzioni degli ascoltatori, cioè dalla membership degli ascoltatori.
1: Sì.
0: Tutte le testate moderne, tutte no, ma tante testate moderne, hanno scoperto il modello della membership e l'hanno mega abbracciato. Invece Radio Popolare non è che l'ha scoperto, di fatto l'ha inventato nel 1976.
1: C'è da dire, allora, che le altre testate editoriali che usano la membership hanno anche l'editore oltre
0: sì,
1: alla membership.
0: Infatti, quindi, che è un'aberrazione, mentre noi no. Noi abbiamo la membership pura quella vera. E quindi due volte all'anno facciamo la raccolta fondi, la campagna di abbonamenti. Se sei un'ascoltatrice nuova o ascoltatore nuovo, magari è arrivato il momento per sottoscrivere una 90 di euro all'anno, quindi meno di praticamente 24 centesimi al giorno sono. Sì. Un caffè ormai è 1,30.
1: Come farlo? Andate sul sito di Radio Popolare e lo potete fare online cliccando sul bottone sostienici. Mandiamo un bacio sugoso a Carmela, che ci saluta, e diamo la linea al GR. Torniamo tra poco.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Popolare Network.
5: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Donald Trump è in viaggio verso Pechino. Domani incontrerà il presidente cinese Xi Jinping per l'atteso vertice tra i due leader. Prima di partire, il presidente statunitense ha dichiarato alla stampa che sarà il commercio e non l'Iran l'argomento principale dell'incontro. Abbiamo il paese sotto controllo, ha ribadito Trump in riferimento a Teheran. Nella pratica, però, il presidente cercherà di fare pressioni su Xi per i legami che Pechino ha con il regime iraniano, sulla guerra e la riapertura dello stretto di Hormuz. Sul tavolo anche questioni commerciali e tecnologiche. La Cina spingerà invece su un allentamento dei dazi e su concessioni da parte degli Stati Uniti sulla questione di Taiwan, ad esempio su una riduzione delle forniture militari. È il secondo incontro tra Trump e Xi dall'inizio della seconda amministrazione Trump. Il primo era stato a Busan, in Corea del Sud, nel 2025.
6: In Libano si segnalano vittime nel sud del paese dopo nuovi attacchi israeliani, nonostante il cessate il fuoco, almeno su carta. Per Al Jazeera, nelle ultime ore due paramedici della protezione civile libanese sono stati uccisi durante alcune operazioni di soccorso. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute locale, i morti dall'inizio delle ostilità a marzo scorso sono 2.883. In Israele, intanto, il Parlamento ha votato ieri una legge che istituisce un tribunale militare speciale per i palestinesi coinvolti nei fatti del 7 ottobre e in reati collegati. La legge estende la pena di morte anche ad accuse diverse dall'omicidio, come lo stupro.
5: Sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 i positivi, lo ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sta monitorando l'andamento della malattia. In Italia il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela e specificato che la situazione è sotto controllo. Intanto si attendono i risultati di alcuni test, il primo su una turista argentina partita da una zona endemica e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma, diretta poi a Messina, qui è stata ricoverata per una polmonite. Allo Spallanzani di Roma invece è arrivato il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, che presenta sintomi ma del quale bisogna verificare la positività. Mentre è stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto dopo aver viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. Il cittadino britannico è in quarantena all'ospedale Sacco.
6: Anche oggi scioperi presidi negli stabilimenti di Electrolux contro il piano di tagli deciso dal gruppo svedese degli elettrodomestici. Ieri le prime mobilitazioni di sindacati e lavoratori, che hanno protestato per i 1700 esuberi annunciati dall'azienda in tutte le sedi italiane e la chiusura dell'impianto di Cerreto d'Esi nelle Marche, stabilimento da cui negli anni 50 uscì la prima cappa da cucina al mondo. Il piano di Electrolux è quello di dimezzare la produzione in Italia e spostarla all'estero, dove i costi sono inferiori. Il Ministero delle Imprese ha convocato per le prossime settimane un tavolo con l'azienda, i sindacati e le regioni coinvolte. Tra le ipotesi avanzate c'è anche l'uso dei poteri del Golden Power per un settore considerato strategico.
5: Il CPR in Albania, il premier albanese Edi Rama ha rassicurato che gli accordi sull'immigrazione con l'Italia proseguono. Il protocollo con Roma durerà finché l'Italia lo vorrà, ha detto Rama al termine di una giornata, quella di ieri, in cui si è riacceso il dibattito. Ad alimentarlo il suo ministro degli esteri, che in una intervista aveva fissato una scadenza agli accordi, affermando che il protocollo non sarebbe stato rinnovato alla scadenza nel 2030. Il motivo è che entro quella data Tirana conta di essere membro dell'Unione Europea, rendendo di fatto vana l'intesa. Le sue parole hanno dato modo alle opposizioni di attaccare Meloni, opposizioni che hanno chiesto alla Presidente del Consiglio di presentarsi in aula e riferire su un modello finora fallimentare. 6:34 minuti, è tutto per il momento con le notizie di Popolare Network. Ci sentiamo più tardi alle 7 in punto.
4: Popolare Network.

0: Qua in diretta da una quarantina di minuti circa, Alone e Diego di Sma Pestalozza per la campagna abbonamenti 2026.
1: Forza, forza, sottoscrivete gli abbonamenti numerosamente. Forza, radiopopolare.it, bottone giallo, sostienici.
0: Allora,
1: e poi scegliete il vostro metodo preferito.
0: Ringraziamo una persona, Conosci questo? Vai, vai, Sarabanda.
2: Adesso mi divertirò un po' con te. Con un bel gioco.
1: Il ballo di Simone.
0: Ballo di Simone, perché dobbiamo ringraziare Simone.
1: Bravo Simone, grazie.
0: Ha appena fatto una sottoscrizione di 100 euros.
1: Woohoo!

0: Appa.
1: Avete capito? Non potete sbagliare se fate come Simone, fate una bella sottoscrizione anche voi o abbonatevi. PayPal, carte di credito, bonifici ancora ci sono.
0: Volendo, bonifici. Sì, è valido anche il bonifico.
1: Le poste.
0: Poste no.
1: Come si chiama? Bonifico postale?
0: No, al postagiro. Non abbiamo il. No, è un bonifico. Se avete il conto delle poste, fate un bonifico.
1: Sì,
0: ma no, ma fate. No, se avete il conto delle poste, fate la domiciliazione bancaria con l'IBAN.
1: Ah, giusto.
0: Scusa, no. È un conto bancario come gli altri.
1: È vero che siamo nel neoliberismo e le poste sono diventate banche.
0: Sì. Tecnicamente no, però di fatto sì.
1: Sì, di fatto sì.
0: Di fatto sì. E poi falle di. Allora. Mi avevi chiesto di contare quante persone si sono iscritte per la serata asta di venerdì.
1: Ah, è vero, dovete iscrivervi, eh. Cioè, se volete venire senza iscrizione fatelo, ma è meglio se vi iscrivete. C'è il modulo sul sito radiopolare.it.
0: Allora, adesso vi dico, vi dico esattamente dov'è il modulo. Perché, allora, ieri erano 15 le persone iscritte.
1: E oggi sono 12.
0: Sono 15. Sono rimaste.
1: Ma come?
0: Non ne abbiamo perse.
1: Ma come? Non è che possiamo fare un'asta con 15 persone.
0: No, ma va, figo, non la facciamo.
1: A monte, a monte.
0: Totale, a monte, a monte.
1: No, dai, dovete iscrivervi perché sennò, cioè, quelli lì si aggiudicano la roba per 2 euro e Radio Popolare fallisce.
0: Allora, dovete andare su radiopopolare.it, poi scendere giù di qualche scroll sulle iniziative e la prima iniziativa si chiama indipendentemente Radio Popolare. Dall'1 al 15 maggio 5 serate speciali in auditorium per l'abbonaggio 2026. Dentro ci sono moduli, tutti ben visibili, sono in giallo, sono dei link e i moduli sono l'unico modo per potersi iscrivere come pubblico alla serata. Quindi andate lì, cercate il modulo per la serata che vi interessa, in questo caso l'asta di venerdì, oppure il concerto di domani sera, o ancora la serata di questa sera dell'Armadillo, che propone Zampa libera tutti, un altro mondo è possibile, punto di domanda, e compilate il modulo, facilissimo.
1: Yes, compilate il modulo. E a proposito di Armadillo, mi hai fatto venire in mente una cosa che avevo detto alla Cecilia. Però non ho capito se mi aveva detto sì davvero o se scherzava. Gli ho detto, va che durante l'apertura a un certo punto ti chiamiamo, così dici due cose sulla.
0: No, sarebbe tipo phone bombing.
1: Ma a me ha detto va bene.
0: Ma adesso chiamiamola alle 8:30, dai.
1: Alle 8:30?
0: Che comunque apertura.
1: Beh, però. Più divertente adesso, no?
0: Sì, ma non, magari non risponde. Cioè,
1: vabbè,
0: c'è un buco nell'acqua.
1: Proviamo.
0: Grande
1: no.
0: Se mi telefonassero alle 6:42, io verrei in radio con una tanica di benzina.
1: Va bene,
0: capito? Nonostante costi tantissimo.
1: Vabbè. Allora, siamo qua in campagna abbonamenti. Ve lo abbiamo detto, potete, se volete chiamateci, anche se insomma è un'ora un po' così, 0233 001 001, intendo un'ora un po' così per chiamare, perché adesso appunto state facendo colazione, siete in bagno a fare quelle cose che si fanno in bagno, oppure state
0: parole crociate,
1: esatto, leggere le news e tutte quelle cose lì, e state andando a lavoro. Occhio che fa un po' freschino stamattina, infatti io sto starnutendo da un'ora e mezza.
0: Ma per forza vai in giro vestito come un Gian Burrasca in pantaloncini,
1: no, di là c'ho
0: e
1: il
0: di
1: coso.
0: Notte.
1: Di là c'ho il.
0: Eccolo lì, il dismacchione che si soffia il naso.
1: Cosa?
0: E poi butta, questo è dismavirus.
1: Esatto.
0: Cioè, hai buttato lì un fazzollo snarigiato.
1: Non sono stato in discarica oggi. Allora, 331-6214-013 oppure 0233-001-001. Intanto c'è Fiore che ci scrive, dai, la Ceci in diretta ora.
0: No.
1: Le vogliono male.
0: Ma infatti, dai, non fate le merde. Rispettiamo il sonno dei colleghi, forza. Come ascoltatore non trovo il modulo, ma non farci infuriare, adesso ti giro.
1: Beh, non è facilissimo.
0: Ah sì, nell'iniziativa, nell'elenco delle iniziative, dai.
1: Mandagli il link. Allora, aspetta, vediamo chi è questo pazzo che ci chiama alle 6.40. Pronto?
2: Pronto?
1: Ah, ciao, una donna, una pazza, non un pazzo, scusami.
2: Ciao.
1: Dove sei?
2: Sto andando al lavoro, sono in macchina.
1: In macchina, hai la voce bella sveglia come la nostra, mi sembra.
2: Sì, bellissima, guarda, proprio.
1: Ma sei abitué delle 6.40?
2: Cosa?
1: Sei abitué delle 6 di mattina?
2: Sono
0: Niente, caduta la linea.
1: Caduta la linea, vabbè, comunque, se ci stai ascoltando, sappi che siamo con te, che ti vogliamo bene.
0: Allora,
1: e che ti rispettiamo
0: sì,
1: molto.
0: Tantissimo. Allora, ci chiedono, Irene, credo, ci chiede, da Oristano, ci chiede se è possibile partecipare all'asta anche via messaggi.
1: Ne abbiamo parlato.
0: No, è ingestibile.
1: È un po' complesso. Io avevo, perché sapete come funzionano le aste? Che quelli davvero ricchi non ci vanno, telefonano.
0: Ma non è fattibile perché...
1: È complesso da gestire.
0: No, ma perché con i rilanci da 2 euro, i rilanci baraccati che abbiamo, che abbiamo deciso, sarà già un disastro anche se partecipano solo in 15 dal vivo. Figuriamoci dover gestire anche i rilanci online, non è proprio fattibile, anche perché non abbiamo una redazione, la redazione di Christie's,
1: no,
0: che gestisce l'asta in giorni e giorni. Noi in un'ora e mezza dobbiamo far fuori tutto. Poi c'è della confusione grossa, è giusto, perché comunque è molto presto, non sono ancora le 7, quindi è giusto che ci sia della confusione grossa nelle vostre teste. Quando parliamo di moduli, sì, c'è il modulo per abbonarsi, però è il modulo sulla pagina Sostienici, è abbastanza facile. E poi c'è invece i moduli per la partecipazione, per l'iscrizione come pubblico alle serate. E quelli sono dei moduli di Google, insomma, dei Google Form, mentre il nostro form per l'abbonamento è un modulo che trovate sul sito di Radio Popolare, diciamo, organico al sito, e lì dovete mettere dentro tutti i vostri dati, IBAN incluso, codice fiscale, indirizzo, nome e cognome, data di nascita, insomma, un certo numero di dati per poter sottoscrivere l'abbonamento.
1: Il modulo, intanto, io in effetti devo dire che l'ho trovato in
0: autonomia. Ma certo, è facilissimo.
1: Non è complicato da... Ho mandato il link, intanto.
0: L'hai mandato, va bene.
1: L'ascoltatore che lo cercava. Vabbè, noi siamo qua comunque fino alle 9 a tenervi compagnia, speriamo gradita, e anche a farvi ascoltare un po' di musica, visto che l'ora è quella.

0: due miti assoluti come Nick Cave e Shane McGowan che avete ascoltato.
1: Sì. Un po' come noi, eh.
0: Sì, noi dicevo.
1: Noi siamo più come Shane, però ultimamente.
0: Più molto di più come. Beh, insomma, anche Nick Cave ci ha dato dentro con sì. Altre cose. Ecco.
1: Questo sì.
0: E Radio Popolare in diretta, se vi chiedete perché non ci sono la Poli e Iampaglia è perché siamo in campagna abbonamenti, quindi varia un po' tutto. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Ciao, sono Ozir.
0: Ciao Ozir, da Pedana Martesana, giusto?
2: In realtà adesso dall'Idroscalo. Idroscalo.
0: Ozir, che lavoro fai? Non mi ricordo.
2: Tecnico di laboratorio.
0: Tecnico di laboratorio. Ok, sì. Quindi analisi del sangue, quelle robe lì.
2: In realtà è una mia patologica.
0: Che vuol dire?
2: Vuol dire si analizzano i pezzettini dei vivi e dei non vivi.
0: Ai, vabbè. Senti, perché ci hai chiamato?
2: Allora, in primis perché non credevo di se fosse vero che eravate in onda.
1: Beh, no, perché? È una registrazione, secondo te.
2: No, vabbè, da voi ci si può aspettare di tutto, ma cerco di capire se è vero. E quindi ero incredulo, dico, vediamo se è vero, se sono in onda.
0: Allora, aspetta, che è arrivato un abbonamento. Stefano ci dice: dopo una vita a scroccone, sono anch'io abbonato adesso in quota Alone di Isma. Grazie Stefano, un applauso.
1: Bravo Stefano. Grazie, bravissimo Stefano.
0: Ti loviamo, vieni all'asta che ti abbracciamo.
1: Sì.
0: Ozir, dicevi, perdonami, ma perché il tuo telefono fa sto casino?
1: Sì.
2: Ah, scusami, no, perché sono in bici e quindi rallento.
0: Rallenta. Dici.
2: No, niente, allora ero curioso di capire se fosse vero, perché
0: è vero, te l'abbiamo già detto che è vero.
1: È vero, più vero di così, guarda, è impossibile.
2: Alle sei di mattina vengo da un fine settimana abbastanza impegnativo con due compleanni. sentire le vostre voci. Allora non capivo se fossi ancora sotto gli effetti del compleanno oppure se fosse successo qualcosa.
1: Ma, scusa Ozir, ma un fine settimana, ma oggi è mercoledì, cioè siamo in mezzo alla settimana, che minchia di due compleanni fatto, cioè devastanti.
2: Sono stati impegnativi.
1: Mezza settimana per riprendersi.
2: Poi non ho più l'età.
0: Senti.
2: Alle sei di mattina in pedalo, quindi.
0: Bravo, ma vabbè, tu sei abbonato, sì.
2: Allora, ragazzi, ogni volta che vi incontro faccio una tessera, quindi.
0: Va bene.
2: Però, vabbè, allora.
0: Non vuoi smettere le tessere e abbonarti? È più comodo?
2: Sì, no, allora, in realtà volevo farla, e mi sembrava anche giusto farla come Pedana Martesana, quindi vi chiamavo anche per dirvi questo, provvederemo tramite bonifico, si può fare, sì?
0: Certo. Allora, ascolta tu, che io non so ste cose.
1: Allora, ridiciamo tutto.
2: Sì.
0: Cos'è che volevi fare?
2: No, perché noi non siamo poveri, non abbiamo Satisfay, non abbiamo tutti questi.
1: Ma manco noi Satisfay.
0: Poi cosa c'entra? Non è che uno ricco ha Satisfay.
2: Ai minimi.
0: Vabbè,
2: siamo al bonifico, ecco.
0: Ok.
1: E va bene, allora vai su radiopopolare.it, in alto c'è il bottone giallo e clicca. Guarda, ci vado anch'io adesso, esattamente.
0: Anch'io, dai.
1: Insieme a te, tutti insieme appassionatamente su
0: allora.
1: Sostienici.
0: Okay. Versamento ricorrente.
1: No, perché non vuole farlo, perché non c'hai so, perché è povero.
0: Domiciliazione bancaria.
1: E tu fai tessera annuale e donazioni.
2: Okay.
1: Che casino che c'è. Bonifico Italia e fai copia IBAN e poi fai un bel bonifico alla banca, okay. Intestato RP Spa presso la banca Biper, e poi scrivi dentro abbonamento 2026.
2: Come pedala, volevo farlo non come persona, ma come pedala.
1: Fallo con la Liban di pedala, e noi siamo contenti. Allora, Ozir, grazie,
0: ciao,
1: ti salutiamo perché ci hai distrutto i timpani con questa, perché vai velocissimo e quindi il vento di portata ci devasta l'ascolto. Comunque, se volete fare una tessera o una donazione annuale, quindi un bonifico una tantum, è valido. Ovviamente a noi piace di più la ricorrenza. Ma dipende proprio da voi, da quello che volete fare, andate comunque su sostienici il bottone giallo in alto a destra per quanto riguarda la versione desktop del sito di Radio Popolare, mentre per quanto riguarda la versione mobile, ve lo dico subito, è comunque il bottone giallo in alto dove c'è scritto sostienici.
0: Sosteneteci anche venendo qua in questi giorni, ogni giorno dalle 19 c'è un aperitivo con i DJs di Radio Popolare, ogni giorno alle 20 c'è una chiacchierata con i redattori di Radio Popolare. Oggi per esempio che giorno è?
1: Oggi è il giorno mercoledì, ecco, 13 maggio.
0: Questa sera per esempio ci sarà la chiacchierata di Chiara Manetti e Matteo Villaci, Radio Popolare e i giovani, youngster, ci sarà una pululare di teenagers.
1: Beh, oddio, under 35, quindi teenager una volta proprio, una ventina d'anni fa.
0: Una pululare di 35 anni, di managers, che i giovani fanno tutti managers, e chiacchiererete con Chiara e Matteo del rapporto con Radio Popolare. E poi dopo ci sarà l'armadillo con la zampa libera per tutti, un altro mondo è possibile, Cecilia Di Leto, dal palco dell'auditorium. Tutto ciò per arrivare a ricordarvi che invece venerdì alle 21 c'è l'asta povera ma bella di cimeli di Radio Pop. Cosa vuol dire? Sarà un'asta di cimeli di Popolare, oggetti recuperati da studi, cassetti, scatoloni, dopo decenni di radio libera con messi all'asta, i rilanci di soli 2 euro. Vogliamo dire un altro oggetto che non abbiamo già annunciato?
1: Allora, diciamone uno che avevamo già annunciato ma non l'abbiamo detto una mezz'oretta fa quando ne abbiamo parlato. Vi ricordate, forse non tutti sanno, che nel 1979 Radio Popolare provò a essere anche televisione.
0: È vero.
1: E allora faceva un telegiornale, sì. Quindi non solo il GR ma anche il TG.
0: Chissà se l'ha mai visto qualcuno.
1: Sarebbe bello. È perché le registrazioni non ci sono,
0: no.
1: Cioè non c'erano i VHS.
0: No, non c'erano.
1: Cioè forse erano stati inventati ma non l'avevamo noi.
0: E comunque noi mettiamo all'asta
1: una delle due videocamere, telecamere che si usavano, telecamere televisive che all'epoca si usavano per registrare perché non c'era la diretta, per registrare il TG.
0: Sono belle, cioè anche per uno che non ascolta la radio è un bel pezzo da mettersi in casa.
1: È un pezzo anche non piccolo, no. Perché è come una specie di grande tubo, come se fosse una specie di telescopio come grandezza.
0: Poi lo vedrete così. Venerdì
1: sì,
0: sera.
1: Sì, sì, vedrete tutto, venerdì metteremo...
0: Mette le schede sul sito.
1: Sì, e dobbiamo allestire, tra l'altro.
0: Che cosa?
1: Si devono vedere gli oggetti.
0: Ah, certo. Beh, no, uno per uno, come si fa le aste.
1: Non li teniamo via.
0: Siamo dal salumiere, siamo un'asta.
1: No, ma secondo me, vabbè. Se li facciamo vedere.
0: Vabbè, comunque, diciamone un altro di oggetto all'asta venerdì sera alle 21, una delle rarissime ancora esistenti, mai usata e ancora confezionata, maglietta di Milano fa male.
1: Sì, Milano fa male, 25 settembre 1999, grande operazione popolare cittadina al Parco Nord, quando con le torce circa 10.000 persone composero la scritta Milano fa male, che rispondeva sbeffeggiando la campagna del comune di Milano, allora della giunta Albertini, che diceva Milano fa bene.
0: I titoli del GR, poi torniamo.
3: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: Siamo a Napoli, non c'è dubbio, che non si sa come sia ma non è mai come te l'aspetti. Giovedì 14 maggio alle 21.30 in auditorium, Roberto Colella, voce del gruppo partenopeo La Maschera, ci farà ascoltare in anteprima il suo primo lavoro da solista, un progetto discografico fra canzoni sussurrate e ritmi corali. C'è sta sempre una via. Roberto Colella, in auditorium, giovedì 14 maggio alle 21.30. Ci si prenota sulle pagine di Live Pop.
7: Ci hanno detto, devi scegliere, madre o in carriera, grassa o bella, moglie o indipendente, sexy o rispettabile, single o completa. Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al We World Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
8: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
9: Popolare Network.
10: Sette un minuto, buongiorno alle notizie di Popolare Network. L'Iran e Hormuz, ma anche i chip e Taiwan. C'è attesa per il faccia a faccia tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Washington cercherà una sponda su Teheran. Pechino spingerà per un allentamento dei dazi e concessioni su Taipei. Electrolux, anche oggi scioperi e presidi contro il piano di tagli, 1700 esuberi e la chiusura di una fabbrica nelle Marche. Nelle prossime settimane il tavolo al ministero con l'azienda e i sindacati, tra le ipotesi anche quella di usare i poteri del Golden Power. CPR in Albania, Tirana si corregge dopo aver fissato una scadenza agli accordi, stop nel 2030 quando entreremo in Europa. Opposizione all'attacco, modello fallimentare, ma il governo insiste, forte delle nuove regole europee in arrivo, allo studio un decreto per riattivare i centri. Nel Regno Unito il governo Starmer balla, ma per ora regge. A chiedere le dimissioni del Premier anche una parte del suo partito. I laburisti salgono a 4 i politici che lasciano l'esecutivo. Antivirus, a breve i primi risultati dei test su una turista argentina a Messina e il 25enne calabrese in isolamento, entrambi sintomatici. In quarantena all'ospedale Sacco un britannico che ha viaggiato insieme alla moglie della prima vittima. Per l'OMS sono 11 i casi sospetti in totale e 9 i positivi. È tutto, queste altre notizie alle 7.30 nel giornale radio di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: c'è Laura. Laura che ci insegna a stare al mondo, carolone.
1: ma perché siamo dei Gian Burrasca?
0: No, perché ci
1: spiega 90 anni noi.
0: No, ci spiega come funziona un'asta, perché sì. Dice alle aste, ci riferiamo ovviamente all'asta di Radio Popolare che faremo venerdì sera alle 21 in auditorium. Alle aste i lotti si vendono prima dell'asta, ci dice stile mostra, e poi nella sede della mostra l'asta. Io l'ho detto, non ho capito cosa stai dicendo. Al che dice, se le aste, alle aste i lotti, i pezzi, vengono visti prima dell'asta, non sul momento dei rilanci. Quindi ci vuole l'allestimento, dice.
1: Quindi sì, vedi Disma, ci vuole. Allora noi faremo un catalogo, tra l'altro non so quando, probabilmente oggi dobbiamo farlo. Un catalogo online da mettere sul nostro gruppo di Facebook con tutte le foto e le schede.
0: Adesso quando usciamo dalla trasmissione facciamo il catalogo.
1: Porco cane, volevo andare a dormire. Allora facciamo adesso, mentre c'è metro,
0: no,
1: mentre c'è GR.
0: Alle 10, alle 11.
1: Ragazzi, ma alle 11
0: faccio io.
1: Si dorme.
0: Faccio io.
1: Dobbiamo fare tutte le foto prima.
0: Minchia.
1: Sì. Certo. Quanti sono? 12 pezzi. Foto.
0: No.
1: Ma fai così col cellulare, dai! Cioè, che roba!
0: Vabbè, le foto le fai te, io mi occupo di scrivere i testi, va bene?
1: Va bene.
0: Vabbè, e poi non abbiamo svelato ancora il pezzo più pregiato, che possiamo dirvi è qualcosa che ha, insomma, che ha segnato gli ultimi 26 più 16, quanto fa?
1: 42
0: anni di storia dell'Italia e del, diciamo, del nuovo antifascismo.
1: Sì, direi di sì, è un momento storico importante.
0: Qualcosa è cambiato quel giorno.
1: Sì, certamente un momento anche un momento certamente brutto, drammatico, di cronaca orrenda, di cronaca politica.
0: Beh no, cronaca bella. Cioè, brutta ma bella. Ma no, stiamo parlando di due cose diverse.
1: Scusa, no, io pensavo.
0: No, quello più recente.
1: Ah, quello più recente.
0: Sì.
1: Ma no, beh, allora no, scusa, pensavo l'altro.
0: No, quello.
1: Ma che cazzo, ma non era mica la.
0: No,
1: primo.
0: Perché là c'era tutto un.
1: Ma quindi è il secondo? Ah, vabbè, allora no, vabbè, non avevamo capito. Cioè, parlavamo di due robe diverse.
0: No.
1: Ah, no, allora, quindi il Cimelio è riferito ad un momento bello, di grande commozione, di partecipazione.
0: Come diceva Gaber, sì.
1: È bravo, esatto.
0: È un momento bagnato, è un momento fradicio. Vediamo se qualcuno capisce di cosa stiamo parlando.
1: Vediamo se qualcuno lo capisce.
0: Secondo me sì, è facile, dai.
1: Abbastanza, dopo aver detto che è un momento fradicio. Salutiamo Federica che dice che è troppo strano ascoltarci dalle 6.30, tu figurati per noi che eravamo in onda dalle 6 invece, quanto è strano.
0: Siamo qua perché la Poli e Iampaglia sono impegnati e saranno impegnati in altre fasce di conduzione, perché quando c'è l'abbonaggio va un po' così, e siamo qua fino alle 9, ovviamente in mezzo ai classici appuntamenti
1: allora.
0: Di informazione e rassegna stampa.
1: Franco ha detto, se vi stoppate, nel senso che mettiamo la musica tedesca, si abbona.
0: Vabbè, non la stiamo mettendo. Per quanto...
1: Ah, se vi stoppate con la musica tedesca. No, pensavo che vi stoppate voi, muti, e poi mettete musica tedesca.
0: No.
1: All'incontrario,
0: Franco, ci siamo stoppati, non la stiamo mettendo.
1: Figurati, abbiamo messo zero musica tedesca.
0: Niente.
1: Sì, ciao Tommy, siamo noi, siamo pazzi. No, siamo pazzi per Radio Popolare. Quello che dovete fare anche voi, sottoscrivere le sottoscrizioni, sottoscriventi, forza!
0: Laura ha indovinato.
1: Ah, sì.
0: Laura ha indovinato, però non ha indovinato che cosa, l'oggetto.
1: L'oggetto.
0: Ha indovinato la situazione, ma non l'oggetto.
1: È un oggetto fantastico, un oggetto veramente un memorabilia totale.
0: Io lo metterei in una teca trasparente, un po' inclinato sulla libreria, con una luce, un faretto sopra.
1: Ti fa casa, ti risolve il salotto, come diceva Guzzanti, ma davvero,
0: Dietro ci metti dei libri finti.
1: Sì, solo i dorsi.
0: E davanti quella cosa lì. E una mattina senza presto è una...

0: No, ma dai, Nicola, non dire quella cosa. Allora, l'asta alle 21 di venerdì 15 maggio, che è dopodomani.
1: Dopodomani, allora, sul gruppo di Facebook di Poveri Mabelli, che è Poveri Mabelli trattino Radio Popolare, trovate il modulo, l'abbiamo messo, l'ho messo adesso, lo trovate lì, cliccate sul modulo, cliccate sul link, finite direttamente sul modulo di Google per iscrivervi alla serata. Potete prenotare fino a 2 posti, ciascuno può fare una prenotazione da 1 o 2 posti, basta mettere nome e cognome, email e numero di posti prenotati e il gioco è fatto.
0: Sul gruppo Facebook trovate anche l'esclusivo video di Alone ed Isma, che interpretano il battitore d'asta e i rilanciatori.
1: Sì, tutti.
0: Tutti.
1: Sì, con dei look importanti.
0: Sì. Devo dire che è molto bello, andatelo a vedere se avete voglia, dura 1 minuto e mezzo.
1: Allora, Eva ci chiede, come mai la sigla dell'abbonaggio è la stessa dell'anno scorso? Perché sia l'abbonaggio di ottobre che questo fanno parte dei festeggiamenti del cinquantenario, quindi ricadono, diciamo, sotto, dentro la stessa parentesi, sotto lo stesso cappello, grande sombrero, e quindi ancora 50 special è la sigla dell'abbonaggio di quest'anno.
0: Allora, qualcuno prova a indovinare, Daniele dice, l'oggetto che è misterioso che metterete all'asta è la saponetta mani pulite. Non ti risolve il salotto, ma la situazione è fracica e il periodo storico coincide. No, la saponetta mani pulite sarà all'asta, ma è un altro lotto.
1: Sì.
0: È un altro lotto. Quello di cui stiamo parlando non abbiamo ancora svelato. In realtà ce ne sono anche altri che non abbiamo ancora svelato, credo.
1: Qualcosa, sì, tu hai il foglio qua?
0: No, ce l'ho di là, ovviamente.
1: Di là, vabbè, tanto adesso abbiamo anche 1 minuto, poi lasciamo la linea a Metro Regione e al GR e poi torniamo per la rassegna stampa, per cui ve lo diremo dopo le 8, direi 8 e un quarto circa, dopo la rassegna stampa internazionale.
0: Intanto ringraziamo Lo,
1: sì,
0: che ci manda un messaggio molto bello, che dice, minchia raga, che sogno svegliarsi con voi, amo presto presto, ma voi siete la mia kink, come il tuo fetish,
1: addirittura il tuo gummi,
0: ecco. Tutto ciò ci riempie di gioia.
1: Cavolo, no? Ci inorgoglisce particolarmente, sì.
0: Allora, sul sito di Radio Popolare trovate tutte le pratiche per abbonarvi, trovate anche tutti i moduli per iscrivervi alle serate, come quella di venerdì dell'asta di Radio Popolare, e trovate, insomma, tutto il programma di queste giornate di abbonaggio.
1: Giornate incredibili quelle dell'abbonaggio, si continua fino a domenica come minimo, poi vabbè, no, da lunedì no. Ci sono stati degli anni in cui abbiamo sbarellato, siamo,
0: sì,
1: andati avanti,
0: sbraccato completamente.
1: Sì.
0: Non faccio le aste dalla prima elementare, ci dice Claudio. Beh, è l'ottima occasione per riprovare, perché questa asta avrà un rilancio minimo e massimo di 2 euro, quindi tutti possono parteciparvi.
1: Sì. Poi se arrivi a 2002 euro e allora vai su a 2004 euro...
0: Temo che non ci arriveremo.
1: E vabbè, e magari uno non li ha, però quei due sono sempre due.
0: Ovvio.
1: Ma siamo sicuri di andare su di due?
0: Sì, tutti devono poterci provare.
1: Madonna, che sai che sarà...
0: Un inferno.
1: Più che altro sarà un inferno per chi l'ascolta da casa.
0: Vabbè, dai, 1 ora e mezza. Mm. Torniamo tra un po', adesso c'è Metro Regione, poi il GR, eccetera, eccetera. A dopo.
1: A dopo.
2: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono essere accessibili a tutti, per qualità, attenzione e prezzo.
5: È questo che l'Accademia Dentale Italiana intende per odontoiatria sociale per tutti. Il dentista non può essere un privilegio. Cercate la sede più vicina dell'Accademia Dentale Italiana al numero verde 800 08 94 82.
4: Ridere è un diritto.

0: Le 7.15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Electrolux, oggi 8 ore di sciopero contro i licenziamenti. Per l'azienda dobbiamo costare meno e lavorare il doppio. Noi chiediamo dignità, dice una lavoratrice dello stabilimento di Solaro nel milanese. PD, AVS e Patto Civico chiedono un'audizione urgente di vertici aziendali e sindacati in Regione Lombardia. È morto l'operaio che soccorse un collega intossicato in un'autocisterna in un'azienda di Brusaporto, nella Bergamasca. Una tragedia che si poteva evitare, servono sicurezza e formazione, dice la CGIL di Bergamo. Olimpiadi invernali, i conti non tornano, 100 milioni di euro del Comune di Milano sono congelati in attesa di conoscere quanto sarà grande il probabile buco di bilancio di Fondazione Milano Cortina. Le previsioni del meteo, questa mattina a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: Il tempo di oggi vedrà cielo nuvoloso al mattino, poi maggiori schiarite sono attese nel pomeriggio. Asciutto, soltanto poche gocce sui rilievi. Le temperature minime comprese tra 9 e 12 gradi, mentre le massime da 17 a 20 gradi.
0: Seconda giornata di sciopero oggi per i lavoratori della Electrolux. Dopo i primi presidi di ieri a Solaro, oggi la produzione si fermerà per 8 ore l'intera giornata lavorativa. I circa 700 dipendenti dello stabilimento milanese temono di pagare in prima persona i 1.700 licenziamenti annunciati in tutta Italia dalla multinazionale degli elettrodomestici. Sentiamo Rosy Cuomo, che è una lavoratrice della Electrolux di Solaro e fa parte della rappresentanza sindacale unitaria per la FIOM CGIL.
2: La risposta, io mi auguro che sia molto forte. I miei compagni di lavoro sono molto motivati, perché comunque la situazione è tosta, è massacrante. Qui la situazione è molto grave, perché vuol dire mettere a repentaglio il proprio futuro. Noi di ristrutturazione, purtroppo, ahimè, in questi anni ne abbiamo fatte tante. Questa ci preoccupa molto di più, perché comunque quello che abbiamo visto è che i lavoratori italiani vengono sottoposti a grandi sacrifici con un paragone all'est del mondo. Devo costare meno, devo lavorare il doppio. Già noi abbiamo delle velocizzazioni in catene di montaggio che sono numeri di efficientamento molto molto seri. Noi abbiamo fatto appena un accordo non più di 2 anni fa con velocizzazioni da 90 pezzi ora a 108, e ancora adesso mi trovo che devo farne di più, per poi comunque sapere che comunque non ho un futuro. Noi vogliamo un piano industriale serio, perché gli stabilimenti non possono finire così. Noi chiediamo lavoro con dignità.
0: In Regione Lombardia i consiglieri di Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Patto Civico hanno chiesto che sindacati e vertici aziendali di Electrolux vengano convocati con urgenza per un'audizione. Michela Palestra è consigliera regionale di Patto Civico.
3: Noi vogliamo sapere con chiarezza dai vertici aziendali di Electrolux quali sono le ricadute di questo annuncio di 1.700 esuberi, che è circa il 40% della forza lavoro di tutta Italia, 4.500 addetti, e che ha sicuramente, teniamo, anche dei riflessi su quello che è lo stabilimento a Solaro e in che termini. Siamo al fianco dei lavoratori a fronte di un annuncio così pesante e cerchiamo e cercheremo in ogni modo di pungolare i vertici e fare in modo che Regione eserciti un ruolo attivo nella gestione di questa crisi, perché ricordiamo che c'è un livello di investimento molto alto dietro a Electrolux e che c'è anche del lavoro specializzato e di alta qualità, e noi siamo molto molto preoccupati, come lo sono i lavoratori e come sono gli amministratori del territorio.
0: Si chiamava Mustafa Ladid, aveva 32 anni, è morto dopo giorni di ricovero in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il lavoratore è rimasto gravemente intossicato lo scorso 28 aprile alla Carrara Group di Brusaporto, azienda bergamasca di smaltimento rifiuti. L'operaio era stato sopraffatto dalle esalazioni mentre cercava di soccorrere un altro lavoratore che aveva perso conoscenza durante le operazioni di pulizia di un'autocisterna. Non ci si può fermare alla solidarietà e al cordoglio, servono prevenzione e formazione, dice Angelo Chiari, responsabile della sicurezza sul lavoro per la CGIL di Bergamo.
4: sono tragedie che secondo noi si possono evitare, sono tragedie che non devono avvenire sul posto di lavoro, sono situazioni ricorrenti sulla quale ogni volta dobbiamo tornarci sopra. Chi utilizza mezzi per il trasporto di materiale tossico deve prevedere, è prevedibile che possano esserci delle esalazioni nel momento in cui intervengo per pulire il macchinario piuttosto che la cisterna, piuttosto che il silos. Questo non può essere lasciato alla libera interpretazione del singolo lavoratore. Vorrei precisare che i lavoratori non hanno nessuna colpa in questa situazione. Devono essere previste delle procedure standardizzate, sicure, per intervenire in qualsiasi fase lavorativa di carico, scarico, di pulizia, di manutenzione, così come recuperare un collega che si senta male, perché questo lavoratore purtroppo è accorso per soccorrere un altro collega che si era sentito male. Anche qui devono esserci delle procedure definite, chiare, conosciute dai lavoratori, che devono essere applicate.
0: Il Comune di Milano ha accantonato 100 milioni di euro da cui attingere per coprire i probabili debiti di Fondazione Milano Cortina, lo ha spiegato ieri in commissione consigliare l'assessore al bilancio del Comune Manuel Conte. Il Consiglio Comunale nel 2022 aveva definito la costituzione di una quota di garanzia di competenza di Palazzo Marino in qualità di socio dell'ente organizzatore dei giochi invernali. Il bilancio di Fondazione Milano Cortina non sarà chiuso prima della fine dell'anno. Nelle scorse settimane si era parlato di un passivo di 310 milioni per le Olimpiadi che erano state promesse come sostenibili in caso di debiti allo Stato, alle regioni Lombardia e Veneto, ai comuni di Milano e Cortina. Spetterà farsi carico della copertura. Si discuterà martedì 26 maggio il progetto di legge sui data center in Lombardia, un disegno di legge che formalmente mira a dare regole più stringenti per la realizzazione di questo tipo di infrastrutture in un territorio come quello lombardo che vede la maggior concentrazione in Italia di data center, con molti progetti ancora in previsione, ma che secondo le opposizioni renderà in realtà più facile costruirli anche in zone sensibili dal punto di vista ambientale. Ieri, in occasione della seduta del Consiglio regionale che avrebbe dovuto discutere del tema, c'è stato anche un presidio davanti al Pirellone dei vari comitati che si battono contro la realizzazione di data center sul proprio territorio. Enrico fa parte del comitato Ciarlasco per la difesa del territorio contro il progetto di un data center a Lacchiarella, nel milanese.
5: Abbiamo chiesto di sospendere immediatamente tutta l'istruttoria proprio sulla questione della Seveso, e il Ministero praticamente ci ha bloccato dicendo mandateci una semplice osservazione. La cosa è semplice, perché vogliono di fatto proporre una variante all'interno del progetto senza dover archiviare e far ripartire tutto il procedimento da capo. Dopodiché ovviamente ci sono poi anche un'altra questione di aspetti, cioè in prima l'isola di calore, perché un impatto del genere avrà un impatto veramente devastante, stiamo parlando di qualche grado centigrado che aumenterà. Noi stiamo preparando le osservazioni, sono tante osservazioni, perché è un progetto dal mio punto di vista fatto veramente male, non si parla di quelli che sono gli effettivi inquinanti, e soprattutto stiamo anche in attesa di quello che è il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, perché laddove l'Istituto Superiore di Sanità si è espresso su altri data center ha messo veramente dei bastoni tra le ruote, chiedendo delle fortissime integrazioni, in primis chiedendo di applicare le normative sulla qualità dell'aria in base ai nuovi parametri dell'OMS, che praticamente ci dicono che già attualmente come limiti di inquinanti siamo fuori.
0: Sulla rete ferroviaria lombarda si prospettano mesi di interruzioni e limitazione alla circolazione dei treni, in molti casi il motivo sono cantieri previsti per l'estate, problemi che andranno ad aggiungersi ai disservizi che i pendolari di Trenord vivono già ogni giorno. I comitati dei pendolari chiedono che la regione, dopo anni, torni a convocare i tavoli territoriali per dare possibilità ai cittadini di presentare proposte e osservazioni. Andrea Mazzuccotelli è uno dei rappresentanti dei viaggiatori del trasporto pubblico locale della Lombardia.
6: Tavoli di quadrante del servizio ferroviario regionale non si tengono da quasi 7 anni, ossia dal 2019, ed era un'occasione molto importante per affrontare in modo anche molto dettagliato e specifico specifico diverse problematiche del servizio ferroviario regionale divise zona per zona della Lombardia. Non sono più stati convocati da prima con la giustificazione dell'emergenza sanitaria, che probabilmente tutti ricordiamo, seguito anche con diverse giustificazioni più o meno credibili, ad esempio che avevamo detto noi che non erano utili, ma nel senso che servirebbero anche per fare delle proposte. Negli ultimi anni non erano state recepite molte proposte. In questa legislatura regionale ci sono stati alcuni incontri con l'assessore Lucente su argomenti specifici stabiliti rigorosamente da lui e ai cambi orari per adempimento della legge regionale che è stata modificata in modo da non obbligare più Regione Lombardia a informare i viaggiatori sui cambi orario. Nel contratto di servizio nuovo di Ferrovie Nord, come obbligatorio dalla normativa, è stato previsto che ci sarebbero stati dei confronti tra Regione Lombardia, Trenord e gli utenti. Questi confronti non si sono mai tenuti.
0: Infine, la nostra settimana di campagna abbonamenti, vi proponiamo anche oggi un appuntamento per parlare del futuro di Radio Popolare. Stasera la sfida è ambiziosa: portare qui in sede i nostri ascoltatori under 35. Sentiamo la direttrice, Lorenza Ghidini.
7: C'era una volta la rubrica Giovani, ve la ricordate di sicuro, e i giovani eravate voi. Poi, negli anni, Radio Popolare ha deciso che i giovani non dovessero essere considerati una specie di riserva indiana con una trasmissione dedicata, ma dovessero essere coinvolti a vario titolo perché la nostra proposta doveva saperli raggiungere. Non era facile, non lo è per nessuna radio, ma una cosa è chiara: senza un pubblico che si ringiovanisce, il futuro è più incerto. Se avete meno di 35 anni o lì attorno, fateci un regalo. Venite stasera alle 8, ci sarà anche un aperitivo con DJ set e ci date qualche consiglio su cosa funziona e cosa non funziona per le orecchie dei vostri coetanei. Se invece di anni ne avete un po' di più, magari avete un figlio o una figlia da mandarci. Anche qui non sarà facile probabilmente, ma se li convincerete ci farete anche voi un gran regalo. Alle 8, per una chiacchierata sul futuro con gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci accompagneranno nei prossimi 50 anni, sotto la guida di Chiara Manetti e Matteo Villaci. Chi si ferma poi alle 9 troverà Cecilia Di Lieto in auditorium per una serata sul mondo che vorremmo: animali, ambiente e cultura vegan.
0: 7:28 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto da Luca Parena.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
15: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
16: Che afa, che afa che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Questa è la tua attività in una giornata normale?
12: E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
19: Popolare Network.

L'Iran e Hormuz, ma anche i CIP e Taiwan. C'è attesa per il faccia a faccia tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Washington cercherà una sponda su Teheran. Pechino spingerà per un allentamento dei dazi e concessioni su Taipei. Electrolux anche oggi scioperi e presidi contro il piano di tagli, 1700 esuberi e la chiusura di una delle fabbriche nelle Marche. Nelle prossime settimane il tavolo al Ministero con i sindacati e l'azienda degli elettrodomestici, tra le ipotesi anche quella di usare i poteri del Golden Power. CPR in Albania, Tirana si corregge dopo aver messo la scadenza agli accordi, stop nel 2030 quando entreremo in Europa. Opposizione all'attacco, modello fallimentare, ma il governo insiste forte delle nuove regole europee in arrivo. Allo studio un decreto per riattivare i centri. Nel Regno Unito il governo Starmer balla, ma per ora regge. A chiedere le dimissioni del premier britannico anche una parte del suo partito, il Labour, salgono a 4 i politici che lasciano il suo esecutivo.

0: Alle 7.32 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. L'Iran, Hormuz, ma anche i CIPE e Taiwan. C'è attesa per il faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente americano è ora in viaggio verso Pechino e domani incontrerà l'omologo cinese. Prima di partire, Trump ha dichiarato alla stampa che sarà il commercio e non l'Iran l'argomento principale dell'incontro. Nella pratica, però, Trump cercherà una sponda sulla guerra e la riapertura dello stretto di Hormuz, visti i legami di Pechino con il regime iraniano. La Cina spingerà invece su un allentamento dei dazi e su concessioni da parte statunitense su Taiwan. In diretta con noi Roberto Festa, a te Roberto.
1: Buongiorno, è un'America più debole, isolata, è una Cina più forte, quelle che si incontrano da oggi a Pechino. Quando nel 2017 Donald Trump visitò la capitale cinese, fu accolto con grande sfarzo, onori, unico presidente americano cui venne concesso l'onore di cenare nella città proibita. La Cina allora doveva esibire, doveva convincere il mondo di essere a pari livello con il gigante americano. Trump arriva a Pechino oggi in un contesto molto diverso. La Cina non deve dimostrare più nulla. La guerra commerciale degli Stati Uniti contro la Cina è fallita. Le tariffe al 120% minacciate contro Pechino sono rientrate quando la Cina ha minacciato di tagliare le forniture di minerali delle terre rare e magneti. Su tutto, dalle rinnovabili alla robotica, all'intelligenza artificiale, Pechino è oggi un concorrente naturale, rispettato per Washington, e gli Stati Uniti hanno dovuto rinunciare all'ambizione di orientare, di piegare l'economia cinese. È piuttosto Trump che sbarca a Pechino, scortato da decine di imprenditori americani, con la speranza di portare a casa nuovi e fruttuosi accordi commerciali. La speranza è anche quella di convincere la Cina, il più grande consumatore di petrolio iraniano, a fare pressioni su Teheran per un'intesa che porti il conflitto a conclusione. Da parte cinese l'interesse è soprattutto spezzare l'appoggio diplomatico e militare americano a Taiwan. Armi per 11 miliardi di dollari per Taipei sono stati approvati dall'amministrazione Trump. Alla vigilia dell'incontro con Xi Jinping, il presidente americano è però sembrato ancora concentrarsi sui suoi temi più classici. Nella notte di lunedì ha postato un fiume, oltre 50 di messaggi su Truth Social, parlando di tutto. Ha definito Barack Obama una forza demoniaca, ha chiesto l'arresto dei suoi nemici, ha ripetuto che le elezioni del 2020 erano truccate e ha difeso i lavori alla piscina riflettente del Lincoln Memorial. Mattia.
0: Grazie Roberto. E l'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Una delle opzioni in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ha detto il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale Ebrahim Rezai. Prosegue intanto lo stallo sul fronte diplomatico. Sempre in Medio Oriente, in Libano, si segnalano vittime nel sud del paese dopo nuovi attacchi israeliani, nonostante il cessate il fuoco sulla carta. Per Al Jazeera, nelle ultime ore due paramedici della protezione civile libanese sono stati uccisi durante alcune operazioni di soccorso. In Israele invece il Parlamento ha votato ieri una legge che istituisce un tribunale militare speciale per i palestinesi coinvolti nei fatti del 7 ottobre e in reati collegati. La legge estende ancora la pena di morte nel paese. Su questo abbiamo raggiunto Meron Rapoport, giornalista di Più 972 Mag.
2: Si tratta di un tribunale speciale che è basato su una legge esistente dagli anni 50. C'era una pena di morte per aver partecipato in un genocidio. Adesso quello che è stato approvato è una creazione di un tribunale speciale che potrà usare questa legge per quelli che hanno partecipato nella strage di 7 ottobre. È una cosa diversa della legge per una pena di morte per assassino di israeliani che è stato approvato nella Knesset qualche mese fa. Questa nuova dice soltanto che questa legge sul genocidio può essere applicata su quelli che hanno partecipato nel strage di 7 ottobre. C'è questo rischio che tutta la procedura non sarebbe secondo le regole abituali, ma forse senza prove dirette, e c'è anche questo rischio. È ovvio che tutte queste iniziative hanno a che fare con le elezioni che sono abbastanza prossime, ma questa legge, si deve dire, non c'era nessuno che ha veramente opposto.
0: In Italia anche oggi scioperi e presidi negli stabilimenti di Electrolux contro il piano di tagli deciso dal gruppo svedese degli elettrodomestici. Ieri le prime mobilitazioni dei lavoratori, che hanno protestato per i 1700 esuberi annunciati dall'azienda in tutte le sedi e la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi nelle Marche. Il piano di Electrolux è quello di dimezzare la produzione in Italia, spostarla all'estero dove i costi sono inferiori. Il Ministero delle Imprese ha convocato un tavolo con l'azienda e sindacati e le regioni coinvolte. Tra le ipotesi c'è anche l'uso dei poteri del Golden Power per difendere un settore considerato strategico. Pierpaolo Pullini, della segreteria provinciale della FIOM di Ancona, responsabile del distretto di Fabriano.
3: Lo sciopero è andato molto bene, in fabbrica non è entrato nessuno dentro lo stabilimento era completamente vuoto, completamente deserti gli uffici, completamente deserta la produzione. Tutte le lavoratrici e i lavoratori erano in presidio davanti alla fabbrica dove abbiamo improvvisato un'assemblea, sono arrivate delegazioni di RSU, delle altre fabbriche del territorio, sono venute tutte le rappresentanze istituzionali, i sindaci del territorio, rappresentanze dei partiti politici e anche i giovani della FIGC. Si è mossa un'intera comunità. Domani noi non faremo le 8 ore di sciopero come stabilimento, c'è il pacchetto proclamato sicuramente, ma vedremo anche di articolarle per cercare di danneggiare più possibile anche la azienda e non solamente le lavoratrici e i lavoratori. Noi sappiamo per certo che già la produzione delle cappe che si fanno a Cerreto potrebbero essere fatte in Polonia, quindi dovremmo essere estremamente cauti anche nella mobilitazione di mettere l'azienda nelle condizioni di capire che ha sbagliato anche da un punto di vista produttivo. Quindi da domani inizia una guerriglia sindacale anche dentro la fabbrica.
0: I CPR in Albania, il governo di Tirana si corregge dopo aver fissato una scadenza agli accordi con l'Italia. Il premier albanese Edi Rama ieri ha rassicurato che il protocollo durerà finché Roma lo vorrà. Le parole di Rama sono arrivate al termine di una giornata in cui si era riacceso lo scontro. Ad alimentarlo era stato il suo ministro degli esteri, che in una intervista aveva affermato che il protocollo non sarebbe stato rinnovato alla scadenza nel 2030 perché entro quella data Tirana conta di essere membro dell'Unione Europea. Le sue parole hanno dato modo alle opposizioni di attaccare il governo su un modello finora fallimentare. In realtà proprio in questi giorni l'esecutivo sta provando a ridare slancio all'operazione. Allo studio c'è un decreto per riportare i centri alla loro funzione originaria, quella di hub di frontiera dove trasferire i migranti intercettati in mare. Un modello che per il governo ora sarebbe applicabile grazie anche al patto europeo su asilo e migrazione che entra in vigore a giugno. Ma è davvero così? Francesco Ferri, giurista ed esperto di immigrazione di ActionAid.
4: Potrà farlo? Dal nostro punto di vista assolutamente no, per due ragioni sostanziali. La prima è una causa pendente alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul potere di firma. Perché? Perché i giudici e le giudici italiane che hanno rinviato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea questa questione ritengono che il governo italiano non poteva neanche firmare il protocollo con l'Albania. Perché? Perché la questione è una questione, diciamo, della politica comune europea, per cui un singolo membro, in questo caso l'Italia, non poteva neanche siglare questo accordo. In seconda battuta, riteniamo che in ogni caso questo progetto sia incompatibile con anche il nuovo patto su immigrazione e asilo. Perché? Perché non c'è una previsione puntuale che prevede e disciplina la possibilità di aprire una struttura con queste caratteristiche in un paese terzo. Il patto di immigrazione e asilo non ha alcuna disposizione in questa direzione, non lo dice esplicitamente. In assenza di un'indicazione normativa chiara, noi riteniamo che sia del tutto inaudito che questa operazione possa prendere forma. C'è un altro progetto di riforma normativa a livello europeo, il cosiddetto regolamento rimpatri, che però è ancora in fase di negoziazione, che potrebbe sì fornire una legittimazione all'apertura di centri in paesi terzi, però ancora una volta si tratta di uno schema diverso rispetto a quello sviluppato dall'Italia. Si tratterebbe di strutture gestite da quei paesi terzi nei paesi terzi stessi. Invece in questo caso l'Italia ritiene di poter continuare a gestire questo centro costruito in Albania ma sotto la giurisdizione italiana senza nessun tipo di mandato normativo.
0: L'altro tema politico di questi giorni è il fine vita. La legge sulla morte volontaria medicalmente assistita andrà in discussione al Senato il 3 giugno, ma tra maggioranza e opposizione finora non si è trovato un accordo. L'esito dunque potrebbe essere quello di un ennesimo nulla di fatto, nonostante la sollecitazione al Parlamento della Corte Costituzionale. Le opposizioni hanno provato a dialogare con Forza Italia. Gli esponenti del partito di Berlusconi ieri hanno detto che è grazie a loro che si è riaperta la discussione. In realtà anche sui diritti civili restano fermi sulla linea della destra. Luigi Ambrosio.
5: A sentire quelli di Forza Italia ieri al Senato, la discussione sul fine vita in Italia si sarebbe riaperta grazie a loro. Peccato che sia falso. Ieri la conferenza dei capigruppo del Senato è riuscita soltanto a decidere che ci sarà una discussione in aula, il 3 giugno, su una legge che ancora non c'è, nonostante l'invito della Corte Costituzionale a fare in fretta. Ma Forza Italia non si è discostata dalle posizioni degli alleati. Il testo da votare è il nostro, al limite con qualche mediazione. Nella proposta della maggioranza ci sono elementi che renderebbero il suicidio assistito di fatto inapplicabile per tantissimi italiani, a cominciare dall'esclusione del Servizio Sanitario Nazionale. Se puoi paghi, se no niente. Per le opposizioni questa ipotesi è inaccettabile, quindi un accordo a oggi è impensabile. Dopo la vittoria del no al referendum, Forza Italia ha provato a rifarsi il trucco, rilanciando una linea che si voleva laica e attenta ai diritti civili, ma alla prima prova concreta il partito dei Berlusconi non ci pensa nemmeno a differenziarsi dagli alleati della destra su un tema sensibile come il fine vita. Era già successo ai tempi della discussione sulla cittadinanza ai figli degli stranieri nati in Italia. Per settimane Tajani era stato il paladino dei diritti in nome dello Ius Culture. Poi, al momento di trasformare le parole in voti, si era tirato indietro. Oggi sembra lo stesso film, suggellato dalle parole di Marina Berlusconi. Il centrodestra è parte imprescindibile dell'eredità politica di Silvio Berlusconi, ha detto. E centrodestra in Italia non fa certo rima con liberalismo e diritti civili.
0: Nel Regno Unito il governo di Starmer balla, ma per ora regge dopo il caso Mandelson e la sconfitta alle elezioni locali. A chiedere le dimissioni non è ora solo l'opposizione, ma anche parte del suo stesso partito laburista. Ieri 4 le dimissioni all'interno dell'esecutivo, il servizio di Daniele Fisichella.
6: Accerchiato dai suoi stessi compagni di partito, sempre più isolato al governo, Keir Starmer va avanti nonostante tutto, e a chi all'interno del Labour chiede le sue dimissioni sembra dire: venite a prendermi. Al momento non c'è un altro candidato alla leadership, anche se oltre 80 parlamentari della sinistra britannica hanno chiesto pubblicamente che Starmer si faccia da parte.
7: The Prime Minister had lost their trust and they did not believe that he could deliver the scale that we have a mandate for and that my community deserves.
6: Oggi può essere una giornata decisiva. Prima Starmer incontrerà il ministro della salute Wes Streeting, da molti indicato come il suo possibile successore. Poi il re Carlo III terrà l'annuale discorso a Westminster per aprire l'anno parlamentare e delineare i piani del governo. Chi sarà a capo del paese già dai prossimi giorni, però, rimane un'incognita.
0: A Cannes si è aperto il Festival del Cinema, ieri la cerimonia, l'inviata Barbara Sorrentini.
8: L'immagine di Thelma e Louise è presente in ogni angolo di Cannes, dal Palais alla Croisette ai negozi decentrati. Il film del 1991 di Ridley Scott, scelto per la locandina della 79esima edizione del festival, sta a dimostrare come quest'anno, più che mai, il programma è pensato con un incremento di presenze femminili alla regia e con una libertà creativa simile a quella delle due protagoniste Susan Sarandon e Gina Davis in fuga dai vincoli di una società patriarcale. Dell'assenza di film italiani si è già detto molto, anche se sembra incredibile che con tutto quello che sta succedendo nel comparto cinema del nostro paese, i francesi non siano riusciti a trovare nulla di convincente. Fa bene ricordare che Le città di pianura di Francesco Sossai ebbe la sua primissima proiezione qui a Cannes. Quindi dall'Italia solo un cortometraggio, un documentario su Vittorio De Sica e la regista Laura Samani in una giuria parallela. Per la corsa alla Palma d'Oro sono stati scelti prevalentemente titoli tra il panorama indipendente mondiale. Ritornano in concorso Pedro Almodovar, Asghar Farhadi, Christian Mungiu, Peter Gray, Coreda e il film d'apertura, che come spesso accade francese, si intitola La Venere Elettrica di Pier Salvadori, partito dopo la cerimonia d'apertura condotta dall'attrice di origine maliane Ai Aidara. È una commedia a sfondo romantico ambientata nel 1928. Anche in Francia non mancano le polemiche in seguito alla lettera firmata da 600 lavoratori dello spettacolo e pubblicata da Libération contro l'imprenditore televisivo miliardario di estrema destra Vincent Bolloré, che minaccia di controllare tutta l'industria cinematografica francese.
0: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 8.30. Grazie e una buona giornata.
9: Popolare Network.
10: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
11: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
12: Giovanni Nesi in recital pianistico per sola mano sinistra, concerto inserito in piano City, musiche di Bach, Saint-Saëns, Scriabin, Moscovsky, Bridge, Puccini, Fumagalli, Pfeiffer per pianoforte solo, sabato 16 maggio ore 20:30 presso il Tempio Valdese di Milano, ore 19 conferenza Suonare in salute con Cristina Frosini, info musicaltempio.it.
13: 35esimo Festival Milano Musica, nuove prospettive sull'orchestra del futuro. Lunedì 18 maggio al Teatro alla Scala, Michele Gamba dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In prima assoluta il concerto per vibrafono aumentato di Carmine Emanuele Cella, protagonisti Nim Tang Nguyen con l'elettronica IRCAM. Prime italiane di Peter Edwosch e Georg Friedrich Haas. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
14: Io sono un fratino. Un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
15: Aven, adu, aven, due, tre, il titolo è...

0: Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, una rassegna stampa oggi doppia in occasione dell'abbonaggio, vi invitiamo quindi ad abbonarvi. Alone, parti tu.
2: Parto io, una rassegna stampa improbabile come un compleanno il 31 settembre oggi. Partiamo con Corriere della Sera, il titolo è principale: in mezzo, virus, controlli e nuovi contagi, gli esami inviati allo Spallanzani, l'OMS, 10 malati accertati, Parigi, non si sa se il ceppo è mutato. Analisi sul marittimo calabrese, verifiche su due casi a Milano e Messina. Insomma, si parla di antivirus e si dà per scontato che tutti sappiano che cos'è. La falsa apertura: Trump da Xi. Xi, giusto?
1: Xi.
2: Xi. Minaccia di Teheran sul nucleare, piano italiano per la missione navale a Hormuz. E poi direi che la pubblicità principale è di un supermercato sulla prima pagina del Corriere.
1: Ecco, anche qua abbiamo delle pubblicità su Repubblica, in alto a sinistra e in alto a destra. In questo caso sono anche qua, credo, prodotti alimentari. Questo per ricordarvi che invece Radio Popolare a sostenerci siete voi con i vostri abbonamenti. Le pubblicità hanno un impatto solo di un terzo circa, giusto, sul nostro
2: pubblicità,
1: bilancio?
2: Pubblicità, no, anche meno.
1: Anche meno di un terzo, meno, quindi meno. Insomma, i vostri abbonamenti sono fondamentali. Sempre Repubblica, in prima pagina, la minaccia nucleare dell'Iran. Se riparte la guerra, lavoreremo a... all'atomica. Trump vola in Cina per l'incontro con Xi, e poi in taglio medio, virus, quarantena a Milano, il caso del paziente inglese, però in realtà poi le testate più aggiornate online ci dicono che il paziente inglese che è arrivato a Milano non è risultato negativo al test su hantavirus.
2: Ha vinto un Oscar però il paziente inglese.
1: È vero, però tanti anni fa. Sì. E poi ancora in prima pagina su Repubblica si parla del fatto di cronaca di cui tutti parlano da mesi, ossia il caso di Garlasco, l'amica di Chiara, e la rivelazione sui video con Stasi in taglio basso.
2: Noi peschiamo i giornali a caso, quindi adesso è il momento del Sole 24 Ore. Il titolo è su una questione interessante per la questione soldi e online. L'Unione Europea a meta, paghi per i contenuti. La Corte di Giustizia sostiene equo canone compenso, equo compenso agli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni. Chissà mai che anche i nostri contenuti sul gruppo di Facebook di Poveri ma Belli un giorno possano ottenere della monetizzazione.
1: Chi lo sa.
2: Si parla di riarmo tedesco bocciato perché guarda solo al passato. Nell'articolo di Gianluca di Don Francesco, la pubblicità principale del Sole 24 Ore è di una di un energetico, di una società che fornisce energia.
1: Sulla Verità in prima pagina, a livello di pubblicità, abbiamo una marca di scarpe in fondo a destra e una di vending machine in alto a destra. E questo sempre per ricordarvi, lo ribadiamo, Radio Popolare si nutre di abbonamenti più che di pubblicità. Comunque in taglio alto l'articolo, il titolo centrale è Marina fa piangere il PD, i Berlusconi restano nel centrodestra, dice La Verità. La figlia del CAV spegne le ipotesi di inciuci tra Forza Italia e Dem, non sono né artefice né ispiratrice, dice Marina Berlusconi, di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti o a influenzare l'elezione del futuro capo dello Stato. In taglio medio invece l'OMS riesce a fallire pure sul hantavirus, dice il giornale della destra. Accuse a Trump e al governo italiano di aumentare i rischi perché non seguono l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che però ha fatto flop con la pandemia cinese e ora non ha imposto la quarantena sulla nave, favorendo possibili contagi.
2: Passiamo a Libero, che è veramente uno spasso. Vogliono abolire la polizia, sicurezza vietata. Immigrato si ribella a un controllo, il video postato dalla Salis accende la protesta a Milano, dopo gli inseguimenti impediranno ogni ispezione. E stiamo parlando chiaramente delle zecche rosse che con il loro potere soverchiante impediscono la diffusione del decoro. Direi che c'è un altro piccolo titolo interessante sotto l'occhiello, i deliri woke, l'ultima frontiera, sei incinta, forse il figlio non è tuo. E la pubblicità che mi attira di più è quella di pastiglie per dormire più rilassati.
1: Sul giornale invece pubblicità per di scarpe in prima pagina e in quarta, in ultima pagina, sono delle pubblicità di una grossa casa editrice. Conte, lo sfasciaconti, questo è il gioco di parole utilizzato invece in apertura del giornale come titolo alto. L'eredità del leader grillino, frodi e crediti sospetti, voragine di 174 miliardi, ecco quanto è costato il super bonus al paese, così dice il giornale, che poi più in basso, in taglio medio, titola anche il giornale sul hantavirus, dubbi su tre casi in Italia, è già psicosi, hantavirus, giusto per rasserenare gli animi. E poi Garlasco, anche il giornale torna sulla cronaca nera, la difesa di Sempio vive tumulato in casa, 20 anni di sofferenza, insomma. Questo è il racconto del giornale. E poi un articolo che parla di un pronto il soccorso islamico per liberare l'imam in cella. L'API, l'associazione di Mohamed Hanun, sostiene che Riyad al-Bustanji abbia problemi di salute che però non vengono seguiti correttamente dai medici nonostante le segnalazioni. Intanto scoppia il caso Lucano, che però non andiamo a leggere a
2: non, pagina non l'amaro,
1: no, non l'amaro.
2: Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, apre con la questione dei centri di detenzione in Albania, centri a scadere. Si riaccende la polemica sulle strutture costate 680 milioni di euro. Piantedosi a Tirana discute di migranti. Questo perché il ministro degli esteri albanese ha detto nei giorni scorsi, ieri o l'altro ieri, l'intesa con Roma non sarà rinnovata, mi pare che si intendesse, no, scade nel 2029, il premier Rama corregge e da Gaza gli studenti universitari arrivano in Italia, vogliamo studiare per ricostruire. Si parla poi a metà pagina della norma sul fine vita in aula, che però è senza intesa per farla vivere, quindi una sorta di gioco di parole da parte di Avvenire. L'unica pubblicità presente è relativa a un libro sul Papa Leone XIV.
1: Sul Domani c'è una pubblicità che abbiamo già visto su un altro giornale, sempre di un'azienda di scarpe, in prima pagina, mentre invece il giornale l'abbiamo già fatto, sì. Ci sono due copie del Domani, quindi non facciamolo due volte, no. Ti lascio il foglio perché non capisco.
2: Grazie, non è sono i titoli. Mai, niente.
1: Allora, il Domani c'è il titolo Affari e Big Tech, la Cina di Trump, un viaggio per dimenticare l'Iran, il Tycoon, domani a Pechino per il vertice con Xi, con lui le star del capitalismo USA, da Musk a Apple. Sul tavolo investimenti miliardari, con Teheran la trattativa langue, dice il Domani, noi pronti a fare l'atomica. E poi ancora sempre in prima pagina sul Domani, stop all'accordo, si parla di CPR, stop all'accordo sui CPR, l'Albania spaventa Meloni, li chiudiamo nel 2028. Cosa che noi ci auguriamo, e sarebbe veramente incredibile da un lato, fantastico dall'altro, se li chiudessero il più presto possibile. Ma attenzione, Rama smentisce.
2: È amico di Meloni.
1: È amico di Meloni.
2: Nonostante sia, dovrebbe essere socialista, ma è amico di Meloni.
1: È amico di Meloni.
2: Allora, sul foglio, anch'io non capisco il foglio, però ci sono due titoli su Garlasco. Vale. La Garlasco dei finti garantisti e l'altro articolo si intitola Inquisizione Pavese, quindi direi che il tema di cronaca cold case che torna a galla è quello più messo in evidenza.
1: Abbiamo finito, tra poco la rassegna stampa internazionale. Ma è finito il tempo.
2: Vabbè, ho capito, dammi un attimo di Gaza, scusa. La Gaza, Coppa Mia, la finale Lazio-Inter, sembra il titolo di un gelato. Poi c'è la favola Ciccone, che è il ciclista in maglia rosa in questo periodo. Ah, perché c'è Coppa Mia e Terra Nostra. La terra sarebbe quella del Foro Italico, dove si gioca il torneo di tennis degli internazionali, dove ci sono due italiani nei quarti, cioè ovviamente Sinner e poi Darderi, che è di nascita argentino ma ha scelto la nazionale italiana, che è arrivato per la prima volta ai quarti in un Master 1000.
1: La linea alla pubblicità e poi la rassegna stampa curata internazionale, curata da Roberto Festa.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
5: Ci hanno detto, devi scegliere. Madre o in carriera? Grassa o bella? Moglie o indipendente? Sexy o rispettabile? Single o completa? Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al WeWord Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.

0: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
1: Buongiorno, l'intelligence statunitense dimostra che l'Iran conserva notevoli capacità missilistiche. Nuove valutazioni segrete affermano che l'Iran ha accesso operativo a 30 dei suoi 33 siti missilistici lungo lo stretto di Hormuz e suggerisce che il suo esercito rimane molto più forte di quanto affermato dal presidente Trump. È l'esclusiva che apre questa mattina con un titolo a tutta pagina il New York Times e che mostra appunto come la rappresentazione che l'amministrazione Trump ha dato e dà dell'esercito iraniano che sarebbe depotenziato, distrutto, è in netto contrasto con quanto le agenzie di intelligence statunitensi comunicano a Trump, ai politici, all'amministrazione, a Hexet, a porte chiuse. Allora, secondo valutazioni classificate, segrete, risalenti all'inizio di questo mese, l'Iran mantiene l'accesso alla maggior parte dei suoi siti missilistici, rampe di lancio e strutture sotterranee. La cosa più allarmante per questi funzionari dell'intelligence è la prova che l'Iran ha ripristinato l'accesso operativo a 30 dei 33 siti missilistici che gestisce lungo lo stretto di Hormuz, il che potrebbe appunto minacciare le navi da guerra, le petroliere americane che transitano nello stretto. Allora, secondo queste stime, l'Iran mantiene ancora circa il 70% dei suoi lanciatori mobili e conserva all'incirca il 70% del suo arsenale missilistico prebellico. Tale arsenale comprende sia missili balistici in grado di colpire gli altri paesi della regione, sia una minore quantità di missili da crociera, utilizzabili contro bersagli a corto raggio, sia terrestri sia navali. Le agenzie di intelligence militari riferiscono inoltre che l'Iran ha riacquistato l'accesso a circa il 90% delle sue basi sotterranee per lo stoccaggio e lancio di missili in tutto il paese, che ora sono considerate parzialmente o completamente operative. Quindi sono valutazioni che smentiscono clamorosamente le rassicurazioni pubbliche fornite per mesi da Donald Trump e dal segretario della difesa Pete Hegseth, che hanno detto agli americani che l'esercito iraniano è stato decimato e non rappresenta più una minaccia. Così appunto non sembra essere, secondo l'intelligence americana. Allora, le rivelazioni del Times arrivano nel momento in cui il presidente americano è in viaggio per Pechino. Ci sono a proposito oggi sui media diverse analisi e riflessioni. Wall Street Journal: cosa vogliono ottenere Trump e Xi dal loro vertice ad alto rischio? Scrive il Wall Street Journal: secondo fonti vicine alla vicenda, i leader delle due nazioni più potenti al mondo si sono scambiati in questi anni delle lettere, uno dei tanti modi in cui hanno cercato di costruire un rapporto personale nonostante le tensioni di vicina alla vicenda. I leader delle due nazioni più potenti al mondo si sono scambiati in questi anni delle lettere, uno dei tanti modi in cui hanno cercato di costruire un rapporto personale nonostante le tensioni di lunga data tra Washington e Pechino e le loro posizioni.

mette in guardia, scrive Reuters, sulle vendite di armi a Taipei, a Taiwan, considerata dalla Cina parte integrante del proprio territorio. Allora, gli Stati Uniti sono vincolati per legge a fornire a Taiwan i mezzi per difendersi, nonostante appunto la mancanza di relazioni diplomatiche formali tra Taiwan e Stati Uniti. A dicembre l'amministrazione Trump ha annunciato un pacchetto di armi da 11 miliardi di dollari per Taiwan, il più grande mai fornito. Un portavoce della Cina afferma però che Taiwan, racconta Reuters, afferma ancora una volta, potremmo dire, afferma che Taiwan è una questione interna, riguarda il popolo cinese. Ci opponiamo fermamente a qualsiasi forma di legame militare tra gli Stati Uniti e la regione cinese di Taiwan e ci opponiamo fermamente alla vendita di armi a Taiwan, ha dichiarato appunto questo portavoce del governo cinese. Parte di questa assistenza militare americana è stata sospesa da Trump, ma ci sono deputati, senatori, sia repubblicani sia democratici, che gli chiedono di sbloccare gli aiuti. È una grana non indifferente per il presidente americano. Tra l'altro, come racconta il Financial Times, la cosa non riguarda solo il Congresso, non riguarda solo, diciamo, gli Stati Uniti, i rapporti tra Stati Uniti e Cina. Ecco il titolo del Financial Times. Il piano di Donald Trump di discutere la vendita di armi a Taiwan con Xi Jinping allarma gli alleati asiatici. Scrive il Financial Times, il presidente Donald Trump ha suscitato allarme a Taipei, quindi Taiwan, e tra gli alleati asiatici, affermando che avrebbe discusso la vendita di armi americane a Taiwan con Xi Jinping. Il presidente Xi non vorrebbe che noi vendessimo queste armi. Armi, io ne discuterò, ha detto Trump questa settimana. Il commento appunto di Trump desta preoccupazione tra gli alleati degli Stati Uniti in tutta la regione Indo-Pacifica, scrive il Financial Times. Gli alleati sono profondamente preoccupati che il presidente Trump ceda alla richiesta di Xi Jinping dei cinesi di ritardare la vendita di armi a Taiwan. Questo non solo darebbe alla Cina un potere di veto su aiuti cruciali per la sicurezza di Taiwan, ma suggerirebbe anche che al giusto prezzo il destino di qualsiasi partner degli Stati Uniti potrebbe essere in vendita. Il presidente americano arriva comunque a Pechino scortato da decine di imprenditori statunitensi che sperano di portare a casa affari, contratti preziosi, proficui. Elon Musk e Tim Cook tra gli amministratori delegati che accompagneranno Trump nel suo viaggio in Cina, scrive BBC. C'è infatti l'elite dell'imprenditoria americana che viaggia con Trump, oltre a Tim Cook di Apple, a Elon Musk di Tesla e SpaceX. Ci sono Larry Fink di BlackRock, dirigenti di Meta, Visa, JP Morgan, Boeing, Cargill, Nvidia e altri ancora. In totale 17 dirigenti statunitensi accompagneranno Trump in questo viaggio, dichiara a BBC un funzionario della Casa Bianca. Trump ovviamente cercherà anche di fare pressioni sulla Cina, il più grande consumatore di petrolio iraniano, per intervenire su Teheran per un'intesa che porti il conflitto ad una rapida conclusione. Trump ieri ha detto che la guerra con l'Iran non farà parte dei colloqui con Xi Jinping, ma il Guardian racconta comunque che dietro le quinte i funzionari statunitensi hanno trascorso settimane a sollecitare la Cina a fare pressione sulla Repubblica Islamica affinché riapra lo stretto di Hormuz, attraverso il quale transita normalmente un quinto delle forniture petrolifere mondiali. Per una valutazione più complessiva di questo vertice, torno a BBC, dove trovate un pezzo con questo titolo: 10 anni dopo, Trump torna in una Cina più forte e assertiva. Vi leggo l'attacco. L'ultima visita di Trump a Pechino risale al 2017, quando il leader cinese Xi Jinping ospiterà la sua controparte americana a Pechino questa settimana. A Donald Trump verrà ricordata appunto la sua ultima visita nel 2017, fu accolto con grande cortesia, con una cena all'interno della città proibita, un onore che nessun presidente degli Stati Uniti prima di lui aveva ricevuto. Continua BBC, scrive: molto però è cambiato con il ritorno di Trump in una Cina più forte e decisamente più assertiva.

ormai ben avviato in un terzo mandato senza precedenti, l'ambizioso Xi Jinping ha portato avanti i piani per le nuove forze produttive, con ingenti investimenti nelle energie rinnovabili, nella robotica, nell'intelligenza artificiale. Allora, il senso dell'articolo è sostanzialmente questo, cioè la Cina oggi è molto più forte, molto più rispettata rispetto a 9 anni fa, la guerra commerciale di Trump è fallita, le tariffe al 60, 80, 120% minacciate contro Pechino sono subito rientrate quando la Cina appunto ha minacciato a sua volta di tagliare le forniture di minerali delle terre rare, di magneti indispensabili alle aziende americane. Diciamo, su tutto oggi Pechino è un concorrente, lo dice BBC, è un concorrente naturale rispettato per Washington, e come scrive in un altro pezzo del New York Times, gli Stati Uniti hanno dovuto rinunciare all'ambizione di piegare, di orientare l'economia cinese. L'ambizione oggi e le speranze con cui Trump arriva a Pechino sono molto più ridotte, sono appunto quelle di fare possibilmente buoni accordi commerciali, anche perché nel mezzo, insomma, arriva Trump, sbarca a Pechino perché soprattutto in un momento difficile per lui, lui dice di non pensare alla situazione finanziaria degli americani, ma i dati economici cominciano a essere molto pesanti, l'inflazione sale e quindi per lui è un momento davvero molto difficile. Tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare, un saluto da Roberto Festa, ciao.

0: Beh, sei andato a tempo come un drago da batterista quale sei.
1: Ex batterista, dai. Adesso ho un po' sospeso la mia azione. La mia azione birichina.
0: Alessandro Alessandroni, che per essere chiari non è una autocitazione, ma è il più grande fischiatore italiano, sì. Colui che ha lavorato molto, per esempio, con Sergio Leone, no?
1: Sì,
0: con Sergio Leone, scusami, con Ennio Morricone.
1: Ennio Morricone, sì.
0: Abbonaggio, sono le 8 e 15 minuti in punto. È nostro dovere morale e contrattuale ricordarvi che siamo in campagna abbonamenti e che se non siete abbonati potete farlo andando semplicemente sul sito di Radio Popolare dalle 6 di mattina, che ve lo diciamo, e andremo avanti fino alle 9, oggi perlomeno, fra un 45 minuti circa, e a ripetervelo. Basta andare sul sito di Radio Popolare, sostienici.
1: Esatto.
0: E abbonarsi.
1: Allora, vediamo se qualcuno si è abbonato e se qualcuno si è iscritto alla serata di venerdì, che è la nostra
0: l'asta
1: serata precipua di Poveri ma Belli, l'asta con i cimeli di Radio Popolare. Oggi metteremo online la presentazione dei cimeli.
0: Sì.
1: Ma davvero, cioè non sarà una cazzata. Le foto fanno schifo. Ho fatto delle foto
0: come
1: di merda.
0: Fatto? Ma perché?
1: Fatto delle foto schifose.
0: Non potevi farle bene.
1: Scusa. Ma che palle, oh, era presto. Tac, tac, tac. Poi noi giovani facciamo in fretta col cellulare. clic, clic, clic.
0: Scusami.
1: Così.
0: La prova contraria, i giovani fanno su Instagram e TikTok, fanno tutte robe che gli fanno guadagnare miliardi.
1: Vabbè, allora, ok, noi vecchi facciamo presto col cellulare. Clic, clic, clic. Così. E vabbè, comunque si capisce cosa sono. Facciamo una bella gallery, la carosello.
0: Non è che sei andato a farti le foto dei piedi invece di fare quelle dei lotti?
1: I miei piedi pelosi.
0: No, a mettere sul tuo OnlyFans.
1: Il mio OnlyFans si chiama Unghie Lunghe. Che era unghie incarnite.
0: No, che schifo. Allora,
1: oggi mettiamo la gallery della carousel dei nostri incredibili oggetti che metteremo all'incanto quando venerdì prossimo, il 15 maggio, in auditorium qua in Via Olero 5, dalle 21 alle 22:30. Con connessa diretta radiofonica.
0: Senti, chi è Susetto Erduro? Perché ci scrive...
1: Ah, Susetto Erduro lo seguo su Instagram.
0: Ma chi è?
1: È un compagno.
0: È un compagno.
1: Un compagno romanissimo, molto rosso di capelli,
0: sì?
1: Che ce l'ha coi fascismi.
0: Perché?
1: E dice, ah regà, sti fascismi ci hanno rotterca.
0: Perché ci
1: e
0: dice...
1: poi dice, impossibile che se va, ma questi che vogliono fa 680 milioni di euro spesi per sti cazzo dei centri di detenzione, mandateci voi.
0: No, così fa, l'ascoltatrice che dice, io vi amo, comunque siete i sosia di Daniele Silvestri e Susetto Erduro. Immagino di essere io Susetto Erduro.
1: Sì, perché è rosso.
0: È rosso,
1: Sì, sì, sì. Vabbè. Ma Daniele Silvestri, sai che c'ho una foto io insieme a Daniele Silvestri?
0: Ma non vi assomigliate
1: per niente.
0: Va bene, allora, abbonaggio ve l'abbiamo detto, venerdì sera alle 21 l'asta con quella sporca dozzina di items, di oggetti che hanno fatto parte degli ultimi 50 anni, nonché primi 50 anni della storia di Radio Popolare. Ricordiamo un'asta proprio con le palette da alzare per fare i rilanci, purtroppo non possiamo prendere i rilanci via telefono come fanno da Christie's, da Sotheby's,
1: no, purtroppo no,
0: perché è una sbatta, però i rilanci saranno alla portata di tutti perché saranno di soli 2 euro, una serata per divertirsi, per
1: sì,
0: stare
1: loro,
0: insieme.
1: E noi per una serata di tregenda devastante per seguire questi rilanci da 2 euro.
0: Eh sì, anche perché non abbiamo mai fatto un'asta dal vivo come quella che faremo questo venerdì in auditorium alle 21, quindi venite. Se riuscite, compilate il modulo che c'è sul sito per iscrivervi, sul sito di Radio Popolare, e lo abbiamo messo anche sul gruppo Facebook di Poveri ma Belli.
1: Sì, intanto, allora, se volete il form, come si dice, l'indirizzo adesso al volo su Telegram o WhatsApp, ditecelo finché siamo in onda ancora fino alle 9. Ovviamente il motivo fondamentale per cui siamo in onda in questa fascia e che abbiamo scombinato tutto il palinsesto fino a domenica è che c'è la campagna di abbonamenti, quindi qua io vedo che l'unico abbonamento arrivato stamattina è quello di Stefano, che abbiamo già elogiato più e più volte.
0: Attenzione, però ce n'è un altro.
1: Oui. E anche Simone,
0: Simone,
1: anche Simone
0: che non ha fatto il PayPal, ma ha fatto una sottoscrizione, una tantum di 100 euro. Okay, quindi vale come un abbonamento.
1: Vale come un abbonamento annuale. Però noi vorremmo vedere la tabella qua dell'elenco degli abbonamenti di questa campagna salire di numero, allungarsi all'infinito nel pozzo di questo foglio Excel, che vada giù e ancora più giù, verso un iperuranio infernale di felicità per quanto ci riguarda. Per cui andate su radiopopolare.it, e voi che lo sappiamo che siete all'ascolto, sappiamo benissimo che a quest'ora, momento di massimo ascolto, ci sono decine di migliaia di ascoltatrici e ascoltatori che non sostengono Radio Popolare con un abbonamento, lo sappiamo, ma ci va bene lo stesso. Però tra alcuni di voi mettetevi una mano sulla coscienza, mettetevi come dire, di fronte allo specchio, guardatevi e traete le conclusioni. La conclusione è quella lì, e cioè è arrivato il momento di abbonarsi.
0: Ma poi, cioè, se poi un domani non ve la sentite più perché pensate il Radio Popolare oggi mi piace, ma domani magari io sarò un hater di Radio Popolare, la odierò, magari un domani io diventerò un fascismi e quindi non mi abbono perché non si sa mai. Beh, sappiate che comunque l'abbonamento è disdicibile, non è a vita, e quindi se avete dei dubbi sulla lunga durata potete abbonarvi, e poi fra un anno, due anni, tre anni, quattro anni, quando diventerete degli elettori di estrema destra, avrete la possibilità comunque di disabbonarvi, che è piuttosto semplice. Sul sito trovate tutte le istruzioni, vale l'IBAN, la domiciliazione bancaria, quindi esattamente come la bolletta del gas, dell'elettricità, dell'internetto e tutte quelle cose lì, insomma è anche comodo.
1: E il gasso, l'internetto,
0: esatto.
1: L'elettrico
0: ad alti voltaggi,
1: sì. il bagnato. Anche l'acqua
0: l'acqua però la paga il condominio,
1: no? La paga il condominio, ha ragione, sì.
0: Versamento ricorrente, almeno a Milano, versamento ricorrente su PayPal, c'è anche quella possibilità lì, PayPal, una cosa tra le più moderne, quindi fatelo subito se potete farlo. Le altre cose che vogliamo dirvi è che questa sera facciamo uno squillo alla Cecilia di Lieto.
1: Secondo me adesso sì, è il caso.
0: Sveglia.
1: Prima l'abbiamo risparmiata alle 6.42, ma adesso si deve fare.
0: Dici che è sveglia?
1: Secondo me sì.
0: Allora,
1: sta preparando la serata, probabilmente.
0: Mettiamo un
1: branetto.
0: Sì, dai, poi torniamo in onda forse con Cecilia di Lieto.

0: Allora, attenzione Alone, questi erano i Fratellis, intanto lo diciamo, no, non è vero, non erano i Fratellis, era Fabien de Sol con I'm Gonna Hunt You, buone notizie, perché la nostra quota di abbonamenti di oggi sale vertiginosamente, sì. Siamo a 3 abbonamenti e un grande ritocco. Io parto dal ritocco, che è Giuliano, che ci dice: buongiorno poveri Mabelli, sono Giulio da Vercelli e sono abbonato a 120.
1: Sono Giuliano, Giulio.
0: Giuliano, hai ragione. Giuliano da Vercelli, 120 e non ci vedo più. 120 euro, 10 euro al mese, ma adesso ho fatto il ritocco, 11 euro al mese, ovvero 132 euro. Grazie Giuliano.
1: Fantastico, grandissimo. Fra l'altro aveva partecipato alla staffetta 50 e 50.
0: E poi
1: c'è un abbonamento da 120, mitico Maurizio.
0: Grazie Maurizio.
1: Super Maurizio da Locate Triulzi.
0: E poi
1: vai.
0: Questa mattina Simone e Stefano, ma con noi c'è Cecilia Di Lieto, protagonista del incontro dell'Armadillo questa sera alle 21 in auditorium. Ciao Cecilia, buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno. Che brillantezza.
0: Anche tu che voce fresca che hai.
2: Naturalmente, sì, come si può immaginare.
0: Dici due cose su stasera.
2: No, dunque, stasera un appello a tutti gli armadilli, armadilli all'ascolto, venite perché è una serata secondo me molto interessante. Siamo io e Federica Giordani, che intanto tra parentesi è anche direttrice di vegolosi.it e quindi ci darà una mano anche a toccare insomma argomenti relativi un po' a quello che di cui ci nutriamo, ma c'è il professor Gianfranco Mormino, che è appunto filosofo, docente di filosofia morale all'Università Statale di Milano, che si occupa di antispecismo e di pensiero appunto antispecista. Ma siete svenuti? No,
0: scusami, stavamo ascoltando con piacere la tua voce un po' da notte, diciamo.
1: Un po' da noi, diciamo. Sì, sì. Quello è il punto, sì.
2: È un po'
1: vabbè,
2: da andare, mettiamola così, ecco. E dicevo che appunto c'è Mormino, ma c'è Anna Maria Manzone, che è psicologa, psicoterapeuta, scrittrice, che si occupa molto anche di violenza di animali e che darà sicuramente degli interessantissimi contributi. Abbiamo poi Sara D'Angelo, che oltre a essere fondatrice del rifugio Porci Comodi qui in Lombardia, è anche la presidente della rete dei santuari degli animali liberi, che quindi ci racconta un altro mondo possibile, che è un po' il sottotitolo della serata. C'è Paolo De Giuli, che è un attivista di Extinction Rebellion, perché insomma noi vogliamo capire anche come si può agire anche individualmente e collettivamente per cercare di cambiare un mondo che non ci piace, come lo dire come una volta non ci piace, insomma.
0: Cecilia, abbiamo ancora un minuto, ricordiamo che la serata è in auditorium e ci si dovrebbe, usiamo il condizionale, iscrivere tramite il modulo che si trova sul sito nella sezione legata alle iniziative di questo abbonaggio.
2: Sì, esatto, che io confesso che non ho capito il perché di questa cosa, ma va bene. Comunque, insomma, naturalmente se non vi iscrivete non è che non vi accogliamo, ecco,
0: no, però,
2: certo. Sarebbe meglio. Sì. In ogni caso c'è tutta la serata, che inizia in realtà alle 19.
0: Sì, inizia alle 19 con i DJ set, poi dalle 20 alle 21 ci sono i, tra virgolette, microfoni aperti, nel senso
1: dal
0: che
1: vivo, sì.
0: Dal vivo non vanno in onda. Questa sera si parla di giovani con Chiara Manetti e Matteo Villaci. Ovviamente,
2: esatto.
0: Ingressi sempre tutti gratuiti, ovviamente.
2: E poi mi pare che come DJ ci sia Giulia Tripoli.
0: Ma non lo so perché sul sito non c'è scritto, io ho davanti il sito.
2: Segnato. Sì. Ecco, ma allora, ecco, diciamo che una serata dove si pensa, ci si confronta, ma ci si diverte anche, non è che solo...
0: Perfetto. Ti facciamo tornare al piumone.
2: Beh, no. Al caffè, che
1: il caffè, adesso è il momento del caffè, ma poi il piumone no, cacchio, fa un caldo col piumone ormai.
0: Ciao Cecilia.
1: A dopo Cecilia, ciao.
0: Ciao. A questa sera Cecilia di Lieto. E poi torniamo noi dopo. Ah no, c'è il GR e poi torniamo noi.
1: Sì, per l'ultima mezz'oretta scarsa.
3: Popolare Network.
4: Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Antivirus, arriveranno a breve i primi risultati dei test effettuati in Italia, il primo su una turista argentina arrivata sul volo, un volo Buenos Aires-Roma, il secondo su un marittimo 25enne calabrese già in isolamento e che presenta dei sintomi. È stato rintracciato invece a Milano, ma è negativo il turista britannico considerato un contatto dopo aver viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima del virus. Al momento sono 11 casi sospetti, 9 i positivi, secondo l'OMS. In Italia il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela e specificato che la situazione è sotto controllo. Ieri, intanto, la Ministra della Salute francese ha fatto una conferenza stampa sul virus dando altre informazioni sul ceppo.
5: C'è attesa per il faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente americano è ora in viaggio verso Pechino e domani incontrerà il presidente cinese. Prima di partire, Trump ha dichiarato alla stampa che sarà il commercio e non l'Iran l'argomento principale dell'incontro. Nella pratica, però, Trump cercherà una sponda sulla guerra e la riapertura dello stretto di Hormuz, visti i legami di Pechino con il regime iraniano. La Cina spingerà invece su un allentamento dei dazi e su concessioni da parte degli Stati Uniti su Taiwan. Intanto poco fa la delegazione cinese e quella statunitense si sono incontrate all'aeroporto di Incheon in Corea del Sud per consultazioni su questioni economiche e commerciali. Il segretario al tesoro Scott Bessent e il vice primo ministro cinese He Lifeng si vedranno a breve a Seul invece per finalizzare il coordinamento prevertice Trump-Xi.
4: E l'Iran minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Una delle opzioni in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ha detto il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale, Ebrahim Rezai. Prosegue intanto lo stallo sul fronte diplomatico. È improbabile che nuovi raid statunitensi siano avviati prima dell'incontro tra Trump e Xi Jinping. Il New York Times, intanto, citando fonti dell'intelligence americana, dice che l'Iran manterrebbe ancora circa il 70% del suo arsenale missilistico prebellico attivo e il 90% dei suoi siti operativi.
5: Migliaia di studenti, docenti e sindacati accademici hanno manifestato oggi in diverse città dell'Argentina. Protestano contro i drastici tagli alle università pubbliche volute dal presidente Javier Milei, questo dopo l'annuncio di ulteriori tagli alla spesa per istruzione e sanità. Le federazioni universitarie denunciano una riduzione dei finanziamenti statali di circa il 45% tra il 2023 e il 2026 e sostengono che migliaia di docenti abbiano lasciato gli incarichi per salari sotto la soglia di povertà. Il governo ha definito la protesta una marcia politica d'opposizione.
4: Anche oggi scioperi e presidi negli stabilimenti di Electrolux contro il piano di tagli deciso dal gruppo svedese degli elettrodomestici. Ieri le prime mobilitazioni di sindacati e lavoratori che hanno protestato per i 1700 esuberi annunciati dall'azienda in tutte le sedi italiane e la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi nelle Marche, lo stabilimento da cui negli anni 50 uscì la prima cappa da cucina al mondo. Il piano di Electrolux è quello di dimezzare la produzione in Italia e spostarla all'estero dove i costi sono inferiori. Il Ministero delle Imprese ha convocato per le prossime settimane un tavolo con l'azienda, i sindacati e le regioni coinvolte. Tra le ipotesi c'è anche l'uso dei poteri del Golden Power per difendere un settore considerato strategico.
5: Ritardi fino a un'ora sulla linea dei treni ad alta velocità tra Roma e Firenze. Un guasto stamattina ha causato rallentamenti, coinvolgendo anche le tratte intercity e regionali. Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che ora la circolazione è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici.
4: 8.34 minuti e tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30, buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
15: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: dalle 8 e 38 minuti Radio Popolare in abbonaggio, Alone Disma.
1: È una vibration per le vostre, per i vostri borsellini che vibrano e si spalancano e fuori escono gli euro contanti. Anzi no, non contanti, ma diciamo virtuali, che vanno a inciccionire il nostro bilancio. È importantissimo che voi facciate ciò. E siccome vi lo dicevamo prima, ancora molti che stanno andando al lavoro e che costretti a lavorare, cosa che nessuno di noi vorrebbe fare, noi siamo contrarissimi a questa barbara usanza umana del lavoro, e però chi lo fa e chi magari facendolo guadagna anche il grano sonante e non quello di pura sussistenza, ebbene ne devolva una novantina di euro dei monetini all'anno a Radio Popolare per il suo sostentamento e il mantenimento della sua proverbiale indipendenza.
0: Esattamente, indipendentemente, infatti è il titolo di questa campagna di abbonamento, per ricordare a noi stessi, a tutti voi, la peculiarità unica di questa emittente, o perlomeno tra le emittenti così grandi, tra i media così grandi come Radio Popolare, l'unica che riesce a fare questo tipo di lavoro da 50 anni, che non sono pochi, in modo totalmente indipendente, ma davvero totalmente indipendente, tanto che quando si incontrano amici o colleghi, nel senso giornalisti di altre testate, quasi quasi non ci possono credere al fatto che la libertà di azione che sia all'interno di Radio Popolare e di pensiero che sia all'interno di Radio Popolare è davvero, insomma, una cosa unica che rara.
1: Unicissima, e noi diamo loro delle piccole pacche sulla spalla di commiserazione.
0: Sì, ma perché a loro, agli editori.
1: Pat. E loro i colleghi che comunque devono sottostare ai diktat di questi editori capitalisti, a volte dei editori protofascismi, pseudofascismi.
0: Eh sì, purtroppo è così. Quindi abbonatevi se volete far parte di questa grande, grande storia, una storia che si regge sulle gambe di, per ora, di acciaio, di steel, fatte dai nostri ascoltatori con il loro contributo. Per ora siamo intorno ai 17.000, qualcosa di più, come abbonati a Radio Popolare, che è una cifra altissima, siamo felicissimi. Ma più siamo, meglio è, nel senso che ancora adesso, oggi, ovviamente c'è bisogno anche di un pochino di pubblicità, anche se è una parte minoritaria del nostro bilancio, che si basa di più sugli ascoltatori che sulla pubblicità. Però se si riuscisse a diminuire sempre di più l'appoggio che dobbiamo avere su altre cose e aumentare sempre di più quello degli ascoltatori, sarebbe fantastico. Per esempio, un altro modo per contribuire lo trovate venerdì sera alle 21 in Auditorium Demetro Stratos, dove andrà in scena uno show che sarà anche un'asta, o un'asta che sarà anche uno show.
1: Ci sono 12 lotti che vi aspettano, 12 lotti, non lotti quelli che pensate voi
0: di Uedre Fazzollo,
1: al parchetto, no. 12 oggetti o gruppi di oggetti, batteremo all'asta appunto in 12 fasi questi cimeli, che arrivano un po' dagli archivi segreti di Radio Popolare, un po' li abbiamo raccolti noi, ce n'è solo uno che riguarda noi due in realtà, di un po' autocelebrativo, ma non è tanto la celebrazione nostra quanto del genio fattivo di Fraranux.it, che salutiamo, uno dei nostri sodali, sempre pronto a creare manufatti fantastici. E ci sarà una coppia di manufatti, non l'abbiamo detta questa?
0: No, non l'abbiamo detta,
1: lo stiamo dicendo in anteprima.
0: Allora, uno dei 12 oggetti, dei 12 lotti, saranno i due busti luminescenti di Disme Alone.
1: Sì.
0: Sono due busti che mettete sul comodino e di notte si illuminano.
1: Quindi potrete averci sempre con voi anche sotto forma di fluorescenza, quindi fuoco fatuo, diciamo, una cosa di questo tipo.
0: Sono molto belli.
1: Davvero molto belli.
0: E abbiamo 12 oggetti, tra poco metteremo online il catalogo sul sito, su Facebook, insomma, su Instagram, su tutte queste cose qua, tra cui, andiamo velocemente, i pantaloni usati da Danilo De Biasio nello spogliarello del 2013, i pantaloni quelli col velcro, quelli che avete presente, zac, con un gesto si strappano via e si è in mutande se si indossano le mutande.
1: E se no si è...
0: Esatto.
1: Ci siamo capiti.
0: Poi cosa abbiamo?
1: Poi abbiamo, ma li diciamo un po' tutti, vabbè, allora abbiamo il set completo dei quattro adesivi da automobile delle quattro edizioni del Border Trophy dal 87 al 96, 87, 88, 89, 96, e quello del 96 è immenso, un adesivo enorme,
0: molto bello,
1: sì.
0: Io li incornicerei
1: totalmente.
0: Poi abbiamo in copia, questo forse non l'avevamo ancora detto, copia unica e esclusiva donataci dalle sue mani, dall'amministratrice delegata di Radio Popolare Katia Gerlanzani, il prototipo del logo che ha accompagnato che accompagna il 50° di Radio Popolare, quindi lo studio fatto dal designer che si è occupato del logo.
1: Sì, dalla società The Van,
0: incorniciato,
1: che salutiamo se ci stanno ascoltando. Incorniciato è un A3.
0: È una 3, e sì. Dobbiamo incorniciarlo,
1: sì.
0: Poi
1: abbiamo la saponetta della operazione Mani Pulite.
0: Siamo nel 91,
1: sì,
0: 92.
1: 92, insomma. Quindi là è quando 34 anni fa Radio Pop trattava con ironia il caso politico che ha, diciamo,
0: combussolato,
1: spezzato in due la storia della Repubblica.
0: Diamo una chiamata, magari c'è qualcuno che vuole fare una preofferta. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao.
1: Buongiorno, chi sei? Sei abbonata?
2: No, mi abbono adesso.
1: Ehi. Bravissima! Come ti chiami?
0: Grande.
2: Mi chiamo... Sono Franca, chiamo
1: da Bologna. Da Bologna. Franca, da Bologna ci ascolti in streaming o in DAB?
2: Tramite l'app.
1: Cosa voglio dire. Sì, no, il DAB è la radio digitale, tutte le automobili ce l'hanno, e a Bologna arriviamo sulla radio digitale, quindi la radio moderna.
2: Tutte le mattine.
1: Puoi ascoltare anche, comunque va benissimo l'app.
0: Ma come l'hai scoperta la radio? Non la radio, l'oggetto, la radio popolare?
2: Io l'ho scoperta tramite Radio Città del Capo e Radio Fujiko, perché qui ovviamente sono Radio Città del Capo, era vostra radio partner per dalle news, come sapete.
1: Sì.
2: Da anni, quindi io seguivo prima sempre Radio Città del Capo, le vostre news, che c'era il collegamento ovviamente per le news, e poi da lì ho fatto il salto già da qualche anno, e riesco perché ovviamente Radio Città del Capo purtroppo non,
1: non c'è più,
2: trasformata in altro, radio online, e adesso ascolto voi.
1: Grande,
0: grazie.
1: Grandissima.
2: Da tantissimo tempo, non mi sono mai abbonata a questioni economiche. Ogni anno durante l'abbonaggio, la campagna di abbonamento, ci pensavo, ci penso, e oggi ho detto basta, lo faccio.
1: Brava. Franca, senti, allora la comunità degli ascoltatori bolognesi, l'abbiamo anche scoperto anche l'abbonaggio scorso, è abbastanza nutrita, devo dire, proprio, e probabilmente tutti hanno fatto il tuo percorso. Ti facciamo una domanda: ma noi, secondo te, che sei così lontana, non lontanissima, però insomma proprio tutt'altro contesto, siamo troppo milanocentrici?
2: Questa è una bella domanda. Allora, io non riesco a seguirvi ovviamente sempre, in generale la radio, siete il mio punto di riferimento per quanto riguarda le news, perché io mi informo solo ed esclusivamente, però quando io mi devo collegare, mi devo informare, io vado prima su Radio Popolare, mm-hmm. vado in GR, me lo ascolto la sera, recupero tutto quel che riesco a recuperare, e la mattina presto comunque tutte le varie evoluzioni della mattina, ogni volta che, ogni anno che cambia la mattina, c'è sempre un sussulto, poi dopo mi adatto e me lo faccio piacere, e mi piace, quest'anno qui da qualche anno mi piace molto, e tutte le altre trasmissioni sì, lo siete. Quando io vi ascolto in diretta, ovviamente metro regione, eccetera, ovviamente è molto, ma quello per forza di cose. E per quel che vi seguo io, no, nel senso che siete molto, un respiro molto ampio. Io seguo esteri con molta dedizione, perché veramente apre la visione sul mondo, e per quanto riguarda me, no, però tutte le altre trasmissioni sì, lo siete. Si sente che il cuore,
0: certo,
2: è
0: certo. Beh, sì, è anche un po' normale, insomma, essendo appunto il luogo di nascita e di vita. Franca, noi cosa fai oggi? Esci, vai a lavoro, cosa fai?
2: Sono uscire, sì, sono già pronta, perché io vi ascolto in cuffia tutte le mattine mentre mi preparo, faccio le mie cose.
0: A Bologna lavori?
2: Prima. Sì, lavoro a Bologna.
0: Com'è che vai, in bici, a piedi, com'è che vai?
2: In scooter. Sì, per questioni logistiche. Poi Bologna stiamo facendo il tram, qui è un delirio.
1: È vero, ho visto.
0: State facendo il tram, sì. A Bologna?
2: Sì. Ma va? Stiamo facendo il tram, sì.
0: Ma
2: sì,
0: come mai?
2: Siamo accorti perché era un delirio totale, il traffico era completamente impazzito su. Era necessario intervenire con mezzi pubblici più importanti, diciamo. Non si è fatto il salto... Non so,
0: pensa che la mia prima fidanzata era di Bologna.
1: Guarda,
0: io
1: che...
0: ho un grande legame affettivo con quella città. Vabbè, grazie.
1: Ciao Franca, grazie.
2: Ciao.
0: Allora, ho recuperato il foglio che dimentichiamo sempre di là. Intanto vi invitiamo a fare come Franca ed abbonarvi. Quindi direi che la quota oggi abbiamo messo insieme per ora, Alone. Franca, Simone con la sottoscrizione da 100 euro, Stefano con l'abbonamento, Maurizio con l'abbonamento e un altro che aveva fatto un ritocco, che era Giuliano, da 120 a 132, se non ricordo male.
1: Intanto si è abbonata Monica.
0: E anche Monica, vai, siamo a 6 cambi di situazione per il momento, questa... mattinata che è iniziata alle 6 e terminerà fra 7 minuti.
1: Monica si è abbonata alla fatidica cifra di 107,6 euro.
0: Grazie Monica. Allora, ho l'elenco completo. Allora, elenco completo degli oggetti che metteremo all'asta venerdì sera alle 21 in auditorium. Se potete, iscrivetevi tramite il modulo che c'è sul sito, che così ci facciamo un'idea di quanta gente c'è. Lo trovate, noi saremo in auditorium dalle 21 con quest'asta. Allora, telecamera di televisione popolare, reperto del 1979.
1: Bisogna andarlina pulita perché è impolveratissima.
0: Poi la puliamo, per mai dire.
1: Ce ne sono due, decidiamo quale.
0: Beh, sono uguali.
1: No.
0: Ah no?
1: Non sono proprio uguali. Sono leggermente diverse.
0: Facciamo scegliere?
1: Ma no, chiediamo ai tecnici, dai.
0: Poi c'è un oggetto misterioso che è spaziale e abbiamo detto che c'entra con una giornata piovosa di circa 40 anni fa. E poi, pantaloni Danilo De Biasio, l'abbiamo detto, set di bandiere del Palacucco, la maglietta di Milano fa male, l'avevamo detto? No, non l'avevamo
1: la
0: detto.
1: La maglietta, sì, l'avevamo detto.
0: Diciamo adesso, secondo me
1: sì.
0: No.
1: No, l'abbiamo detto, sì, oggi l'abbiamo detto.
0: Il kit resistente del 2001 del 25enne Radio Popolare. Striscioni disegnati dalla direttrice Lorenza Ghidini per la manifestazione del 14 dicembre scorso, durante il 50esimo, durante la staffetta di Radio Popolare. Una garzantina incredibile, un'enciclopedia con dentro tutte le voci e i conduttori di Radio Popolare fino al 2006, anno in cui è stata pubblicata. E poi il logo di cui parlavamo poco fa, i busti nostri di Smealone. E poi il set di adesivi del Border Trophy, sapone di operazioni mani pulite e il misterioso oggetto che farà gola a tutti, che riveleremo nei prossimi giorni. Pronto?
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Volevo fare una domanda. Sono Bianca. Ciao.
1: Vai, ciao Bianca.
3: Ma veramente si possono fare delle preofferte per l'asta?
0: No. Ma vieni venerdì sera?
3: Devo sistemare il pupo, ma il pupo mio figlio è di un anno e mezzo, che
0: beh,
3: scusa, quanto portalo, potrebbe venire.
1: Può, se vuoi puoi anche...
3: 9:30 chi lo mollo?
1: Puoi scambiarlo, per la telecamera di Telepopolare, più o meno le misure sono le stesse.
3: Io voglio il logo.
0: Il logo è bello.
1: Ah, lo studio del logo vuoi?
3: Sì, da morire.
0: Tra l'altro è incorniciato anche.
1: Non ancora, ma lo sarà. Sì.
3: No, lo voglio anche non corniciato.
0: Vabbè, allora te lo diamo,
1: non
0: prima.
1: Corniciato, sì.
3: Sentite, no, intanto faccio un abbonamento per il figlio di un mio carissimo amico bolognese, vostro ascoltatore.
0: Grazie.
1: Wow.
3: Lui si chiama il mio amico si chiama Tullio, e il suo piccolino si chiama Emilio, e lo abbono.
0: Grazie Bianca.
1: Bologna rules.
0: Grazie.
3: Bologna,
0: questo lo segniamo nel nostro computo, e... anche se lo fai dopo, lo fai adesso.
3: E lo faccio, no, adesso sto andando al lavoro, lo faccio stamattina. No, dai, lo faccio adesso. Chi se ne
1: ecco, vai nelle note, scrivi
0: Dismealone.
3: Va bene.
0: Ciao.
1: Ciao Bianca, grazie.
0: Ciao, grazie mille.
1: Ciao anche Carmela, bravissima, che ha fatto un ritocco del suo già preesistente abbonamento. Mitica Carmela. Ho una risposta da dare a Valentina.
0: Vai, poi abbiamo la chiamata.
1: Chiede dell'app. Dice: l'app per iPhone richiede una versione del software dal 26 in su. Come si fa con i cellulari più vecchi? Qua purtroppo siamo incappati, abbiamo incocciato nell'obsolescenza programmata. Per cui, per chi ha degli iPhone più vecchi, vale a dire dall'iPhone direi 11 in giù, forse l'11 è ancora dentro se non ricordo male, dovete usare il sito. Si va su radiopopolare.it, magari vi mettete anche l'icona del sito sulla home e usate il sito, che è praticamente identico all'app, anzi l'app è quasi identica al sito, anzi nel sito ci sono più cose, potete usare tranquillamente quello, funziona benissimo, non vi occupa neanche lo spazio, per cui c'è anche gente che non ha mai scaricato l'app e usa il sito mobile, vi assicuro che va alla grande. Ovviamente se potete invece, avete spazio, avete cellulari un pochino più nuovi, usate l'app, che funziona alla grande anche lei.
0: Pronto, ciao. Pronto? Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Chi sei?
4: Sì, Francesco, da Basilicata, abbonato da un po' di anni. Come ho promesso ieri, ho fatto il ritocco.
0: Grazie.
4: 7-6, grazie. Un minuto.
0: Grazie. Basilicata dove?
4: Si chiama Genziano di Lucania.
0: Genziano di Lucania.
4: Potenza, sì. E vi ascolto praticamente da sempre, da quando stavo a Milano, poi sono sceso giù per motivi familiari, e quindi siete la mia principale fonte di informazione, di compagnia e di confronto, per cui grazie a te.
0: Senti, a te non ti chiediamo se venerdì sera vieni all'asta, perché è un po' lontano.
4: È un po' lontanuccio, però
0: lontano.
4: Vorrei tanto essere lì con voi come tante altre volte sono stato.
0: Senti, ma è bellissima Genziano di Lucania, sto guardando le foto.
4: Sì, è carina, sì, poi abbiamo delle associazioni e quindi la facciamo funzionare anche
0: bello.
4: Comunitario.
0: C'è anche un laghetto lì vicino, l'invaso di Genziano di Lucania.
1: Ma sei stato, Isma?
0: Eh?
1: Ma dove?
0: Io quando sono un esperto di Genziano di Lucania.
1: Sei un esperto di Lucania?
4: Sì. Che belli che sono.
0: La Lucania, la terra magica. Va bene, sì, grazie! Sì.
4: A voi,
1: grazie. Ciao.
0: Salutiamo anche l'Emiro Lucano, che è il nostro collaboratore.
1: Incredibile.
0: Poveri Mabelli. E a proposito, Poveri Mabelli, ovviamente torna lunedì prossimo alle 17, come sempre. Abbiamo finito, mancano 50 secondi. Il logo mi ricorda la tappezzeria da parete anni 70, dice Paolo. No, Paolo, sei un detrattore, sei un agente del declino, perché il logo è bellissimo ed è e sarà un quadro da appendere al muro, perché sarà all'interno di una cornice, e chi se lo aggiudicherà venerdì sera all'asta sarà veramente veramente entusiasta.
1: Entusiasta,
0: sì. Grazie a tutti, vi salutiamo. Chi è che c'è adesso?
1: I colleghi bravi, mitici.
0: Bravo,
1: dei mitici colleghi che continueranno a rompervi i timpani con abbonatevi, sottoscrivete per Radio Popolare, andate su radiopopolare.it, e non solo per la sottoscrizione all'abbonamento, ma anche per l'iscrizione alle tre serate che mancano ancora in questa settimana, oggi, domani e dopodomani, in particolare dopodomani, venerdì, l'asta tosta per tutti i gusti con noi due stessi medesimi.
0: Ciao.
5: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
6: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
10: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
11: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
10: e risolviamo. Buona idea.
11: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
10: E la qualità la trovi in ogni stagione.
11: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
12: Brico OK, più vicino a te.
10: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
13: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
1: Allora, sono le 9 in punto, questa è la sigla della campagna abbonamenti 2026 di primavera. Il claim da questa mattina è male male, ci lasciate un po' affogare.

che non è così difficile da capire, eh? Cioè, ascoltateci, lasciate parlare, sì, va bene, la campagna abbonamenti, ascoltiamo, tolleriamo. Chiamiamo anche un po' poco, ma soprattutto ci abboniamo anche un po' poco. Allora, questo è lo spazio in cui abitualmente invece c'è il dibattito e quindi mo si fa il dibattito. Buongiorno, eh? Allora, volevo dirvi che ho un argomento e due domande. L'argomento è, ovviamente, l'abbonamento a Radio Popolare. Le domande sono due. Allora, procedo con la prima domanda, ipotesi A. Facciamo allora l'ipotesi che noi siamo qua, che ti stiamo chiedendo di abbonarti a Radio Popolare. E tu ci rispondi, no, lo so, siete un progetto politico editoriale, siete un soggetto... Però, sapete, io finanzio anche altri soggetti, altre associazioni e quindi... E noi diciamo, ok, e poi pensiamo, sì, vabbè, però noi siamo anche un mezzo di informazione, di comunicazione, tu magari poi invece i giornali, le volte che li compri, li paghi, oppure i siti, quando ci vai sopra, eccetera, così fai l'abbonamento ai giornali online, eccetera, e rimaniamo un po' così. Ed è la domanda 1. Domanda 2. Fai conto, no? Che noi ti chiediamo l'abbonamento. E tu ci rispondi, no, lo so, però voi siete un mezzo di informazione, cioè poi quella volta lì, però, quando dite quella cosa su quell'aspetto lì della linea, io non sono d'accordo e quindi no, io non vi pago perché io non sono d'accordo su quella singola cosa che dite. Cioè ci tratti come un puro mezzo di informazione. E noi diciamo, ok. Però noi siamo anche un soggetto politico editoriale, un progetto di indipendenza. E tu nelle altre associazioni magari le finanzi, perché noi no? E poi ci portiamo dietro in tutte e due le domande un quesito. Ma porca miseria, noi ti proponiamo l'abbonamento ormai da 25 anni, sempre alla stessa cifra, 90 euro, libero. Perché la radio l'ascolti lo stesso. Ma oggi, nel 2026, tu, se ci tratti come un mezzo di comunicazione, come un mezzo di informazione, eccetera, mi sa che non ce n'è neanche uno di mezzo di comunicazione che non paghi per ascoltare. Tradotto, mentre ci dici tutte queste cose qua, quante piattaforme stai pagando che ti accompagnano automaticamente nella tua vita e non metti neanche in discussione di dover condividere tutta la linea politica editoriale, che ne so, di Disney Channel quando lo paghi per vederti film? Ma com'è sta storia?

Oh, quindi si è capito che sotto il titolo del male male ci lasciate un po' affogare alle 9:04, come sempre, come tutte le mattine nel corso della settimana, parte il dibattito. Le due domande sono queste, che poi si concludono sempre con una cosa: ma com'è che poi non t'abboni tu a Radio Popolare? Cioè, e se te la chiediamo come soggetto politico editoriale e ci rispondi che anche altre associazioni tu finanzi? E se te lo chiediamo come mezzo di informazione e ci fai le pulci sulla qualunque, però poi fai anche finta che non sia vero che paghi, ma la qualunque, cioè vuoi ascoltare la musica, paghi Spotify, vuoi vedere un film e paghi e vai di elenco. Adesso facciamo l'elenco. E quindi, dato che c'è dibattito, come sempre, buongiorno da Massimo Bacchetta, la campagna è quella di abbonamenti e segue dibattito, e come sempre anche segue dibattito con gli ospiti. E quindi questa mattina voi innanzitutto, e quindi ci chiamate se volete allo 0233 001 001. Poi, se vi viene un senso decente di rigurgito antifa, come si dice nella canzone, ci mandate al 331 6214 013 lo screenshot dell'abbonamento che state facendo sul sito radiopopolare.it. E poi giustamente segue dibattito con ospiti, e quindi ve li presento i nostri ospiti su tutte le piattaforme che lo screenshot dell'abbonamento che state facendo sul sito radiopopolare.it. E poi giustamente segue dibattito con ospiti, e quindi ve li presento i nostri ospiti su tutte le piattaforme che stanno uccidendo anche la vostra vita.

0: più né meno rispetto ad altri turni di apertura di Metro Regione. Siamo qua, dai, in forma per la campagna abbonamenti.
1: Ora, da dire, dato che li abbiamo scelti, come dire, precisi, perché abbiamo detto, ah sì, vogliamo vedere veramente quanto siamo schiacciati e sommersi dalla vita con le piattaforme, cioè quelle che proprio... Allora, gli over di una certa età se ne sono resi conto del passaggio nel corso degli anni, no? Cioè, diciamo, no, prima non pagavo niente, adesso per ascoltare qualunque cosa devo pagare. Se vai sotto una certa età, magari non c'è neanche il ricordo di prima, si va automaticamente. Quindi ce li siamo scelti sotto una certa età, i nostri ospiti. Ce n'è una terza che dovrebbe arrivare prima o poi,
0: arriverà,
1: che è Martina Stefanoni.
2: Ma nel traffico.
1: Sì, certo, figura. Vabbè, comunque, vabbè, ma a me fa molto piacere, cioè, che possa venire qua e, come si faceva una volta, inventare tutte le scuse per cui sono in ritardo, e quindi adesso lo vedremo. Allora, la questione è questa. Intanto i vostri messaggi li leggiamo, siamo insieme fino alle 10:30. Radio Pop, bella radio, ma non parlate di libertà di espressione perché non avete un editore. La linea politica editoriale è in campo alla direzione di turno e poi ultimamente solo pensiero unico. Libertà è una parola grossa, molto grossa. Ci ha scritto Enzo. Vabbè. Adesso, dire che la linea politica editoriale è in campo alla direzione di turno come se fosse la rivelazione del fatto che non sei libero, scusami, ma è un po' una sciocchezza. È come dire a una singola persona che, dato che lui c'ha dei pensieri, in realtà, vedi, non è così libero di pensare, perché in realtà dei pensieri ce l'ha. E cioè, ci manca che non ci abbiamo una direzione che fa la sintesi.
0: Non è una direzione, è un oracolo, tipo, per cui dobbiamo...
1: No, perché se no è della serie il pensiero a caso. Cioè, noi ci abbiamo una direzione. Il punto è se quella direzione che noi abbiamo è vincolata a fare quella direzione, a dare quella direzione da qualcuno, da qualche editore, o se è vincolata invece da quello che noi abbiamo deciso e il motivo per cui abbiamo deciso di affidarle la direzione editoriale. Enzo, secondo me non l'hai detta, libertà è una parola grossa, molto grossa. E no, libertà è quella roba che ti permette anche di sbagliare in proprio, cioè che quando pigli una posizione la pigli, ma non è che c'è nessuno che ti chiede conto e che ti dice no, allora non ti do più i soldi, se non voi, che quando alla singola domanda fate l'abbonamento alla Radio Popolare ci dite no, perché su quella cosa lì voi dite questa cosa e io non condivido e quindi voglio che diciate un'altra cosa e quindi io quell'abbonamento non ve lo do. Va tutto bene, ma mi chiamate a questo punto per spiegarmi perché invece Netflix lo pagate indipendentemente da quello che pensate di Netflix. Allora, Alessandro Tomasi, ma cioè vado così, quante piattaforme hai tu che stai pagando? No, sinceri, perché ho deciso che tolgo il telefono lo mettiamo tra i beni essenziali, obbligatori, sì, cioè sennò diventa capzioso dire beh, vuoi paragonare Radio Popolare al telefono? No, altre cose.
2: Allora, guarda, io in realtà...
1: Guarda, scusate, perché non sapevano niente. Ho detto, venite in onda. sì, va bene. Prego, vai.
2: Ne pago due, cioè la parte, diciamo, la piattaforma poveri di Sky, di fatto.
1: Ok, va bene.
2: Cioè Now.
1: Due piattaforme.
2: Sì, due
1: piattaforme.
2: Due, il resto le scrocco.
1: Ok, e questo ci sta.
2: Quindi in realtà tutte, le ho tutte.
1: Quindi due piattaforme, siamo su un tot di soldi all'anno, adesso io non so come...
2: Sì.
1: Un po'.
2: Sì,
1: ok. Luca Perena, quante?
0: Una, due, tre, quattro forse, ma è possibile che mi perda qualcosa.
1: Quattro?
0: Sì.
1: Quattro piattaforme?
0: Sì. Sì. Una che riguarda la TV, diciamo, sì. Poi vabbè, la musica, lo streaming, il video, sì, quindi almeno tre di sicuro. Tutti i mesi.
1: Adesso lo chiedo anche a lei mentre sta. Tra l'altro non sapevo che andassi in giro con la bombola d'ossigeno. Martina, cioè, poi ci racconti com'è andata la vicissitudine. Tu quante piattaforme paghi? Cioè, sincera,
3: Allora,
1: Martina Stefanoni sta pensando
3: due
1: è andata
3: fisse.
1: In debito d'ossigeno. Due fisse, le altre all'occasione?
3: A singhiozzo, perché lo disdico, poi quando c'è una serie che mi interessa,
1: okay,
3: lo rifaccio.
1: E quindi, scusate, su che quota

0: annuale, cioè tipo quanto ti coinvolge all'anno una roba del genere? Cioè, non lo so, non ho idea.
1: 20 euro al mese, 25,
0: ah,
1: 20,
0: okay.
1: 25
0: quindi
1: euro
0: siamo
1: al mese.
0: Sulle 4, ah, ok, sulle 300
2: sì.
0: all'anno.
2: Beh, sì,
0: ah,
2: beh,
0: okay, 300, okay.
3: Io pure, alla
0: allora,
3: fine, sì.
0: casuale, cioè manco lo sapevano, e come dire, persone sotto una certa età, posso dire, sì, insomma, vabbè. Diciamo che tutte e tre secondo me fanno la mia, ma insomma,
2: no,
0: grosso,
2: vabbè,
0: senza esagerare, la questione è quella. Allora, tutto il massimo rispetto per chi dice non posso permettermelo, eccetera, assolutamente massimo rispetto. Però c'è una vicenda, 2026, quindi non più 1975, non più fine anni 90 dove Radio Popolare inventa l'abbonamento. No, oggi 2026 il panorama intorno è questo. E quindi ci dite, come mai poi alla fin fine voi che state ascoltando a Radio Popolare invece non vi abbonate? Certo, c'è un passaggio in più, che tutte quelle piattaforme se non le pagate non le vedete. E Radio Popolare invece anche se non la pagate la sentite lo stesso, mal che è un problema politico in più, non in meno. E quindi quello che mi scrive, domanda fessa che hai fatto. Secondo te se Disney trasmettesse anche in chiaro quanti si abbonerebbero a pagamento? Ciao Paolo, appunto!
1: Eh beh, però Disney non
0: Cioè, lui crede di
1: non
0: aver fatto la
1: supporta il
0: rivelazione.
1: progetto.
0: Cioè, appunto Paolo, il problema è quanti si abbonerebbero a pagamento se Disney Channel trasmettesse in chiaro? Probabilmente nessuno. Il punto non è quello, è che noi vi proponiamo un progetto. E però tutti quelli che di voi dicono, beh, ma non ha senso abbonarsi, eccetera, non mettono in discussione che ogni mese tirino fuori 30 euro per pagare una piattaforma. È quella la questione. Non è il fatto che...
1: Sì, ma infatti è un passaggio mentale diverso. Secondo me per noi della nostra generazione è strano. Cioè, è un po' diverso da quello a cui siamo abituati. Cioè, pagare senza che sia necessario pagare, visto che ci è richiesto pagare per qualunque cosa, pagare senza che sia necessario pagare è un passaggio mentale strano. Però in realtà è proprio quello che lo rende anche, non so, dal mio punto di vista un po' affascinante, perché in qualche modo si contribuisce veramente a un progetto collettivo in un momento in cui di progetti collettivi ce ne sono sempre meno.
0: E questo è il motivo per cui io e Lorenzo Ghirini mi ha detto, bene, questa mattina andiamo in onda con un po' di persone, appunto anche di noi, sotto una certa, che esattamente pensano e dicono quello che ha appena detto Martina, cioè per chi è sotto una certa età forse è proprio strano il ragionamento. E quindi tutti voi che siete sotto una certa e che state bellamente ascoltando Radio Popolare, fortunatamente per noi, se ci chiamate e ce la mettiamo insieme questa questione di quanto sia difficile, diciamo, cogliere il ragionamento, perché se è difficile troppo da cogliere, il problema è nostro di Radio Popolare, cioè ce lo dobbiamo spiegare, lo dobbiamo mettere un po' più in comune, o forse, boh,
1: Però in realtà
0: adesso.
1: se noi dicessimo a chi si abbona diamo X, cambierebbe tutto il cuore centrale di Radio Popolare, no?
0: E poi uno dice, beh, allora se chi si abbona gli diamo X, poi giustamente magari qualcuno ci telefona e dice, quindi non ho capito qual è la differenza tra voi e una
1: Eh sì,
0: piattaforma che ti
1: certo.
0: vincola. Pronto?
4: Sono io?
0: Sì, sei tu.
4: Ah, ciao, buongiorno.
1: Ciao, ciao.
4: Io non ho più quella certa lì, ne ho 4-5 messe insieme di certe.
0: Aspetta, allora, innanzitutto io fossi te cambierei linea telefonica perché si capisce poco. Però adesso ci organizziamo. Allontana un po' la voce dal microfono.
4: Così va meglio?
0: Ma guarda, è come se fosse
1: Un
0: ricominciato
1: bijou.
0: tutto adesso. Un bijou. Dici, ridici
4: prima
0: tutto.
4: voce.
0: Ridici
4: Allora,
0: tutto.
4: voi parlavate dei ragazzi di una certa bassa età. Io di quell'età lì ne ho una 5-6 messi insieme perché sono vecchio. Però ne ho molti di abbonamenti a Radio Popolari. Per me, per mia moglie, le figlie, i tre gattini,
1: Grazie.
4: il nipotino. Ne abbiamo fatto uno speciale per quando è mancato
0: E
4: Scaramucci. Ne
0: quindi con
4: faremo uno.
0: te, con quelli della tua età, il linguaggio l'abbiamo trovato. Il problema è quelli sotto una certa età che fosse per loro male male ci lasciano affogare.
4: Ecco, il ragionamento che provate a suggerire, perché voi chiedevate cos'altro, che altre piattaforme. Io piattaforme non ne ho, cioè RaiPlay che è gratis, ma
0: Ma tu c'hai una certa.
4: Che pago, ma le pago per, sono il Fatto Quotidiano e il Guardian, perché le pago, è vero, mi costa dei soldi, potrei usarli per fare delle cose più sfiziose, ma dai pochi soldi e ricevi indietro, intanto che è una cosa anche tua, e poi che non sono lì arrapati a rubarsi i tuoi dati per andarli a rivendere, a friggerti il cervello con un sacco di fesserie finché ti hanno ridotto come quelli che votano Trump.
0: Ok, allora ti ringrazio, adesso mi porto via la parola chiave, arrapati.
1: Comunque è vero, è proprio un passaggio mentale diverso, perché anche il Guardian, per dire, non è obbligatorio pagarlo.
2: No, ma poi ha tirato fuori un elemento centrale questo ascoltatore, parlando ad esempio dei dati, cioè niente è gratis veramente.
1: Ma
2: anche
1: infatti
2: se
1: noi vendiamo i dati.
2: No, ma nel senso.
0: No, guarda Martina, cioè su questo ci facciamo delle pippe.
1: Noi siamo
0: miliardari. Oh raga, gli mandiamo un SMS. No, guarda che se non hanno firmato la cosa per la previsione. Quindi noi niente SMS. E poi ogni tanto la domanda è: ma scusate, ma perché a me mi scrivono tutti nella vita? Perché non sono coerente. Ah, ok.
2: Cioè, quello che diceva Martina prima è verissimo, siamo abituati probabilmente ad avere un po' tutto pronto all'uso, sotto mano, ad accedere anche all'informazione in maniera apparentemente semplice, immediata. Adesso è appunto questa cosa, magari, cioè ci pone dei problemi nel momento in cui qualcuno ti chiede dei soldi, però la verità è che appunto manca questo passaggio mentale di capire che molto spesso quando qualcosa è così facilmente accessibile in realtà lo paghiamo semplicemente sotto altre forme.
0: Ma lì c'è però una questione. Intanto Camilla, che ci ha scritto: versamento annuale da 90 euro fatto ora.
1: Dai, Camilla!
0: Camilla da Vicenza, e così va bene. Un altro che dice: bel tema, complimenti, così mettete la gente con le spalle al muro. No, non è l'obiettivo non è quello, l'obiettivo è esattamente ribaltata, cioè noi di Radio Popolare capire qual è l'inghippo di linguaggio, perché se dici ti propongo un abbonamento che non è obbligatorio fare per sentirci, sopra una certa età magari ti dicono: ah beh, capisco il ragionamento, ma sotto una certa età ti dicono: che cazzo vuol dire? Cioè, se non pago, cioè, come ha scritto quell'ascoltatore, ma secondo te chi pagherebbe Disney Channel se trasmettesse in chiaro? È bella lì, nessuno. Però poi sotto una certa età, se dici no, allora sai che c'è? Ti cripto qualche cosa, così ti do in cambio quello, sì. Vieni meno al progetto di Radio Popolare. Quindi c'è un problema nostro con la gente sotto una certa età.
1: È proprio un passaggio mentale, secondo me. Io mi sono chiesta, ma se io non lavorassi a Radio Popolare, sarei abbonata a Radio Popolare? Io, Martina, di oggi.
0: E la risposta: ho paura.
2: Forse oggi sì.
1: Oggi sì, no, ma nel senso che il tema resta comunque.
0: Faresti fatica a capirlo.
1: Per quanto io, lavorandoci, quindi credo molto nel progetto Radio Popolare, però faccio fatica a capire effettivamente se poi mi sarei... cioè, perché è proprio il passaggio è dal passivo all'attivo, no? Quindi dall'essere passivamente pagante perché devi, all'essere attivamente sostenitrice o sostenitore di qualcosa di cui tu decidi attivamente di fare parte.
0: Vieni ancora una telefonata, poi Alessandro devo fare un ragionamento che con te, no? Nel senso che hanno detto loro due, ma aggiungiamo voci e pensieri. Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao!
4: Sì.
0: Vabbè, ma...
1: Ciao!
2: Ci senti?
4: Ciao, sono Franco.
0: Ciao Franco! Ciao. Ma tu sei sopra una certa, non sotto una certa.
4: Sì, no, ma ti volevo fare una proposta, sì, è vero, sì. Si sente la
0: voce. No, ma io voglio quelli che sono sotto una certa, ma non per altro, perché la vogliamo capire sta faccenda qua.
4: Ti volevo far capire, secondo me è una proposta per come essere attrattivi. Proprio per queste generazioni bisogna offrire il cambio qualcosa. Voi avete fatto un lavoro interessantissimo, io le chiavette USB me le sono venute a prendere, quelle sul colpo di Stato in Cile, sì. Quella sui partigiani, sono interessantissime. Offrire queste in cambio all'abbonaggio a queste giovani generazioni potrebbe anche servire a far capire il lavoro che fa Radio Popolare e apprezzarla ancora di più. Questa è la mia opinione.
0: Ok,
4: mi subito. Ciao.
0: Ti ringrazio. Ciao, piglio un'altra telefonata. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao.
3: Ciao, io sono Andrea da Bologna.
0: Sei sotto una certa?
3: No,
0: sei sotto.
3: No.
0: Ok. Allora, spiegaci dal tuo punto di vista questa roba qua, cioè il titolo della giornata, questo spezzo è male male, ci lasciate anche affogare, che non fa rima ma rende l'idea, cioè pochi si stanno abbonando in questi giorni e qui non funziona il giro, però ci siamo detti, aspetta, ma qui c'è un inghippo.
3: Sto lanciando dopo 30 anni, ci stai... di scocchio.
1: Ah, cioè... ti stai abbonando?
3: Mi sto abbonando.
1: Dai, grandissimo.
0: Ah, vabbè, ma tu entri nell'altro capitolo, quello quasi più medico. Cioè, come mai c'è stata un'incubazione così lunga?
3: ma perché adesso facciamo marketing spiccio.
0: Sì,
3: allora,
0: famolo.
3: Diciamo che i comportamenti dei consumatori sono molto complessi, molto, anche molto individuali. E poi si innesca sto gioco, ma tu mi devi, io ti devo, no? Ma intanto devo dire che negli ultimi anni, una cosa quindi molto diciamo dal 22, dal 22 c'è stata una spartiacque e la radio sta... Cioè io penso, mi sto formando unicamente la mia visione del mondo da anni con voi.
0: E quindi tu ci tratti da mezzo di informazione, quasi. Cioè, di quelle due domande tu scegli una delle due, cioè dicendo vi uso, vi ascolto, mi informate, vi pago.
3: Sono italiano che seguo.
0: Ok.
3: Quindi la mia visione della... eccetto internet su cose specifiche, cioè su cose molto in media della mia cultura da anni è solo Radio Popolare, cioè io ragiono su questo nazione solo unicamente tramite
1: e quindi a quel punto è importante abbonarsi, no? A quel punto se siamo
3: ma io non l'ho fatto, appunto dicevo specifico che ho avuto, la mia ex moglie era una caporedattrice di Radio Popolare, mia sorella ha passato da Radio Popolare, uno dei miei migliori amici è stato un direttore di Radio Popolare.
0: Cioè, scusami, tu con tutto questo pedigree familiare è da 30 anni che ascolti la radio e non ti sei abbonato?
3: No, in famiglia non si paga e poi ho sempre considerato di avere, come dire, tra i due forse ho detto, vabbè, ma c'è un rapporto di scambio, di dono.
0: Certo, questo lo capisco, ma senti, ma in questo bel rapporto di scambio e di dono hai detto che ti chiami?
3: Andrea. Vuoi il cognome?
0: No, nome!
1: Codice fiscale?
0: No, nome!
3: Andrea.
0: Cioè, tu adesso lo sai che tu hai un impegno con me, però. Cioè, tu adesso ti abboni a questa cazzarola di radio
3: ovviamente.
0: E poi ci mandi anche al 3316214013, fai una fotarella, uno screenshot a quel cavolo di abbonamento che fai adesso e ce la mandi. E così la vediamo. Andrea, guarda che ci sono generazioni di tuoi affiliati e quasi parenti che hanno
1: ora
0: fatto...
1: Ora che fai l'abbonamento diventiamo tutti una grande famiglia.
3: È un po' sì, adesso sto sentendo questo sentimento, è molto bello.
0: Ciao Andrea, grazie. Sì, appunto, alla faccia.
2: Io dicevo, ormai si è creato da solo un sacco di testimoni, quindi non può più tirarsi indietro.
0: No, allora Alessandra, la questione è, però, sotto una certa... No, adesso a parte tutto... Allora, o siamo noi della radio che dobbiamo non inventare, ma... Cioè, porci la questione di riproporla dall'inizio, l'idea che per noi è positivo il fatto che tu non sia obbligato a pagare una piattaforma, diciamo, chiamiamoci così, per accederci, o perché sennò siamo destinati a tutti quelli che hanno sotto una certa, come Camilla, che dice, non so se vale, io mi sono abbonata... Ho sotto i 45 anni e adesso ci racconta il suo punto di vista. E se no siamo destinati a essere non solo magari poco finanziati, ma anche visti come dei cretini.
5: Ma non so, secondo me qualcosa è cambiato comunque negli ultimi anni rispetto a quello che diceva ad esempio Martina. Cioè mi viene in mente quello che viene detto da molti, il modello post, no? Cioè il fatto che uno prende e ad oggi paga anche per qualcosa che è tendenzialmente gratuito. Noi l'abbiamo sempre fatto, di fatto, quindi... Cioè, nel senso, però è proprio un cambio mentale che secondo me anche nelle nuove generazioni adesso c'è.
1: Però in realtà il post prima. Ti dà delle cose che puoi avere solo da abbonare. Però, ed però, è quello, secondo me, dal loro punto di vista, è quello che traina. Invece noi, cioè, siamo veramente diversi da questo punto di vista, perché non abbiamo una cosa esclusivista, diciamo.
5: Certo, no, quello sicuramente.
0: Perché parlavo qualche giorno fa con una esimia rappresentante del under, una certa, che mi diceva, sì, però non è tanto la questione del finanziare un progetto, perché quella roba lì, mi diceva, io lo faccio anche volentieri, e come esempio mi metteva non altri mezzi di informazione, eccetera, ma diceva, se c'è una serata a birra o un vino calmierato e che so che quei soldi lì vanno a qualche progetto, io glieli do anche più volentieri. E quindi in qualche modo mi faceva capire che l'idea di finanziare un progetto anche gratuitamente, insomma, in qualche modo, cioè senza aver niente in cambio, aderisce anche volentieri. Certo, ci deve essere una birretta di scambio, cioè, però contemporaneamente mi diceva, però qualcosa deve indurmi a tirarli fuori quei soldi, in
1: sì,
0: quel
1: la
0: caso
1: capisco.
0: Cioè che la gratuità totale non funziona.
1: Sì, cioè è vero, nel senso che effettivamente penso a me stessa, anche io, ma adesso non voglio sembrare una brutta persona, quale forse sono.
0: Cioè, diciamo che dovevi presentarti alle 9, sei arrivata dopo, ecco,
1: 9:05. No, però effettivamente anche tipo la beneficenza, che la si fa e la si fa perché è beneficenza, è ok. Però effettivamente quando tu, cioè quanto ti porta di più a farla la beneficenza, se tu vai a una serata di beneficenza rispetto a semplicemente fare un bonifico da casa. Cioè c'è proprio anche la parte di, diciamo, unire quella cosa buona a l'utile a dilettevole,
2: trovare una gratificazione in più, sì.

0: Allora, Streghina ci dice: ma forse bisognerebbe far semplicemente capire che senza abbonamenti la radio chiude, sparisce, così come sono sparite altre radio. Allora, questo è il punto successivo, che è, cara Streghina, il problema è che noi ci poniamo, è anche questo, che magari noi dice, oh, sai che se non fate l'abbonamento alla radio sparisce, e che ci possa essere una quota di mondo che ti dice, beh, cazzo me ne frega. Vabbè, adesso diamo la linea alle notizie di Popolare Network, che come sempre, guarda caso, anche quelli che di voi non pagano l'abbonamento si ascoltano. E poi, tempo qualche minuto, torniamo, special guest Alessandra, Luca, Martina, la campagna abbonamenti. Se intanto voi che abbiate sopra o siate sotto una certa età fate l'abbonamento sul sito radiopopolare.it o con domiciliazione bancaria o con PayPal ricorrente, 90 euro all'anno almeno, poi magari ci mandate anche uno screenshot al 3316214013 e siamo contenti e continuiamo a parlarne tra poco.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Popolare Network.
11: Il 9:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Antivirus è negativo, il cittadino britannico sottoposto ad alcuni accertamenti a Milano, all'ospedale Sacco, lo ha fatto sapere l'assessore al welfare lombardo Guido Bertolaso. Il turista britannico di circa 60 anni è attualmente in quarantena nella struttura ospedaliera perché è venuto a contatto con un caso confermato di antivirus. L'uomo si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg del 25 aprile, sul quale viaggiava anche una delle tre vittime deceduta a causa dell'infezione. Poco fa è arrivata la notizia che sono negativi anche i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite, che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati all'ospedale Spallanzani di Roma e sono entrambi negativi. L'Italia invierà due navi cacciamine vicino allo stretto di Hormuz nell'ambito delle missioni europee già autorizzate. Lo ha detto il ministro della difesa Crosetto oggi in commissione difesa esteri. Si tratta di una decisione presa in via precauzionale nel caso si arrivasse alla pace tra Stati Uniti e Iran. Servirebbe infatti quasi un mese per raggiungere il Golfo, ha detto Crosetto. Per questo inviamo ora le navi in modo da essere preparati quando sarà necessario. In commissione il ministro degli esteri italiani ci ha tenuto invece a sgomberare il campo da ogni equivoco, l'operazione italiana scatterà solo dopo la fine delle ostilità tra Washington e Teheran. E c'è attesa per il faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente americano è in viaggio verso Pechino e domani incontrerà il presidente cinese. Prima di partire, Trump ha dichiarato alla stampa che sarà il commercio e non l'Iran l'argomento principale dell'incontro. Nella pratica, però, Trump cercherà una sponda sulla guerra e sulla riapertura di Hormuz, visti i legami di Pechino con il regime iraniano. La Cina, invece, spingerà su un allentamento dei dazi e su concessioni statunitensi sull'isola di Taiwan. Migliaia di studenti, docenti e sindacati accademici hanno manifestato oggi in diverse città dell'Argentina, protestano contro i drastici tagli alle università pubbliche voluti dal presidente Javier Milei dopo l'annuncio di ulteriori tagli alla spesa per istruzione e sanità. Le federazioni universitarie denunciano una riduzione dei finanziamenti statali di circa il 45% tra il 2023 e il 2026 e sostengono che migliaia di docenti abbiano lasciato gli incarichi per salari sotto la soglia di povertà. Il governo ha definito la protesta una marcia politica d'opposizione. Anche oggi scioperi e presidi negli stabilimenti di Electrolux contro il piano di tagli del gruppo svedese degli elettrodomestici. Ieri le prime mobilitazioni contro i 1700 esuberi annunciati dall'azienda e la chiusura dell'impianto di Cerreto d'Esi nelle Marche. Il piano di Electrolux è quello di dimezzare la produzione. Il Ministero delle Imprese ha convocato un tavolo con l'azienda, i sindacati e le regioni. Tra le ipotesi c'è anche quella dell'utilizzo dei poteri del Golden Power per difendere un settore considerato strategico. Ritardi fino a un'ora sulla linea dei treni ad alta velocità tra Roma e Firenze. Un guasto stamattina ha causato rallentamenti, coinvolgendo anche le tratte intercity regionali. RFI, Rete Ferroviaria Italiana, ha comunicato che ora la circolazione è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici. 9:35 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Buon ascolto.
8: Popolare Network.
10: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
12: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
10: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
12: Affitti brevi, tranquillità lunga.
13: Ti piacerebbe un mondo nuovo dove possiamo convivere con gli altri animali ma con giustizia e rispetto?
14: Allora vieni mercoledì 13 alle 21 al nostro auditorium di Via Ollearo 5. Dalla filosofia all'etica vegan, passando per gli animali salvati a quelli da salvare, fino alla psicologia per capirci meglio.
13: Ti aspettiamo alla serata Zampa Libera Tutti con tanti ospiti. Garantisce Considera l'Armadillo.
14: Ingresso gratuito con prenotazione sul sito di Radio Popolare.
0: No, vabbè, 6 minuti dopo le 9:30. Questa è la sigla della campagna abbonamento, quella con l'intro, quella che dice anche facciamo un piccolo countdown. Sì, è chiaro, Martina, di cosa sto parlando? No.
15: No.
0: Allora, questa è la sigla della campagna abbonamenti. C'è una doppia sigla possibilità. Ce n'è una che Nicola Vecchia ci ha dato con intro.
15: Ok.
0: Poi ce n'è una che dice senza intro, che è più breve prima di partire. Ok. Quella senza intro fa così. Quindi che dice? E poi parte. Quella con intro fa così. Ascolta, e qui e noi, io e Chiara ieri mattina abbiamo capito ufficialmente che lì dice e qui facciamo un piccolo countdown, sì. Dai, allora, e questa è quella con intro, qui facciamo un piccolo countdown, dai, che è di chi, cioè di quanti ce ne mancano da abbonamento. Allora, il piccolo countdown, dai, è che nell'operazione 1975 che noi abbiamo lanciato in occasione del nostro compleanno 50esimo quando abbiamo compiuto 50 anni, perché noi Radio Popolare siamo nati nel 1975, abbiamo detto ok, facciamo un piccolo progettino. Nel corso della stagione del cinquantesimo vediamo di fare 1975 abbonamenti, sottoscrizioni nuovi a Radio Popolare, nuovi. Allora, la cosa ha cominciato a funzionare. Adesso facciamo un piccolo countdown, ci porta a che ne mancano, e adesso ve lo dico. Ecco, dai, facciamo un piccolo countdown, dai, ne mancano 600. Adesso fate voi l'idea in questa campagna abbonamenti se si può fare o non si può fare.
15: Beh, sarebbe fighissimo arrivare a fine settimana col piccolo countdown finito.
0: Vero? Ma non lo so, perché questi male male ci lasciano affogare, cioè non è che si stanno proprio... Per esempio Andrea, che ci hai chiamato nella prima parte, eri già quasi nostro parente, non so, non si è capito. Cioè, io al 3316214013 lo screenshot del tuo abbonamento non lo sto vedendo. Poi mi ha scritto Claudio che mi ha mandato un picture. E ho detto, dai, che c'è? Invece no, era un picture dove ci ha mandato una roba, un articolo della stampa, mi fa piacere. Un
16: ritaglio.
0: Però, sì, un ritaglio. Vabbè, tema del dibattito in corso, però, che è continuato anche durante il giornale radio in questo studio, che è la questione. Allora, i casi sono due. Cioè, c'è una questione generazionale. Quelli sopra una certa età, quando gli proponiamo abbonati a Radio Popolare, non è obbligatorio per ascoltarci lo stesso, ma così finanzi il progetto Radio Popolare, che è anche il tuo progetto, capiscono e dicono, ah sì, parlo quella lingua lì, ed eventualmente si abbonano. Ma proprio perché gli hai fatto quel ragionamento, se cominci a dire poi se ti abboni ti do delle cose speciali, storcono il naso e dicono eh no, scusate, Radio Popolare è per tutti, è per quello che io vi finanzio. Bene, a quelli sotto una certa età si rischia che ti ascoltano e ti dicono vabbè, ma non ho capito se io posso ascoltarvi anche gratis, ma perché mai vi devo pagare? E quindi fai la figura dello scemo con quelli lì. Quelli lì che poi uno è facile che dicono vabbè, ma io non ho soldi per abbonarmi. Allora vai a vedere quanti di noi e di voi, anche sotto una certa età, indipendentemente da tutto, mensilmente pagano per le piattaforme a cui accedono, per la musica, i video, i film, eccetera. E, come dire, si va oltre le 200-300 euro all'anno come minimo, e non regge il fatto del dire perché sono ricchi, perché qui ce ne sono tre che, ecco,
15: ricchi non siamo.
0: Su no. Tutto mi spenderei, tranne su dire che lavorando
15: no, ma infatti non è
0: ricchi.
15: Una questione di soldi,
0: non è una questione,
15: no,
0: di soldi,
15: non è una
0: Martina.
15: Questione di soldi, è proprio una questione di mentalità, cioè proprio di abitudine o forse anche di cioè poi comunque quelli di sopra una certa, magari con Radio Popolare ci sono anche cresciuti, magari, vabbè, adesso non tutti l'hanno vista nascere, però comunque sono cresciuti dentro il sistema Radio Popolare, magari, o comunque Radio Popolare ha accompagnato la loro giovinezza, non lo so, adesso non voglio dire che sono troppo magari c'è un fattore nostalgia.
0: Eh no, perché come insegna la disponibilità al dibattito, poi quando dibatti ti devi anche essere disponibile a prenderti degli schiaffi in faccia, quindi giusto, vai.
15: No. Invece per chi è sotto una certa manca tutta quella parte di accompagnamento alla vita che Radio Popolare ha fatto invece per quelli sopra una certa. Quindi è proprio una cosa che uno si deve mettere e dire voglio far parte di quel progetto lì, anche se non è nel mio DNA familiare, per dire, no?
0: E però lì c'è una questione, perché poi politicamente quello che adesso a livello generazionale capita di sentirsi dire sì va bene, avete organizzato un bel mondo di merda e invece tappate la bocca o fate finta che non esista una generazione di persone giovani che comprensibilmente invece se ne frega delle vostre idee di compatibilità eccetera, dice che se una guerra è sbagliata, appunto, poi le compatibilità andate a vedere, dice che se sei povero hai diritto ad essere aiutato, lo dice, punto, poi le compatibilità sono cavoli vostri, organizzatele. E che quindi dai principi si fa guidare. Sì. E lì c'è una contraddizione col fatto di aver difficoltà poi a spiegargli del dire ti sto proponendo proprio quello, che non sei obbligato a farlo, ma ha senso.
15: Sì, è vero, hai ragione. Non so come si esce da questo inghippo. Forse è solo anche una questione di proprio conoscenza della cosa, no? Che magari uno non ascolta neanche così cioè sto pensando un under X. Magari non ascolta la radio H24, magari l'ascolta in podcast, per dire, no? E quindi ha meno quel flusso continuo che è la radio e ha anche meno quindi presente tutte queste dinamiche interne della radio, perché magari si ascolta il giornale radio e quindi tutto questo gli è estraneo.
0: E quindi è singolo prodotto, dice vabbè è gratuito, punto, è inutile che mi...
15: Esatto, cioè non si pone neanche il problema, quindi forse c'è anche un tema di riuscire a spiegare ad alcune persone che cosa è questa cosa, perché chiediamo gli abbonamenti, a che cosa servono e qual è la cosa speciale di chiedere gli abbonamenti senza dare niente in cambio, che può sembrare un controsenso ma lo è.
0: Io voglio sapere da voi adesso, Luca, a te il microfono, sì. Ma allo 02 33 001 001, quelli che ci stanno ascoltando, facciamo sotto i 50, adesso non frega niente, quello che vale vale, non è importante, che stanno ascoltando sto ragionamento e in qualche modo non hanno bisogno di trovare la sintesi, cioè che anche magari stanno ascoltando e dicono sì è vero, io pago un sacco di piattaforme, sì è vero, dopo è scontato che le devo pagare, sì è vero, e contemporaneamente è vero che a voi non mi viene neanche da pensare, vi devo pagare anche a voi. Ecco, se ci chiamate, lì la questione secondo me diventa un po' più utile e interessante, perché poi muoversi nelle contraddizioni di tutti noi secondo me a volte è più interessante che non altro. Uno dice, allora non abbonatevi.
15: Che poi anche le chiamate è un tema generazionale.
0: Brava, che lì c'è la questione ulteriore, che chi è sotto una certa probabilmente ascolta.
15: Ecco, questo io lo so per certo di me, non chiamerei mai.
0: Luca.
16: No, anche io non chiamerei mai.
0: Oh. No, ma io lo dico sì. Grazie a nome anche dei microfonisti aperti, no, cioè, ma lì è vero, bisogna trovare un'altra modalità.
16: Appunto, delle volte mi tocca magari anche provare a condurli i microfoni aperti, è una sfida anche quello, perché ci si trova a confrontarsi con uno strumento che non lo so, è proprio fuori un po' dal mio orizzonte mentale. Anche proprio però volevo tornare su una cosa che mi ha fatto venire in mente Martina prima mentre parlava, cioè anche proprio il fatto che comunque la radio non fa solo informazione, ma tante delle cose che facciamo girano attorno all'informazione, tante persone che ci ascoltano anche per i nostri programmi di informazione. Pensando a me stesso anche prima di incamminarmi in questo percorso per fare il giornalista, forse ripensando al me di allora, cioè di qualche anno fa, effettivamente è anche difficile comunque per certi versi capire quanto possa essere complicato lavorare con un materiale strano come quello delle notizie, delle informazioni, quindi magari tante persone manco ci pensano più di tanto al fatto che c'è tanto lavoro, c'è tanto confronto, c'è tanto... cioè serve anche per quello che le persone che ci ascoltano riconoscano in qualche modo il valore di quello che proviamo a fare. Forse anche questo qua, appunto, a livello mentale è un po' non così immediato magari da capire per tante persone, credo.
0: Alessandra? L'idea di pagare una cosa non necessaria, ok, pigliamola così semplice, pagare una cosa che non è necessario pagare per sentirsi meglio, mettiamola così.
17: Io sono d'accordo, parlavamo prima con Martina del fatto che devo voler bene comunque a un progetto per arrivare a pagare senza appunto avere qualcosa in cambio, no, di fatto, e... E una cosa in realtà che, cioè io vorrei rispondere a un messaggio che ci è arrivato da un ascoltatore che chiede, in cui mi sono un po' rivista, perché chiede perché uno da Cagliari dovrebbe pagare Radio Popolare. Io comunque vengo dall'Umbria e cioè chiaramente prima di trasferirmi a Milano non conoscevo.
0: Tu vieni dall'Umbria.
17: Dall'Umbria.
0: Quindi, Arianna Meloni, la cazzata che ha detto l'ha dedicata a te nei giorni scorsi, che è andata in Umbria e ha parlato di un diamante incastonato nel cuore dell'Italia.
15: Era Alessandra Era Alessandra Tommasi, il nostro diamante.
0: Madonna mia, era dedicata a te.
17: Incastonato, arrivato a Milano, sì.
0: L'Umbria è un diamante incastonato nel cuore dell'Italia, che meraviglia.
17: Però ecco, comunque Radio Popolare è una radio progressista, libera, che ha una grande, un grande radicamento, insomma, a Milano sì, però che in realtà rappresenta anche tanta sinistra, anche direi uno spettro, più che prima si parlava di una voce sola, no? Non è vero in realtà, perché c'è tanto dibattito qui. E quindi ecco, no, da questo punto di vista, intanto direi che in realtà copriamo notizie anche nazionali per Armando, che ci scriveva da Cagliari, e questo essere progressista, più il fatto che ad oggi si ascolta online, c'è via app, via podcast, quindi in differita, cioè sono tutte cose secondo me che anche per riprendere un po' le fila dei giovani, diciamo, sono non so, utili ad oggi, ecco.
0: Però la cosa del
17: gli devo, siamo raggiungibili, ecco.
0: A un progetto gli devo voler bene per pagarlo, forse quello è un filone possibile. Adesso non so. Le telefonate ci sono. Pronto?
18: Pronto?
0: Ciao.
18: Sono io?
0: Sì, sei tu.
18: Allora sono io, sono Stefano, piacere. Io forse sono under, non lo so, ho 35 anni.
0: Vabbè.
17: Dai, Stefano, dai. Assolutamente
0: sì. Ah, tra l'altro, poi vale. Scusami, poi ti lascio parlare, ma solo per dire, poi vai. Lo diciamo meglio, che questa sera tutti gli under di qualcosa,
17: tutti gli under
0: sono invitati a Radio Popolare, nella sede di Radio Popolare, via Olearo 5, dalle 20 alle 21, perché c'è un po' di gente di noi che vorrebbe parlare privatamente, cioè non in onda, con un po' di gente di voi under, per sapere appunto proprio questa vicenda, il rapporto della radio con gli under, con i giovani.
17: Ma quindi vieni, Stefano.
18: Allora, che passo, perché sarò già a Milano, quindi...
0: Ma bella.
15: Allora, Stefano, vieni alle 7, ci beviamo una birretta, sì. Poi dalle 8 alle 9 facciamo sta chiacchiera.
18: Cioè, alle 7 non riesco, arrivo appena possibile.
0: Perfetto.
15: Vabbè, la birretta la bevi anche dopo.
0: Aperitivo DJ di Radio Popolare, perfetto.
18: Perché io in realtà ci torno volentieri, perché sono stato da voi l'ultima volta, ho partecipato a All You Need Is Love.
0: All You Need Is Pop. Che All You Need Is Love.
17: Quasi, quasi.
0: Poi ci chiedono i diritti e quelli lì sono grossi. Per dire.
18: 5 anni fa.
0: Ok. Ecco. Vabbè, dici Stefano, com'è la storia?
18: Ma niente, volevo dirvi che volevo fare proporre questa cosa, che forse io papà il tema del fatto che non venga fatto l'abbonamento, perché comunque ascoltare gratis è un tema in realtà trasversale su tutte le età. Per quello che riguarda me, da forse un pochino più giovane, anche se comunque è adulto comunque, io devo dire, mi piacerebbe di più incrociare Radio Popolare negli eventi, in giro per Milano, fate delle trasmissioni dal vivo la sera dai locali, piuttosto, vi direi, perché io faccio fatica ad ascoltarvi perché non combaciano proprio gli orari, è difficile che io riesca ad ascoltarvi, perché per ascoltarvi devo essere con le cuffie, devo essere isolato, mentre invece ricordo con gran piacere tutti quei momenti in cui vi ho visti dal vivo, quindi alle feste di Radio Pop, quando ho partecipato da voi in studio, e quelle cose lì a me sono piaciute tanto. Quindi io più che
0: quindi direi, scusami, perché io sto tentando poi di portarmi a casa la sintesi, ho segnato quella di Alessandra, devo voler bene, è un progetto. Tu in qualche modo ci stai dicendo, sì vabbè, voi siete una radio, fate pure la radio, però se volete incrociarvi con me dovete essere in giro, non dovete essere soltanto nella radio, cioè fatevi vedere.
15: Ma secondo te, scusa, vai.
18: Vai, no, punterei tanto sugli eventi sociali, okay. Dimmi pure.
15: No, volevo chiederti, secondo te, tipo se noi facessimo un evento dal vivo in un locale, metti, e tu vieni, ci sono dei tuoi amici che tu sei abbonato?
18: No,
15: ecco,
17: male.
0: No, qui diventa interessante. No, soprattutto non per te, ma per loro, perché adesso voglio vedere come alla fine della telefonata ti portano a dire ok, mi abbono alla radio.
15: Cioè, cos'è che ti porterebbe ad abbonarti?
0: Pigliamo la radio.
18: Il mio modo di partecipare, di contribuire, a parte economico, ma è quello di investire del tempo, di partecipare attivamente. Perché ok, economicamente si può partecipare, ma io mi divertirei molto di più a partecipare in modo attivo.
15: No, questo benissimo, cioè, questo sicuro, ma oltre a partecipare in modo attivo, che quello lo puoi fare, cioè, insomma, quando vuoi, come vuoi, è vero che fare delle cose fisiche dal vivo, anche secondo me, è molto bello, soprattutto appunto differenziare anche sugli eventi che possano essere più adatti a un'età rispetto ad un'altra, ma... mi chiedevo appunto che cosa ti porterebbe, cioè come si fa a convincerti
0: Cioè che cosa ti dà lo
15: inteso come 35enne X ad abbonarti,
0: cioè che cosa ti può dare, che cosa non ti può dare, ti dà, perché adesso Stefano, cioè, stiamo sereni, però adesso te lo dà lo cioè che no ma parlo serio, cioè che cosa ti dà lo sblocco a dire ok, faccio sto versamento, perché mi sembra ugualmente di poter dire, anche lì fuori dai moralismi, che anche tra gente però sotto una certa età, che anche guadagna poco, che anche magari non ha soldi, però poi appunto lo sblocco per pagare una piattaforma che poi vedi, c'è, quindi non è la questione di avere tanti soldi, è la questione di quello sblocco lì che dice, vabbè in effetti adesso questi 90 li metto. Dov'è lo sblocco? Tu dici devo sentirmi coinvolto in qualche modo?
18: Secondo me sì, secondo me sì.
0: E vabbè, adesso dimmi che vabbè, hai chiamato, poi stasera vieni qua, quindi sei coinvolto, quindi tu adesso fai sta cazzarola di versamento PayPal o domiciliazione bancaria. O...
18: tanto stasera ci vediamo, infatti.
0: Vabbè, ho
15: ci vediamo, deve essere convivo con carta e penna, Stefano, te lo dico.
0: Cazzo, allora sembra di doverti vendere casa, cioè adesso in fondo.
15: Vedi, io lo capisco. Comunque deve esserci qualcosa che ti fa dire: vabbè, dai, sgancio sti 90 euro.
0: Dico che però non è la questione concreta, come diceva un abbonato l'altra sera che parlava con noi in un microfono aperto dal vivo con Lorenzo Ghedini, diceva. In fondo, dai, adesso non giriamoci intorno. 90 euro è sempre taglio e piega da un parrucchiere, che a me mi ha colpito. Ho detto, vabbè, in effetti è vero, cioè forse non è la questione concreta, è la questione emotiva del dire...
15: È proprio lo sblocco, secondo me è una questione di sblocco mentale.
0: So. Dai Stefano, sbloccati.
18: Per quanto riguarda me personalmente, io mi rendo conto che investo nelle cose in cui partecipo e quindi riuscendo a incrociarmi molto poco, non mi scatta quella cosa.
0: Vabbè Stefano, adesso non te lo vorrei far pesare, però tu stai parlando adesso con un uditorio di almeno 50.000 persone che ti stanno ascoltando. Cazzo, più coinvolto di così, dimmi cos'è. Cioè, dobbiamo venire a casa tua.
18: Mamma, guarda, oggi è stato assolutamente casuale che io riuscissi ad ascoltarvi, ma per carità.
0: Casualmente fai sto, cioè vai su sto sito, radiopolare.it, e fai sto versamento. Comunque ci vediamo stasera.
18: Certamente.
0: Via Olearo 5, segnatelo, visto che poi...
18: Conosco.
0: Giusto, sei già stato qui.
15: Ciao Stefano,
0: grazie.
15: Buonasera, ciao.
0: Oh, io devo salutare e ringraziare Giulio, che dice abbonamento fatto a nome di mio figlio Federico, di 3 mesi, e ci ha mandato la fotina, grazie per aver donato, e dice... Così siamo sotto ad una certa, di sicuro.
16: Assolutamente under.
0: No? E dice, noi come famiglia sganciamo dei soldi anche ad altri, diciamo, e aggiungiamo da quest'anno anche Radio Popolare, visto che con un bambino piccolo ogni schermo è bandito dalla casa, siamo tornati all'intrattenimento old school della radio. Quindi in qualche modo ci dice, vi uso, ma come... mezzo di informazione. Lì c'è la questione del voler bene che diceva Alessandra, del coinvolgere.
15: Sono due cose che si uniscono, secondo me, un'informazione fatta bene che ti porta anche a voler bene chi la fa, a chi la fa, cioè è un concetto proprio di fiducia, affetto, stima.
0: Sto leggendo Stefano che dice, ma under quanti anni? Perché se si tende under bacchetta ci sto dentro. Cioè io sono al livello del dopo sei morto. Vabbè, pronto?
18: Okay. Pronto?
0: Cioè, ma siete anche un po' delle merde ogni tanto. Chi sei?
19: Sono Michelangelo.
0: Michelangelo, benvenuto. Quanti anni?
19: Neanche 32.
0: Quasi. Dai.
17: Bravo. Dai, bravissimo. Michelangelo.
0: Parlaci del tuo sblocco. Cioè,
19: lo sblocco lo faccio oggi. E mi abbono oggi.
15: Olè!
17: Bravissimo!
19: Non l'ho ancora fatto perché devo andare al lavoro.
0: Guarda come mette le mani avanti. Oh, ma guardate che generazionalmente siete delle merde. Bro. Oh, non l'ho ancora fatto, no, eh.
16: Però...
0: posso sempre cambiare idea.
19: Ma che cambiare idea? Ah, okay. No, perché?
0: No, non lo so.
15: No, fai, mandaci quindi... lo screenshot con scritto sì, under 35.
19: Va bene.
0: E qual è lo sblocco, che... quindi?
19: Ma lo sblocco, ma non lo so, io sono stato vaccinato a Radio Popolare dai miei genitori, quindi è più una cosa di generazionale che si trasmette.
0: Ok.
19: Però è anche, cioè non lo so, la cosa che mi fa abbonare è che, insomma, ci sono talmente tanti contenuti che... ognuno può trovare quello che gli interessa, che sia sull'informatica, che sia dibattito politico. Alla fine, se uno come Stefano dice che non può trovare, non ha il tempo per ascoltare, c'è il podcast.
16: Sì, ma c'è qualcosa per cui, Michelangelo, scusa, c'è qualcosa per cui ti sei deciso ora?
19: Ma è
16: in questa fase?
19: Ho cominciato a lavorare.
16: Uh-huh.
19: Prima era un anno in cui non lavoravo, quindi non c'è. Cioè, non era proprio il caso, però adesso ho qualche mese di lavoro, quindi ho detto lo faccio, tanto poi, insomma, anche se metto 10 euro al mese, secondo me ce la posso fare ad arrivare alla fine dell'anno, quindi personalmente io lo posso fare, non mi costa granché, come cos'era qualche parecchi anni fa, c'era l'abbonamento di Radio Popolare che era meno di un euro al giorno, neanche un caffè al giorno.
0: Senti, insomma, ma mi scrive Laura, dice... ma è per caso quel Michelangelo che da piccolo veniva a Crapa Pelata? Vabbè, questa la capisce solo chi è di lunga data.
19: Mia madre.
0: Eri tu.
19: Sì, ma se è Laura e mia madre, non so se lei è abbonato per no, quindi lei anche lei si deve abbonare.
0: Aspetta, stai lì, Laura, sei la madre di Michelangelo? Rispondici, che mi hai appena scritto un messaggio. Su. Vai, Laura, non ti vedo scrivere. Beh, tu che hai chiesto,
19: sì,
0: ma
19: non è lei.
0: Non è lei?
19: È per questo, secondo me è lei, è per questo che ha chiamato.
15: No, no. Dice
0: no,
15: di no.
0: Ha scritto no.
19: Anche.
0: Tra l'altro voglio anche dirti che ha scritto un no con talmente tante O che sembra anche abbastanza rincuorata da non essere tua madre, Michelangelo.
19: Vabbè, fa niente.
0: Aspettiamo il tuo abbonamento, grazie Michelangelo.
15: Grazie,
0: ciao. Ciao, ci fermiamo 50 secondi, continuiamo poi. Qui c'è dibattito.
20: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
21: Siamo a Napoli, non c'è dubbio, che non si sa come sia, ma non è mai come te l'aspetti. Giovedì 14 maggio alle 21.30 in Auditorium, Roberto Colella, voce del gruppo Partenopeo La Maschera, ci farà ascoltare in anteprima il suo primo lavoro da solista, un progetto discografico fra canzoni sussurrate e ritmi corali. C'è sta sempre una via. Roberto Colella, in Auditorium, giovedì 14 maggio alle 21.30. Ci si prenota sulle pagine di Live Pop.
0: Occhio, che questa è quella col Calm Down. This is for all the people to come down tonight. Ecco, allora dai, facciamo un piccolo Calm Down, dai. Cioè, uno ci ha detto, ci ha mandato il pistolino la fotina. No, un'altra! Eva ci ha appena mandato.
15: Grande
0: lo screenshot.
15: Eva.
0: Una donazione
15: abbiamo
0: mensile.
15: Abbiamo delle promesse. Abbiamo degli abbonamenti in potenza.
0: Tu sai com'è la frase chi visse sperando. Vabbè, però invece Eva, tu sì che sei una, cioè, un nome e un progetto. Ci hai mandato lo screenshot di una donazione mensile di 7,5 euro fatta a RPSPA. Grazie, questo è quello che vorremmo, e dice: sono nata con voi. Avevo disdetto l'abbonamento per un anno, ma anche se è un momento complicato, mi avete convinta a riattivarlo. Perché questa è un'altra questione ancora, e ci vorrebbe a volte anche un po' meno di moralismo nel riconoscere, anche in persone under una certa età, che diciamo sono quelle più semplici, più facilmente povere, intendo proprio di precarietà, eccetera, che è vero che la precarietà è quasi una situazione generale, globale, eccetera, però poi magari non è il singolo 10 euro al mese, perché poi magari ti capita ugualmente di spenderlo in un'altrettanta roba che dici,
15: sì, certo,
0: potevo farne a meno. E questa roba qua non è svelare il fatto del dire è facile parlare voi che avete i soldi, forse anche senza moralismo dire la questione forse non è nella vicenda economica e basta. Oh, qui continuano a chiamare.
15: Dai!
0: Però... Allora, Laura che ha scritto no, non sono la mamma di Michelangelo, ha detto sono un'ascoltatrice. Ora, non so Laura se hai capito che si sta un po' parlando anche di abbonamenti, e quindi se magari ci dici anche e infatti sono anche abbonata oppure mi abbono, sarebbe mica male, eh? Intanto lo 02 33 001 001 per telefonare in diretta, invece per mandarci la fotina del cazzarola di abbonamento che avete fatto al 331 62 14 013, lì ci mandate lo screenshot. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao!
15: Ciao!
17: Ciao!
1: Ciao, mi chiamo Carmen, Carmen. E io ho telefonato d'impulso, sono un'abbonata e adesso capirete perché telefono. Io ho telefonato d'impulso perché quando ho sentito quel ragazzo, perché io sono non un under ma un over, che chiedeva di raggiungerlo.
0: Sai che l'avevano già capito tutti che sei un over qui in studio, da due cose. Uno, no, no, non dalla voce. Uno, che hai detto ho telefonato d'impulso, e loro avevano appena detto guarda che qua per noi telefonare è proprio una cosa che non ha senso. E poi anche forse la questione del impulso, cioè uno dice ma che bisogno c'è? Quindi l'avevamo capito.
1: Perché mi è uscito dal cuore un vaffa, lo dico solamente io. Io vorrei fare un appello agli under, cioè io sono abbonata 20, 30, 40 anni, non lo so, non me lo ricordo, ogni tanto mi voglia di telefonare a qualcuno lì da voi per sapere da quanti anni, e volevo fare un appello agli under, perché ovviamente state cercando anche degli abbonati molto più giovani, perché hanno di fronte molti più anni di abbonamenti che non negli over come sono io, per dirgli per cortesia abbonatevi, perché io non ne posso più di sentire le campagne abbonamento da 30 anni, questi poveracci non sanno più cosa inventare, si arrampicano sui vetri, inventano canzoni deliziose eccetera, per abbonarvi, per farvi abbonare. Vorrei dire che Radio Popolare è quasi una fede, è come se Milano non avesse San Siro, non avesse il Duomo se non ci fosse Radio Popolare.
0: La Madonna, no, hai fatto l'esempio
17: diamante.
0: Infatti, sull'esempio
17: il diamante della Lombardia,
0: no, l'esempio su San Siro, Luca ci è venuto un infarto,
2: sì.
1: Non è necessario che sfruttate l'abbonamento per 24 ore, io la sento poche ore al giorno per questioni di tempo, per questioni di fatto che non ho sempre acceso la radio, ma abbonatevi, io faccio questo appello, abbonatevi, è un suggerimento da una saggia signora che è abbonata da decenni a Radio Popolare, e anche se magari ha qualcosa da dire in proposito su alcune cose, non lo fa perché sa tutta la fatica che c'è dietro l'informazione e tante altre cose.
0: Grazie Carmen.
1: Ho telefonato solo per questo.
17: Grazie mille.
0: Grazie,
2: grazie, grazie.
0: Tra l'altro d'impulso ha telefonato, quindi voglio dire, ha telefonato d'impulso. Luca, il battito cardiaco quando ha detto siete come lo stadio di San Siro.
2: Un piccolo mancamento a pensare a quello che sarà tra pochi anni, perché non c'è niente di immutabile dato per sempre, nemmeno lo stadio di San Siro.
0: Cioè, esatto, so, sentirci in quella metafora lì è stato, oh grazie Radinsky.
15: Radinsky?
0: Allora, sì.
2: Sarà tra pochi anni, perché non c'è niente di immutabile dato per sempre, nemmeno lo stadio di San Siro.
0: Cioè, esatto, so, sentirci in quella metafora lì è stato, oh grazie Radinsky.
15: Radinsky?
0: Allora, si firma Radinsky 36, ipotizzo che non sia la

0: pagare i 1.800 euro degli ultimi 20 anni a scrocco.
1: La peppina.
0: Adesso Radinsky anche meno, cioè...
1: Beh...
0: No, vabbè, tu dici...
1: Io non si butta via niente, cioè, Radinsky, volentieri, volentieri.
0: Volentieri. Poi ecco, se delimiti un po' di più il mi abbonerò oggi dopo grande senso di colpa e tipo che ti abboni adesso, io felice sono, tipo Silvia, brava Silvia! Ciao, sono Silvia, classe 1984. Finalmente esco da un senso di colpa, mi ha scritto, che dura da almeno 20 anni.
2: Grazie di esistere.
0: E ci ha mandato un pagamento mensile di 8 euro.
1: Comunque a me sembra che il senso di colpa sia una delle spinte più forti.
0: E te lo posso dire che se è senso di colpa è intergenerazionale.
3: Ma
0: perché senso di colpa ci lavoravano anche 20 anni fa nelle campagne di abbonamenti.
3: E funziona sempre, cioè funziona sempre.
1: Puntiamo sul senso di colpa.
0: Che figata, mai avrei pensato di poterlo dire, di fare il vecchio così. Cioè, ve la tirate tanto da nuovi, nuovi, e poi rispondete alle stesse.
3: Certe cose, non San Siro, ma certe cose non cambiano mai.
0: Ha lo stesso istinto base, proprio. Pronto? Pronto? Tu col sei...
4: Abbonato, mattonato e tesserato.
0: E over o under? Over.
4: Io over.
0: Ah sì, mattonato.
1: Mattonato.
0: Certo, certo.
4: Quindi, da questo punto di vista...
0: Vai, dicela.
4: Diciamo che con i figli loro usano altre informazioni, ecco, hanno abbonamenti al POST, due.
0: No, no, ok. Quelli, allora, età dei tuoi figli?
4: 28 e 26.
0: Ok, quindi l'abbonamento al POST c'è.
4: Sì, poi hanno penso anche l'abbonamento a Ciara Media, ecco, se non sbaglio. Il problema è che loro usano la radio diversamente da me, ecco, sono da noi, da me e mia moglie, proprio in modo diverso.
0: Nel senso che non l'ascoltano?
4: No, oltre che, vabbè, adesso loro hanno la fortuna di lavorare, uh-huh, e di conseguenza gli orari sono diversi, però appena si alza la mattina l'informazione, tutta una serie di situazioni che sono diverse dalla programmazione che ha Radio Popolare.
0: Allora, però fammi capire una cosa, visto che hai chiamato, cioè mi sembra di capire, i tuoi figli vanno sul fronte informazione, quindi dici pagano il POST, Cora Media, evidentemente immagino utilizzano dei prodotti di Cora Media e pagano, quindi sono sul fronte del dire io pago l'informazione. I tuoi figli finanziano anche, che tu sappia, invece dei soggetti associativi che fanno delle cose non legate all'informazione, che dicono, vabbè, questi fanno un progetto decente per l'umanità, che sia Emergency, che sia quello che vuoi. Che tu sappia, lo fanno o non lo fanno?
4: Sì, sì, sì, anche quello. Adesso diciamo che...
0: ma noi non ci cagano manco su quel fronte, cioè schiaffo a destra, schiaffo a sinistra, era la domanda iniziale.
1: Comunque io do sempre per scontato che tutti lo sappiano, però diciamo che c'è l'app di Radio Popolare che si può ascoltare tutto in qualunque orario e momento uno voglia.
4: No, ma loro di questo ne sono consapevoli, perché in casa c'è questo scambio, ne se ne parla tutto, ma sono proprio così, i ritmi di vita completamente diversi. Secondo me, proprio perché loro poi partecipano anche alle iniziative che fate, quelli all'aperto, ecco, sono completamente diversi i contesti, proprio anche perché, secondo me, essendo cambiato il mondo del lavoro, sono cambiati anche proprio sia gli approcci, ma anche le disponibilità di come avere il tempo a tua disposizione.
0: No, però voglio dire, ti facevo l'esempio su Emergency, eccetera, che i tuoi figli finanziano, nel senso che evidentemente non percepiscono Radio Popolare come, al di là dell'aspetto informativo che dà, ma come un soggetto, un progetto sociale, politico in qualche modo da aiutare. Non lo percepiscono in questo modo?
4: No, io penso che non sia così. Penso che proprio, come dire, cioè la modalità che io ho avuto nel far nascere Radio Popolare, perché fin dall'inizio ci sono sempre stato, è completamente diverso dalla loro evoluzione che ha avuto come ragazzi, capito? Hanno partecipato alle iniziative quando si facevano, ne avete appena parlato adesso, avendo confuso un'ascoltatrice con una pensando che sia la madre di un'altra, loro hanno partecipato a queste iniziative. Ma il corso poi delle vite sono proprio cambiati, io me ne rendo conto anche quando ascolto Radio Popolare nei microfoni aperti delle persone, riconosco che ci sono certe persone che ascoltano.

0: Molto la devo fare al crocco, ma non c'entro niente con la devo fare. Forse farebbe bene anche non sentirlo, ecco.
1: Ma anche no, cioè il progetto nostro è come dire, cioè, ascoltateci il più possibile, almeno
0: No,
1: potenzialmente.
0: secondo me, no, secondo me questa cosa qui, ascoltateci il più possibile, no, perché veramente c'è il rischio che poi
1: Si
0: la
1: inquina.
0: qualità della radio si abbassi parecchio. E quindi io ogni tanto ho questa percezione e vado anche in crisi. Infatti,
1: Ok.
0: io
1: Io
0: sto
1: invece ce l'ho un po'
0: cercando.
1: con te, te lo devo dire, perché comincio ad avere la sensazione che tu abbia educato i tuoi figli a una sana logica laica, scevra da quel concetto pessimo del senso di colpa, così che i tuoi figli, ma manco se sentono in colpa a non
2: Non
1: pagare
2: ci hai
1: Radio
2: messo
1: Pirate.
2: abbastanza cattolicesimo.
0: No, secondo me non è che il problema è che forse penso che avevamo bisogno di allargare l'informazione.
1: Ah, ok. Allora li aspettiamo lì, giusto? Hai ragione. Questo è un segnale. Ti ringrazio, ciao. Ciao, grazie mille. Cioè, li dobbiamo aspettare su quella roba lì. Nicola scrive: viva il senso di colpa, che io invece lo amo, e un altro che dice: io amo la campagna abbonamenti. Ci fa piacere per te, anche per noi, eh. Il punto è se poi porta, e al momento invece male male ci lasciate anche affogare. Cioè, è così, Alessandro, è inutile che ridi. Venire ad andare a fare il giornale radio? No! Ti
2: A
1: lasciano
2: breve,
1: qua?
2: a breve.
1: Perché secondo me le cose fatte in onda è come, cioè, è come quando pubblicamente riveli un segreto, però sei pubblico, quindi sei schermato, nessuno ti può fare niente. Quindi dire a Mattia Guastafiero: Mattia Guastafiero, te il giornale radio delle 10:30 lo fai da solo perché Alessandra sta in onda con noi. Lui adesso non è che può prendersela con qualcuno, l'abbiamo detto in onda, e qui, oddio, sta.
2: Mi trattiene bacchetta.
1: No, sta, no, si sta alzando, è
2: Si è
1: lì che
2: alzato
1: vedi.
2: con una faccia depressa,
1: Dai, che
2: si
1: dice,
2: sente solo
1: vabbè,
2: con le
1: vabbè.
2: occhiaie.
1: Allora, Mary scrive: comunque, quando avevo 25 anni, comprai dei mattoni della radio, lo feci perché ascoltavo la radio che trasmette musica figa per me allora, dice lei, ed era in difficoltà la radio, quindi io volevo sostenerla, per non perdere la fortuna di ascoltarla. E poi mi sono anche abbonata. Questo però forse funzionava una volta, adesso non funziona più, magari non.
2: Beh, anche perché adesso ci sono molti più, c'è sempre molta più scelta, no? Quindi uno se la può cercare online la musica figa se vuole, ma beh, è vero che c'è una professionalità qua che cerca la musica figa.
3: Sì.
1: E poi se la può cercare online anche perché paga la piattaforma sulla quale poi cerca la musica figa
2: Sì,
1: online. Cioè, da lì
2: esattamente.
1: non se ne esce, però.
2: Non se ne esce.
1: Maledetti. Pronto?
4: Pronto, sono io.
1: Sì, sei tu. Tu non sei Under. Scusa, volevo leggere un messaggio di un Under che è Nicola da Genova, che dice: abbonatevi, stronzi. Che è un po' sintetico, però poi la spiega, dice: oppure ditemi dove lo trovate con un livello di approfondimento giornalistico, musicale e di confronto come questo. Già che c'è, dice, e dite a Bacchetta di interrompere meno, per Giove.
4: Allora, io sono under in realtà, sono nel limbo perché ho 40 anni
1: Vai.
4: e niente, sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore che ha appena scritto questo messaggio, anche su Bacchetta che interrompe troppo, però
1: Ma glielo dico, adesso glielo dico, guarda.
4: no, allora io non ho telefonato di impulso come l'ascoltatrice di prima, ma perché tante volte penso di aver qualcosa da dire e poi dico: ma che cazzo di me deve fregare di quello che ho in mente io? E allora poi tante volte non telefono.
2: Ti capisco bene.
1: Tutte e tre stanno facendo sì con la testa.
4: Stavolta non credo di avere delle cose intelligentissime da dire in realtà, però io credo che i nativi della nostra epoca, non lo so, facciano un po' fatica a spendere anche un euro per qualcosa che non ti dà un piacere immediato. Vabbè, boh, si chiama capitalismo sta roba, è uno schifo, e io sono uno di quelli cioè che a mia volta ha il cervello inquinato da questa cosa, eh. Però secondo me, più che voi chiedervi cosa possiamo fare per fare in modo che anche i più giovani,
1: No,
4: non lo so, secondo me voi dovete fare radio popolare.
1: E il problema è proprio quello, però,
4: Su
1: che se non abbiamo gli
4: 100
1: abbonamenti è difficile.
4: persone, no, lo so, io sono abbonato da un po' di anni, anzi oggi ho l'abbonamento a 90 euro, ritoccherò a 10 euro al mese, Wow. Comunque, vabbè, a parte questo, che è, è quello che posso fare nel mio piccolo, su 100 persone che passano, non lo so, bisogna avere forse la speranza che qualcuno abbia voglia di approfondire, perché secondo me è l'unico... L'unica cosa che può tenere viva Radio Popolare è fare Radio Popolare. Lo so che sto dicendo una banalità, magari,
1: no, no.
4: Ma
1: no, il punto è come la si fa.
4: L'informazione libera e la cultura libera cioè è l'unica cosa che può aprire la nostra testa, la testa di tutti, dai più giovani ai, non voglio dire più vecchi, meno giovani.
1: Cioè, guarda, avete una tale spocchia nel momento in cui cominciate a dire, cioè non voglio dire i meno giovani, che vi trasuda proprio uno schifo.
4: Ma io ce la posso avere ancora per poco, tra 40 anni tra un po'.
1: Però la questione è il fare Radio Popolare, credo che questo accomuni tutte le generazioni, anche che l'hanno fatta e anche che l'hanno ascoltata. Però, per esempio, l'ascoltatore di prima diceva, no, fate Radio Popolare, ma per come lo intendo io, diceva, io vi devo incontrare in giro, perché secondo me, se no, non ho la percezione di incrociarvi, di...
4: Sì, però...
1: Metti.
4: Io penso che, cioè, Radio Popolare c'è la possibilità di incontrarla in giro, c'è la possibilità di incontrarla in auditorium, cioè, secondo me non mancano... i momenti anche di aggregazione, i momenti in cui ci si vede occhi negli occhi. Poi chiaro, non è che si può scambiare Radio Popolare, ma non perché è Radio Popolare, perché è una radio, cioè non è che siete organizzatori di eventi, non è che tutte le settimane dovete organizzare un concerto o dovete fare qualcosa. Ma
2: giusto anche questo.
4: La possibilità di incontrarsi e di partecipare c'è sempre.
1: Buona. Ma vieni stasera?
4: Bisogna avere anche voglia, secondo me, di capire cos'è più giusto per noi e di non trovare scuse.
1: Su questo sono d'accordo. Vieni questa sera o no? Boh.
4: No, stasera no. Non posso venire perché stasera...
1: Perché hai judo?
4: No, io nuoto, non faccio...
1: Hai nuoto? Va bene.
2: C'eri quasi.
4: Stasera lavoro.
1: Che anche lì hai nuoto, no, nessuna colpevolizzazione, hai nuoto e uno viene a dire... Ecco, per esempio, anche questa è una differenza generazionale. L'attività fisica, fino a un tot di anni fa, non era per niente ovvio che fosse... legata a spendere dei soldi. Adesso chiunque ti dica
2: cosa c'è di gratis, corri o niente, cosa...
1: no non è vero, perché una volta, come dire, l'attività fisica poteva essere vado a giocare a pallone e non era per forza campetto, poteva essere da un'altra parte,
3: spendi,
1: non era legata per forza. Adesso invece, esattamente come la piattaforma, è per forza legata, esatto. Ogni volta che uno ti dice vado a fare, gli dici dove e quanto spendi, cioè non è un giudizio, è una constatazione. No,
4: no, ma è la verità.
1: A proposito
4: verità,
1: di quello che diamo per scontato. Che
2: sì, sì, beh, io mi sorprendo quando c'è qualcosa di gratis. Nel
1: esatto.
2: Senso, non è.
5: Ma in generale, non solo sport.
2: No, in generale.
1: Cioè... Ed è il motivo per cui, probabilmente, sotto gli under, un sacco di gente, quando gli diciamo non è necessario, ci guarda anche un po' come dei pirla.
2: Forse lo siamo, ma dei pirla buoni.
1: Come si dice a Milano, ma dei bei pirla.
4: È quasi come una cosa, è gratis, allora non vale la pena pagarla, no?
1: Grazie, ciao.
4: Vale la pena pagarla proprio perché è gratis.
1: Ti ringrazio. Su questa cosa qua, l'altra sera, in quel microfono aperto dal vivo che abbiamo fatto con Lorenza Ghedini, una ascoltatrice diceva, mi sa che c'è una differenza che dobbiamo fare tra prezzo e valore, costo e valore, e continuava a dire valore, e infatti la domanda che suggeriva a noi di Radio Popolare è ponete la questione non di quant'è il prezzo dell'abbonamento a Radio Popolare, ma al contrario, quanto vale Radio Popolare per te? E a quel punto mettetevi nella disponibilità che qualcuno risponda. Ho appena assistito a questo carteggio tra Claudia e tu, Alessandra.
5: Sì, sono io.
1: No, perché Claudia ha scritto che Claudia è un under, ha meno di 30 anni, ha conosciuto, insomma, ha detto delle robe. Mm. E Alessandra ha risposto: chiamaci. E lei, come se niente fosse, ha detto: ok, telefono. Cioè, ha chiesto via chat il
5: informazione
1: numero
5: di servizio.
3: No, cioè, vedi che è una barriera questa della
1: telefonia. Eh sì.
5: Cioè, perché non ci ha chiamato?
1: Non lo so, vediamo se lei. Pronto?
6: Sono io.
1: Sei tu.
6: Ciao, sono Marco.
3: Ciao Marco. Ciao.
1: Under, over?
6: No, very over.
5: Very over.
1: Senti, uno ci ha appena scritto Radio Marchetta Popolare.
5: Marchetta a chi?
1: Che io non la trovo neanche offensiva, la trovo ridicola come cosa. Però, come dire, non lo so.
5: Marchetta noi stessi.
1: Marchetta noi stessi, viene da dire, ci sono cose molto meno gratificanti e degne da fare nella vita. Dici la tua.
6: Allora, la mia è questa. Io ho una certa profondità storica. Figurati, sono più rimattonato, quindi mangi anche l'età.
1: Questa me la segno, è la prima volta che sento dire di un anziano: io non sono vecchio, non sono anziano, ho una certa profondità storica.
5: Beh, molto poetico.
1: Questa me la segno, me la uso anch'io da domani, te lo sappilo.
6: Mm. Allora, questa profondità storica mi fa dire questo. Inizialmente il modello Radio Popolare, cioè il modello, quello che voi opponete a chi richiede di criptare, di suddividere, mm-hmm, chi è abbonato, che poi semplicemente basterebbe togliere la pubblicità a chi è abbonato, ecco, tra l'altro.
5: È impossibile.
1: Come fai?
5: Non puoi toglierla dall'onda, no, solo a chi è abbonato.
6: No, ok, va bene, però è questo. Ah. Cioè, voi siete partiti che il modello Radio Popolare era assolutamente no pubblicità, poi piano piano l'avete introdotta, selezionata, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto qualcuno ha detto: vabbè, ma siete stupidi, chi è che rinuncia alla pubblicità? E avete iniziato a prendere i pacchetti bloccati come fanno tutti gli altri.
1: Scusa, mi permetto di dirti che la tua profondità storica salta alcuni passaggi.
6: Beh, vabbè, voglio essere sintetico per lasciare...
1: No, no, nell'essenziale, non nella sintesi. Cioè, la radio, quando è nata, a cui fai riferimento tu, non è che la radio è nata dicendo io non voglio la pubblicità. Le radio, allora, sono nate per progetti diversi che quindi non prevedevano nemmeno la pubblicità, a parte il fatto che era ben diverso il mercato pubblicitario. No, certo. Il problema è che non prevedeva che le persone che lavoravano in questo posto fossero pagate. Cioè, le persone che hanno fondato Radio Popolare l'hanno fondata facendo lavoro gratuito e nel momento in cui quella cosa è diventata invece pagare le bollette eccetera o rischiare di chiudere, la radio si è posta come tutti il problema del dire: aspetta, forse qui dei soldi devono...
6: Non sto giudicando, non volevo parlare della genesi primaria, cioè del Big Bang, parlo di quando siete diventati comunque una struttura bene o male collegata al mondo di tutti. Avete fatto questa cosa, prima un'introduzione selezionata, poi le vostre molto belle, le vostre pubblicità che producevate voi. A un certo punto io ho sentito da voi dire, ma qualcuno ci ha detto: ma siete stupidi a non prendere i pacchetti come fanno tutti, l'avete fatto. Quindi anche il discorso di criptare è la stessa cosa. Cioè, non è che il modello Radio Popolare si è estinto perché avete accettato i pacchetti pubblicitari.
1: No,
6: è sempre il modello che è un modello apprezzabile. Quindi voglio dire, io faccio una previsione: arriverete a fare ciò, perché è ovvio che se in questo modo l'adesione agli abbonamenti non è sufficiente, qualcuno vi dirà: ma siete stupidi.
1: Scusa, ho due domande. Uno, sei abbonato? Sì.
6: Sono stato un po' tempo abbonato.
1: Infatti, perché quando dice arriverete, uno capisce già che tu non ti senti parte della crew e quindi...
6: No, io non sono abbonato a nulla perché passo periodi vivendo nei boschi, quindi...
1: Perché ti si vede di più se telefoni. Come Moretti, telefono ma non vengo, mi si nota di più. Telefono ma non vado alla festa.
6: Cioè, l'importante è che cogliate questa cosa. ti dico, secondo me, faccio una...
1: No, ma l'hai già fatta la previsione, che ci arriveremo.
6: Scommettiamo qualcosa, ci ritroviamo fra 10 anni...
1: Mi verrebbe da dirti, scommettiamoci un abbonamento. Ma intanto ti fermo e ti ringrazio, anche lì c'è solo una piccola inesattezza da dire. Non è che noi abbiamo cominciato a dare la pubblicità ai pacchetti delle agenzie nazionali perché qualcuno ci ha detto, oh, ma guardate che c'è, siete scemi a non farlo. No, è che la pubblicità locale era talmente crollata in quella fase in cui, ti segnalo, c'era anche il Covid, eccetera, e noi ci siamo anche precedentemente tagliati gli stipendi per non mandare a casa nessuno, insomma, tutte queste cazzatine che facciamo noi, che la pubblicità locale era talmente crollata, cioè azzerata, che non è che qualcuno ci ha detto, oh, figata, c'è anche il pacchetto nazionale. E che ci siamo dovuti anche
5: un po'
1: arrampicare.
5: Ma poi posso dire, per fortuna che, cioè, il mondo è cambiato tantissimo, per fortuna che Radio Popolare è cambiata con il mondo, altrimenti saremmo veramente fuori da qualunque sanità mentale.
1: Voi under siete meravigliosi. A proposito di soldi, di gratuità. Ciao, sono Susanna. Mio figlio mi ha detto che voi dovreste fare una serie TV per farvi conoscere. Susanna, spiegagli due cose sui soldi, perché vabbè, la gratuità, però... facciamo un piccolo countdown, dai! Allora, qui c'è una questione, Alessandra Tommasi, Luca Parena e Martina Stefanoni. Adesso arrivano le notizie di Popolare Network. Allora, qui bisogna riavvicinare la questione degli annunci con la questione della realtà. Perché a sentire, Alessandra, i messaggi, le cose, noi adesso usciamo e ci dicono, oh, un bel po' di abbonamenti sono arrivati. Cioè, un sacco
7: speriamo.
1: Ecco, appunto, speriamo. Perché non sta succedendo
3: le
1: quella
3: prove,
1: roba lì.
3: Le prove ci vogliono.
1: È un problema. Allora, o ci perculano, cioè che uno ci chiama e dice... No,
5: io mi fido.
1: È sempre della serie. Chi visse sperando... E fidiamo. Matteo ci scrive, bravi, siete sani. Che...
7: Anche non è... speriamo.
1: Cioè, che non è che ti dici...
5: Beh, buono sapersi, insomma.
1: Vabbè, sai, buono. Questa è la sigla, questa è la campagna d'abbonamenti. Male male, voi ci lasciate affogare, ma anche no. Speriamo di no. È una campagna d'abbonamenti che va avanti fino a domenica. Adesso diamo la linea alle notizie di Popolare Network, poi continuiamo. Dopo le notizie c'è un appuntamento in giro per la città con Metro Regione, come tutti questi giorni. Noi torniamo in onda. L'abbonamento lo potete fare 90 euro all'anno andando sul sito radiopopolare.it e poi magari mandateci al 331-6214-013 uno screenshot che ci dica, ecco, mi sono abbonato. Perché sperare va bene, Martina. Fidarsi è bellissimo. Ma dopodiché, no? Cioè, vedere...
7: le prove tangibili, sì.
3: È più rassicurante.
1: Martina, Luca, Alessandra, grazie ovviamente insieme a me dell'ascolto. Grazie a tutti voi che avete telefonato alla campagna d'abbonamento e che avete scritto. Ci risentiamo tra una decina di minuti. Chi è che di voi rimane?
5: Io resto.
1: Martina resta?
3: Sì, dai.
7: Io nel GR.
1: Tu nel GR. Alzato le mani come per dire, però non chiedetela a me. Va bene, ciao, a tra poco, 10 minuti e ci risentiamo.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Popolare Network.
14: Le 10.31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'Italia invierà due navi cacciamine vicino allo stretto di Hormuz nell'ambito delle missioni europee già autorizzate, lo ha detto il ministro della difesa Crosetto oggi in commissione difesa ed esteri. Si tratta di una decisione presa in via precauzionale nel caso si arrivasse alla pace tra Stati Uniti e Iran. Servirebbe infatti quasi un mese per raggiungere il Golfo, ha detto Crosetto. Allora per questo inviamo le navi in modo da essere preparati quando sarà necessario. In commissione il ministro degli esteri italiani ci ha voluto precisare che l'operazione italiana scatterà solo dopo la fine delle ostilità. Oggi Meloni parlerà di questo e non solo in un question time al Senato nel pomeriggio. L'incontro tra Trump e Xi Jinping a Pechino ha dichiarato poco fa di accogliere con favore la visita del presidente americano poche ore prima del suo arrivo nella capitale e di essere pronta a collaborare con gli Stati Uniti. La Cina dà il benvenuto a Trump, ha detto il ministero degli esteri cinese, aggiungendo che l'obiettivo è ampliare la cooperazione e gestire le divergenze oltre all'Iran e allo sblocco dello stretto di Hormuz. Sul tavolo dell'incontro ci sono i temi commerciali tra i due paesi e la questione Taiwan. Antivirus, sono negative le persone attualmente in quarantena in Italia, lo ha confermato il Ministero della Salute dopo che l'ospedale Spallanzani ha eseguito i test sul 25enne calabrese in isolamento a Villa San Giovanni e sulla turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. Negativo anche il cittadino britannico in quarantena all'ospedale Sacco di Milano, lo ha fatto sapere stamattina l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Il turista britannico di 60 anni era venuto a contatto con una delle vittime dell'infezione su un volo aereo. Il sistema italiano di assunzione del personale ATA, cioè il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, viola il diritto dell'Unione Europea e quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea accogliendo il ricorso della Commissione. Per Bruxelles il sistema italiano è incompatibile con la normativa comunitaria in materia di contratti a tempo determinato, che prevedono invece limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato. Per questo motivo la Commissione ha presentato ricorso per inadempimento contro l'Italia dinanzi alla Corte di Giustizia, che ha accolto il ricorso. Dieci e 34 minuti, è tutto per il momento, il giornale radio di Popolare Network torna alle 12.30, buon ascolto.
11: Popolare Network.
15: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
16: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
17: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
1: Vai che vi aggiorniamo, eh? Ecco il piccolo countdown, dai, vi aggiorniamo. Allora Massimo, Martina e Luca in studio. Martina, ti aggiorno, piccolo countdown, che ha scritto Michelangelo, che aveva chiamato nella prima parte, e ci ha mandato lo screenshot.
5: Massimo, te l'ho detto che bisogna fidarsi.
1: E infatti hai fatto bene, mi sto cospargendo qualcosa.
5: Non avete fiducia voi nella nostra generazione.
1: E infatti l'ha firmato anche, ci ha mandato la foto con la fotina con grazie per, anzi in francese, merci sì, pour votre don de 120 euro. È vero.
5: Ma de rien.
1: È vero, è in francese la fotina. E poi sotto ha scritto by under 35, esattamente come dicevi tu, come sottotesto, fidatevi, no?
3: E ha aggiunto, visto che non ci si fida.
1: proprio come se non lo cioè come per dire, se proprio non lo capisci, Massimo, te la dico la spiega. Vai under 35, nel senso che poi è scritto Andy, che era quello che chiamava da Bologna. E anche lui dice: allora, doppio abbonamento fatto, verifica e dedica sulla mail abbonamenti. Andrea da Bologna. E questo è l'aggiornamento con il piccolo countdown.
5: Bello, bello, un bel piccolo countdown.
1: Tu hai, scusa, hai ancora in tasca altre speranze, altre fiducia da qui alle 11?
5: Ce n'era una mezza promessa, no?
3: Forse sì, però non mi ricordo, purtroppo non ho preso questo
5: appunto.
3: Comunque
5: io sono fiduciosa in generale che la nostra generazione è una generazione che pensa tanto prima di agire, ma poi agisce.
1: Perché la questione è quella, cioè che ci dicono, no, ma vi dobbiamo anche incrociare, incontrare, eccetera.
5: Ci vuole un po'.
1: Però poi ci ascoltano.
5: Sì, certo, cioè, sì, e poi non abbiamo quella cosa d'impulso.
3: Cioè, sembra quel chiamare d'impulso non ce l'abbiamo.
5: L'impulso lì non ce l'abbiamo.
1: Quello di Carmen, il chiamare d'impulso
5: no,
1: non
5: esatto.
1: C'è. Cioè, tutto è un po' come Robert De Niro in Taxi Driver, cioè che dice, stai parlando con me? E ascoltate, e uno dice, ma stai parlando con me?
3: Abbiamo bisogno di dircelo un po' allo specchio quelle tot volte.
1: Andiamo in giro per panchina, eh?
3: Andiamo. Beh.

0: Vabbè, lascia perdere che qua non ci sono le barche, eccetera. Però. Allora, in questa settimana di campagna abbonamento, tutto la crew di Metro Regione ha avuto l'ideone, ha detto, ma sai che c'è? Andiamo in giro un po' anche a raccontare, dateci quello spazio. Dalle...
1: A proposito di andare in giro, di incontrare.
0: Sì, che sono un po' ridicole le foto che ci mandano e che mettiamo sul sito, che sono proprio lì seduti su una panchina.
1: Tapini,
0: loro e i loro ospiti, eccetera. E hanno detto, lasciateci andare in giro. Una panchina ogni giorno ce la date alle 10.40, ci date la linea. Noi nelle varie zone dove la radio ha fatto il suo tour già alcune tappe di Falla con noi... E noi torniamo lì e vediamo cosa è successo nel frattempo, eccetera. E quindi questa mattina la panchina ha deciso di occuparla Chiara Manetti, che però non so da quale zona decida di parlarci occupando la panchina, e quindi noi le diamo la linea, le diciamo anche di spiegarci un po' benino dov'è, perché noi non lo sappiamo, e ti ascoltiamo, Chiara.
2: Ciao Massimo, ciao Luca e Martina, non so se mi sentite bene.
0: Ma benissimo.
2: Benissimo, perfetto. Buongiorno anche a chi ci ascolta. Io mi trovo in via Adriatico, vicino alla gelateria Artis, nel quartiere Niguarda di Milano, dove qualche mese fa, precisamente il 29 ottobre dello scorso anno, abbiamo trasmesso proprio da qui per tutta la giornata, proprio con il tour di Falla con noi. Ecco, questa settimana, come dicevate da studio, torniamo in 5 luoghi di Milano in cui siamo passati in questi mesi, appunto per riprendere un po' il discorso da dove lo avevamo lasciato. E io mi trovo, come dicevo, a Niguarda, un quartiere che lo avevamo raccontato vanta una grandissima storia, soprattutto legata alla resistenza, e basta guardarsi intorno in questo quartiere per vederne le testimonianze. Niguarda è anche un quartiere che porta altri segni, quelli del Seveso e delle sue esondazioni, quelle del torrente che appunto parte dai Monti Comaschi e arriva nel nord di Milano. E poi Niguarda è anche un quartiere che ha tantissime forme di associazione, comitati, cooperative, ed è ricco di esperienze di partecipazione e di inclusione. E quindi io parto da tutti questi elementi per presentarvi i miei ospiti di oggi. Con me su questa panchina ci sono Stefano Indovino, che è presidente del Consiglio di Municipio 9.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: E poi dall'altra parte accanto a me c'è Cinzia Cena, che fa parte del comitato Amici della Scarioni.
4: Buona giornata a tutti.
2: Allora, oggi parliamo con loro di due temi di cui ci eravamo occupati quel 29 ottobre che eravamo qui alla gelateria Artis, e di cui ci siamo occupati molto spesso anche a Metro Regione, che sono appunto le citate esondazioni del Seveso e anche la piscina Scarioni, che è una piscina che è qui nei dintorni, a un chilometro da qui circa, e che è chiusa dal 2018. Allora, io partirei con Stefano Indovino, perché circa 7 mesi fa avevamo parlato della situazione nel quartiere, che è uno di quelli più colpiti durante le esondazioni del Seveso, insieme al quartiere di Isola, al quartiere di Prato Centenaro, a Cagranda. Ecco, qui siamo proprio nella zona, nelle zone in cui esonda il Seveso, e vicino anche alla vasca di Bresso, che è una delle vasche di laminazione attive. E lo scorso anno, a fine settembre, qualcuno se lo ricorderà sicuramente, queste strade e le strade dei quartieri che ho citato erano state sommerse dalle acque appunto del fiume esondato. Erano state attivate 2 vasche di laminazione, e cioè quei bacini che si riempiono d'acqua per appunto evitare che il fiume esondi, o comunque per contenerlo, ed erano quella che c'è a Bresso e per la prima volta anche quella di Senago, che poi a fine marzo avete ufficialmente inaugurato, i cui lavori però sono ancora in prosecuzione, proseguono. Quindi ti chiedo, Stefano, come siamo arrivati a questa inaugurazione e qual è l'impatto che vi aspettate su questo quartiere?
3: Ma allora, qua è un sistema di quattro vasche, come abbiamo detto, previsto da AIPO, che è l'ente che gestisce il bacino idrico del Po, quindi che ha Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna come enti, come dire, di riferimento. E sicuramente l'inaugurazione della vasca di Senago, che comunque già era entrata in azione a settembre, è un altro passettino in avanti. Sono tre invasi con una cubatura significativa, però siamo ancora, diciamo, sulla quantità d'acqua che le vasche dovrebbero fermare. Fatta 100 la quantità d'acqua che le vasche dovrebbero fermare, siamo intorno al 30-35%. In realtà, un po' tragicamente, durante l'esondazione di settembre è entrata anche in azione la vasca di laminazione di Lentate, non perché fosse pronta, ma perché l'acqua è entrata nell'invaso di cantiere e quindi di fatto ha scolmato un po' involontariamente anche circa, se non mi ricordo male, 200.000 metri cubi d'acqua. Questo ovviamente ha causato dei danni al cantiere, che ricordiamo gestito dalla Regione Lombardia, perché l'unico cantiere gestito dal Comune di Milano era quello della vasca di Milano al confine con Bresso di Bruzzano, e quindi prima che è finita ed è entrata in funzione. Noi quello che ci aspettiamo è che entri prima possibile in azione la vasca di Lentate, ma soprattutto la cosa che chiediamo con forza alla Regione Lombardia, al governo, sappiamo che c'è un'interlocuzione in corso, è che si finanzi anche la vasca di Paderno, Varedo, nell'area dell'ex SNIA, che è da bonificare, perché quella da sola rappresenta circa il 50% dell'acqua che va bloccata. Su
2: è
3: un
2: la
3: evento,
2: più grande, quella di Paderno.
3: È la più grande, e su un evento come quello di settembre, che è stato l'evento più forte degli ultimi 20 anni, è l'unica vasca che garantisce protezione a questi quartieri.
2: Ecco, proprio a proposito appunto di queste due vasche di laminazione e del ruolo che dovrebbe avere Regione Lombardia in questo, quale pensi che dovrebbe essere appunto il suo intervento anche in termini economici, e considerando che il Comune di Milano è quello che, pensando per esempio alla vasca di Senago, ha speso più soldi per la sua attivazione?
3: Guarda, io credo che le vasche di laminazione siano un buon esempio di come vanno le opere pubbliche di questo paese, perché queste sono opere che sono state finanziate nel 2014, c'era Renzi presidente del Consiglio, e c'era Italia Sicura, che era quella unità di missione creata dal governo per contrastare il dissesto idrogeologico. Io penso che Regione Lombardia debba metterci fondi, o i partiti che governano Regione Lombardia, che quelli che sono gli stessi che governano il paese, debbano assumersi la responsabilità di finanziare l'opera attraverso fondi statali, come fu fatto nel 2014. Cioè, il governo individuò il dissesto idrogeologico come uno dei temi da affrontare, insieme, ricordo, all'altra unità di missione, che fu quella delle scuole, quindi dell'edilizia scolastica, con fondi ad hoc statali utilizzati per mettere in sicurezza i territori. Ed è quello che si sta chiedendo con forza da fare il sindaco, l'assessore Granelli in particolare, rispetto a Regione. Non si può più, come dire, fare passi indietro su questo. Tra l'altro, l'assessore all'ambiente di Regione Lombardia, Comazzi, conosce bene il problema, perché abita nei nostri quartieri, quindi, come dire, se non ci si mette lui a risolvere questo problema, non so chi lo possa fare.
2: E operativamente parlando, quando saranno ipoteticamente pronte queste vasche che mancano?
3: Io sui lavori pubblici non faccio mai previsioni, perché siamo nell'alveo dell'imponderabile. Lentate doveva essere già finito, quindi io mi aspetto che massimo per l'anno prossimo possa entrare in funzione. Su Paderno siamo molto distanti, non possiamo dare tempistiche, perché c'è un progetto di bonifica, c'è un progetto preliminare molto ben fatto, mancano i finanziamenti, quindi finché non ci si mette i soldi non possiamo dare delle tempistiche.
2: Ecco, quindi al momento Paderno è in stallo, insomma, è bloccata.
3: Che io credo che sia la cosa più grave di questa situazione. Io penso che uno Stato serio, un'amministrazione pubblica seria, non possa lasciare questi quartieri con uno stallo del genere, una situazione così di indefinita, cioè vanno prima possibile messi i fondi, va prima possibile avviato il cantiere, anche perché ci aspettiamo purtroppo, visti i chiari di luna, che ci siano dei costi inevitabilmente che andranno a crescere, visto che i piani economici sono stati fatti prima che qualche pazzo decidesse di bombardare l'Iran, con tutte le conseguenze che stiamo vedendo sia sul cibo ma sia sulle materie prime. Quindi questo ha un impatto sui cantieri. Basti pensare, il bitume è cresciuto di circa il 50% dal 2019 ad oggi, quindi se io prima asfaltavo le strade con 5, adesso le devo asfaltare con 8, ed è un tema.
2: Certo, e è un tema anche diciamo lo spirito di collaborazione, cooperazione che viene fuori in città quando queste zone vengono colpite appunto da queste esondazioni. Ecco, che cosa si mette in moto in quelle situazioni, che cosa si è messo in moto a fine settembre?
3: Guarda, io cito una cosa che è quella che ho sperimentato io in via De Martino. C'è un oratorio, è stato completamente sommerso dall'acqua, tutta la palestra, tutto il meno uno, gli spogliatoi eccetera, l'oratorio della parrocchia di Prato Centenaro. Abbiamo passato una settimana in più di 100 persone a togliere il fango, a mangiare insieme. È ovvio che quando, come dire, da cittadino, diciamo, quando succedono queste cose si respira anche un'aria così bella di cooperazione, ma penso anche ai condomini, a quello che succede nei condomini, con tutti che si parlano, si aiutano, quindi è molto bello. Poi, come diciamo, appartenente alle istituzioni, il tema è evitare che queste cose succedano, e anche mi viene da dire creare gli spazi perché quella socialità poi si sviluppi anche non quando succede una situazione di questo genere. Però sicuramente, soprattutto a settembre, come dire, si è creato un clima, da una parte giustamente, legittimamente, di rabbia, dall'altra di cooperazione tra persone anche molto diverse tra di loro.
2: Ecco, parlando di spazi in cui la socialità si sviluppa, questo mi aiuta a collegarmi al secondo tema di oggi, che è il tema della piscina Scarioni, perché come dicevamo a circa un chilometro da qui sorge la piscina che dà il nome al comitato di cui fa parte appunto Cinzia Cena, la mia seconda ospite. Questo te lo lascio, scusami, perché qua sono più scomoda. Si tratta di un centro balneare che faceva parte del circuito Milano Sport e che ora è in attesa di riqualificazione. Ecco, in attesa di questa riqualificazione, voi del comitato Amici della Scarioni avete organizzato più volte negli anni degli incontri, insomma dei momenti in cui vi siete ritrovati, in cui avete chiamato a raccolta i cittadini che chiedono appunto che questo spazio rimanga pubblico, perché al momento appunto l'ipotesi è che vada in mani private. Sabato scorso avete organizzato proprio uno di questi incontri, quindi ci racconti com'è andato e com'è andato?
4: Sì, certo. Allora, sabato, come giustamente dicevi, non è stato il primo presidio, però secondo noi è stato forse il più partecipato di sempre. Perché ormai questa chiusura così prolungata sta pesando veramente a tutti in quartiere, soprattutto a coloro che hanno conosciuto, tipo me, la Scarioni nei suoi momenti migliori. Il presidio alla fine è stata una cosa molto semplice, cioè un minimo di scenografia l'abbiamo fatta, abbiamo steso dei teli azzurri in terra a simulare l'acqua che non c'è più, ci abbiamo buttato sopra degli asciugamani, poi è arrivata una del comitato con un meraviglioso ombrellone col disegno dell'anguria sopra che ha fatto estate in un attimo, abbiamo esposto le foto di com'era l'impianto quando era perfettamente funzionante. E la cosa che ha differenziato questo presidio da quelli precedenti è che ha visto la partecipazione anche di numerosi esponenti di altri comitati, in arrivo da altre zone, sono arrivati anche dal Gratosoglio, quindi dall'altra parte della città, oltre ai dintorni, per testimoniare in ogni caso che l'interesse dei cittadini per il bene pubblico non è morto, tutt'altro, e che c'è veramente voglia anche di tornare al bene pubblico, perché il mettere tutto nelle mani dei privati, come sta succedendo ormai sistematicamente da anni, ormai ha già dato la dimostrazione in più riprese di quanto sia fallimentare. Uno, perché aumenta le disuguaglianze, sicuramente. Uh-huh. Per quanto riguarda la Scarioni, poi non c'è da confondere il tema, non rientra in un discorso generale piscine. Allora, un conto è la piscina coperta dove ci fai i corsi di nuoto, eccetera, eccetera. Un conto è un centro balneare. Il centro balneare è un qualche cosa che permette di avere un po' di refrigerio, un po' di possibilità anche di sfogare delle energie fisiche con due tuffi e quattro bracciate a quelli che d'estate i soldi per andare al mare non ce l'hanno, e purtroppo in questo in quest'area di gente in queste condizioni ce n'è parecchia. Abbiamo visto anche una recente inchiesta del Corriere della Sera che diceva che nel municipio forse è l'area in cui c'è il reddito più basso su tutta Milano.
2: Ecco, a questo proposito, infatti, ricordiamo che al momento il progetto in ballo per il centro balneare Scarioni vede questa realtà spagnola GoFit in lizza per gestire questo centro balneare, con, da quello che abbiamo letto in questi mesi, quella che ipoteticamente è una ristrutturazione importante che vedrebbe degli interventi, insomma, anche abbastanza di peso, quindi come per esempio un parcheggio, come per esempio il togliere determinate vasche, quelle per i bambini, per esempio. Ecco,
4: anche quella dei tuffi.
2: Ecco, voi chiedete che questo spazio rimanga pubblico, soprattutto in un quartiere come Niguarda, che per esempio, a differenza invece dei Navigli, in cui invece il comune è riuscito a trovare i fondi per riprenderlo, insomma, per ristrutturarlo e per riportarlo in vita, e ricordiamo sono 28 milioni, ecco, con la piscina Argelati, scusate, non la stavo citando, ecco, qui invece è un discorso un po' diverso, proprio per il quartiere in sé, per come è fatto, per quanto è vivo e per chi lo abita.
4: Ma io infatti penso che proprio per come è fatto il quartiere sia particolarmente stridente questo tipo di impostazione, proprio per questo motivo. Allora, c'è bisogno, secondo qualcuno, di fare un centro fitness con le jacuzzi, eccetera, quando in questa zona pululano già dal Virgin in poi. Se uno vuole il centro privato con la jacuzzi e il personal trainer, ha solo l'imbarazzo della scelta. E quindi, francamente, dubito che Niguarda abbia bisogno di una struttura di questo tipo. Si vuole fare, si faccia. La Scarioni ha 23.000 metri quadri di superficie. Quindi si vuole dare al privato un pezzo, perché io comune non ho i soldi per affrontare tutto. A parte che l'anno scorso l'assessore, durante una delle manifestazioni in Piazza Scala, sto parlando dell'assessore al bilancio, l'assessore Manuel Conte, aveva detto che i soldi c'erano per due piscine, una piscina sicuro e anche due, e quindi non vedo perché la seconda non possa essere la Scarioni, visto che sono anni e anni che ci si battaglia su questa cosa. Uh-huh. Per quanto riguarda il discorso appunto dell'utilità di un centro fitness, francamente nessuno di noi ce la vede, mentre invece si vede moltissimo l'utilità sociale di uno spazio, come è sempre stato la Scarioni, che permette appunto di essere una valvola di sfogo estiva per chi non ha modo di andare al mare, ma poi non solo, in tempi di cambiamenti climatici, quella è un'area verde, se passasse il progetto di GoFit, il parcheggio sacrificherebbe gran parte dell'area verde. Io non dico tanto, ma
2: Cinzia, siamo in chiusura perché ti chiedo solo di chiudere proprio in due parole.
4: No, sarò velocissimo. Sarò velocissima. Allora, quello che noi chiediamo è il ripensamento totale da parte del comune, anche supportato da delibere che sono già state fatte in municipio e da proposte fatte anche dal consigliere Gorini, perché la Scarioni, quantomeno tutta l'area esterna balneare, deve restare pubblica e deve permettere di essere utilizzata da chiunque, indipendentemente dal reddito e dall'età. Quindi vasca dei bambini, vasca balneabile per chiunque e prezzi popolari. Tutto
2: grazie
4: qua.
2: Mille Cinzia. Io volevo fare ancora una domanda a Stefano Indovino, ma non, purtroppo non siamo più in tempo. È ma così. Sicuramente parleremo ancora di questo tema nelle prossime edizioni di Metro Regione, non ho dubbi.
0: Grazie, grazie Chiara, ovviamente a te e a tutti i tuoi ospiti lì dalla zona Niguarda di Milano. Questa mattina la panchina era da quelle parti. Sitting in the morning sun. E in effetti avevi ragione, Chiara, cioè il tempo è finito. Questa panchina di questa mattina ha preso il tempo, siamo arrivati alle 11. Luca Perena, però, intanto ha scritto la direttrice che ha detto che bisogna ricordare che...
5: Stasera alle 20 venite qui nel cortile via Ollearo 5, nel cortile di Radio Popolare, ritroverete Chiara Manetti, che abbiamo appena salutato, con Matteo Villaci per Fuori Onda, discutere dei giovani,
1: ecco,
5: nella radio.
1: Continuiamo quello di cui abbiamo parlato stamattina un po'.
0: Sì. E quindi tutti voi sotto una certa,
1: con una birretta che comunque fa sempre
0: aperitivo,
1: bene.
0: DJ dalle 7:00, 7:15
5: con Giulia Strippoli stasera,
0: dalle 8:00 alle 9:00 precisi invece si chiacchiera fuori onda con Chiara, Matteo e altri della radio che saranno lì sulla questione della radio con le persone più giovani. Dopo, a partire dalle 9:00, qua la Zampa, un altro mondo è possibile, punto di domanda. L'Armadilla, Cecilia Di Lieto e un bel po' di persone a parlarne insieme a voi in auditorium di Radio Popolare. Se ne amma.
5: Noi passiamo il testimone.
1: Peccato, mi stavo divertendo.
0: Lo vedi? Martina, Luca, Massimo, prima anche Alessandro, grazie a tutti per l'ascolto, abbonatevi sul sito radiopopolare.it. 90 euro all'anno, o con domiciliazione bancaria o con PayPal, trovate tutte le informazioni, è facile e soprattutto a Radio Popolare servono. Ciao, grazie.
5: Ciao. Ciao.

0: camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo. Buona idea.
2: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: This is for all the people.

0: Non è finita, ascoltatrici e ascoltatori, c'è una settimana di campagna abbonamenti. Lo dico con questo tono un po' così confidenziale e anche un po' minaccioso, che credo sia condiviso dai co-conduttori, co-conduttrici con me in studio in questa nuova tornata mattutina della campagna abbonamenti. Un saluto da Ira Rubini. Credo che anche loro sappiano che l'abbonaggio è un diritto dovere. Cosa ne dici, Alessandro Braga?
1: Buongiorno, beh, direi proprio di sì. E il tono minaccioso calza pennello per questa ora e mezza in cui staremo insieme ad ascoltatori ed ascoltatrici per portare a casa alla fine.
0: Però sapendo che siamo una comunità, cara Tiziana Ricci, buongiorno. Aspetta che ho sbagliato il microfono, ecco, buongiorno. Ecco, noi però vi vogliamo anche bene, un po' come nelle famiglie, un po' come siamo noi, sì, come redazione, no? Sì.
2: Infatti io c'ho una sorpresa.
0: Bella. Ah, subito, la giochiamo subito?
2: No, non te la dico, ti ho detto che ce l'ho, ma non ti ho detto di che cosa si tratta, scusa.
0: Ne abbiamo, devo dire, Tiziana, più d'una, nel senso che abbiamo delle cose per voi, io cerco sempre, ma anche insomma altri colleghi e colleghe, di avere, come dire, diciamo, dei premi, mi sembra una roba da televisiva, non, cioè delle sorprese, appunto,
2: una piacevolezza
0: per i neo abbonati, per chi si abbona finalmente, magari dopo un'intera vita che ci ascolta, insomma sappiamo che ce ne sono ancora alcuni nascosti nelle pieghe del nostro paese, oppure per esempio ci piacerebbe sentire qualcuno dall'estero, sappiamo che sono in tanti che adesso, che ovviamente ascoltare dall'estero è molto più facile, sono con noi. Quindi io torno a dare il numero consueto 331-62-14013 per tutti i messaggi Telegram, WhatsApp ed SMS. Diretta chioccia, dall'essere molto più facile, sono con noi. Quindi io torno a dare il numero consueto 331-62-14013 per tutti i messaggi Telegram, WhatsApp ed SMS. Diretta chioccia popolarenetwork.it per le mail.

0: mio e poi quello
1: modestamente
0: ma naturalmente devo dire che non è stata una mia idea, ma invece Gianmarco Bacchi si è subito candidato ed è stato anche molto sostenuto da alcuni ascoltatori. Candiderei anche la Tiziana almeno come sottosegretario nel migliore dei modi, perché da quanti anni ti occupi e soprattutto macini chilometri nel mondo delle arti visive, cara Tiziana?
1: Da tanto.
0: Adesso non voglio metterti in imbarazzo.
1: Te lo dico, guarda. Dimmelo. Allora, quando sono arrivata a Radio Popolare, la prima trasmissione che ho fatto era intitolata Vernici. Ed era il sabato pomeriggio, eravamo in via Pasteur, per cui parliamo della notte dei tempi. Vernici con Dimitri Pleskan, che era un artista polacco. E con Claudio Narratone, che era un docente storico dell'arte.
0: Ah, sì, così. Poi figlio della Narratone del famoso dizionario di greco che noi usavamo al liceo.
1: Sì. Insieme. E facevamo questa trasmissione il sabato pomeriggio, per cui risaliamo tanto tempo fa. Quindi.
0: Sì, però questa cosa che tu dici, visto che siamo nell'ambito della celebrazione dei 50 anni, e poi torniamo a parlare di abbonamenti, come ci si abbona.
2: Ma io volevo proporre Tiziana. Ok, sottosegretaria va benissimo.
0: No, perché so che lei non vuole esporsi in, però, come dire, lei vuole lavorare.
1: Mi piace lavorare dietro le quinte.
2: Però esatto. Sai, metro regione così. Purtroppo alla triennale hanno sistemato il post Boeri, altrimenti andava benissimo anche lì.
0: Vero. Tra l'altro, Tiziana può dirci. La Tiziana, guarda, siamo proprio a Milano. La Tiziana e l'Ale possono parlarci abbondantemente della scelta triennale, che è stata una scelta, insomma, che poteva andare peggio, diciamo. Questo possiamo.
1: Poteva andare peggio. Sì. Però, come al solito, abbiamo avuto il frutto di un gioco politico, perché non si è mai visto che il ministro, in questo caso lui,
0: entri a gamba tesa
1: nelle scelte di un'istituzione come la triennale. Poi devo dire che il sindaco Sala aveva fatto una proposta più che giusta, perché aveva proposto Claudio Ratti, che oltre a essere un bravissimo docente di architettura, aveva curato la Biennale Architettura egregiamente, eccetera. Quindi secondo me era l'ideale.
0: C'era anche il nome di Irace, no? C'erano anche altri personaggi molto validi.
1: Irace, che è un docente di architettura, bravissimo. Però cosa è successo? Che Giuli ha detto no, ha messo il veto e poteva farlo, ma senza una ragione.
0: Pazzo Giuli, nel senso che
1: no,
0: io l'ho visto.
1: Prepotente.
0: Sì, ma no, stavo cercando di metterla giù scherzosa, perché insomma chi di noi, e ormai ci è capitato spesso di vederlo all'opera, l'ha visto sempre molto aggressivo in tutti i suoi interventi.
1: Comunque. Per finire, alla fine si è pensato a Trione, sì. Vincenzo Trione, che è un bravissimo docente, curatore di storico dell'arte, che è il curatore della mostra di metafisica a Palazzo Reale, e, però cioè, ha una visione anche su architettura, cinema, su altre, ma però insomma a guidare la triennale si pensava più adatto un architetto, un designer, un urbanista.
0: E dunque, insieme a Trione,
1: allora gli hanno messo vicino il grande Michele De Lucchi, bravissimo architetto che stimiamo molto. E così hanno trovato un equilibrio, diciamo, no? Ecco.
0: Vedremo come andranno avanti, quindi, nel senso che spesso.
1: Quindi noi siamo un pochino più contenti.
0: Sì, cioè moderatamente. Ecco,
1: moderatamente
0: considerato
1: contenti,
0: tutto quello che poteva.
1: Sono due persone in gamba, ecco.
0: C'è questo. Una telefonata, vediamo se è un neo abbonato, poi riprendiamo il discorso, anche perché insomma, essendo noi rappresentanti un po' del locale, della cultura, delle arti visive, di questo magari un po' parliamo. Allora, pronto, sei tu? Ciao, chi sei? Pronto? Eccoti.
3: Ciao, sono Nadia.
0: Sì.
3: Mi senti?
0: Sì, ti sentiamo.
3: Sì, spero. Ok, allora no, allora sono una vecchia abbonata, mi spiace per voi, ma da illo tempore che sono abbonata. Però avete menzionato il Claudio Naratone, il padre era, aveva fatto, ma io ricordo un dizionario di latino, Barbela e Naratone, non sì, greco.
0: No, anche greco, c'era il piccolo Naratone, che era quello che si riusciva.
3: Non ho frequentato il greco.
0: Che si riusciva, sì, sì.
3: Ed è stato un mio professore, una scuola

0: serale che ho fatto ai tempi in piazzale Maciachini, e c'era questa scuola di ragioneria, figurati, serale, e lui era il docente di italiano.
1: Ma pensa!
0: Claudio Naratone, e mi ricordavo del dizionario di suo padre, eccetera, eccetera. Per cui, bravissimo, però era già anziano allora, per cui immagino che. Va bene, no, me l'avete fatto venire in mente.
1: Sono contenta.
0: Detto, no, dai, questo sì, va bene.
1: Grazie del tuo sostegno, insomma, storico. Del tuo sostegno storico, cioè di lungo corso, grazie mille.
0: Sta continuando, va bene, ciao.
1: Un saluto, ciao. Hai visto, Tiziana, che tipo di, come dire, di ricordi che ci sono anche legati alla tua memoria, no? Di quella sede, tu ti ricordi qualcuno degli ospiti di quella prima trasmissione Vernici che ti aveva, che ti avevano particolarmente colpito, qualcuno che poi è diventato chissà.
2: No, non particolarmente, però non avevamo ospiti, eravamo noi tre in trasmissione e eravamo loro e io, andavamo a vedere delle mostre e poi le raccontavamo così. Poi c'è da dire una cosa, che non ce n'erano tante come adesso,
1: certo.
2: Perché adesso, soprattutto negli ultimi anni, sono decuplicate, una cosa, una volta ce n'era una qua, una là, per cui insomma non erano così tante.
1: Ma quindi, chi erano gli altri due conduttori?
2: Dimitri Pleskan, che era un artista, docente artista polacco, che però viveva qui da noi, e a Naratone, che era uno storico dell'arte, e io che ero curiosa.
1: Allora, un messaggio a tutti gli scrocconi, vi vogliamo bene, ci fa piacere che voi ci ascoltiate, anche le scroccone, perché in tempo di, come dire, di parità anche di linguaggio, caro Ale, dobbiamo dire le e gli. Questa è la volta buona.
2: Ale, difendi la categoria
1: degli scrocconi.
3: Degli scrocconi, no, assolutamente.
2: Degli uomini.
3: Va bene così.
1: Dicevo scrocconi e scroccone, insomma, cioè è il momento buono per fare un abbonaggio, per telefonarci, magari dicendo, ecco, potreste anche fare, se siete già abbonati, un discorso sul perché bisogna abbonarsi, o secondo voi è importante farlo in questo momento storico, forse particolarmente, e poi per scriverci il vostro parere. Vale comunque ancora il sondaggio sul Ministro della Cultura, quindi mandateci i vostri desiderata. La volta scorsa, al di là degli interni, appunto, che sarebbero tutti ottimi ministri della cultura, sinceramente visti gli ultimi due,
3: però Tiziana,
1: cioè, scusa se permetti, credo che forse un po' meglio avremmo fatto, ma a parte insomma le battute, c'erano in pole position Tommaso Montanari, perché non è in me sola, oppure anche Alessandro Barbero, insomma personaggi che sono anche noti, diciamo, al grande pubblico per tanti motivi, no? Ecco, questi erano due dei nomi che si spendevano di più, poi c'erano tanti altri.
2: Posso dirne uno?
1: Dai.
2: Per me, sì. una donna che ho ammirato tantissimo e la ritengo capacissima, sia dal punto di vista della qualità della proposta, della capacità di creare relazioni internazionali, di avere una via, è la Gabriella Belli. Gabriella Belli è una storica dell'arte, curatrice, ha diretto il MART e anni fa, e il MART da nulla che era è diventato veramente uno dei musei più importanti
1: di Rovereto.
2: Poi è andata a Venezia e era direttrice dei musei civici, anche lì ha fatto delle cose egregie, meravigliose. Piacerebbe averla, sì, lei, perché ha una visione, oddio, forse è un po' sbilanciata sull'arte, però è una donna intelligente con una visione ampia. Io candido lei.
1: Bene, non male. Possiamo proseguire, ascoltatori, se volete partecipare anche stavolta, insomma, in questo spazio a un toto sondaggio. Intanto scriveteci sempre se siete abbonati, e noi ci terremmo tanto che in questo spazio ci fossero degli abbonamenti. Adesso fra un po' diciamo una delle sorprese, e lo raccontiamo. Ale,
3: sai che stavo
1: vedo
3: pensando...
1: che si parla della bake, che riguarda entrambi voi, sia per le questioni insomma legate ai meccanismi, ai ritardi, alle questioni, sia per anche questioni più strettamente legate proprio al ruolo dell'architettura e dell'urbanistica. Vogliamo chiudere questa prima, come dire, apertura un po' culturale, insomma, di Campagna Abbonamenti facendo un commento?
3: Parto io. In realtà, tema che abbiamo trattato in quella bellissima giornata di Falla con noi dedicata a Dario Fo, oltretutto, con due sindacalisti bibliotecari della Sormani, perché è legata la questione.
1: E noi poi abbiamo sentito l'assessore.
3: Esattamente, poi nella fascia di conduzione successiva c'eri tu, c'eravate voi due proprio con l'assessore Sacchi, così. Diciamo una vicenda dai contorni ancora non chiarissimi. In realtà, come Metro Regione, stavamo ragionando proprio ieri con Roberto Maggioni per provare ad andare ad approfondire nel nostro settimanale M7 che va in onda il sabato mattina proprio il futuro delle biblioteche comunali, perché al di là dei grandi centri policulturali che figuriamoci se Milano non ne ha e non deve averne, ovviamente, volevamo andare a ragionare anche su una cultura più diffusa sul territorio, ecco, e quindi alcune scelte che sono state fatte ultimamente, tra cui la questione Sormani Bake, ci sembra che vadano un po' in contrasto con questa idea, e quindi ci staremo sopra ancora, anche con Tiziana, con tutti i collaboratori e collaboratrici di Metro Regione, che poi non sono così tanti in realtà, i collaboratori
1: tutti
3: e collaboratrici.
1: Ma noi facciamo per tre.
3: Beh, però ne abbiamo due, ne ho due qui con me, perché...
2: Allora, io sono la luce di Metro Regione. Dillo.
3: Tiziana è la luce di Metro Regione.
1: È la luce di Metro Regione.
2: No, dai, però dobbiamo spiegarla, Ale.
3: No,
2: questa.
3: Va bene, allora, perché Metro Regione è un notiziario, vuole la pagina culturale e quindi...
2: E quindi Alessandro Braga mi corre sempre dietro.
3: I servizi di Tiziana Ricci, la presentazione delle varie mostre, così. Io la ridendo le dico, sei un brillantino, un diamante all'interno delle notizie.
2: Perché in realtà
1: cosa non
2: è
1: si
2: un
1: fa
2: ruffiano,
1: quando sì, cosa non si fa quando si vuole un pezzo
3: per un minuto
1: bravo.
3: E mezzo di servizio.
1: Cioè, per cui,
3: Detto questo, di fronte a una serie di notizie molto spesso ovviamente sono brutte. Abbiamo aperto stamattina sulla vicenda dei licenziamenti dell'Electrolux, ad esempio. Ieri avevamo l'intervista a quell'uomo ammanettato e quasi torturato davanti ai figli, davanti al ristorante Baobab qui a Milano. Insomma, di fronte a tutte queste notizie noi diciamo che i servizi di Tiziana, la cultura sono...
2: Arriva la consolatrice.
3: Sono un po' il diamante. Invece Ira Rubini è ospite fissa il venerdì sera nell'edizione serale di Metro Regione con i consigli culturali del fine settimana. Uno dice, finita la settimana di lavoro.
1: Il tamburira.
3: Per chi lavora.
1: Come lo chiamiamo noi, il tamburira.
2: E così Ira, hai avuto anche tu il contentino.
1: Giusto, sempre perché cosa non si fa per un pezzo, soprattutto di venerdì. E qui...
3: soprattutto di venerdì.
1: No, a parte gli scherzi, insomma, sono momenti complicati in cui la relazione fra, sempre esistita peraltro, fra la politica, l'urbanistica, l'architettura e anche le arti e la cultura sono centrali, anche perché insomma, lo diciamo praticamente un giorno sì e l'altro pure, la cultura è diventata un'ossessione, è stata un'ossessione per tutta la durata di questo governo. Forse avrebbero potuto essere un po' meno ossessionati, avrebbero fatto meno brutte figure.
2: Ma no, cioè, perché erano comunque sul piede, sul chi va là, perché con la storia che la sinistra ha sempre avuto l'egemonia.
1: Certo, abbiamo occupato tutti i posti.
2: E hanno dimostrato con
1: che non c'hanno nessuno, ecco, cioè, per cui che non c'hanno nessuno e soprattutto che... Vabbè, insomma, cose che sapete, ascoltatrici, ascoltatori, soprattutto che quando c'è un cervello pensante, penso a Buttafuoco oppure a altri personaggi, esistono anche al loro interno persone che che comunque obiettano.
2: Posso dire una cosa? Una volta io ho sentito un discorso di 20 minuti circa di Giulia in triennale. Sì. Sai che non ho capito
1: ma
2: niente.
1: Ma no, ma perché fa il finto?
2: Cioè, no,
1: cito Tommaso,
2: alla fine che cosa ha detto?
1: Cito Tommaso Montanari, non è una mia definizione, cito Tommaso Montanari che dice che tutti gli interventi dell'attuale ministro della cultura sono finto colti, cioè sono praticamente un insieme di sì, un insieme di citazioni assortite, spesso non nemmeno tanto coerenti. Però,
3: quindi abbiamo già le sostitute, siamo a posto. Tra l'altro,
1: no, c'è Bachi.
3: C'è Bachi, potremmo allargare la cosa, un esecutivo di Radio Popolare. Pensa che roba, beh, la direttrice ovviamente alla presidenza del Consiglio, la mettiamo.
1: La presidente finalmente.
3: Esatto, ecco. Beh, al turismo Agostoni con i suoi viaggi andrebbe benissimo, non lo so. Potremmo buttare un po' di...
2: potremmo fare un governo ombra in
3: il
2: effetti.
3: Nostro governo.
1: Ma credo che sia stata un'idea di Abbonaggi tipo degli anni 90, sì. Credo che fosse un'idea, non so se di Sergio Ferrentino, di qualcuno, di fare un governo ombra di Radio Popolare.
3: Scusate, Fimiani all'ambiente non ce lo vedete bene.
1: Assolutamente. Sì, tu sì, cosa sì. Vuoi?
3: Io voglio...
1: Mettiamo la mobilità.
3: No, io voglio gli interni. Faccio come Salvini, visto che sei con la Lega, io voglio tornare agli interni.
2: Ma che pretesa!
3: Voglio tornare al Viminale.
2: Ma abbiamo Alessandro Principe, scusa.
1: Agli interni?
2: Agli interni. Mm. Certo, no?
1: Io... Ce ne vari. Che
3: io voglio...
2: Agli esteri chi ci mettiamo?
1: Mettiamoci Anna Bredice agli interni, che è già Roma.
2: Preferisco. No, perché Principe ha una visione più ampia.
1: Ah, sì?
2: Sì.
3: Niente, non mi vuole
1: Principe, non ti vuole niente.
2: No, a te non so dove ti metterei. Fammi pensare un attimo.
3: Vabbè, andrò ai trasporti, sempre posti di Salvini. Mi becco io. Andrò ai trasporti e vedrò di sistemare treni, metropolitane, strade. Perché...
2: non sarebbe mica una cattiva idea, comunque.
3: Oggi ancora ritardi, sull'alta velocità, diciamo.
2: Io sempre sottosegretaria alla cultura? Sottosegretaria io?
1: E tu hai detto che non vuoi fare il ministro?
2: No, ministro Labelli ho candidato.
1: Ecco.
2: Ma tu, Ira?
1: No, io faccio delle cose sai, quei consulenti un po'.
2: Esterni.
1: Faccio come
2: tipo
1: fatto.
2: Tipo Buttafuoco.
1: Tipo Sgarbi, Buttafuoco, quelli della destra, ma però io vado e consiglio, critico tutto quello che viene fatto.
2: Una polemista diventa.
1: Lo sono, tendenzialmente, cioè, per cui non è. Va bene, allora abbiamo parlato abbastanza di noi e anche degli equilibri della negli ultimi 4 minuti e 35 prima della pubblicità chiedo a Tiziana di svelare la prima sorpresa.
2: Stasera sappiamo cosa succede, che è interessante?
1: Sì, ma lo diciamo dopo che abbiamo
2: più tempo.
1: Diciamo
2: dopo, va bene. Allora, la prima sorpresa è questa. Noi ci teniamo ad avere nuove abbonate e nuovi abbonati, come potete ben immaginare. Cioè, con tutto l'apprezzamento per i vecchi abbonati, quelli che fanno ritocco, eccetera. Però, allora... abbiamo pensato questo, siccome ci sono ancora un po' di libri belli, bellissimi, con tutte le immagini e la storia di Radio Popolare, insomma quelli che il libro curato dalla Giovanna Calvenzi, che abbiamo fatto dopo la mostra La Fabbrica del Vapore, dei 50 anni della radio, abbiamo questi libri meravigliosi e abbiamo pensato che 3 abbonati nuovi è giusto che abbiano un omaggio. E l'omaggio è il libro dei 50 anni di Radio Popolare, che è bellissimo.
1: Che è molto più di un catalogo, perché ci sono dentro saggi, scritti.
2: È un capolavoro.
1: È una bellissima cosa da avere e soprattutto noi siamo, cioè è veramente qualcosa da collezionare. Quindi
2: sì.
1: Gattuso, la Marina Mercantile, mentre agli esteri Sciauchi Senussi.
2: Ah, Gattuso tra l'altro ha fatto dei testi meravigliosi.
1: No, qui siamo ancora ai ministeri, cioè scusa. ministeri e ministeri.
2: Allora, cos'è Gattuso dove?
1: Marina Mercantile.
2: Perché?
1: lo chiediamo a Sergio che l'ha scritto. Agli esteri Sciauchi Senussi è già più comprensibile, vista il titolo della storica trasmissione, ma questo catalogo, l'avete capito, è per i neoabbonati. Questo libro, sì, scusate, questo libro che è, oltre a riportare moltissime delle immagini della mostra, ha dentro appunto tanti saggi,
2: i primi contributi. I primi tre nuovi
1: abbonamenti di questa fascia, quindi guardate, ci spingiamo a dirvi che se siete lontani ve lo spediamo.
2: Sì, sì.
1: E non potete passarlo a ritirare, assolutamente, quindi...
2: No, scusa Ira, però se vengono qua a farsi un aperitivo una di queste sere siamo
1: Ma magari metti caso che uno abita ad Amsterdam e si abbona e glielo spediamo, insomma, sì. Cioè per cui... Quindi vi ricordo i numeri per avvisarci che vi siete neo abbonati. 331-6214013, Telegram, WhatsApp, SMS, diretta @popolarenetwork.it. In tre di questi casi, cioè WhatsApp, Telegram e la mail, ci potete mandare anche lo screenshot del vostro abbonamento, che potete fare con facilità seguendo le istruzioni sul sito. Quindi noi fra poco abbiamo la pubblicità, vi diamo tutto il tempo di fare le operazioni necessarie, esatto, eccetera eccetera, e poi sarebbe veramente bello assegnare questi tre libri sulla grande mostra sui 50 anni di Radio Popolare, libri che diventeranno tra breve introvabili, e che davvero molto spesso rappresentano anche voi, perché ci sono moltissimi ascoltatori all'interno sia della mostra che è stata, sia del libro.
2: Ma certo, poi diciamo che è una cosa storica questa, eh?
1: Certo, 50 anni, insomma,
3: mostra, mostra che, diciamolo, è finita anche al Parlamento Europeo, eh?
2: Ah già, a Strasburgo, certo.
1: È andato Principe, che tu appunto giustamente dicevi,
2: no guarda, bravissimo, ha fatto dei servizi, abbia il giornalista meraviglioso Principe,
3: bravo, sì,
2: si chiama Principe mica per niente,
3: mica per niente,
1: Allora
3: lo mettiamo in rapporti con l'Europa, allora come
1: no, sapete perché Marina Mercantile Gattuso, Sergio scrive, è notoriamente appassionato di navi che si incagliano.
3: Certo,
1: allora Cristina contesta le nostre scelte. No, ma scusate, ministri tutti vecchi, agli esteri io vorrei Martina Stefanoni.
3: Benissimo anche lei.
1: Beh, insomma,
2: beh, poca esperienza però, brava, ma Sciauchi ne ha di più.
1: Allora si può fare sottosegretario Martina, e ministro Sciauchi, insomma, cioè adesso non vogliamo creare. E poi Roberto Festa, non sarebbe male, agli esteri anche lui. Vabbè, insomma, cioè il nostro governo ombra sta prendendo forma.
2: All'ambiente abbiamo già scelto, se no la Cecilia, scusa.
3: Avevo buttato lì Fimiani all'ambiente.
2: Ma la Cecilia sai che ha preso un premio di cui non possiamo parlare.
3: E allora perché lo dici?
2: Perché non diciamo di cosa si tratta, ma nei prossimi giorni faremo luce.
1: Sì, certo, faremo luce perché la Titi è la luce di moltissimi, oltre che di Metro Regione, ma adesso sei la luce della pubblicità.
2: A basso consumo sono.
3: Un LED, va bene.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Eccoci tornati con voi fino alle 12.30 in questa fascia d'abbonaggio che vede Ricci Braga Rubini come equipaggio, che si spende molto spesso per il locale, la cultura, per dirvi le cose che gli altri non vi dicono e darvi le cose che altri non vi danno, perché Titti, ripetiamo la sorpresa per i neo abbonati. E poi Ale, parliamo con Anna.
1: Poi.
2: Allora, la sorpresa per i neo abbonati è il nostro capolavoro, il nostro libro 50 e 50, che vi racconta non solo la mostra che abbiamo fatto con grandissimo successo alla Fabbrica del Vapore, ma 50 anni di storia di Radio Popolare, di entusiasmo, perché ci siamo tutti noi che abbiamo fatto la radio, anche voi, perché ci sono anche tanti ascoltatori nelle fotografie. Allora, costa 30 euro, lo dico perché ce ne sono ancora lì, noi speriamo di venderli tutti, insomma, e però questi tre volevamo regalarli ai primi nuovi tre abbonate.
1: Quindi, a proposito di questo, scrive Anna al 331-621-4013, dice: bellissima proposta questa che ci ha appena ridetto la Titti. Se fossi abbonata, mi disabbonerei per diventare una neoabbonata e quindi portarsi a casa uno dei tre cataloghi.
2: Ma allora non sei abbonata.
1: E allora la domanda è un consiglio ad altri o lo stai dicendo a te stessa? Anna, se non sei abbonata, come si può presupporre da questo tuo messaggio, è un attimo, radiopopolare.it, mi abbono, screenshot al 331-621-4013 e via, il catalogo, il primo dei tre che vogliamo regalare.
2: E qua che ti aspetta,
0: Stavo pensando di mettere una cosa sui cataloghi, ma non è un catalogo, è un libro, però insomma, adesso poi mi organizzo, parlavo di...
2: Stai parlando del nostro.
0: Commenti musicali. E quindi, assolutamente, tre nuovi abbonamenti. Fatelo per Tiziana, una vita al servizio delle arti visive, una vita al servizio di Radio Popolare, perché insomma Tiziana ce ne potrebbe raccontare di cose su Radio Popolare.
2: Sai perché io, da che cosa mi è nata l'idea di, cioè, i servizi li abbiamo sempre fatti nelle fasce culturali, però l'idea della trasmissione, che poi è stata voluta da Gianmarco Bacchi, perché era
0: il nostro
2: lui,
0: futuro ministro della cultura.
2: Esatto, lui sì. Era direttore dei programmi all'epoca, perché io avevo pensato: ma scusa, noi ci occupiamo delle questioni politiche, delle questioni sociali, e lo spirito e l'elevazione,
0: ma poi c'erano una trasmissione di cinema, una trasmissione di libri, una trasmissione di teatro, era anche giusto che ci fosse una trasmissione
2: di arte visive,
0: i girasoli, ma diciamo che tu, ripeto, macini migliaia di chilometri da moltissimi anni andando in giro per mezzo mondo, non solo in Italia, e quindi questa sorpresa, questo regalo a tre neoabbonati arriva proprio dalla Titti, come scrive un'ascoltatrice, dice: è la Titti, bisogna chiamarla così, con l'articolo, perché così è nota. Allora, vi ricordiamo, ricordi tu ad Anna i numeri per dire che si è abbonata?
1: Certo, vabbè, se vuole proprio chiamare in diretta va benissimo, 0233 001 001, altrimenti più semplice, una volta abbonata sul sito radiopopolare.it è fatto il tutto, esce lo screenshot, esce la faccia, grazie per il tuo sostegno, fai una foto e lo mandi al 331-621-4013 attraverso WhatsApp, noi lo vediamo, ti ringraziamo e di conseguenza ti assegniamo il primo dei tre libri,
2: sì,
1: 50-50.
0: Per continuare,
2: se vuoi, prego, ti facciamo anche una dedica.
0: Insomma, le dediche, anche quelle sono cose da collezione. 331-621-4013 invece per continuare a scriverci e dirci appunto se siete neo abbonati e vi meritate questa straordinaria strenna, con Telegram, WhatsApp, oppure con un SMS diretta a @popolarenetwork.it. Vale questa mail invece per chi è già abbonato, sempre per comporre il nostro governo ombra, che è appunto una delle cose su cui ci stiamo divertendo con voi quest'oggi. Fra un attimo ricordiamo le serate che proseguono, ce ne sono già state due, le lunghe serate di Radio Popolare che cominciano alle 19, e cosa succederà stasera, domani e così via, ma prima mi sembra corretto, se siete d'accordo, ricordare a chi magari ci ascolta da poco come ci si abbona. Andate sul sito radiopopolare.it, lì vedrete subito il banner principale sul nostro sito, indipendentemente, non l'abbiamo ancora detto, è il titolo di questa campagna abbonamento. appuntamenti, scelto dal nostro pool abbonaggio capitanato da Massimo Bacchetta. Quindi, indipendentemente, è un avverbio, lo dico per Giulia, insomma, cioè per, è un avverbio che può essere interpretato in tanti modi, certo. Compreso quello appunto dell'autentica indipendenza di Radio Popolare da 50 anni. Cliccate lì e trovate Sostienici con la spiegazione di come funziona l'abbonamento, di come viene addebitato sul conto corrente, che è il modo migliore. 90 euro in su è la cifra, ci sono anche i riferimenti se volete ulteriori chiarimenti che potete avere dalla segreteria, e poi un bel pulsantone in alto a destra con su scritto Sostienici, e da lì si va sul form da compilare per l'addebito in banca.
1: C'è il ritocchino che abbiamo lanciato proprio non molto tempo fa anche a 107.6 euro, che è carino perché portate il sostegno a Radio Popolare al numero della frequenza storica FM di Radio Popolare. Quindi se qualcuno ha abbonato 90 euro, se vuole, se può, può fare anche questo giochino.
2: Anche 110, 120.
0: Allora, una questione, carissimi. Scrive Sergio, abbonato dal 1994. Buongiorno Ira, Tiziana e Alessandro, ma chi è abbonato e non al minimo da 32 anni e ascoltatore da sempre, nessun regalo? Lunga vita Radio Popolare. Allora, l'unica possibilità eventuale secondo me è un ritocco.
2: Anche un ritoccone, però.
1: Un ritoccone.
0: Dice che non è al minimo, quindi probabilmente è già un abbonamento piuttosto ciccione, il suo, non so.
2: Beh, allora senti,
0: rispondi tu a...
2: Guarda
0: l'anima mercantile di Tiziana Ricci.
2: Cara mia,
0: i mercanti d'arte.
2: I soldi ci vogliono per fare le cose, altro che.
1: È un suc, è un attimo trasformato in un suc.
0: Allora, caro Sergio, la luce di Metro Regione ti ha appena detto che se fai un ritocco.
2: Un ritoccone?
0: Possiamo regalarti il libro. Sergio, non mandarci a quel paese. Grazie del tuo abbonamento per 32 anni, da 32 anni. Ma c'era l'abbonamento 32 anni fa? Sì. Quando
1: sì.
0: È che è stato?
2: Allora, proprio... noi l'abbiamo inventato quando eravamo in Piazza Santo Stefano. Adesso io, quindi...
0: Quindi 94 90 è molto probabile, qualcosa, primi sì. Anni 90 io ricordo. Perfetto, allora praticamente è proprio uno dei primissimi abbonati, Sergio, lo ringraziamo.
2: Sì. E sai perché? Perché mi ricordo che c'erano state fatte delle proposte da parte di forze politiche di cui sorvolo.
0: Sì. Per dirci una cosa.
2: È che volevano entrare nell'assetto societario con quota egemone, però. Abbiamo detto di no e la soluzione della libertà è stata
0: dell'indipendenza.
2: Proprio dell'indipendenza è stata proprio rivolgersi a no, allora noi ci rivolgiamo agli ascoltatori e facciamo gli abbonati di Radio Popolare.
0: Così nasce indipendentemente, vedete, 50 anni dopo, noi siamo ancora qui, noi non ci siamo spostati, noi siamo sempre stati di un certo parere, soprattutto per quello che riguarda la nostra autonomia, pagata a caro prezzo, devo dire, in tanti momenti difficili, insomma,
2: sì,
0: complicati.
2: Sì, abbiamo dovuto anche rinunciare allo stipendio, oppure ridurcelo, oppure... No, non lo dico.
0: Non lo dire.
2: Però... Lavorare in nero non si dice.
0: Beh, questo succedeva forse
2: tanti anni fa. Per forza, se no la radio non la facevamo, perché i costi.
0: Beh, quasi tutte le radio libere allora erano poco organizzate.
2: Cioè, molti di noi facevano un altro lavoro per lavorare gratuitamente a Radio Popolare, perché era una scelta politica.
0: Allora, con questo momento direi quasi commovente, Tiziana, di queste cose che tu ci stai dicendo, vi ricordiamo che ci potete... c'è una telefonata, vediamo se è un nuovo abbonamento. Pronto, sei tu?
1: Magari è Anna, pronto?
0: Ciao!
3: Pronto, sono io?
0: Sì?
3: Ciao, sono Rossella. Allora, ciao. Radio Popolare ha affiancato la crescita dei miei figli e con questo il maggiore ne compirà 41, per cui fate voi i conti. Abbiamo preso l'azione, abbiamo preso il mattoncino dedicato ai figli e poi dal 2003-2004 abbonata, ritoccata molto prima della vostra proposta 107.6, che mi piacerebbe tantissimo, ma dovrei ridurre, allora non lo faccio. Mi tengo i 120 che da un po' di anni e
0: grazie.
3: Se potrò aumenterò un po'. Io ho una sola richiesta, posso lasciare un messaggio per Alfredo Somoza?
0: Certo.
3: I suoi contenuti sono interessantissimi, ma potete chiedergli la cortesia di parlare più lentamente?
0: Vabbè.
3: Perché io lo seguo, cioè non è per tutte le età, io lo seguo, però poi lui finisce e verifico che sono riuscito a trattenere ben poco, perché è velocissimo nel dire le cose interessantissime che dice.
2: Comunque ti ricordiamo che c'è il podcast, per cui te lo puoi risentire con calma.
3: Lo so, Tiziana, ma le giornate sono piene, sono piene.
0: Va bene, noi giriamo questa prece.
1: Alfredo, comunque se vai sui, non so se hai dei social network, però su Facebook e segui...
3: No, non ce l'ho.
1: No, perché Alfredo posta sempre il testo dei suoi interventi, a meno che non siano in diretta ovviamente, però, e i suoi ragionamenti vari che fa.
3: Io no, sono poco, non ho né Instagram né Facebook per scelta, perché altrimenti la vita diventa molto stravolta dal mio punto di vista.
0: Allora, noi ti ringraziamo del sostegno, grazie mille, e sappiamo che farai proselitismo per neoabbonati.
3: Ah beh, certamente, per esempio la cosa che mi riesce meglio è coinvolgere diversi familiari a comprare i biglietti della lotteria.
2: Coinvolgimi anche a comprare il libro dei 50 anni, che è meraviglioso, tu ce l'hai?
3: No, non ce l'ho e questa è una buona motivazione per averlo, è vero.
2: È una buona motivazione per venire qui, se non abiti lontano, agli nostri aperitivi dalle 19 in poi.
3: Monza, abito a Monza.
2: Allora vicino a casa mia, quindi puoi venire benissimo.
3: Cioè vicino a casa tua dove?
0: Non può dire l'indirizzo, se no la Titi poi si ritrova tutto il mondo dell'arte sotto casa.
3: Ma è sempre Monza oppure Cinisello?
2: È Cinisello, però non dico dove.
3: Era questo che volevo sapere la città, se non, ecco, esatto. Sì, quando sento le vostre serate mi viene con la mente, sono sempre lì, ma poi strategicamente no. Anche perché mio marito è super, super impegnato e da sola fin là non...
0: Adesso!
2: Dai, prendi la macchina, 20 minuti, un quarto d'ora sei qua, dai. Io vengo tutti
3: i
2: giorni.
3: Io sono anziana.
0: Allora ascoltaci, siamo in diretta comunque con le serate. A presto, un saluto.
1: Ciao.
0: Grazie. Allora, noi salutando la nostra abbonata storica, vi dico primo abbonamento, primo libro assegnato. Milena si è abbonata per 100 euro, tra l'altro ci ha mandato lo screenshot. Grazie Milena, neo abbonata, sei a Milano e vieni a prenderlo, o meglio vicina, puoi passare da noi, te lo lasciamo o te lo spediamo. Se dobbiamo spedirtelo, scrivici dove c'hai già scritto, cioè su Telegram, e dici dove dobbiamo mandartelo.
2: Sì. Senti, se invece...
0: Non ho sentito abbastanza festeggiamenti per Milena. Forza. Ale, anche tu stai facendo...
1: Dai, su. A Claudio Iampaglia danno un nuovo ministero intanto,
2: Cioè, quale?
0: Sì, dell'empatia. Cos'è quel grugnito?
2: No, invidiosa. Posso essere un po' invidiosa?
0: Allora, Ronnie chiede, se passo da 150 a 180 avrò diritto a un piccolo omaggio?
2: Piccolo cosa vuol dire?
0: Sta chiedendo il libro. Se passa da 150 a 180 gli diamo il libro? O no?
2: Facciamo un consulto.
0: Non lo so, decidi tu, Titti.
1: Titti, è tuo il libro. È tuo, nel senso che sei stata ideatrice, promotrice, quindi l'ultima parola spetta a te.
2: Ma sì, dai, diamone... Cioè da 150-180 vuol dire
1: 30 euro,
2: cioè paga il libro praticamente.
1: E però è un continuo,
2: però
1: nel
2: continuo.
1: Futuro.
2: Ma sì, dai, come si chiama?
0: Si chiama Ronnie.
2: Ronnie, vieni a prenderlo però.
0: No, aspetta, perché ci deve mandare lo screenshot del ritorno.
2: Ah già, è vero.
0: Se ci manda durante...
2: No, la ira è giusto ira.
0: Scusa, cioè nel senso che se... invece Milena è di Cavenago di Brianza, allora non te lo spediamo, Milena, vieni a prenderlo, dai. Cavenago locale.
1: Te lo porto io.
0: Tu sei a due passi da Cavenago.
1: Sono a due passi da Cavenago, sì.
0: Te lo porta Braga?
1: Te lo porto io, Milena.
2: Senti,
1: dai, affare fatto.
2: Posso dire cosa succede stasera? Posso?
0: Assolutamente.
2: Oh, allora lo dico perché gli ascoltatori e le ascoltatrici che hanno voglia di fare un brindisi con noi e di ascoltare cose interessanti ci hanno delle opportunità. Allora, dalle 19 alle 20 aperitivo e DJ set con l'app e bedda, quindi bevete, mangiate. Poi dalle 20 alle 21 microfono aperto dal vivo, qui è Radio Popolare i Giovani, è il tema, con la Chiara Manetti e Matteo Villaci. Lì non dovete neanche prenotare, basta che andate giù in auditorium e partecipate. Poi dalle 21, udite udite, l'Armadillo propone Zampa libera tutti. Un altro mondo è possibile? Conduce la nostra Cecilia Di Lieto e c'è anche Federica Giordani. Sono in diretta e hanno degli ospiti incredibile. Allora ci sono Gianfranco Mormino, che è docente di filosofia morale all'università. Poi c'è Anna Maria Manzoni, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice. Sara D'Angelo, presidente della rete dei santuari degli animali liberi. E poi c'è Paolo De Giuli di Extinction Rebellion. L'ingresso, ecco, qui c'è una contraddizione che dobbiamo chiarire. Dice ingresso libero fino a esaurimento posti, punto. Per partecipare è necessario prenotarsi, compilare il modulo che
0: perché
2: c'è.
0: Si sono dimenticati.
2: Allora qui cosa succede?
0: Bisogna prenotare, meglio prenotare.
1: Sì, perché c'è una capienza
0: anche
1: nell'auditorio.
0: Anche se visto che abbiamo i tavolini fuori, le cose, non è che buttiamo fuori le persone, però è meglio prenotare.
2: No, beh, anche una questione di sicurezza, altrimenti Katia ci tira le orecchie. E andate nel sito dove si parla di indipendentemente della campagna abbonamenti e lì trovate anche il modulo da compilare per prenotarvi.
0: Cioè, allora, tutto. Poi vi racconteremo anche le altre iniziative. Milena, neo abbonata, che ancora ringraziamo, giustamente dice: non ho capito cosa devo fare per il libro, ditemi cosa devo fare, lo faccio.
1: Ma io non stavo scherzando, glielo porto io.
0: Te lo porta Alessandro Braga. Io ho preso nota dell'indirizzo, Milena, che tu hai, aspetta un attimo, che tu hai appena scritto, ho preso nota, lo trasmetto ad Alessandro Braga.
1: Ho preso nota anch'io dell'indirizzo. Del numero di telefono.
0: Guarda,
1: Milena,
0: te lo porta Braga, non so se ti rendi conto, Milena.
1: Ci sentiamo.
2: Milena, però devi offrirgli un aperitivo se lo conosco
1: Milena, non preoccuparti, sentiamo, ho preso il tuo numero di telefono, ci organizziamo nei prossimi giorni, vedo di consegnarti brevi manu il libro di Radio Popolare.
0: Mentre Ronny, Tiziana, non vuole il libro, dice basta un omaggio più piccolo.
2: Cosa gli diamo?
0: Non so, qualcuno
2: un gelato?
0: Qualcosa del nostro merchandising.
2: Ma come non vuole il libro? Ma si rende conto
0: È gentile, dice lo lascio a un neo abbonato che dà di più, a me basta un omaggio più piccolo, è un segno di gentilezza. E
2: sì,
0: quindi,
2: però non apprezza il
0: ma
2: libro.
0: Ma no, apprezza, Titi, adesso non ne facciamo un cazzo. Ti mettiamo una maglietta di quelle nuove, una felpa, Ronny, facci sapere e mandaci lo screenshot del ritocco. Daniela, mi sono abbonata! Ma non so se ho fatto bene. Ma in che senso non so se ho fatto bene? Modulo inviato con successo? Sì, hai fatto bene. Nel senso che hai dei dubbi sul fatto che fosse il caso di abbonarti. Oppure hai dei dubbi sul procedimento di abbonamento. Noi ti festeggiamo lo stesso comunque, Daniela. E il libro è tuo. Quindi raccontaci, se facci sapere sempre per iscritto, se sei qui vicina, se puoi passare da noi per venirlo a prendere. Noi intanto ce lo segniamo che Daniela si è appena abbonata. Dite qualcosa.
1: Brava Daniela!
0: Abbiamo fatto casino per Milena e per Daniela no?
2: Ecco. Brava Daniela! Era ora!
0: È scatenata, grazie Daniela. Non lo so, nel senso se ho fatto giusto, dice.
1: Sì, hai fatto giusto.
0: Hai fatto giusto, ma se vuoi essere sicurissima, basta che tu scriva ad abbonamenti@radiopopolare.it e dica: sono Daniela, sono riuscita. Sì. Ecco, poi scrivici anche il tuo cognome e se sei vicina a Milano e quindi ritiri personalmente, oppure se vuoi che te lo spediamo perché sei lontana. Una domanda, allora vediamo un attimo, perché dice, ma no, dai regalini, dice un altro ascoltatore, ci si abbona perché si sostiene l'idea. Insomma, ci tira le orecchie perché diamo i regalini, Titti.
1: La sbuffata.
2: Ma insomma, ma è anche una cosa piacevole. Non... Noi vogliamo sempre unire l'utile al dilettevole, giusto? Quindi un omaggio è anche un pensiero carino che abbiamo per i nostri. Per esempio, quando abbiamo pensato di organizzare le visite guidate alle mostre, ai musei, eccetera, no? Noi lo facciamo gratuitamente, coinvolgiamo l'artista o il fotografo se è vivo, il direttore del museo, eccetera, no? Ma noi abbiamo pensato di fare una cosa carina per i nostri abbonati. Certo, la radio basterebbe, solo fare la radio. Però abbiamo fatto un pensiero in più, mi sembra una cosa carina, dai. No.
0: Allora, due abbonamenti, due libri, ne abbiamo ancora uno da assegnare. Intanto qualcuno chiede un'informazione, RP News non esiste più? Io non so cosa dire, sinceramente, perché...
1: Esiste.
0: Esiste?
1: Esiste, esiste.
0: Ma non arriva?
2: Ma chi l'ha visto?
1: ma non arriva, no, strano, non però... Arriva. Però per questo, senti, scrivi a abbonamenti@radiopopolare.it, così Anna,
0: noi magari
1: Bea,
0: stiamo dicendo delle scemenze.
1: E company,
2: chiediamo ad Amilcare.
1: Ti danno tutte le giuste risposte, ti spiegano meglio, perché noi magari siamo un po' pressapochisti, perché in onda così non abbiamo la possibilità di verificare. A me sembra proprio di sì.
0: Allora, Frank, mi sono appena abbonata, Margherita, ecco il terzo libro assegnato, sono Margherita, mi sono appena abbonata. Allora, Margherita, anche per te la richiesta che ho fatto a Daniela di indicarci il vostro cognome in modo che possiamo lasciarvi il libro in reception, oppure l'indirizzo se siete molto lontane. Però c'è...
1: Si crea un problema.
0: Si è creato un problema. Sono Silvia, abbonata stamattina, verrei a prenderlo volentieri se c'è una possibilità.
2: Adesso quanti sono?
0: Siamo a qua. Ma lei si è abbonata stamattina? È una concomitanza.
2: Allora metterò una buona parola con la nostra amministratrice delegata, con la Katia Gerlanzani, perché io le avevo chiesto di poter offrire in omaggio tre libri, invece così sono quattro,
1: sì,
2: giusto?
1: Sì, però c'è da dire che i messaggi sono arrivati alle 11:52 contemporaneamente, quindi
0: cioè Margherita
1: è un ex aequo, sì, dai.
0: E Soca
2: aspetta, insomma.
0: E Silvia, scusami, e Silvia, Margherita e Silvia hanno mandato contemporaneamente la richiesta del libro essendosi abbonate oggi, quindi...
2: Ma sai che mi sembra una buona idea quella di offrire l'omaggio al libro, vedi come si abbonano?
0: Assolutamente.
2: Offriamo degli altri allora.
0: Però fra poco arriva Antonio Serra con degli altri omaggi e quindi abbiamo altre sorprese, insomma altre sorprese per i neo abbonati. Va bene, allora a Margherita, ecco, allora sì, dunque mi sono abbonata, no, ha ragione la Titti, vi ascolto dagli anni 80, dice Daniela, a cui dicevi era ora. Mi chiamo, non dico il cognome, abito a Verbania e vengo io a prendere il libro, quindi adesso mi segno.
2: Dov'è Verbania? In Piemonte?
0: Sì,
1: sul Lago Maggiore.
0: Verbano Fusio Ossola, la provincia.
1: Sì, che poi gli ossolani si arrabbiano, però quelli di Domodossola per questa provincia che tiene insieme, cioè solite rivalità territoriali.
0: Lo so, guarda, io sono andata a Macugnaga una vita e quindi mi ricordo che erano sempre in discussione su questa cosa.
2: Io invece sono andata al museo di Domodossola, carino.
0: E beh, insomma, è importante anche perché la Repubblica, no, è stata una delle prime repubbliche indipendenti.
1: Sì.
0: Comunque, Margherita dice... Margherita diceva ho solo visto la scritta modulo inviato ma non ho ricevuto alcuna mail. Va bene così, quando il modulo inviato con successo vuol dire che va bene così,
1: noi.
0: Che è arrivato. Vale anche per Daniela che aveva il dubbio se aveva fatto giusto oppure no, ma comunque se volete avere la certezza scrivete ad abbonamenti@radiopopolare.it e vi danno la sicurezza del vostro abbonamento. Ma posso dirvi che quando vedete la scritta modulo inviato con successo vuol dire che è andato a buon fine. Dunque abbiamo assegnato i nostri libri, Tiziana, quindi possiamo...
2: Sono contenta.
0: Addirittura uno in più ne abbiamo fatto saltare fuori di quelli che erano disponibili. Noi tra poco avremo con noi sia Antonio Serra sia forse la direttrice. Che
2: la direttrice la vedo un po'
0: transitare, ma forse...
1: No, arriva.
0: Forse arriva. E intanto noi vi ricordiamo, magari se riusciamo negli ultimi 4 minuti, le altre serate oltre a quella di stasera con l'Armadillo. Vai tu, Ale.
1: Vado io con le... Altro un attimo, eccoci qua. Beh, stasera hai già detto tutto, Titti, c'è prima il DJ set con Giulia Strippoli stasera, poi il microfono aperto dal vivo. Intanto ne approfitto per ringraziare ascoltatori ed ascoltatrici che hanno partecipato ieri a quello che abbiamo tenuto io e Roberto Maggioni, molto bello, molto carini anche ascoltatori ed ascoltatrici. Oggi è Radio Popolare i Giovani con Chiara Manetti e Matteo Villacci. Se il tempo lo permette lo si fa qua fuori, quei tavoli. Ieri abbiamo fatto così molto
2: abbiamo
1: bello.
2: Abbiamo messo i tavolini con le piantine, abbiamo
0: le
2: creato
0: lucine,
2: un ambiente accogliente.
1: E poi sì, la serata che dicevi tu, zampa libera tutti dell'armadillo.
2: Con la Cecilia e con degli ospiti. Mamma mia, importanti.
1: Vado anche su domani e venerdì, che dite?
0: Sì. Assolutamente, vai.
1: Sempre aperitivo dalle 19 alle 20 con DJ set.
2: Aperitivo cosa danno?
1: Aperitivo c'è la Pebedda di Basilio e Tiziana, c'è la possibilità di prendere la birra, lo spritz, il bicchiere di
2: anche
1: vino.
2: Lo spritz,
1: anche
2: interessante.
1: Lo spritz, e ti danno un
0: piattino siciliano, un cioè piattino un piccolo pane con sato
1: e delle patatine.
0: Poi ci sono i cannoli siciliani riempiti al momento.
1: Esatto, c'è quello. Domani sera, dicevo, Radio Popolare e la musica, per quanto riguarda il microfono aperto dal vivo, ci saranno Claudio Agostoni e Niccolò Vecchia, e invece poi dalle 21 Live Pop, il giovedì sera un classico, Roberto Colella in concerto. Conduce sempre Claudio Agostoni, che si sdoppia come sempre fa di fatto, e terrà la serata live pop. E invece andiamo a chiudere con venerdì, aperitivo sempre, dalle 20:21 il microfono aperto con Lorenza Ghedini e Sciocchi Senussi, il palinsesto delle trasmissioni di Radio Popolare, perché festeggiamo i 50 anni, guardiamo i prossimi 50.
2: Ma lì bisogna prenotare, secondo te?
1: No, il microfono aperto live non c'è prenotazione, invece la prenotazione è consigliata, perlomeno se non richiesta, per la serata dopo dalle 21 in auditorium, che va in diretta. Venerdì sera l'asta Povera ma Bella, Cimeli di Radio Popolare.
2: Con i poveri Mabelli
1: Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza, e ci sarà questa asta di cimeli storici di Radio Popolare, ma essendo poveri, bellissima, poveri, il rilancio sarà veramente un paio d'euro a volta, quindi roba popolare, appunto. Ecco, queste le nostre iniziative.
2: Scusa, ma perché vai a chiudere sabato sera? Cosa c'è? Ah, non c'è?
1: Zitti, no, se chiudo con venerdì è probabilmente perché poi non c'è niente.
2: Io volevo venire, ma io sono in conduzione sabato pomeriggio, poi volevo fare l'aperitivo.
0: Ma sei con me, ma poi facciamo l'aperitivo lo stesso, tranquilla.
1: Scusate, ultima cosa, perché ho detto che stasera il DJ set a cura di Giulia Strippoli, giovedì, domani sarà a cura di Pier Giorgio Pardo, venerdì 15 si va a chiudere con Elisa Graci.
0: Va benissimo, allora chiedo soltanto delle nostre neoabbonate, perché tra l'altro sono tutte donne, Milena, Daniela, Silvia e Margherita.
2: Perché sono più consapevoli.
0: Non so se sono più consapevoli, voglio bene, molto bene anche ai neoabbonati. Chiedo a Daniela e a Silvia di specificarci il loro cognome, perché devono venire a prendere il catalogo, glielo lasciamo in reception. Quindi scriveteci.
2: Oh, la smetti di chiamare catalogo il libro?
0: Scusa cara, catalogo libro.
2: Libro.
0: Va bene, libro. E niente, insomma, cioè, le ringraziamo ancora una volta. Adesso c'è di nuovo un pochino di pubblicità e noi torniamo dopo per l'ultima mezz'ora. Non so se è già arrivato Antonio, ma forse arriva fra qualche minuto. Insomma, adesso vediamo.
4: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.

0: Rieccoci, campagna abbonamenti, indipendentemente Radio Popolare, Primavera 2026. Allora ringraziamo, non finiremo mai di ringraziare le nostre quattro neoabbonate in questo che è lo spazio della campagna abbonamenti dedicato al governo ombra di Radio Popolare, ai nuovi ministri della cultura, alla BEIC, insomma cioè a tutti gli argomenti di cui con Alessandro Braga e Tiziana Ricci abbiamo parlato finora. Daniela mi aveva già scritto il cognome, scusate, sono un po' anziana, grazie Daniela, scusa, me l'hai riscritto. Mi mancano quelli di Margherita e Silvia, così lasciamo loro il libro, mentre invece, come sapete, a Milena lo porta Braga personalmente perché è vicino di casa e lei ha scritto che galantuomo.
1: Che galantuomo,
0: ecco,
1: dai,
0: per cui
1: Cavenago Brianza.
2: È l'aperitivo, ricordati Milena.
1: Ancora, insiste, la Titi mi legge nel...
0: Lo so, è la tua portavoce, la tua PR.
1: Ha deciso che voglio...
2: Ti conosco.
0: Ma insomma, ma non fare come altri che dipingono.
1: Se vado alle 8:30 del mattino, magari a portare
2: un
1: caffè.
2: No, caffè, un caffè. 8:30, no, 8:30 è un caffè, dai.
1: Ecco.
0: È arrivata la direttrice, ci guarda un po' così, un po' perplessa per le nostre, come dire, goliardate.
3: La Titi vuole fare dei combini.
1: Ma non lo so, non capisco.
0: La Titi sempre fa i combini per tutti, cioè è proprio una così, una romantica,
2: sì,
0: diciamo. È
2: sono come Nanni Moretti, sai in quel film dove lui soffriva quando le coppie
1: Bianca.
2: Si dividevano? Bianca era,
1: Bianca.
2: No?
0: Eh sì, lui, beh, comunque non, per Moretti ogni motivo è buono per soffrire, come per Woody Allen, cioè per cui direi che possiamo prendere...
2: Senti, mi è venuta un'idea. Noi prima abbiamo pensato di fare un governo ombra.
3: Sì.
2: Ma la Presidente del Consiglio chi è, la Lorenza? Scusa.
0: L'abbiamo già detto.
3: Così, impegnativo, ragazzi.
2: Così io sono sottosegretaria alla cultura.
3: Ah, okay.
2: Poi Ale, non mi ricordo.
1: Non lo so,
2: trasporti.
1: Mi ero proposto, mi hai bocciato, quindi...
2: No.
1: Cosa ti devo dire? Sì,
2: no,
1: mi ero proposto agli interni.
2: Io volevo agli interni, secondo me è più adatto Alessandro Principe. È andato anche a Strasburgo.
1: Appunto, gli interni è andato anche a Strasburgo. Titti, siamo un po' confusi con le competenze dell'esecutivo, ma va bene.
2: A presentare la radio, intendevo.
1: Ma per governare la polizia, io che ho uno spirito liberale, non liberale, altro che liberale.
2: Poi
1: libertario,
2: non
1: le voglio.
2: Mi ricordo cos'eri.
0: No,
2: tu?
0: Io me la vedo con Bacchi per il Ministero della Cultura, ma c'era Lorenza quando
3: sì.
0: C'erano. Abbiamo avuto un po' di voti insieme a Tommaso Montanari, ad Alessandro Barbero, ci siamo. Anche noi,
3: anche degli estinti, qualcuno ha nominato Margheriti Ursanari.
0: Devo dire il nostro regista lì Ferracchiati ha detto: beh, mi è venuto in mente Margheriti Ursanari, tutti saremmo felici di avere come ministro della cultura anche i francesi.
3: C'è poco margine,
0: ma non sappiamo come raggiungerla, come contattarla.
1: Non è così facile, in effetti.
0: Ecco, va bene, adesso ho tutti i nomi delle vincitrici, ora sono tranquilla, sai che io sono un po' organizzata.
2: Perché lei era mezza tedesca, diciamoci la verità, allora deve avere tutto sotto controllo.
0: Sono anche della Vergine e queste due cose insieme
2: determinano. È una miscela esplosiva, fammelo dire.
0: Esattamente, però la baracca la deve mandare avanti qualcuno come
3: sì.
0: Noi.
3: Giusto, ha ragione.
0: Cioè, per cui
2: noi siamo i naviganti, dai.
0: Ecco, allora, direttrice, ti abbiamo straparlato sopra abbastanza, dici qualcosa di sinistra.
3: Beh, dai, insomma, Radio Popolare dice cose di sinistra da 50 anni, direi che su questo siamo abbastanza, diciamo, fedeli a quello che è stato il nostro intento. Ripensando alla famosa carta degli intenti di Radio Popolare, di dare voce a chi non ce l'ha, che... può suonare un po' retorico, può suonare un po' vintage, in realtà oggi ci sono moltissime fasce di popolazione, di lavoratori in particolare, che voce non ne hanno e
1: sicuro.
3: Che da noi ne trovano, perché insomma un esempio molto tipico di attenzione che diamo qui a Radio Popolare è quello alle condizioni di lavoro dei rider, che normalmente, su cui normalmente le altre testate non si interrogano particolarmente.
1: Ci siamo anche
3: no?
1: Inventati una panchina a loro dedicata.
3: L'abbiamo,
1: in una delle
3: esatto, anche
1: campagne ultime
3: l'anno scorso nella campagna abbonamenti, però insomma questo per dire che il riscontro soprattutto in quest'anno di compleanno in cui abbiamo incontrato veramente tanti ascoltatori e ascoltatrici è stato talmente positivo che ci fa pensare che c'è ancora tanto bisogno di Radio Popolare, cioè no, c'è una lunga storia alle spalle, ma c'è ancora tanto bisogno che ci sia Radio Popolare e che porti avanti i suoi valori. E secondo me questo è un po' quello che dovrebbe convincere ad abbonarsi, un po' a prescindere, o come giustamente dice il claim della nostra campagna, indipendentemente da tante cose, perché ci sono anche abbonati che ci ascoltano poco, però hanno deciso di sostenere comunque questo posto perché ci deve essere, indipendentemente dal fatto che condividiate sempre quello che diciamo. Ragazzi, ci mancherebbe mettere d'accordo tutti, sarebbe un po' un'impresa.
2: Sai che anche in passato noi abbiamo sempre fatto notare che se tu compri un giornale, vabbè, adesso si va spesso anche online, ti abboni eccetera, non è che ti piace tutto quello che c'è scritto oppure che ti interessa tutto. Radio Popolare è un quotidiano radiodiffuso, per cui è giusto, è normale che non ti piaccia tutto, che non ti interessi tutto, che non sei d'accordo tante volte.

0: Ma infatti prima ricordavamo una storia di tanti anni fa,
1: di quello che diciamo, proprio
0: e dicevamo
1: nessuno.
0: Quando eravamo in Piazza Santo Stefano, che erano gli anni 90, primi anni 90, che c'erano forze politiche su cui sorvogliamo,
1: sì,
0: che volevano entrare nell'assetto societario, ma con una quota egemone. È lì che è nata l'idea, ma rivolgiamoci agli ascoltatori, che sono gli unici che ti possono garantire l'indipendenza totale.
1: Poi di questi tempi, non so se ci sono stati altri tempi nei 50 anni di Radio Popolare in cui attorno il panorama è così malmesso. Parliamo di panorama politico, mondiale, e anche panorama della stampa, della libertà di stampa, perché... vabbè, ripeto un esempio che ho già fatto, ma magari qualcuno non l'ha sentito, o magari nemmeno voi. Qualche tempo fa ero stata invitata in televisione a Linea Notte del TG3 ed ero a casa con le mie cuffiette ad aspettare che iniziasse la trasmissione. Ti chiamano per fare le prove così pochi minuti prima. E sentivo, perché ero collegata con lo studio, no, di Linea Notte, dove la conduttrice, erano un po' di giorni dopo quella figuraccia che ha fatto la Rai con la telecronaca dell'apertura,
2: sì,
1: delle Olimpiadi, dove quel signore che era il direttore, senza essere,
2: era stato di Rai News 24 e poi di Rai Sport, sì,
1: esatto, senza essere capace di fare una telecronaca, che credo sia una delle cose più difficili, bisogna avere delle doti per farla, se l'era presa proprio con una postura, non so, dell'arroganza del potere, no?
0: La presa del potere,
1: la Rai meloniana, aveva proprio un esempio molto, molto plastico in quello che era successo. E questa conduttrice di Linea Notte parlava con uno degli ospiti in studio, che era un giornalista della stampa. Lei naturalmente non era molto contenta della figura che aveva fatto la Rai, e poi si rivolgeva a quello della stampa e diceva: e voi a che punto è con l'armatore? E io lì nel mio piccolo, con le mie cuffiette da casa, che dicevo: ma vedi il privilegio? Qui abbiamo la più grande azienda culturale italiana, la TV pubblica, che comunque ha un ruolo importantissimo, in mano a dei predoni e a degli arroganti.
3: Abbiamo un gruppo
1: editoriale glorioso, perché comunque Repubblica, insomma, poi è finito con gli Agnelli, adesso non si sa cosa sia... L'altro giorno ho incontrato una giornalista che mi ha detto: oh, sto armatore greco è venuto a conoscerci, a parlare. Elkan non l'abbiamo visto manco una volta. Vabbè, ma questa è una parentesi.
2: Vabbè, come consolarsi,
1: cioè, però sì, sì, naturale, certo. Infatti, però questo per dire che quando si dice l'indipendenza, rispondiamo solo a voi, ragazzi, è vero, è verissimo. E di questi tempi basta guardarsi intorno, ci se ne accorge facilmente. Cioè, io questo vorrei che fosse il messaggio per chi ci ascolta e non ha ancora deciso se abbonarsi, perché in realtà, va bene, di abbonamenti in questo momento ne abbiamo tanti, non ci possiamo lamentare, non stiamo dicendo come in altre stagioni: oddio, la radio è in difficoltà, dovete aiutarci per forza. Ma continuare a delegare gli altri a sostenere Radio Popolare, a tenere in vita Radio Popolare, secondo me di questi tempi non è un granché. Cioè, bisogna fare un po' un'assunzione di responsabilità. Non è che perché la radio adesso sta meglio di una volta, c'ha più abbonati di una volta, bene, oh ragazzi, siamo contentissimi, grazie a tutti quelli che lo fanno, però chi non lo fa, perché deve continuare a delegare gli altri? È una cosa talmente importante.
0: Allora, mi viene in mente una cosa che abbiamo sempre detto: il privato è politico, quindi in prima persona devi prendere una scelta e, certo, devi essere coerente se ci credi davvero.
2: Però Titti, ti dico che un nostro ascoltatore ti dice che il film di Moretti, dove lui sta male,
3: ma
2: quando si lasciano le copie, lo dice a te.
3: Sono io che ho detto,
2: tu che hai detto
3: Bianca, invece
2: ha
3: ragione,
2: la messa è finita. Quindi dove li troviamo ascoltatori così attenti?
0: Ah sì, sì,
2: che,
0: sì,
2: ci, vero, dicono, ecco, poi arrivano commenti assortiti, ma noi in realtà vi dobbiamo dire che è arrivata l'altra sorpresa nella persona di Antonio Serra. Ciao Antonio.
4: Buongiorno a tutti.
2: Antonio, fuori dal venerdì mi fa strano vederti qui alla radio, ma sei venuto
4: anche
2: perché...
4: a me, per certi versi.
2: Allora, in questo caso è proprio nella sua veste professionale, insomma, colonna, pilastro, anche lui storico della casa editrice Bonelli, inventore di alcuni personaggi indimenticabili e curatore di tantissime serie. ogni anno per il nostro, la nostra campagna abbonamenti, Antonio ci porta dei gadget da collezione da dare, esattamente come il libro già assegnato alle quattro ascoltatrici e neo abbonate, a dei neo abbonati o alle neo abbonate. Quindi avete 14 minuti

0: per abbonarvi, dircelo, scrivercelo e aggiudicarvi cosa?
1: Allora, abbiamo trovato nei nostri fantastici magazzini sterminati,
2: immagino,
1: diciamo,
2: se assomiglieranno a quelli di Radio Popolare, temo.
1: Abbiamo trovato delle veramente belle, devo dire, al di là di tutte le cose, delle targhe metalliche che riproducono le più classiche copertine di Tex, 11 soggetti diversi.
0: Ah, ma 11 targhe?
1: No, 22 targhe.
0: Porca miseria.
1: Due per ogni soggetto, 22.
0: Allora, e come le distribuiamo ai neoabbonati? Perché questo, qui in 14 minuti 22 non li troviamo.
1: Non li troviamo, però è per dire che ci saranno 22 targhe con 11 copertine diverse.
2: Ah, scusate, posso dire ottimizziamo.
0: Certo, ottimizziamo.
2: 22 vuol dire 22 abbonamenti. Non riusciremo magari in questi 13 minuti a farli fuori, ma se Antonio poi in una prossima tua conduzione si collega per telefono, andiamo avanti ad assegnarli.
1: Ma assolutamente, nessun
0: grazie.
1: Problema, nessun problema.
0: Vedi.
2: Sai che sono come te organizzata. Noi ci capiamo su
0: io però sono
2: cosa.
0: Più anziana e quindi sono più lenta e quindi è importante.
3: Ma non sei anziana, sei diversamente giovane, smetti di dire che sei anziana.
0: Ma no, siamo anziane.
3: Allora, no, diversamente
1: io
3: giovane.
1: Io non apro bocca,
0: non è, però, vabbè.
4: Però io voglio sapere quali sono queste copertine storiche di te.
1: Allora,
4: scusa.
1: Devo ammettere che questa cosa mi è stata comunicata dal magazzino. Le copertine sono in viaggio, arriveranno tra un paio d'ore nel mio ufficio e quindi poi entro oggi nei vostri studi. Però ci sono le copertine classiche, c'è la copertina numero uno, c'è la mano rossa,
4: la mano rossa, immaginavo,
1: sangue navaco, che era chiaramente una copertina, il segno indiano e così via, tutte copertine con un bellissimo text disegnato da Aurelio Galleppini, insomma, perché sono tutte copertine storiche. E poi ci sono anche, secondo me, i numeri 100, 200, 300, quelle classiche, diciamo, che sono state fatte per gli albi a colori, perché ogni numero 100 è a colori, insomma.
4: E allora mi abbono. Se hai capito che sono un appassionato di Tex.
0: Secondo me fra noi ci sono persone non abbonate.
4: Io
0: davvero?
4: Non sono abbonato, certo.
0: Tu sei abbonata, Tiziana? Tiziana, sei abbonata?
3: C'è una domanda di riserva.
4: Io sono stato abbonato.
0: Direttrice,
4: quando
0: sei abbonata tu?
2: Io lo sono stata per molti anni,
0: ma
2: in questo momento non lo sono più.
3: Comunque,
1: quindi
3: scusa,
1: l'unico abbonato sono io.
2: Come diceva Rebotti, essere abbonati alla radio che ti dà lo stipendio è una situazione un po' alla cubana, diceva così.
3: No, e poi
2: quindi è un po' particolare. Insomma.
3: Devo raccontarvi un piccolo episodio che sempre durante una campagna abbonamenti c'era al microfono Paolo Utter e chiamava gli abbonati. Ha telefonato mia madre, lui dice: "Ma signora, lei è abbonata?" "No, io non ho pagato, ma ci ho messo la figlia."
2: E beh, giusto.
0: Beh, anch'io ho una storia familiare che avevo raccontato in un'altra campagna abbonamenti ormai tanti anni fa, riguarda una campagna abbonamenti quando ancora andavamo in giro per le case degli ascoltatori di notte nella fascia di Notturnover, di cui per anni ho fatto parte anch'io, e andavamo da loro a raccogliere abbonamenti. Veniamo da voi e lo raccogliamo fisicamente perché dovevano compilare dei moduli. Allora io e Agostoni eravamo su due equipaggi diversi in automobile a girare per la città ed eravamo ovviamente in gara, perché con Agostoni è impossibile non entrare in competizione amichevole per qualcosa. E dato che era un testa a testa, mancavano 10 minuti alla fine della trasmissione, io ho convinto mio marito ad abbonarsi, nel senso che sono andata a casa e con svariati ricatti gli ho
2: non
0: detto,
2: vogliamo sapere
0: adesso ti abboni. No, ma chi pensa che e niente, praticamente lui si è abbonato e io ho vinto la gara con Agostoni, che era la cosa più importante di quella,
2: certo,
0: di quella serata. Però
2: adesso sotto con gli abbonamenti per io andrei sulla fiducia, perché se li porta Antonio Serra, Braga ha già capito di cosa si tratta. Io non mi intendo di Tex, quindi però
3: infatti, mi sa che è un
2: si va sulla fiducia
3: questo qua.
2: Ma vabbè,
4: Tex è la storia, la leggenda del fumetto italiano. Io ho imparato a leggere da bambino perché mio padre passa di generazione in generazione l'amore per Tex.
1: Abbiamo tante lettrici.
2: Mandateci buone notizie, anche il famoso screenshot con l'abbonamento, se volete aggiudicarvi le placche con le copertine storiche di Tex, che arriveranno in giornata.
1: In giornata
2: saranno. Possiamo poi fare delle foto e metterle anche sul sito, magari sui social, e dire, insomma, bisogna magari scrivere, chiamare quando c'è ira in onda, troviamo un modo per organizzare questa cosa, insomma. Però fin da subito, adesso ci sono 9 minuti.
1: Se qualcuno se lo vuole, si vuole abbonare.
2: Se qualcuno se lo vuole prendere con sicurezza, perché poi andranno via, 22 non sono tante.
4: No, direi
3: no, questi giorni vanno.
0: Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Allora, 22 placche bellissime da collezione, assolutamente introvabili, insomma, sono.
1: Difficile, ma sono andato a vedere online, ci sono dei prezzi sconcertanti.
3: Ah,
1: quindi sì,
3: vedi? Ma dicene uno per avere un'idea.
1: Ah, vedo che è una collezione completa, quindi 11 placche con più di 200 euro.
2: Hai capito?
1: Mi sembra veramente scandaloso, se posso dirlo.
0: Eppure.
1: Quindi, eppure esiste. Quindi...
0: Ecco, e come sempre, quando c'è una sorpresa, è successo anche col libro della mostra, non trovo giusto premiare solo i nuovi abbonati, oltre ai nuovi, troverei più giusto...
3: Il ritoccone abbiamo premiato.
0: Non anche, a tutte le trasmissioni, ma almeno un sorteggio fra i vecchi abbonati. Ciao e buon abbonaggio, scrive Noris. Noris, se vuoi ritoccare, possiamo eventualmente pensare di assegnarti
1: una placca. Di assegnarti una bella copertina di
3: Però deve essere un ritoccone.
0: E poi su quelle cose che diceva la direttrice, Ernesto dice un appunto da un abbonato da tempo immemore, anche voi avete un padrone, la pubblicità che non detta la linea editoriale dei tempi radiofonici.
2: Non è così.
0: Diventa importante l'abbonamento, togliamoci di torno queste interruzioni. Abbonatevi però, può far bacco, dice quindi.
2: No, beh, per carità, più abbonamenti arrivano meglio è, però la pubblicità è del tutto minoritaria nel bilancio di Radio Popolare rispetto al peso degli abbonamenti e del sostegno degli ascoltatori.
0: Però lui vorrebbe proprio che non fosse in onda la pubblicità generica, sì, eccetera, ma abbiamo spiegato.
4: Dice che ci dette i tempi radiofonici, non la linea editoriale, quindi non è la classica critica. E voi mettete in onda la pubblicità di Amazon. E poi quante volte abbiamo parlato dei fattori, dei ciclofattori? In questo caso parla dei tempi, però.
3: Mi viene anche in mente che
2: abbiamo molta meno delle altre radio.
3: Esatto, stavo dicendo proprio questo. Se tu ascolti le altre radio è più frequente, noi ce l'abbiamo ogni mezz'ora.
2: Più frequente, più lunga, sono blocchi più lunghi. No, beh, è imparagonabile. Poi, certo, ogni tanto ti parte il blocco di 4 minuti e...
0: E poi
3: meno male.
2: Sì, ogni tanto ne diciamo, c'è tanta pubblicità. Oh, meno male.
3: Meno male.
0: Poi c'è Gius che chiede: vorrei sapere quanti sono gli abbonamenti multipli orientativamente, ma è un dato che forse è difficile da mariti, mogli, figli, nipoti, gatti, cani, perché abbiamo anche gatti e cani abbonati. Perché il supporto forse numericamente è inferiore al numero degli abbonamenti, nel senso che ci sono effettivamente abbonamenti, come dire, di interi. Però a me.
2: Cioè, lui chiede abbonamenti intestati a più persone o più abbonamenti in famiglia?
0: No, abbonamenti multipli, secondo me intende nuclei familiari e quindi sostegno di un nucleo familiare per lui è come se fosse un sostegno solo, se ho ben capito. Però è un...
3: Si capisce.
2: Dipende se in famiglia sono abbonati.
0: Soprattutto
2: lui,
0: se sono
2: lei,
0: tutti d'accordo.
2: Esatto.
0: su che tipo...
2: Forse Bacchetta potrebbe tirar fuori questo dato, sapete che è il nostro responsabile abbonamenti, ma non così d'amblè deve
0: tutto
2: chiedere,
0: sommato sarebbe
2: deve
0: interessante sapere effettivamente se ci sono interi gruppi, soprattutto familiari, che in qualche modo hanno, perché ce lo raccontano, no?
2: Sì.
0: Durante gli abbonamenti. Allora, 0233 001 001, per gli ultimi minuti di questa fascia di campagna abbonamenti 2026, per chiamarci e dirci magari che vi siete appena abbonati, oppure 331-6214013 su Telegram e WhatsApp, mandateci lo screenshot dell'abbonamento oppure diretta chiocciola popolarenetwork.it.
3: Posso dire una cosa? Comunque, anche se non lo avete in omaggio, lo potete comprare il libro di Radio Popolare dei 50 anni, ce n'è ancora un pochino, guardate che poi questo è un capolavoro che non ritroverete,
0: Sì. La donazione dell'ascoltatore di 1800 euro vale per 1 o 20 abbonamenti?
2: Ammazza.
0: Nel vostro computo?
2: Assolutamente 20.
0: Vede, sì, per arrivare ai 600 mancanti per raggiungere l'obiettivo, perché poi appunto l'abbiamo detto
2: certo.
0: Più volte. Abbiamo
2: c'è un ascoltatore che ha fatto una donazione da 1800 euro.
4: Ne parlava stamattina nella fascia precedente con Massimo Bacchetta, Martina Stefano, Alessandro Tomasi e Luca Parena. Questo ascoltatore ha detto, dopo tot mi sono abbonato a, non ricordo la cifra, e ha detto, e troverò il modo per sanare in qualche modo gli arretrati, insomma, di 20 anni appunto. Di non ascolto, di non abbonamento, e ha fatto il conto 20 anni per 90,
0: e quindi
4: sono 1800 euro.
2: Ce l'ha fatta? Cioè, ci ha mandato...
0: fatto una donazione di 1800, sì.
2: Ammazza, vale, certo che vale per...
4: Attenzione, bisogna vedere se l'ha fatta.
0: Vabbè, controlleremo, andiamo sulla fiducia.
3: No, non andiamo sulla fiducia.
0: Ho capito, Titti, però
3: controlliamo.
0: Certo,
3: magari si fa bello, scusa,
4: adesso oggi la titta cerchiamo,
0: non riusciamo, non la teniamo più. Io ritorno alle placche da collezione con le 22, o meglio le 11 copertine
1: di Tex,
0: perché ciascuna placca ha due copertine, giusto? No, ciascuna copertina ha due placche.
1: Ciascuna copertina ha due placche.
2: Due copie, diciamo.
1: Due copie ci sono, sì.
0: Allora, Giuseppe, perché i neoabbonati ne vincono una, lo ripeteremo anche in altre fasce di conduzione naturalmente, ho già un abbondante abbonamento da 180 euro che non riesco a ritoccare, ma vorrei una targa e spero che questa piccola donazione, ha donato 20 euro, possa servire. Cosa facciamo, Antonio? Decidi tu.
1: Giudichi. Decido io.
0: Ma sì, dai, cioè, decidi tu.
1: Decido a favore della targa.
0: Va bene.
1: Ottiene una targa.
3: Una targa senza abbonarsi?
0: È già abbonato a 180 euro, Titti ha fatto una donazione, mi sono accorta, però insomma non fargli le pulci quando ha appena fatto una donazione. Allora, una targa è per te, mi serve Stefanie, è lei, quindi ancora una ascoltatrice, mi serve il tuo nome perché te lo lasciamo infatti sta già ringraziando, te lo lasciamo in reception, la prima targa. E poi
4: Marco, ho visto che dice di essere abbonato a 150 euro e vorrebbe passare a 215, ma vorrebbe che risultasse abbonata anche la moglie, come fare?
0: E tu gli
4: ho scritto, scrivi ad abbonamenti @radiopopolare.it, che ci pensano
2: ma non
4: loro,
2: può abbonarsi la moglie a suo nome
4: con una cifra differente,
2: con la cifra che intendono, diciamo, investire per arrivare
4: totale,
2: a questo. Scusate, con la matematica sono negata. Abbiamo detto
4: 215. Lui è già abbonato a 150, vuole passare a 215.
2: Non sarò mai in grado di dire quanto manca.
3: No, io
2: quanto
3: mi occupo
2: manca.
3: Di arti visive.
4: Senti,
3: non mi chiedere
4: passa
3: cose.
4: 2,40
0: 65,
4: totale.
0: 65
2: allora non può essere un abbonamento a sé stante, effettivamente no. Deve essere un ritocco.
0: Eh sì, e non possiamo citarlo a nome della moglie.
2: 65 e...
4: Devi fare un totale di 2,40, così tieni il tuo 150 come spesa per la radio annuale. 150 resta il tuo e uno da 90 il minimo.
3: Mi verrebbe un'idea, scusa, regala un abbonamento a tua moglie, sì, che è la cosa quello. Più bella.
2: Perché da 65 aggiungi 25.
0: L'abbonamento è per sempre, come diamanti.
2: Come il diamante.
0: Cioè, per cui non è... Stefania, ho trovato il tuo cognome, quindi adesso appena arrivano le targhe Antonio me le dà e io ne metto una in reception a tuo nome.
4: C'è Mauro.
0: Per una targa di Tex ho fatto ora via PayPal il secondo abbonamento. Uè! Per 90 euro.
3: Sveglia.
4: Stavo applaudendo.
0: Abbiamo deciso che facciamo così.
4: Deve bacchettare
2: tutti.
0: Allora grazie Mauro, grazie Antonio, e quindi abbiamo un'altra. Mauro, ce l'ho il tuo cognome, te lo lasciamo in reception, giusto Mauro? Non è che sei ad Amsterdam
2: da tipo. Domani tipo, perché se arrivano oggi con
1: sì, io
2: domani
1: riuscirò
2: dopo domani.
1: A portarvele verso le 6:30, le 7, vengo qua.
3: Guarda che ti controlliamo.
2: Allora facciamo da venerdì. Domani è giovedì. Facciamo da venerdì, Ira?
0: Va bene, facciamo da venerdì.
1: Da venerdì.
2: No, perché poi magari vengono, non sono ancora pronte le buste.
0: Porca vacca, e mettiamo una busta vuota e poi gli diciamo ritorna venerdì.
2: Scherzone.
0: Non so come ringraziare. Per il passaggio a 107, se tutti adesso. Il passaggio a 107.6, è possibile avere una targa?
2: Se abbiamo fatto
0: per la donazione da 20 euro,
2: stavo
0: per dire la stessa cosa. Va bene, ma
3: secondo me state allargando troppo le maglie.
2: Allora, facciamo una cosa.
1: Attivissima.
2: Potremmo fare, sulle prime 11 siamo un po' più di buon cuore.
0: Mm-hmm.
2: Le seconde 11 tutto
3: abbonamento
2: buonamenti.
3: Nuovo.
2: Va bene,
1: siamo
2: Antonio,
1: d'accordo.
2: Ti convince?
1: Mi convince.
2: È una buona
1: convince.
2: Mediazione?
1: È una mediazione ottima.
0: Allora, Marco che ci chiedeva abbonato 100 la moglie eccetera, 205, 215, 107,5 per 2.
2: Oh mamma.
0: E quindi,
4: sì.
0: E quindi
2: fate voi, vi prego.
3: Chiamiamo la Bea. Aiuto.
0: Allora, Umberto che si è aggiudicato una targa di cui annoto il cognome, procede all'aggiornamento 107. 6,
2: molto bene, molto
1: bravo,
2: bene. Noi
1: grazie.
2: Dobbiamo salutare, sapete ragazzi.
0: C'è il GR. C'è il GR, allora insomma aspettate un'altra fascia.
2: Quando torni in onda, Ira? Abbiamo allora, un appuntamento per le targhe.
0: Domani mattina in apertura, io sono in apertura con Dario
2: Stupendo.
0: Grandi per ore.
2: Ok, dalle 6 alle 9 immagino.
0: Esatto, se mi ascoltate dalle 6 alle 9 prendo prenotazioni per le targhe, va bene?
2: Ottima fascia, se Antonio vuol fare una telefonata...
0: Aspetta, aspetta, scusate GR, scusate, sono Valerio, ho appena fatto l'abbonamento con voi, mi arriverà qualcosa, sono tra i beneficiari delle copertine. Valerio, dimmi il cognome, veloce, veloce, scrivimi il cognome, Valerio, va
2: possiamo
0: bene?
2: Possiamo vederlo anche dopo la pubblicità.
0: Naturalmente. C'ero, sì, è vero, che bello fare le conduzioni con la direttrice, mi sento più sicura, grazie a tutti,
1: Antonio. Grazie.
2: Ciao, grazie,
0: Marie,
2: ciao. Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, le notizie, ciao.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
10: Ci hanno detto, devi scegliere, madre o in carriera, grassa o bella, moglie o indipendente, sexy o rispettabile, single o completa. Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al We World Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
11: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
12: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
11: e risolviamo. Buona idea.
12: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
11: E la qualità la trovi in ogni stagione.
12: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
13: Brico OK, più vicino a te.
11: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
14: Popolare Network.
15: Stretto di Hormuz, l'Italia si prepara a intervenire con due navi per sminare il tratto di mare. Prenderanno parte a una missione internazionale, ma solo se finirà la guerra. Sul conflitto nel pomeriggio, Giorgia Meloni al Senato, opposizioni pronte a incalzarla su caro energia e rapporti con Trump. L'Iran ribadisce che Hormuz è sotto il suo controllo e alza i toni contro una ripresa di azioni militari americane. Trump intanto è in viaggio verso la Cina per cercare una sponda sul conflitto, domani faccia a faccia con Xi Jinping. Antivirus, tutti negativi, i test effettuati in Italia sulle 4 persone entrate in contatto con dei contagiati. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta, ma specifica la situazione sotto controllo. Per l'OMS sono 11 casi sospetti totali, 9 quelli positivi. Troppo precariato nella scuola, la Corte di Giustizia Europea boccia l'Italia sul personale non docente. Abuso di contratti brevi al posto di assunzioni a tempo indeterminato, dicono i giudici. Accolto il ricorso della Commissione, la normativa italiana viola il diritto dell'Unione. 12:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Dunque, il governo si prepara a intervenire nello stretto di Hormuz nell'attesa che cessino le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Oggi in commissione i ministri Tajani e Crosetto hanno detto che l'Italia ha deciso di inviare due navi per sminare il tratto di mare nel Golfo Persico. Le due imbarcazioni si avvicineranno all'aria e, se ci sarà la pace, prenderanno parte a una missione internazionale. Del ruolo italiano nel conflitto oggi parlerà anche Giorgia Meloni, attesa in Senato per un question time. Le opposizioni le chiederanno conto di vari temi, dal caro energia ai rapporti con Trump. Da Roma, Anna Bredice.
14: Prepararsi per intervenire oggi, per intervenire domani è la frase ad effetto che Crosetto ha riservato alle commissioni estere e difesa che si sono riunite questa mattina alla Camera dei Deputati per avere aggiornamenti sulla crisi nello stretto di Hormuz, e l'intervento di oggi sarebbe la partenza di due cacciamine che si stanno avvicinando allo stretto ma rimarranno per ora lontane fino a quando sarà stabilita una tregua definitiva e la partecipazione ad una coalizione internazionale, ma sotto quale egida ancora non è chiaro, se dell'ONU, dell'Unione Europea. In ogni caso i due ministri hanno assicurato che un intervento nello stretto sarà prima autorizzato dal Parlamento. Tajani, intervenendo in commissione, ha parlato di uno shock globale, commentando le conseguenze del blocco dello stretto di Hormuz per quanto riguarda dunque l'approvvigionamento dei carburanti. Ha criticato l'Iran per gli attacchi ai paesi vicini e per le possibili minacce attraverso le armi nucleari, ma poco, quasi niente, è riservato a Trump come critica, come condanna per l'attacco all'Iran sferrato ormai mesi fa. Bisognerà quindi capire cosa dirà oggi Giorgia Meloni al Premier Time in programma alle 16.30 al Senato, se ribadirà la partecipazione ad una missione dopo un accordo di pace, ma dovrà dire molto altro: i rapporti con Trump, se condannerà la guerra sferrata dall'alleato americano, ma dovrà affrontare altri temi. Si tratta del primo confronto della Presidente del Consiglio in Parlamento dopo il referendum, tanti temi anche spinosi visto quello che sta accadendo dentro la sua maggioranza, problemi che non sono finiti con la prima operazione di pulizia di Del Mastro e Santanchè. Linea allo studio.
15: Intanto l'Iran ha ribadito che Hormuz è sotto il suo controllo e ha minacciato di trasformare il Golfo Persico in un grande cimitero nel caso di una ripresa delle azioni militari americane, un'opzione in questi giorni al vaglio degli Stati Uniti con lo stallo nelle trattative. Proprio lo stretto e la guerra con l'Iran sono tra i temi in oggetto del viaggio di Donald Trump in Cina. Trump arriverà a Pechino nel primo pomeriggio intorno alle ore 20 cinesi e domani ci sarà il faccia a faccia con Xi Jinping. Oltre al conflitto sul tavolo anche le questioni commerciali tra i due paesi. Il servizio di Roberto Festa.
16: È un'America più debole, isolata, e una Cina più forte, quelle che si incontrano da oggi a Pechino. Quando nel 2017 Donald Trump visitò la capitale cinese, fu accolto con grande sfarzo, onori, unico presidente americano cui venne concesso l'onore di cenare nella città proibita. La Cina allora doveva esibire, doveva convincere il mondo di essere a pari livello con il gigante americano. Trump arriva a Pechino oggi in un contesto molto diverso. La Cina non deve dimostrare più nulla. La guerra commerciale degli Stati Uniti contro la Cina è fallita, le tariffe al 120% minacciate contro Pechino sono rientrate quando la Cina ha minacciato di tagliare le forniture di minerali delle terre rare e magneti. Su tutto, dalle rinnovabili alla robotica, all'intelligenza artificiale, Pechino è oggi un concorrente naturale, rispettato per Washington. Gli Stati Uniti hanno dovuto rinunciare all'ambizione di orientare, di piegare l'economia cinese. È piuttosto Trump che sbarca a Pechino, scortato da decine di imprenditori americani, con la speranza di portare a casa nuovi e fruttuosi accordi commerciali. La speranza è anche quella di convincere la Cina, il più grande consumatore di petrolio iraniano, a fare pressioni su Teheran per un'intesa che porti il conflitto a conclusione. Da parte cinese l'interesse è soprattutto spezzare l'appoggio diplomatico e militare americano a Taiwan. Armi per 11 miliardi di dollari per Taipei sono stati approvati dall'amministrazione Trump. Alla vigilia dell'incontro con Xi Jinping, il presidente americano è però sembrato ancora concentrarsi sui suoi temi più classici. Nella notte di lunedì ha postato un fiume oltre 50 di messaggi su Truth Social, parlando di tutto. Ha definito Barack Obama una forza demoniaca, ha chiesto l'arresto dei suoi nemici, ha ripetuto che le elezioni del 2020 erano truccate e ha difeso i lavori alla piscina riflettente del Lincoln Memorial.
15: In Libano intanto proseguono i raid. L'esercito israeliano sostiene di aver colpito 40 obiettivi di Hezbollah nel sud del paese nelle ultime 24 ore. Uno degli attacchi, secondo L'Orient Le Jour, avrebbe centrato un'autostrada. Sono almeno 8 le vittime, tra cui 2 bambini. Nelle ultime ore uccisi anche 2 paramedici della protezione civile libanese nel corso di alcune operazioni di soccorso. In Ucraina è in corso in questi minuti un attacco aereo combinato russo. A darne notizia è l'intelligence di Kiev, secondo cui Mosca starebbe usando un numero considerevole di droni per sovraccaricare il sistema di difesa aerea ucraino e colpire obiettivi civili. Tra gli obiettivi russi le infrastrutture critiche, le imprese energetiche, oltre che gli edifici governativi, sostiene l'intelligence ucraina. Antivirus, sono tutti negativi i test effettuati in Italia sulle 4 persone entrate in contatto con la malattia. Nonostante i sintomi manifestati da una turista argentina ricoverata per una polmonite e da un marittimo 25enne calabrese in isolamento fiduciario. Al momento sono 11 casi sospetti di antivirus, 9 i positivi secondo l'OMS. In Italia il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela e specificato però che la situazione è sotto controllo. Ieri intanto la ministra della salute francese ha dato una conferenza stampa sul virus. In Francia si trova una delle persone positive più gravi che è attualmente in terapia intensiva. Il servizio da Parigi.
17: Dei 5 turisti francesi rimpatriati con tutte le precauzioni e un protocollo sanitario draconiano della crociera contaminata dall'antivirus, 4 sono in buona salute e soprattutto sono negativi ai test di depistaggio del virus, restano comunque isolati in quarantena e sotto stretta osservazione. Il quinto, una donna di mezza età, ha contratto la malattia in forma acuta ed è in prognosi riservata sotto assistenza respiratoria. E quanto ha spiegato ieri la ministra della sanità francese Stéphanie Rist in una molto ufficiale e affollatissima conferenza stampa destinata a fare la massima trasparenza sulla questione e a rassicurare un'opinione pubblica già in fibrillazione di fronte alla prospettiva di una nuova pandemia di tipo Covid. Per i 5 turisti rimpatriati è stata ricostruita una lista di 22 persone casi contatto accertati, già ricoverate o in corso di ricovero, ha spiegato la ministra, esaminate in isolamento e sotto osservazione. Peraltro, ha concluso Madame Rist, non ci sono elementi per presumere di una circolazione diffusa del virus tra la popolazione in Francia. Dichiarazione che si vuole rassicurare, ma dall'effetto paradossalmente inquietante, tanto l'ipotesi di una diffusione già in corso appariva remota, per non dire impensabile, fino a ieri. Inquietudine sempre, per così dire, più virulenta tra media e opinione pubblica, tanto che il presidente Macron in persona ha tenuto a rassicurare i francesi, il governo agisce con competenza e la massima prudenza, ha dichiarato, e la situazione è sotto controllo. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
15: Ora nel Regno Unito, dove al Parlamento si tiene tra poco il tradizionale discorso del re Carlo, discorso che però quest'anno avviene in piena crisi di governo dopo il caso Mandelson legato a Jeffrey Epstein e la sconfitta alle elezioni locali. A chiedere le dimissioni del premier Keir Starmer adesso non è soltanto l'opposizione ma anche una parte del suo stesso partito, il Labour. Ieri 4 dimissioni nell'esecutivo. In diretta con noi Daniele Fisichella, a te Daniele.
18: Il compito del sovrano oggi è quello di esporre i piani del governo. Il problema è che non è affatto chiaro chi guiderà il paese. L'autorità di Keir Starmer è stata polverizzata, ma finora nessuno sfidante si è fatto avanti. Parlare di strategie di partito tra le cerimonie dedicate alla presenza di Re Carlo a Westminster sembra un paradosso, eppure la situazione attuale è ritenuta da tutti insostenibile. I sindacati legati alla sinistra hanno affermato che ormai è chiaro che Starmer non guiderà il partito alle prossime elezioni. Wes Streeting, ministro della sanità e rappresentante dei Labour moderati, oggi ha incontrato brevemente Starmer, gli avrebbe comunicato la sua intenzione di dimettersi e poi candidarsi ufficialmente alla leadership già da domani. Nel frattempo Re Carlo presenta le nuove proposte del governo su edilizia, energia e un disegno di legge sull'immigrazione che renderà più difficile per alcuni migranti ottenere la residenza nel Regno Unito. All'interno delle nuove misure anche una che permetterà di allineare le leggi britanniche a quelle dell'Unione Europea, un passaggio fondamentale per poter riallacciare i rapporti con Bruxelles.
15: Grazie Daniele. Sottraevano dalle banche dati informazioni riservate di calciatori, imprenditori e gente dello spettacolo e poi le vendevano ad alcune agenzie private. E questa l'accusa per 2 poliziotti al centro di una presunta organizzazione criminale scoperta dalla Procura di Napoli. Il procuratore Nicola Gratteri oggi ha tenuto una conferenza stampa dando i dettagli dell'operazione e parlando di poliziotti infedeli che si sono venduti per soldi. 29 in totale gli indagati, destinatari di misure cautelari, 4 in carcere, 6 domiciliari, 19 con obbligo di dimora. Troppo precariato nella scuola italiana, la Corte di Giustizia Europea boccia l'Italia sul personale ATA, il personale non docente, quello amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica. Il loro sistema di assunzione viola il diritto dell'Unione Europea, ha stabilito la Corte accogliendo un ricorso della Commissione Europea. Per Bruxelles questo sistema è incompatibile con la normativa europea in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni ai contratti brevi, mentre favorisce le procedure di assunzioni a tempo indeterminato. C'è stato troppo abuso di contratti brevi, questa è l'accusa per l'Italia. Che cosa significa ora per il nostro paese? Anna Maria Santoro, responsabile personale ATA della CGL Scuola.
19: È una denuncia clamorosa che noi facciamo da tempo, perché la scuola italiana muore di precariato, il governo ne è il becchino. Sugli ATA i numeri sono impressionanti, oltre 60.000 posti su una dotazione organica di 200.000 persone, oltre 60.000 posti sono coperti da personale a tempo determinato e sono posti che aumentano nel tempo. Perché? Perché c'è una legge ingiusta che limita le assunzioni del personale ATA al solo turnover, cioè i pensionamenti. Anche quest'anno c'è una previsione di circa 10.000 pensionamenti, verranno fatte 10.000 assunzioni a fronte di 60.000 posti liberi.
15: Dopo questa sentenza la conseguenza pratica è che l'Italia dovrà mettersi in regola
19: con una legge, con un piano straordinario di assunzioni che portino il personale ATA che lavora su questi posti da moltissimi anni alla loro stabilizzazione. Questa è l'unica scelta che può fare, di cui è eticamente e politicamente responsabile, che dovrebbe fare.
15: Un corteo silenzioso si è snodato ieri sera per le vie della città vecchia di Taranto al termine della messa in ricordo di Sakho Bakary, il 35enne maliano ucciso a sangue freddo all'alba di sabato da un gruppo di ragazzini quasi tutti minorenni. Dall'altare il parroco ha parlato di futilità armata del razzismo e ha poi proposto ai fedeli una riflessione durissima: non riesco a spiegarmi come sia possibile che non si condanni all'unanimità quanto è accaduto. Essere amici dei nostri ragazzi coinvolti non può significare difenderli dando ignominiosamente le spalle al morto per terra. Queste le parole del parroco al termine della funzione religiosa. I partecipanti hanno portato fiori sul luogo dell'omicidio. Per domani invece gruppi e organizzazioni antirazziste del territorio hanno convocato un presidio. Noi abbiamo raggiunto Enzo Pilò, che è presidente dell'associazione tarantina Babele.
20: Il riferimento a Don Emanuele Ferre è assolutamente opportuno, perché noi tutti abbiamo subito pensato alla mobilitazione, all'azione politica, ma nessuno aveva pensato a un gesto di gentilezza. Da dove nasce questa cosa? Sicuramente nasce in un contesto di disagio sociale grave, ma si inserisce, io credo, dentro un contesto sociale più ampio di crisi della città di Taranto, un processo di disagio che avanza insieme a un processo di deindustrializzazione. Per me la matrice razzista rimane, anche se è una matrice inconsapevole, nel senso che loro magari non ragionano sul razzismo e ne fanno un obiettivo, ma è un razzismo che hanno dentro, perché è introiettato dal brodo culturale in cui siamo immersi ormai da diversi anni, perché voglio dire, le politiche, gli interventi legislativi sempre più vessatori verso gli stranieri non abbiano una parte nella costruzione dell'immaginario e della cultura collettiva. È l'egemonia culturale della destra, no? Quella che vogliono conquistare, che costruisce questo clima di odio verso non solo gli stranieri, ma verso tutti i soggetti vulnerabili.
15: Alle 12.46 minuti è tutto per questa edizione del GR condotto da Mattia Guastafiero, in redazione con Alessandra Tommasi, Diana Santini e Alessandro Principe. Le notizie tornano alle 15.30. A tutti una buona giornata.
21: Popolare Network.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
22: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
23: 35esimo Festival Milano Musica, nuove prospettive sull'orchestra del futuro. Lunedì 18 maggio al Teatro La Scala, Michele Gamba dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In prima assoluta il concerto per vibrafono aumentato di Carmine Emanuele Cella, protagonisti Nim Tang Nguyen con l'elettronica IRCAM. Prime italiane di Peter Edwosch e Georg Friedrich Haas. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.

0: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Sono le 12:49 minuti in questo momento. Ciao Elena.
1: Ciao Nicolo Vecchia.
0: Elena Mordiglia in studio insieme a me. Tra poco dovrebbe raggiungerci anche Matteo Villacci, o Mattia Villaggi, come a volte viene chiamato a poveri mabelli. In ogni caso sarà il benvenuto quando deciderà di aprire la porta dello studio 2.
1: Noi siamo qua, lo stiamo aspettando. Alzami un po' il microfono, che ho la voce bassa. Oh, ecco.
0: Meglio così.
1: Sì, perché sennò mi devo sgolare, poi esco da qua e non ho più voce. Matteo, raggiungici quando vuoi con i tuoi tempi. Noi siamo qua, 2 ore e un quarto di conduzione.
0: Non lo dire così, che sembra che ti pesi, Elena. Cioè,
1: no, non...
0: sembra non sia un piacere.
1: No, non è che mi pesa, proprio mi terrorizza. È Ma proprio un altro tipo di sentimento.
0: Cosa possiamo fare per metterti a tuo agio, Elena?
1: Ma non lo so, mandare tanta musica. No, non lo faremo, vi chiederemo di abbonarvi.
0: E quello, diciamo, che credo possa essere il toccasana per tutte le conduzioni della campagna abbonamenti. Se arrivassero valangate, carrettate, sacchettate di abbonamenti, il nostro umore certamente avrebbe a migliorare.
1: Ah, come ci sentiremo molto più a nostro agio se voi cominciate a scrivere che avete fatto l'abbonamento a Radio Popolare. Dove lo potete scrivere? Al 331-6214013, sms, telegram e whatsapp, oppure diretta @popolarenetwork.it.
0: E diamo conto, perché ci siamo interrotti per le notizie del giornale radio, diamo conto che durante l'emissione del GR Umberto, che credo avesse parlamentato precedentemente con chi era in studio, Ira Rubini, credo anche Lorenza, insomma, sul passaggio al 107.6, ci ha mandato screenshot che conferma l'avvenuto ritocco a 107.6. Questo vediamo incontro a quei due o tre che sono sempre distratti, che un po' come diceva Dario Fo, vengono da Como, non hanno visto niente. Se non avete capito che cos'è il ritocco a 107.6, è un giochino, una cosa di quelle leggere che ogni tanto noi facciamo per convincervi a sostenerci in un altro modo. In questo caso si tratta molto semplicemente di un'occasione, quella del cinquantennale, che ci fa celebrare la nostra frequenza, e quindi invece che 90 euro, che è la cifra minima dell'abbonamento,
1: così da tanti anni,
0: da forse fin troppo, forse siamo stati da questo punto di vista improvvidi nel non adeguarci all'inflazione. In ogni caso il 107.6 è una cifra così simbolica che ci siamo immaginati per i vostri abbonamenti. Mm-hmm. Quindi se siete ancora invece legati alle vecchie cifre, questo è il momento per fare il ritocco. E come diciamo, lo ha fatto Umberto, a cui credo si debba far avere una targa. Non so se una targa per la circolazione automobilistica oppure per dire qui ha dormito Umberto. Poco prima
1: vero,
0: di fare.
1: Chiede una targa, chissà che cosa vuol dire. Per il passaggio 107.6 è possibile avere una targa? Mi raccomando la promessa, ma noi non l'abbiamo fatta.
0: La targa di Tex. Ciao Matteo, tu sai qualcosa della targa di Tex?
2: Stavo ascoltando nel parcheggio, no, un po' prima in realtà, però bisogna chiedere a Ira, cioè è Ira la tenutaria delle targhe di Tex, che sono targhe dedicate, se ho capito bene, a copertine, a 11 copertine, però sto già dando informazioni così,
0: okay,
2: spannometriche, che erano legate le prime, allora sono 22, 11 coppie... Di, guarda quante cose so che
1: ma dove eri?
2: Mi ricordavo
1: adesso
2: di saperlo.
0: Sono 11 ammirato.
2: 11 coppie di copertine sotto forma di targa. Allora, le prime 11, ok, siamo un po' più laschi, se ho capito bene. Quindi va bene il ritocco, va bene la donazione. Le seconde, quando rimangono solo 11, allora quelli sono 11 abbonamenti. Con l'abbonamento comunque te l'assicuri per certo. Però non siamo noi tenutari di questa proposta,
0: ma è Rubini. Quindi
2: ma è Rubini,
0: caro. Caro Umberto, magari io ti dico rubini@radiopopolare.it,
2: sì,
0: perché c'è questa cosa che insomma scriverci è tendenzialmente facile,
2: sì,
0: e basta cognome @radiopopolare.it e tendenzialmente noi vi risponderemo, a meno che quel momento magari siamo impegnatissimi, poi arriviamo, insomma non arrabbiatevi se non arriva la risposta subito. Comunque grazie a Umberto, cercheremo di venirti incontro. 331-6214-013 per i vostri messaggi, per annunciare i vostri ritocchi. E la copertina di Tex, ci chiede anche Valerio. Direi che questa cosa di Tex adesso ha generato grande...
1: Troppo, Matteo, anche
2: sì,
1: questo...
2: Non troppo
1: lo,
2: hype.
1: Questo non lo sai. Sì.
2: No, questo è... perché credo sia la stessa roba. Cioè, sono... delle copertine straordinarie.
1: Ah, ok, sì, è sempre quello, sempre
2: sì,
1: quello. Rubini @radiopopolare.it e poi abbonamenti @radiopopolare.it se invece avete delle domande tecniche che magari non sappiamo qui in onda, però provate a farcele, magari scrivetecele.
0: Cioè, se siete tipo la mamma di Zero Calcare, abbonamenti @radiopopolare.it.
2: Esatto.
1: Esatto, non telefonate, ma invece telefonate alla diretta. Alla diretta sì, 0233 001 001 e telefonateci per farci sapere. Anche se venite alle tante cose che abbiamo in programma in questi giorni, lo sapete, il nostro auditorium è aperto alla vostra presenza. Ci sono ogni sera dalle 19 alle 20 dei DJ set. Questa sera c'è Giulia Strippoli, evviva.
2: Grande Giulia.
1: Sarà
0: c'è
1: divertente.
0: Da bere e da mangiare con la Pebedda, oltre che Giulia Strippoli e la console. E poi un microfono aperto dal vivo, che è una delle novità di questa campagna abbonamenti, microfoni aperti che non vanno in onda, ma che nascono e si sviluppano nell'auditorium e nell'incontro fisico che, insomma, noi cerchiamo sempre di promuovere durante la campagna abbonamenti. Vari argomenti, ieri ad esempio si parlava di Radio Popolare Milano con Roberto Maggioni e Alessandro Braga, abbiamo iniziato parlando del futuro di Radio Popolare, il rapporto con ascoltatori e abbonati con Massimo Bacchetta e Lorenza Ghedini. Questa sera, signori e signore, ma soprattutto giovani e giovane, ragazzi e ragazze, Chiara Manetti e Matteo Villacci parleranno di Radio Popolare e i giovani.
2: Eh sì, questa cosa qua è che io riesco ancora a mimetizzarmi, è sempre più inspiegabile.
0: Stavo
2: posso
0: cercando
2: dirlo.
0: Di capire come dirlo, sì. Ma hai fatto tutto tu, ti ringrazio per avermi tolto dall'imbarazzo per questo, Matteo. I giovani.
1: Cosa ne sai dei giovani?
0: Esatto.
2: Allora, due cose. Noi nutriamo grandi speranze nei giovani. Primo perché, insomma, è evidente. Uno, tra l'altro, dei motivi lo stiamo affrontando, cioè l'abbonaggio. Questa radio ha anche bisogno di guardare al futuro da questo punto di vista. E ovviamente, essendo una radio, come diciamo... tutte le realtà comunicative, che sta vivendo una fase in cui si interroga sul modo di comunicare, su come questa cosa stia cambiando relativamente proprio alle nuove generazioni, è diventato un tema fondamentale. In più abbiamo visto che i giovani oggi sono anche, diciamo, un po' fonte di speranza in un momento parecchio complicato, no? Però poi si guardano le piazze e li si trova impegnati, anche portatori anche di determinate cause, lì si trova, si vanno a vedere i dati per esempio del referendum e
1: gli si
2: ringrazia, perché insomma sono stati un contrappeso fondamentale. E quindi abbiamo detto ok, confrontiamoci, l'invito è proprio a tutti gli under 35 di venire qua stasera e confrontarci su tutti quelli che poi sono i temi legati alla radio, che vanno dai contenuti culturali e informativi ai motivi per cui la radio piace, ai motivi per cui la radio, alle cose su cui la radio potrebbe lavorare, insomma, per tentare di aumentare o diminuire, per cambiare un pochino approccio. Siamo molto curiosi e davvero vi aspettiamo in tanti. Chissà quanti, tra l'altro, corrispondente alla fascia under 35 alle 12:57 di questa giornata.
1: Ci
2: sono all'ascolto, magari, che ne sai, universitari.
1: Ma sì, ma guarda, tante persone 35, precarie.
0: Un 34enne può essere anche in ufficio in questo momento.
2: Sì.
0: Piuttosto che in
2: pausa pranzo.
0: Esatto.
1: Tra un lavoro e l'altro. Sul precariato delle persone giovani.
2: Tra il primo e il secondo dei tre lavori di oggi.
1: Esatto, dei tre lavori che bisogna fare. Quindi venite qua per confrontarvi, appunto, in presenza. Perché, diciamolo anche, non ci nascondiamo dietro un dito, uno dei temi proprio di cui spesso si discute in radio è che il nostro nostro pubblico è un pubblico più grande, sì, altro che under, sì, 35, quindi come, questo è un tema che viene dibattuto da tantissimo tempo, come riuscire a raggiungere delle persone più giovani che non tanto non ascoltano la radio, perché questo è un altro dei grandi temi, no? La radio non l'ascoltano più nessuno, non è vero, la
0: non
1: radio
0: è
1: sempre lì, viene ascoltata, viene ascoltata tanto, come fare però ad essere anche, francamente, anche sostenuti da persone magari, sì, più giovani, che magari tra l'altro navigano in cattive acque finanziarie, come capita spesso alle persone giovani, purtroppo. Quindi anche le persone un po' più grandi a volte hanno una solidità economica un pochino maggiore, magari.
2: Sì.
1: Anche solo se magari qualcuno è riuscito ad arrivare alla pensione, chissà.
2: Questa cosa, ecco, non diciamo agli under 35 che è un trigger fondamentale.
0: No. Ci sono alcune parole che vanno
2: evitate.
1: Linguaggio violento.
0: Esatto. Una di queste è sicuramente pensione. E infatti al 331-6214013, per rimanere in questo mood di grande ottimismo, parlando di le occupazioni possibili degli under 35 all'ascolto, c'è chi ci scrive magari disoccupati o disoccupati.
2: Esatto. Esatto, purtroppo è proprio così, insomma, la conosciamo bene la situazione degli under 35 e di quella fascia che sta tra i millennial e la Gen Z, che insomma un po' di bastonate anche economiche le ha prese, le sta prendendo, ed è anche, comunque questa è una cosa che sicuramente può riflettersi, no, sul modo di comunicare, sul comunicare alcune cose in maniera diversa, per esempio le nuove forme di lavoro, raccontarle magari con un'attenzione diversa da dentro, le periferie che sono molto spesso la soluzione abitativa più facile per chi riesce a rimanere in città nonostante tutto, per cui sicuramente ci sono delle cose su cui ci piacerebbe confrontarci con voi per capire che tipo di attenzione si può dare, quindi stasera sfruttate questo spazio, vi raccomando.
0: Quindi dalle 20 alle 21 il microfono aperto dal vivo, Radio Popolare I Giovani, con Chiara Manetti e con Matteo. Dovete semplicemente venire qui, non c'è bisogno di prenotarsi prima, mentre invece dalle 21 in poi ci sarà una serata nell'auditorium dedicata in particolare alla trasmissione di Cecilia Di Lieto, Considera l'armadillo, con la partecipazione di Federica Giordani, e in particolare il tema, il titolo di questa sera è Zampa libera tutti, un altro mondo è possibile, racconti e riflessioni sul mondo che vorremmo, dagli animali all'ambiente, la cultura vegan e il rispetto in questo strano paese. Ci saranno tanti ospiti, magari dopo li citiamo anche, ma insomma, per riassumere ciò che succede questa sera, si parte dalle 19 con l'aperitivo, il DJ set di Giulia Strippoli, il bere e mangiare della Pebedda, si prosegue dalle 20 alle 21 con questo microfono aperto a Radio Popolare e I Giovani, e poi l'armadillo, quindi dalle 19 alle 22:30 nostra compagnia, in vostra compagnia, tutti insieme qui in via Olera 5. Anche una splendida giornata, domani credo ad esempio che sarà un pochino più difficile, però
1: piove domani.
0: Sembra proprio di sì.
2: Crociamo le dita, perché in realtà pareva dovesse fare schifo tutta settimana.
1: Infatti, non
2: invece,
1: sta andando molto bene.
2: Sì, esatto. I potenti mezzi radiofonici che ci proteggono. Queste onde.
0: Allora, io volevo parlare di giovani, anche un po' con gli ascoltatori e le ascoltatrici in questo momento, per lanciare la volata, anche perché diciamo che nel nostro bacino d'ascolto ci saranno probabilmente persone che non potranno venire qui stasera, via Olera 5. Anche per venire incontro a quella robusta presenza di over 35 nel nostro ascolto, io pensavo al fatto che comunque la gioventù potrebbe aver incrociato le storie vostre di Radio Popolare, anche se non siamo più giovani, per cui anche a me è capitato di essere giovane e ascoltare Radio Popolare tanto tempo fa.
2: Sì, anche piccolo ti dirò.
0: Io no, ecco, io piccolo no, i miei genitori non me la facevano ascoltare, non sono generazione crapapelata, però ad esempio Bar Sport a me fece scoprire in occasione degli europei dell'88, credo.
1: E qua con me caschi male, non ho idea.
0: 88, sì,
2: mi fido di te.
0: Quelli dove c'era Zavarov. E quindi insomma dei racconti, dei ricordi di che cosa di Radio Popolare vi aveva colpito da giovani, potrebbe essere divertente raccoglierli, condividerli, leggerli, ascoltarli dalle vostre voci.
1: E anche una fonte di ispirazione, insomma, per i giovani di oggi. Di che cosa avevate bisogno voi ai tempi, che cosa vi dava Radio Popolare che vi ha convinto quindi poi ad ascoltarla per i successivi 50 anni o anche qualcosa di meno, che magari possiamo oggi riproporre noi a chi ci ascolta. Quindi musica piuttosto che l'intrattenimento, l'informazione fatta in un modo diverso, provate a dircelo, a scriverci.
2: Iniziative,
1: modi per incontrarsi. Devo dire che quando siamo andata a vedere la mostra, che avrete visto sicuramente anche voi, alla Fabbrica del Vapore, i video che c'erano sulle iniziative, insomma, dei primi anni di Radio Popolare, erano dei momenti veramente epici. Sarebbe stato bello esserci. E lì c'era tante persone giovani. La radio riusciva veramente a raggiungere un pubblico di persone giovani, anche direi ai tanti, sportive, che correvano.
2: Sì, ecco, le iniziative effettivamente, anche nella parte fotografica, diceva, ma che...
1: Hai visto, che gioventù?
2: Sì, che Roma, sì. Vabbè, che... però si potrebbe recuperare, si potrebbe fare un qualcosa del genere.
1: Ma certo, cosa ci manca? Dicecelo voi, che cosa ci manca?
2: Fateci sapere.
0: 331-6214-013, 331-6214-013 per i vostri messaggi, multipiattaforma diciamo ormai, e invece 02-33-001-001 per le vostre telefonate in diretta. Ci ascoltiamo una canzone, visto che abbiamo parlato di giovani, abbiamo qui Matteo che domani intervisterà i NICAP. Vuoi scegliere un pezzo?
2: Ah, abbiamo spoilerato così?
0: Ma sì.
2: Guarda, ieri ho messo Hood, potremmo mettere, aspetta, quello con Grian Chatten di Fine Art, del disco Fine Art, che non mi ricordo il titolo.
0: Ok, allora andiamo a recuperarlo.
2: Better Way to Live si chiama.
0: Eccolo qua, Better Way to Live, i NICAP, che presto ascolterete. Anche sulle frequenze di Radio Popolare.

0: Era la sigla di chiusura della trasmissione di Marco Schiaffino.
1: Bravo Marco Schiaffino, bravo, bravi. Ne avevamo anche una molto bella di apertura, che era Clint Eastwood dei Gorillaz. Va come sono.
2: È vero, sì,
1: Sarabanda.
2: Sì, sì, è vero.
0: Preparatissimo.
2: Pronto.
0: Sì. 02-33-001-001, ci sono un paio di telefonate, prendiamo la prima, pronto.
3: Pronto, sono io?
1: Sì, sì, sei tu, ciao.
2: Come
1: ciao,
2: ti chiami?
3: Mi chiamo Roberto.
1: Ciao Roberto, sì, Sarabanda.
2: Sì, sì, è vero.
0: Preparatissimo.
2: Pronto. Sì.
0: 02-33-001-001, ci sono un paio di telefonate, prendiamo la prima, pronto.
3: Pronto, sono io?
1: Sì, sì, sei tu, ciao.
2: Come
1: ciao,
2: ti chiami?
3: Mi chiamo Roberto.
1: Ciao Roberto.
3: Allora, Radio Popolare...

0: per andare dai miei, ai tempi ero single, per cui avevo tutto il mio tempo, che adesso non ho più, e allora ho ascoltato la radio mentre facevo la doccia, mi preparavo, eccetera, e c'era la diretta in cui i detenuti potevano mettersi in contatto con le loro famiglie, o viceversa, non mi ricordo, forse il contrario, le famiglie si mettevano. Devo dire, è stata toccante, molto bello, ha dato il senso al Natale, ha dato il senso al modo di fare radio e al servizio pubblico, che dovrebbe essere sempre così. Per cui grazie di tutto.
1: Che bello, grazie a te Roberto. Tu sei abbonato, hai detto, sì, all'inizio?
0: Sì.
1: Ah, e allora passaparola, cosa ti dobbiamo dire? Tanto grazie.
2: Sei a posto.
1: E passaparola.
2: Esatto.
3: Ma tipo, nella tua vita conosci degli under 35, eh?
0: Sì, io sono un po' di più, però sì, ne conosco perché frequento gente diversa.
3: E secondo te, come dire, la nostra capacità di penetrazione in questa fascia di ascolto, come la valuteresti?
0: Ma è una radio diversa, per cui ha un target che potrebbe essere, può incrociare diverse aspettative, dipende dal 35enne che cosa, quali sono i suoi valori, chiaramente. Io penso che in questa frazione dell'umanità c'è tanta gente che ascolterebbe volentieri o che seguirebbe un altro modo di fare radio, di sentire la realtà, insomma.
1: Beh, ci riempi di speranza, grazie Roberto.
2: Grazie mille Roberto.
0: Grazie, un abbraccio a voi.
2: Un abbraccio
1: a te.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto?
4: Pronto, sarei io?
2: Sì, proprio sei tu.
4: Proprio io, ciao Giampaolo, sicuramente un diversamente giovane, visto che ho 60 anni. Ma
2: ciao,
4: però,
2: Giampaolo.
4: Ciao, però diciamo che dai miei 15 in avanti, abbonato.
1: Però.
2: Grande.
3: Quindi di 50 tu 45 te li sei fatti?
4: Me li sono fatti, sì, vi ho scoperto intorno agli anni, primi anni 80. Secondo me una cosa che potrebbe aiutare diciamo una maggiore fruizione dei giovani potrebbe essere, ma chi non c'è la formula, cioè io mi ricordo che però a metà degli anni 80 io quando tornavo da scuola, per me la prima cosa che facevo dopo aver mangiato era sincronizzarmi sulla rubrica giovani che era, diciamo, allora se penso a quello che al livello che c'è adesso, era l'armata Brancaleone a mille, cioè nel senso che adesso c'è un'organizzazione di tempi, di tempistica, di dialogo, era proprio come un collettivo riportato in radio, ma era bello, era quello. Ora, secondo me, al momento, e penso a mio figlio che ha 23 anni, penso che l'unica cosa che ascolta sono i notiziari e ogni tanto la musica. E i giovani, io li sento coinvolti molto.
2: No.
3: Oh. Il tuo ragionamento ci piaceva molto. Come mai? Cosa è successo?
1: No, è tornato.
2: Mari, eccoti. Scusa, eri sparito per un pochino.
4: No, nel senso che secondo me, non so se è fattibile, non so in che fascia oraria, però dovrebbe essere, secondo me, nel pomeriggio. Metti che sia una trasmissione alla settimana all'interno di musica, di volume. Che tra tutte quelle che ascolto è quella che riesco a targetizzare su quelle. Una all'interno di volume, una volta alla settimana, con un collettivo di ragazzi che si vogliono mettere a disposizione per almeno un anno, innanzitutto devono piacere fare, insomma, creare un gruppo, di che cosa volete parlare, di cosa parlare, dove decidono loro. Che sia un po' a 360 gradi, ma su tematiche che possono essere possono essere la filosofia. Cioè, no, dico cose
1: che li riguardano, certo.
3: Mi piaceva,
1: certo,
3: che eri partito dagli emo.
4: Io di 60 anni di sinistra che ascolto la vostra musica da sempre, magari neanche ci penso. Ogni tanto sento mio figlio, mi dice delle cose, dico, cazzo, perché hanno delle visioni, delle prospettive che noi neanche ci immaginiamo. E credo che Radio Pop a livello musicale, anche se non è il mio gusto spesso, ma a livello musicale e soprattutto musica e a livello politico, voglio dire, siete strasicuri che vi seguono. Però se magari adesso all'interno di un programma, io ho detto musica e volume perché è quello che riconosco più in questa fascia, però per cui se c'è già qualcuno

0: uno che vi ascolta per la musica,
1: certo,
0: si può ampliare, però senza, cioè, se io vi dicevo cosa vorresti parlare di religione, di quel, no, cosa voglio parlare loro?
2: Certo, perché... certo. Ti posso segnalare una cosa, Gianpaolo? Che noi abbiamo una trasmissione dedicata proprio alle persone più giovani, che si intitola La pillola va giù, che è a cura di Anaïs Poirot-Gors e Nicola Mogno, che è una trasmissione che è nata un po' grazie a Share Radio, che è un web radio di Milano, insomma, che fa tanti laboratori con persone molto giovani. Loro lavorano tanto con i centri di aggregazione giovanile e quindi poi riportano in trasmissione alla pillola va giù molte delle discussioni che loro proprio fanno sui temi più diversi, quindi ad esempio questo potrebbe essere insomma uno di quei luoghi da ascoltare per le persone più giovani, una di quelle trasmissioni da ascoltare, però è vero sì, che magari è una cosa che si può
1: però no, ma mi sembra che in questo caso l'idea sia quella del coinvolgimento di giovani in un collettivo in radio
0: diventa passivo,
1: certo, capisci? Certo, io credo di aver partecipato, se posso raccontarti una cosa anch'io, credo di aver partecipato all'ultima rubrica giovani che si chiamava Amici di Mutanda, trasmissione coordinata da Silvia Turan e Max Ferrigno, in cui appunto ero coinvolto e effettivamente ricordo anch'io un caos organizzato abbastanza entusiasmante, trasmissioni spesso rivedibili e poco riascoltabili invece, ma ugualmente da lì poi sono uscite alcune collaborazioni che sono andate avanti per diverso tempo, insomma, per cui effettivamente potrebbe essere un'idea con la pazienza poi di ascoltatrici e ascoltatori rispetto al fatto che l'uscita non è impeccabile.
0: No, l'uscita non è impeccabile, sicuramente ci vuole anche almeno per l'inizio una persona, diciamo, che
1: sì, un supervisore
0: radio, perché sennò tra gracchi e quant'altro diventa inascoltabile. E chiudo solo dicendo che secondo me dovrebbe essere tra le 2 e le 5. Perché difficilmente un giovane si va ad ascoltare una cosa dove parlano solo gli altri, lui vuole essere un po' come il microfono aperto, io che parlo spessissimo tra l'altro, non è che vado a riascoltarmi un microfono aperto, voglio essere parte attiva, per cui secondo me dovrebbe essere in una fascia appunto tra le 2, volume secondo me è perfetta, dico una volta, si può provare una volta al mese.
2: Va bene, chiarissimo, è chiarissimo, ciao, Gianpaolo, ciao. Grazie.
3: Ciao Gianpaolo.
1: Ci fermiamo per 47 secondi, la persona che è in questo momento in attesa rimane in attesa per 47 secondi. Torniamo subito.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Ero ripartito con un brano di Subsonica che poi rimetterò più avanti, ma la persona che aveva telefonato prima ha messo giù e ritelefonato. Ciao. E quindi ciao.
1: Ciao.
2: Pronto?
1: Proprio tu.
3: Sei tu.
4: Come ti chiami?
2: Mi chiamo Sara.
1: Ciao Sara.
2: Ciao. Senti, l'altro giorno ho sentito nei vostri microfoni qualcuno ha detto sì, in Radio Popolare ci sono tanti springstignani.
1: Sì.
2: Sto correndo per andare al lavoro. E allora lì ho sorriso perché ho messo a fuoco cosa c'è che non va per me in Radio Popolare.
1: Bruce Springsteen.
2: Assolutamente. Ma me la voglio mettere giù un po' pesa.
1: Sì, dai.
2: Cioè, un po'
1: in vai,
2: secco.
1: vai.
2: Non è il gusto, è lo stile, cioè di quello che non mi piace è la retorica, il compiacimento, non c'è sempre l'essere un po' vecchio dentro, ripetere sempre le stesse cose. Allora ho pensato di dirvi che ci vorrebbe più metodo, più punk, ma non la musica punk,
1: sì.
2: Il metodo punk che ha tantissime cose dentro, cioè insomma bisogna farci trattati. E poi, visto che Nicolò ti ho sentito venerdì e riscontra il mio gusto, ha intervistato Di Martino,
1: sì.
2: È un po' più stile, è metodo Di Martino con la pece, sapere cosa dire e come dirlo. Ecco, secondo me voi dovete, ci vuole un po' un tuffo dentro queste cose, un brainstorming vostro potente, doloroso e niente, questo era il mio spunto.
1: Grazie.
0: Uno spunto interessante.
1: Molto interessante.
2: Va bene.
0: Stai correndo per andare al lavoro?
2: Sì.
0: Dove, cosa? Raccontaci qualcosa anche della tua giornata, dai.
2: Vabbè, io lavoro allo sportello di centro medico e quindi sono brasata dalla gente, dai ritmi di lavoro. Abito a 5 minuti, quindi vabbè, la faccio a piedi in bicicletta. Croce delizia, perché a volte anche un po' claustrofobico, no?
1: Non faccio
2: nient'altro. Ecco, e niente, siccome si parla di sanità, lasciamo stare. Dai,
1: esatto, lasciamo.
4: Ne sappiamo qualcosa.
1: Posso, sì, tu in particolare. Sì. Posso chiederti se sei abbonata?
2: No, perché.
1: Ma
2: dai, così? È stata veramente stronzissima, ma la conduttrice delle 6 del mattino di qualche anno fa mi ha ucciso, mi ha fatto veramente incazzare e l'ho tolto.
0: Cioè, allora, tu hai tolto l'abbonamento per una voce, per una delle voci della radio.
1: Posso dirti che credo non ci sia più.
0: No, ma sì, però
2: lo so.
0: Però con lo spirito punk, con lo spirito punk, io ti dirò che secondo me hai fatto un paracazzo. Cioè, nel senso, ma scusa, ma una voce che non ti piace, tutta la radio?
2: Dai, vado anch'io a casa con questa riflessione, cioè, hai ragione.
1: Sì, trasformiamola in azione, noi ci lavoriamoci insieme.
4: Lavoriamo alla nostra anima punk, tu lavora invece all'abbonamento se puoi e anche tu spargi la voce.
2: Va bene.
4: Grazie.
2: Sono sincera, promettoci. Mi avete aperto una breccia nella
1: vita. Contiamo sulla tua sincerità che evidentemente non manca.
4: Che non
1: grazie
4: manca.
1: Mille.
4: Grazie Sara, ciao.
1: Ciao Sara.
2: Prego, ciao.
1: Ciao.
0: Comunque era bravissima. Volevo dirlo, la collega che ha fatto arrabbiare la nostra ascoltatrice, vabbè, insomma ragazzi, succede.
1: Così.
0: Probabilmente anch'io ci sarebbero delle voci
4: dei colleghi, della delle
0: vita,
4: colleghe
0: della vita Radio Popolare per cui avrei tolto l'abbonamento, però raga non si fa mica così,
4: certo,
0: dai.
4: C'è una grande diversità qui. Allora arrivano anche tanti messaggi, ci stanno sfuggendo di mano, raga, cominciamo a leggere qualcosa. Ad esempio ci scrive,
0: metti ordine, Elena,
4: allora ecco, comincio dalla fine così proprio sicuro che sbaglio. Allora, ma passate, chi fine ha fatto, ce ne vorrebbe uno solo per le bici, che parla magari anche di viabilità. A Milano c'è un abbandono di bici tra cortili e strade impressionante, perché non recuperarle e metterle in vendita? Ma allora, questa è un'ideuzza simpatica a cui però non risponderò, però avvieni con me, c'è la possibilità di scambiarsi cose,
1: sì.
4: Di, insomma, quella parte lì è stata anche un po' ereditata magari da altre trasmissioni, quindi quello si può fare. Mario ci dice, la più bella trasmissione per i giovani era Avere 20 anni, che però, grazie, ma non era una nostra trasmissione, era una trasmissione di MTV se non sbaglio, si chiamava Avere 20 anni, o ce l'avevamo anche noi Avere 20 anni?
0: Allora, no. Io non me lo
4: ricordo. Non l'hai mai sentita, perché non era una nostra trasmissione.
1: Io non avevo 20 anni, se
4: era di MTV.
1: Caso,
4: no, tu ce li avevi, ce li avevo anch'io, quindi ce li avevamo.
1: Me la ricordo quella di MTV, infatti.
4: Ecco, esatto. Sì, infatti, quella lì. Sì. Poi ci scrive, vabbè, che ad Ergano c'è un noto ladro di bici, chiamiamo lui, scrive il nostro Marco.
1: Saluto a Marco, il sindaco.
4: Esatto, un saluto al sindaco di Ergano. Poi qui ci sono diverse idee, ve le leggo?
1: Vai.
4: Così. Allora, creare, ce lo scrive questo Nicola.
0: Ok.
4: Idee, creare uno spin-off di Radio Popolare su piattaforme come Twitch.
1: Orca. Ok, però portiamo a casa,
4: produrre dei podcast con ospiti mirati e interviste di qualità, non schifose,
1: non le cialtronate, non
4: le nostre, da pubblicare su YouTube e diffondere ovviamente con un'impronta coerente con la Radio Popolare.
0: Ma tipo il cui presente Matteo lo fa,
1: sì, legato a una trasmissione che è WH, cioè praticamente tutte le interviste WH le trovate su YouTube, per cui ci si prova in qualche modo. Però magari allargarlo ad altre trasmissioni, quindi forse questa è l'idea, potrebbe essere un'idea.
0: Certo.
4: E poi lui dice, se ci fosse un dialogo tra i canali, magari si riuscirebbe a traslare gli ascoltatori dal video alla radio, quindi tu li acchiappi col video, li butti sulla radio.
1: Su questa cosa io non so quanto funziona, io sulla traslazione di canale in canale non sono molto fiducioso, neanche all'interno dello stesso mondo di internet, che è pensato per il contrario, cioè ogni canale vuole tenerti lì, e quindi tendenzialmente soprattutto se fai, questo scusate se rompo un po' le balle, però un po' di esperienza ce l'ho, se tu fai un prodotto diciamo simile podcast per come il podcast viene inteso oggi, quindi un video con un'intervista con dei grossi microfoni in genere, quindi anche solo un'intervista che in realtà è radiofonica e poi va a podcast sul canale YouTube, allarghi le visualizzazioni di quell'intervista, però chi ti trova su YouTube ti cerca poi su YouTube, raramente poi lo porti in onda, e non perché non si fa, Non esiste sforzo che può traslare questa cosa all'onda, perché semplicemente l'onda, soprattutto a Radio Popolare, e questa è la nostra benedizione, sono tante cose diverse. E quindi non è che accendi a qualsiasi ora e trovi quella cosa lì. E quindi è un po' più però capisco l'idea di allargare, magari facendo un po' di, bisogna lavorarci.
0: Io vorrei ringraziare Salvatore, perché credo di stare già immaginando come potrebbe venire. Lui ci scrive che ci vorrebbe una serie TV che narri le gesta epiche di Radio Pop, e allora sì che si fa breccia nei giovani.
1: Posso dire, questa cosa è anni 90 in un modo incredibile, totalmente, e quindi a noi fa impazzire, però non so quanto possa funzionare fuori da qua. Però ma inizi a prenderti i quarantenni, capito? A riprenderti 40-50enni, secondo me.
0: Per cui c'è cioè una serie TV in cui tipo la prima stagione è dal 1976 al 1980, e quindi dobbiamo già capire chi è che interpreta Scaramucci da giovane.
1: Sì.
4: Però per una serie TV di successo ci vogliono delle robe.
1: Favino, certo.
4: Ci vuole almeno un omicidio per una serie TV di successo, no?
0: Beh, ce ne sono stati, cioè nel senso,
4: ce ne sono stati anche
0: non all'interno della radio, però.
1: No, tu vuoi all'interno. Dovremmo rimediare.
4: Amorazzi, delle cose.
1: Amorazzi lascia fare.
4: Lì sì, ma forse lì non so se.
0: Esatto, non so quanto si possono raccontare, però fanno ascolto.
1: Esatto.
0: 02 33 001 001, se volete candidarvi per un ruolo nella serie da dedicare alla storia di Radio Popolare, potete farlo da questo momento. Pronto?
3: Buongiorno
1: a tutti. Ciao, come ti chiami?
3: Claudio.
1: Ciao Claudio.
3: Allora, sono un abbonato non giovane, neanche diciamo fascia 65-70.
1: Okay.
3: Allora, problema giovane è un problema molto importante e difficile da risolvere.
0: Ok.
3: Allora, le ultime cose
0: mi piace perché sei partito molto serio.
1: Sì, è anche problema, quindi abbiamo individuato che effettivamente
3: sono molto negativo, già di natura sono del cancro, ma questo non conta. Allora, come risolvere il problema giovani non lo so, non riesco a capirlo, perché io frequento poco i giovani, ho due figli di 30, tra i 30 e i 35 anni, che non sono riuscito a plasmare sul mio passato, diciamo, sul mio sul passato, ma anche sulla mia voglia di futuro, no?
0: Ok.
3: Loro sono nati nel periodo berlusconiano e quindi con tutti i problemi
0: del caso,
3: le nonne che erano a loro favore, io contro. Va bene, lasciamo perdere questo. Allora, allora secondo me i giovani devono riuscire loro stessi a ascoltare la radio e abbonarsi.
0: Okay.
3: Perché secondo me tu non gli puoi proporre... Queste generazioni nuove sono completamente diverse, soprattutto dalla mia, ma anche quella dei miei figli, secondo me, quelli più, diciamo, dai 20 ai 25, così, no? E quindi, non so, la soluzione è difficile da trovare. Secondo me i video, le trasmissioni, sì, possono attirarli, ma secondo voi, visto che Radio Popolare è ascoltata ed è abbonata, da, secondo me, da molte persone non giovanissime,
0: sì,
3: diciamolo chiaramente, no?
0: Sì.
3: Lo vediamo quando facciamo...
0: Sì, sì, sì, lo sappiamo.
3: Allora, secondo me devono essere loro, non so come, stimolati da che cosa. Io l'ho ascoltata negli anni 70.
0: Ok.
3: Stranamente, così per caso, perché
0: sì,
3: avevo un transistor piccolino, vabbè, frequentavo, io sono del 59, quindi ho fatto il 77, scuola a Milano.
0: Prova ad andare a conclusione.
3: La conclusione è
0: boh,
3: che secondo me arriveranno da soli.
0: Da soli.
3: Da soli.
1: A una certa.
0: Va bene.
3: Gli puoi proporre anche il pomeriggio, ma chi ti ascolta il pomeriggio?
0: Guarda, io ti ringrazio per i dubbi che ci hai
1: instillato,
0: quelli che hai condiviso. Grazie per il tuo ascolto e soprattutto il tuo sostegno.
3: Per il mio abbonamento e delle mie tessere continueranno ad esserci comunque.
1: Grande, grazie, grazie, grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie.
4: Ciao, ciao Claudio.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio. Ciao Claudio.
0: Ciao.
1: Figurati, Claudio quindi che prende tutti i problemi che avevamo prima e ce li ripropone.
4: E di questo stavamo parlando,
0: no, ma cioè diciamo, sì, lui voleva condividere i suoi dubbi.
4: Sì,
1: esatto,
4: sì, ma che sono anche i nostri.
1: Che erano i nostri, ma devono arrivare da soli i giovani. Però sai, è proprio la domanda è proprio cosa possiamo fare noi invece.
0: Gianfranco invece non ha dubbi ma ha certezze.
1: Meno male.
0: E ce le propone anche con quel fare lì. Volete la soluzione giovani? Portate la radio nei licei, che è un
1: bravo,
0: po' una cosa simile a quella che ci aveva scritto Carlo qualche decina di minuti fa. Sponsorizzate eventi con le band liceali, che è un'altra, diciamo, uno spin-off del discorso di dialogare con i liceali, che in effetti potrebbe avere tutto un suo senso.
1: Sono d'accordo, a me è capitato di andare a parlare nelle scuole di radio popolare, e sicuramente una delle cose di cui ti rendi conto quando esci evidentemente da una comfort zone, anche da un punto di vista anagrafico, perché come giustamente diceva Claudio poco fa, il nostro ascolto non ha una grossa sacca da quelle parti, è che la grande maggioranza innanzitutto non ti conosce affatto, e poi c'è una bella fetta che rimane proprio affascinata dall'approccio che ha Radio Popolare nei confronti anche... A me capitava ovviamente di parlare di musica e in senso un pelo più lato di cultura, però è qualcosa che effettivamente può funzionare, andare direttamente lì e far conoscere, oppure ogni tantissimo capita che qui giri qualche scolaresca, e, perché io c'ho il fratello educatore che approfitta di questa cosa e mi porta i CAG qua dentro, però secondo me questa cosa potrebbe avere senso e affascinarli, perché comunque... È un mondo affascinante, per cui andare a cercarlo, lo scambio, non è una cattiva idea.
4: Certo.
1: Quella delle band è un'altra idea, secondo me, proprio, che si unisce a questa e che sicuramente può essere un veicolo, anche un canale nuovo, un canale da riscoprire.
4: Damiano ci scrive: fare una trasmissione parlando di università e con gli universitari, quindi diciamo che l'idea è un po' individuare una fascia d'età, che siano le superiori o che siano poi l'istruzione universitaria, e provare a coinvolgere le persone che fanno quel tipo di scuola. Beh, anche questa è una bella idea. Se poi però proprio non riusciamo a trovare nessuno, c'è l'abbonamento coatto che ci suggerisce Beatrice. E dice: a proposito di passaparola, quest'anno ho regalato a un'amica l'abbonamento a Radio Popolare per il suo 33esimo compleanno, quindi
1: brava,
4: rientra proprio tra le persone giovani. Lei era già un'ascoltatrice, ma non si era mai abbonata. Ho una misura un po' coatta, forse, però fortunatamente è stata apprezzata dalla festeggiata.
1: Bello.
4: Bella idea, Beatrice.
1: Bellissima idea. Regalate abbonamenti.
4: Abboniamo le persone giovani coattamente.
0: Sì. Alberto invece ha un'idea ancora più precisa per quanto riguarda la trasmissione da fare con i liceali. Aggiunge anche gli istituti tecnici, ma diciamo che credo che liceali fosse un termine preso ampio. Perché Alberto sostiene intanto che sono 3-4 anni che ce lo dice, quindi noi potremmo anche ascoltare Alberto ogni tanto. E lui ha anche un'idea autoriale per la conduzione. La trasmissione la dovrebbe fare Facco.
4: Ah, vedi?
1: Va bene.
0: Che è una proposta.
1: Si chiama
0: che
1: il traviante, si chiama la trasmissione. Esatto.
0: Peggioriamo i giovani attraverso l'influenza negativa nefasta, ma ovviamente no, di Davide Facchini. Pronto, 3301001, ciao.
5: Ciao, sono io?
1: Sì, sei tu, ciao, come ti chiami?
5: Io sono Sara.
1: Ciao Sara.
5: Allora, ascolta, io lavoro in una università francese dove insegno italiano e faccio scegliere i contenuti dei miei corsi ai miei studenti di semestre in semestre. E quello che gli interessa, adesso ha avuto un grandissimo successo questo tema, cioè le politiche governative. Le politiche, quindi stiamo parlando di cose che quando si fanno i sondaggi ai giovani non interessano, i partiti politici non gli interessano e invece gli interessano le politiche giovanili del governo italiano. Quindi loro vogliono sapere come ci si occupa dei giovani, cioè vogliono sapere come i giovani rientrano nel mondo pubblico. Che è una cosa che normalmente, cioè quando tu vai a guardare, io per esempio mi sto studiando adesso con grande interesse dei sondaggi, ce n'è uno del Forum Disuguaglianza e Diversità sulla fascia 17-19 anni, questi giovani non hanno nessun interesse per i partiti politici, non si fidano e invece sono molto interessati ai temi sociali e quindi delle trasmissioni con questi contenuti, cioè delle trasmissioni che parlino di loro.
4: Certo, tu dici quindi passare attraverso i temi che potrebbero interessarli.
5: Esatto. E magari da parte loro, perché poi un'altra cosa che rispondono spessissimo nei sondaggi è che loro non sono ascoltati. Cioè, diamogli la radio per farli parlare e per essere ascoltati. Quella era un'ottima idea, secondo me.
4: È un'ottima idea, grazie mille Sara, ma tu sei abbonata poi, perché qua ci stiamo dimenticando di chiedere.
1: Certo.
5: Io abito a Parigi e siamo in due in famiglia, siamo tutti e due abbonati.
1: Grande.
5: Io continuo ad ascoltare Radio Popolare, anche da qui, diciamo, tutti i giorni.
4: Che bello, ma sei lombarda d'origine?
5: No, io sono materana, ma mio marito è lombardo.
4: Ho
5: vissuto a Milano tanti anni, ho studiato a Milano, sono un po' lombarda anch'io.
0: Quando hai iniziato ad ascoltare Radio Popolare?
5: Allora, io ho cominciato quando c'era il Border Trophy.
0: Ma tu quanti anni avevi?
5: L'università.
0: Eri un'universitaria e facevi parte del target di cui stiamo parlando in questo momento.
5: All'epoca sì, diciamo era molto bello questo aspetto creativo, giocoso della radio, coinvolgere attivamente questi giovani che erano sul territorio, questo era bellissimo, cioè si facevano le cacce al tesoro, si facevano queste cose che secondo me generazioni, la nostra generazione, mi ricordo c'era Gianmarco Bacchi che era un organizzatore a quell'epoca di queste cose, erano veramente bellissime per noi, cioè, noi partecipavamo con grandissimo piacere e quindi forse ricominciare anche un po' su quel versante lì, ma farlo fare a loro, cioè farlo fare a questa generazione piuttosto che a noi.
4: Giusto, grazie mille Sara, che bello, grazie. Ciao
1: Sara.
0: Ciao. Arrivano altre suggestioni dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici al 331-621-1403. Gaia dice: una persona giovane che studia potrebbe avere una disponibilità limitata rispetto alla fascia over 30 che già lavora a tempo pieno, ma noi ovviamente non ci stiamo preoccupando
1: che si abbonino.
0: Far cacciare la lira agli under 35.
4: Ah no?
1: Non, con calma, prima si semina, poi appena hanno una sicurezza economica. Esatto.
0: No, ma allora, con calma, cioè piano piano, tu prima li irretisci
4: e poi dopo li spolpi.
1: Cioè loro troveranno un lavoro e poi li spolpi.
4: Aspettiamo che troviamo un lavoro qua.
1: Intanto se ci sono degli under 35 abbienti all'ascolto, si facciano una domanda, perché insomma qui c'è bisogno anche del loro di abbonamento.
4: Certo, da giovane, anni 2000, ero anche venuto in auditorium, questo dice Carlo, ero venuto in auditorium diverse volte a vedere i mondiali e le olimpiadi. Se dopo c'è un DJ set, un concerto anche meglio, ma vanno sponsorizzati su canali diversi dalle radiofrequenze, direi RF, tipo IG, tipo Instagram, e quindi eventi, anche qua lo dicono, creare degli eventi anche per le persone sembra bello. E Nicola dice dialogare fitto con il Festival Carne Fresca.
0: Beh, quello in realtà lo dovremmo fare, in parte lo facciamo, dovrebbero esserci delle novità l'anno prossimo, vediamo se si materializzeranno. Visto che abbiamo parlato di auditorium, piccola parentesi all'interno di questo flusso dedicato ai giovani, ricordiamo che questa sera potete venirne a chiacchierare con Chiara Manetti e il qui presente Matteo a partire dalle 20 proprio nell'auditorium di Metro Stratos, e poi a seguire c'è la serata dell'armadillo dalle 21. Domani invece dalle 19 alle 20 sempre aperitivo e DJ set, domani ci dovrebbe essere Pier Giorgio Pardo nella console, alla console, dalle 20 alle 21 nell'auditorium. Il microfono aperto dal vivo parlerà invece di musica, ci sarò io, ci sarà Claudio Agostoni e parleremo appunto della programmazione musicale della radio insieme a voi, ascoltando le vostre opinioni, le vostre proposte, i vostri suggerimenti e anche le vostre critiche. Dalle 21 in poi ci sarà un live, live pop tutti i giovedì con Claudio Agostoni, domani con lui ci sarà Roberto Colella, già frontman di una band napoletana che si chiama La Maschera, che ci presenterà il suo nuovo disco. Questa è una delle canzoni del suo nuovo disco. Lui è Roberto Colella, domani sarà dal vivo nel nostro auditorium.

0: Per favore una volta, Roberto Colella con The Blue Gospel Singers, e non ci sarà il coro gospel nell'auditorium Demetrio Stratos, ma ci sarà Roberto Colella con le sue nuove canzoni. C'è Sta sempre una via, il titolo dell'album. Domani a partire dalle 21 potete prenotarvi a prenotazioni@radiopopolare.it, oppure c'è il modulo sul sito radiopopolare.it con le nostre iniziative. Questo succede domani e prima dalle 20 alle 21 Radio Popolare e la musica con il sottoscritto e Claudio Agostoni. Mentre invece, se non sbaglio, avevamo anche Elena il compito di lanciare ciò che succede venerdì.
1: Sì, ce l'avevamo passato prima di Smatte Pestalozzo, che ha detto chi va in onda adesso. Io ho detto noi siamo noi, ricordate l'asta povera ma bella di Cimeli di Radio Popolare. Praticamente, che cosa è successo qua? Alessandro Diegoli e Risma Pestalozza sono andati in giro per la nostra radio, hanno raccolto una grossa quantità di ciarpame e non, quindi ci sono alcune cose un po' impolverate, un po' altre invece di assoluto pregio, come ad esempio, non so, la garzantina mitica, sì, con la storia di Radio Popolare fino al 2000, non mi ricordo adesso, però un oggetto fantastico che io ho la fortuna di avere a casa, e anche quella sarà in palio. Tutte queste cose saranno messe all'asta venerdì sera dalle 21, i rilanci sono di solo 2 euro, quindi un po' per tutte le tasche, diciamo, potete venire qua e cercare di portarvi a casa una delle cose che sono in palio, che sono all'asta, ecco, diciamo così.
2: L'altro giorno li sentivo in onda, ci sono cose anche, a parte le bandiere dei Palacucco, adesivi dei Border Trophy originali in tonsi, che oggi non li trovi più, capito?
1: No,
2: sono
1: certo,
2: cose, sono veri e propri Cimeli. Sta cosa del rilancio dei 2 euro ovviamente porta il tutto alla a una disponibilità molto più ampia, e come dicevano loro ne hanno il terrore perché potrebbero durare ore.
1: Sì, infatti, rilanci di 2 euro, esatto, a un certo punto li toglieranno, probabilmente però, andranno di 100 euro.
2: Su quelli grossi secondo me una certa conviene, però sarà una serata assolutamente imperdibile, sì, irreplicabile, anche perché certe cose battute all'asta poi ragazzi,
1: ciao, ce l'avete voi a casa vostra.
2: Gli archivi si vanno svuotando e la storia di Radio Popolare ve la portate a casa. Si viene qui, anche qui o si
1: allora
2: prenota?
1: Si viene qui, ingresso libero fino a esaurimento posti, però per partecipare all'asta è necessario prenotarsi, c'è un modulo sul sito radiopopolare.it, trovate la news con tutte le serate e lì c'è il link a questo modulo, quindi vi dovete prenotare, però insomma fatelo, perché sentivo stamattina che ci sono anche i pantaloni di qualcuno, non vorrei dire di chi, perché
2: sì, ho capito. Anch'io.
1: Dei pantaloni ci sono
2: sì, ci sono dei pantaloni.
0: Secondo me ci sono, se ricordo bene, mi hai fatto tornare in mente un ricordo di qualche giorno fa in redazione in cui Disma cercava di estorcere al ex direttore Danilo De Biasio.
1: Mi sa che infatti era il nome che avevo
0: i pantaloni utilizzati nel corso di una indimenticabile iniziativa per una altra campagna di abbonamento, che era il Full Monty di
2: Radio me lo ricordo.
1: Tutto
2: cavolo,
1: tutto.
2: Non sapevo fossero quei pantaloni lì.
0: Sono quei pantaloni lì, che quindi credo siano anche dei pantaloni. Op, un attimo, tiri e
2: pregiatissimi. Poi c'è la saponetta di mani pulite, ce ne sono di che poi richiamano proprio un passaggio della radio, o meglio di come la radio ha raccontato dei passaggi del paese in alcuni casi
1: epocali, cose più o meno recenti. Allora venite qua venerdì sera dalle 21, ma venite molto prima, perché appunto ci sono, insomma, si beve qualcosa e si ancheggia più che si balla con i DJ di Radio Popolare, si può mangiare perché c'è sempre la pebedda, l'abbiamo detto prima, cioè c'è sempre la pebedda, e poi in particolare venerdì ci sarà un altro di questi microfoni aperti dal vivo, quindi un confronto, questa volta con Lorenza Ghidini e Sciauchi Senussi su il palinsesto e le trasmissioni di Radio Popolare, quindi un altro momento di confronto importante e direi anche imperdibile.
0: Sondiamo il qui presente Matteo,
2: sì,
0: perché ti cita Fabio.
2: Ah.
0: Tu sul gaming come sei messo, Matteo?
2: Adesso un po' meno bene, una volta meglio. Ho sfruttato mi sono rovinato durante la pandemia perché non avevamo orari qui. Allora qui funzionava così: si andava in onda una settimana in maniera intensiva, questo lo diciamo perché magari a casa non lo sanno, e poi c'erano le 2 settimane di latenza che erano il tempo del diciamo così in cui era la latenza del Covid, quindi
0: certo,
2: te ne stavi a casa 2 settimane in cui non potevi uscire se non per fare la spesa, che era la festa della settimana, e avevi un ritmo circadiano. Io giocavo Però io giocavo ancora con la PlayStation 3, perché ero rimasta quella roba lì, con un mio amico online. Il mio amico stava a San Francisco col suo fuso orario, quindi lì, insomma, mi sono un po' rovinato. Sono rimasto un po' indietro, però sì, insomma, è una fase che abbiamo avuto.
0: Perché Fabio vorrebbe una trasmissione sul gaming? Io non so, sinceramente, se sia...
2: È un po' settorialina, eh.
0: Esatto.
1: Però lui dice per attirare i giovani, sempre nel grande capitolo.
0: Sì, è chiaro. Però, ecco... Ogni tanto mi viene il dubbio che se tu da zero fai una trasmissione sul gaming, fai fatica, diciamo, a convogliare lì un pubblico giovane e a rendere efficace quell'intervento. Cioè, ho più il dubbio che dai fastidio a quelli che non sono interessati.
2: Sai che secondo me un po' è vero, un po' dipende da come la fai, perché ormai il gaming è una roba che c'è, il retro gaming, cioè, per cui è una roba di cui mi sono accorto, perché in una conduzione musicale di quelle estive avevo messo Song 2 dei Blur, e quindi certo. E tutti è FIFA 98, allora lì vero. Hanno iniziato a mandarmi suggerimenti di brani inseriti in videogame. Secondo me c'è una nicchia anche sul retro gaming, ormai anche non più giovanissima, molto ampia. Per cui gamer all'ascolto, nel caso fatevi vivi una settimanale, bisogna testare un po' le cose. La vedo un po' di nicchia, però magari una rubrica, cioè boh, bisogna pensarci. Teniamola lì, teniamo tutto lì oggi.
1: Tutto, anche quello che ci scrive la Cinzia, più ci ragiono e più mi sembra una buona idea. Lo spazio lo avete anche per l'estate, i DJ li avete anche di un certo spessore. Creare eventi ricorrenti in sede rivolti ai giovani non mi sembra così impossibile. Certo, senza offesa per gli ex giovani, compresa me, scrive, meglio che l'occasione sia un po' garantita alla fascia di età dedicata. E questo ce lo scrive la Cinzia. Invece Max chiede se ci sono cose di Valli all'asta.
0: Non credo che ci siano oggetti che siano riconducibili al buon vecchio Cristiano Valli. Magari invece mi smentiranno nel caso in cui sia così. Correggeremo. Francesco mi dice che anche le trasmissioni sulla cucina o prodotti tipici dell'agricoltura sono trasmissioni di nicchia. Vero, secondo me è una nicchia un pochino più grande, però è sicuramente un'obiezione coerente.
2: Francesco, ho due domande per te. La prima è: che tipo di giochi ti affascinano di più? E la seconda è: sei abbonato? Perché io vorrei tenere anche un po' questo la butto lì, una parentesi velocissima. Radiopopolare.it, il tasto giallo, sostienici. Ci sono, quest'anno è facilissimo, tre tasti grossi per scegliere il tipo di abbonamento. Se potete fate ricorrente, se no compilate comunque il modulo che vi si apre e siete inviate, siete abbonati. Se ci mandate lo screenshot, se lo fate in questa fascia, noi siamo felicissimi. Chiudo la parentesi.
0: Hai fatto bene, una parentesi che in realtà è l'insegna sotto cui andiamo in onda per tutti questi giorni, per cui non dimenticate di ascoltare queste sagge parole.
1: Che ha ascoltato Pierluigi, che ci scrive: mi sono appena abbonato con un bel versamento da 90 euro e sarei molto felice di regalare a mia moglie Giuliana la targa di Tex Wheeler di cui si parlava prima.
0: Ok.
1: Ho messo una nota con indirizzo per riceverla, come da istruzioni da voi ricevute telefonando in sede. Mi dite se devo fare altro.
2: Segna che andiamo a parlare con Ira, ci pensiamo noi.
0: Pierluigi, stai in una botte di ferro.
2: Sì.
0: Vai tranquillo.
2: Che è Elena, non noi. Segna Pierluigi da dire a Ira.
1: Pierluigi per Ira, sì. Io manderei comunque una mail anche abbonamenti@radiopopolare.it, così per noi.
2: Sì. Comunque, grazie Pierluigi.
0: Allora, domanda che era arrivata tanti minuti fa, mi torna in mente per un altro messaggio di un ascoltatore che parla dell'extra festa di fine anni 80 come acchiappa giovani. Noi adesso non facciamo più l'extra festa e quindi abbiamo altre iniziative come la festa o gli Unidis Pop, e prima un ascoltatore ci scriveva: ma quest'anno, l'anno cinquantennale, non la fate a All Unidis Pop? Evidentemente, se non ve ne abbiamo ancora parlato è perché non la facciamo, stiamo organizzando un'altra cosa. E quindi rimanete all'ascolto, perché ci sarà un'occasione verso la fine di luglio per festeggiare i 50 anni insieme con la radio e altre cose.
1: C'è dell'entusiasmo sulla trasmissione sul gaming, che è già una trasmissione.
2: È già partita.
1: Stefano dice sì, assolutamente. Insomma, è difficile, adesso vi state scatenando con i messaggi, e allora vi diamo il numero di telefono, perché ci piace fare così.
2: Ci piace parlare con voi.
1: 0233 001 001 per chiacchierare con noi e dirci se vi state abbonando, che è la cosa più importante, fondamentale, e poi se avete qualche idea su come appunto tirar dentro le persone più giovani a Radio Popolare. Ci scrive anche un'altra ascoltatrice che ci dice che dovremmo dare i nostri pod, potremmo cercare di entrare nelle scuole, promuovere l'app di Radio Popolare e usare i vostri podcast come compiti a casa.
2: Burca. Quindi farci odiare tanti.
1: Farci odiare per sempre. Però
2: non so che rapporto avesse lei con i compiti a casa.
0: Alienarsi completamente.
2: Esatto. Finisce l'obbligo scolastico e con quello l'ascolto di Radio Popolare.
0: Proprio soluzione di fine esatto. mondo. Effettivamente esatto. sì, potrebbe avere un effetto dirompente. Allora, la questione targhe non Tenco, ma Target X. Sono consegnate, diciamo, vengono affidate nel corso delle conduzioni di Ira Rubini, quindi l'ascoltatore che ci ha scritto prima evidentemente aveva avuto a che fare con quel programma. Non ci chiedete a noi, diciamo, di affidarvi queste assegnarvi targhe. Queste targhe, perché non lo possiamo fare, anche perché Ira è piuttosto severa e vendicativa.
2: Sì, non no, vogliamo essere, non possiamo incorrere in queste cose.
0: Pacchettati.
2: Domani mattina fa l'apertura, quindi svegliatevi un po' prestino e ripartirà questa cosa domani mattina. L'ha già annunciato, quindi
1: ci rimangiamo assolutamente tutto quello che abbiamo detto prima. Dovete intercettare Ira Rubini e Antonio Serra anche.
2: Sì, Antonio Serra, certo.
1: Scrive che appunto tiene la rubrica di fumetti nella trasmissione.
2: Intercettare in onda, non per strada, non è che adesso andate a cercare. No, no, intercettare in onda è quello un po' lo spazio in cui muoversi.
0: Francesco parla di una cosa che spero francamente venga smentita, che di Alone Disma ci siano all'asta due busti luminosi, perché la
2: temo sia vero.
1: Li ho anche visti.
0: L'hai anche visti?
2: Sì. Sono dei busti, no, sono busti, sono
1: ma luminosi.
2: Sì. Cioè come quello che ha casa la russa, ma con loro come soggetti e non quello là pelato.
0: Molto comunque è già meglio.
2: Da, però, sicuramente
0: comunque
2: meglio.
0: È già meglio, però insomma, ok, cioè,
2: e poi luminosi.
0: Luminosi, sì. Luminosi come le leggende che sono la mamma. Renditi conto quanto sono anche, come dire, contagiosi.
2: Sì.
0: Allora, io sentirei una canzone giovane di un gruppo sì. giovane irlandese, si chiamano Cardinals, il pezzo sì. si chiama Masquerade e poi arriviamo all'intervallo pubblicitario. Torniamo dopo.

0: cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
1: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
2: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
3: Io sono un fratino. Un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

0: Le 14 in punto, riprendiamo la linea dallo studio 2 di via Ollero 5. Le frequenze sono quelle di Radio Popolare e le frequenze sono soprattutto quelle della campagna abbonamenti 2026 per sostenere l'indipendenza di questa emittente che ascoltate e che dovreste sostenere se già non lo fate. Radiopopolare.it è il luogo dove trovate tutte le informazioni per sostenere la radio, per abbonarvi, per partecipare alle iniziative di questi giorni che ad esempio questa sera vi aspetta l'incontro sui giovani con Matteo Villacci e con Chiara Manetti e poi una serata in auditorium dedicata a L'Armadillo, Zampa libera tutti, un altro mondo è possibile. Credo che questo si affianchi molto bene al messaggio che ci è arrivato da Alessandro, il quale dice: io ho una proposta per aprire il bacino della radio a cui tengo molto. Ho 30 anni, quindi diciamo che è in target. E frequentando i centri sociali ho scoperto che molti già da qualche tempo hanno adottato menù solo vegani per gli eventi che organizzano. Perché non seguire questa corrente? Alla festa della radio si potrebbe proporre un'alimentazione se non vegana, almeno vegetariana. Questa è la mia proposta. Alessandro, grazie per la tua proposta. È una proposta che credo Cecilia Di Lieto, appunto la conduttrice di Considera l'Armadillo, sposi appieno e credo l'abbia anche già fatta propria con la nostra amministratrice già nelle scorse edizioni della festa e io credo che sia una buona idea.
1: È una buona idea. Alessandro, ma perché non ci telefoni? Sei lì, ci stai ascoltando, ci stai scrivendo, hai 30 anni e...
2: Vogliamo parlare con te. Quindi, chiaramente, tra l'altro, stasera Alessandro ti aspettiamo, hai meno di 30 anni, sei anche interessato al lato, diciamo, animalista, quindi Cecilia Di Lieto, la serata è perfetta, cioè sembra ricamata su di te.
0: Esatto, è vero.
2: Per cui, insomma, stasera ti aspettiamo, intanto chiamaci, se ci sono under 35 all'ascolto, chiamateci perché noi vogliamo proprio discutere di questo. Stiamo facendo anche con chi è in una fascia un po' più over, tentando di capire come e cosa possiamo fare per muoverci verso quella fascia di età. Però se ci siete voi all'ascolto, chiamateci, fateci sapere cosa vi piace, cosa vi convince di più, di meno, verso cosa potremmo guardare. 0233 001 001 per chiamarci in diretta e poi 331 621 4013 per tutti gli altri canali, quindi WhatsApp, Telegram e SMS.
0: Anita ci chiede se l'incontro sarà all'aperto, se può venire con un cane. Credo che sia un under 35, Anita. Allora, non è all'aperto, dipende, diciamo, un po' dal buon senso, nel senso che se arrivi con un cane di grandi dimensioni e magari dal temperamento suscettibile, potrebbe essere sgradevole. Se invece hai un cane molto educato che sta lì sotto la tua sedia in auditorium, insomma, non sarebbe la prima volta che chiudiamo un occhio.
2: Soprattutto questo sicuramente per quanto riguarda l'incontro di Cecilia. Noi dipende dai numeri, c'è anche bel tempo, magari si riesce a... Però diciamo che l'idea è comunque di farlo al chiuso, quindi fai tu, valuta tu, però conosci tu il tuo cane.
0: Quando vieni qua, in ogni caso, troverai ampi spazi all'esterno dove poter stare, dove poter ascoltare il DJ set di questa sera con Giulia Strippoli e, volendo, puoi stare anche sulla soglia dell'auditorium.
2: Esatto, sì.
0: Insomma, diciamo che io ti consiglierei, Anita, di venire qui in via Ollearo, di passare una bella serata e sicuramente la passerà anche il tuo cane.
2: Sì, direi di sì.
1: Poi se puoi lasciarlo a casa, lascialo a casa, voglio dire, goditi la serata senza...
2: E lui si gode casa
1: figli,
2: da solo, non lo so,
1: non è la stessa roba, vabbè. So. Chiamaci Anita, parliamone, 0233 001 001, ma non tanto del tuo cane quanto appunto... Vogliamo aprire un attimo il capitolo musica, perché voglio dire, voi siete le persone della redazione musicale di Radio Popolare, qua dicono sempre, continuano a scrivere appunto la musica, gruppi nuovi, gruppi giovani, comunque c'è una grande attenzione anche qui a Radio Popolare ai gruppi emergenti, con i mini live, con tante occasioni musicali che noi proponiamo e in cui spesso ci sono anche dei gruppi emergenti, dei musicisti, degli artisti emergenti. Questa è una cosa, insomma, che cerchiamo di fare già.
0: Abbiamo fatto soprattutto nel passato, che ultimamente forse facciamo un po' meno, effettivamente, nel senso che soprattutto nell'auditorium le serate musicali sono decisamente di meno rispetto a quello che facevamo prima del Covid. Il Covid è stato un po' uno spartiacque, però io credo che ci potrebbero essere delle novità nel futuro. Sicuramente è una bella idea quella di avere gruppi giovani che vengono a suonare qui nel nostro auditorium. Ci vuole dietro una organizzazione non da poco. Io, una delle primissime cose che avevo fatto in radio era una trasmissione che si chiamava Liberi Gruppi, che era proprio una trasmissione dedicata ai musicisti emergenti, e organizzarla era insomma
2: impegnativo,
0: decisamente, perché devi ascoltare un sacco di roba. Adesso poi diciamo che un po' come Passatel, prima qualcuno parlava della trasmissione Passatel, sono programmi che in parte sono stati anche superati, non so se a sinistra, a destra, al centro, da quel boom tecnologico che tutta la comunicazione digital rappresenta. Cioè i gruppi emergenti tendenzialmente oggi, più che alle radio o alle riviste musicali, si rivolgono all'internet per farsi conoscere,
2: per anche cui... più che alle serate proprio. Cioè proprio è più difficile anche trovare le serate e trovare lì gruppi emergenti, sperimentare palchi. Anche in questo il Covid ha lavorato, non solo il boom tecnologico, ma a parte che sono meno proprio le serate. Però c'è anche una minore abitudine al palco, perché chi ha iniziato a fare musica in quel periodo la fa in un modo, la crea proprio in un modo diverso, e quindi il discorso è un po' complesso, però bisognerebbe, sì, ci si può interrogare, capire come eventualmente tornare a aprire una luce su questo.
0: E effettivamente, appunto, prima qualcuno parlava di carne fresca, per settembre-ottobre cercheremo di organizzare anche un appuntamento del tour di carne fresca anche qui nel nostro auditorium, un weekend. Giustamente Francesco ci manda una proposta di trasmissione per i 100 anni, non perché sia improvvisamente impazzito, ma perché forse avrà sentito che quando abbiamo lanciato questa campagna abbonamenti abbiamo lanciato anche un concorso dedicato proprio agli under 35 per la scrittura di un programma da dedicare al centenario di Radio Pop. La trasmissione da ideare, da presentare, non ha vincoli di format, ma dovrà essere in qualche modo legata al 2075, anno in cui Radio Popolare compirà 100 anni, deve essere ambientata nel 2075, avere come cornice, interfacciarsi con l'orizzonte del 2075. E Francesco dice: come eravamo quando non c'era l'IA, l'intelligenza artificiale. Devi scrivere decisamente di più. Se vuoi fare questa cosa e sei un under 35, vai su radiopopolare.it e troverai tra l'iniziativa appunto questo concorso dedicato a giovani autori e autrici che poi insomma nel corso delle veramente di più. Se vuoi fare questa cosa e sei un under 35, vai su radiopopolare.it e troverai tra l'iniziativa appunto questo concorso dedicato a giovani autori e autrici che poi insomma nel corso dei prossimi mesi racconteremo ancora di più su questa frequenza.

0: Tempo dobbiamo capire un po', insomma, ci piacerebbe farlo quando chissà, un giorno torneremo ad avere il bar, questo potrebbe essere, però sicuramente fare delle cose dal vivo nel nostro auditorium sarebbe bello. E poi Diana scrive che lei ha 33 anni, secondo me già avete programmi musicali interessanti, si potrebbe lavorare sulla comunicazione, canali social dei programmi, video con frammenti di intervista o live che possano essere condivisi, sperando che dal social qualcuno passi all'ascolto in diretta. Insomma, idee ce ne sono, direi che ce ne sono, ma queste idee, queste cose vi farebbero anche abbonare a Radio Popolare. Torniamo alla campagna
1: Sì. Che
0: abbonamenti di Radio Popolare, che
1: è
0: ogni
1: un po' il
0: tanto
1: fil rouge.
0: è un po' il fil
1: E
0: rouge.
1: il motivo per cui c'è questo terzetto abbastanza inedito in onda, cosa che capita durante gli
0: Eh
1: abbonaggi, è
0: sì.
1: bello anche per noi. È bello soprattutto se funziona, quindi abbonatevi, lo ripeto, ogni tanto lo faccio, parentesi, quindi radiopopolare.it, il pulsantone giallo, sostienici, aprite, ci sono tre opzioni di abbonamento, ne scegliete una, compilate il modulo e lo inviate e siete abbonati. Fatecelo sapere se vi abbonate adesso, che noi siamo molto contenti e vi dedicheremo un applauso. In onda,
0: No,
1: stavo pensando,
0: minimo
1: applauso, va
0: sindacale,
1: bene.
0: un
1: Dai.
0: applauso
1: E ieri
0: sindacale.
1: abbiamo con Elisa facevamo la rima con il vostro nome, perché c'era questo momento così
2: Però, ok.
1: freestyle, e devo dire che la direttrice era più brava di noi.
2: Ah sì, eh?
1: Vabbè. Sì. Per cui, vabbè, se volete fatelo, screenshot però e nome, così vi dedico una rima, o vi dedichiamo, perché io dico dedico, poi gli altri sono sempre più bravi di me, quindi
0: Quindi
1: faccio il doppio
0: una
1: passo
0: rima
1: indietro.
0: con il loro
1: Yes.
0: nome o
1: Una
0: cognome,
1: roba.
2: insomma. Ma una rima o, come direbbero gli amici tuoi,
1: Una barra, quindi non una rima, non cuore, amore, ma una
2: Ok,
1: barra, diciamo.
2: una
1: Sì.
2: barra, ok. In questo pezzo è un altro pezzo giovane, italiano, è un gruppo che ho scoperto quest'anno, si chiamano I Rossa, e questo pezzo si chiama Potomac.

0: Rossa, che sono venuti a trovarci anche quest'anno con un mini live. Se li cercate su radiopopolare.it, se vi interessa trovare qualcosa, potete anche utilizzare, soprattutto adesso con il nuovo sito funziona ancora meglio, la ricerca interna, per cui andate sulla lente di ingrandimento in alto a destra, scrivete, diciamo, la parola chiave che in qualche modo vi incuriosisce e trovate i contenuti che vi servono. Per cui, ad esempio, potete ascoltare il mini live con questa band che è venuta a trovarci qualche mese fa. Abbiamo, credo, la necessità di cacciare delle rime.
1: Sì, bene, oh, questa grande, grande, questa è un'ottima notizia.
0: Perché abbiamo una abbonata under che ci
1: Oh,
0: ha
1: wow,
0: mandato anche
1: grande.
0: il modulo abbonamento, screenshot, tutto quanto. Lei si chiama, non è facile,
2: È difficilissimo.
0: Claudia.
1: No.
0: Claudia,
2: Claudia.
0: che io sappia, andava in spiaggia a Sabaudia.
1: Bravissimo,
2: bravissimo.
1: Bravissimo, bravissimo.
2: Già tanto, non mi sarebbe mai
0: Non
2: venuto in
0: me, credo
2: mente.
0: non.
1: Credo non esistano altre, esatto.
0: Cioè, mi viene in mente un video di Eminem che ho visto qualche anno fa in cui lui diceva che alla fine non devi stare lì proprio
1: No,
0: attento, ma che
1: esatto.
0: con la pronuncia, però in inglese è più
1: In inglese è più
0: facile.
1: facile, con Claudia, altrimenti in Italia diventa difficile. Sabaudia è ottima, adesso ci costruiamo la barra intorno, perché molto probabilmente lei non viene da Sabaudia.
0: Non credo.
1: Però noi ringraziamo la nuova abbonata Claudia,
0: Adesso ci arriviamo.
1: annunciandole che il plurale di Gaudio in italiano è Gaudia.
0: È
1: Così,
0: Gaudia, giusto?
1: affidiamo così.
0: Hai ragione,
1: Oh,
0: hai ragione.
1: tripla è comunque. Apprezza l'incastro. Noi ti ringraziamo, Gaudia, cara nostra nuova abbonata under. Oh, sei
0: Significa.
1: under. Posso chiederti, già che ti sei abbonata, cos'è che ti piace molto di Radio Popolare?
0: Giusto, giusto, Claudia, facci
1: Insomma,
0: sapere.
1: facci sapere.
2: Ci chiede poi qualcuno, dato che è presente una rappresentanza della redazione musicale, mi ha sempre incuriosito capire come avviene la scelta dei pezzi da parte dei conduttori delle varie
1: Ci
2: trasmissioni. Che bella
1: pagano
2: domanda.
1: tantissimo, tantissimi soldi. Infatti, qui ci sono sempre parcheggiate una Maserati e una Porsche, sono nostre.
0: Sono nostre.
1: Esatto. No, è proprio il contrario di così.
0: Ascoltiamo i pezzi.
1: Sì, tantissima musica. Ascoltiamo tantissima musica, ci confrontiamo anche in redazione. Diciamo, ma questo lo conosci? E da lì partono un po' di
0: E
1: indagini.
0: per il resto,
1: È così.
0: e le persone tendenzialmente mettono in onda
1: Quello che gli pare.
0: quello che vogliono, cosa
1: Perché.
0: che ogni tanto ci mette un po' in difficoltà nei rapporti con le case discografiche, ma noi ce ne freghiamo.
2: Anche a volte nei rapporti tra di noi,
1: Interni,
2: cioè.
1: esatto. Perché c'è la radio accesa di là, no? E ogni tanto noi lavoriamo ai nostri computer, ogni tanto qualcuno si raddrizza e dice: ma chi è sta mandando in onda sta roba?
2: Eh sì,
1: E comunque, qualsiasi sia la risposta, non ci puoi fare niente, perché appunto c'è una redazione musicale, ma non è che la redazione musicale comanda su quello che mandano in onda gli altri. Ognuno è libero.
2: No, esatto, quindi scegliamo che cosa mandare in onda e, in modo del tutto libero e del tutto opinabile, per cui a volte ci sono delle persone che appunto spesso negli abbonaggi chiamano e dicono la vostra musica è orrenda e poi quello dopo dice la vostra musica è stupenda, mi ha
1: Stupenda,
2: aperto
1: sì.
2: dei mondi, è così, perché dipende un po' che ora aprite
1: La
2: la
1: radio,
2: radio,
1: esatto.
2: chi ci trovate. La Luisa invece ricorda appunto caro Matteo, il buon Matteo con Jack ce ne ha regalati tanti di live,
0: Vero?
1: Ah,
2: questa
1: sì.
2: trasmissione musicale che appunto ricordiamo, insomma ce ne sono di cose insomma che vi possiamo raccontare da questi microfoni, ma raccontatecele voi allo 0233 001 001. Prima chiamavano tutti, adesso non chiama nessuno.
1: Sono
2: Cosa fate
1: facile,
2: alle 2:19? Perché non
1: eh?
2: ci
1: Secondo me sta
2: telefonate?
1: salendo l'abbiocchino.
2: È l'abbiocco.
0: Post-prandiale.
1: È post-prandiale, sì.
0: Però a chi aveva questa curiosità su come funziona la musica in radio, io ricordo domani dalle 20 alle 21 ci sarà l'appuntamento in auditorium, il microfono aperto dal vivo che non va in onda, dovete venire qui in via Olearo 5, ci sarà Claudio Agostoni, ci sarò io e ci sarete voi soprattutto e chiacchiereremo amabilmente di questo tema, Radio Popolare e la musica, quindi se vuoi venire a fare delle domande o anche fare delle proposte, dei suggerimenti, questo è il momento. E poi dopo ti godi un bel concerto con Roberto Colella dal vivo con Claudio Agostoni che condurrà il programma.
2: Mentre venerdì venite qua ad aggiudicarvi un oggetto che ricorda Radio Popolare, ne sono stati appunto spolverati un tot alle 21 a sta povera Mabella di Cimeli di Radio Popolare, e vi ricordiamo ancora una volta che c'è un modulo sul sito radiopopolare.it che potete compilare. Beh, venite qua e portate, so che c'è stata anche una fase un po' di raccolta di cose strane, sì, perché probabilmente di tante Cimeli. Persone hanno a casa delle cose che ricordano Radio
1: Popolare. Perché alcune le avete voi, esatto, sì.
0: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
1: Ciao! Sì, sei tu!
2: Come ti chiami?
3: Ciao, sono Claudia, ho appena mandato...
1: Grande Claudia!
0: Claudia di Sabaudia, ricordiamo!
1: Esatto!
3: Vi aspettavo sulla rima, mi avete fatto molto ridere, sarebbe stato difficile.
1: Abbiamo in qualche modo rimediato. Raccontaci un po', Claudia, raccontaci un po' il tuo legame con Radio Popolare.
3: A casa mia si è sempre ascoltata Radio Popolare, io sono cresciuta con Radio Popolare... stamattina vi avevo mandato un messaggio dicendo che addirittura ho scoperto decisamente da troppo grande che esistessero altre radio, non lo sapevo. non esisteva la possibilità di cambiare la frequenza. Poi in realtà quando me ne sono andata di casa ho smesso di ascoltarvi, perché io associavo la sigla del giornale radio al risveglio mattutino prima di andare a scuola.
1: Come ti capisco.
3: Questa cosa è stato un trauma che mi sono portata dietro per anni.
1: Sì.
3: Adesso invece sono tornata a scuola, perché nel frattempo sono diventata insegnante e ho ricominciato ad ascoltarvi con un po' più di serenità, quindi mi tenete compagnia nei miei tragitti, casa, lavoro e vabbè, comunque è sempre un pezzo di cuore Radio Popolare.
2: Cos'è che ti ha adesso proprio fatto prendere la decisione finale finalmente di abbonarti? Che cos'è che ti ha convinta?
3: È la vergogna. Ascoltando gli abbonaggi anno dopo anno, la vergogna, tutta la famiglia abbonata, mancavo solo io, e dai, adesso c'è un lavoro, c'è stabilità e c'è il passettino mancante.
1: Grande Claudia. Cos'è che ti piace oggi invece, che sei un po' tornata all'ascolto? Intanto l'hai trovata cambiata e appunto cos'è che ti piace?
3: Mi piace la possibilità di avere sia risate con i programmi più leggeri, stupidi, che proprio mi fanno rilassare, e la possibilità di avere invece allo stesso tempo dei programmi di informazione di qualità, che trovo sia più difficile trovare altrove, ecco. Quindi avere tutte le cose in un'unica radio, la sicurezza di qualità, di compagnia, anche ritrovare le stesse voci, che io mi ricordo magari da anni fa, questa cosa è come se ci conoscessimo da tanto tempo, questa cosa mi piace ritrovarla.
1: A proposito di ritrovarci, tu sei under, stasera vieni a trovarci?
3: Non vivo a Milano, purtroppo.
1: Ah,
3: vivo
1: a Sabaudia, immaginavo.
3: Esatto.
1: Avevamo deciso noi.
0: Anche tu.
1: Esatto. Grazie mille, Claudia.
3: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao, Claudia da Torino, che è evidentemente fuori dal nostro bacino, sì, d'ascolto, questa dimostrazione del fatto che ormai le FM sono soltanto un dettaglio. Leonardo, forse Matteo si ricorda qualcosa, ci scrive... Ieri in onda, durante la trasmissione con Elisa, ho promesso in diretta che avrei fatto un grosso abbonamento per due persone e un quadrupede.
1: Esatto.
0: Fatto appena arrivato a casa.
1: Grande.
0: E ci manda il PDF, lo screenshot e anche la foto di un quadrupede che credo abbia letto la guida intergalattica
1: per autostoppista.
0: Perché ci arriva una foto con un asciugamano.
1: Allora,
0: il towel day del cane, non so per quale motivo il quadrupede gli piace andare in giro con l'asciugamano. È molto una faccia molto simpatica.
1: Devo fare la rima con Leonardo?
0: Devi fare la linea, beh qui dai, qui vai via.
1: Ma è facile perché Radio Popolare è molto più che solo Pardo, sono tutti gli altri motivi che hanno convinto ad abbonarsi Leonardo.
2: Wow!
1: Ah!
0: Oh, molto bene, mic drop di Matteo. Bene.
2: Mentre Umberto ne manda una per Claudia. Claudia.
1: Vai.
2: Leggiamo, sempre Sabaudia. Certo. Claudia, scoppia. Raudia Sabaudia.
1: Raudia. Questo è veramente all'altezza di Eminem, posso dirlo.
0: È vero,
1: unire Raudia è veramente tra Eminem ed Elio di Elio e le storie tese, che riusciva a far rimare cos'era? Tragedia con rimedio, dicendo tragedia e rimedio. E secondo me era un Claudia poteva anche farci anche così.
2: Bella, bella, grazie Umberto per il tuo contributo. Allora, avete, cioè, questa cosa qua delle rime mi sembra stupenda.
1: La portiamo avanti, a quanto che vi abbonate.
0: Cioè, esatto. Cioè,
2: questa è una buona ragione per abbonarvi. Se vi mancava una buona ragione, a questo punto avete la rima apposta per voi.
1: Yes.
2: Scriveteci o chiamateci, insomma.
0: E noi ascoltiamo un'altra canzone. Raccontando una cosa che credo, insomma, sicuramente coinvolga anche i ricordi di Matteo. Perché Jonas Police Woman l'hai incrociata sicuramente anche tu per dei mini live, e forse saprai che sta per uscire con un suo nuovo disco in cui rifà le canzoni del suo primo disco. Quando l'avevamo incrociata per la prima volta proprio per un mini live che dobbiamo recuperare, intanto però non faccio partire la canzone ma rispondo a un ascoltatore, credo che ci chiami da Monza. Deve spegnere la radio, però.
1: Sì, questa è una... Eccoci. Ci sei?
4: Sono io?
1: Sì, sei tu, ciao!
4: Io sono Luciano.
1: Ciao, Luciano.
4: Benissimo. Ho 85 anni.
1: Grande, Luciano.
4: E vi seguo dal 76.
0: 50 anni... Precisi, puliti.
4: Quando trasmettevate anche da Montevecchia, allora
0: pensa un po',
4: pensa un po'. E chi mi ha portato a Montevecchia, a Radio Popolare? Me l'ha fatta conoscere una compagna di università. Seguivamo filosofia con indirizzo psicologico. E lei è stata, siccome ha ospitato un terrorista della sinistra, è stata arrestata e portata a Torino alle Molinette per alcune settimane soltanto. E l'ho persa di vista, mi piacerebbe rincontrarla. Comunque... telefono perché c'è Elena Mordiglia, che io seguo il venerdì su 37.2, però non tutta la trasmissione, perché alle 11.10 mi vengono a prendere per yoga, che io faccio per yoga. Perché mi vengono a prendere perché purtroppo ho ereditato una retinite pigmentosa che piano piano mi ha reso cieco. Comunque volevo dire che io ho avuto un insegnamento durante la pandemia. Seguivo al mattino le messe di Papa Francesco, e che lui diceva: voi non dovete convertire nessuno, ma dare l'esempio. Dare l'esempio. Io con i miei figli, uno del 69, l'altra è del 71, non li ho mai obbligati a sentire Radio Popolare, molto ma bene. Col mio esempio la seguono molto bene.
1: Grande, grande. Vogliamo ringraziare anche il Papa di aver fatto questo props a Radio Popolare, questo consiglio su come... portare l'ascolto.
0: Vecchio Francesco.
4: Non ci avevo mai pensato prima. E effettivamente nella mia vita ho seguito poi, dopo la pandemia, il suo consiglio.
1: Tra l'altro si diceva come portare i giovani a Radio Popolare. Ecco. Con l'esempio.
4: Con l'esempio.
1: Esatto.
4: Non con la forzatura, non con la costruzione, con la conversione.
1: Con l'esempio.
4: E secondo me, io ho abitato a Milano dal 66 al 76, arrivando dal Friuli. E poi mi sono trasferito qua vicino Montevecchia dal 76 a Cernusco Lombardone.
0: Molto bene, Luciano, grazie per la tua testimonianza.
4: Sì,
0: buono yoga.
4: Seguire chi vi segue, si è fatto l'abbonamento allora c'erano le tessere, i mattoni, eccetera. Chi dal 76 vi segue?
2: Certo, ti seguiamo, infatti anche noi andiamo in onda anche per te, anche con 37.2, che poi le trovi in podcast, poi se sei sul sito della radio ti senti gli ultimi 10 minuti quando vuoi.
0: Esatto.
4: Comunque, complimenti a Elena Mordiglia. Complimenti.
2: Grazie Luciano.
4: Elena. Seguo sempre.
1: Bravissimo.
2: Un abbraccio Luciano, grazie.
1: Grazie Luciano.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: Noi ci fermiamo per 42 secondi.
5: Ti piacerebbe un mondo nuovo dove possiamo convivere con gli altri animali ma con giustizia e rispetto?
6: Allora vieni mercoledì 13 alle 21 al nostro auditorium di Via Ollearo 5. Dalla filosofia all'etica vegan, passando per gli animali salvati a quelli da salvare, fino alla psicologia per capirci meglio.
5: Ti aspettiamo alla serata Zampa Libera Tutti con tanti ospiti. Garantisce Considera l'Armadillo.
6: Ingresso gratuito con prenotazione sul sito di Radio Popolare.

0: 14:35 minuti, gli ultimi minuti che passeremo insieme oggi per questa campagna abbonamenti e noi tre, insomma, poi certo. Invece si prosegue con altre voci, altre conduzioni e fino ad arrivare alle 19 quando ci sarà il DJ set di Giulia Strippoli che abbiamo visto arrivare già bella carica.
1: Carichissima.
2: Per la prossima conduzione.
0: Sì, poi. Per la prossima conduzione e poi per il suo la sua residenza in console nel nostro cortile. Per scriverci 331-6214013 e a questo numero la cosa più importante che voi potreste mandarci sono proprio le conferme degli abbonamenti e dei ritocchi, screenshot come se piovessero al 331 6214013, mentre invece per le vostre telefonate 02 33 001 001 vi aspettiamo in questo pomeriggio di mercoledì per chiacchierare con voi anche e soprattutto dei temi che riguardano Radio Popolare, il suo abbonamento, la possibilità di sostenere l'indipendenza di questa bella emittente.
2: Ci ha scritto Anna: ciao, sono Anna e sono abbonata, è abbonato anche mio marito, siamo di Como e vi ascoltiamo dai tempi dell'università, proprio di gioventù qui. Noi viviamo a Basilea, abbiamo tre figli, Giulia che ha 27 anni, vive a Londra dove ha fatto l'università, è molto attiva politicamente, partecipa a tutte le manifestazioni in propalle, si è recentemente iscritta al Green Party. Lei ha potuto votare anche se non è inglese alle votazioni locali. È troppo lungo, io li leggo tutti.
1: Vado
2: allora. Francesca e Filippo, che sono gemelli, hanno 25 anni, vivono a Basilea con un amico, sono pieno di dettagli. Francesca fa filosofia, mi è caduto tutto, no, psicologia, Filippo l'assistente sociale. Vengo al punto, ci scrive lei stessa.
0: Vabbè, ma no, ma c'è una bella storia.
2: Sì. È una bella storia, sì, sì. Allora, tra i loro amici c'è un forte disagio giovanile, ADHD, OCD, borderline. Di questi problemi, che sono molto diffusi nella fascia giovanile, alla radio non se ne parla mai. Sarebbe interessante invitare degli esperti e far parlare i giovani dei loro disagi. È solo un'idea. Salute a tutti, in particolar modo ai conduttori di Presto Presto, perché io mi alzo alle 6 e mi fanno cominciare la giornata piacevolmente. Buona campagna abbonamenti, Anna. Grazie, Anna, a te. Tanti saluti.
1: Sai che secondo me ha ragione tantissimo.
2: Sì.
1: Salute ha proprio mentale. tanto ragione. Perché la salute mentale è sicuramente uno degli argomenti che riguardano la generazione Z, sì. E di cui tra l'altro ci sono degli eco anche artistici. La musica ha portato questi argomenti a livello anche internazionale in maniera abbastanza, diciamo, coraggiosa all'inizio, perché poi è anche un po' sempre stato un tabù, no? E forse sì, è uno di quegli argomenti che bisognerebbe trovare il modo di prendere in mano, sì.
2: Eh sì, perché poi magari ne parliamo sulle emergenze, sulle cose. Mi viene in mente ad esempio a 37.2, un argomento che invece abbiamo trattato,
1: certo.
2: Abbiamo parlato delle UOMPIA, dei servizi disponibili o non disponibili, delle liste d'attesa infinite per avere le certificazioni che magari servono a scuola, quindi uno comincia a chiedere la certificazione in prima elementare, la ottiene in quinta, deve farla privatamente, sì. Poi però non viene riconosciuta, insomma, tutti dei problemi che però affrontiamo effettivamente più da un punto di vista legato alla sanità, mentre anche da un punto di vista appunto sociale potrebbe essere interessante parlarne. Questo è un bel consiglio che ci ha dato Anna, grazie, è una bella idea. 02 33 001 001, non smetteremo mai di chiamare le vostre telefonate, no. chiamateci
1: voi a noi, esatto. E soprattutto abbonatevi, quindi parentesi radiopopolare.it pulsantone giallo in alto a destra, sostienici, lo aprite. La prima opzione sono tre grossi pulsanti che indicano le tre forme di abbonamento disponibili, ne scegliete una, compilate il modulo, lo inviate e siete abbonati. Lo ricordo, chi si abbona adesso, noi siamo molto felici, mandateci lo screenshot, il vostro nome e vi dedichiamo una rima. Questo è quello che abbiamo,
2: che possiamo,
1: diciamo,
2: fare,
1: che possiamo fare per voi in questo
2: oltre al nostro
1: momento
2: lavoro quotidiano.
1: In diretta, per scolpire nell'eternità il momento del vostro abbonamento.
2: Se invece volete venire qua, lo potete fare alle nostre iniziative,
1: sì.
2: C'è sempre un banchetto della radio, quindi anche al banchetto della radio vi potete tesserare, potete fare una sottoscrizione, vi potete abbonare, quindi quale occasione migliore? Questa settimana il nostro auditorium è sempre aperto, tutte le sere dalle 19 in poi, venite qua, bevete, ballate, ascoltate delle cose interessanti e intelligenti e fate anche l'abbonamento.
1: Esatto.
2: Quindi.
0: Che questa pacchetto. Sera giovani e altri animali.
1: Esatto,
0: per
1: perfetto.
0: Fare una crasi dalle,
1: bravissimo.
0: Dalle 19 in poi, con la serata che inizia alle 21 in auditorium, dalle 20 alle 21 c'è il talk, diciamo, il microfono aperto dal vivo. Domani musica, sostanzialmente musica, e venerdì invece il palinsesto e le trasmissioni della radio e i cimeli di Radio Pop. Quindi certo. I tre fili principali intorno a cui si agglomerano queste tre serate per concludere questi incontri. Insomma, è bello incontrarsi durante la campagna abbonamenti, è forse la cosa più bella di tutte, il fatto di ritrovarsi qui in via Olearo 5. Se potete, insomma, venite a trovarci.
2: Ci ricorda Marco al 331-6214013, ma naturalmente che al sabato c'è anche Psicoradio, la radio certo. della mente, che è una trasmissione storica qui a Radio Popolare, che ha una sua redazione. Insomma, quando noi andiamo in onda con le campagne abbonamenti, a volte mancano un po' le voci magari di queste trasmissioni che sono fatte da persone che collaborano con la radio, ma che rendono la nostra radio insomma, un'esperienza unica. Ma penso a Psicoradio, penso a Jailhouse Rock,
1: sì.
2: Una trasmissione fondamentale che appunto ci porta nelle carceri. Prima abbiamo nominato La pillola va giù. Ce ne sono tante di trasmissioni che appunto vengono fatte da persone che magari non sono qua tutti i giorni, ma che rendono un po' unica e speciale.
1: Anche perché portano proprio quella realtà lì in radio, cioè la produzione di queste trasmissioni è proprio con le mani totalmente immerse in quella realtà, quindi nei centri di aggregazione giovanile, negli ospedali psichiatrici, nelle carceri, perché comunque Jailhouse Rock ha anche un GR suo.
0: Sì,
1: è proprio redatto in carcere e registrato in carcere, per cui davvero è come portare quella realtà all'interno della radio.
0: Così come Psicoradio in fondo sì. È fatto da una redazione di persone che nel corso della propria vita hanno incrociato i temi della salute mentale e hanno, grazie a Psicoradio, proprio un modo per esprimersi
1: esatto.
0: e per far sentire la propria sensibilità, oltre che le proprie voci. Io, visto che abbiamo parlato tanto, un po' di musica la
1: sì.
0: metto.
1: Ho qui una Joan and the Police Woman che mi hai promesso
0: tu
1: prima.
0: Hai ragione, mi ero dimenticato di Joan, che appunto sta per far uscire un suo disco in cui riprende quella Real Life, che era stato il disco con cui si era fatta conoscere, e questo pezzo in particolare si intitola Eternal Flame.

0: Jonas Policewoman, una delle tante artiste che in questi anni vi abbiamo fatto scoprire, vi abbiamo fatto conoscere, vi abbiamo fatto sentire anche in versione live. Questa una delle sue primissime composizioni, che però verrà ripubblicata in un disco che esce tra non molto, in particolare, vediamo se c'è scritto qua, il 12 di giugno, tra 29 giorni, 11 ore, 12 minuti e 21 secondi.
1: Questo ha fatto un calcolo a mente.
2: Certo.
1: Un fenomeno totalmente. È pazzesco.
0: Tu c'hai le rime, io calcolo quanto manca l'uscita dei dischi, e ognuno ha le sue caratteristiche.
1: Solo quello, ma molto con enorme precisione. 0233-001-001 per telefonarci, 331-6214-013, il numero per sms, whatsapp e telegram, per intanto... per annunciarci che vi siete abbonati e che vi state abbonando, che è quello motivo vero per cui siamo qui. Abbiamo gli ultimi 10 minuti, sarebbe bello averne almeno uno, ma che dico uno, due. Abbiamo con 2 11 minuti, potete anche farli in contemporanea, uno poi l'altro, non è che dovete fare la fila, basta aprire radiopopolare.it ed è tutto lì per voi, pulsantone sostienici, fatelo in 11 minuti, fate tempo a farlo e ad annunciarlo qui
2: a
1: in
2: noi.
1: Diretta a noi, cosa
2: a
1: che
2: noi.
1: Poi noi, e oppure chiamate. Ci stiamo, abbiamo parlato di fatto in queste 2 ore e rotte e un quarto di giovani, del rapporto della radio con i giovani, di cosa secondo voi funziona, di cosa potrebbe funzionare. Se siete under 35, ci avete anche detto la vostra, è arrivata anche la chiamata dell'under 35, sarebbe bello se siete all'ascolto che vi facciate anche sentire. Nel caso vi ricordo che comunque stasera qui dalle 20 parliamo proprio con voi di radio, e sarebbe bello anche incontrarvi. Comunque, se vi va, chiamateci.
0: Ci ha scritto Andrea, che ha 35 anni ed è abbonato, quindi diciamo che è
1: ancora in quota, dai.
0: Sì, ed è in qualche modo il simbolo di quello di cui stiamo parlando. Lui dice: io credo non sia un problema di qualità o di tipologia dei contenuti, ma di distribuzione degli stessi. A mio parere sarebbe necessario pensare a una strategia digitale e fisica di acquisizione di nuovi utenti in target, campagne, presenza eventi, eccetera. Il palinsesto, dice lui, è anche figo, cioè ricordatevi che avete una
1: Siete che giovane comunque.
0: Ricordatevi che avete una trasmissione crime da ben prima che fosse figo, ma la gente non lo sa. Effettivamente, tra l'altro, è rientrata da questa stagione la bellissima radiografia nera, che proseguirà anche nel corso dell'estate, per cui ci saranno anche degli ulteriori appuntamenti con quei due bravissimi storyteller di radiografia nera, che insomma sono un po' nazzi prima che prima di nazzi.
1: Stefano Nazzi, no,
2: Stefano,
1: che sono dei nazzi, dici,
2: non ci avevi pensato, invece quando l'hai detto io ho avuto detto, ma
1: come sono dei nazzi? Non lo sapevo,
2: roba terribile.
0: Mi chiedo scusa, ero totalmente, cioè la mia onestà, così, ingenuità.
1: Esatto,
0: penso,
1: un rischio,
0: non avrei mai potuto.
1: Va bene che i tempi sono un po' bui, però adesso così... comunque no, non lo sono, ci riferiamo a Stefano Nazzi. Comunque sì, anche in questo, un pochino prima, Radio Popolare ci è arrivata. Bisogna, sì, forse prendere in considerazione, studiarci dei modi per arrivare, no, anche all'interno di eventi e con modi diversi a presentarlo, il suddetto palinsesto, che voglio ricordare è anche figo.
0: È anche figo. Questo lo dice Andrea, non l'abbiamo detto noi,
1: no, per carità.
0: Cioè riferiamo le parole di Andrea, che ringraziamo per essere un nostro abbonato. Siate come Andrea, abbonatevi anche voi nel corso dei prossimi minuti. Noi stiamo per terminare, però insomma cediamo volentieri anche l'onda lunga di questa conduzione a chi verrà dopo di noi. Se qualcuno si abbona 10 minuti dopo, fa niente.
1: No, basta che abbonate.
2: Sì, quest'anno non mi sembra che ci siano tante di quelle gare in onda di persone.
1: Forse dovremmo. È una cosa che si sente, arriva.
2: Hai
1: la
2: ragione.
1: Competizione funziona sempre, c'è questa cosa.
2: Oh,
1: raga,
2: sì.
1: Quanti ne abbiamo raccolti? 2 o 3 noi in realtà in sta...
2: Beh, ma bisogna vedere chi magari non c'è scritto, chi lo fa.
1: Scriveteci, ragazzi.
2: Sì, non è detto.
1: Sono pochi. Abbiamo per arrivare 5, diciamo, ci può stare. secondo me ci può stare.
0: Quindi ne
1: dai,
0: un
1: dai
0: paio,
1: sotto
0: un
1: adesso
0: paio negli ultimi 8 minuti.
1: Questo è il momento di farlo.
2: Oppure diteci che cosa vi frena, perché non lo state facendo, cioè non volete dirci che l'avete fatto, perché non lo state facendo?
0: Dateci un buon motivo.
2: Dateci
0: dai,
2: un buon
0: farlo.
2: Motivo.
1: Dai, dai, su.
2: Anche
1: su,
2: questo potrebbe essere.
0: Se avete il coraggio, lo 02 33 001 001, eventualmente ne parliamo.
2: Ora esatto. Ci sarà una valanga di
1: noi abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora. Tra 7 minuti appoggiamo le cuffie,
2: esatto.
1: Hai capito?
0: Lasciamo
2: ce andiamo
0: tutto, esatto.
2: E chi si è visto si è visto,
1: esatto.
0: Perché se c'è una cosa che hanno gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Pop è coraggio,
1: sì.
0: Cioè delle proprie azioni, sì. Delle proprie opinioni, per cui non dobbiamo temere. Se vorranno dirci qualcosa ce lo diranno,
2: e hanno anche una grande riserva di critica, di suggerimenti. Capiterà anche a voi sicuramente, sì. A me capita continuamente quando vado in giro, la gente la prima cosa che chiede è come va, la seconda senti ma ti volevo dire questa cosa, sì. Su Radio Popolare, no? Perché è un po' che ci penso cominciano delle cose che dico, ma io non so, cioè, non so, rispondo ovviamente per quello che faccio, ma questa è una vera piaga ogni tanto.
1: Sì, capita sempre, l'ultima volta mi è capitata una cosa molto curiosa che però ti racconto fuori onda, non posso, posso farlo in onda, però sì, capita, se la domanda sulla radio è immediata,
2: subito,
1: sì,
2: subito,
1: sì.
2: Su. E la critica, spesso c'è,
1: certo.
2: C'è anche una critica.
0: Però c'è... tendenzialmente tanto affetto,
1: sì,
0: ed è quello anche che chi è stato qui nelle prime due occasioni di questo microfono aperto dal vivo per parlare della radio con gli ascoltatori della radio, queste prime due serate mi hanno detto appunto che sono state effettivamente intrise da grande affetto e insomma voglia di parlare in maniera costruttiva della radio, e
2: certo.
0: Quindi succederà anche questa sera in cui si parlerà di giovani. Anna invece ci scrive: è vero, il palinsesto di Radio Popolare è molto bello, ma a volte certe trasmissioni non si incontrano. Mi è capitato di scoprire alcuni programmi solo perché qualche conduttore ne parlava, e anche se apprezzo la nuova app e il nuovo sito, dal punto di vista dell'usabilità e della ricerca dei contenuti non è sempre semplicissimo orientarsi. Questo è una tiratina di orecchie al nostro Alessandro Diegoli, che oltre a essere povero ma bello è anche responsabile del,
1: sì.
0: Sito del digital, e è migliorabile il sito da questo punto di vista? Certamente lo sono tutti, e anche noi che siamo in onda abbiamo qualche cosa che però insomma è la normalità, sicuramente miglioreremo.
1: Grazie della segnalazione.
2: E Andrea invece ci dice che nel palinsesto sul sito adesso compare campagna abbonamenti su diverse fasce orarie, ma non sono segnati conduttori. Credo che possa essere utile per chi non vi conosce avere i vostri nomi, ma magari questa è un'idea che possiamo anche
1: sai che buttare. Allora l'ho detto anche ieri, non so quanto sono d'accordo, perché toglie un po' l'effetto sorpresa, uno,
2: sì,
1: e
2: sì.
1: Due, perché a volte si creano un po' di giri imprevisti.
0: È vero,
1: la campagna abbonamenti è anche questo, no? Magari ti fermi un turno dopo, arrivi un pochino prima, per cui è anche bello che poi noi ci prendiamo questo impegno, vi ricorderemo chi siamo ogni tanto in onda, ok? Questo è un triduo, per esempio, formato da Vecchia Mordiglia Villaci.
2: Pensa, vabbè, che in effetti l'avevamo detto tipo due ore fa.
1: Esatto, indovinate chi di noi è Elena Mordiglia.
0: Esattamente. E nel caso vincete un abbonamento.
2: Una rima, un'altra
1: a
2: rima.
1: A vostre spese.
0: A vostre
1: esatto.
0: Spese, cioè, ovviamente.
1: Certo, chiaramente. Esatto.
0: Non è che offriamo noi.
1: Esatto. Noi abbiamo bisogno qui.
2: Mica invece ci dice: io vorrei tanto sentire come si sentono, immagino sottinteso, i giovani in questa situazione attuale di guerra, eccetera. Io
1: Madonna.
2: Super abbonata con 107.6 a quota, grande.
1: Grande.
0: Mica.
1: Grande Nica.
2: È vero, come i giovani vedono il futuro, che è il loro futuro, è un argomento, insomma, sì, che potrebbe gettarci un po' di inquietudine addosso. Chi lo sa, però nell'idea di creare degli spazi anche per il pubblico più giovane, questo in effetti potrebbe essere un argomento che è interessante per tante ragioni. E invece Edoardo dice: l'utente ha sempre ragione, ma il sito e l'app nuovi sono di gran lunga migliori delle versioni precedenti.
1: È bello apprezzare comunque il passo avanti.
2: Miglioriamo,
1: sì, sì, sì,
2: piano piano.
0: Sì, beh, ci sono stati credo dei notevoli passi avanti. Allora, se ho capito bene, la Strippoli voleva che io non utilizzassi questa piattaforma qui, ma quella là, per fare il cambio studi.
1: Sì.
0: E quindi, visto che siamo arrivati alla fine,
1: sì.
0: Io mi sono preparato, sono pronto, e dobbiamo salutare soltanto ascoltatori e ascoltatrici.
1: Sì.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao ascoltatori e ascoltatrici.
2: A presto.
0: È stato continuate ad abbonarvi. Venite qui in Via Olearo per tutte queste serate. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Ciao. Ciao.
0: Adesso arriva anche la musica.

0: Ma vedi tu che incredibile formazione questa di queste due ore di conduzione. Campagna abbonamenti 2026 è il 13 di maggio, sono le 15.01. Io sono Giulia Stripoli, accanto a me Marco Schiaffino e Diana Santini. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Giulia.
2: Che pregio, come si diceva quando eri giovane tu, Schiaffino.
1: Sì,
2: Che pregeria.
1: Che pregitudine.
0: Però siete contenti e contenta?
2: No, io sì, moltissimo.
0: Oh, anch'io.
1: Anch'io.
0: Tra l'altro noi ne avremo un'altra, quindi questo test di partenza.
2: Domani?
0: Dopo domani. Vabbè, no spoiler. Sarà un trio.
2: Anch'io lo saprò proprio all'ultimo momento.
0: Allora, buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici. Ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Come sempre vi ricordiamo che allo 02 33 001 001 potete chiamarci. Anzi, l'invito è a farlo copiosamente, perché così funziona la campagna abbonamenti. Corretto, Marco Schiaffino?
1: Assolutamente, chiamare, scrivere, soprattutto abbonarsi,
2: pensare. Anche dire, fare, baciare,
0: suggerire,
1: lettera, testamento,
2: abbonarsi.
0: Ne vogliamo mettere un'altra? Dai, are, ere, ire, facciamo il gioco degli infiniti.
1: Testamento ci sta, perché ci sono Dismelone, per esempio, che spingono tantissimo sui lasciti testamentari alla radio.
0: Vabbè, io punto più sul 5 per 1000, che è quella roba che
2: è gratis,
0: esatto.
2: E più siete contribuenti e più contribuite. Non è così in verità il 5 per 1000.
0: Non lo so, Schiaffo, tu lo sai.
2: Il 5 per 1000, non è che se tu sei ricco e dai il 5 per 1000 a noi ci viene di più che se tu sei povero e dai il 5 per 1000. Si divide tutto, secondo me, cioè si prendono tutti i tributi di tutti.
0: Allora,
2: di tutti quelli che hanno detto do il 5 per 1000 a qualcuno, si sommano, si fa 5 per 1000 e poi si dividono sulla base dei numeri. È impossibile, perché sennò se uno ha gli ascoltatori riccanza.
1: Beh, che non è un nostro problema, però. Di
0: beh, insomma,
2: noi ce ne abbiamo di tutti i gusti, però voglio dire.
1: Ma allora, guarda, io so che varia, perché mi era capitato.
2: È un po' come gli IPA, ogni volta la fanno un po'.
1: No, allora, mi era capitato di leggere.
0: C'è un commercialista all'ascolto, per favore,
1: esatto,
0: che ci può spiegare il 5 per 1000.
2: 02 33 001 001.
0: Dai, siate buoni.
1: Scusate, io ho una comunicazione in servizio, perché.
0: Già.
1: Ha scritto Francesco al 331-621-4013 via Telegram, WhatsApp.
2: È totalmente indifferente.
0: Sì.
1: Vabbè, avvisando che non potrà essere presente al concerto di domani sera. Aveva prenotato due biglietti e vuole metterli a disposizione di chi fosse interessato, ma non lo devi dire a noi, devi scrivere ad abbonamenti.
0: Mm-mm.
1: @radiopopolare.it e dirlo a loro, perché noi qua non sappiamo veramente come far arrivare questa informazione.
2: Beh, però possiamo fare arrivare agli ascoltatori l'informazione che
1: c'è un concerto.
2: Nell'imminenza si è liberato un posto nell'auditorium.
1: Due addirittura
2: posti. Io ci terrei a dettagliare un po' il concerto.
0: Vai.
2: Perché come sempre Claudio Agostoni fa dei grandissimi trabocchetti. A noi altri che dobbiamo parlare delle iniziative. Allora, che cosa c'è domani sera qua in auditorium, giovedì 14 maggio? Detto che potete venire prima, alle 19 c'è l'aperitivo, c'è le chiacchiere, c'è l'aperitivo, l'ho già detto, il DJ set. Poi c'è il microfono aperto dal vivo, che domani sarà dedicato alla musica. E poi c'è il live pop di Roberto Colella in concert, che presenta le canzoni di C'è sta sempre una via, il primo album solista. Il cuore narrativo di questo lavoro è proprio nel tema della rinascita, dell'evoluzione. Rinascita che passa dalla solitudine come stato d'animo individuale a quella collettiva di un popolo abbandonato a se stesso. Evoluzione che spazia dalla passione che isola e consuma a quella che accende nuove visioni. Ma tu ti rendi conto, Claudio, cosa,
0: capito? Cioè, che supercazzola che mette in piedi ogni volta che tu stai là e dici ma no, ma davvero? E poi so anche cose fighe.
2: Comunque,
0: quindi
2: sarà,
0: sì,
2: bellissimo.
0: Davvero,
2: esatto.
0: Questo è il problema.
2: Sarà bellissimo.
0: Il
2: si
0: vantaggio.
2: Liberano o si sono liberati o si stanno liberando due posti. Quindi se per esempio eravate rimasti per qualche ragione fuori perché ci avevate pensato con ritardo, potete riscrivere e iniziare a fare una prenotazione. Poi dopo, quando l'ascoltatore Francesco si insomma smobilita le sue due prenotazioni, subito subentrate voi altri. E poi comunque in generale la cosa è che se venite qua, poi dopo in qualche modo si fa.
0: Allora, se venite qua stasera, io metto la musica, ladies and gentlemen.
2: Cioè, se non venite non la metti, quindi vi prego di venire.
1: Esatto.
2: Si offende, capito?
0: Sì, perché poi mi prendono i picci e quindi, Diana Santini, tu rimani questa sera?
2: Io ho un bambino con lo streptococco, tra l'altro lo stesso che ho portato qua in studio l'altro giorno.
0: Non so se è
2: il momento in cui lo comunico a chi era
0: c'è
2: in studio.
0: C'è
2: un
0: medico all'ascolto che ci può dire eventualmente
1: oltre
0: qual è.
1: Oltre al commercialista.
0: No, allora, la Franca in realtà è arrivata una commercialista in nostro soccorso, dice, non so se è una commercialista o semplicemente una persona
2: esperta.
0: Il 5 per 1000 è quello delle imposte che uno paga quando ci è ricco. Non ho capito. Aspetta, allora il 5 per 1000 è quello delle imposte che uno paga. Ah, quindi chi è ricco, scusami, pagherà più di un povero, almeno in teoria, e quindi darà un contributo anche molto più consistente. Quindi sì, teoricamente dovrebbe essere in percentuale.
2: Sì. Continua a non essermi fatta convinta.
1: Diana, io confermo perché un'altra associazione che chiede il 5 per 1000
2: lo chiede solo ai ricchi.
1: No, aveva scritto recentemente un feedback dicendo in media chi destina a noi il 5 per 1000 ci fa arrivare 30 euro. Però il fatto che dicano in media vuol dire che non è tutto uguale, quindi vuol dire che varia a seconda del reddito e siccome era un'associazione di baraccati come noi, più o meno possiamo immaginare che si tratti delle stesse cifre, mettiamola così.
2: Allora, non siamo qua a fare il 5 per 1000, siamo qua a fare
0: gli abbonamenti. No, però altra informazione che se come me eravate delle persone perse nella vostra ignoranza, sapevatelo anche che il 5 per 1000 non è che se non lo donate ve lo puppate, cioè capito, no. Si perde, se lo riacchiappa lo Stato, corretto Schiaffo?
1: Corretto, quindi corriamo il rischio che quel 5 per 1000 poi finisca, che ne so, a costruire dei centri in Albania.
0: Sì. Capito? Al ponte sullo stretto,
1: esatto.
0: Cioè quel pezzettino ve lo ritrovate, capito? A Messina, e non va bene, per un mattoncino, quindi magari datelo a Radio Popolare che è una delle modalità di sostegno a questa radio. Tuttavia, quella che ci piace di più è l'abbonamento. Perché? Perché può essere fatto in varie modalità, è di fatto quello che vi lega anche un po' a questa comunità, ci si è anche una modalità di appartenenza, non pensate?
1: Dà anche una
0: solidità, riconoscersi.
1: Dà una solidità finanziaria alla radio, che può andare dalle banche a dire guardate che noi abbiamo 50.000 cittadini, cittadine che ci sostengono e quindi abbiamo del... non siamo a 50.000.
0: Non abbiamo 50.000,
1: no, perché sono Chiara, ottimista.
0: Forse sei un po' più precisa sui
1: 17.000.
0: numeri.
2: Ne abbiamo
0: 17.000. Che comunque voglio dire sono poco più del 10% del nostro ascolto. Poco più orientativamente.
2: Dipende se guardi il dato settimanale, giusto, giornaliero, giusto, il weekend, quindi però
1: no, è meno del 10%.
2: È meno del 10% del dato giornaliero, quindi sì. Rispetto al dato settimanale è molto meno del 10%, ma naturalmente la radio si ascolta anche guardi il dato settimanale,
0: giusto,
2: giornaliero,
0: giusto,
2: il weekend, quindi però
1: no, è meno del 10%.
2: È meno del 10% del dato giornaliero, quindi rispetto al dato settimanale è molto meno del 10%, ma naturalmente la radio si ascolta anche senza abbonarsi, uno basta che l'accende e l'ascolta, quindi

0: più e significa, per quel che riguarda l'emittente nostra, per quel che riguarda noi altri, potere progettare, no? Potere pensare di continuare a esserci, adesso, esserci l'anno prossimo e ragionare sui prossimi 10 anni e, se volete, anche sui prossimi 50. Per voi è forse anche un modo di... adesso stavo dicendo questa cosa della comunità, che sicuramente è un pezzetto, essere parte di una comunità di persone che non necessariamente la pensano allo stesso modo, ma che hanno scelto, diciamo, di guardare il mondo dallo stesso punto di vista, anche se poi dopo si può naturalmente divergere, come spesso accade, e poi, insomma, è il modo per fare sì che questa radio continui a esistere per quelli che verranno, i nostri figli, i nostri nipoti, la città,
1: tutto. Ma guarda, io aggiungo una cosa, che la forma di abbonamento di Radio Popolare, cioè questa logica qua, è una cosa di modernità, attualità incredibile. Allora, nel mondo mio, delle nuove tecnologie, quello che sta venendo fuori, per esempio, per il giornalismo è esattamente la stessa formula. Cioè ci sono piattaforme come Substack o Patreon che hanno questa metodologia per cui ci sono giornalisti, e io collaboro con una di queste realtà, per esempio, che pubblicano gratuitamente i contenuti, dopodiché, se il lettore valuta che valga la pena sostenerli, lo fa, lo può fare e funziona. Ci sono realtà della mia piccola nicchia del mondo della cyber security, eccetera, che stanno in piedi e si riesce a lavorare come progetto editoriale. Ma hanno cominciato a farlo adesso. La radio, se non sbaglio, ha cominciato a farlo nel 1991. E questa è una delle poche formule, visto che abbiamo chiamato questo abbonaggio indipendentemente, che garantisce veramente un livello di indipendenza. Poi Giulia, quando tu schioccherai le dita, ti ho detto che un paio di pipponi in canna sulla questione dell'indipendenza.
2: No, volevo...
1: schiocca le dita e io parto.
2: E ti sarà dato. Sì. No, è che Paco diceva, ma io come faccio questa sera senza doppio click? Paco, ecco, te l'abbiamo messo adesso, schiaffo.
0: No,
2: che
0: adesso!
2: Ti fa la cyber security.
0: Dovevate avvisarmi.
2: Chop chop. Olè.
1: Allora, in cambio di abbonamenti posso fare degli interventi a
2: Paco,
1: caso sull'attualità.
2: Domanda a Paco. Allora, sei abbonato? Ce l'hai l'abbonamento? No, perché come fai questa sera senza doppio click? E noi come facciamo senza l'abbonamento di Paco? Come?
1: Allora, esatto, già doppio click non ci sarebbe senza l'abbonamento.
2: Capito.
1: Di Paco, quindi di Paco e di un po' di altri. Quindi,
2: non ci sarebbe
1: poi
2: doppio
1: dire
2: click,
1: che
0: non potrebbe esserci molti altri,
2: il giornale radio.
1: No, vabbè, figurati, quel che costa doppio click.
2: Diciamo che sì, ne bastano veramente pochi. Ma anche per Vieni con me.
1: Però posso dire che per una volta sono contento della cadenza dell'abbonaggio, perché allora c'è stata una lunga dialettica fra me e la direttrice sul collocamento di doppio click, e siccome avevo delle velleità di Champions League, essendo io della Jihad nerazzurra di Radio Popolare, il fatto che me l'avesse piazzata al mercoledì mi scocciava un po', però l'abbonaggio, il fatto che salta doppio click questa sera, coincide con la finale di Coppa Italia.
0: A tutto c'è un perché.
1: C'è un allineamento.
0: E a volte i direttori vedono più lontano di noi.
2: Guarda, schiaffo, che allora si è tradito di avermi detto una stronzata, perché prima ho detto: schiaffo, ma rimani questa sera che faccio il DJ set? Lui mi guarda,
0: ma
2: mi fa con occhio
0: tesorone.
2: Tenerone. No, con occhio tenerone mi fa: guarda, devo andare a cena con la mia bella, che poi non la vedo per 10 giorni. A Coppa Italia, a Bouchard.
1: Fino a che
0: era
1: ora?
0: La Coppa Italia.
2: Capito?
0: La bella.
1: Aspetta, fino a che ora fa il DJ set?
2: Fino alle 20, dalle 19 alle 20.
1: Secondo te a che ora è la
2: partita? A che ora è? Alle 20:45?
1: Alle 21,
2: allora. E allora?
1: Non è per quello che non resto, vedi?
2: Mi puzza. Comunque Andre invece dice: quando vivevo con i miei sfruttavo il loro abbonamento, da qualche anno vivo da solo. Mi è servito un po' di tempo per assestarmi economicamente, anche giusto, perché Andrea, da quello che ne deduco, sei probabilmente un coetaneo, insomma un 35 plus. Poi mi avete tolto Muoviti Muoviti e ho preso tempo, poi mi avete tolto Sunday Blues e ho preso tempo. Per i picchi ho messo Aqua Groovat dei Funky Style Brass come suoneria sul cellulare, la sigla di Sunday Blues per intenderci. Poi mi avete fatto un regalone con Vieni con me, yeah! Ma ancora non potevo supportarvi. Poi mi avete ridotto l'orario di Vieni con me. È vero, perché l'anno scorso c'era una mezz'oretta in più. Mo basta, io mi abbono. Però mi promettete di dare più spazio a programmi come questi? Un abbraccio, vi voglio bene. Grazie, Andre. Sì, allora, quindi ti consideriamo abbonato?

0: stato in fascia a schiaffo Santini-Strippoli?
1: Preso. Grande Andrea, mi
0: Grande
1: ricordo.
0: Andrea, soprattutto perché 34 anni tra un mese, vedi, tra
1: Vabbè,
0: l'altro tu
1: pure
0: sei
1: under,
0: in
1: perché oggi c'era
0: perfetto
1: tutta sta roba.
0: target. Sì, anche perché, vabbè, l'autoincensarsi, capito? Io sono una pro in questo caso, lo faccio professionalmente, però segue il DJ set che terrò questa sera anche un microfono aperto che riguarda appunto gli under 35 e quindi la radio, il futuro, i giovani che, cari, me compresa, non me ne vogliate, ma gli over 35 non so più giovani. E quindi, insomma, magari anche mamme e papà, zie, nonne, nonni e zii all'ascolto, dite ai vostri figli andate a Radio Popolare a sfracellare i maroni che stasera vogliono sentire cosa avete da dire. Questa è un'occasione.
1: Sì, golosa, io ricordo fra l'altro che pur chiamandosi microfono aperto non va in onda,
0: Non va in
1: è un
0: onda,
1: microfono aperto
0: infatti.
1: live che... Però chiamare un microfono aperto non fa dibattito, che è molto anni 70.
0: No, però è un dettaglio effettivamente importante perché talvolta anche no, in onda non si chiama, c'è un po' di vergogna, c'è un po' di timore, insomma, mentre invece dal vivo, soprattutto perché. Anche questa, diamo un po' di contesto e di dimensione. Sono di fatto dei cerchi, momenti in cui si sta in auditorium. Vabbè, quello di ieri ho visto fosse un cerchio, quello Sì. dell'altra sera era un po' meno cerchio, era un po' più frontale. Però comunque un momento in cui ci si parla tra una trentina di persone, 40. Poi noi vorremmo parlarne con 1000, però
2: Vorremmo anche
0: ecco.
2: farlo in prospettiva
0: Sì,
2: diventare una
0: un
2: cosa,
0: format.
2: ma insomma ci penseremo. Ho visto che nei giorni scorsi, insomma, qualcuno degli ascoltatori si lamentava che insomma, solo chi può venire fisicamente qua può venire a discutere del futuro della radio, che è una critica sacrosanta. Noi cerchiamo di fare un po' tutto, perché poi appunto si parla di radio anche adesso, se volete chiamare, come sempre, durante tutto il microfono aperto, in generale durante il palinsesto, insomma. L'intervento telefonico è un modo, parlarsi direttamente è un'altra cosa. Una cosa molto significativa dell'altra sera che mi sembra di aver colto è che, insomma, interrogati su questo, nessuno dei presenti, una trentina, quarantina di persone, nessuno dei presenti era un telefonatore abituale.
0: Sì.
2: Quindi a volte noi abbiamo un'idea del nostro ascolto che ovviamente deriva dal fatto da quelli che telefonano, no? Cioè quelli con cui abbiamo la possibilità di parlare. Poi si sono aggiunti messaggi negli anni che hanno un po' spaginato questa cosa qui, però effettivamente l'idea che ci sono così tante persone che ascoltano la radio al punto da prendere la macchina, i mezzi, venire fino a qua una sera per parlare del futuro della radio e non sono persone che tutte le mattine chiamano il microfono aperto è da un lato commovente e
0: Sì.
2: dall'altro secondo me la spia del bisogno. Insomma, di diversificare anche le occasioni di incontro. Tanti ci chiedono appunto di uscire nuovamente da Milano. Il prossimo anno sarà sicuramente quello giusto. Quest'anno ci siamo concentrati sulla città, però effettivamente poi dopo essere insieme nello stesso metro quadro guardandosi in faccia fa
1: Aiuta.
2: differenza.
0: Sì, effettivamente facilita lo scambio di prossimità, perché poi ecco, cioè, da qualche parte bisogna partire, è sempre così. Ovviamente anche in questo senso, suggerimenti, così, punti di vista, input, suggestioni, sono ben accetti, anzi desiderati, voluti, allo 02-33-001-001 oppure al 331-6214-013. Via SMS, WhatsApp, Telegram o anche diretta chiocciolapopolarenetwork.it. Diana, c'è una domanda da Paolo a questo proposito, a proposito dell'andare fuori. Perché non tornare a Roma e al Lazio per ampliare la base dell'ascolto e degli abbonamenti? Internet è l'app e l'app non sono sufficienti.
2: Tornare a Roma, nel senso aprire una nuova radio a Roma? Non so, non penso di essere quella giusta che può
0: Immagino.
2: rispondere a questa domanda.
0: No, immagino, Schiaffo, credo anche tu hai memoria, so che ascolti Radio Popolare da sempre, però credo abbiate entrambe memoria, forse Diana tu anche esperienza, di quando la radio fece un tentativo su Roma, credo,
2: No, più di un tentativo anche, c'è stata una radio sorella, insomma, un'avventura che è durata gli anni che è durata e che è
0: no?
2: finita nel modo che è finita, chi lo sa, chi non lo sa, pazienza, insomma, comunque a un certo punto le strade tra noi e Radio Popolare Roma si sono separate. e era quello anche la stagione, se vi ricordate, anzi il culmine forse della stagione del network, cioè quando effettivamente per avere orecchie, occhi e persone chiamabili in giro per l'Italia avevamo lavorato di, insomma, di network appunto con le piccole emittenti locali. Poi dopo è arrivato internet e tante cose sono cambiate, alcune delle nostre radio sorelle adesso sono radio online, non hanno la frequenza FM, e altri invece sono persone che sono rimaste o giornalisti o osservatori all'interno delle città senza che ci sia proprio una vera e propria programmazione. Perché non aprire una Radio Roma, secondo me, è proprio una domanda a cui io non ti posso rispondere, sarebbe una grossissima cosa, però sicuramente una... un interrogativo che spesso anche noi ci poniamo, perché riguarda gli ascolti fuori da Milano, perché effettivamente noi abbiamo tanti ascolti fuori da Milano, dalla Lombardia, dal nostro
0: bacino d'utenza fisico.
2: Rispetto a dove arriva il segnale dell'FM, per tante persone che o ci hanno scoperto per caso oppure che si sono trasferite e si sono portate dietro, diciamo, l'abitudine di ascoltare la radio e lo fanno con la rete. Però effettivamente adesso, essendoci la rete, non so quali sono le vostre abitudini di ascolto, se avete ancora la radio sul comodino, io sì.
1: Anch'io.
2: ma se le vostre abitudini di ascolto passano per l'app che è appena stata rifatta, per il sito anche che è appena stato rifatto, allora effettivamente nulla osterebbe che noi avessimo, non so se mi sono impelagata con i congiuntivi, nulla osterebbe che noi avessimo altrettanti ascoltatori di quanti ne abbiamo come densità, diciamo, in Lombardia, in tutte le altre regioni d'Italia. C'è un tema forse un po' anche di palinsesto, di occhi che abbiamo, perché oggettivamente noi su questo territorio abbiamo un occhio, una conoscenza,
0: probabilmente anche di capacità logistica,
2: ecco,
0: no? Gestionale, funzionale, insomma, c'è tutta poi una
2: però
0: cosa.
2: Se ci ascoltate da lontano, ditecelo, per dire, voi siete in Sardegna, ascoltate Radio Popolari della Sardegna,
0: sì.
2: Che cos'è che vi sembra lunare, che per dire non ci sta proprio, e che cosa invece lo andate a cercare perché della nostra programmazione, come dire, è universale? Io devo dire che non lo so, immagino che non sarete degli ascoltatori assidui di Metro Regione, però forse tutte le altre, quasi tutte le altre trasmissioni possono essere, possono avere, insomma, lo stesso interesse anche da
0: Doppio Clic. Sicuramente una di queste che parla, non è assolutamente
2: Doppio
0: locale.
2: Clic ascoltano, cioè, sulle due sponde, sì, dell'oceano, tra l'altro.
0: Sì, infatti. Sì,
1: no, ma Doppio Clic ha un mucchio di ascoltatori anche all'estero, da Bruxelles. Ora non mi ricordo i nomi, io ho tutta una serie di ascoltatori che mi scrivono nel corso della diretta, e mi aveva fatto molto ridere quando ero andato a visitare la mostra fotografica della radio, e a un certo punto c'era un ascoltatore che mi dice: ah no, ti ascolto sempre perché è proprio all'ora di cena. E io lo guardo e dico: no, ma io vado in onda alle 21:30. Fa: sì, ma io abito a Londra.
2: Sì.
1: E quindi il fuso orario aiutava e arrivava direttamente. Una curiosità, mi era capitato di parlare con una collega che aveva lavorato per Radio Popolare Roma. Diceva che a Roma la difficoltà, una delle difficoltà che avevano avuto, è che una città, vediamo se qua Giulia Strippoli me lo conferma, in cui l'ascolto è saturato completamente dalle radio dedicate al calcio.
0: Assolutamente sì, la ragione per la quale io ho cercato e poi fatto sì che potessi andare ad avere un'esperienza fuori dalla mia città, non perché io non avessi un lavoro, ma perché avevo l'esigenza di dovermi professionalizzare in una radio che non fosse sportiva. Non avendo avuto un background in formazione, in comunicazione tipica, io studiavo giurisprudenza come te, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Lavoravo in una radio sportiva, non parlando di calcio, quindi, cioè, proprio, capito?
2: Facevi sport minori, tipo scherma?
0: No, lavoravo in una radio sportiva, ma facevo quello che faccio adesso. No, facevo magari un po' più spostato sulla cultura pop, su curiosità, cose, però poi tra l'altro non avevo la stessa, diciamo, professionalità, se vuoi passatemi il termine, di oggi, però avevo l'esigenza di capire come potesse funzionare una radio che non parlasse dalla mattina alla sera di sport. Nella radio dove ero io c'era addirittura un palinsesto che prevedeva dalle 8 alle 12 4 ore di trasmissione sulla Lazio.
1: Eh sì, certo.
0: È una cosa imbarazzante.
1: No, perché poi da quel che so ci sono le stazioni radio specializzate nella Lazio e nella Roma.
0: Assolutamente. Quindi ecco, questo per farvi capire anche in base alla tifoseria, sono dovuta scappare anche per una questione di colore politico, ma vabbè. Lasciamo stare.
1: Non tocchiamo questo argomento.
0: Sì, era un po' del Minneapolis. Comunque.
1: Intanto Alessandro ci scrive: io vi ascolto in DAB dalla Romagna. DAB, ricordiamo che è la radio digitale, che ormai è su, più o meno su tutte le autoradio, su alcuni modelli di radio anche casalinghe, è un po' più ampia, costa meno a livello di ripetitori, perché poi il problema è che la radio è quello, cioè noi potremmo anche pensare con qualche investimento di milioni di euro di costruire tutta Italia, ma...
0: milioni di euro problema. Che abbiamo così prete a porte, effettivamente,
1: qualcuno
0: nel
1: ha
0: portafoglio,
2: 7.000 milioni di euro
0: nel borsellino, come direbbe la mia nonna. Allora,
2: dire una cosa prima
0: della pubblicità.
2: Sì,
0: vai.
2: Che secondo me ci sono questi blocchi, no? Che poi magari uno sente il giornale e poi spegne e esce. Volevo nuovamente invitare tutti gli ascoltatori qua, non soltanto all'aperitivo e al DJ set di Giulia, non soltanto al microfono aperto con
0: Villace e Manetti.
2: Villace e Manetti su, diciamo, l'ascolto giovane e le sue esigenze, ma anche per la serata dell'Armadillo, che mi sono impegnata pubblicamente e privatamente a sostenere in onda, perché quando è stato pubblicato inizialmente l'evento era privo delle specifiche, quindi magari qualcuno si è perso via. Stasera c'è Zampa Libera Tutti, Un Altro Mondo È Possibile, c'è un punto di domanda alla fine, in conduzione, diciamo, di questa serata in auditorium qui da noi Cecilia Di Lieto, ci sarà Federica Giordani, una serata di racconti e riflessioni sul mondo che vorremmo, animali, ambiente, cultura, insomma ci saranno Anna Maria Manzoni, psicologa, psicoterapeuta, scrittrice, Sara D'Angelo, presidente della rete dei santuari degli animali liberi, Paolo De Giuli di Extinction Rebellion, insomma un dibattito un po' a tutto campo, temi contigui agli armadilli e all'armadillo a Cecilia, qua per confrontarsi in auditorium e fuori intanto DJ set e tutto quanto.
0: E anche alla radio, direi, cioè tematiche che insomma ci riguardano e riguardano anche il futuro, l'ambiente in cui viviamo. Schiaffo, Santini, dobbiamo un attimo salutare perché abbiamo il GR. No, che è finito, se ti piacerebbe
2: ria. Però la prossima mezz'ora devono chiamare gli ascoltatori.
0: Guarda,
2: sennò...
0: che sì, c'è Caniello che fa ciao Caniello e... Matteo Lefons. GR, voi state là.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Che apa! Che apa che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
13: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,90 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
14: Popolare Network.
15: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. Donald Trump è arrivato a Pechino, è stato accolto dal vicepresidente cinese Han Zheng, all'aeroporto è stato steso un tappeto rosso mentre circa 300 bambini sventolavano bandiere cinesi e americane. Domani si svolgerà l'atteso faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping. Sul tavolo la guerra in Iran, Taiwan, il commercio e la tecnologia. A Pechino insieme a Trump, oltre ai ministri degli esteri, della difesa, del commercio, ci sono una dozzina di imprenditori, tra cui Tim Cook di Apple, Elon Musk di Tesla e il CEO di Nvidia, Jensen Huang.
16: Intanto arrivano ulteriori segnali negativi che riguardano l'economia americana. I prezzi alla produzione negli Stati Uniti hanno segnato ad aprile un balzo annuo del 6%, il più significativo da dicembre del 2022. I prezzi dei beni sono aumentati del 2%, spinti da un'impennata del 15,6% della benzina, con la guerra all'Iran che ha continuato a far lievitare il costo del petrolio.
15: Domani la Global Summon Flotilla ripartirà dalla Turchia in direzione di Gaza. L'annuncio è stato dato poco fa durante una conferenza stampa. In tutto le navi dovrebbero essere 54 con circa 500 persone a bordo. Due settimane fa la missione umanitaria era stata bloccata al largo della Grecia dall'esercito israeliano che aveva sequestrato una ventina di barche portando poi in carcere i portavoci Tiago Avila e Saif Abu Busashek in Israele, dove sono rimasti prigionieri per oltre una settimana.
16: In Ucraina, secondo le autorità, almeno 3 persone sono morte nell'attacco partito oggi dalla Russia in pieno giorno, con oltre 200 droni che sarebbero stati lanciati dall'esercito di Mosca. Le vittime sarebbero rimaste uccise all'interno di un edificio residenziale nella regione occidentale di Rivne.
15: Un detenuto in attesa di giudizio si è ucciso nel carcere di Spoleto. Da inizio anno sono 3 i suicidi avvenuti nelle strutture carcerarie dell'Umbria. La notizia arriva dal garante delle persone detenute della regione, che ha anche denunciato problemi come il sovraffollamento a livello di detenuti e la mancanza di personale che lavora in quelle strutture.
16: La nave umanitaria Ocean Viking ha soccorso 56 migranti che erano in difficoltà in una zona del Mediterraneo di competenza della Libia. Tra le persone che sono state portate a bordo, una è morta e al momento non si sa perché.
15: È stata rintracciata in Friuli la donna scomparsa da Piacenza con i 2 figli adolescenti lo scorso 20 aprile. La procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, ha fatto sapere che la famiglia è in buone condizioni di salute in un contesto di adeguate situazioni di vita. Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, ha aggiunto la procuratrice, perché la donna, ha spiegato, ha manifestato timori e preoccupazioni nel caso in cui venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Sono le 15.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
14: Popolare Network.
17: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
18: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazziari, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
19: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
20: Sorridi. Si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo.
19: E risolviamo. Buona idea.
20: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
19: E la qualità la trovi in ogni stagione.
20: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
21: Brick OK, più vicino a te.
19: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
2: C'è 34 Radio Popolare, campagna abbonamenti. Schiaffino, Strippoli, Santini, voi fatevi sentire.

0: 6 maggio, Schiaffino Strippoli Santini, formazione fino alle 17 a convincervi ad abbonarvi e a farvi abbonare. Allora, non è una questione di formalità, non è una questione di qualità anche, perché l'abbonamento
1: dell'offerta generale, dell'offerta informativa, culturale, musicale. Se non è qualità questa,
0: cioè, esatto. Quindi la possibilità è anche quella di avere in questo momento, la campagna abbonamenti serve apposta, uno spazio anche, come dire, sì, ok, l'abbonamento è, quindi che cosa mi date? Noi pensiamo qualità dell'informazione, qualità dell'intrattenimento, qualità anche della musica.
1: Sì. E anche bellezza fisica, perlomeno in questo studio.
0: Io mi sono messa in ghingheri.
1: Ma ho visto che sei giù d'abbonaggio. Perché metti i dischi, ieri non eri così, non è per l'abbonaggio.
2: Vedi.
1: È solo per la tua... Ho capito.
0: No, allora, è perché l'altro giorno la direttrice mi ha detto fai qualche foto e io quindi pensavo di essere dietro la camera. Invece sono capitata davanti e la foto che andava a finire sui social, con la scusa andate a seguire i social di Radio Popolare, è una merda, facevo schifo.
1: Andate a vederlo perché è
0: brutta.
1: La potete vedere eccessa.
0: Madonna,
1: e poi stasera bellissima.
0: E poi stasera venite e non mi riconoscete.
2: Vabbè, ma la strip arriva a caso in ghingheri, cioè... Un giorno la vedi che sembra che abbia finito di imbiancare casa 10 minuti prima e il giorno dopo la vedi e dici boh, sta andando alla Fashion Week.
1: Ci vogliono anche queste presenze, perché se fossero tutti come noi Schiaffino, che sembriamo sempre in pigiama. Non...
2: Esatto, sì.
1: Anche all'abbonaggio, perché...
2: Noi sembriamo usciti da guardare i centri sociali anni 90. Come
0: no, allora, vogliamo riprendere il filone, quello, mamma mia, Schiaffino, che voce sexy.
2: No, e basta.
0: Voi non avete visto Schiaffino recentemente col capello lungo, cari?
1: È un po', care. Sì, è un po' ridge.
0: Sì. Vero, eh? Hai ragione. Spieghiamo questo, agli under 35, allora, chi è ridge.
2: Questo è bullismo, primo.
1: E poi non è per bullismo. Niente ridge, la verità, perché ridge aveva i capelli
2: proprio,
1: dritti.
2: Esatto.
1: E no, volevo dire
2: era l'altro,
1: con l'onda.
0: Neanche il mascellone, Thorn, si chiamava Thorn, ridge e Thorn, che io facevo sempre Thorn sì. Da me.
2: Mamma mia.
0: Facevo queste, poi non è cambiata la cosa di fare battute che non fanno ridere, ma prego, continua. Non è nemmeno il mascellone.
2: No, sono smascellato, via così.
0: Sei smascellato.
2: No, senti, torniamo al tema. Io
0: no, lo sapevo che guarda che Schiaffino sexy mazza se tira, oh. Tira più un pelo di Schiaffino che un carro de buoi, incredibile.
2: Vabbè.
0: Cioè, un pelo della barba di Schiaffino e le conquisti tutte, perché figurati se tu non sei intersezionale, queer, eccetera, eccetera. Ho fatto delle tessere qua e là negli anni, ma sono abbonata da quando c'è Marco Schiaffino.
2: Vabbè, ma
1: è la tua fidanzata?
2: No, questa la volevo. Io l'avrei presa sulla questione contenuti, non su una questione. Stripoli,
0: Schiaffo,
2: tu
0: ma...
2: continui a buttarla.
0: Allora,
2: in
0: senti,
2: vacca, come al solito.
0: È la mia specialità, cioè, voglio
2: certo.
0: Dire, è una questione di specialità.
1: È pagata per questo.
0: Esatto, voglio dire, tu hai lo scopo di informare sul mondo delle tecnologie, Diana, di informare su ciò che succede nel mondo.
1: A me poi non è che mi informa tanto la tua trasmissione, cioè mi fa sentire in colpo, cioè mi fa sentire ignorante.
2: Ma no,
1: perché io faccio quelle cose tipo le password, quelle che non, cioè
0: uno, due,
1: il
0: tre.
1: File di testo sul desktop.
2: Diana lo so. Lo so benissimo.
1: Lo sai perché hai già craccato tutte le mie password. E quindi io quando sento la tua trasmissione o faccio fatica, non capisco, oppure mi sento proprio un disastro e tipicamente lo chiamo e gli dico devi fare qualcosa e lui mi dice ma cambia le password, ma non c'ho tempo,
2: ecco.
1: E poi dopo la cosa va a finire così, perché è più facile se tu usi, non so, il nome del gatto, per dire, adesso io non ho il gatto, ma vi potete immaginare.
2: Faccio un esempio, il problema è che poi il nome del gatto magari l'hai messo 25 volte su,
1: certo,
2: Facebook.
1: Certo, ovvio, cioè, perché se tu la cambi poi non te la ricordi più, è logico.
2: Certo.
1: Metti il gatto con l'anno di nascita, un punto esclamativo.
2: Esatto.
1: Top, proprio fare bene.
0: Io ho una tecnica.
1: In questo ordine, logicamente.
0: Io ho una tecnica, metto degli improperi. Mm. E poi faccio, che ne so, a seconda dell'anno, 25, 26.
2: È incredibile questo.
0: Allora, ogni volta impreco per entrare nella mail.
2: Facciamo così, però... vediamo se Paco apprezza. Butto lì il mio metodo. Siccome uno dei problemi grossi è che se tu usi delle parole di senso compiuto, ci sono dei software che permettono di provarle tutte. Si chiama attacco a dizionario. bisognerebbe utilizzare le parole che non hanno nessun senso, però poi non te le ricordi, ok?
0: Ma tipo sbiribori?
2: Esatto. Okay. Metodo mio, o hai una parola che ti ricordi perché la usi, che ne so, affettuosamente, eh? Oppure il sistema è prendere un pezzo di un brano in inglese,
0: sì,
2: che ti ricordi sicuramente, ma scriverlo come lo si pronuncia, cioè come tu scriveresti in italiano la pronuncia. Per capirci,
0: pizza calemege.
1: Beh, adesso tutti gli hacker del mondo
0: pizza
1: lo sanno.
0: Calemege, l'avete colta? L'hai colta, pizza, sì, calemege?
1: No.
0: Dai, allora, chi è che coglie
2: io
0: questa rete?
2: Io pensavo fosse it's a kind of magic.
0: Exactly.
2: Lo devi scrivere.
0: Per me era pizza calemege.
2: Esatto, una roba del genere. Allora, ti sei inventata una parola che non esiste, ti ricordi solo tu, te la ricordi
0: pizza
2: e che non sgameranno mai. Perché non, a meno che non ascoltino Radio Popolare. Però,
1: adesso lo sanno tutti gli hacker,
2: no,
1: del mondo.
2: No, non tutti, lo sanno gli hacker che ascoltano Radio Popolare. Gli hacker che ascoltano Radio Popolare, massima stima, cioè,
1: quindi prego, fate pure quello, fate pure, che carne di porco delle mie password. Tanto
2: no,
1: se
2: però
1: siete ascoltatori
2: fare,
1: hacker, certo, facciamo, da voi anzi sarà un piacere quasi.
2: Facciamo un patto con i cybercriminali che ascoltano Radio Popolare. Adesso fate come fanno i russi. Allora, i cybercriminali russi non attaccano i russi, cioè guardano l'indirizzo IP.
0: Perché non ci si mangia, non ci si morsi.
2: Esatto, quindi non attaccate gli abbonati a Radio Popolare. Invece, non abbonati di Radio Popolare, tenete presente che da oggi
0: abbiamo un sacco di
2: hackers. Siete nel bersaglio.
0: Allora, c'è un messaggio da Marghe che è per te, Diana. Ti dice, ti ho conosciuta alla RASC ed eravamo nello stesso scompartimento sul treno post G8. Vivo ormai lontano da Milano, ma sentirti ogni volta torno all'adolescenza.
1: Ma che delizioso, Madeleine.
0: Vero?
1: Madeleine.
0: Ci sono le carambacche.
2: Tu c'eri già al G8.
1: Ah, bello.
0: C'ha 2000 anni,
1: c'ha
0: certo.
1: C'ha 55.000 anni.
0: C'ha voi... 4 ere geologiche. No, non è
1: ero minorenne al G8.
0: In realtà
1: però c'ero.
2: In no, realtà... ma c'eri come radio?
1: No, no, non come radio, c'ero okay. Come individuo. Insieme a 2 milioni di altre persone.
0: In realtà io e te siamo coetanei, cioè nel senso, parliamo alla stessa, no, alla stessa generazione.
1: Beh, la prendo come un complimento.
0: Sì, anche tu sei una millennial, Diana. Quindi fai parte dei giovani
1: da
0: della radio.
1: Da quando è che sono millennial?
2: Se non sbaglio, fino all'87 Generation
0: 81.
2: X.
0: 81-96, generazione millennial.
2: Ah, ok.
1: Quindi sto bella comoda con della gente che ha 15 anni meno di me, quasi.
0: Capito, sorella.
1: Che male.
0: Questo. Sì, ti dicevo. Allora, poi, vabbè, Claudio che è
1: ciao,
0: molto felice. Margherita che ti saluta. Claudio che è molto felice. Schiaffino, tu hai solo un difetto, che non sono i capelli, che non sono le labbra.
1: Ma non sono sicura di volerlo sapere.
2: Ho molta paura. Anche perché non lo vedo il messaggio.
0: Che non è il messaggino, non so, che mandi, Fumi. Vabbè, però dai, quello si può superare.
2: Ma questo sai che secondo me l'ha mandato.
1: È uno dei suoi maggiori pregi.
2: Esatto. Perché, no, perché io e Diana, quando uno Fumi dei due finisce le cartine o i filtri, sappiamo subito a chi andare a chiedergli. Comunque, questo secondo me l'ha scritto Alone, perché una cosa che non sopporta lui. È che l'anno scorso, quando io facevo doppio click, prima di Poveri ma Belli, ogni tanto mi chiamavano in studio per qualche cretinata. Però naturalmente la prima cosa che facevo io appena finita la trasmissione era fiondarmi a fumare una sigaretta.
0: Certo.
2: Poi dalla radiolina sul balcone sentivo che mi chiamavano, però arrivavo puzzando di fumo. Ogni volta mi insultavano dicendo che sembravo una ciminiera che li stavo intossicando.
0: Mamma mia.
2: Ma comunque il problema è che essendo io Generation X, sono cresciuto con l'immagine del giornalista che dava Lou Grant, che non so se, forse Diana sì, tu sicuramente
0: sì,
2: no? Il telefilm?
0: No? Certo.
2: Ma sul serio? Ma dove l'hai visto? Su Netflix?
0: Hugh Grant.
2: Lou Grant.
0: Ho capito, sì, Hugh Grant.
2: No, Lou Grant.
1: Ah, pure,
0: È l'altro.
2: Era un telefilm degli anni 80 ambientato a Los Angeles in cui c'erano dei giornalisti e il giornalista medio fumava 50 sigarette al giorno e beveva 130 caffè. E io ho interiorizzato sta roba qua e quando ho deciso di fare giornalista.
1: Cioè, sono le due cose che ti sono, diciamo, rimaste impresse della professione.
2: Sì. No, oltre al rigore deontologico,
1: certo,
2: perché il tema era sempre quello. Però.
0: A me era rimasto impresso Hugh Grant ai tempi di Notting Hill. Adesso andandolo a cercare su Google mi è sceso.
1: Somiglia, tra l'altro, anche abbastanza a Schiaffino.
2: Hugh Grant è un altro che detesto come attore.
0: Però allora
2: oggi marcate malissimo
1: nel capello,
0: all'onda nel capello, sì, all'onda nel capello, anche un po' di brizzolato come te, Schiaffo.
2: Guarda, al prossimo stacco pubblicitario vado a piastrarmi.
0: Vabbè, senti, Schiaffo, te l'abbiamo detto che tira più un pelo di Schiaffo che una campagna Vabbè. Abbonamenti. E quindi noi dobbiamo portare a casa gli abbonamenti.
2: Esatto.
0: Sorelle, fratelli, cari, care, amici, tutti, ascoltatori della radio non abbonati.
1: Anche compagni e compagne.
0: E compagni
1: ce
0: e compagne.
1: Ce ne fossero all'ascolto, anzi,
0: sì,
1: ce n'è
0: esatto.
1: sempre bisogno.
0: Esatto, ma i compagni e le compagne sono già abbonati, probabilmente, abbonati. Mentre invece, capito, quelli che ascoltano per sorellanza, perché gli siamo simpatici, perché gli piace Schiaffo, ma in realtà, vabbè, un sogno proibito, quelli soldi non ce li mettono nel progetto. E invece, capito, i Compass sì, è questo che
2: allora, io voglio
1: nella
2: tirare...
1: sorellanza non c'è un tasso sufficiente di abbonamenti, questo
0: esatto.
1: stai dicendo, questo che è un'accusa, che un'accusa pesante.
0: Non è
1: l'altro.
0: Un'accusa, è un problema, secondo
1: pesante,
0: me.
1: Pesante.
2: Se entrate in questo argomento io mi fingo morto come un opossum per il resto della trasmissione, sappiatelo.
0: Allora, io penso che ci siano tantissime persone all'ascolto che ancora non hanno fatto un abbonamento per diverse ragioni, per diverse...
1: Parlateci di queste ragioni. Magari, magari si sciolgono come neve al sole. Chiamateci.
0: No, Martina, forse hai ragione. Oggi mi dice: oggi sei cringe. Oggi sei cringe. Io questa parola non la so mai pronunciare bene. Mamma mia, Giulia, oggi che cringe, fermate. Capita anche certe
1: ma
0: volte.
1: Ma cringe non era mica i vecchi che volevano fare i giovani.
0: No, cringe
2: è quella roba un po' imbarazzante.
0: Quando dai, Giulia, no, un po' too much. Va bene. E voletevi parlare delle... ma io non mi sento
1: carina.
2: No, scusa,
0: voletevi parlare di quanto è bello Marco Schiaffino in nero?
2: Mamma mia, che
1: non ce la possiamo l'hai mai visto vestito di qualche altro colore?
2: Esatto. Tra l'altro. Allora, lasciamo strava. Io ho un colpo in canna da stamattina.
0: Vuoi
2: perché...
0: fare il pippo sul
1: no, allora,
0: security.
1: Se qualcuno chiama subito 0233 001 001, forse riusciamo a saltare il pippotto che Schiaffino sì.
0: E comunque
1: ha
0: a me
1: promesso.
0: Dite che sono cringe il pippotto sul cyber security.
2: No, no, non sulla cyber security. Su un tema.
1: Però vi dovete muovere perché se
2: esatto.
1: poi inizia un problema
0: sulla
1: fermarlo.
2: No, il tema è quando sento gli ascoltatori che continuano a martellare ancora sul discorso pubblicità. La pubblicità non siete a me manda i matti perché
1: 02 33 001 001
2: perché ogni tanto i colleghi e le colleghe della radio che vivono qua dentro da tanto e stanno in questo paradiso terrestre che è Radio Popolare dal punto di vista professionale rispondono in maniera un po' astratta, quindi io vorrei rispondere in maniera più concreta citando cosa succede davvero fuori quando c'è l'interferenza della pubblicità. Cioè, a me è capitato, ormai 20 anni fa, ero caporedattore di una testata, ho parlato male di un software.
0: Ah, ok.
2: Mi è arrivato il commerciale era quello che andava in giro a vendere la pubblicità, incazzatissimo perché mi dice come faccio io adesso a vendere la pubblicità. E io gli ho risposto, scusa, io faccio giornalista, il mio giudizio deve essere
1: certo. E così oggettivo. È finita questa bella avventura professionale?
2: La sua, sì. non la mia, perché per fortuna l'editore era un editore serio, però questo non ha capito. Quelli sono i veri condizionamenti, non quelli che può avere Radio Popolare nel momento in cui manda in onda il pacchetto pubblicitario nazionale in cui c'è McDonald's, anche perché poi McDonald's magari ne esce malissimo in 350 servizi che vengono fatti nel corso dell'anno. Cioè, quelli sono i veri condizionamenti. A me è capitato anche il contrario, devo dire la verità. Mi è capitato anche una volta di aver parlato male di un software per cercare di ammorbidire la testata e la casa editrice. L'azienda del software ha comprato della pubblicità e a quel punto però lì mi ero ritrovato con un amministratore delegato che non aveva capito come funzionassi io, abbiamo un po' litigato perché mi fa: bravo, facciamo così, ogni mese parla male di qualcuno così poi ci compra la pubblicità. Non va bene nemmeno quello. Allora, quindi quando si dice voi ce l'avete, perché l'ho sentito dire oggi da un ascoltatore ma ha fatto rabbrividire, voi ce l'avete un condizionamento della pubblicità? No. No,
0: parliamo male comunque.
2: Noi parliamo male comunque.
1: Ma tra l'altro, questa cosa anche nel bene, per esempio, io, cioè, nel senso, non soltanto coi cattivi, no? Perché è facile, è facile dire voi siete condizionati dai produttori di auto oppure i produttori di energia, chi più che ne ha, i colossi della, insomma, Amazon, eccetera. Cioè, noi neanche da quelli buoni. L'altro giorno mi è successo di sentire il giornale radio e ho avuto questa reazione come Cioè, come una reazione istintiva, esatto, perché parlavamo di un'ennesima legge, mi sembra in Lombardia, insomma, comunque un'ennesima legge su di deregolamentazione della caccia, no? E c'era un'intervista al presidente della Lipu in chiusura di giornale, come spesso si fa, queste sono le notizie che usiamo, insomma, per chiudere il giornale. E subito dopo è partita la pubblicità del 5 per 1000 alla Lipu. E io ho avuto un effetto, come dire, cara, adesso penseranno che prendiamo i soldi.
2: No.
1: Non succede, non succede. Per ovvie ragioni di, cioè, diciamo, di bilanci, ma e non succede neanche con quelli grossi, non succede mai, cioè non succede neanche con i buoni.
2: No. Io posso garantire che sono 8 anni che collaboro con Radio Popolare e non ho mai avuto mezza pressione da nessuno.
1: A differenza di quello che ti è successo con tante radio con sorelle, no, scherzo,
2: no,
1: non è vero.
2: Radio no, perché no, però dico la verità, ci sono una serie di problematiche in quello che è diverso da Radio Popolare. Cioè, Radio Popolare ha proprio questa formula dell'abbonamento che permette di avere l'indipendenza. A me è capitato anche di essere direttore responsabile di una testata piuttosto grossa nel mio settore, e di dovermi trovare a fare i conti oggettivamente del dire non riusciamo a non pestare i piedi a questo o a quest'altro. Cioè, mantenere l'autonomia nel momento in cui sei in un contesto di mercato spinto è difficilissimo, anche se hai le migliori intenzioni. Magari non ci dormi la notte, poi fai la scelta giusta. Qui a Radio Popolare proprio il tema non si pone.
0: È una cosa che viene abbastanza naturale, diciamo,
2: agli abbonamenti.
0: Grazie agli abbonamenti, grazie al sostegno che ci date, grazie anche alla linea editoriale che effettivamente, no, la linea editoriale no, però diciamo alla natura del progetto che è mantenuto se stessa, si è mantenuta fedele a se stessa negli anni. E ci sono diversi messaggi, per fortuna che Carlo riporta l'attenzione su ciò che è importante.
1: L'abbonamento.
0: Dice Giulia, per favore date in palio una cena con schiaffo a chi si abbona, e io sono d'accordo.
1: Beh, tu, lui è libero tutte le sere, anche 10 ne possiamo mettere, no? Facciamo un piccolo calendario.
2: Qualcuno mi salvi, per favore. Oggi va così.
1: Che cosa volete mangiare con schiaffino? Se volete potete anche scegliere magari il ristorante o come meno il
0: menù,
1: tipo di cucina.
0: Sì, certo, vegana,
1: forse era che invece venivano, tu andavi a casa loro a cucinare, anche questa cosa carina del cuoco a domicilio, no? Che è anche molto simpatica.
2: Beh. Ma allora, una volta
1: e fa sentire cioè chi la riceve si sente, capito, servito e riverito, fai un po'.
2: No, una volta non ho cucinato, ma sono andato a cena da ascoltatore quando c'era stata la famosa tombola sotto Natale, fra l'altro mangiato da Dio, saluto Lucy e Dario.
1: Non so se è lo stesso anno che io sono andata vestita da Renna con Ira Rubini nell'Interland milanese a fare un abbonamento di persona.
2: A ognuno il suo, d'altra parte.
1: Mi aveva insegnato delle canzoni di Natale, quindi ce l'aveva fatte provare Ira, naturalmente. E poi avevamo delle corna e avevamo fatto delle trasferte, andavamo proprio a cantare nei salotti della gente. E se volete che tutto questo non succeda mai più, io per esempio non
2: abbonate.
0: Io invece sono una di quelle che riproporrebbe da domani questo tipo di iniziative, perché chiamatemi cringe, chiamatemi quello che volete, io adoro fare queste cose, quindi sì, potrei candidarmi come, non so, project manager per questa cosa.
2: No, si porti subito un costume da Renna per Giulia Strippoli. Dai.
1: Anche fuori stagione, cioè anche ad agosto.
0: Con la pezza sotto l'ascella, oppure non so, da fenicottero rosa.
1: Ah, bello, sì, certo, flamingo.
0: Esatto,
1: sì,
0: da flamingo.
1: Secondo me è più adatto a te che Renna.
0: Poi effettivamente adesso andiamo incontro all'estate.
1: Tu fai, puoi fare alce magari.
2: Sì, più va bene, sì.
0: Tu che, chi ti senti? Un po' Alice in Wonderland vuoi fare, non so, oppure il brucaliffo? Il brucaliffo.
1: Devo cercare un animale guida, adesso ci penso.
0: Il brucaliffo.
1: Perché non me l'ha mai fatta la domanda, Cecilia, quella che animale sei, e quindi non mi sono mai preparata.
0: Tu che armadilla sei? Che animale ti senti?
1: Brava, l'hai fatta anche giusta, che animale mi sei? Ma non so,
0: un orsacchiotto.
1: Stavo dicendo un'aquila, ma poi cazzo stai dicendo?
2: Giulia, la tua percezione di Diana Santini secondo me è un filo sfalsata, cioè,
1: come che hai detto, brucotto?
0: Un orsacchiotto brucaliffo. Schiaffo, tu sei un po' un teddy bear. un pochino. Te Nicolò Vecchia anche.
2: Beh, io mi sento più capibara, però.
0: Allora, sì, Disma è il capibara capo, è il capibara supremo. Sì. Poi effettivamente ci sono, secondo me, te Nicolò Vecchia dietro che fate i capibaro.
2: Capibaro.
0: Capibarate.
2: Capibariamo.
1: C'è la pubblicità per salvarci sì, no, da infatti, tutto questo.
2: No, effettivamente ci sono ancora 66 secondi in cui Giulia Strippoli può andare a braccio.
0: Eccolo il pubblico che vorrei, che
1: a
0: mi merito.
1: Che ora vai in onda di solito, a questa, alle 4?
0: Esattamente, ecco, infatti guarda, Disma è il capo bara. E mo vo' detto. Vai.
2: Neologismo del 13
0: no, comunque,
2: maggio.
0: L'abbiamo portata a casa, eh. Ciao da Antonietta allocate dei Trivulzi.
1: Locate Trivulzi.
0: Fatto ora abbonamento, 120 euro con domiciliazione bancaria, così son sicura di non dimenticarmelo.
1: Santa donna.
0: Grazie, Antonio.
2: Brava.
0: Grazie.
1: Ti senti più compagna o più sorella per metterti in una quota?
0: Comunque poi questa cosa della sorellanza la...
1: Lo sapevo che ti avrebbe innervosito.
0: Ma sai perché? Perché ha una logica che adesso non ho il tempo di spiegare.
2: Che
0: ci, ritorniamo. E Schiaffino, Santini, abbiamo ancora un'ora insieme, io ve lo dico.
1: Oh, cazzi,
0: basta. 40 secondi pubblicità e poi torniamo.

0: Ti piacerebbe un mondo nuovo dove possiamo convivere con gli altri animali ma con giustizia e rispetto?
1: Allora vieni mercoledì 13 alle 21 al nostro auditorium di Via Ollearo 5. Dalla filosofia all'etica vegan, passando per gli animali salvati a quelli da salvare, fino alla psicologia per capirci meglio.
0: Ti aspettiamo alla serata Zampa Libera Tutti con tanti ospiti. Garantisce Considera l'Armadillo.
1: Ingresso gratuito con prenotazione sul sito di Radio Popolare.

0: cani di Pavlov, se ci fosse una mosca in questo studio avrebbe visto la bellissima scena in cui termina il brano e all'unisono i tre co-conduttori si mettono le cuffie con lo stesso gesto e con una sorta di urgenza, dicendo: ah, dobbiamo parlare.
1: Perché di solito quello lì che sta lì davanti a tutti quei schermi lì, computer mixer, a un certo punto dice 5 oppure 10 o 3, invece a un certo punto c'è stato silenzio e quindi
0: attimo di panico.
1: Ma lei era pronta col brano.
2: Ma va, ma ti pare? Sono le 16:04 minuti, altri 56 insieme, Schiaffino, Strippoli, Santini, per portare a casa almeno... Quanti ce ne diamo? Ci diamo un obiettivo in questi 56 minuti di abbonamenti?
1: 56 abbonamenti.
0: Dai, va bene. Sì.
2: Hai capito? Allora, abbiamo portato a casa quella di... come si chiama l'ascoltatrice? Aspetta, la recuperiamo.
1: Antonella.
2: Antonietta da Locate Triulzi. E
1: c'è
2: un
1: lo
2: abbonamento.
1: C'è lo screenshot?
2: No, ci fidiamo.
0: Ma noi ci fidiamo.
1: Ci fidiamo fino a...
0: No, però guarda che ce n'era anche un altro,
2: Poi c'era anche quello di Andre, che aveva la contabile, ci ha mandato la contabile. Però io lo so che adesso... lo so, perché di solito vado in onda a quest'ora,
1: è tutto un crescendo di abbonamenti che piovono,
0: pam, pam, pam.
2: Ma è un crescendo anche di interazione di persone che insomma, lo sapete poi come funziona l'onda d'ascolto. Schiaffalo, questa è materia tua, no? Dai, dilla un attimo.
0: Vabbè,
2: chi a casa non lo sa.
0: Ci si avvicina intanto al drive time, che è quando si esce dall'ufficio, il momento in cui si zompa in auto, si accende la radio mentre ci si infila in un traffico infinito di solito in circonvalla. Poi c'è chi magari ha già staccato perché fa il part time, poi ci sono i cialtroni come me che lavorano un po' quando gli pare, con degli orari assurdi, e magari si collegano a caso, o quelli sempre come me che tengono la radio accesa H24 anche mentre lavorano. Quella è una cosa che io
2: devi
0: faccio
2: avere un cervello che funziona in maniera ben, cioè a compartimenti stagni.
0: Io sono molto multi, praticamente io mentre lavoro sto scrivendo.
2: Tu sei un uomo, vedi,
0: e lo so, ma sono anomalo.
1: Ma si abbattono stereotipi.
2: Beh, è anche proprio il cervello che funziona in maniera diversa. Io non vorrei dire, sai che sono una fan delle
1: non era uno stereotipo.
2: No, non necessariamente.
1: No, però è una fregatura, perché alla fine dopo tu, se sei una femmina, ti dicono: vabbè, ma te sei multitasking.
0: Certo.
1: Però è vero, è una frode del patriarcato.
2: Assolutamente. Sì. Però le neuroscienze hanno comunque dimostrato che proprio per la logica per cui appunto uomo e donna sono comunque soggetti diversi, pensano e riflettono in modo diversi, e sulla base dei quali poi la cultura patriarcale, per una logica di mantenimento del potere, ha fatto sì di svilupparci dei costrutti culturali. Ma insomma, è tutta base minima. Comunque, quindi onda d'ascolto, dicevi, più passa il tempo, più ci si avvicina
0: allibera tutti, ma anche perché magari a un certo punto ti cala la concentrazione, eccetera, dici: vabbè, dai, mi ascolto la radio, mollo qua sta roba che sto facendo, e magari ho anche voglia di telefonare.
2: Quindi
0: 02 33 001 001, che è una cosa che durante l'abbonaggio piace sempre.
2: Allora, devo dire una cosa, c'è qualcuno o qualcuna che risponde ai messaggi della diretta, ma noi tre siamo qui e io non sto facendo niente. Di là c'è la Stefanoni che le sono entrate nello studio, ma ha guardato come appunto le avessi insomma toccato.
0: C'è un caniello sospetto.
2: Giustamente, per dirmi così. Quindi non so chi è che risponde ai messaggi della diretta, cioè forse non so. Cioè,
0: c'è un caniello in studio 1, ma...
1: Ma risponde tipo... insulti o cose che non c'entrano niente, o a proposito?
2: No, allora aspetta, tipo: grazie mille per avermi scritto,
1: prego.
2: Sì, ok, dovremmo farlo all'aperto, ok cane. Che io pensavo fosse tipo un ok cane, ma invece
0: no, era un'ascoltatrice che chiedeva se potesse portare il cane questa sera, o se ci fossero dei problemi. Vabbè, Giulia,
2: sì, allora non è che io ho i miei problemini, lo sapete, va bene, ok, però talvolta occuparsi qua della regia e leggere anche i messaggini con la giusta insomma, con la giusta intonazione dalle virgole, non è proprio la cosa più semplice del
0: allora
2: mondo.
0: Il prossimo abbonamento va nei farmaci per
2: okay,
0: Giulia.
1: Però mi faceva molto ridere che qualcuno di noi chiamasse qualcuno cane. Vabbè, non lo so, mi ha fatto ridere. Che devo fare?
0: No, anche perché
1: cane maledetto.
2: Un cagnaccio.
0: No, poi hai notato che Giulia è già entrata in quello che invece sarà il trip che io so che mi vivrò, perché sono programmato per domenica pomeriggio. Dell'obiettivo dei numeri, perché per adesso Bacchetta sembra ancora innocuo.
1: Cioè, si
0: aggira con un'aria tutto sommato sorniona. Io in so realtà, benissimo per esperienza, che nelle ultime ore dell'abbonaggio invece
1: inizia a fare il cane da guardia,
0: diventa un ciclone che comincia
1: anche
0: a investire.
1: Un mastino napoletano.
0: Vabbè, però abbiamo una chiamata.
1: Pronto? Ciao.
3: Pronto, buonasera, via per Radio Popolare, via Radio Popolare, buonasera.
1: Ciao, chi sei, come ti chiami, da dove chiami?
3: Chiami Nana, mi chiama Pagona.
1: Ti chiami Pappagone da Milano, accendo qua. Secondo me sei
3: origine. Sono un po' sornione, siamo in due, anche io oggi sono un po' sornione. Sto mutando, sto a caso.
1: Ma sei abbonato?
3: Ci ho tesserato. Devo fare l'abbonamento.
1: Okay. L'abbonamento si fa sul sito, adesso ti spieghiamo in onda come si fa.
0: Sì.
3: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.
1: No, allora io volevo ringraziare. Io pensavo fosse ascoltatore che ci chiamava da, non so, Napoli,
2: Johannesburg,
1: sì, Bruxelles, appunto. Invece no,
0: no,
1: anche con degli
2: Oristano,
1: accenti un po' meno lombardi, un po' meno milanesi.
2: Comunque sempre, grazie, rimaniamo a lui per la sua testa. No, io volevo ringraziare anche perché secondo me non l'abbiamo fatto sufficientemente diffusamente.
1: Cosa?
2: Perché comunque adesso Antonietta e Andrea sono due, no? Sembra poco, ma non è poco. Due non è poco.
1: Comunque sempre, grazie, rimaniamo a lui per la sua testa. No, io volevo ringraziare anche perché secondo me non l'abbiamo fatto sufficientemente diffusamente.
2: Cosa?
1: Perché comunque adesso Antonietta e Andrea sono due, no? Sembra poco, ma non è poco. Due non è poco, per loro e per noi.

0: settembre, quando dobbiamo cambiare i mixer, sono sempre gli ascoltatori che dobbiamo ringraziare. Quindi io vorrei ringraziare più diffusamente e sinceramente ed esplicitamente sia Antonietta che Andrea.
1: Secondo me dovresti proprio ringraziare, adesso ci facciamo mandare l'elenco dall'amministrazione, i 17.000 abbonati di Radio Popolare, uno per uno.
0: Sì.
1: Potremmo farla, però.
2: Però potrebbe
1: essere. Io lancio, ma quel giorno io sarò malato, anticipo. Però una lettura.
2: No, potrebbe essere carino, effettivamente, fare una lunga lista.
0: No,
2: di
0: perché
2: nomi.
0: Di solito si fa con le vittime. Questa
1: no, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Brutta, siamo passati dal cringe al lugubre. No,
2: sì,
1: mi rimangio tutto.
2: Schiaffo. Un tempo io e te eravamo una coppia brillante. Vedi che belli i tempi, no. Quando sminchiavamo in onda parlando dei nostri sedi, ma poi siamo diventati. Delle persone serie, tu con i capelli lunghi, io con quelli ricci, e vabbè, è andata così. E poi è arrivata anche Santini, il nostro soccorso. Dobbiamo a lei forse affidare la parte quella così divertente, della divertenza.
0: Ammazza, siete messi bene, ragazzi.
1: Vabbè, no, allora Diana però ha detto una cosa, spieghiamo come ci si abbona.
2: Sì,
1: dai,
0: lo spieghiamo.
1: Spieghiamolo.
0: Sì. Allora, ci si abbona è facile, perché ci si abbona oramai soltanto dal sito. Sono lontani ormai i tempi, né? Ti ricordi?
1: Quando
0: Marco, quando stavamo seduti alla scrivania ad aspettare le telefonate e poi compilavamo questi maledetti read a mano, non si capiva, dovevano dettare il codice fiscale, lo sbagliavano, l'IBAN. No, adesso si va sul sito.
1: È un attimo, e ci si trova di fronte.
0: La sei perplessa?
1: Cos'hai?
2: Sono perplessa. Pronto?
3: Pronto?
2: Ciao, chi sei, da dove chiami?
3: Giulia, ciao. Sono Sergio Risso da Paderno.
2: Ciao.
3: Da Paderno. Volevo salutare tutti ascoltatori e ascoltatrici e voglio segnalare che giovedì inauguro una mostra sui manifesti del Partito Comunista degli anni 70.
2: Olè,
1: dove? Vai.
3: A Paderno Dugnano, in via Rotondi 44, circa 350 metri dalla stazione fermata delle Ferrovie Nord a Paderno. Vi sono 75 manifesti e sono, secondo me, interessanti dal punto di vista politico, grafico, di comunicazione.
2: Ma tu sei un ascoltatore di Vieni con me, ecco perché chiami.
3: Sì.
2: Ah, ecco,
3: sì,
2: chiami
3: sì,
2: a quest'ora
3: sì,
2: per segnalare
3: sì,
2: un'iniziativa.
3: Sì.
2: Ci sta.
3: Sì, sì.
2: Quindi mostra i manifesti che inaugura domani a Paderno Dugnano. Un'altra domanda per te, ma tu sei abbonato?
3: Sì.
2: Perché non è la prima volta
3: penso
2: che
3: sento... sia abbonata mia moglie, mi sembra.
0: Facciamo una verifica stasera?
3: Va bene, chiederò appena torna.
2: Dai, però puoi abbonarti anche tu, perché tra l'altro mi sembra tu sia un affezionato della radio, no?
3: Sì, beh, segnalo queste mostre e penso che possano interessare agli ascoltatori. Non viene mai nessuno, devo dire.
2: Come no?
3: No,
2: in che senso?
3: Vengono quelli, gli amici, quelli che conoscono questa cosa a Paderno, insomma, perché aderiscono anche la SPCGL.
2: Però scusami, posso chiederti, per te è un valore aggiunto il fatto che tu possa liberamente chiamare una radio e rilanciare una tua iniziativa?
3: Certo. Difatti lo faccio volentieri, sperando che possa interessare, ma insomma, va bene, insomma, comunque, va bene.
2: Beh, secondo me sì, poi magari, ecco, insomma, se pensi che noi facciamo fatica talvolta a canalizzare le persone, anche, insomma, a iniziative, no? Non è facile oggi smuovere le persone. Questa mattina sentivo raccontare dei tempi, degli anni, del Border Trophy, ed effettivamente il mondo è un po' cambiato, la questione social, le dinamiche sono cambiate, non è facile far muovere le persone. Grazie comunque, ascoltatore,
3: sì,
2: ciao!
3: D'accordo, ciao, grazie infinite.
2: A te, ciao. Pronto, un'altra telefonata, pronto, ciao.
4: Ciao ragazzi, sono Antonio.
2: Ciao Antonio, anche
4: come
2: tu state? Sei una...
4: gli auguri per l'abbonaggio.
2: Evviva!
0: Grazie, ma Antonio sei abbonato?
4: Sì, mi sono abbonato tanti anni fa, ma non posso morire perché sono all'ospedale. Se no lo facevo, ma vi davo 100 euro, facevo quello grande di abbonaggio.
2: Vabbè, Antonio,
4: e poi
2: però...
4: vuol dire che sono democratico, Aldo e Enrico sono con noi. E poi si metteva anche Martin Luther King. Salutatemi da Lorenza e viva Radio Popolare, la verità.
2: Ciao,
4: grazie Antonio. Tutti le radio.
2: Grazie.
0: Questi sono tutti i tuoi. Viva Radio Popolare, viva la Lorenza.
2: Enrico e Antonio sono con noi.
0: Viva Martin Luther King, viva Marx, viva Lenin e anche
1: viva Mao Zedong. Vabbè, e qua si vede la formazione intanto. Grazie a Fiamma che, già abbonata, ha fatto un ritocco.
2: Oh.

0: Evviva! Tra l'altro c'è Mauro che invece dice: abito a Paderno Dugnano e prometto che questa volta ci
1: Oh.
0: vado alla
2: Almeno per farci
0: mostra.
2: fare bella figura, cioè che tramite questo canale poi dopo a Paderno Dugnano si riempiono così le
0: Così
2: iniziative.
0: pieno zeppo, Paderno Dugnano è un ombelico del mondo.
1: Guarda, io do una mano perché in realtà quando hanno parlato della mostra si sono dimenticati di dire che c'è free drink. Correte,
0: Capito, è vero, ci
1: no,
0: vado pure io.
1: assolutamente no. Questa era una mossa di marketing che però funziona sempre a Milano.
0: Allora, qui da noi ogni sera non ci sono i free drink perché siamo in campagna abbonamenti e perché appunto le casse le dobbiamo far battere, però ogni sera l'auditorium, il cortile di Via Olearo 5 si apre fino a venerdì per accogliervi, per farvi conoscere anche tra ascoltatori e ascoltatrici, per conoscere voi noi e in generale per stare insieme, far comunità e ogni sera si può bere e mangiare accompagnati dalla musica di un DJ della radio. Questa sera ci sono io, domani Pier Giorgio Pardo, venerdì Elisa Graci e poi a seguire un microfono aperto live dal vivo che appunto ricordiamo non è registrato ma è solo dal vivo per parlare di tematiche condivise con ascoltatori e ascoltatrici riguardanti la radio, il futuro, quello che succede. Ieri era Milano, oggi i giovani, domani sarà la musica, venerdì i programmi e poi una serata sempre come facciamo appunto su tematiche varie. Questa sera c'è una serata sull'armadillo, domani di nuovo la musica e poi insomma
2: l'asta maledetta.
0: L'asta maledetta, esatto, della
2: Ho
0: l'asta
2: cercato di
0: povera ma bella.
2: Ho cercato di rifilargli dei cimeli che avevo nei miei cassetti, ma non li hanno mica presi.
1: Ma il costume da renna non ce l'hai?
2: No!
1: Perché?
2: No, avevo delle delizie,
0: Peccato.
2: una collezione di radio d'altri tempi che non, alcune addirittura non hanno dal 104 in poi, quindi non, perché
1: Non si poteva ascoltare
2: non si
1: Radio
2: può sentire
1: Popolare.
2: Radio Popolare, quindi l'ho buttata via. L'altro
0: Allora.
2: fai così, insomma, un aspirapolvere da scrivania che non è targato Radio Popolare, ma è delizioso e non l'hanno
1: No, ma ho capito,
2: voluto.
1: ma non è che.
0: Ma lo voglio io l'aspirapolvere
2: Te
0: da
2: lo passo.
0: scrivania.
1: E fu subito passatelo.
2: È USB. Si carica con l'USB e poi.
0: Ma comunque, allora non è un cimelio, c'ha cioè almeno 20 anni.
1: Cioè,
0: Almeno.
2: Beh, ma ce li ha
0: Cioè,
2: 20 anni.
0: minimo.
2: C'era già
1: Minimo
2: lui.
1: 20 anni,
0: Ma
1: ok.
0: almeno.
1: Almeno 20.
0: Almeno. No,
1: Ero
0: intendevo
1: rimasto
0: dire.
1: spiazzato.
0: No, scusami, intendevo dire che avendo l'USB non è una cosa antica.
2: Ormai anche quella ha fatto il giro, l'USB, quando è che
1: Adesso c'è
2: l'hanno inventata?
1: l'USB-C.
0: Esatto, per questo dico, però.
1: Vabbè, l'USB relativamente, penso 2004, una roba del genere.
0: Cioè, comunque me l'aspettavo con la spina.
2: No, no, è con l'USB, però era uno dei primi, sì, a sfruttare questa tecnologia per un oggetto totalmente inutile, però delizioso.
0: Va bene, Giusy che dice, brava Diana, io mi ricordo di aver fatto l'abbonamento al telefono fisso con il mitico Cristiano Valli, perché si telefonava e si davano
2: Quella cosa
0: le
2: che tu
0: coordinate.
2: compili, esatto, quella cosa che adesso tu compili sul sito e poi tanto lo fa la banca, lì invece era, cioè c'era nome, cognome, data di nascita, dove eri nato, dove abitavi, i contatti che tipicamente erano dei numeri fissi, tant'è che in molti abbonati noi abbiamo ancora solo il contatto del numero di telefono fisso.
1: Probabilmente anche mio.
2: E quindi se per caso pensate di essere di questo genere di ascoltatori che sono abbonati dai tempi del Carlo Cudega, sarebbe molto bello se voi poteste mandare una mail ad abbonamenti@, date i vostri contatti se pensate che non li abbiano, per dire non ricevete la newsletter. E poi i dati bancari, ABI, CAB, CIN, tutta una serie di cose che adesso c'è un IBAN unico, insomma, e si faceva a mano.
0: Hai capito, hai
2: E quindi si
0: capito.
2: bisognava stare
0: Nel tempo che
2: fisicamente
0: fu.
2: qua davanti al telefono fisso perché.
1: Scusate, faccio una correzione perché conosco perfettamente gli ascoltatori di Radio Popolare, se no mi becco delle cazziate. Il primo prodotto con USB è uscito nel 1998.
0: Vabbè.
2: L'hai
1: Sono
2: detto
1: andato a
2: proprio
1: controllare.
2: sbagliato, di 6 anni,
1: No, allora,
0: Ma
1: c'è
0: sei
1: un
0: anni,
1: tema.
0: effettivamente nei 6 anni nel mondo delle tecnologie sono tipo
1: C'è un
0: 60.
1: tema che i primi dispositivi con USB ai tempi costavano una fucilata e
2: Tu eri povero, sì.
1: io ero povero, li vedevo soltanto quando erano in prova e quindi niente, era quel vorrei ma non posso.
0: C'è un altro messaggio da una mano aliena. Dai, provaci, noi siamo qui dalle 7 con l'aperitivo. Io concordo, ed effettivamente effettivamente qualcuno alle 16.04, oh raga, un quarto d'ora fa qualcuno ha scritto a Bianca: dai, provaci, noi siamo qui dalle 7 con l'aperitivo. E comunque confermiamo.
2: Hai sbagliato, secondo me era per qualcun altro. Qualcuno che ha detto vieni, non so se vengo, dai provaci, noi siamo lì dalle 7, cioè sono sbagliato destinatario.
0: Vedi l'ultimo telegram sul computer, dai, io tu sono... che sei l'uomo tech, risolvici questo.
1: No, il mio problema è che io sono l'uomo tech, ma sono...
2: un po' l'uomo telegram, sei contento?
1: No, ma sono anche al computer quello sfigato che riceve la roba dopo di te.
0: Alzati un secondino, ma scusami, non ho capito, ma questo culo pesante, ma ti pare? Comunque, fermi tutti, io sono abbonato, ma non ho mai ricevuto una newsletter di Radio Popolare. Come fai, Elia? Vai su...
2: No, scrivi ad abbonamenti, scrivi abbonamenti @radiopopolare.it e dai i tuoi estremi, il minimo sindacale, la mail, vabbè, da cui mandi e un numero di telefono. Così abbiamo tutti i dati aggiornati. Controlla già che ci sei anche di essere abbonato, perché magari hai cambiato l'IBAN, cose. Questa è una cosa che dovrebbero fare tutti gli ascoltatori, insomma, che magari negli anni si possono essere distratti. Io, per dire, non ho idea se cambio o non cambio l'IBAN, nessuno mi avvisa mai di niente e tendenzialmente ricevo solo lo stipendio, quindi non è che me lo segno. Però è una cosa che potreste controllare, è sempre un'attività foriera di riattivazione di abbonamenti queste, perché tanti non si accorgono, giustamente, e poi l'abbonamento ha un costo che è significativo, ma è anche molto abbordabile, soprattutto perché è spalmato, insomma, è diviso in tre, quattro rate. E quindi magari uno poi non se ne accorge se gli mancano proprio quei 30 euro lì oppure no.
0: Allora, no, c'è anche un altro suggerimento, perché quella di scrivere ad abbonamenti cash alla Radio Popolare è sempre una buona pratica. Però Diana, forse tu come me, e io ammetto e chiedo scusa, noi in novità del 50° di Radio Popolare abbiamo cambiato il sito ed effettivamente un sacco di cose sono cambiate, quindi adesso c'è una super comodissima casellina sul sito dove tu digita la tua mail qui, iscriviti, metti la mail e ti arriva la newsletter.
2: Ah, per la newsletter in particolare, sì, era, io lo dicevo solo perché se lui ci dice che abbonato è e ma ci dà i suoi estremi, noi lo ricomponiamo tutte queste informazioni, e qualora lo dovessimo contattare perché, che ne so, abbiamo bisogno di un ascoltatore a Düsseldorf, uno fa direttamente una ricerca per
0: esatto. Certo, Papuasia, certo, esatto.
2: E comunque se ne trovano, non crediate, anche in Papuasia.
0: Sì. Sicurissimo di essere abbonato, non ho cambiato nulla e la mia mail dovreste, Elia, però, dovreste averci.
2: Ok, allora iscriviti alla newsletter, se non sbagli.
1: C'è anche l'altra opzione, che è quella che si dice se controlla la cartella di spam.
0: Ok, sì, perché ho ricevuto la mail, poi aggiunge di
2: abbiamo
0: conferma.
2: Fatto studiare le cose tecnologiche, e hai sempre la risposta dire questo, giusta. Sì. Un po' come spegnere e accendi.
1: Esatto.
0: Ma mai ricevuto una newsletter, andò sul sito. Sì, bravo, vai sul sito, controlla, e comunque il tastino iscriviti, secondo me, è sempre buona cosa. Poi Bianca, che non può venire all'aperitivo, sei a casa con la febbre, ci spiace, ti abbracciamo anche noi. Gli aperitivi e le tavole rotonde, come si chiamano, i microfoni aperti live, non vanno in onda, e le serate sì, però, quindi possiamo far compagnia a Bianca e a tutte le persone che effettivamente non hanno modo di raggiungerci anche da lontano. Cercheremo modi per essere un po' più presenti anche fuori, perché effettivamente mi sembra che questa sia un po' una richiesta,
2: stiamo attenti, perché partendo con questa china l'altro giorno abbiamo progettato un giro d'Italia nell'abbonaggio.
0: Ecco. Ah, ok, davvero?
2: Sì. Sì. Lo faremo comunque.
1: Io ho sempre paura di quello che succede in questa radio quando io non ci sono. Scopri del cose, cioè, ho ancora in mente la prima volta che sono andato nella saletta mensa a prendermi un caffè e ho visto la mappa con i percorsi degli equipaggi della 50 e 50, e la mia domanda è stata: ma che si sono fumati questi? Perché oggettivamente ci sono, è bello perché con i fili colorati ci sono tutte le tappe, è bellissimo vederlo.
0: Ma quanti di voi che stanno ascoltando in questo momento si sono fatti mai una giratina per la redazione? Perché io da quando sono qui, e non è una vita, però ogni volta mi capita di durante l'iniziativa abbonamenti e cose varie di avere ascoltatori e ascoltatrici che hanno proprio curiosità di vedere un po' gli studi, e che non è un, noi perché siamo un po' abituati, questo è il nostro posto di lavoro, quindi ormai cioè t'abitui a tutto, però insomma gli studi, come funziona, vedere, curiosare. Poi la nostra redazione, devo dire, è bella, io ne ho viste poche altre, soprattutto quelle giornalisti, però la nostra mi sembra, no, anche
2: diciamo è calda e accogliente, e nessuno, esatto, si sente fuori posto per dire sei, sì, disordinato,
0: esatto.
2: Ad esempio, se uno ha questo difetto, qua è tranquillo, è a casa sua, non è che ci sono dei precisetti, no.
1: Io ogni tanto mi diverto a cercare di indovinare di chi siano le scrivanie a seconda del livello di ordine della scrivania e anche dei gadget, perché
2: e dei libri, non parliamo dei libri.
1: Esatto.
2: I libri fa sempre molto ridere, ma tu stai leggendo sto mattone?
1: Ma davvero?
2: No, mi è arrivato, ah.
0: Sì, tutto è geopolitica,
2: esatto,
0: oppure tutto è lavoro, che ne so, tutto è lavoro secondo voi sulla scrivania di chi sta? Mo, il titolo è inventato,
1: io sarei per Massimo Alberto.
0: Ma bravo, ovviamente, e tutto è geopolitica?
2: No, geopolitica adesso è una fase che è un po' come i virologi al tempo del Covid.
1: Sì, esatto.
2: Geopolitica è un po' per tutti in questa fase.
0: Pronto? Ciao.
3: Sì, pronto.
0: Ciao, sei tu, da dove chiami?
3: Da molto lontano, da Bergano.
2: Facevi
1: aspetta,
2: meglio a gridare.
1: Aspetta, la faccio. Ciao, presidente.
0: Aspetta, da Bergano o da Bergamo? Io non ho...
1: Dergano.
0: Ah, Dergano con la D di Domodossa. Va bene.
3: Dergano de Hura, però.
1: Allora,
2: di sopra.
1: Non è un derganese qualsiasi, è Dario, presidente dell'AMPI.
0: Ah, conosce. Volete
1: di
0: farvi una chiacchieratina?
1: No, allora, intanto, perché ci siamo visti ieri, c'era un'iniziativa proprio a Dergano in piazza di ragionamento e opposizione alle misure securitarie, quindi vari decreti sicurezza.
2: E come Dergano può fermare tutto questo? Questa,
1: esatto,
2: deriva mondiale, diciamo.
1: Sì, esatto.
2: E certo, perché la sinistra magari potrebbe ripartire da Dergano.
0: Hai voglia. Secondo me...
2: è anche qua vicino, quindi anche per noi è comodo da coprire come evento. Sì.
1: Secondo me con l'AMPI di Dergano ha fatto, e mi ha anticipato una cosa che secondo me adesso vuoi annunciare, Dario.
0: Che cosa? Vai, Dario.
3: Cos'è che devo annunciare?
0: Non lo so.
3: Il precedente campagna abbonamenti, ho proposto al mio direttivo di rinnovare l'abbonamento, cioè di aumentarlo.
2: E sei finito in minoranza? No.
3: No.
2: È andata bene.
3: Ho provato, soltanto che a me è andato fuori di mente e l'ho fatto adesso.
0: Quindi
1: è in quota nostra.
2: Grazie, Ampidergano.
0: Ampidergano in quota Schiaffino Strippoli Santini. Grazie.
3: Anche perché c'è una. Un filo che ci unisce, l'antifascismo.
2: E come no? Ma senti, e ci sono state delle obiezioni quando hai fatto questa proposta?
3: No, figurati, credo che la maggior parte, a parte che ho diversi iscritti di all'AMPI che lavorano e collaborano con Radio Popolare.
2: Non facciamo nomi, mi raccomando,
3: no,
2: non si sa mai.
3: Cognomi.
0: Vabbè, comunque si sa che siamo amici, compagni, quindi dai.
3: Certo,
0: va bene, grazie.
3: Infatti, volevo, perché ieri sera con Marco ne avevamo parlato, ho detto ho rinnovato, magari ti chiamo in diretta, e invece
1: hai chiamato tu,
3: anticipato, sei dimenticato di me.
0: No, è il brivido della diretta, sì. Poi stasera c'ha la partita, è preso,
1: poi ero travolto dalla Stripoli che oggi è frizzantina.
0: Va bene, grazie Dario, un saluto a Dergano,
3: grazie, buon lavoro e continuate così che ci aiuta. Aiutate molto.
2: Aspetta, ma dimmi, c'è qualcun altro in attesa? Va bene, ok, ciao.
0: Ciao Dario.
3: Ciao.
1: Abbiamo 13 secondi e dobbiamo fermarci per 9 secondi.
2: Vabbè, non importa,
0: sforiamo,
2: non c'è niente adesso,
0: di 3 minuti.
2: Sforiamoci.
0: Ciao.
4: Ciao, ciao, sono Flora del Gabbiano, volevo parlarvi di un evento di sabato.
0: Vai, questa è, ragazzi, vieni con me. Che devi fare? Ciao Flora, vai.
4: Ciao, vado. Allora, volevo raccontarvi un po' dell'evento che si terrà in Cascina Cuccagna a Milano questo sabato 16 maggio, che è un evento di raccolta fondi per SOS Gaza.
0: Sì.
4: E rientra un po' nella campagna del 100% che avete anche voi, tu soprattutto Giulia, supportato a febbraio, avete spinto molto.
0: Come no?
4: Allora, è organizzata dall'Associazione Gabbiano e dalla Cascina Cuccagna, inizia alle 15 e per 3 ore ci saranno 3 laboratori in contemporanea che sono aperte a tutti dai 5 ai 99 anni. Okay. Allora ci sarà un laboratorio di ceramica, uno di cucito dove faremo dei pupazzi e uno di stencil. E saranno tutti a tema Palestina, perché appunto utilizzeremo colori e simboli della resistenza palestinese.
0: Okay.
4: Ci saranno poi dei banchetti dove potrete trovare dei manufatti artigianali che abbiamo realizzato all'interno del centro diurno Spazio Zero e altri fatti dalle donne di Magliando. Tutto ciò nel frattempo, sempre nel giardino della Cascina, ci sarà la mostra mercato di Cartiera Clandestina, che è dedicata alla stampa su carta e non, e anche loro sostengono appunto attivamente la campagna.
0: Bene.
4: Poi ci sarà una merenda verso le 4, 4 e mezzo, la nostra mitica Jasmine prepara il tè marocchino e al termine dei laboratori, che sarà circa per le 6, per le 18, invece abbiamo un momento un po' di riflessione con Luca, che è uno dei coordinatori della campagna, che ci racconta un po' la situazione appunto nella striscia e un po' dei progetti che appunto portano avanti faticosamente con le donazioni.
0: Ok. Quindi, Flora,
4: se chi non riuscisse a partecipare al corteo nazionale di sabato per la Palestina, noi vi aspettiamo in Cascina dalle 15.
2: Tutto quanto, scusami, benefit in qualche modo? Cioè una cosa fatta per raccogliere soldi?
4: Sì, esatto, va tutto, diciamo che noi chiediamo, è gratuito, però noi chiediamo un contributo volontario, insomma ognuno come può, e tutto il ricavato andrà a SOS a sostenere appunto tutti i progetti che stanno portando avanti a Gaza appunto in questo momento di atroce genocidio.
2: Ripeti ora, data e luogo dell'appuntamento.
4: Allora è sabato 16, quindi questo sabato, dalle 15 in Cascina Cuccagna Milano, che è in via Cuccagna 2.
2: Grazie.
4: Quindi noi siamo lì. Grazie a voi. Grazie.
2: Ciao,
4: a voi.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao Flora, ciao.
4: Ciao.
2: Era abbonata, non gliel'abbiamo chiesto.
0: Non gliel'abbiamo chiesto. Forse sì. Flora, richiamalo 02 33 001 001. Noi abbiamo proprio 9 secondi di pausa, quel purupù, per dirvi che siete su
2: 4,
0: Radio Popolare.
2: 3, ah no,
0: 2,
2: 13, no. 12.
0: 9 secondi, poi
1: dai,
0: io ce l'ho una domanda.
2: Facciamo tagliare, ci facciamo tagliare.
1: Dai, ma dai, no. Sì, io non l'ho mai fatto.
0: Dai, ci facciamo. Ma
2: non l'hai mai fatto,
0: ma non va.

0: Siete in onda, babies, eh? C'è la musica, ma ci siamo. Perché?
1: Cioè, siamo tipo disjockey. E
0: certo,
1: la musica con un po' di ritmo.
0: E dai,
2: sai che oggi è irrefrenabile sta ragazza.
0: Ma non ho capito, ma davvero? Ma con chi sto a parlare? Che pensa che sto a smacchiare i giaguari io? Cioè, asciugare i scogli.
2: Comunque sai che una volta ho rischiato di essere tagliato brutalmente perché io lo chiamo affettuosamente al 9000, al sistema di programmazione.
0: E tu c'hai tutti questi linguaggi
2: della radio,
0: che capisci da solo.
2: E al 9000 era? Dai.
0: Al 9000?
2: Al 9000.
0: No, sì. Io non ce l'ho. Non
2: 2001 di Odissea nello spazio, il computer che si ribella.
0: Al 9000.
2: Ok. È successo una volta, uno dei primi anni in cui facevo doppio click, che al posto di darmi una durata di un'ora della trasmissione aveva deciso che era una pubblicità da un minuto e ho dovuto schiacciare il tasto quello dell'apocalisse che permette di far saltare tutta la programmazione e poi ho dovuto chiamare i tecnici per farla risistemare. Ero terrorizzato perché probabilmente era il primo anno di conduzione da solo.
1: Ascoltatori, spero che abbiate sentito voi, perché io e Giulia eravamo distratte perché volevo parlare meglio della serata di questa sera dell'armadillo
2: sì.
1: E perché prima sapete cosa è successo? Che io ho fatto, siccome mi hanno messo nel posto qua della serva senza il monitor, non importa, allora cosa ho fatto? Ho dovuto stampare, come si faceva nell'altro secolo, tra l'altro che la Mazzone non è neanche tanto contenta, tutti i fogli delle iniziative, ma poi quando mi sono trovata nel momento di parlare dell'iniziativa di questa sera in auditorium dell'Armadillo, praticamente la stampante ha stampato sopra il banner e quindi ho detto metà degli ospiti un po' sì, metà degli ospiti un po' no. Siccome si era affacciata Cecilia Di Lieto, avevamo detto magari ci diceva proprio il sunto generale. Noi gli invitati li abbiamo già invitati.
3: Vabbè, ma io non volevo invadere il vostro...
1: Ma un po' sì, dai.
3: No, era della serie, insomma,
1: felici.
3: Siccome ci sono questi ospiti così belli, mi faceva piacere...
1: Cioè, il primo, capito, sono arrivata, ho capito che è dell'università degli studi, ma vedi, è
3: il professor Gianfranco Mormino, a Cipicchia.
1: Ah, cavolo, era il Mormino, e non si vede proprio.
3: Il professor Mormino è un mito, è una leggenda, praticamente amato da tantissime persone e sarà qui con noi. Questo è un grande privilegio e ne sono molto felice.
1: E quindi vedi, non avevo detto la cosa centrale, perché poi siete in tanti.
3: Beh, siamo in tanti, c'è Anna Maria Manzoni che invece è psicologa, psicoterapeuta, scrittrice che parla molto degli animali, anche del nostro rapporto con la violenza, quindi insomma ci sta un sacco di roba dentro. C'è Sara D'Angelo che è la presidente della rete dei santuari degli animali liberi, cioè tutta quella serie di rifugi, santuari, oasi eccetera eccetera che si occupano degli animali che non vengono uccisi per finire sulle nostre tavole, diciamo così. Poi c'è anche Extinction Rebellion.
1: Cioè una riflessione filosofica, diciamo.
3: Beh, è un ragionamento, un altro mondo è possibile, è proprio la vera domanda, perché forse si parte da noi, ma si parte da un pensiero collettivo, si parte da... Se vi dicessi le canzoni che mi stanno suggerendo gli ospiti, vi verrebbe da ridere, ma non ve le sveglio,
1: non
3: sarà
1: ce
3: una
1: dice.
3: Sorpresa, esattamente. Ecco. Vabbè, scusate l'invasione. Non volevo, abbiate pazienza.
2: Qua regna una gioiosa anarchia da circa un'ora e mezza.
1: Poi sono 7-8 ore.
0: A partire dalle ore 21,
1: sembra,
0: diciamolo,
3: alle 21 nell'auditorio, ma tanto prima c'è DJ set, l'aperitivo, il microfono aperto, c'è un sacco di roba, quindi venite qua dalle 7 e ve la godete, via.
1: Zampa libera tutti questa sera in auditorium con Cecilia Di Lieto, il professor Morino, tanti ospiti. Se volete partecipare sarebbe buono prenotarsi compilando il modulo sul sito nell'apposita sezione eventi, ma se arrivate senza annunciarvi noi vi accoglieremo lo stesso a braccia aperte.
2: Ma io ho notato una cosa impressionante, non so se avete visto che a un certo punto mi sono alzato per andare a guardare i monitor davanti a Giulia e a Cecilia, perché avevo davanti la pagina web con la descrizione dell'iniziativa di questa sera e l'elenco degli ospiti. E mi rendevo conto che Cecilia stava dicendo esattamente le stesse parole che sono riportate. E quindi ho detto, vabbè, sta barando, sta leggendo. Sono andato lì, no.
1: E no, l'ha scritto lei.
2: E ho capito,
1: però... scritto lei.
2: Anch'io quando scrivo un servizio, mica me lo ricordo
1: con tutto qua in testa. Non è come noi scalzacani, gente seria.
0: Allora, io ce l'ho una domanda per voi all'ascolto, cari care e anche cara Diana, caro Marco, perché prima raccontavamo un po' di come, Diana, tu raccontavi di come ti fa sentire talvolta la trasmissione di Marco Schiaffino, e quindi mi piacerebbe sapere magari come si sentono gli ascoltatori quando ascoltano la loro, cioè c'è una trasmissione che... vi rappresenta, vi parla in modo particolare, vi racconta qualcosa di voi, vi ha fatto capire, anche magari passata. Io, per dire, sicuramente una di queste esperienze transfer credo sia stata in assoluto l'altro martedì per la comunità LGBTQIA+, perché tanti ascoltatori nel corso delle iniziative, degli abbonaggi, mi hanno raccontato appunto dal vivo, scrivendomi che cacchio, ho smontato un pirulo, vabbè, lo recupererò dopo, di quanto effettivamente l'altro martedì sia stata una
1: la più antica, ragazzi, trasmissione dedicata a questo genere di temi della radiofonia italiana e forse in generale di tutto il panorama mediatico, perché
0: quindi vorrei sapere
1: l'altro martedì ha pochi anni, veramente pochi anni meno della radio, e
0: c'è una trasmissione che vi parla in un modo speciale, che
1: cioè,
0: vi racconta...
1: a parte Come Asia, che mi scoccia troppi complimenti, non vorrei neanche mettere in imbarazzo i co-conduttori. Parliamo di altre, anche Doppio Click è brutto, no? Quando sì, ti incensano continuamente, complimenti.
2: No, allora, guarda, per me una delle trasmissioni fondamentali per me di Radio Popolare è Esteri, perché l'ho sempre trovata veramente... 12 spanne sopra qualsiasi altra trasmissione informativa su altri media, perché c'è un livello di approfondimento, di attenzione e anche quella capacità di star fuori dal mainstream, cioè ogni tanto si vanno a prendere cose che non... Io sono ascoltatore a radio da tantissimo, devo dire che la prima volta che mi è capitato di fare un servizio per Esteri ero anche un filino emozionato.
0: Davvero?
2: È quella roba che dici...
1: Meno male, giusto così.
2: Sono 15 anni che l'ascolto e ora faccio un servizio per Esteri. Wow, quella roba lì.
0: Ci sta. Ci saluta Maura che ci fa tanti complimenti, molto felice, e dice che però purtroppo è già abbonata. Un abbraccio forte e grazie di tutto. Ricordiamo che l'abbonamento non segue la persona.
1: Esatto, e poi se uno è abbonato, ricordiamo che si può anche abbonare più di una volta, 3, 4, 5.
2: E c'è anche la possibilità del ritocco, e fra l'altro non l'abbiamo citato, c'è quella forma di tocchino che abbiamo lanciato nella scorsa mezza campagna, che non era una campagna abbonamento, a 107.6, che è una cosa divertente che aveva proposto un ascoltatore, se non sbaglio, ed è stata presa un po' da tutti.
0: Eh sì, è stata seguita. Allora, domanda valida anche per chi magari ascolta Radio Popolare da meno tempo, perché ok, parliamo agli ascoltatori storici,
1: e parliamo
0: e crapa pelata,
2: strane
0: e mucalla, no, mi veniva la mucca assassina, ma
1: mucca assassina non
2: la mucca assassina.
0: Allora, la bocca crapa pelata e border trophy, ok, quelle ce le abbiamo tutte, ci sta, però nell'ottica anche, ripetiamo, questa sera dopo il DJ set segue il microfono aperto per i giovani della radio, il futuro, e poi, come avete sentito, la serata armadilla, però anche magari c'è qualcuno all'ascolto che ascolta la radio da un po' meno tempo e si è sentito rappresentato, raccontato, si è insomma sentito visto anche un po' dal racconto, dalle logiche di questa radio, dalle iniziative. A me insomma,
1: è una bella domanda.
0: Sì, io penso sempre alle persone come me. Allora, io lo dico ogni volta, io non ho scoperto Radio Popolare 20 anni fa, non ero come Schiaffino e dici io 15 anni fa e poi mi sono emozionata.
1: 35
0: 35, vabbè, però comunque ecco, io ho
1: scoperto Radio Popolare nel momento in cui sono venuta, ci ho messo piede per fare lo stage. L'ho conosciuta così. Quindi mi sono dovuta andare a scoprire, a studiare, a scartabellare, a conoscere tramite anche le vostre storie, i racconti vostri di ascoltatori e ascoltatrici, tutto quello che Radio Popolare ha significato nelle vite delle persone, non solo nella storia della radiofonia, ma proprio nelle vite delle persone. Perché per me era una cosa nuova. Io sono di Roma, sono cresciuta, sono diventata adulta in Inghilterra, quindi figuriamoci, cioè per me un po' il mondo milanese era totalmente estraneo. E quindi adesso, grazie al cavolo, che sì, c'è qualcosa che mi rappresenta.
2: Allora, ne abbiamo un po'. Allora, intanto abbiamo un Manuel che manda baci, un florilegio di baci a tutti, e che poi dice: non avendo un'entrata fissa non me la sento di abbonarmi, ma stasera quando arrivo, perché lui viene all'aperitivo, viene alla serata,
1: dai,
2: darà 50 euro per una tessera, e quindi grazie Manuel sulla fiducia. Poi abbiamo Elia che cita Di tutto un bo', trasmissione di Gian Piero Kesten, a cui a me è capitato di partecipare, e devo dire che con Gem è una delle persone con cui è più facile fare radio. Noi siamo riusciti a fare una volta un'ora sul nulla, ma ce l'avamo divertiti tantissimo.
1: Chissà come si sono divertiti anche
2: gli ascoltatori, tant'è che devo ancora ringraziare, perché siamo finiti a un certo punto a parlare di film di fantascienza, devo ancora ringraziare Luigi il Fumettaro, un ascoltatore che mi ha mandato come omaggio un bellissimo albo illustrato, ma perché avevamo parlato di film di libri e film di fantascienza per un po'. E poi c'è...
1: Ciao Gem, se ci ascolti.
0: Davvero.
2: È vero, ciao Gem.
0: E comunque confermo che è uno dei colleghi con cui è più facile in assoluto andare in onda. E quindi probabilmente l'ascolto è anche così familiare, coinvolgente, proprio perché, vabbè, Gem, insomma, è Gem.
2: Sì.
0: È...
2: Ma io devo dire con tutti qui è molto... Perché come diceva Diana prima... Ci si sente sempre molto accolti e c'è anche molta sintonia.
1: Detto
2: sì. Sì.
1: L'ho detto?
2: L'hai detto. Guarda, poi puoi scaricarti il podcast se vuoi. E
1: allora,
2: poi c'è...
1: Enrico, pubblica di Lele Liguori, è imprescindibile. Ma Enrico, nel senso che ti racconta molto del mondo, ti parla in un modo che tu ti senti vicino, ti fa sentire... mi piacerebbe sapere l'imprescindibilità. È per voi una questione proprio di dieta informativa, di affezione, di appartenenza, di rappresentanza? Mi piace capire un po' questa cosa.
2: Il bello che ha lanciato sto ragionamento
1: 33,
2: quando mancano 13 minuti.
1: 001 se avete una risposta a questa domanda difficile ma molto centrata, chiamate nell'immediato.
0: Forse avrei potuto scambiare con la cosa di Hugh Grant.
2: No, ma va bene così.
0: Tira più un pelo di schiaffino ragionamento serio. No, dai.
2: No, il ragionamento serio è bellissimo. Scusa, abbiamo MyX che fa due domande. Una è breve, che è: a che ora trasmetti schiaffino? Di solito alle 21.30 del mercoledì.
1: Fai tutto
2: oggi...
1: da solo, cioè ti fai le domande, ti dai le risposte con Gigi Marzullo.
2: E no, ma X, non so come chi sia, visto che... E poi no, c'è la domanda che mi piace, è come funzionava Strane Storie? Diana, tu te la ricordi?
1: Ma come funzionava, non c'ero io a Strane Storie.
2: Allora, la trasmissione. C'era Strane
1: Storie. Ma non ero qua, non so come funzionasse.
0: Io mi ricordo delle Verba Volant, però, perché okay. me l'ha raccontata Claudio Agostoni, perché io in realtà avevo proposto un'idea che richiamava un po' Strane Storie, ovvero mi piace, io sono una nuova romantica, mi piacciono gli inciuci, sto sempre lì a cercare l'Occasio Broccolis, e quindi ho detto: ma scusami, ma perché non facciamo invece nell'era delle piattaforme, facciamo incontrare gli ascoltatori e le ascoltatrici e poi magari nasce l'amore? E lui mi ha raccontato che c'era Strane Storie e quell'altra, caspita, della
1: Sincera
0: Amicizia, che sfociavano un po' in queste logiche. Strane Storie, diversamente da Sincera Amicizia, era che i conduttori lanciavano un input e gli ascoltatori chiamavano e continuavano la storia, e poi spesso si proseguiva facendogli anche venire in studio.
1: E da lì poi
2: in realtà era un filo diverso, nel senso che era una trasmissione intanto notturna. Cominciava tipo a mezzanotte, andava avanti fino alle 2-3 di notte. No, in realtà una banda di sciamannati, fra cui Cristiano Valli, mi sembra anche Diego Lidisma, era il periodo in cui ho cominciato a frequentare un po' di gente alla radio, si inventavano una storia, ma alcune parti venivano narrate dicendo, per esempio, fece quella cosa che non bisognerebbe mai fare se ci si trova di fronte a un leone, che ne so. E gli ascoltatori dovevano indovinare cosa fosse nello specifico la parola.
0: Correre.
2: Ed era pieno, esatto, per esempio, sì. Era pieno, però la cosa era naturalmente molto fuori di testa. Andava avanti per tutta la notte con gente che chiamava, io ero fra quelli, mi ricordo, era terribilmente divertente come trasmissione, perché poi naturalmente le storie erano assolutamente surreali, avevano dei personaggi ricorrenti.
0: Però c'era questa cosa che gli ascoltatori chiamavano, continuavano, sì, sì, sì. E poi venivano qua e si beccavano.
2: No, allora si veniva qua perché era un gruppo di amici, ma no, non tanto per broccolare, per far bisboccia, diciamola così.
0: Che poi vabbè, portava anche all'occasio broccolis, comunque, chissà. Vabbè, qual è la trasmissione che vi rappresenta di più? C'era anche, no, quella abbiamo letta di Stash, non ho capito se ci ha mandato un vocale per presentarci un pezzo o se è il titolo di una trasmissione che magari io non conosco. Non credo, Schiaffo Frontaliere. Boh.
2: No, allora Stash Frontaliere credo che sia il suo nickname sui social. Che. Qua c'è un ragazzo, io la butto lì, all'area di essere un blues, ma va sviluppata, però questo è un discreto ritornello.
0: Credo fosse una cosa prodomo sua.
2: Sì,
0: c'è una telefonata nel frattempo. Pronto, ciao, chi sei, da dove chiami? Pronto?
4: Pronto, ciao, Giampaolo da Milano.
0: Ciao.
4: Ascolto, guarda, di trasmissione, io vi ascolto da 45 anni, per cui è un po' complicato. Però rimango sull'attuale, se no ti direi
0: dell'attualità.
4: Sì, perché se no magari c'è anche chi se lo ricorda, piovono pietre, se uno l'ascolta da poco. No, rimanendo sul allora, innanzitutto però vorrei, lo so che non si può fare i complimenti in diretta, però un grazie a Schiaffino le vorrei dire, perché io non ci capisco una mazza di tutto quello che lui parla. E normalmente, e poi vabbè, è anche una bella voce, ma poi spiega benissimo delle cose che per me sono praticamente fantascienza, per cui quello uno. No, le due trasmissioni che mi piacciono molto sono 1:37:02,
0: sì.
4: Che non è facile, cioè non diceva che bello, adesso mi metto, mi rilasso, no, ti vieni mitragliato di noti, però è veramente un servizio pubblico senza pari, cioè incommiabile il lavoro che fa Agnoletto. Il secondo è un programma un po' più di nicchia, credo la domenica verso le 2, che è Comizi d'amore, che sì. a me piace moltissimo, perché beh, sai, poi non c'è sempre, non bisogna spiegare perché, però è proprio fatto bene e molto sottile, veramente una trasmissione che mi piace molto, che ascolto sempre con interesse, per cui ti direi queste due.
0: Ma tu quindi ascolti la radio a 40 anni, sei abbonato, immagino.
4: Abbonato da una decina, okay. Da un anno a 107.6.
0: Bene.
4: E comunque consiglio veramente a tutti, io ho fatto almeno 15 anni di scrocco.
0: Era brutto,
4: come quando devi hai qualcosa da nascondere alla tua compagna, glielo dico o non glielo dico? No, aspettiamo.
2: Ti svegli di notte sudato, urlando.
4: Sì, sì, bravo. E poi da quando lo fai dici, basta, cioè finalmente.
0: Senti, ma tu ne conosci di persone che ascoltano a scrocco e te lo dicono?
4: No, non ho molti, non così assidui come sono io, per cui.
0: Ma e quindi tipo i tuoi amici non sono ascoltatori della radio? O
4: sì,
0: nella tua bolla siete tutti un po' ascoltatori?
4: Due o tre sicuramente, infatti quando ogni tanto quando chiamo mi mandano un messaggio.
0: Scrivono.
4: Quindi di schiacciata.
0: E dai, l'ultima cosa, la tua dieta radiofonica, cioè ti alzi e accendi la radio la mattina oppure aspetti che ci siano le trasmissioni che ti interessano?
4: No, beh, guarda, io lavoro in macchina, faccio il tassista, qui attacco le 8 col GR, chiudo stasera col GR alle 7:30. E però la cosa curiosa è quando sale la gente, e allora ti ricordo che ovviamente tutto in proporzione, ma ogni tanto sale qualcuno, dice, Ma questo è Radio Popolare, è come che vedessero la Madonna di Međugorje.
0: Davvero? Ma per...
4: perché
0: per un ascoltatore salire su un taxi e che trovi Radio Popolare è bello. A me è successo una volta, ero tutta a casa...
4: Sì, però vedi questa cosa, ma anche lei ascolta. Allora nasce questa complicità che poi si traduce sempre in uno scorto sulla corsa.
0: E quindi non ti conviene alla fine.
4: A questo punto bisogna essere coerenti. Ragazzi,
0: sì.
4: Complimenti.
0: Grazie.
4: Complimenti.
2: Grazie.
4: Ciao.
0: Ciao. Allora, altro messaggio su Schiaffo, che è appunto...
2: Io sto googolando.
0: Sì, adesso ti mandiamo a Punta Marina, la città quella invasa dai pavoni, così ti trovi...
2: Bella questa!
0: Sul pezzo, Sono andata a cercare su Google pavoni notizie.
2: Dai, hai rovinato tutto, cioè...
0: Perché sono persona sincera. Comunque, ciao ragazzi, un saluto particolare a Schiaffino, Sunday Blues, trasmissione mitica, Roberto da Bergamo, Francesca Carla, eccetera eccetera, mi manca tantissimo. Rivogliamo il gatto, bless up Breads and Sista. Poi Dario, si può fare ancora delazione? Dario,
2: sì,
0: abbonato a Cambridge,
2: sì.
0: Certo, sì, io credo di sì. E poi appunto Monica, che anche ti ringrazia, Schiaffo, e poi dice: io scrocco da una vita e mi vergogno.
1: Sai che quasi empatizzo? Cioè, deve essere orribile, no? Da una vita, poi. E poi un'ascoltatrice di Schiaffino è anche un po' responsabilità forse tua?
2: No, cosa?
1: No, perché le tue ascoltatrici non
2: sono abbonate. Io, fra l'altro, non riesco a trovare... Ah no, ok. Perché
1: Schiaffino,
2: sono
1: una vita dedicata
2: sfigato
1: alla tecnologia, ma non trova l'applicazione della messaggistica,
2: no,
1: su un monitor che è grande.
2: Questo computer è sfigato, gli sms arrivano tipo 30 secondi dopo quello là.
0: Vabbè.
2: Quindi non avevo visto Scrocco da una vita.
0: Pronto, ciao, chi sei?
5: Sono io.
0: Sei tu.
5: Ciao. Silvia.
0: Ciao Silvia, da dove chiami?
5: Ciao. Ah, chiamo da Milano.
0: Sì?
5: Senti.
0: Sei abbonata?
5: Sono... Ma sì, la mia famiglia è tutta abbonata da anni, da sempre, dal mattone all'azione. Non so più cosa collezionare. Perché se porto a casa...
0: Vieni all'asta, esatto!
5: mi manca, mi cacciano di casa. No, però, siccome ne abbiamo già uno in famiglia, però io ho pensato che vabbè, insomma, si può provare. Gli avevo detto, facciamo il 107.6, ma ne abbiamo già 120.
1: Fermi. Non è che per un fatto di coreografia...
5: Ecco, però potrei fare magari una tessera così, commemorativa. Se Schiaffino, che è uno dei miei preferiti, mi fa un favore di darmi in questo momento, per piacere e secondo la sua coscienza, un'informazione... Perché io devo comprare una printer, ma sono una bestia con la tecnologia.
2: Non ho capito cosa devi comprare.
5: Una printer, perché ne ho
0: una stampante.
2: Una stampante?
5: Una stampante, ma va per i cavoli suoi, si ferma, poi non c'ho, quando finalmente riesco a rimetterla, a ricollegarla, a farla ricollegare da qualcun altro. Viene lì
1: Secondo me, fai un abbonamento, viene a farti la reinstallazione Schiaffino direttamente a casa.
0: Casa.
1: Ho visto che faceva sì con la testa.
2: Si può fare?
5: Sì, lo immagino,
2: fare.
5: Poverino.
2: Dire
5: che cosa devo comprare, perché c'è un grande store che fa degli sconti, ma siccome io sono non ho neanche un computer.
0: Silvia, scrivi una mail a doppio clic, no?
2: No,
0: Marco.
2: È vero. Allora, scrivimi un'email a doppio clic @radiopopolare.it. E poi io ti rispondo, mi documento, perché ti dico la verità, posso darti dei suggerimenti
5: adesso, io ho bisogno solo di sapere una cosa, una: quelle lì che vanno con l'inchiostro, che non devi tutte le volte comprare le cartucce ma riempire le cartucce, che per me sarebbe forse la cosa più intelligente, che anche secondo me è la più diciamo,
0: sostenibile,
2: sì.
5: Sostenibile, razionale.
0: Silvia, scrivi una mail a doppio clic.
5: Con Wi-Fi costano tantissimo, sono normali come le altre, o non so. Io non devo
2: tu scrivimi, io mi documento precipuamente su questo tipo di stampanti col Wi-Fi e poi ti faccio sapere via email.
5: Io non posso, sono in macchina adesso, sto andando lì.
2: Vabbè, no, ma scrivimi con
0: calma.
5: Adesso, aiutatemi adesso. Per il momento. era bello quando si poteva parlare dalla macchina come adesso.
2: Guarda, è tantissimo che non compro una stampante, quindi mi trovi impreparato.
5: No, ma si possono usare anche per un semplice iPad.
2: Sì, l'importante è che abbiano il collegamento wifi.
0: Silvia, più che altro noi tra un minuto e mezzo dobbiamo dare la linea ai colleghi, quindi ci dobbiamo, ai noi, salutare.
5: La risposta me l'ha data, mi ha detto che basta che ci abbiano il wifi, io il wifi a casa ce l'ho. Prima o poi, se mai vieni veramente a installarmelo, ti invito a cena.
2: Va bene.
0: Capito.
5: Una buona cuoca.
0: Hai capito? Ma in realtà ci sta provando
1: anche il segnaposto.
5: 73 anni.
1: Ma anche lui quasi, Cosa crede?
2: Ormai,
1: Silvia.
5: Non diciamo i miei errori li ho già fatti.
0: Ciao. Pronto? Hai un minuto?
6: Sì, pronto.
0: Ciao.
6: Sono Claudia, ciao.
1: Ciao Claudia.
6: Io mi sono un po', non sono arrabbiata, però un po' delusa per il fatto che sia stata estromessa la musica classica, perché?
1: In che senso?
2: Ma no, c'è
1: la domenica mattina?
6: No, c'è, però non è in questa campagna.
1: Ma nelle campagne abbonamenti non c'è niente, non ci sono i programmi, non c'è neanche l'Asia, ma nessuno si offende, non c'è neanche doppio click,
2: non ci sono
1: le trasmissioni. Capito, perché è la campagna abbonamenti.
6: No, perché pensavo che ci fosse...
2: Rotoclassica. Che però è la domenica, se non sbaglio.
1: Ma che può anche essere che la conduzione della domenica mattina la facciano...
2: Potrebbe.
1: Possibile, potrebbe. Adesso guardiamo i turni.
0: Grazie Claudia.
6: Va bene.
1: Ciao.
0: Oh, belli e belle. All'ascolto in presenza. Quando ci si diverte e ci si continua a divertire dalle 19 DJ7, poi microfono aperto Villaci, Chiara Manetti sul futuro, i giovani della radio e poi a seguire la serata Armadilla. Grazie Marco Schiaffino. Ti stavo chiamando Claudio Schiaffino,
2: va bene.
0: Grazie Marco Schiaffino, grazie Diana Santini.
2: Grazie Giulia Strippoli.
0: Grazie a voi tutti e tutte. Ci vediamo questa sera. Ciao.
2: Abbonatevi.
0: Ciao.

Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: Allora, se cominciamo a non mettere la sigla classica della campagna abbonamenti in corso, ma cominciamo a recuperare le cose un po' più datate, vuol dire che la campagna abbonamenti sta già cominciando a mietere le prime vittime in termini di fatica. E qui qualcuno dovresti dire qualche cosa.
1: Stai parlando con me?
0: Non so, siamo
2: in che senso più datate?
0: Questa canzone
2: ma ha detto
0: è del
2: brava,
0: giro, è del giro prima.
2: Facchini mi ha detto prima. Brava.
0: Sì, sono... ma è solo per come dire, è solo per accondiscendenza nei confronti di quello
2: che,
0: di quello che stanno
2: che al schifo.
0: Di sopra. Da un punto di vista gerarchico, ciao! Ciao Cattivo, ciao Gianmarco!
2: Ciao, ma che schifo uguale però, eh?
1: Ero totalmente e continuo a essere totalmente astratto in me stesso e quindi...
0: Ma non capita mai Gianmarco?
1: No, sempre,
0: hai sempre il focus dell'attenzione sugli altri.
1: Più passa il tempo e meno gli altri mi interessano. Ma non ho difficoltà a metterlo pubblicamente anche di fronte agli affetti più cari, ci mancherebbe altro. Volevo fare un aggiornamento importante. Per tutti gli ascoltatori che sono soliti ascoltarci in questa fascia, che ci hanno ascoltato, per esempio, ieri insieme anche al collega Luca Gattuso.
2: E per Luca Gattuso?
1: Niente.
2: Niente. Ma non era Pippo, non dobbiamo...
0: No, allora, per Luca Gattuso questa sera gli verrà offerto del vino all'Orsetto d'Abruzzo.
1: Ecco, bravo, lì volevo arrivare.
2: All'Orsetto d'Abruzzo.
1: No, l'Orsetto... Era
0: non,
1: d'Abruzzo.
0: È, non è una categoria di quelle lì.
2: Scordati, paga Giarlanzani.
0: No, io non ci sono.
1: Penso che io, me lo sono anche scritto, ho consigliato... Per ragioni logistiche, rinunciato all'orsetto gommoso, invece era d'Abruzzo.
0: L'orsetto d'Abruzzo.
1: E quindi volevo dire agli ascoltatori, che sono sicuramente molto interessati all'argomento, no, non andiamo lì alla fine, e quindi abbiamo scelto una gamma di cinesi.
2: Ma esci con Gattuso?
1: Sì. Ieri abbiamo chiesto consiglio agli ascoltatori.
2: Esci con Gattuso?
1: Sì, perché abbiamo una serata d'affari nostri.
0: Beh, d'altronde non se lo caga nessuno Gattuso, qualcuno dovrà uscire.
2: No, vabbè.
0: È presente quell'amico che
1: ma perché si alza in piedi?
0: Perché non ti vedo. È presente quell'amico in classe che
2: Perché sono troppo piccola, stai dicendo.
0: No, volevo ringraziare i tecnici per aver messo il nuovo schermo molto grosso, ma purtroppo non vedo paga Giarlanzani. Allora, l'amico che ognuno a giro in classe porta fuori per dire... Poverino, non se lo caga nessuno. E Gattuso, sta settimana tocca a Bachi. Probabilmente tocca a te.
2: No, io sono in castigo con Gattuso.
0: Vabbè.
2: Dura ancora un po'.
1: Comunque volevo dire un'altra cosa. Abbiamo identificato una gamma di ristoranti orientali. Soprattutto cinesi, ma anche un thailandese. Tutti nella stessa area.
2: District.
1: Ma neanche district, tipo 50 metri. Che è facile, eh? Lì, qualcosa è. Ma qual è
2: ma
1: il problema?
2: Ma tu Gattuso basta?
1: Io Gattuso. Io Gattuso.
0: Ho detto che facciamo turno.
2: Ma che la serata è lunga dopo.
0: Tra due settimane.
1: Sì, ma andiamo a letto presto comunque. Finiamo qua alle 7.
2: Andate alle 7:30.
1: Tempo di arrivare più o meno.
2: 9:15 a letto.
1: Così.
2: Vabbè.
1: La serata è così. Ma, e qua veniamo al dunque. Non ha risposto nessuno. Cioè, non c'è più l'Oriente di una volta. Una volta.
2: Tutti chiusi?
1: No, sono tutti aperti.
0: Ma
1: non c'è il servizio prenotazione che tu chiami e dici avrebbe un tavolo per due stasera?
2: Siamo io e Gattuso, sai com'è, facciamo il giro del district.
1: Ma no, ma neanche. Basta che lo sai, o è sì o è no, non è che arrivi alle 7.
2: Silenzio.
1: E non sai. E quindi a questo punto dura.
2: Ma silenzio o segreteria telefonica che dice lascia detto e poi non ti richiama?
1: Niente, tanto che
2: brutto.
1: Se qualcuno ha, come dire, una vicinanza con qualcuno vicino a Trump che deve andare da Xi Jinping. Se una volta che lei gli dice, guarda che in Italia penso che non c'è più l'Oriente di una volta, sarebbe bene se rispondessero al telefono anche durante il pomeriggio. E attenzione, perché potrebbe essere la cosa più intelligente che Trump dice a Xi Jinping.
2: Ma dovresti restringere il campo. L'Italia è tanto. Comincia a Milano e poi dopo nella zona nei 50 metri che hai detto tu, asciuga, perché l'Italia è un po' tanto.
1: Comunque ritorna in pista a questo punto l'orsetto gommoso. Vediamo dopo.
0: Proviamo a dare un senso a tutto questo, sono le 17:10, state ascoltando Radio Popolare in diretta, no, non è il consueto palinsesto di Radio Popolare.
1: Stava dicendo che non aveva senso tutto questo.
0: No, non lo so. Provo a contestualizzare, questa è la campagna buona.
2: Effettivamente.
0: Allora, consigli.
1: Occhio che si alza in piedi.
2: No, infatti, perché consigli, effettivamente lo schermo occupa, eh.
0: Consigli per andare a mangiare. Le domande all'amministratore delegato, amministratrice delegata.
2: Dai, su.
0: Hashtag paga Giarlanzani.
2: Poco. Dove paga Giarlanzani poco.
0: Dove poco.
2: E male.
0: No,
2: bene, dai.
0: Con la cadenza adeguata. Di tipo domande del tipo dove cazzo vanno a finire i nostri soldi degli abbonamenti, eccetera. Ma soprattutto sostenete questa radio. Campagna abbonamenti 2026, AD nella primavera del maggio del 2026. Sostenete, continuate a sostenere Radio Popolare attraverso l'abbonamento, attraverso PayPal, attraverso le donazioni, attraverso la partecipazione alle nostre iniziative, comprando dei gadget che a volte ci vengono bene, tipo gli zerbini. Altre volte meglio.
2: Ma capisci, proprio tutto ombelicale, cioè no, tutto ombelicale,
0: ho detto lo zerbino, che ho detto.
2: Ma brutto sei. Ce ne sono sei una brutta persona.
0: Ce ne sono di zerbini?
2: Sono finiti.
0: Guarda,
2: ma ci sono voluti 2 anni.
1: Sapete che ero già tornato un'altra volta chiuso in me stesso.
0: Ma fuori.
1: E venivo risvegliato dalle urla, perché state urlando tantissimo.
0: Sì, noi...
1: E ogni tanto venivo scosso e riportato.
2: Hai ragione.
1: E riportato qua. Ma ero veramente altrove. Se volete vi dico anche dove.
2: Dai.
1: Vabbè.
2: Quale dei ristoranti?
1: No, non vuole. Non
0: l'ultima
1: vuole.
0: Roba. L'ultima roba. Per cui durante tutta la trasmissione, fino alle 7.
1: Alle sette. Alle sette, perché poi è riportato qua. Ma ero veramente altrove. Se volete vi dico anche dove.
2: Dai. Quale dei ristoranti?
1: No, non vuole. Non
0: l'ultima
1: vuole.
0: Roba, l'ultima roba. Per cui durante tutta la trasmissione, fino alle sette.
2: Alle sette.
0: Alle sette.
1: Alle sette, perché poi non so se ve l'ho detto, ma devo uscire con Gattuso.

0: come il migliore dei sarti, hai creato un fil rouge pazzesco rispetto a quello che stavo per dire.
1: Lo sapevo.
0: Allora, volevo inserire un contenuto un po' più alto, no? La diplomazia. Quale momento più alto dal punto di vista della diplomazia internazionale che l'incontro che ci sarà, l'abbiamo citato poco fa, tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente della Cina. Ma la diplomazia non va più per la maggiore, no, di questi tempi. Per esempio, stavo leggendo, Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato del Barcellona e ha detto, poco diplomaticamente, pagano gli arbitri 7 campionati rubati al Real. E fin qua siamo nel capo della diplomazia. Ma probabilmente voi vi domanderete, il fil rouge? Perché il fil rouge ancora non c'è.
1: Fil rouge.
0: Che cosa ha appena detto Portinaio?
1: Sì.
0: Qual è il secondo esempio del fatto che è crollata la diplomazia?
1: Sì.
0: Stamattina ho litigato col portinaio.
1: Ah.
0: Ma male proprio.
1: Ah.
0: Ma proprio sbuttando.
2: Ha fatto una cosa gravissima.
0: Si è comportato male. E ho perso la testa. E
2: una volta era solo per amore.
0: Lo dico perché
2: adesso è per il portinaio. Male.
0: Lo dico perché nel condominio c'è anche un altro, un ascoltatore. Un ascoltatore
2: importante,
0: abbastanza
2: peso
0: importante,
2: specifico.
1: Bello.
0: Che ha intercettato suo malgrado l'episodio, gli ho già scritto per spiegarglielo, eccetera, e ci tenevo a dirgli, è andata così.
2: Hai capito?
0: Come non ve lo dico, però è andata, così.
2: Facco, ma dal punto di vista medico.
1: Ma guarda, quando ne vedo uno te lo chiamo. Ma a proposito di diplomazia e di calcio, l'hai vista la rissa a colpi di bastone in Arabia Saudita?
0: Sì.
1: Bella, vuoi raccontarla tu? Raccontala tu.
0: La rissa a colpi di bastone in Arabia Saudita. Bella.
1: Allo stadio.
0: È andata bene?
1: Allo stadio. La partita decisiva per lo scudetto.
0: Al Nasr contro Al Hilal.
1: Una delle squadre era quella di Inzaghi.
0: E l'altra era quella di Cristiano Ronaldo.
1: Di Cristiano Ronaldo. Si sono picchiati a colpi di bastone.
0: Ma perché gli hanno pareggiato al 98esimo su una papera clamorosa del portiere.
1: E qui c'era, mi sa che come il Barcellona comprano gli arbitri da 7 anni.
0: Una partita di cui non ce ne poteva fregare di meno.
1: No.
0: Che nessuno ha visto.
1: Sì.
0: Ma deve essere girato oggi un reel sui social. E quindi alla fine la san tutti sta roba qua.
1: Francamente sì. Va bene.
2: Io non la sapevo.
0: Meno male, guarda.
1: No, ma ci sono anche per te, per esempio, scusami, 3316214013. Vorrei tranquillizzare Gianni e dirgli di farci pace con sta cosa. Vediamo di non fare girare i coglioni troppo all'amministratrice del
2: Bravo, Gianni. Guarda, sai che stavo già dicendo, ma chi se ne frega di tutta questa roba qua?
1: Gianni, mi sa che è troppo tardi, ma da anni, è troppo tardi.
2: Ma se sono buonissima.
1: Ma ti sono girate le balle lo stesso o vuoi dir di no?
2: Brutto, sei brutto. Sai che sei brutto, no, Pacchini.
0: Più che altro ci sono a proposito, come dire,
2: dico la mia amica Gracci, ma sai che è brutto?
0: Brava, era lì che volevo arrivare, perché c'è la diplomazia, ma c'è anche il galateo, no? Ci sono delle regole base del galateo. Quando una collega entra in studio, peraltro con il sorriso, e attende che le venga data la parola, non è bello non dare la parola.
3: Diciamo che sono arrivata in attesa. Sono arrivata
0: dolce?
3: No, nel senso, non ero attesa.
0: Ah no, pensavo alla notizia del giorno. Vuma.
3: No, basta, quello basta. Ciao, come va?
1: Ciao, ben ragazzi. Trovate Elisa Gracci.
3: Grazie, che bello trovarmi in questo tavolo. Ho visto che vi divertivate tanto.
2: Come dei pazzi, guarda. Io ero qua che facevo i salti sul tavolo.
1: A un certo punto mi stavo pisciando addosso.
3: Ma infatti vi vedevo proprio troppo divertiti, allora sono entrata. No, anche perché c'è ancora più divertimento. Sono venuta proprio a dirvi, a ricordarvi ancora una volta questa bellissima iniziativa 2026 dell'aperitivo.
0: La so.
3: L'avevate detto già?
0: No,
3: già parlato?
0: Oggi no. Oggi mi ero preparato quindi avevo il paginone tutto aperto con i volti di alcuni tra i più importanti DJ locali, dal collega Facchini Davide.
2: Brutto, Facchini, brutto.
0: Alla collega
3: bravo però.
1: E visto da vicino ancora più brutto, tra l'altro.
2: Brutto ma bravo.
3: Molto bravo. Lunedì ha fatto ballare tutti. Tutte e tutti.
0: Dario Grande ha fatto la stessa cosa ieri sera. Stasera tocca la Strippoli.
3: Tocca la Strippoli.
0: Hai capito?
3: Con un fantastico DJ set che partirà alle 19 e poi insomma va avanti fino a quando non ci spengono il volume, non ci bucano il mix.
0: Ma la Strippoli mette che repertorio ha? Gli Stornelli? Ma
3: no, la stiamo un po' formando.
0: Gigi Proietti.
3: Io e Davide stiamo un po' formando la Strippoli.
1: Che no, mi dà idea di come si è messo?
3: No, invece no. Credo che abbia dei bei coniglietti nel cilindro che ci sorprenderanno.
0: Ma c'è largo che passiamo noi.
3: Esatto. Un po'
0: ero già in fase core. Il giovanotti
2: abbiamo detto che alle 7 andiamo via.
3: No, dai, rimanete perché tra l'altro c'è tutta le cose buonissime da mangiare della Pebè, delle cose da bere. Poi c'è proprio un'atmosfera molto.

0: molto lounge,
1: quindi
0: molto
1: rilassato. Invitarlo qua Gattuso a sto punto, sì. A me viene comodo perché sono già qua e vediamo se può.
0: Dai, digli che c'ho l'aperitivo, viene sicuro.
1: Ma tra l'altro questo è solamente il prologo di quello che verrà, perché ho visto che c'era una Ghidini in forma smagliante che stava catechizzando villacci
0: per i giovani
1: e la Chiara Manetti, che questa sera incontrano i giovani.
0: Gli under 35 incontrano gli under 35, parleranno appunto della radio, dei giovani, come i giovani vedono e vorrebbero Radio Popolare. Mi sembra una bellissima iniziativa.
1: Che per noi ormai sono come gli UFO, stiamo desecretando degli X-File sui giovani di Radio Popolare.
0: Questi sconosciuti. No, invece no, sarà molto bello perché sarà un aperitivo popolato un po' così, da intergenerazionale, mi verrebbe da dire questa parola bellissima.
1: Molto bella.
0: Bella, vero?
1: Troverei occasione e contesto per spenderla di più. Davide, per esempio.
0: Dai, con parole tue. Dai.
2: Brutto.
1: Alzati nei facoltà. In piedi.
0: Non ti sei ancora alzato? No, si è
3: alzato. Sì, due volte.
0: Allora,
2: sono alzato due volte, che è un gesto, se vogliamo, intergenerazionale.
1: Intergenerazionale.
2: Il fatto di alzarsi ha diverse sfaccettature. Puoi viverlo con ruoli diversi. È meglio se lo fai da maschio risolto e quindi non la fa parte proprio
4: adesso
2: così.
4: Qui proprio cioè, maschio risolto, ma che categoria è? Sconosciuta, categoria sconosciuta.
2: Ma no, tu lo sai che mi ho proposto il viaggio per ascoltatori risolti?
4: Brutto, ti ho già detto brutto tante volte,
0: a Londra,
4: smettila.
2: Viaggio a Londra di Radio per gli ascoltatori irrisolti di Radio Popolare. Cioè fanno un viaggio con cose solo sbagliate, concerti sbagliati.
4: Ma dai.
2: Si dorme a casa.
4: No, perché il nostro... Guarda, io sono reduce dal viaggio con gli altri. Sono troppo...
2: Reduce è la parola giusta.
4: Troppo preparati, la sanno tantissimo su tutto, quindi non so se mi spingerei.
0: Vabbè, raga, io volevo dirvi
2: tu
0: solo...
2: Tu ci sarai comunque a fare...
0: Io il 17 venerdì.
2: Sì.
0: Adesso sto allestendo, sto alzando dei tavoli, delle sedie. Sono fatto muscoli, mi sono fatto un po' di muscoli questi giorni a allestire.
1: Devo dire che ha lavorato molto bene, no, Elisa. Io ho una piccola parte di merito in tutto questo.
0: È vero.
1: Perché le ho dato un benchmark piuttosto alto, impegnativo, cioè? Ma che...
0: Ci siamo scambiati dei messaggi costruttivi io e Gianmarco Bacchi sull'ispirazione estetica che arriva da questo mio
1: allestimento. E io le ho suggerito Vanzago, che era un luogo, una meta che avrebbe dovuto raggiungere. E Vanzago ho scoperto un posto, un luogo sorprendente in cui
0: una
1: ci sono cerbiatti.
0: Sì.
1: E poi
0: c'è Fantasilandia, che è un po' il concept che abbiamo portato
2: Fantasilandia
0: su Radio Popolare.
1: Fantasilandia, che tra l'altro è un luogo
2: intergenerazionale, fino a un certo punto.
0: Vabbè, io vado a finire di allestire, ma vi aspetto tutti alle 19 da oggi fino a venerdì. Siamo lì con la musica e tante belle cose.
4: Tutti, venite
0: tutti. Ciao ragazzi.
2: Ciao, grazie.
0: Abbonatevi.
1: Cosa vuoi che faccia? Io sono qua per tutto ciò che vuoi.
2: Possiamo ricordare che questa radio può essere sostenuta. Vogliamo dire una cosa?
4: Non so se ce la faccio fino alle 6. Adesso
2: sostenuta. Allora, ci propongono il Barcarolo va, visto che parlavamo di Corriere Romano.
4: Ma no.
1: Ah, entriamo in argomento?
4: Ma no,
2: c'è tempo.
1: Beh, mica tanto.
2: Sono solo un'ora e 40 minuti, Gianmarco.
1: Con due GR in mezzo.
2: Pensi di starci dentro? Poi non metterei neanche un brano, al limite un gingolino tra una roba e l'altra.
1: Vabbè, vai, vediamo. Io ti seguo.
2: Pezzatura è questa qua.
4: No, ma non quelle cose lì, eh.
2: Quali sono quelle cose lì?
4: Quelle che hai detto prima, lì, Barcarolo.
2: No, assolutamente. Per quelle le canta Gianmarco, tu ieri non c'eri.
4: Ti sei espresso?
2: No, non ho fatto altro che cantare.
4: Hai cantato?
1: No, abbiamo fatto degli esempi in onda, ma non ero solo, anche perché il coro in solitario non esiste.
2: Non esiste, il coro in solitario.
4: Ah, i cori, certo, no, ma anch'io canto,
2: Ma non diceva che canti bene ieri Gianmarco?
4: No, bene.
2: No. Oh, allora. No. Allora, mi fa. Possiamo
1: discuterne. Torna giù però che mi agiti.
2: Possiamo discuterne come capacità di amministratrice legata. Ma come cazzo canta la Giarlanzani? No. Tra l'altro Gianmarco mi fa: dopo l'hashtag paga Giarlanzani, vorrei lanciare l'hashtag canta Giarlanzani.
4: È brutto, è molto brutto.
1: Non avete quella roba che hanno dato a Ulisse quando ha dovuto difendersi dal canto
4: del re? Ma fai qualcosa.
1: Che sta urlando così tanto.
2: Quella roba era cera, non è che sono era
4: cera. Tra un po' si mette anche in piedi qua sul tavolo.
2: Era cera, quella roba lì era cera, non è che era...
4: C'era. Ma non dovevi mettere il jingle per una cosa?
2: No, l'ho messa prima.
1: Però la KTU...
2: Dai.
1: non è questione di bel canto,
2: no.
1: È che mettere la Catiù in una, in un contesto che si occupa di cori è come mettere Salvini alla Sagra, cioè perde il controllo immediatamente e quindi dobbiamo stare attenti, perché, perché tra un
4: parte
1: po',
4: l'embolo del capogita,
1: tra un po' quando entriamo in argomento andrà gestita.
2: Sì, immagino di sì. Non vedo l'ora, volevo tranquillizzare gli ascoltatori, dirgli di non sentirsi intimiditi, che nonostante le apparenze ci sarà spazio anche per loro, per le loro considerazioni, le loro domande, le loro proposte sui temi che affronteremo o anche nuovi, ma in particolare sull'iniziativa Attaccati al Coro.
1: Questi sono i momenti in cui momenti in cui si autorisolve e diventa pacato. Guarda, sì, senti, ma che pacatezza.
4: E noi infatti ero stupita, dicevo.
2: Attaccati al Coro, e per cui nonostante le apparenze di chiamare con fiducia allo 02 33 001 001.
1: Vogliamo entrare in argomento?
4: Dai.
2: Bene.
4: Dai.
1: Allora,
4: dai.
1: Entriamo in argomento. Partiamo dalle certezze. Che cosa abbiamo? Che cosa non abbiamo? Allora,
4: che cosa c'è? C'è che mi sono
1: innamorato.
4: Vabbè.
1: Ovviamente. Vabbè. Allora, partiamo dalle certezze. Che cosa? I cori.
2: I cori.
1: Fin qua è facile.
2: Nome dell'operazione?
1: Gli ascoltacori. Okay. Perché gli ascoltacori? Perché la facciamo con chi? Con gli ascoltatori. E anche, attenzione però, con 5 cori professionali che ci hanno offerto la loro disponibilità a partecipare e a fare, come dire, la cori guida. Poi a partire da domani mattina con Agostoni, che è tornato finalmente.
4: E la sottoscritta ancora, volevo dire.
2: Ah, sì, facciamolo fare un turno,
4: no,
2: al capo.
4: Ti volevo dire che tu hai vinto, perché oggi, domani e sabato.
1: Io ho vinto oggi, domani.
4: Hai vinto la Catiù.
1: No, ma io domani non ci sono.
4: Ma non ci sei? No. Allora io sì.
1: No, invece. Perché un'importante marca automobilistica ha richiamato improvvisamente alcuni modelli, tra cui il mio, e quindi io domani mattina...
2: Prima che ti esploda sotto il sedere?
1: Esatto, devo riportare uno di questi modelli.
4: Sei.
1: Sabato sì.
4: Ti tocca.
1: Ma anche venerdì, insomma, sono tante le occasioni. Quindi, i cori. Come si chiama l'operazione? Gli ascoltacori, perché ci sono gli ascoltatori, ci sono i cori professionisti. Perché facciamo tutto questo? Perché è il cinquantenario? Perché vogliamo sentire la vostra voce, ma divertendoci, cantando tutti insieme, quando l'ultima settimana di giugno, tendenzialmente il giorno del compleanno della Santini, che sta facendo su un casino perché vuole che si faccia il giorno del suo compleanno e che si canti qualcosa per lei.
2: Beh, insomma,
1: che giorno è il compleanno della Santini? Non lo so.
2: No, è la
1: L'ultima settimana di giugno, ma non mi ricordo il giorno.
4: Questa è una provocazione che non so se posso accettare, io te lo dico.
1: È uno di
4: no, se stai mettendo in piedi tutta sta roba per il compleanno della Santini, io voglio dirti attenzionista.
1: No, è diverso, cioè, si mette insieme tutta sta roba e la Santini si incunea con il suo compleanno richiedendo
4: Vabbè. Non so, gliela passo?
1: Vediamo.
4: Brutto, cosa vediamo. Dici? Gliela passo?
1: Comunque ultima settimana di giugno e poi adesso specificheremo il quando. Dove?
2: Dove?
1: È stato importante. Allora abbiamo delle certezze qua. Abbiamo delle certezze. Stiamo maturando le certezze. La prima. Piazza d'Ergano. Uno dei cori avrà, dovrebbe, forse meglio continuare.
2: L'hai vista mai Piazza d'Ergano?
1: Sì.
2: Dove? Piazza d'Ergano dove?
1: Non lo so, mi hanno detto
4: c'è un giardinetto
1: di Sveale, no? Piazza d'Ergano, Piazza d'Ergano, non va bene Piazza d'Ergano.
2: E un po' più di lato che c'è il murales della Resistenza.
1: Sì,
2: dove
1: sì.
2: Fanno le iniziative gli ampi, l'ampi locale.
1: Se no, zona d'Ergano.
2: Poi
1: quale sia la piazza,
4: vediamo.
1: Lo decideremo. Il coro sarà un coro che avrà come categoria le canzoni di Sanremo o dei Sanremi, intesi come festival. Sanremo, Festival Bar, eccetera. Il repertorio sarà quello lì. E il coro è stato adottato, verrà guidato e ne avrà piena, totale, assoluta responsabilità il programma Poveri ma Belli, Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza.
4: Ma quella piazza lì?
1: Lì.
4: Lì.
1: Lì.
4: Vabbè.
1: Lì.
4: Cioè, no, tutti i cori?
1: No,
4: no, quella piazza lì.
1: Quella piazza lì.
2: Bella, la Catiù che arriva a fare le domande dell'ultima arrivata.
4: E no? Sono stata via.
2: Sì, certo, ma perché oggettivamente...
1: È la maieutica dell'ultima arrivata.
2: La maieutica che ti aiuta a spiegare due cose, ti aiuta a fare divulgazione.
1: È bello perché in questi giorni stiamo portando molta divulgazione filosofica in onda. Abbiamo attaccato Kant e diversi altri filosofi un paio di giorni fa. Adesso la maieutica socratica. Domani magari facciamo Husserl.
4: No, guarda che io vengo da un viaggio dove Agostoni mi ha portato a vedere lo stadio di Bilbao. Adesso non è che voglio dire, cioè, bello,
2: altissima classe.
4: Bello, fuori da fuori sembra un museo, però cioè,
1: mi piace ricordare
4: lo stadio di Bilbao, non so se mi spiego, proprio come elemento.
2: L'ha progettato Guggenheim lo stadio di Bilbao.
1: Esattamente, mi piace ricordare che Felice Akame, anche lui citato più volte in questi giorni, che fu l'allenatore di una delle più prestigiose tra le formazioni della squadra di calcio di Radio Popolare, scese in campo in tutti questi anni, ci catechizzò dandoci un'impostazione del gioco in termini di lotta di classe. Quindi vedi come il calcio
4: torna,
1: e la filosofia possono passare. Veloce, dicevamo, secondo coro.
2: Vai.
1: Un coro che si è autogenerato grazie a Bianca Diafori.
2: Grande Bianca Diafori.
1: Bianca Diafori, che per noi è un po' tipo Isabella d'Aragona.
4: Bianca Diafori.
1: Caterina di Magonza. Coro adottato, perché è successo ieri, ti ricorderai, dalla trasmissione Musica Leggerissima. Che si terrà ad Afori, essendo Bianca Diafori. Ma non sappiamo ancora quale sarà il repertorio, ma è una certezza che ci daremo tra poco, subito dopo l'appuntamento. Cos'è, pubblicità o giornale radio?
2: Pubblicità.
1: Giornale radio.
2: Giornale radio.
1: Giornale radio.
2: Giornale giusta.
1: Dei 17:30. Tu comincia a pensare, visto che te ne dovrai occupare tu precipuamente, qual è il repertorio che secondo te, la categoria che ti senti più prossima?
2: Va bene.
1: Ma poi abbiamo altre certezze,
2: Ma non è che le diciamo tutte subito.
1: No, dopo
2: che cioè, quando ne hai poche, no, di cose, non è che le dici tutti, le snoccioli mano a mano.
1: Sì, ma è un processo di accumulazione di certezze. Quello che siamo
4: adesso sta cercando di cambiare discorso perché deve occuparsene lui, capisci?
2: No, infatti, ci vediamo. Ma la gemmazione a che punto arriva?
1: E quello lo vediamo dopo, quando ci chiameranno lo 02 33 001 001.
2: La campagna abbonamenti di Radio Popolare, sostenete Radio Pop anche per Attaccati al Coro.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
14: Popolare Network.
15: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17:30.
16: Al Senato Giorgia Meloni sta rispondendo a una serie di interrogazioni parlamentari che riguardano temi economici. La Presidente del Consiglio ha parlato di difficoltà legate al contesto internazionale, ha dato la colpa al governo precedente per la perdita di potere d'acquisto degli stipendi e ha rivendicato quello che ha fatto il suo governo, compresi annunci recenti come quelli del piano casa e del cosiddetto salario giusto. Polemico il botta e risposta con Matteo Renzi, che ha attaccato la destra citando anche le tensioni legate al ministro della cultura Giuli. Cordiale invece il confronto tra Meloni e Carlo Calenda, il più vicino alla maggioranza tra i capi dei partiti d'opposizione. Proprio rispondendo a lui, la Presidente del Consiglio ha parlato anche dell'ipotesi di un ritorno all'energia nucleare nel nostro paese.
17: In un momento che facile non è
10: dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia. E approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
15: Un attacco aereo russo ha colpito un edificio residenziale nella regione ucraina di Rivne, uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare di Rivne. Kiev ha comunicato che è in corso un attacco aereo combinato di Mosca su tutto il paese. La Russia sta usando missili, aerei e droni. Obiettivi, le infrastrutture critiche e le imprese energetiche. Vengono segnalati diversi feriti anche a Odessa, nella regione di Volinia e nell'oblast di Cherkasy.
16: La Global Sumud Flottiglia ripartirà domattina all'alba dalla Turchia verso le coste di Gaza, l'ha annunciato oggi il direttivo del movimento in una conferenza stampa. Il convoglio sarà formato in tutto da 54 imbarcazioni e 500 attivisti e dovrebbe raggiungere la striscia in 3-4 giorni, ma è molto probabile, se non certo, che verrà intercettato da Israele prima di potersi avvicinare a Gaza.
15: L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha chiesto l'abrogazione della legge approvata ieri dal Parlamento israeliano che istituisce un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di legami con gli attentati del 7 ottobre 2023. Le vittime delle atrocità commesse il 7 ottobre meritano giustizia, ha detto, aggiungendo che i processi devono però rispettare gli standard internazionali. Secondo la nuova legge israeliana, circa 300 palestinesi rischierebbero la pena di morte in un processo che il governo israeliano vorrebbe pubblico e visibile anche in diretta streaming.
16: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Infettive ha affermato che non c'è stata alcuna mutazione dell'antivirus e che non c'è motivo di pensare che sia diventato più trasmissibile. Intanto sono risultati tutti negativi i test effettuati in Italia sulle 4 persone entrate in contatto con la malattia, nonostante i sintomi manifestati da una turista argentina ricoverata per polmonite e da un marittimo 25enne calabrese in isolamento fiduciario. Al momento nel complesso sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 i positivi secondo l'OMS.
15: Sono le 17:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 18:30.
14: Popolare Network.
17: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
18: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
19: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.

0: Stringimi forte e stammi più vicino.
1: Sì?
0: E ci sto bene.
1: Non l'ha fatta male. Dopodiché, questa non si può non fare. Ma per forza.
0: E Albano?
1: Albano è un...
0: No, perché se fai questa devi mettere anche Albano.
1: Attenzione, Albano è un po' più problematico perché già in questo momento ci sono.
0: Io nel sole la so tutta.
1: Nel sole non è male.
0: No, ve lo dico.
1: È un po' fuori dai. No, questa va fatta assolutamente. Ma chi l'avrebbe detto?
2: Cosa?
1: Cioè che.
2: Che aver messo i ricchi e i poveri,
1: no,
2: in onda.
1: No, sì, è una domanda legittima, sì. Perché mi sono fermato lì a metà. No, ma perché mi ha distratto una notizia che stavo leggendo. No, chi l'avrebbe detto che il giorno in cui hanno eseguito per la prima volta questa canzone, in quel contesto là, sarebbe diventato un evergreen mondiale, nemmeno italiano.
2: Mondiale, no, nessuno.
1: Chi l'avrebbe detto?
2: No, così tanto nessuno. Che dopo 40 anni l'avrebbero cantata i tifosi del Barcellona davanti a una bandiera della Palestina tirata dal più forte giocatore del mondo, nessuno.
1: Ma sai che io l'avevo detto all'epoca e nessuno mi ha creduto.
2: Tu già parlavi di Lamine Yamal.
1: Sì,
2: certo.
1: E nessuno purtroppo mi ha creduto. Dopodiché, questa è una anche delle canzoni prescelte dalle principali intelligenze artificiali quando si parla di cori, e non dico che sia una delle certezze rispetto alle cose che potremmo cantare.
2: Però sì.
1: Però la metteremo certamente in lizza.
2: Sì,
1: perché
2: sì.
1: Come abbiamo già spiegato, poi dovremo sceglierle. Le canzoni le sceglieremo insieme a voi, faremo un sanguinario referendum da qui alla fine di giugno per decidere quali saranno le canzoni cantate, ma se volete torniamo alle certezze.
0: Dai.
1: Perché non avevamo finito. Avevo detto certezza 1 al momento.
0: Bergamo.
1: Coro che si fa ad Ergano, canzoni di Sanremo, se ne occupano quelli di Poveri ma Belli.
0: Certezza 2.
1: Bianca Diafori.
2: Bianca Diafori.
0: E Facco.
2: Facco. Bianca Diafori e Facco.
1: Bianca Diafori e Facco.
2: Un binomio che già promette.
1: E qua dovevamo decidere quale fosse la categoria di riferimento. Qua la questione si fa un pochino più problematica, perché possiamo cavallerescamente riconvocare in trasmissione Bianca Diafori, che è stata colei che ha spalancato l'opportunità di questo coro e quindi lo meriterebbe, oppure puoi decidere tu, oppure possiamo decidere noi a segnarvi in modo totalmente arbitrario la categoria di cui vi occuperete.
2: Allora, tu sai che voi due, Katia Giallanzani e Gianmarco Bacchi, sapete che sono solito riflettere, elaborare, e sicuramente non rispondere di pancia, di prima. Per cui mi prenderei qualche secondo per pensarci.
1: Secondo me tu puoi fare.
2: Eccolo qua. Visto,
1: no!
2: Hai capito Giallanzani?
1: Ma no, ma è per darti delle linee di orientamento.
0: Ma lo fa per il tuo bene.
2: Sì, sono delle raccomandazioni.
0: Dai.
2: Poi fai quello che dice la tua coscienza.
1: Io ti offro la cassetta degli attrezzi. Poi state a utilizzarli.
0: Senti un attimo.
1: Ti do gli strumenti. Dai. Allora. Secondo me tu potresti essere Hit Parade, Jukebox, Belle e Tamarre.
2: Sì, va bene tutte e tre.
1: Canzoni da falò anche.
2: Sì.
1: E basta.
2: Canzoni da falò. No, la terza forse, più le altre due.
0: Più le altre due.
2: E Jukebox e...
1: O Hit Parade.
2: Hit Parade. Che tra l'altro sono due insiemi che convergono.
1: Esatto, che si sovrappongono.
2: Sono
1: due destini che si uniscono.
0: E che portano canzoni Tamarre, ovviamente.
2: Due destini che si uniscono, tra l'altro ha fatto citazione.
1: Non a caso.
2: Tra l'altro la canzone fa tuturu. Quella lì è una delle canzoni tuturu.
1: Allora, se fai il parade, secondo me è difficile non mettere dentro. Ma adesso non ti voglio condizionare.
2: No, ma no.
1: Però dobbiamo cominciare a mettere delle candidature.
0: È difficile.
1: Invece non mettere dentro Gloria.
2: No, te lo scordi.
0: Dai.
2: Gloria.
0: No. So tutta anche quella.
2: No.
1: Difficile non mettere dentro Figli delle Stelle.
0: Anche quella, la so.
2: Parliamo.
1: Anche perché c'è un pezzo di coro che può fare la chitarra.
2: C'è il turu turu tu molto bene. Molto, un po' meno anche se c'è il la la la.
1: Noi soli nella notte noi ci incontriamo. Perché poi tanto è coerente, perché si fa di sera, sarà una magnifica serata.
0: Alan Sorrenti versione pop, dai.
1: No, era per fare degli esempi. Considera che poi ne individueremo 100 per categoria. Quelle 100 per categoria saranno oggetto di referendum. E quindi non avremo, come dire, capacità di
0: Vabbè, ma dopo Alan Sorrenti cosa hai messo?
3: Cosa gli proponi?
1: Ma no, erano due.
3: Ah, basta, okay, solo due. Okay.
2: No, per ho farmi... un'altra considerazione. Scusami, la questione del coro col repertorio di per giovani attuali. Così anche per legarsi al tema di questa sera in auditorium di Metrostrada.
1: È una delle 700 categorie che abbiamo inserito.
2: C'è un tipo ha avuto un successo pazzesco e secondo me, francamente, non del tutto meritato, che va tutte le sere al Pigneto con sta cazzo di chitarrina, si mette lì e vanno tutti a cantargli le canzoni, quelli dei giovani, e ha fatto un successo della Madonna. Adesso fa il tour. E l'altra settimana era all'Arco della Pace con il cazzo di chitarrino all'ora del tramonto.
1: E ha fatto ulalala.
2: Ulalala. E secondo me quella roba lì dei giovani bisogna.
1: Ma ulalala, quella. Ulalala, ulalala, ulalala. Non è.
2: Capisci? I nostri riferimenti culturali sono quelli, ma più giovani. Non un po' più giovane, hai capito?
1: Prego.
2: 02-33-001-001. Tipo Mon Amour. Ho visto lei che bacia. Non lei, quella lì, però quelle canzoni lì, capito? Pronto!
1: Facciamo il coro Under 35. Ormai abbiamo tutta una serie di iniziative per gli Under 35, concorso compreso. Va bene, facciamolo. Qualcuno se ne assuma la responsabilità.
3: Sono sempre i soliti, eh?
2: Pronto!
4: Pronto!
2: Hola, ciao!
4: Ciao, ciao, sono Giampaolo.
2: Ciao, Giampaolo.
4: Volevo permettermi di suggerire anche canzoni d'austeria per Facchini, perché secondo me.
2: Allora, canzone, abbiamo parlato anche ieri, cerchiamo di fare dei distinguo che sembrano, come dire, poco pertinenti, invece sono molto importanti. Canzoni da osteria o proprio le osterie?
3: No, no, le osterie no, dai, ma scusa.
1: Allora, dicevamo ieri che dal punto di vista editoriale non sarebbe consigliabile, però sarebbe sicuramente la scelta più notiziabile.
3: Stacco la spina.
1: Radio Popolare che esegue osteria numero 1000 sarebbe notiziabile.
2: Silenzio. Scusa Giampaolo, trovi anche tu curioso che Gianmarco sono due giorni su due che cita proprio l'osteria numero 1000.
1: E tu hai citato col numero 20, vedi te.
4: Io citerei quella del Vaticano, però
2: va bene così.
3: Ho detto che stacco la spina, ma guarda questi due. E anche tu, Giampaolo.
2: Per
3: ma
2: cui,
3: scusa,
2: allora, facciamo così: no le osterie, sì canzoni da osteria. Ci vuoi fare un esempio? Meglio se cantata, Giampaolo?
4: Beh, evitiamo, per cortesia.
2: Così è facile, però.
1: Giampaolo è il classico che getta il sasso e poi ritira
3: infatti,
1: la mano.
3: Ma fammi sapere se sei abbonato, va?
2: Ecco, per
4: sì,
2: esempio.
4: Sono abbonato. Abbonato ed è colpa di Bachi se mi sono abbonato io.
3: Vedi, le responsabilità sono sempre di quelli.
1: Tra l'altro, quel giorno lì, Giampaolo, perdonami, non ero particolarmente in forma. E quindi, se non ricordo male, ti ho fatto abbonare una cifra ridicola. A quanto ti sei abbonato?
4: Mi sono abbonato quando avevi fatto quello scherzo con Di Stefano, ti ricordi?
1: Sì, quindi 90 euro.
4: Esatto.
1: Amico mio, e non vogliamo arrivare almeno a 107.6, che è un po' il grande tema di stagione?
4: Ma guarda, sì, ci devo pensare.
2: Giampaolo, cioè, allora, proponi una roba e non sai neanche tu come tirartene fuori.
1: Giampaolo, anche tu.
2: Giampaolo, cioè, Giampaolo.
1: Non è che tu possa metterti lì in un pensatoio a pensare come Schopenhauer per 17,6 euro all'anno, cazzo. Devo pensare.
2: Un euro e mezzo al giorno in più. Un euro e mezzo al mese in più. Dai, cazzo, Giampaolo. No, perché noi qua sembra che ci divertiamo, ma è un duro lavoro. C'è gente che ci scrive i testi. Per cui, cioè, bisogna pagarla sta gente qua. Bisogna pagare la radio. La radio bisogna bisogna pagare la radio. Hashtag paga Giarlanzani,
3: ma...
2: Hashtag pagano gli ascoltatori.
3: Abbonatevi.
2: Perché sennò qua si chiude. Perché noi qua sembra facciamo gli scemi. È osteria numero 20. Però qua bisogna pagarle ste robe.
1: Paolo, sai come ne puoi venire fuori adesso?
4: Sì.
1: Partendo con osteria numero 1000, così ti deve mettere giù ed è finita lì. È l'unico modo che hai per venirne fuori. Cerca di capirla, dai.
3: No.
1: E gli sono andato incontro a un certo punto, cioè l'ho visto perduto. Vabbè, Giampaolo, pensaci ma non troppo, ok?
4: No, promesso che lo faccio.
1: Va bene, grazie.
2: Ciao.
4: Buona serata. Ciao.
2: Allora, Giampaolo è la dimostrazione.
3: Buona serata. Bachi non sappiamo ancora che serata avrà perché non gli ha risposto ancora al ristorante.
1: Attenzione, devo darvi degli aggiornamenti importanti. Mi scrive Gattuso. chiamo io, virgola, tu pensa all'onda. Cioè, pensate,
3: amore,
1: che attenzione, che cura che quest'uomo ha nei nostri confronti. Provo con la sequenza, mi elenca, tanto con una sequenza, con un elenco puntato e numerato via WhatsApp, tutti i ristoranti in oggetto, e dice: il primo che risponde avrà l'onore di averci come suoi clienti.
3: Hai capito? Oh. Allora, che bel momento.
2: Tu leggi questo messaggio e dimmi chi l'ha mandato senza sapere chi l'ha mandato. Un messaggio così, chi puoi mandarlo?
1: Lui.
2: Gattoso.
1: Lui.
2: Gattoso.
1: Lui.
2: Io, prima, visto che è un aggiornamento, prenderei un attimino un attimo per fare una domanda all'amministratore delegato. Scrive Trice Rosa al 331-6214-013 e chiede alle 17.40 con un laconico messaggio: ma quanto ti stai divertendo, Catiu? Secondo me è così così.
3: No, ma io mi diverto sempre.
2: Ecco.
3: Con i ragazzi, con qua, i ragazzi, capisci? So ragazzi.
1: Vai. Ho citato Strippoli, a cui voglio dare un ruolo da ulteriore protagonista.
3: Di una certa rilevanza.
2: In ascolta cori, perché...
1: Bravo, bravo che te lo sei scritto. Allora, Giulia Strippoli, innanzitutto, questa sera lo ricordiamo, DJ.
3: Sarà organizzato da...
1: Radio
3: Elisa Graci.
1: Ah, Elisa Graci.
3: Allora, Radio dice tutte.
1: Ma non solo, attenzione, perché lei non lo sa ancora, ma Giulia Strippoli è protagonista di una terza certezza dell'operazione degli ascoltacori, perché dopo un confronto virile e anche estremamente proficuo con Claudio Agostoni, si è deciso che lui... Claudio Costoni e lei, Giulia Strippoli, nell'ambito del contesto radiofonico quotidiano Vieni con me, adotteranno il coro di canzoni milanesi. Attenzione, non canzoni non canzoni della tradizione milanese,
3: no.
1: Una bella Madunina,
3: bensì
1: magari anche quello, ma canzoni di milanesi. Iannacci, Gaber, Vecchioni, Cocchi e Renato.
3: Per Agostoni una passeggiata,
1: esatto, e per la Strippoli è come un processo di integrazione in questa città.
3: Perché è il meccanismo del maestro Margherita.
2: Non provo a interpretare, tu te la vedi la Strippoli dal testaccio che canta La vita le bella, basta avere l'umbrella.
1: Sì. Allora, cosa manca a questa terza certezza? Il dove.
2: Andiamo giù.
1: Secondo...
2: Aiutiamo chi è in difficoltà. Aiutiamoli a casa loro. Questi del sud. No, perché tu non c'eri tu ieri.
1: Sai chi è che si alza?
3: Mi alzo anch'io, dai, dimmi.
2: Ieri. Ieri, a un certo punto, nel giro di quarto d'ora, Gianmarco, 1-2-3, Dergano, Bovisa e Daffori, e quelli di Sud-Est Milano muti. Allora, a un certo punto, aiutiamo chi è in difficoltà. D'altronde è nella tradizione di Radio Popolare.
3: Assolutamente.
2: Dare spazio agli ultimi. E visto che loro non muovono il culo, gli diamo la mano noi. Per cui, dove andiamo con Agostoni e Strippoli?
1: Non lo so, stavo pensando a un'altra cosa. Cioè, chi mi ricordava quando tutte le volte che si alzava, hai presente al bar quando gli anziani litigano che giocano a carte? A un certo punto c'è quello che si incazza, si alza e urla a tutti quanti.
2: Gianmarco, posso dire che hai utilizzato una figura retorica in cui mi riconosco in maniera profonda.
1: Veramente?
2: Molto.
3: E si è calmato, vedi?
2: Perché non dovevi uscire di quattro singolo di prima.
1: Allora mi rifai la domanda che mi hai fatto prima, che non l'ho ascoltata perché stavo già per dire...
2: Dove andiamo con Agostoni?
1: Non lo so, era una cosa che dicevo, non lo sappiamo.
2: Andiamo a sud-est, aiutiamoli.
1: Allora, una cosa facile era dire: se c'è Gaber in repertorio è un niente andare al Giambellino. Se c'è Iannacci in repertorio è facile pensare all'Ortica.
3: L'Omellina.
1: Comunque, contesti di periferia, perché sono le scelte che abbiamo fatto, ragazzi del sud, ragazzi dell'est, ragazzi del... dove Dergano sta?
2: Nord-ovest.
1: Ragazzi di tutti gli altri punti cardinali, ragazze naturalmente, reagite alla sovranità del nord-ovest di Dergano e di Afori, che in questo momento si stanno prendendo in mano la geografia dei cori.
2: D'altronde, sai che dopo Nolo è venuto fuori il nuovo quartiere fighissimo di Milano?
1: Non lo voglio sapere, già Nolo mi sta sul cazzo.
2: Noise. Nord-ovisola.
3: Oh, madonna.
1: Ma veramente?
2: No, l'ho inventato io. Però, guarda che figo. Sarebbe bello.
1: Sai che se tu ti dedicassi di più a cose così, secondo me faresti un sacco di soldi in più.
3: Hai finito con le certezze, un sacco di soldi.
2: No, snocciolando un po' per volta.
1: No, una quarta certezza. Anzi, no, cinque ne ho, e quindi ancora due.
3: Bene.
1: La quarta certezza l'abbiamo anticipato ieri. C'è un quarto coro che si è generosamente e spontaneamente offerto. Ricordiamo che noi ne abbiamo già 5 professionali che ci accompagneranno, devono solamente essere poi allocati nelle sedi che decideremo. Ma c'è un, a questo punto, un sesto coro che si è aggiunto spontaneamente e che si offre per interpretare canzoni di lotta. È un coro che ci è stato segnalato da Cecilia. Cecilia, se ci stai ascoltando, chiamaci, che così ne parliamo. Quello potrebbe essere già un altro coro che si aggiunge, ma abbiamo chiesto.
3: Ma c'è già la coppia che lo segue?
1: No, perché non l'abbiamo ancora licenziato come ufficiale, quindi.
2: Certo, ma poi non è che sono solo coppie, sono anche singoli, come tu mi insegni.
3: Facco, certo. È vero.
1: Ultima certezza.
2: Già. Abbiamo ancora un'ora da andare in onda.
1: Ma poi abbiamo un sacco di cose. Ultima certezza, abbiamo finalmente una mail. Perché ieri scrivete a Facchini, perché c'era lui. Allora, per tutte le proposte, io vorrei fare un coro qua, mi offro di organizzarlo qua, oppure, io mi offro di organizzarlo là, noi vorremmo fare queste canzoni qua, noi vorremmo fare queste altre là, oppure cori@radiopopolare.it. Lo ripeto, cori@radiopopolare.it. Basta, finite le certezze.
2: Vabbè, voglio dire, ci 751 ce la siamo cavata anche alla svelta.
1: Beh, a questo punto possiamo aprire il dibattito.
2: Oh, alla fine delle certezze comincia il dibattito.
1: Gli imprescindibili o le imprescindibili?
3: Vai.
1: Gli imprescindibili, stiamo parlando di interpreti in generale, ma chi non può non esserci? E di quegli interpreti o di quelle interpreti, quali canzoni non ci possono essere? Adesso facciamo degli esempi, ma dopo.
2: Dopo, perché abbiamo le telefonate. 02 33 001 001. Pronto?
5: Pronto, sono io.
2: Ciao, chi sei?
5: Maura.
2: Ciao Maura.
5: Ciao, aspetta che spiego la... Vabbè. Allora, io sono del coro della Cecilia.
1: Che eccoti qua.
2: Vedi?
5: Non sono Cecilia, sono diciamo la sua vicina di coro.
1: Scusa, voi avete anche un nome che adesso non mi ricordo.
5: Esatto, ci chiamiamo Coro Ingrato.
1: Coro Ingrato, eccolo qua, perfetto, siete voi.
5: Ok, infatti io stamattina avevo chiamato anche Disma, no? Che però mi ha dato notizie diverse, ma fa niente.
1: In che senso? Che notizie ti
2: ha
1: dato?
2: C'è una linearità, Disma? Una coerenza?
3: Era troppo presto per Disma, prendilo un po' così con beneficio di inventario.
1: No, Maura, ho capito cosa può essere successo. Stiamo passati nell'arco di 24 ore, ma anche meno, da una prospettiva di assoluto di centralismo democratico simile alla dittatura alla gemmazione spontanea che ci porta verso l'anarchia, e quindi all'interno di questa oscillazione ci stanno entrambe le risposte.
5: Ok, no, ma a parte sì, ma poi ci sta nella situazione. Comunque, aperta la parentesi tonda, sono abbonata.
1: Brava.
5: Non a 90.
2: Grazie, brava.
5: Perché poi non è. Allora, dunque, noi siamo un coro e ci piace cantare molto. Il nostro repertorio
1: sarebbe una bella frustrazione se foste un coro e vi facesse cagare cantare.
5: Dallo psichiatra, infatti. Diciamo la prerogativa è un coro, noi siamo un coro di canti di lotta, anarchici contro la guerra, antifascisti, resistenza, delle donne, del lavoro, immigrazione italiana, ma anche di osteria, e facciamo tanti, abbiamo veramente un repertorio infinito. Quindi stamattina Visma mi diceva che non è che si reclutano veramente cori, non so come dire, ma diciamo un coro già che sa cantare insieme, che comunque ha già una sua presenza, potrebbe essere
1: il nucleo guida.
5: Esatto, per agglomerare poi.
1: Brava, agglomerare è la parola esatta. Ma scusa, tu dicevi che fate anche le osterie?
5: Abbiamo anche tanti canti, un po' di quelli che la Giangranzani non vuole sentire.
3: Vabbè, allora,
1: cioè, il canto anarchico è osteria numero 1000, una dopo l'altra.
3: Come possono stare insieme?
5: Ma non proprio quelli lì, però anche
3: Cioè quelli che voglio sentire anch'io.
2: Tipo la Nanni Svampa?
5: Sì, assolutamente.
3: Vabbè, no, dai.
2: Roba lì. Oh, che bello, che piacere, che cugagna, caga in campagna, così cantava.
5: Sì, dice, lì. Dice, magari dopo un bicchiere di vino, sì, sicuramente.
1: Senti Maura, ma il vostro coro dove amerebbe cantare in quella serata di giugno? Avete in mente un posto in cui si potrà dire un giorno agli ascoltatori, ragazzi, per i canti di lotta, andate lì?
5: No, allora noi non ne abbiamo parlato. Io adesso parlo nel senso come coro, naturalmente essendo un coro anarchico dobbiamo parlarne tra di noi, litigare, poi magari tirare fuori qualcosa, però non lo so, fate gli scherzi, non lo so.
3: Ma a te ti verrebbe in mente un posto dove potreste stare?
1: No, non ce lo devi dire adesso, Mauro, non ti preoccupare.
5: Sei preparata?
1: Allora, no, va benissimo, ti chiedo la cortesia.
5: Previsti, cioè, a parte Dergano, che ho sentito Dergano, Anafori, eccetera, ma avete dei posti che avete già previsto?
1: No, noi vorremmo essere ovunque quella sera lì, fare certo. Una giga diretta di tutto il coro, minuto per minuto, che attraversa Milano, la Lombardia, l'Italia, il continente, fino ad arrivare all'Oceano Pacifico.
5: Ma allora fatemi.
1: Allora l'Oceano Pacifico, sì, ho capito che hai scelto l'Oceano Pacifico. Los Angeles.
5: Siamo solo in italiano, mi spiace. Allora, e in dialetto anche milanese.
1: Maura, ti fermo qua. Scrivici, o tu o Cecilia, a cori@radiopopolare.it. Ci lasciate il vostro riferimento, che così poi ci sentiamo e ci accordiamo.
5: Esattamente, perfetto. Grazie. Okay. Adesso ho
1: a te.
2: Ciao,
1: a te.
2: Maura.
1: Ciao.
3: Ciao.
2: Sostieni la radio. Pronto?
6: Pronto?
2: Ciao, chi sei?
6: Cecilia invece.
3: ma qui no, occupai,
1: dovevamo tenere Maura perché così litigavano subito.
2: No,
1: sul repertorio, su dove. Sì. Ciao Cecilia.
6: Ciao. No, niente, vabbè, avevo detto tutto Maura, io sono rimasta in linea solo a questo punto per salutarmi, basta.
2: Va bene. Cecilia, sei abbonata?
6: Sì, assolutamente, da tempo.
2: Perché?
6: Sempre in memoria.
2: Perché?
6: Io e i miei. Sì.
1: Perché? Aspetta. Maura ci ha detto poco fa che lei è abbonata a 360 e tu?
6: No, io credo 120 ancora.
1: Ah, un terzo di Maura?
2: Un terzo di Maura.
3: Però sempre più di 90.
2: Sì, quindi... capito, però.
6: Se non ricordo male.
2: Abbiamo capito chi capitanerà quel coro lì.
1: Sì, chi è la voce guida di quel coro?
2: Un po' abbiamo capito.
1: È un niente capirlo.
2: Sì, sottoposti e sopra.
6: No, vabbè. Aggiungo solo che forse la piazza che mi viene in mente è Piazza Sedimonte adesso.
2: Peccato che ti ciderà Maura. Bello, è bello che fai un sacco di idee.
1: Lei ha tentato di cavarsela via con la piazza, ma...
2: Mi sa che non va così, lo so, devi fare.
1: Dai Cecilia, scriveteci che ci sentiamo. Ciao.
2: Sosteni la radio.
3: Qua Piazza Sedimonte è grande,
1: Piazza Sedimonte.
3: Te lo dico, io la so, è grande, c'è un sacco di spazio...
2: Sedimonte è quella giù là, no?
1: Quella giù là, sì.
2: Esatto.
1: È vicino a Segesta.
3: Esatto.
1: Perché
3: ci puoi credere?
1: Se tu conosci la Grecia,
3: è vicino a Segesta.
1: La Magna Grecia classica, sì. Sai che Segesta e Sedimonte sono quel territorio
3: certo,
1: di grandi templi,
3: poi teatri,
2: brava. Tradizione.
1: E pensate come la topografia abbia riprodotto esattamente
3: uguale,
1: lo stesso tipo.
3: Uguale.
1: Incredibile sta cosa.
3: Unite da Via Marionio, guarda la tutta.
1: Dicevamo gli imprescindibili o le imprescindibili dopo però.
2: No, possiamo anche andare, tanto non c'è
1: c'è la pubblicità,
2: la mangiamo su di noi.
1: Diciamo una roba più importante.
2: Vai.
1: Avevamo lanciato all'inizio dell'anno, quando è partito il cinquantenario, un obiettivo che ci sembrava esageratamente ambizioso. L'abbiamo buttato lì giusto per fare un po' gli sbanfa, e invece incredibilmente momento per momento, mese per mese, abbonaggio per abbonaggio, granello per granello, quella cifra, non dico che sia diventata realtà, ma sta assumendo è progressivamente una consistenza di realtà che ci fa quasi dire cazzo, ma sta a vedere che ci arriviamo veramente.
2: Come al solito ci sono più bravi di noi, li sottovalutiamo
1: quasi più bravi di noi, quasi. Perché per adesso ci stanno solo facendo vedere intravedere la possibilità, però pensate che di quell'obiettivo 1975 nuovi abbonamenti, già due terzi li abbiamo raggiunti.
2: E chi volete essere voi? Gli unici stronzi che non si abbonano?
1: L'hai detto bene.
2: Che non ci danno
1: una
2: mano.
1: Potevi dirlo meglio, ma l'hai detto abbastanza bene.
2: Ho fatto il classico anch'io, anche se non sembrerebbe. Sì. Pubblicità, telefonata, canzone, cori. Ascolta cori!
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi. La famiglia italiana del pet food.
8: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
10: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
11: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
10: e risolviamo. Buona idea.
11: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
10: E la qualità la trovi in ogni stagione.
11: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
12: Brico OK, più vicino a te.
10: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

0: rosse.
1: Sai che secondo me questa è infida, è subdola questa qua, eh?
2: Che senso?
1: Sembra più facile di quello che è farla.
2: Perché poi devi prendere la nota un po' acuta.
1: Perché
2: tu mi vai in difficoltà sull'acuto.
1: Perché utilizzi più registri canori, hai capito?
2: Tu hai più quei bassi alla JP&JP, non so se te lo ricordi.
1: No.
2: Alla Demis Russo.
1: Senti una cosa, ma gli 883 dove me li metti?
2: O Belle Tamarre,
1: mia.
2: O Hit Parade.
1: Mia, 883 mia.
2: Ma scusa, hai appena preso Hit Parade?
1: Queste Belle Tamarre. Belle Tamarre, quello che non prendo è il
2: A te bastava gli 883.
1: No, a me basta sei contento. Mi do fuoco piuttosto che fare le canzoni del
2: però. Sì, però eravamo su Battisti. Poi dopo mettiamo gli 883. Eri dimenticato.
1: No, ma non mi ero dimenticato. Volevo ripetere che ci sarà una sera di fine giugno in cui in diverse città di Milano ci saranno svariate persone che canteranno la maggior parte dei quarti male tutta una serie di canzoni.
2: E tutto questo in diverse città di Milano. Esatto.
1: In diverse piazze di Milano.
3: Quartieri se li hai dimenticati.
2: Scrivilo magari, diverse piazze.
1: Piazze. Pronto? 02-33-001-001, campagna abbonamenti di Radio Popolare. Chi sei?
4: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
4: Ciao Facco, sono Cosimo da Cremona, ci siamo visti per la biciclettata, non so se ti ricordi.
1: Non era la biciclettata, la 50 e 50?
4: Sì, vabbè, quello.
2: Uno degli ultimi momenti di vita della macchina di Facco.
1: Tra l'altro. Dai, dici Cosimo.
4: Nel frattempo canto in un coro adesso, capito?
1: Nel frattempo. E quindi?
4: Non ho capito che dobbiamo fare con questi cori.
1: Te lo spiega Gianmarco.
2: Te lo spiego in onda, però, tendenzialmente.
1: Magari si vuole proporre. In che coro canti tu?
2: Ma Cosimo,
5: un coro libertario, sì, diciamo anarchico anche noi. Sì.
1: Ah, ok.
3: Chi sei tu?
4: Imprangibile.
2: Ma quindi se vi proponessimo gli 883, come vi ponete? Non capisce niente, però.
5: Tu sei un mito, tutte le donne potrebbero rivoltarsi ovviamente in tutti i sensi, in tutti i laghi, in tutti i luoghi, cioè dipende da cosa propongono, perché è un po' al limite gli 883.
2: È un po' al limite, però è una scelta di carattere che secondo me potrebbe ridefinire anche, come dire, il perimetro del possibile in termini di ideologia. Però facciamo che ne parliamo in un altro momento, perché si sente veramente male.
4: Scusa, siamo in macchina.
2: Mannaggia,
1: guarda te.
2: Quando andavi in bici era tutta un'altra cosa, Cosimo. Mannaggia.
1: A presto, Cosimo.
4: Stiamo andando proprio ancora adesso a fare le prove.
1: Ancora a fare le prove.
2: Cosa cantate oggi?
5: Oggi non lo sappiamo ancora perché abbiamo una data domenica, però insomma in generale sono tutti canti della resistenza, canti anarchici, dipende, non so se voi ve ne intendete.
2: Prova comunque a buttar lì, giusto per fare un test, ma chi sarà a fare questo a me?
1: Hanno ucciso l'uomo ragno, dai, che se vuoi è contro il capitalismo, vai.
5: Possiamo
1: fatto ridere tantissimo questa qua.
2: Sai che secondo me passa alla fine,
1: sì,
2: hanno ucciso l'uomo ragno. Sì. Provate con hanno ucciso l'uomo ragno.
1: Solita
2: dai.
1: Notte da lupi nel Bronx.
5: Nel locale sta.
2: Vedi che ce l'ha! Vedi che ce l'ha! Riconnettiamo il popolo all'ideologia, cazzo!
1: Allora, bravi tutte e due, ma lei di più.
5: Cosimo non ha cantato.
1: No, ti ho detto infatti.
2: Ragazzi, se portiamo a casa, a Cremona, il gemellaggio tra l'anarchia e gli 883, abbiamo fatto bingo.
1: Certo. Ciao.
2: Ciao. No, però scriveteci a cori@radiopopolare.it.
5: Cori@radiopopolare.it.
1: E ricordati, l'iniziativa si chiama Gli Ascolta Cori.
5: Gli Ascolta Cori.
1: Esatto.
5: Grazie.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Si inventano i nomi dell'iniziativa.
2: No, incredibile sta cosa. Rimetti un attimo Battisti.
1: Ma cazzo, l'ho tolto.
2: No, ma non ti preoccupare, come capita? Sono in sottofondo.
1: Sono
2: in sottofondo per introdurre un argomento. Perché dicevamo gli imprescindibili, le imprescindibili, no? Allora, in un contesto in cui si canta tutti quanti in coro, e saranno tanti contesti, in una moltiplicazione di contesti, Battisti non ci può non essere, su questo siamo tutti
3: d'accordo.
2: Oh,
3: mare nero.
2: Che è questa in sottofondo? Tieni un po' più su che si sente. Questa è un'opzione, e quindi Battisti tutti d'accordo che ci deve essere. Ma quale di Battisti?
1: È quello che è il problema.
2: E qua entriamo nel... perché prima eravamo gli imprescindibili Battisti. Di Battisti.
3: Che cosa?
2: Qual è l'imprescindibile? Questa può essere una, però questa andrebbe in canzoni da falò.
1: Sì.
3: Molto, sì. Eccetera.
2: Poi c'è...
3: Beh, un po' tanto Battisti a canzone da falò.
2: L'altro giorno dicevano Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Certo.
3: Canzone da falò anche quella.
2: Un'avventura avrebbe il mismatch di riconnettersi addirittura a un momento
3: a
2: di
3: un
2: memoria.
3: Un Border Trophy.
2: È gloriosa della storia di Radio Popolare, ovvero il Border Trophy. Anche quella coro da Dio. Però se volessimo guardare agli Under 35, per esempio, qual è la canzone di Battisti... E l'ho scoperto anch'io con sorpresa che va per la maggiore tra gli under 35.
1: Motocicletta.
2: No,
1: no.
2: Tira giù, che la facciamo insieme. Inseguendo.

0: caduto.
1: Andiamo subito al ritornello. Chissà, chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi.
2: Lo scopriremo solo vivendo.
1: Diciamo agli ascoltatori allora, che a un metro da noi c'è la Ghidini che sta impostando il giornale radio delle 19.30. Allora, la Meloni, cosa vede?
2: Questa performance eseguita da Gianmarco Bacchi e hashtag Paga Giarlanzani è dedicata a Massimo, che ha appena ritoccato a 107.6.
1: Bravo, bravo Massimo, molto, molto bene.
0: Evviva!
1: Se vuoi, ti facciamo anche qualcos'altro.
0: Del magazine.

0: Sono alle impasse.
1: Le casse cosa con dentro?
0: Le casse non se... no,
1: c'è un altro cos'è che c'aveva alle casse?
2: Allora, è un grandissimo tema quello di Colin Astorosa, che eviscerammo per la prima volta nella prima edizione di Colpi di Testo insieme a Massimo Rebotti. Fu una delle occasioni di dibattito, come dire, più
0: acceso,
2: sì, più spartiacque tra quelli che facemmo all'epoca.
1: La frattura epistemologica.
2: Sì,
1: era lì.
2: Sì. Quella roba lì. Va bene.
1: Ok. E quindi abbiamo... Battisti, ci siamo.
2: Beh, no, abbiamo, no, l'abbiamo buttata lì.
1: Sì, nel senso, abbiamo affrontato l'argomento.
2: Ascoltatori, poi siete voi che siete il popolo sovrano e che dovete decidere. Poi, per esempio, io sentivo una certa timidezza nei confronti di Baglioni.
1: Certo che c'è la timidezza nei confronti di Baglioni.
2: Però se c'è il coro delle canzoni da Hit Parade...
1: Non provare a darmi Baglioni,
2: Se c'è il coro delle canzoni da Jukebox...
0: Qualcosa dovrai provare.
2: Se c'è il coro delle canzoni d'amore... Quelle che ti mancano da morire,
1: certo.
2: Non puoi non farla quella lì.
1: No, quella lì è niente. Quella è da fare.
0: Ma quale? A Coccolati?
2: Certo. Ah no, io sai che è sempre lei? Sì, è sempre,
0: Coccolati,
2: questo piccolo grande amore.
0: Certo.
1: Quella lì. comincio a sentirmi un po' in difficoltà.
2: No.
1: Sì, sul Baglioni. Bisogna anche, bisogna mettere.
0: Perché sei un fighetto alla fine, dai.
1: Molto. Sono la parte sbagliata, estremamente borghese.
2: Secondo me è un passato in cui ha fatto anche delle serenate sotto i balconi pur di portare a casa cantando questo piccolo grande amore e altre cose orrende di quel repertorio lì.
1: Allora, serenamente
2: e pacatamente.
1: Qui Baglioni quadrupi, cioè molto più in alto.
0: Vabbè, ma però tu c'hai gli 883, scusa, abbi pazienza, io sono più grande, ci avrò Baglioni,
1: ma
0: ci
1: su
0: sta,
2: Aspetta a dire che lui c'ha gli 883, perché gli 883 potrebbero essere a questo punto Cremona del coro degli anarchici,
1: Guarda, piuttosto vado a Cremona a raccontare gli anarchici, poi faccio con loro serate, un attimo. Va bene, per cui Baglioni?
2: Per me sì, dopodiché, ripeto, è il popolo sovrano che deve proporre, deve decidere e a cui sottoporremo la scelta.
1: Secondo me... Il problema di Baglioni è che con quella canzone che avete detto voi, che non riesco neanche a citare, pezzi francamente belli come questo... Mille giorni di te di me, una bella ne ha fatta.
2: Ma no.
1: Questa non puoi farla, perché, e sto venendo dalla tua, davanti a piccolo grande amore, anche pezzone come questi non puoi metterli.
2: Ma no, ma c'è il Pantheon dei pezzi migliori di un artista.
1: E questo è dentro.
2: Ma no, quello non sembra anche lo Zerbino che introduce il Pantheon. Cioè lì devi fare anche Il mio cane si fa forte, Abbaia la malinconia, se vuoi stare nel Pantheon di Baglioni. Non è che puoi fare sta roba qua.
1: Vedi qua. Sono pienamente d'accordo con Facco. Mille giorni stupenda. Un'altra storia, va puttane, ci potessi andare io. Così racconta. Che è anche etico, capito? Come...
0: Vabbè, ma non stavamo parlando di questo, no. Però dai.
1: No, Baglioni! Ma è una canzone, sta citando il poeta.
2: No, non ho dubbi che sia una canzone.
0: Ma il coro, io dico il coro in piazza Sedinunte. Con che cosa?
1: Potessi andare io, così racconta. Che è anche etico, capito? Come...
0: Vabbè, ma non stavamo parlando di questo, no. Però dai.
1: No, Baglioni! Ma è una canzone, sta citando il poeta.
2: No, non ho dubbi che sia una canzone.
0: Ma il coro, io dico il coro in piazza Sedinunte. Con che cosa? Con Passerotto, non andare via.
1: No, Madonna, c'è Passerotto.

0: e tu,
1: appunto, fatta di sguardi tu e di sorrisi ingenui tu, vedi, e quella tua maglia,
2: è la maglietta fina, che è quella.
3: E poi, allora c'è Accoccolati, la maglietta fina, Passerotto, sono già tre,
1: e poi c'è Poster,
3: e Poster è triste, e poi c'è triste Poster,
1: però molto bella dal punto di vista, però quella sarebbe bella da cantare insieme a un pezzo dei Bee Gees, che però sono stranieri, quindi non
3: vale,
1: a meno che non vogliamo davvero adottare l'opzione del nananà.
3: Io me ne andrei.
1: Quella lì, vedi che le sa.
3: Tutte.
1: Le sa. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, 0233 001 001, aspettiamo i vostri contributi. Ascolta, le vostre proposte, le vostre...
0: Se abbiamo una proposta.
1: Così male?
0: Sì, abilissimi. Cosa siamo abilissimi a fare? A non complicarci mai la vita, per niente, noi qua da queste parti. Propongono un coro dalla Francia.
1: Va bene,
0: coro dalla Francia.
1: No, nel senso che, cioè, se lo fanno loro, fatelo
3: tutte
1: pure.
3: Tutte le città di Milano, figurati se abbiamo problemi con Liliana, le città della Francia.
0: L'ultima settimana di giugno sarò in Francia da mia figlia. Un coro da lì, lo volete?
1: Sì, Liliana, però ci devi garantire il coro. Cioè, la dimensione minima del coro. Allora, per i cori che organizziamo noi, quelli, i cinque cori base, diciamo... Non si sta, ma proprio non si sta sotto le 50 unità. Altrimenti tutto a monte, cosa facciamo?
3: Guarda che anche tutti i cori che sono venuti a cantare alla festa erano tutti di quelle dimensioni lì, più o meno.
1: Gli altri cori, quelli che gemmano spontaneamente sul territorio, che fate gemmare voi sul territorio, possono essere anche più sottodimensionati, però dobbiamo stabilire una quota base che fa coro, cioè, allora, due fa coppia triste, uno soliloquio, 3 è il numero perfetto, ma non per il coro. 4 ce ne vorrebbero anche più 4 per essere almeno Nora Orlandi. 5 e non più 5, secondo me non meno di 15.
3: E sono pochi.
0: Quindi
3: però
0: sono in questo caso accettiamo anche canzoni francesi.
1: Vabbè, dalla Francia.
0: Dalla Francia, canzone francese molto famosa.
1: La Marsigliese?
0: La Marsigliese, sì, è abbastanza famosa
1: et
0: in Francia.
1: Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est ton mensonge.
3: E la vie est triste. La vie est triste.
1: Ma viene dopo. La vie est triste.
0: E je regrettien?
3: Adesso, se è così seria, però
0: è piaciuta, però, sì. Se no,
3: però è un grande impatto.
0: Tom Bella Chemise, o motivé.
3: Motivé
0: degli Zebda viene fuori bene.
1: Sì, però secondo me è ripartito, dovevi rimanere su quel cantautorato malinconico che ti rende, come dire, in qualche modo romantico. Molto estremamente risolto.
3: Ma resiste 30 secondi, risolto, non ce la fa di più.
0: risolto, quello non ce la farò mai. Va bene,
1: e qui Liliana, benissimo, però ci devi mettere insieme almeno 15 persone, se no non si tratta di coro.
0: Tra l'altro volevamo dedicare la canzone di prima che abbiamo dedicato a Marco, anche a Guido, che si è appena ritoccato pure lui, dicendo:
1: bravo,
0: di più non posso, però faccio questo.
1: Chi è Marco?
0: Quello di prima.
1: Gli abbiamo dedicato, e perché?
0: Avete cantato Baglioni.
1: E perché?
3: Ma perché no, ha ritoccato. Era Battisti. Abbiamo cantato qualcosa.
0: E io, posticcio, dopo ho dedicato la vostra performance a loro, a lui. Tutti quelli che si ritoccano, ma diamogli...
1: No, io chiedo, perché mi dimentico subito le cose che faccio. E quindi ho bisogno di avere delle conferme poi a posteriori.
3: No, ma noi possiamo cantare, però deve chiamare uno che fa un abbonamento cospicuo, se no tutto sto strazio non vale.
1: Dopodiché avete due cose da fare, tre, facciamo tre. Uno, abbonarvi se ancora non l'avete fatto. Il più importante, due, ritoccare almeno a 107,6 se avete un abbonamento che è solamente quello delle origini a 90 euro. La terza cosa, cominciare a contribuire alla realizzazione di questa squinternata operazione che ha come titolo Gli Ascoltacori, che avrà luogo attorno all'ultima settimana di giugno, in cui faremo sentire la nostra voce, quella della comunità di Radio Popolare, cantando le migliori canzoni del repertorio italiano degli ultimi 50 anni, più qualche svisata qua e là, perché bisogna andare oltre gli 50 anni, e quindi compete a voi costruire, organizzare, far crescere dei cori di qua, di là, di su e di giù lungo il territorio, e ce lo dite chiamandoci allo 0233 001 001. Se anche Gattuso vuol chiamare per dire ho prenotato, va bene anche.
3: Accettiamo.
0: Così poi viene la clacli al ristorante.
1: No, non dice dove.
0: Non dice dove?
1: No, no, dice ho prenotato. Io ti posso chiedere un pezzo intanto? No, ma non era questo.
0: Ah no, pensavo un pezzo qualsiasi.
1: No.
0: Ormai c'è. Dopo, intanto
1: dopo,
0: me lo dici.
1: Dopo te lo chiedo.

0: questa sono solo io di tre. La porta fa slam, il guercio entra di corsa con una novità. Dritta sicura si mormora che i cannoni hanno fatto.
1: Sai che se quel giorno
2: hanno ucciso l'uomo ragno. Questa era solo al ritornello.
0: Vai.
2: Forse è la pubblicità.
0: Dimmi Gianmarco.
1: No, la considerazione che stavo facendo tra me e me è che se quel giorno alla porta di Claudio Cecchetto avesse bussato lui invece di Max Pezzali, poteva essere il Max Pezzali
2: Vero?
1: Della sua generazione.
2: Vero?
1: Sai che le sliding doors
0: hai notato la difficoltà a un certo punto a prendere fiato il diaframma, come è andato completamente in panico.
1: Neanche John Coltrane riusciva a cantarla questa qua perché avrebbe avuto i problemi di diaframma.
0: Diaframma completamente in panico. Ci fermerà. Allora, Porta Portese di Baglioni.
1: Però
2: gnagnera.
0: Va bene, dai, dicevamo.

0: si sa neanche perché.
1: Amici di Cremona, dai, dai, tutti insieme. Allora, così, così, se, se amici di Cremona, del coro anarchico cremonese, se ci fate gli 883, vi promettiamo che potete anche fare poi, in un'altra occasione, gli addio Lugano Bella.
2: No, ma possono farla anche lì. Se voglio tornare, poi fanno il cazzo che gli pare.
1: Addio Lugano Bella, va bene.
2: Tutto, dai, tutto, dai, tutto, dai. Tutto, tutto, tutto, tutto.
1: Le facce di Vogue sono miti per noi. Attori troppo belli sono gli unici eroi.
2: Sai che forse recuperare, se chiamiamo Cecchetto oggi.
0: Ma magari, quasi quasi.
2: Anche perché è in cerca di nuovi talenti.
0: Nuovi talenti, esatto.
1: I famosi talenti di mezz'età.

0: Dimmi Gianmarco.
1: No, a proposito di mezza età, il mio sogno è che un giorno, magari nello stesso anno, contemporaneamente, sai quegli anni magici per l'Italia? Lele Sacchi vince Wimbledon e tu il Festival Bar, ma nello stesso
0: Festival
1: anno.
0: Festival Bar, tra l'altro.
1: Sì, piacerebbe molto, se accadesse.
0: Anche a me.
1: E poi posso dire, poi, sapete che io conosco sia quello che ha vinto Wimbledon che quello che ha vinto il Festival Bar? Piacerebbe poterlo raccontare in giro agli amici.
2: E cosa ti costa farlo contento?
0: Ma beh, secondo me è poca roba.
2: Allora dai, applicati.
1: Ce l'hai il pezzo?
0: Sto cercando.
2: Lento.
1: No, perché?
2: Lento. Perché
0: lento, e tra l'altro vogliamo dire esteticamente molto
2: brutto.
0: L'hai detto un attimo fa, lo so.
2: Ma mi era passata brutto, ti avevo riabilitato e adesso tac, di nuovo.
1: No, perché mi è piaciuto molto, ma evidentemente non solo a me, Rod Stewart.
0: Molto.
1: Che ha incontrato il principe Carlo e ha detto: guarda, principe Carlo, sei stato veramente superbo, gli ha detto, ti devo fare i complimenti perché hai detto quello che bisognava dire a quel rat bag, che vuol dire tipo carogna, immondezzaio, e gliel'ha detto proprio col cuore e in diretta.
2: Hai presente
1: Mondovisione,
2: l'ho detto a Mari, l'abbiamo amato per quello.
1: E quindi
0: ho detto a tuttora è tuttora in eredità Mari,
2: certo.
1: E quindi ho detto, beh, bisognerebbe alla fine cogliere l'occasione per mettere questo capolavoro assoluto. Do you think I'm sexy? Come sareste sexy voi, ascoltatori e ascoltatrici, chiamando lo 0233 001 001 e comunicando il vostro nuovo abbonamento a Radio Popolare qui oggi a quest'ora, mentre il sole comincia a tramontare, mentre gli aperitivi cominciano a gemmare all'interno del nostro cortile, mentre il DJ set si sta preparando, mentre una nuova serata con voi, curata dai giovani, con i giovani, per i giovani, qui nell'auditorium Demetrio Stratos, e mentre Facco sta riflettendo su che pezzo potrebbe fare per vincere un giorno il Festival Bar.
0: Allora Guido aveva ritoccato, come dicevo un attimo, basso. Allora si è sentito un po' in difficoltà, per cui ha ritoccato a 180 la moglie Laura.
1: Ma grazie. Che le donne sono sempre

0: Cos'è, 84? Forse qualcosa prima?
1: Prima. Però questo è il classico pezzo che se lo metti stasera è un suggerimento per la Stripoli che c'ha tutto il suo repertorio.
0: Tanto però tu, questa roba è nelle sue corde.
1: Tu mi insegni che questa roba qua funziona.
0: Poi sì.
1: Tu c'hai quel certo savoir-faire. Ho
0: detto ieri, non devono fai il DJ set. Ricordi che non devono piacere a te.
1: No.
0: Devono piacere a loro.
1: Questo piace anche a me.
0: Questo piace anche a te, figurati. Quindi questa è da mettere. Se piace financo a te, durante un DJ set,
1: questa,
0: da mettere.
1: Questa sì. Questa è struscissima.
0: Ratbag, quindi li ha chiamati. Gli americani in generale, le messe al loro posto. Perché era andata così, credo. Perché Trump aveva detto: se non foste per noi americani, voi
1: oggi parlerete tedesco.
0: E lui, il principe Carlo, gliel'hanno scritta.
1: No,
0: è tutta sua.
1: Lo abbiamo sottovalutato per una vita, quell'uomo.
0: Sì, tranne Camilla. E gli ha risposto: se non foste per noi, voi adesso parlereste ancora francese.
1: Esatto. Com'è che è il commento?
0: Genio, genio. Come onomatopeutico,
1: Sì, come onomatopeutico. Soprattutto.
0: È come chi Cagliarie battigia.
1: Sì, è uguale.
0: È uguale.
1: Uguale.
0: Vabbè, 4 minuti per andare avanti. Poi c'è il GR, qua non possiamo sforare.
1: Cosa devo andare avanti a fare?
0: Beh, è finito?
1: Che cosa?
0: No, tutte le robe lì del corpo.
1: Non è che non è che
0: nelle piazze di Milano.
1: Cioè, tu stai facendo la stessa cosa che faceva Edoardo Bennato quando, rivolgendosi al suo interlocutore, che in realtà era se stesso, era un po' come se si stesse guardando allo specchio, gli diceva: sei come un jukebox, jukebox, devi suonare, jukebox, jukebox, devi cantare. Capito? Cioè, non è che mi metti la moneta e io vado. Cioè, io ho una mia libertà. E tu stai prevaricando in questo momento. Non so se è stato chiaro?
0: Invadi i tuoi spazi.
1: No, ho la preoccupazione che Gattuso non ha ancora chiamato per dire tutto a posto, prenotato.
2: Perché anche lui c'ha il silenzio.
0: Ma si salva, Gattuso
2: suona, nessuno risponde.
0: Ma poi alla peggio è andato in Morbegno, lì trovi.
1: Dici?
0: Lì la lasciavo in Morbegno un attimo. 0233 001 001, dove non arriviamo noi, tanto arrivate voi. Pronto, chi sei?
3: Ciao, mi chiamo Alisa.
1: Arisa? Quella Arisa?
3: Alida. Alida, sì. Allora, come ho fatto anche altri abbonati, offriamo a chi facesse il ritocco a 360 un soggiorno di un fine settimana qua da noi, in provincia di Lucca, in un piccolo bed and breakfast che fa anche la pubblicità su con la Radio Popolare, sulle varie lotterie e tutto il resto. Quindi ci sarebbe molto piacere, e quindi lo ringrazio.
0: Direi di contattare la redazione, non si può dire
2: in segreteria.
3: In trasmissione adesso. Già successo.
1: Allora aspetta, tieni un secondo che ti passiamo in trasmissione. Aspetta un attimo, sentirai una musichetta e poi ti passiamo in trasmissione. Sono le 18:26 minuti, Radio Popolare, siamo in diretta e stiamo raccogliendo le telefonate, le proposte dei nostri ascoltatori. Vediamo chi abbiamo al telefono. Pronto?
3: Pronto, ciao, io sono Alida, abbiamo un bed and breakfast vicino a Lucca e offriamo
1: Alida, scusa, aspetta che non siamo riusciti a passarti in onda, attendi solo un secondo, sentirai una musichetta e poi ti passiamo in onda.
3: Sì.
1: Allora vediamo se ce l'abbiamo fatta, se siamo riusciti a raccogliere questa telefonata oggi pomeriggio. Davide, ce l'abbiamo sul mixer?
0: Vediamo se ce l'abbiamo. Pronto, chi sei?
3: Sono quella di prima che si chiama Alida.
0: Ah, ciao Alida, benvenuta su queste frequenze.
1: Cosa ci vuoi dire, Alida?
0: Cosa ci vuoi raccontare?
3: Dirvi come ho fatto in un altro abbonaggio che offro un soggiorno in fine settimana in un piccolo bed and breakfast vicino a Lucca. A qualche under 35 over 35.
0: Bello, over però, certo.
3: Over, ma è lo stesso, ok. Qui da noi se fa l'abbonamento a 360.
0: Grazie. Okay.
1: È caduta la linea?
0: Ma no, sì.
3: In passato credo che si mettessero in contatto con voi su...
0: No, vedi che non è caduta. Adesso lasciali un attimo, senti, perché è la pervicacia degli ascoltatori.
3: Che sono venute qui, insomma. Tutto qua. Mi chiamo
1: Alida, perdonaci, va e viene la comunicazione e quindi non si sente, facciamo un po' fatica a seguirti. Allora abbiamo capito che c'è un'ascoltatrice che offre a chi si abbona a 360 un soggiorno, poi scrivici in segreteria in modo che così almeno lo possiamo raccontare direttamente, ok? Grazie,
0: ciao Alida, Alida. E a tutti coloro che hanno un bed and breakfast in provincia di Lucca, è dedicato il GR di Popolare Network.
1: Canzoni da tradizione lucchese ne abbiamo?
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Popolare Network.
13: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Guerra, microchip, dazi, Taiwan e fentanyl. Inizia il viaggio di Trump in Cina. Domani l'incontro con il presidente Xi Jinping, il tycoon accompagnato da Elon Musk e da uno stuolo di amministratori di grandi aziende americane. Pesanti attacchi russi sull'Ucraina, colpite diverse regioni del paese, almeno 6 morti, decine i feriti. Per Zelensky non è un caso che l'attacco sia avvenuto durante la visita di Trump in Cina. La Sumund Flottiglia si prepara a ripartire, domani all'alba 54 barche, 500 attivisti si rimettono in mare diretti verso Gaza. Siamo una risposta al silenzio dei leader del mondo, dicono gli organizzatori. Economia, al Senato Meloni magnifica i risultati del governo sull'occupazione e ripete gli annunci del salario giusto e del piano casa. Tensioni con le opposizioni, il paese più povero e fragile, non vi siete occupati dei problemi degli italiani, dice il PD. Dalla Presidente del Consiglio anche il rilancio di un possibile ritorno all'energia nucleare. Antivirus, tutti negativi i test effettuati in Italia, i casi confermati in Europa sono 8, 11 quelli sospetti. Il ministro Schillaci, il rischio è molto basso e il piano pandemico funziona. Immediata la replica dei medici ospedalieri, in caso di nuova pandemia il sistema non reggerebbe, manca personale e la medicina territoriale non è mai decollata. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 19.30.
12: Popolare Network.
14: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
10: Siamo a Napoli, non c'è dubbio, che non si sa come sia, ma non è mai come te l'aspetti. Giovedì 14 maggio alle 21.30 in auditorium, Roberto Colella, voce del gruppo partenopeo La Maschera, ci farà ascoltare in anteprima il suo primo lavoro da solista, un progetto discografico fra canzoni sussurrate e ritmi corali. C'è sta sempre una via. Roberto Colella, in auditorium, giovedì 14 maggio alle 21.30. Ci si prenota sulle pagine di Live Pop.
15: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
16: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
15: E risolviamo. Buona idea.
16: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
15: E la qualità la trovi in ogni stagione.
16: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
17: Brico OK, più vicino a te.
15: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.

0: Allora, molto bella, non facilissima, eh?
1: No, bellissima questa.
0: Molto bella, ma non facilissima. Beh, io comunque...
2: Mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però
0: è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Vedi, perché poi ci sta anche il parabappa. Quando in un pezzo riesce a metterci dentro il parabappa, c'è tutto, basta.
3: Ma tu mi insegni che mi è anche un po' al di sopra, sia del turutù che la la la, perché il parabappa è più articolato.
0: Sì. È onomatopeutico.
3: Beh, vabbè, adesso stai a sottolineare gli errori dei colleghi. Poi sono io che ti prevarico, eh.

0: fidare.
1: Ma questi qua comunque ce l'aveva col Partito Comunista qua in questa canzone.
2: Però ce l'aveva un po' con tutti.
1: Sì. E gli impresari di partito.
2: Mi hanno fatto un altro invito e mi hanno detto che finisce male. Se non vado pure io, pensa al raduno generale della grande festa nazionale. Mi hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, che anche a loro devo il mio successo. E che su un pazzo ed incosciente sono un irriconoscente, un sovversivo, mezzo criminal, paraba, paraba, paraba, pa.
0: Capito?
2: Così.
3: Che ti assillano la mente, ma da loro non ti preoccupare.
0: E
3: sempre senza esitazione loro ti risponderanno.
2: Qua viene il
1: difficile.
2: È difficile. Qua, questo era gesto sulla lavagna puro.
0: Risposte, non è
2: meglio. Fai questa che ti viene meglio.
1: Così,
0: io faccio solo rock and roll.
2: Vai.
1: Va bene. Campagna abbonamenti Radio Popolare, nonché l'iniziativa Ascolta Cori in tante piazze di Milano, ma forse anche oltre confine. Abbiamo scoperto oggi, grazie a Liliana, nella speranza che vi abboniate e sosteniate la libertà anche di fare queste iniziative di Radio Popolare. 0233 001 001. pronto.
4: Senti, ma sai che cosa si potrebbe anche cantare che non avete pensato? Le famose, le conte, quelle che ci usavano in cortile, pim pim cavalin, tutte quelle lì, no?
1: Pim.
0: Sotto al piede del tavolino.
2: Cavalin. Molto bene.
1: Esatto. O macchinina rossa dove vai, quelle lì.
4: Oh, si bella!
2: Allora ti diamo un'investitura quasi feudale in questo momento. Trovati un cortile, trovati almeno 14 persone che come te vogliono cantare pim pim cavalin sotto al piede del tavolin e il coro è tuo.
4: Va bene.
2: La fischia anche,
0: no? Certo.
2: Ah, ma è poliedrico. Molto bene. No, ripeto, è così che funziona. Cioè voi vi scegliete il contesto, vi scegliete il luogo, vi candidate, mettete insieme il gruppo e poi si fa. Siamo qui per fare. Oh.
0: Siamo quelli del fare, dillo, dai.
2: Nel frattempo, a proposito di quelli del fare.
1: Ciao.
2: Volevo darvi un aggiornamento, l'ultimo importante.
1: Ah, ecco.
2: Ha scritto Gattuso, ha prenotato. Alle 20 per due persone, a nome Gattuso, aperta parentesi, Cattuso con la C per i proprietari del locale.
0: Alle 20 però.
2: Alle 20.
0: Quindi non ce la fai andare a letto per le 9 e un quarto?
2: No, però. 10, però in bici vado tranquillo, anzi riesco anche.
0: Entro le 10 ci sei.
2: Sì.
0: Ma scusa, e invece Vasco Rossi niente?
2: No. Allora,
0: perché c'è Braga, se no,
2: c'è dibattito su Vasco Rossi.
1: Vasco Rossi che butti dentro Braga, però dove lo metti? In che categoria lo metti?
2: Infatti. Allora, io ho detto che se fanno Sanremo. Vita spericolata non si può non fare a Sanremo.
0: È per forza.
2: Oppure puoi scegliere, allora, Vasco Rossi, belle tamarre, puoi metterci dentro tutto quello che vuoi. Perché poi, no, cantautori e categoria già occupata, jukebox e hit parade non sono esattamente le sue.
1: Non è vero.
2: Cosa ci metti?
1: Quello che vuoi.
2: Alba Chiara. Nel jukebox.
1: Siamo solo noi.
2: Andiamo a letto la mattina.
1: Ti voglio bene, non l'hai mica capito.
2: Quella lì secondo me è bella da cantare in coro, però è un po' minore.
1: Io ti dico che sono disposto a cagare del grano, perché se tu mi metti Vasco Rossi non baglioni nel coro che devo fare io.
2: Sai che non mi ricordo più che coro avevi tu?
0: Lui c'ha jukebox e hit parade.
2: No, una delle due, o jukebox o hit parade.
1: No, baglioni, no, ma quello che vuoi, no, quello che vuoi. Sì, per Vasco Rossi quella roba lì.
0: Tanto, però guarda che sei ideologico, domanda, su Baglioni.
1: Non so, l'ho messo anche in onda con la canzone di prima. L'anno scorso musica leggerissima. No, è che non mi riesci proprio.
2: Tu lo sai che per partito preso a questo punto, tu più insisti e più faremo in modo
0: certo.
2: Che tu abbia un greatest hits di Baglioni.
1: Allora, è viscera, come dire, risolvi la questione.
2: Vale,
1: Vasco Rossi, perché poi ne ho anche altre.
2: Ma no, mica la devo risolvere io. Ci saranno tante candidature.
1: Vasco
2: canzoni
1: Rossi
2: candidate.
1: Divisivo, ci scrivono.
2: Ma in che senso?
0: No.
1: Che ne so, 3316214013. Masini si presta. Difficile. Vasco Rossi, manifesto futurista della nuova umanità. Va bene. Adriano Celentano, e qui si apre tutto un altro capitolo.
2: Allora, Celentano potrebbe già ricadere, uno perché c'è Agostoni.
0: Ma Azzurro vale per Celentano o vale per Paolo?
2: Come spiegavamo ieri, Azzurro una paraculata perché risolverebbe mettendo insieme Celentano e Paolo Conte in un colpo solo e ce ne siamo cavati via due, ovvio. Però Azzurro può finire anche lì in tante categorie, per esempio anche nelle canzoni dei milanesi, perché Celentano è milanese, anche se la canzone milanese per eccellenza di Celentano sarebbe Il ragazzo della via Gluck e non certamente Azzurro. Cioè, a ogni angolo si apre un casino dal punto di vista interpretativo.
1: Allora, ma dal punto di vista invece organizzativo, abbiamo un'idea di quante canzoni per coro?
2: Beh, una roba tipo tre, ecco. Non di più.
1: Numero due, ma se un autore, potrebbe essere Celentano, è posizionabile, incasellabile in più cori, può essere cantato più volte.
2: Sì, tecnicamente sì.
0: Questo perché hai letto le nuove regole degli Oscar, che gli attori possono stare in più categorie.
2: Ha letto le slide sull'antivirus e le nuove regole degli Oscar.
1: Le slide sono arrivate due ore dopo la circolare di 17 pagine e ho letto come un coglione tutte 17 pagine della circolare e poi dopo è arrivato.
2: Comunque la risposta è tecnicamente sì, ma siccome noi siamo da sempre per una rappresentanza larga, ovviamente sarebbe brutto mettere 6 volte Battisti, 5 Vasco Rossi e magari 0 Guccini, perché non ci sta. Guccini non lo vuoi fare.
0: E De Gregori?
1: De Gregori. Ci segnalano anche gli ascoltatori un nostro possibile errore, cioè
2: strano che diciamo, non ne facciamo mai.
0: Non siamo noi.
1: Allora, l'orizzonte è quello di un certo core 70, 80, eccetera. Possiamo provare a strizzare l'occhio ai giovani con quella categoria, ma non dimentichiamoci la via di mezzo. Ci segnalano i Modena City Ramblers, ci segnalano la banda Bardot, e allora chiamate anziché scrivere.
2: È esattamente il mestiere che dovete fare, segnala e non fatelo via SMS, scrivete la vostra lista di candidature, non un pezzo solo se non ci passa più, a cori@radiopopolare.it potete fare, candidare il vostro coro, candidare dei luoghi in cui tenere i vostri cori, oppure potete candidare una gamma di canzoni o di categorie. Insomma, potete fare. Siete il popolo sovrano, fatelo.
1: Ai Litfiba non avete che pensato? Tipo Tex. Tex è molto difficile. Dei Litfiba. Il diavolo rappresenta però il passaggio alla fase un po' più commerciale.
2: Secondo me il diavolo si fa solamente se il capocoro è Disma, che fa mamma mia il diavolo con anche la mossa di Pelù, che è una roba eccezionale, che avevamo messo anche, tra l'altro, secondo me anche in un pezzo in una sigla di campagna abbonamenti, comunque.
1: Però se loro mi fanno Sanremo sono tagliati fuori, peccato Disma, andate così.
2: Però sì, cioè ragazzi, si può fare. Allora, più cori ci sono, più ne mettete insieme, più si allarga la varietà e più ovviamente canzoni possiamo cantare. Il nostro obiettivo finale qual è? L'abbiamo detto, quello di avere questa serata, ultima settimana di giugno, in cui ci saranno un cori un po' dovunque e noi li attraverseremo tutti quanti radiofonicamente, mettendoli in onda, facendo un grandissimo tutto il coro minuto per minuto, in cui voi potrete cantare anche 50-700 pezzi nel vostro coro. Naturalmente noi ne manderemo in onda una scheggia per passare poi all'altro coro, quindi organizzatevi come credete.
1: Siamo, non dico in zona Cesarini, ma siamo le ultime battute di questa fascia di conduzione nella campagna abbonamenti di Radio Popolare, per cui affrettatevi a dire la vostra. 02 33 001 001. State scrivendo in tanti, ma vorremmo le vostre telefonate. Non posso, sto lavorando.
2: È il momento spasmodico in cui chiedi almeno le 3 ultime telefonate. Comincia già adesso.
1: Dopo averla portata a casa ieri, la roba delle 3 telefonate, direi di non ripetere l'esperienza. Come Paganini, era Paganini?
2: Sì.
0: Non ripeti?
1: Basta, data così.
2: Queste sono le basi di cultura generale. Ti sei fatto una domanda e ti sei dato la risposta esatta. Chi era Paganini? Certo. Proprio lui.
1: No, era
2: lui. Non era Toscanini. Toscanini è un altro.
1: Quello della domanda è darti una risposta.
2: Quello era Marzullo.
1: Marzullo. Esattamente.
0: E siamo scesi proprio.
1: Ma perché qua si mette insieme il sacro e il profano.
0: Alto e basso?
1: Vabbè. L'alfa e l'omega, tutte quelle cagate lì. Hai capito? Marzullo e Paganini.
2: L'alfa e l'omega, virgola, tutte quelle cagate lì.
1: Ok. La regina di tutti. Ah, è vero. L'hanno scritto in 200. E io che colpevolmente, sottovalutavo il tema e trascuravo gli ascoltatori che hanno scritto in tantissimi i nomadi con
2: Vagabondo. Ma l'aveva detto anche l'intelligenza artificiale. Aspetta, ho capito, ti dico anche ma mica quale nonna, eh? Allora, vediamo, i nomadi con Vagabondo li aveva scelti ChatGPT.
1: Solo lei?
2: Sì, Gemini non li aveva scelti e nemmeno Copilot.
0: Capito?
2: E tra l'altro ChatGPT aveva messo proprio la sequenza e c'era subito prima di Io Vagabondo Sally di Vasco Rossi e subito dopo Notte prima degli esami di Venditti. A seguire Un giorno migliore di Luna Pop, che però abbiamo già nella nostra versione 50 special.
1: Beh, un'altra canzone, no, Un giorno migliore è perfetta.
2: È un'altra, sì.
1: Perché erano ragazzi negli anni 90 è perfetta.
2: Poi ChatGPT metteva Il cielo di Irlanda di Fiorella Mannoia e Felicità di Albano Romina. Prima Generale di De Gregori, Battisti, La canzone del sole e Azzurro volare. Che sono quelle
1: ma valgono anche le canzoni un po' discusse?
0: Tipo?
2: Certo.
1: Siamo così! Dolcemente complicate, portaci delle rose, fai delle cose e ci troverai.
0: Vabbè, vado via.
2: Devo dire
0: che anche l'hai detta giusta.
1: È quello che le donne non
2: altri dicono. Pezzi li ha fatti un po' così, non benissimo, ma questa gli è venuta proprio
0: bene.
2: Questa l'ha fatta bene, cazzo. Bravo.
1: Vero?
2: Questa l'hai fatta bene.
1: Penso che punterò su questo un po' così di discussione. Il Luna Pop va bene. E poi cos'altro? E gli 883, no?
2: Se vinci il Festival Bar con questa, l'anno in cui le sa chi vince Wimbledon, giuro che a quel punto ho avuto tutto quello
1: Gianmarco,
2: che chiedevo.
1: Allora, Gianmarco, basta, facci pace. Le Sacchi non lo vince Wimbledon. Punto.
2: Il Queens.
1: Basta.
2: Mi basta il Queens. Un mille.
1: Pronto.
0: Pronto?
1: 0233 001 001. Chi sei? Finora sei andato bene.
2: Sì,
1: finora bravo. Per ora bene, continua così.
2: Diciamo che foneticamente è al livello della tua esibizione di poco fa con Portami delle Rose.
1: Tra l'altro era dedicata al Portami delle Rose e fai delle cose. L'ascoltatore che si è ritoccato non si firma, finisce con 443. Grazie mille, ascoltatore e ascoltatrice. Pronto? Ci sei?
2: Ricomincia.
1: Vai.
5: Vabbè, una cosa un po' personale. Riguarda gli anni 80 e non so se ho un'allucinazione o che. Però c'è Bachi, siccome a quei tempi credo che ascoltasse la radio come facevo io, anzi la faceva, volevo chiedere a lui. Ma non c'era una ragazza che interveniva alla fine delle trasmissioni della Jalapas di nome Brain e diceva...
0: Sì, sai chi era?
2: Bravo, ti risponde anche a te perché lei c'era, io no.
0: Era la Cinzia Barone. Sì, era Brain, era la Cinzia Barone che era un esponente dei Verdi, che era una fedelissima ascoltatrice di Basport.
5: Oh, grazie mille.
0: Ma ragazzi, cioè, non so, una standing ovation vorrei.
2: No, bene.
1: D'altronde sei lì mica per niente.
2: Stiamo dando un po' tutti il meglio. Lui ha cantato molto bene, tu hai risposto molto bene.
0: Guarda che questa era difficile. Questa era difficile.
5: Ok, oh, grazie.
1: No, figurati. No, fermati un attimo, fermati. Parliamo di quella roba lì dell'abbonamento.
5: Sono abbonato.
1: Sei abbonato? Da quanto tempo?
5: Con interruzioni, ma dall'inizio degli anni zero.
1: All'inizio degli anni zero è il momento di ritoccarsi, dare una mano a Radio Popolare.
5: Sì.
1: Ti rendi conto?
5: 107.6.
2: Nella vita la convinzione è tutto. Quando uno proprio ha deciso di partire, ha sentito il bang del colpo di pistola, dello starter, ed è scattato via. Non lo ferma più nessuno.
1: Grazie.
2: E si è capito che lui è in corsa, ha preso quello slancio lì e basta. Arriva con il ritocco.
1: Sostienici.
5: Ok.
1: Ciao. Dell'entusiasmo. In un giorno di pioggia dei Modena City Ramblers.
2: Noi segniamo tutto.
1: Poi
2: facciamo il tabellone.
1: cori@radiopopolare.it.
2: Sì.
1: Attenzione, perché il tabellone può riservare delle amare sorprese. Cioè, tu punti tutto sulla roba e poi ci rimani male se non la votano.
2: Ma questa è la dura legge del tabellone.
1: A proposito di 883, semicitati.
2: Eh sì, eh sì.
1: Con la dura legge del gol.
2: Sai che quando hai detto adesso faccio un pezzo un po' controverso, pensavo che stessi partendo...
1: È controverso.
2: Sì, ma pensavo che stessi per partire con i Vatussi, non so perché. E mi è spiaciuto che non hai fatto i Vatussi, perché secondo me anche quello lo fai bene.
0: Sì. No. Fammi sentire i Vatussi.
1: Ma così ma non così. Ogni due passi facciamo sei metri. Siamo alla fine.
2: Secondo me ti viene bene quella parte
1: lì. Se ci pensi, è lo stesso riddim, come direbbe Vito Warren, lo stesso refrain... delle osterie.
2: Sì.
0: E ancora ci siamo.
2: E infatti quel dritto di Edoardo Vianello l'ha capito prima di tutti. E ci ha fottuto tutti quanti con parapunzi punzi.
1: Allora io volevo abbracciare sentitamente tutti coloro che stanno scrivendo correggendomi il testo della canzone. Grazie.
2: Beh, quella della Mannoia.
1: Certo. Di Ruggeri.
2: Sì, no. Hai fatto sintesi.
0: No, veramente?
2: Ha fatto una sintesi concettuale della canzone.
0: Bravo, Facco.
1: Sì, ma tra l'altro non è delle mie caratteristiche fare sintesi.
0: No.
1: No. Comunque quando vi mettete tutti e due contro di me nello stesso tempo...
2: Ma per il conto, anzi...
1: Mi chiudete nell'angolo e lei ride.
0: Ma se ti amiamo, figurati. Sì. Già, ma lo amiamo.
2: Ma
0: dai.
2: Certo.
0: Allora.
2: Soprattutto quando è dolcemente tormentato.
0: È complicato.
1: Va bene. Scusate, mi sembra che citiate poche donne. Mina?
2: Però attenzione, Mina cosa?
0: C'è tanta roba di Mina.
2: Mina sicuramente sì.
1: C'è di nuovo Celentano, volendo, con Mina e Celentano.
0: Quelle più recenti, sì.
1: Che non potrebbe anche non essere
0: C'è anche Mina Battisti.
2: Però Mina d'accordo, qual è la Mina d'accordo? Perché qua entriamo nel capitolo precedente, le imprescindibili.
1: Acqua e sale, a me non dice... Però là fuori diventano pazzi.
0: Gli piace.
1: In tutti i cazzo di karaoke in Alta Val
2: Brenta. Veramente?
1: Lo cantano sempre a questa. Un minuto di sondaggio su acqua e sale. Veloce.
2: Cioè, nella categoria canzoni saline più di sapore di sale. Acqua e sale. Veramente?
0: Sì. Acqua e sale mi fai bene.
1: Vedi?
2: Non pensavo.
1: Con la mano mi trattieni
0: il bicchiere.
2: Pensavo meno.
1: Sì.
2: A me piacerebbe moltissimo, lo dico qua, visto che stiamo parlando di interpreti femminile, non sono una signora, che però è difficile. Cioè, facile il ritornello, il cobra mi piacerebbe.
1: Non voglio mica la luna.
2: Non voglio mica la luna, ci sta.
1: Per Elisa?
0: Difficile.
1: Scusate, sedetevi che c'ho quella vincente. Amore disperato.
0: Vincentissima, sì. Dai.
1: Sì. Nana,
2: sembrava un angelo caduto dal cielo. Sì. Quello si fa.
1: Va bene, gente di mare. Sì, ma dopo.
2: No,
1: adesso facciamo
2: gente di mare,
0: basta. Vorrei un 5 alto su basta.
2: Se anche la direttrice insieme alla ministra delegata dice no a gente di mare, l'abbiamo chiusa, quel capitolo lì. È finito così.
1: Va bene,
2: chi ci chiama?
0: È stato bello.
2: Dai, uno che ci chiama chiudendo la giornata con ho fatto sto benedetto abbonamento, così io vado a mangiare con Gattuso contento e non se ne parla più.
1: Pronto?
6: Sì, pronto.
1: Ciao.
2: Questo
1: chi
2: non
1: sei?
2: L'ha fatto l'abbonamento.
6: Ciao, sono Pietro.
0: Ti sei abbonato?
6: Certo, da un po'.
0: Allora non so. Allora devi ritoccare.
6: Di recente.
2: Dici, Pietro.
6: Ogni anno conto sulla sottoscrizione premi, operazione primavera, quest'anno che ne ha fatto?
1: È il momento giusto per chiederlo, risponde Gerlanzani.
0: Allora, quest'anno non l'abbiamo fatta, perché per una serie di motivi. Allora, uno perché ci sono stati dei cambiamenti nel nostro ufficio commerciale, e due perché abbiamo fatto un cambiamento legato amministrativo all'associazione che gestiva. L'anno prossimo la rifacciamo.
2: Questo è un modo un po' diplomatico per dirlo, ma io che ho assistito alla scena ti posso dire che si sono confrontati a un certo punto, ha detto guardate che c'è Pietro che conta da anni su questa roba qua, sapete cosa facciamo quest'anno? Lo disorientiamo, non la facciamo.
0: L'anno prossimo la rifacciamo, Pietro, tranquillo.
6: Oh, ci conto.
0: Contaci,
1: so che sei affezionato.
6: Ho fatto una bellissima vacanza.
1: Contava di vincere anche quest'anno. Beh, guarda che botta di culo.
2: Stai andato di sfiga, Pietro.
1: Ciao, Pietro.
2: Quest'anno te lo scalo.
0: Basta,
1: ciao. Sei abbonato, Pietro?
0: Sì, ha detto di sì.
1: Okay. Ascolta cosa ci propongono.
7: Mi sento scossa, agitata.
0: Agitata.
7: Sì. Un po' nervosa.
2: Questa
0: wow.
2: Questa nell'under va benissimo. Questa la puoi prendere anche tu volendo, però.
1: Sì, sì, questa la voglio tutta la vita.
2: Questa sta addirittura forse anche nel repertorio della Stripoli. Sì, sì, fa segno di sì.
1: Ah, nel 2017 in te.
2: Però non è facile da fare in coro sta roba qua, eh.
1: No, beh, no, devi farla un po' più lenta. Devi fare delle prove che non ci saranno.
2: Puoi farla tipo Yodel. Prova a farla tipo Yodel, vediamo come viene. Perché è l'unico modo di farla, altrimenti è un casino farla in coro. È bella, ma è difficile.
1: Tra l'altro puoi farla anche pogando volendo.
2: Sì.
1: È difficile, sì. Altro che di alzare il diaframma.
2: Però parliamone, insomma.
1: Eh sì, te la terrei lì.
2: Vedrai quando arrivano i cori professionali con Totta di Agostoni e gli metti lì Prozac più. Magari tirano fuori un gioiello, eh.
1: Però. Ma immagino che sia quella la roba.
2: Sì.
1: No?
2: Sì, immagini bene.
1: Sì, sì. Maracaibo.
0: Rum e cocaina.
1: Cioè, tu direttamente. Allora, scusami, e mi alzo. Il mare Forza 9, no.
0: No.
1: Sono passato direttamente lì.
2: Hai fatto bene ad alzarti adesso, perché poi poteva essere. Tra due minuti sarebbe troppo tardi.
0: Dimmi se sono chiacchierevo distintivo, scusami. cioè.
1: Decisamente. A proposito di cocaina, decisamente c'è un tema di distintivo. Certo.
2: Tra l'altro, domani sera, stasera ci si confronta sui giovani in auditorium. Domani sera c'è il grandissimo confronto sulla
0: musica
2: a Radio Popolare.
0: Da non perdere.
1: Ma quando è che c'è qua la zampa? Non
2: lo so.
1: E dopo.
2: E siccome uno dei grandi temi da sempre nel confronto e nel dibattito con gli ascoltatori è poca musica italiana a Radio Popolare, in questi giorni abbiamo parlato e messo tanta musica italiana e ancora ne metteremo da compensare tutto ciò che non è stato fatto.
0: E c'è gente che sta malissimo in redazione musicale
2: negli ultimi 50 anni. E quindi ci dovranno ringraziare Agostoni e Niccolò, perché gli stiamo facendo una sorta di
0: più di così.
2: Cordone,
0: esatto.
2: Musicale.
0: Più di così non potevamo.
1: Un minuto per ricordare perché abbonarsi a Radio Popolare, Gianmarco Bacchi.
2: Perché sì.
1: Rimangono 57 secondi per ricordare perché abbonarsi a Radio Popolare. Hashtag paga Giarlanzani.
0: Io tutto quello che ha detto Bacchi uguale.
2: E tutto il resto è a cura tua, Facco. Vai.
1: Che culo che ho, eh.
2: Vai.
1: Poi mi dite che non vi siete d'accordo.
2: Sai che io ho passato una vita al mixer, e poi ho capito quanto è più comodo rilassato e riposante non stare al mixer.
1: Sai che quando ti ho scritto "guarda che oggi non vengo", mi hai scritto
2: "stai al mixer, cazzi tuoi".
1: Io dico solamente che se avessimo un padrone, questa roba qua dell'ascoltacori non ce l'avrebbero fatta fare. Oppure... ci fosse stato un amministratore delegato, cioè un padrone della radio, delle quote dal 51% appannaggio di una persona sola, di una società. Dimmi, Gianmarco.
2: Secondo me ce l'avrebbero fatta fare, con un sacco di soldi.
1: Sì.
2: Ma non ci sarebbe stato. Hanno ucciso l'uomo ragno fatto a Cremona dal coro degli anarchici.
1: Esattamente. Tra poco c'è Esteri che viene in onda grazie ai vostri abbonamenti. Pensateci mentre l'ascoltate. Ciao.
0: Ciao.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Giovanni Nesi in recital pianistico per sola mano sinistra. Concerto inserito in piano City. Musiche di Bach, Saint-Saëns, Scriabin, Moscovsky, Bridge, Puccini, Fumagalli, Pfeiffer per pianoforte solo. Sabato 16 maggio, ore 20:30 presso il Tempio Valdese di Milano. Ore 19, conferenza Suonare in Salute con Cristina Frosini. Info musicaltempio.it.
2: 35esimo Festival Milano Musica. Nuove prospettive sull'orchestra del futuro. Lunedì 18 maggio al Teatro alla Scala, Michele Gamba dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In prima assoluta il concerto per vibrafono aumentato di Carmine Emanuele Cella, protagonisti Nim Tang Nguyen con l'elettronica IRCAM. Prime italiane di Peter Edwosch e Georg Friedrich Haas. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
3: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
4: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
5: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
6: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
7: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
8: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
9: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
10: Sommario della puntata. Un anno senza Pepe Mujica. Parla Lucia Topolansky, compagna di lotta e di vita. È incredibile quanto sia ancora presente tra la gente. Libertà per Hussam Abu Safia. Il pediatra di Gaza è detenuto da 500 giorni senza alcuna accusa. Donald Trump a Pechino, pur di firmare accordi commerciali, il presidente americano pronto a rimangiarsi le minacce alla Cina. Iran liberata su cauzione Nasrin Sotoudeh, avvocata e simbolo della lotta per i diritti umani. Gran Bretagna, il partito laburista nel caos, focus su West Treating, il ministro della sanità che vuole prendere il posto del premier Starmer. Tutti gli uomini di Nigel Farage, razzisti e sessisti, l'estrema destra britannica incapace di selezionare candidati credibili. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
9: Partiamo dall'Uruguay. Pepe Mujica è morto 13 maggio del 2025, aveva 89 anni. Oggi, nel primo anniversario della sua scomparsa, tutto il paese lo ricorda nei luoghi della militanza e nei quartieri popolari. Nell'era della violenza, del diritto, della violazione del diritto internazionale e della prepotenza, Mujica ci ricorda che la radicalità, la lotta armata non sono incompatibili con la capacità del dialogo, anzi. Lo spiega bene a Andrea Cenia, Lucia Topolansky, 81 anni, compagna di lotta e di vita di Pepe Mujica, ex senatrice e vicepresidente dell'Uruguay sotto la presidenza di Tabaré Vázquez. Sentiamo l'intervista.
11: Non si può mirare per atrás nella storia. La storia va per adelante. E noi decidimos non coltivare odio in nostro giardino. Porque el amor y el odio se representan como dos figuras ciegas, ¿no?
12: Perché non si può guardare al passato restando prigionieri dell'odio. L'amore e l'odio sono come due forze cieche. L'amore costruisce, l'odio distrugge. Noi abbiamo scelto l'amore e abbiamo deciso di costruire. La gente lo ha capito ed è questo che ha generato la grande popolarità che ancora oggi conserva. Noi viviamo nella zona rurale che circonda la capitale, una zona di gente semplice che coltiva ortaggi e frutta, alleva piccoli animali, tutto ciò che arriva ogni giorno sulle tavole delle famiglie. Siamo arrivati qui e abbiamo iniziato, ormai 40 anni fa, a coltivare fiori. All'inizio eravamo sapos de otro poso, estranei, perché era un quartiere piuttosto conservatore. Poi, quando videro che Pepe diventava deputato e non se ne andava, furono contenti, perché lì non c'era mai stato un deputato. Chi raggiungeva una carica se ne andava. Poi diventò senatore e restò. Poi ministro e restò. E quando diventò presidente e restò ancora, fu una grande gioia per loro. La nostra casa è sempre stata una casa a porte aperte. I vicini potevano venire in qualsiasi momento. Questo per loro rappresentava l'essenza della Repubblica e noi volevamo dare questo segnale. Credo che ci siamo riusciti.
11: C'era il colmo dell'allegria. In nostra casa sempre fu una casa di porte aperte. Y él nunca se fue de acá, nunca fue a la casa presidencial. Él vivió siempre acá y los vecinos podían venir en cualquier momento. Y eso para ellos fue como la esencia de los republicanos. Y nosotros queríamos dar esa señal y creo que lo logramos.
13: In America Latina spesso i leader non lasciano spazio. Mujica invece ha lavorato per il ricambio.
11: Bueno, la legislazione uruguaya non admette una reelezione seguita.
12: La legislazione uruguaiana non permette la rielezione immediata del presidente. Si può essere rieletti, ma bisogna saltare un mandato. Ma Pepe sosteneva anche un principio più generale. Il miglior dirigente non è quello che si distingue individualmente, ma quello che lascia un gruppo di compagni capaci di sostituirlo in condizioni migliori. La politica è sempre collettiva. Non esistono persone con una bacchetta magica che possano fare le cose da sole. Se sotto un leader cresce il deserto, quando quel leader scompare non resta nulla. Lo abbiamo visto molte volte nella storia latinoamericana. Le persone passano, ma le cause restano. E qualcuno deve continuare a portarle avanti, perché non si realizzano nel breve periodo. Richiedono tempo, generazioni. Bisogna preparare la generazione successiva, altrimenti il processo si interrompe.
11: Creare il deserto, perché se non succede, lo veniamo vedendo nella storia della Latinoamérica, che terminava un dirigente per una ragione, o moría o per alguna ragione desaparecía, e non quedaba nada. Non había quien tomara la bandera. Porque las personas pasamos, pero las causas quedan y alguien tiene que seguir impulsándolas. Y las causas no se realizan en el corto plazo, llevan tiempo. El progreso humano, que es una larguísima acumulación, ha llevado generaciones y generaciones, pero uno tiene que preparar la generación siguiente, si no la cosa queda cortada.
13: Cosa resta di Pepe oggi?
11: È incredibile lo presente che sta la gente.
12: Oggi è incredibile quanto Pepe sia presente tra la gente. La gente lo amava perché parlava in modo semplice, perché si faceva capire ed era vicino alle persone. Ora stiamo lavorando con i compagni per raccogliere tutto ciò che ha scritto, i materiali autentici, perché oggi con l'intelligenza artificiale circolano molte falsità. Stiamo costruendo uno spazio della memoria, un luogo dove la gente possa andare a pensare e riflettere. Abbiamo trovato molti appunti scritti da lui, anche su temi attuali. Aveva intuito, per esempio, ciò che avrebbe significato un secondo governo Trump. Organizzeremo tutto questo materiale per temi: giovani, agricoltura, integrazione latinoamericana, visione del mondo, perché molte università e istituzioni ce lo hanno richiesto. Vogliamo diffondere il suo pensiero, perché è questo ciò che davvero resta. I compagni organizzeranno anche attività per l'anniversario, con musica e altre forme di espressione. Prima di morire, Pepe ci chiese di restare a casa, di morire senza dolore, e di spargere le sue ceneri sotto una sequoia che abbiamo vicino alla nostra abitazione. Lì abbiamo deposto le sue ceneri. La gente viene, si siede, riflette e noi lasciamo entrare tutti, perché sentiamo che quel luogo appartiene alla gente.
11: E noi lasciamo che la gente entri, che la gente que quiere estar un rato con usted, porque entendemos que le pertenece a la gente.
3: Esteri, il giro del mondo.

0: Striscia di Gaza, abbiamo titolato Libertà per Houssam Abu Safia, il pediatra di Gaza che è detenuto da 500 giorni senza alcuna accusa. Sentiamo Martina Stefanoni.
1: Il dottor Houssam Abu Safia ha chiesto degli occhiali da vista. I suoi gli sono stati confiscati e senza vede molto poco, ma nessuno ha ascoltato la sua richiesta. In carcere ha perso 40 kg, ha delle costole rotte, la pressione alta e la tachicardia. Non vede la sua famiglia da 500 giorni, vive in una cella sporca e sovraffollata. Non ha accesso ad un cambio di vestiti né alla lavanderia o a prodotti per la pulizia. È stato detenuto nel carcere di Sde-Teiman, noto per le torture a cui i detenuti vengono sottoposti, e poi in quello di Ofer e infine in quello di Keziot, nel deserto del Negev. È detenuto da quando è stato arrestato a fine 2024 nell'ospedale Kamal Adwan di Beit Lahia, nel nord della striscia di Gaza. Da allora non è mai stato formalmente accusato di nulla né processato. Si era rifiutato di lasciare i suoi pazienti dopo un ordine di evacuazione dell'ospedale di cui era il direttore e dove aveva contribuito a curare e salvare centinaia di bambini. Lunedì, un avvocato della ONG israeliana Physician for Human Rights è riuscito a visitarlo insieme ad altri 3 medici di Gaza detenuti: il dottor Mohamed Ubaid, il dottor Murad Al-Kuka e il dottor Akram Abu Odeh, anche loro detenuti senza accuse. Ogni mattina gli agenti di polizia penitenziaria confiscano l'unica cosa che hanno in loro possesso, un materasso, e lo restituiscono loro la sera, costringendoli a stare seduti su una piastra di metallo per tutto il giorno. I 4 dottori sono tra le centinaia di operatori sanitari essenziali che sono stati arrestati dall'inizio del genocidio a Gaza. Il loro arresto ha contribuito a paralizzare un sistema sanitario già fragile e costantemente sottoposto a distruzione, privando la striscia di figure professionali altamente qualificate in un momento in cui la loro competenza è più che mai necessaria. Decine di questi operatori sanitari sono tuttora detenuti senza un giusto processo. Physician for Human Rights negli ultimi 2 anni ha raccolto decine di testimonianze sulle condizioni di detenzione dei palestinesi nelle carceri israeliane, dove la tortura è diventata sistematica. Oltre 100 prigionieri palestinesi sono morti in carcere in questi 2 anni. Molti di loro non erano mai stati incriminati né processati. Ora il dottor Abu Safia, così come altri suoi colleghi arrestati a Gaza e accusati, ma senza prove, di essere legati ad Hamas, rischiano di essere processati all'interno del tribunale militare speciale incaricato di giudicare i palestinesi coinvolti con gli attacchi del 7 ottobre, che la legge approvata ieri dalla Knesset dovrebbe istituire. Se questa legge non verrà fermata dalla Corte Suprema, l'idea del governo israeliano è quella di processare centinaia di palestinesi arrestati a Gaza dopo il 7 ottobre in processi pubblici, seguibili anche in diretta streaming. Un processo che i legislatori israeliani hanno definito il nuovo processo Eichmann, tentando ancora una volta di assimilare il 7 ottobre all'Olocausto e Hamas ai nazisti. Eichmann era però una delle menti dietro la Shoah, mentre i vertici di Hamas sono stati tutti uccisi. Tra i circa 300 palestinesi che rischiano di essere giudicati da questo tribunale, che potrà condannare a morte gli imputati, ci sono però anche tante persone come il dottor Abu Safia, in carcere da quasi 2 anni, sono stati tutti uccisi. Tra i circa 300 palestinesi che rischiano di essere giudicati da questo tribunale, che potrà condannare a morte gli imputati, ci sono però anche tante persone come il dottor Abu Safia, in carcere da quasi 2 anni senza accuse, che difficilmente potranno avere un processo giusto.

0: Donald Trump in Cina pur di firmare accordi commerciali. Il presidente americano è pronto a fare delle concessioni, addirittura a sacrificare Taiwan. Sentiamo Roberto Festa.
1: Il presidente Xi non vorrebbe che vendessimo armi a Taiwan. Ne discuterò con loro. E questa è la frase di Donald Trump pronunciata alla vigilia del suo incontro con Xi Jinping, che preoccupa buona parte del mondo politico americano, che preoccupa gli alleati asiatici, Giappone, Filippine e che preoccupa ovviamente Taiwan. Taiwan è la questione principale che la Cina intende sottoporre durante l'incontro con la delegazione statunitense. Pechino, che ritiene Taiwan parte del suo territorio, quindi sotto la sua sovranità, non vuole infatti che gli Stati Uniti vendano armi a Taiwan. Gli Stati Uniti non riconoscono ufficialmente Taiwan come stato sovrano, ma un'ambigua enunciazione delle passate amministrazioni ha sostenuto che Washington è contraria ad un unilaterale cambiamento dello status quo nello stretto di Taiwan. Questo, di fatto, ha garantito che Taiwan restasse indipendente dalla Cina. Le amministrazioni americane sono comunque per legge vincolate a fornire a Taiwan i mezzi per difendersi. E infatti 5 mesi fa l'amministrazione Trump ha stanziato una cifra record, 11 miliardi di dollari, in assistenza militare per Taiwan. Altri 14 miliardi potrebbero essere stanziati nei prossimi mesi. Di fronte alle proteste cinesi, Trump ha però bloccato il trasferimento di armi, provocando forti critiche del mondo politico americano, repubblicani, democratici, che chiedono che gli aiuti vengano sbloccati. Ora, appunto, arriva la dichiarazione sul fatto che Trump è disponibile a discutere con Xi Jinping dell'invio di armi. Dichiarazione che solleva stupore e molti dubbi sulle intenzioni del presidente americano. Anzitutto, mai un presidente americano nel passato ha reso materia di discussione questioni di sicurezza nazionale. C'è però di più. Con le sue parole, Trump suggerisce anche che al giusto prezzo, qualsiasi cosa, alleanza, politica, strategia, principio, potrebbe essere discussa, negoziata, negata. E qui si arriva al cuore della questione. Il presidente americano che arriva in Cina in queste ore è un leader in forte difficoltà, con una guerra che non sa come chiudere, con l'economia in affanno. I dati sui prezzi al consumo di qualche giorno fa, con un aumento del 3,8% ad aprile, il maggior aumento su base annua dal maggio 2023, sono appunto questi dati pessimi. Il presidente che aveva promesso di rendere di nuovo grande l'America appare ora quindi in difficoltà proprio a garantire ciò che agli americani sta più a cuore, e cioè i prezzi, l'inflazione, l'economia. Trump va quindi in Cina accompagnato dall'elite dell'imprenditoria americana, c'è Tim Cook di Apple, Elon Musk di Tesla, ci sono Larry Fink di BlackRock, i dirigenti di Meta, Visa, JP Morgan, Boeing, Nvidia e altri ancora. Appunto, Trump va in Cina per fare affari, per stringere accordi che lo aiutino a raddrizzare i segni di crisi a casa negli Stati Uniti. Trump va in Cina non più come i presidenti americani del passato per piegare, per orientare l'economia cinese. Trump va in Cina per collaborare con Pechino, e Pechino, come contropartita, potrebbe volere una cosa soprattutto: che gli Stati Uniti mollino Taiwan al suo destino.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: In Iran, dopo l'arresto avvenuto in aprile e settembre e settimane di detenzione in un luogo segreto, l'attivista avvocata Nasrin Sotoudeh torna in libertà. La figlia conferma il rilascio su cauzione. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.

0: Italia.
1: Beh, una buona notizia, anche se parziale. Beh, il ritorno alla libertà c'è sempre da festeggiare. Ovviamente, con questa modalità del rilascio su cauzione, le autorità iraniane si arricchiscono perché sono cauzioni milionarie e le persone sono sempre a rischio di essere arrestate nuovamente, come era successo proprio all'avvocata Sotoudeh il 1 aprile di quest'anno. Era fuori da diverso tempo, e però sono sempre lì che temono di essere riarrestate non appena prendono la parola, come fece Sotoudeh prima dell'arresto del 1 aprile.
0: Perché c'è questo accanimento del regime iraniano contro di lei?
1: Ma lei, come Narges Mohammadi, potrebbero essere tranquillamente il nuovo governo dell'Iran una volta libera, non c'è neanche bisogno di andarlo a cercare fuori, di farlo arrivare col paracadute da chissà quale parte del mondo. È una persona che ha un'aurea di leggendarietà, un'avvocata che ha difeso tutte le cause dei diritti umani più difficili a partire dall'inizio degli anni 10. Non ha perso un movimento di protesta. E quindi è una figura premiata a livello internazionale, conosciuta nel mondo, considerata l'erede di Shirin Ebadi, Nobel per la pace 2011. Quindi è temuta perché è riconosciuta a livello internazionale come una grande avvocata e un'interlocutrice importante.
0: Questo ci porta a parlare degli oppositori, quelli che in questi anni pacificamente hanno protestato contro il regime e che sono in carcere e sono a migliaia.
1: Sono tantissimi, tra l'altro c'è anche il marito di Nasrin Sotoudeh, che è in carcere dal dicembre del 2024, ha una condanna a 6 anni di carcere, così come tante persone che hanno difeso i diritti umani, rappresentanti di minoranze etniche e religiose, persone giornaliste, persone che hanno lottato contro la pena di morte in questi anni, con purtroppo scarsi risultati perché ogni anno aumentano, però la loro testimonianza è importante. Tutte queste persone sono in buona parte dentro la prigione di Evin a Teheran, e sono quella è chiamata un po' l'università oppure il governo ombra, per dire il livello di importanza di queste persone.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Andiamo in Gran Bretagna, dove il partito laburista è nel caos da qualche giorno. Oggi facciamo il focus su West Streeting, che è il ministro della sanità e che vuole prendere il posto del premier Starmer. Sentiamo Riccardo Stoppa.
1: Il sindaco, la sindacalista e il ministro della salute, ma il triello per la successione al leader dei laburisti inglesi è tutt'altro che ad armi pari e per ora c'è un chiaro favorito. Mentre quasi un centinaio di parlamentari hanno chiesto le dimissioni da premier di Keir Starmer dopo la batosta alle amministrative, il partito cerca di capire dove girarsi. I papabili a succedere a Starmer come capo del Labour contano il supporto dei deputati per capire se ci sono le basi per una sfida formale interna, sapendo che per lanciarla c'è bisogno di 81 firme. Ma se il sindaco di Manchester, Andy Burnham, e la sindacalista Angela Rayner devono fare i conti con incarichi amministrativi l'uno e con guai fiscali l'altra, il ministro della salute West Streeting potrebbe dimettersi e sfidare Starmer già domani, secondo quanto rivelato al Times da funzionari suoi alleati. 43enne e sulla sponda destra del Labour Party. Streeting viene definito post-blairiano dagli osservatori, ma è una definizione che a lui sta stretta. È un moderato, un buon comunicatore e dietro di sé ha la fetta più aziendalista del partito. Il suo obiettivo, come detto nel 2022, è quello di cambiare il peggio del capitalismo inglese attraverso l'aiuto delle migliori aziende. Per esempio, dice che per riformare l'NHS, il sistema sanitario nazionale, è fondamentale l'aiuto delle aziende tecnologiche, ma allo stesso tempo guai a privatizzare, piuttosto, come ha detto al Guardian, si caverebbe gli occhi dalle orbite.
2: I would rather scoop my own eyes out with a teaspoon than privatize the NHS.
1: Intanto, nell'aprile 2025, la no profit inglese The Good Law Project ha rivelato che Streeting dal 2015 ha incassato quasi 400.000 sterline in donazioni da soggetti legati alla sanità privata. Cristiano e gay, è attento alle questioni di genere quasi quanto lo è a non esporsi troppo sul tema, come quando prima delle elezioni del 2024 si è rimangiato le sue parole di supporto alla comunità trans. Scalpita per il posto di primo ministro già da qualche mese, ovvero da quando il caso legato alla nomina di ambasciatore a Washington di Peter Mandelson ha travolto il governo. In quell'occasione, quando Starmer già traballava, Streeting difendeva invece l'amico del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Nei messaggi che si scambiavano a giugno 2025, Mandelson diceva a Streeting che negli Stati Uniti per lui c'erano tante big tech con cui parlare. Quello stesso mese Streeting ha visitato gli uffici di Palantir e qualche settimana fa è stato annunciato che Palantir avrà accesso illimitato ai dati del sistema sanitario. Con l'attuale crisi, Streeting potrebbe sfoderare il colpo di grazia al governo. E così, prima del discorso del re oggi a Westminster, è andato a Downing Street a fare visita al Premier. Un incontro di 16 minuti netti in cui, sempre secondo i suoi alleati, il ministro non le avrebbe mandate a dire sulla crisi che attanaglia il partito. Intanto, durante i lavori che sono seguiti alle parole di Carlo III, Streeting era seduto in prima fila nella Camera dei Comuni, che rideva alle battute sulla successione e che applaudiva il Premier. A conferma di quanto detto da una portavoce di Downing Street, cioè che Streeting è ancora ministro della salute e che Starmer ha piena fiducia in lui. Rottura negata, almeno per ora.
0: Sulla trasponda Reform UK di Farage, l'estrema destra, che è incapace in questo momento di selezionare candidati presentabili. Sentiamo Elena Siniscalco.
3: Non riesco a credere quanti nigeriani ci siano in città. Bisognerebbe fonderli tutti e riempirci le buche in strada. Così legge l'orrendo tweet razzista pubblicato nel 2024 da Glenn Gibbons, un consigliere del partito di destra radicale Reform UK, che a pochi giorni dalla sua elezione si trova sotto indagine interna del partito per accuse di razzismo. Gibbons era stato eletto per rappresentare il distretto di Hilton Castle nel consiglio comunale del Sunderland. Il tweet di Gibbons è stato riportato alla luce dall'organizzazione inglese Hope Not Hate, che ha definito la scelta di proporlo alle elezioni l'ennesimo caso di fallimento nel processo di selezione da parte di Reform. Gibbons purtroppo non è il primo né l'ultimo politico di Reform UK associato a scandali legati al razzismo, al sessismo, all'omofobia. A fine marzo un candidato di Reform alle elezioni in Galles, Corey Edwards, si era ritirato dopo che era emersa una sua foto in cui faceva il saluto nazista, ridendo. Un'altra candidata, Caroline Panetta, aveva ricondiviso tweet apertamente islamofobici, incluso uno che affermava che il sindaco di Londra Sadiq Khan avrebbe voluto trasformare la città in una sorta di Londonstan in cui le donne non sarebbero state al sicuro. Gli opponenti politici di Reform UK avevano tentato durante la campagna pre-elezioni di maggio di insistere sull'incapacità di Reform di selezionare candidati credibili e di conseguenza di governare. Potendo ora constatare la consistente vittoria di Reform in molte aree del paese, è chiaro che questa strategia non ha funzionato. Dal canto suo, il leader del partito, Nigel Farage, ha assunto un atteggiamento ambivalente riguardo a questi episodi. Nel caso di Gibbons e del suo tweet sulla comunità nigeriana locale, non si è espresso pubblicamente, lasciando l'ingrato compito al suo vice Richard Tice. Intervistato dall'emittente televisiva ITV, Tice si è limitato a dire: «Condanno tutto ciò che è sbagliato e inappropriato. Gli elettori hanno sentito tutte queste calunnie e queste frecciatine contro di noi e hanno votato per dare più spazio a Reform». Nel caso della foto del saluto nazista, Farage aveva detto di non approvare, ma che non avrebbe espulso il candidato dal partito. Il candidato in questione si era poi ritirato per sua iniziativa. Reform è entrato ufficialmente e a gamba tesa nella politica mainstream, nonostante tutto ciò. A differenza di altri leader di estrema destra europei che più si avvicinano al potere più si mostrano disposti a eliminare i personaggi più controversi che gli orbitano intorno, Farage non sembra sentire il bisogno di condannarli apertamente. E questo ci dice molto dell'ideologia del partito e delle sue convinzioni. Se queste sono le affermazioni che emergono pubblicamente, è inquietante immaginare cosa contengano le comunicazioni interne di alcuni membri di Reform UK. Il minimo che ci si dovrebbe aspettare da un sistema democratico è che Gibbons venga sospeso dal partito al termine dell'indagine interna, ma viste le attuali condizioni del sistema britannico questo esito forse non è poi così scontato.
0: Infine, progetti sostenibili, prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
4: Spazio ai bambini per cambiare una parte della mobilità cittadina e la vivibilità attorno alle scuole. E quanto ha fatto Grenoble in Francia, riuscendo a far abbandonare l'automobile al 30% dei bambini che accompagnano i figli a scuola. Entro la fine dell'anno dovrebbe essere completata la trasformazione delle 67 strade scolastiche della città, da quasi 160.000 abitanti ai piedi delle Alpi. È iniziata nel 2021 la pianificazione di questa trasformazione urbana, che aveva l'obiettivo di creare nuovi spazi anche per la socializzazione, oltre che per la vivibilità e l'adattamento climatico. Le superfici di queste strade sono diventate infatti drenanti, dove è stato possibile rimuovere l'asfalto, oltre a lasciare spazio ad aiuole per piantumare alberi e arbusti. Dal 2022 è iniziata quindi la trasformazione, che ad oggi è arrivata oltre il 70% e ha coinvolto anche piazze storiche, centri civici e biblioteche. Nei nuovi spazi, dopo una fase di chiusura temporanea sperimentale, sono state create zone per sedersi, installare giochi per bambini in base all'età delle adiacenti scuole, fontanelle e stalle per parcheggiare le biciclette, oltre a incrementare il verde depavimentando dove possibile. Non sono mancati gli oppositori e i ricorsi amministrativi contro le trasformazioni. L'esito misurato sulla mobilità è stato che il 30% dei genitori ha iniziato ad accompagnare i figli a piedi o in bici anziché in auto e c'è stata una riduzione significativa nell'area della presenza di biossido di azoto nelle ore di entrata e uscita dalle scuole.
5: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
4: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono

0: cercate la sede più vicina dell'Accademia Dentale Italiana al numero verde 800 08 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 6068 oppure info@lafrancesca.it.
3: Popolare Network.
4: Guerra, microchip, dazi, Taiwan e fentanyl. Inizia il viaggio di Trump in Cina. Domani l'incontro con il presidente Xi Jinping. Il tycoon accompagnato da Elon Musk e da uno stuolo di amministratori delegati di grandi aziende americane. La Fsumund flottiglia si prepara a ripartire. Domani all'alba 54 barche e 500 attivisti si rimettono in mare diretti verso Gaza. Siamo una risposta al silenzio dei leader del mondo, dicono gli organizzatori. Economia al Senato. Meloni magnifica i risultati del governo sull'occupazione e ripete gli annunci del salario giusto e del piano casa. Tensione con le opposizioni. Il paese più povero, non vi siete occupati dei problemi degli italiani, dice il PD. Dalla Presidente del Consiglio anche il rilancio di un possibile ritorno all'energia nucleare. Antivirus, tutti negativi i test effettuati in Italia, i casi confermati in Europa sono 8, 11 quelli sospetti. Il ministro Schillaci: il piano pandemico funziona. La replica dei medici ospedalieri: in caso di nuova pandemia il sistema non reggerebbe. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30, accolto da centinaia di studenti in divisa, un tripudio di bandiere e l'immancabile tappeto rosso. Il presidente statunitense Donald Trump è atterrato oggi pomeriggio, la sera cinese, a Pechino. Il viaggio, inizialmente rimandato da Washington nella speranza di arrivare all'appuntamento a guerra finita, si concretizza invece con il dossier iraniano ancora aperto e lo stretto di Hormuz chiuso. Domani inizieranno i colloqui e gli incontri di alto livello tra i presidenti, naturalmente Trump e Xi Jinping, ma anche tra le delegazioni. Quella di Trump vede in prima fila Elon Musk, il CEO di Apple Tim Cook, e l'amministratore delegato di Nvidia, l'azienda produttrice di chip e componenti elettronici, al centro dello scontro tecnologico tra Washington e Pechino. Sentiamo Michele Migone.
5: Al suo arrivo a Pechino, Donald Trump è sceso dalla scaletta dell'Air Force One, seguito dal figlio Eric, a capo della società di famiglia, e da sua moglie Lara. Dietro di loro altri due uomini, Elon Musk e Jensen Huang, il boss di Nvidia. Quattro persone, un messaggio per la leadership cinese: parliamo di business, facciamoli, ma fateli fare le aziende americane che vogliono operare in Cina. Un messaggio che riguarda anche gli affari di famiglia del presidente, e Trump non ne hanno a Pechino, ed è quindi significativo che il figlio sia stato il secondo a scendere dall'aereo dopo il padre. La delegazione che accompagna Donald Trump è meno numerosa rispetto a quella del viaggio di 9 anni fa, ma la sua composizione è significativa. Sono tra i ministri il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla difesa Pete Hegseth, il volto della guerra contro l'Iran, e Scott Benson, il segretario al tesoro, colui che ha preparato il dossier sui dazi da discutere con Xi Jinping. Accanto a loro poco più di una dozzina di manager, i più potenti d'America. Sono stati portati da Trump per discutere da fare investimenti, ma soprattutto sono manager a capo di aziende che cercano di promuovere priorità commerciali da tempo in Cina, ma che incontrano difficoltà nel vederle soddisfatte da parte del governo cinese. La presenza numero uno di Nvidia, la società che si occupa di intelligenza artificiale, i cui chip avanzati sono al centro della rivalità tra Stati Uniti e Cina, sono un messaggio ben preciso che Trump vuole mandare. Per poter discutere di investimenti, la Cina deve essere un partner affidabile e non utilizzare le forniture come un'arma. Il riferimento è alle terre rare, di cui Pechino ha il quasi monopolio, che sarà uno dei temi del summit. Anche la presenza di Elon Musk su quella scaletta ha un significato simile e sancisce, di fatto, la fine di ogni ostilità tra lui e Trump.
4: Pesanti attacchi russi sull'Ucraina nelle ultime ore su diverse zone del paese hanno colpito circa 800 droni. Secondo quanto ha riferito lo stesso presidente ucraino Zelensky, 6 morti, decine i feriti. I raid di Mosca, ha detto Zelensky, hanno preso di mira le aree più vicine ai confini NATO. Un attacco non ancora concluso, secondo il leader ucraino, che, citando le informazioni dell'intelligence, ha avvertito che dopo tutte queste ondate di droni è molto probabile che vengano lanciati missili contro l'Ucraina. Zelensky ha inoltre concluso che non può definirsi una coincidenza il fatto che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente USA si trova in visita in Cina. La Global Sumund Flottiglia riparte. Il comitato direttivo della missione umanitaria ha annunciato oggi la decisione di riprendere la rotta verso la striscia di Gaza dopo la sosta in Grecia obbligata dall'abordaggio della marina israeliana e dall'arresto di decine di attivisti, e poi in Turchia, dove altre barche si sono unite alla flotta. Domani all'alba 54 imbarcazioni e circa 500 attivisti provenienti da 45 paesi partiranno da Marmaris in Turchia con l'intenzione di arrivare fino a Gaza. La nostra missione è una risposta ai leader mondiali, hanno detto gli organizzatori con un comunicato stampa, che hanno offerto solo tiepidi comunicati continuando ad osservare il genocidio di Gaza. Andrea Ceresini, giornalista, è appena rientrato in Italia dopo aver seguito la flottiglia per oltre un mese.
3: Sono teoricamente più o meno 4 giorni di navigazione fino a Gaza. È evidente che quello che è successo il 29 e 30 aprile, è chiaro che difficilmente le barche potranno arrivare vicino a Gaza, quindi è possibile che l'intercettazione avvenga quasi subito, appena la flottiglia uscirà dalle acque nazionali turche. Quindi è tutta zona arancione, diciamo, quella che va dalla Turchia a Gaza. Visto i precedenti, insomma, nessuno si fa illusioni sul fatto che Israele possa intervenire veramente in qualsiasi momento, fondamentalmente.
6: Ma che rotta si prevede di fare?
3: Le due ipotesi sono: una, quella di andare dritti da Marmaris fino a Gaza, quindi tagliando direttamente il Mediterraneo orientale, e l'altra ipotesi invece è quella di seguire per un po' le coste turche verso sud e poi staccarsi e stare anche abbastanza vicini a Cipro. Israele con la scorsa intercettazione ha dimostrato di non avere nessun tipo di freno, quindi Israele è capace in questo momento di tutto, di fermare la flottiglia, ed è disposta a usare qualsiasi mezzo. La speranza è che dopo che, durante la scorsa intercettazione, la comunità internazionale e le piazze sono fatte sentire con una voce, insomma, molto molto forte, molto determinata, la speranza è che, visto questo precedente, Israele non faccia cose troppo violente.
4: Oggi Giorgia Meloni è andata al Senato per il cosiddetto Premier Time, rispondendo ad una serie di interrogazioni parlamentari su temi economici. La Presidente del Consiglio, oltre ad annunciare un rilancio dell'intenzione di far ripartire la produzione di energia nucleare in Italia, ha rivendicato quello che ha fatto il governo in questi anni, magnificando in particolare i dati sull'occupazione e ripetendo annunci recenti come quelli del piano casa e del cosiddetto salario giusto. Da Roma Anna Bredice.
7: Se l'intenzione era quella di dimostrare un governo saldo e unito, il risultato non è stato raggiunto, nemmeno dal punto di vista dell'immagine. Accanto a Meloni non c'erano né Tajani né Salvini, due vice premier. Intorno alla Presidente del Consiglio solo ministri e sottosegretari di Fratelli d'Italia, un partito tra l'altro alle prese con tensioni interne. Il Premier Time post referendum è stato un tentativo di lanciare qualche promessa per la fine della legislatura, provare a sondare una possibile alleanza con Calenda, usare quando è stato possibile il registro vittimistico e la ricerca del capro espiatorio, sempre il bonus di Conte, e infine soprattutto cercare di sintonizzarsi con un elettorato che le ha voltato in parte le spalle al referendum. Al PD che glielo chiede, lei dice di andare sempre a fare la spesa e di constatare che l'affetto della gente è sempre con lei, ma la cronaca del governo di questi ultimi mesi dimostra invece che la sconfitta al referendum ha pesato molto e ha aperto una fase nuova, difficile e molto critica del governo. La Presidente del Consiglio ha diffuso i dati positivi, promesse, impegni, alla fine ha anche affermato di aver abbassato le tasse, i salari sono cresciuti più dell'inflazione, il piano casa darà abitazione a migliaia e migliaia di persone, dice, ma poi all'inizio ammette che la crisi internazionale e le tensioni geopolitiche stanno incidendo sulla crescita, sui costi dell'energia e sul potere d'acquisto delle famiglie. Una situazione difficile che chiede di poter condividere con l'opposizione, aprendo un tavolo di confronto proprio ora che manca solo un anno al voto. A risponderle positivamente solo Calenda, nemmeno Renzi, che parla di un governo simile alla famiglia Adams, causando così la rabbia di Meloni. Lì nello studio.
4: Il paese oggi è più povero e fragile, non vi siete occupati dei problemi degli italiani, ma di riforme possibili, ha detto in aula il capogruppo della PD Francesco Boccia, mentre il Movimento 5 Stelle ha contestato la politica di austerità portata avanti in questi anni dal governo. Sentiamo il capo del partito Giuseppe Conte.
8: Date le difficoltà economiche, date le difficoltà industriali, data la distruzione della nostra manifattura, ormai l'automotive è già andato. Adesso avete visto con Electrolux ci sono 1700 lavoratori che sono esuberi, sta scomparendo sotto i nostri occhi la manifattura italiana. Il governo cosa porta sul tavolo? Nulla. Cosa porta rispetto agli ultimi dati? 112 miliardi di profitti delle banche, 70 miliardi negli ultimi tre anni per le aziende energetiche. Tutto questo lascia indifferente il governo. Mi sembra che il governo sia completamente inadeguato. Dopo il passaggio referendario, la sconfitta, il governo mi sembra abbia perso completamente la bussola, si era già progressivamente distanziato dai bisogni dei cittadini, famiglie e imprese, adesso però la bussola è completamente persa.
4: Sono risultati tutti negativi i test effettuati in Italia sulle quattro persone entrate in contatto con l'antivirus. Al momento in Europa sono 11 casi sospetti, 8 i positivi secondo l'OMS. Il ministro della Salute Schillaci ha detto che i rischi per la popolazione in Italia sono molto bassi, il piano pandemico 2025-29 funziona. Oggi però i medici ospedalieri hanno avvertito che in caso di nuova pandemia il sistema sanitario non reggerebbe. Pierino Silverio, il segretario nazionale della NAOASSO, ed il principale sindacato dei medici ospedalieri.
9: Non c'è abbastanza personale perché non è stato fatto niente sul personale. I medici continuano ad andare via invece che arrivare negli ospedali. La medicina del territorio si sta spopolando, così come si spopolano gli ambienti ospedalieri. Gli infermieri sono in grande carenza, gli ospedali non sono stati ancora rimodernati e adeguati in termini organizzativi, né tantomeno sono stati implementati i reparti e le case di comunità e gli ospedali di comunità sono desaparecidos, ancora non si capisce che fine faranno e se mai ci saranno. È tutto un sistema organizzativo che è in grande crisi, rispetto al quale si è fatto ben poco. C'è un sistema professionale che è in crisi, rispetto al quale si è fatto ben poco. È una questione che da un lato è economica, ma dall'altro è di competenze organizzative e di volontà legislativa politica. Qui sembra che il MEF governi anche la sanità, perché le proposte da parte del Ministro della Sanità sono arrivate, ma se ogni proposta viene bocciata per ragioni economiche vuol dire che evidentemente la sanità non è al centro dell'agenda.
4: Sottraevano dalle banche dati, informazioni riservate di calciatori, imprenditori e gente dello spettacolo e poi le vendevano ad alcune agenzie private. L'accusa per due poliziotti al centro di una presunta organizzazione criminale scoperta dalla Procura di Napoli. Il procuratore Nicola Gratteri oggi ha tenuto una conferenza stampa parlando di poliziotti infedeli che si sono venduti per soldi, 30 in totale gli indagati destinatari di misure cautelari, 4 in carcere, 6 domiciliari, 19 con obbligo di dimora, tra loro anche una persona ritenuta legata all'agenzia Equalize di Milano, già coinvolta in altre inchieste sulla sottrazione di dati sensibili. Un corteo silenzioso si è snodato ieri sera per le vie della città vecchia di Taranto al termine della messa in ricordo di Sacco Bacari, il 35enne maliano, ucciso a sangue freddo all'alba di sabato da un gruppo di ragazzini, quasi tutti minorenni. Dall'altare il parroco parroco ha parlato di futilità armata dal razzismo e ha poi proposto ai fedeli una riflessione durissima. Non riesco a spiegarmi come sia possibile che non si condanni all'unanimità quanto è accaduto. Essere amici dei nostri ragazzi coinvolti non può significare difenderli dando ignominiosamente le spalle al morto per terra. Al termine della funzione religiosa i partecipanti hanno portato fiori sul luogo dell'omicidio. Per domani invece gruppi e organizzazioni antirazziste del territorio hanno convocato un presidio. Abbiamo raggiunto Enzo Pilò, che è il presidente dell'associazione Tarantina Babele.
10: Il riferimento a Don Emanuele Ferre è assolutamente opportuno, perché noi tutti abbiamo subito pensato alla mobilitazione, all'azione politica, ma nessuno aveva pensato a un gesto di gentilezza. Da dove nasce questa cosa? Sicuramente nasce in un contesto di disagio sociale grave, ma si inserisce, io credo, dentro un contesto sociale più ampio di crisi della città di Taranto, un processo di disagio che avanza insieme a un processo di deindustrializzazione. Per me la matrice razzista rimane, anche se è una matrice inconsapevole, nel senso che loro magari non ragionano sul razzismo e ne fanno un obiettivo, ma è un razzismo che hanno dentro, perché è introiettato dal brodo culturale in cui siamo immersi ormai da diversi anni, perché voglio dire, le politiche, gli interventi legislativi sempre più vessatori verso gli stranieri non abbiano una parte nella costruzione dell'immaginario e della cultura collettiva. È l'egemonia culturale della destra, no? Quella che vogliono conquistare, che costruisce questo clima di odio verso non solo gli stranieri, ma verso tutti i soggetti vulnerabili.
4: Andrea Monti, Diana Santini, Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 22:30.
2: Popolare Network.
11: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
12: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
13: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
14: Ci hanno detto, devi scegliere, madre o in carriera, grassa o bella, moglie o indipendente, sexy o rispettabile, single o completa. Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al We World Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
5: Sono le 19:48, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Altre 20 denunce per gli scontri del 22 settembre in stazione centrale a Milano al termine di un corteo per Gaza. Per 7 manifestanti sono scattati gli arresti domiciliari, utilizzato anche il riconoscimento facciale informatico per identificarne alcuni. Investito da un camion in retromarcia a Milano, morto uomo di 84 anni, è successo in via Cadore. A Bergamo un bambino di 9 anni è grave dopo essere stato travolto da un'automobile mentre attraversava la strada ad un semaforo. Electrolux, fabbrica vuota a Solaro, altissima adesione di lavoratori e lavoratrici dopo l'annuncio della proprietà di licenziare 1700 persone a livello nazionale, nel milanese a rischio 200 posti di lavoro. La solidarietà arriva da più parti, tranne che da Regione Lombardia, che non si fa vedere. Altre 20 denunce per gli scontri in stazione centrale al termine del corteo per Gaza del 22 settembre scorso. Tra i nuovi denunciati, 7 sono stati messi agli arresti domiciliari. Il servizio di Roberto Maggioni.
15: 7 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora, conferma 2 volte al giorno. È il bilancio del nuovo filone dell'inchiesta della Procura di Milano sugli scontri avvenuti il 22 settembre scorso al termine della manifestazione per Gaza, finita con scontri prolungati prima nella galleria delle carrozze della stazione centrale, poi su piazza Duca d'Aosta e in via Vittor Pisani. Le misure sono state eseguite dalla Digos di Milano e si aggiungono a quelle già scattate lo scorso 16 marzo, portando a quasi 50 il numero complessivo degli indagati a vario titolo. In questa terza tranche di denunce sono stati colpiti soprattutto giovani di seconda generazione, nati in Italia da genitori stranieri oppure nati all'estero e arrivati in Italia alcuni anni fa. Solo 2 sarebbero vicini ad ambienti dei centri sociali. I reati contestati sono resistenza aggravata, pubblico ufficiale, lancio di oggetti, atti a offendere, interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato. Nell'ordinanza del GIP compare anche l'accusa di distruzione o deterioramento di beni culturali, contestata per i danni provocati alla stazione centrale di Milano, considerata bene di interesse storico e culturale. Secondo la ricostruzione, negli atti, durante gli scontri, alcuni manifestanti avrebbero tentato di forzare gli ingressi della stazione, colpendo i portoni storici e le vetrate con aste, pietre e vari oggetti recuperati dalla strada. Per l'identificazione degli indagati, in particolare di chi non aveva precedenti penali o non era mai stato identificato in precedenti manifestazioni, è stato utilizzato anche il sistema informatico di riconoscimento facciale SARI, in dotazione da qualche anno alla Polizia Scientifica.
16: Sono atterrati a Malpensa gli studenti della Striscia di Gaza che hanno vinto le borse di studio UPALS, Italian Universities for Palestinian Students, ideate per permettere a ragazze e ragazze di palestinesi residenti nei territori occupati di frequentare l'università in Italia. I primi erano arrivati a Milano a fine settembre, dopo essere stati evacuati con una missione coordinata dal Ministero degli Affari Esteri italiani. Poi a metà dicembre un blocco del corridoio umanitario aveva impedito la partenza degli altri studenti Gazawi. Dei 13 arrivati oggi a Milano, 10 frequenteranno la statale, 3 studieranno in Bocconi. Sentiamo Stefano Simonetta, prorettore della statale, che per mesi ha coordinato il viaggio degli studenti.
17: Avremmo sperato e avrebbero dovuto, diciamo, essere evacuati fra la metà di dicembre e la fine di gennaio. Le evacuazioni si sono interrotte per tante ragioni e poi c'è stata una guerra scatenata da Trump e Netanyahu. Israele ha sigillato le frontiere. Insomma, siamo arrivati all'inizio di maggio, quando finalmente è arrivata la notizia che avrebbero potuto lasciare la striscia, cosa che è avvenuta nella notte fra domenica e lunedì. Poi hanno raggiunto in bus, come avviene in questi casi, Amman, con un viaggio che in condizioni normali richiederebbe meno di 3 ore, che in realtà anche questa volta ne ha richieste 26, e noi siamo andati a prenderlo, io e la mia collega Monica, perché ci sembrava bello, diciamo, che la statale di Milano accogliesse i suoi borsisti dal primo momento possibile. Sono 3 ragazze, 7 ragazzi, il più anziano, diciamo così, è del 2000, le più giovani e i più giovani sono del 2005, sono iscritti a corsi di studi dell'area medica, però ci sono anche 3 umanisti e uno che è iscritto a scienze dei servizi giuridici e un gruppetto che è iscritto ad informatica. Erano tutte persone che avevano iniziato il loro percorso universitario in Palestina, hanno partecipato al nostro bando. Noi abbiamo avuto quasi 700 domande lo scorso giugno, abbiamo selezionato una 60ina di profili, poi abbiamo cercato di dare a quasi tutte queste persone, a quante più possibili, le borse per permettere a queste ragazze e questi ragazzi di poter proseguire i loro studi e poi, come un po' tutti loro ci dicono, quando sarà possibile portare la formazione che hanno ottenuto qui là per la Palestina che verrà.
16: È stato investito da un camion che stava facendo retromarcia, che gli è passato sopra 2 volte. È morto così un uomo di 84 anni in via Cadore, di fianco al parco Formentano, zona corso 22 marzo. È successo questa mattina. L'anziano, trasportato poi in codice rosso all'istituto clinico Città Studi, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Il conducente del mezzo si è fermato ad assistere la vittima, dando lui stesso l'allarme. Dalle prime ricostruzioni l'uomo stava attraversando il viale diretto alla fermata dell'autobus ed era molto lontano dalle strisce pedonali. E a Bergamo invece nel pomeriggio un bambino di 9 anni è stato investito da un'auto, è stato così trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Le sue condizioni sono gravissime. Secondo le prime ricostruzioni, in questo caso pare che fosse appena sceso dalla vettura guidata dal padre, ferma al semaforo rosso per attraversare la strada, quando una macchina l'ha investito e il conducente non è riuscito ad impedire l'impatto. Grandissima adesione oggi nello stabilimento dell'Electrolux di Solaro allo sciopero annunciato dopo che la proprietà ha deciso di licenziare circa 1700 lavoratori in tutta Italia. Per lo stabilimento nel milanese, che al momento impiega circa 700 persone, si parla di una riduzione di quasi 200. Andrea Torti della FIOM sta seguendo la vicenda.
18: Ho Oggi la fabbrica era vuota, noi abbiamo comunque organizzato un presidio la mattina dalle 5 per presidiare gli ingressi dell'azienda quando iniziano i turni, quindi siamo stati davanti all'azienda dalle 5 alle 11 della mattina, poi al pomeriggio, e questa sera saremo nuovamente di fronte all'azienda dalle 21. I lavoratori rimangono compatti e rispondono che non vogliono piegarsi a questo piano, che diciamo non è un piano industriale, ma come l'abbiamo dichiarato fin da subito, è un piano di trasferimento e dismissione della produzione.
16: Manca un appoggio istituzionale però in questo percorso.
18: Allora, noi da subito abbiamo detto che il tavolo che si stava tenendo in sede confindustriale settimana scorsa non era il luogo giusto per discutere gli argomenti che l'azienda voleva discutere, perché l'azienda andava a rompere un patto non con lavoratrici e lavoratori, ma in primis con lo Stato italiano, perché gli accordi di Electrolux sono stati fatti in sede istituzionale fino ad oggi, e quindi noi ci siamo alzati e abbiamo chiesto l'intervento dei lavoratori attraverso lo sciopero e per chiedere un intervento del governo. Allora, il governo ha sì convocato un tavolo lunedì prossimo, è il minimo che potesse fare. Noi oggi chiediamo però un impegno da parte di tutte le istituzioni di sostenere la lotta delle lavoratrici e lavoratori e trovare delle soluzioni. Davanti all'azienda abbiamo visto la sindaca, abbiamo visto consiglieri regionali di opposizione, finora la Regione Lombardia invece non l'abbiamo ancora vista.
16: La vicenda dell'imprenditrice bergamasca minacciata da militanti di Casa Pondo a Bergamo è finita in Senato. La donna, titolare di un'agenzia di comunicazione, ha denunciato il fatto che il 9 maggio è stata intimidita da un militante neofascista mentre stava entrando nei suoi uffici vicini alla sede di Casa Pondo cittadina. Tino Magni, senatore di AVS, ha depositato un'interrogazione urgente al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Sentiamolo.
19: Non è possibile che una cittadina venga, come diciamo, molestata e impedita di entrare nei propri uffici. Per di più da un gruppo, da una persona che fa parte di un gruppo parafascista che dovrebbe essere sciolto, e quindi in sostanza siamo di fronte a questo fatto. Mi pare evidente e chiedo, come ho sempre chiesto anche in altre occasioni, al Ministro dell'Interno se non è ora di sciogliere tutte le unità parafasciste che sono contro la Costituzione, perché questo è il dato.
16: Non sembra che dal governo siano mai arrivate risposte però in quella direzione, insisterete?
19: Purtroppo no, però non è per questo che, per esempio, anche su Dongo e in altri fatti io non ho continuato a farle, perché comunque bisogna ribadirle, questo è il dato fondamentale. Non è che perché uno non risponde allora non ci vanno più queste denunce. Io penso che oggettivamente vanno isolati dal punto di vista politico, ma dal punto di vista istituzionale è un mio compito quello di denunciare al Ministro degli Interni che c'è, diciamo, un personaggio che fa parte di una formazione, diciamo, illegale e che addirittura si è permesso di molestare una cittadina libera che deve entrare in casa propria. Quindi questo è il fatto e va sostenuto. Continuerò ad andare avanti in tutte le occasioni a fare questo.
16: A Bormio torna a far discutere il progetto di realizzare una tangenziale nella Piana della Lute, un'area agricola di grande valore storico in Valtellina. La sindaca di Bormio, Silvia Cavazzi, da anni è decisa a far partire i lavori nonostante forti polemiche sul territorio. Il comitato dei cittadini che si oppone al progetto negli anni scorsi si è visto bocciare la richiesta di fare un referendum e ha presentato un ricorso al TAR. Ora chiede un incontro pubblico all'amministrazione comunale. Ludovica Canclini fa parte del comitato a tutela della Lute.
20: Questa richiesta di incontro pubblico ci è parso doveroso chiederla proprio in questo momento, alla luce dell'esito dell'audizione in Commissione Infrastrutture e Ambiente di Regione Lombardia, che era stata richiesta dal gruppo di Fratelli d'Italia per vederci chiaro su questo progetto della tangenzialina. Da questa audizione è emerso che l'ultima parola rispetto appunto alla realizzazione di questo progetto spetta al Comune di Bormio. Di conseguenza noi come comitato chiediamo questo incontro pubblico al modo di capire le vere intenzioni dell'amministrazione comunale di Bormio, della sindaca, su questo progetto che la maggior parte dei cittadini del paese non vuole e che è osteggiato anche da tanti villeggianti che magari hanno casa, seconda casa a Bormio e che sono sensibili a queste tematiche. La nostra battaglia si protrae ormai da oltre 4 anni. Il nostro terrore è che, oltre a devastare questa piana meravigliosa, la costruzione di una strada sia il preludio di futura cementificazione, consumo di suolo. Bisogna dire basta a questo tipo di sviluppo dei territori di montagna.
16: Chiudiamo con le previsioni del tempo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
0: Nelle prossime ore avremo cieli inizialmente poco nuvolosi, via via qualche passaggio nuvoloso su Alpi e Prealpi dove non è escluso qualche isolato piovasco, altrimenti asciutto. Per domani giovedì parzialmente soleggiato sulla pianura padana, mentre su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana maggiore nuvolosità e locali rovesci o temporali possibili già in mattinata e che dal tardo pomeriggio potranno estendersi anche alla fascia di pianura. Le temperature minime da 8 a 11 gradi, mentre le massime tra 16 e 21 gradi.
16: Le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento domattina alle 7:15. Una buona serata da Chiara Manetti, Roberto Maggioni e Alessandro Braga.
21: CAESA è diversa dalle altre assicurazioni. Un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
22: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
23: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
24: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
23: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
24: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: Radio Popolare è la campagna abbonamenti 2026. Il primo pensiero in questo momento è per Agnese. E mi dispiace tantissimo, dice, ho avuto un imprevisto, non potrò esserci, ma spero ci saranno altre occasioni. In ogni caso continuo ad ascoltarvi, sostenervi e seguirvi. A presto! Noi invece siamo qui in un affollatissimo Studio 2, altrettanto affollato, anzi più affollato, il cortile di Radio Popolare, tra poco anche il suo auditorium. Un'altra delle serate di questa campagna abbonamenti, che non è solo qui in onda ma è anche lì fuori. Adesso vi racconteremo come questa sera, in questo terzo appuntamento. Allora, chi c'è qui in studio con me? Io volevo fare inizialmente quello che uno dice il nome di uno dell'altro, ci si incrocia così, ma
1: mamma mia.
0: No, io non riesco mai a farlo quando si è in tre. Figuriamoci adesso che siamo in quattro e poi tra poco saremo in cinque. Quindi abbiamo
1: Vittoria Davalli,
2: Lele Liguori
0: e...
3: Ma non presentiamoci proprio, lo indovineranno gli ascoltatori chi siamo.
0: Vabbè, adesso
1: addirittura... fa il diverso.
0: No. È la seconda volta che vieni in onda, vuoi già che indovinino la tua voce?
3: No, mi auguro che sì. Matteo Lefons.
0: Allora, quello che noi vi chiediamo anche questa sera è di abbonarvi, di sostenere Radio Popolare. Come fare lo sapete, si va sul sito, ci sono tutte le indicazioni, tutte le istruzioni per sostenere Radio Popolare con l'abbonamento a 90 euro o magari a 107,6, oppure perché no, ritoccare il vostro abbonamento già in essere e portarlo a quel magico numero della frequenza di Radio Popolare 107,6. Quindi siamo qui per questo innanzitutto, ma anche per raccontarvi appunto quello che succederà. Ad esempio, Vittoria, mi a dico. Te cosa succederà tra poco?
1: Verrò spedita, andrò in spedizione.
0: Spedita
2: in un altro pianeta.
1: Nello spazio. Sì, perché andrò a vedere quello che succederà tra poco, o forse sta già iniziando a succedere qui fuori, ovvero l'incontro curato da Chiara Manetti e Matteo Villace di questa sera, che si chiama Radio Popolare i Giovani, quindi
0: giovani.
1: È un confronto con gli under 35 e quindi vado a mimetizzarmi.
0: Perché Vittoria è innanzitutto
1: giovane.
2: Ah, ti senti bene? Sì,
1: sì, sì, benissimo, un fiorellino.
2: No, non vorresti che essere giovane in questo momento, giusto? O no?
1: Ma c'ha i suoi pregi, i suoi difetti.
0: È già la saggezza, però.
1: Sì, ma probabilmente qualche ascoltatore che forse si ricorda di me sa che io in realtà sono un po' vecchia dentro, però.
0: No, dai, non fare così. Invece Lele Liguori ed io siamo giovani dentro.
2: Sì, e quella categoria lì sì. non si può scalfire minimamente. Giovani dentro, giovani con una certa esperienza, uomini in questo caso di esperienza, possiamo fermarci lì.
0: Così, va bene.
2: Questa esperienza in che cosa consiste non è importante adesso. Io voglio però seguirti in scia, sì. Su questo appello che hai fatto all'abbonamento. Io direi che oggi ancor di più che in ogni altro momento che ci ha preceduto recentemente, è il momento di darsi da fare su questa azione, diciamo così, per l'indipendenza di Radio Popolare, per la sua salvaguardia. Abbonarsi a Radio Popolare significa garantirsi l'accesso ad una informazione indipendente. Ho detto una stupidaggine, Vittoria?
1: No, è la verità, che okay. Comunque ad oggi è una cosa che interessa... Direi anche specialmente i giovani, in un tempo che comunque siamo, passatemi il termine, bombardati a livello mediatico, quindi con i social media eccetera, che non riesci più a capire cosa è vero, cosa no. Una radio, insomma, un'informazione indipendente come questa, insomma, è una manna dal cielo.
2: Cioè, quindi tu l'indipendenza da questo punto di vista è un'indipendenza che ha un valore enorme, perché ci si chiede, no? Noi usiamo la formulazione, la parola indipendente, in questo caso l'avverbio indipendentemente da qualunque cosa, vale la pena abbonarsi, e lo facciamo perché crediamo che questa indipendenza sia una non dipendenza da che cosa? Da che cosa oggi rischia di mettere in crisi il valore appunto dell'autonomia nell'informazione, nella capacità di raccontare la verità, di non farsi pressare, diciamo così, da interessi di tipo economico. In genere succede così, no? I grandi magnati della informazione mettono le mani su un giornale, su una televisione, su una radio, qualunque altro mezzo di comunicazione, e dettano, indicano una propria linea. Noi riusciamo ancora a salvarci da questo destino, e lo facciamo in maniera determinata, costitutiva. La radio vive degli abbonamenti dei suoi ascoltatori, non come una episodica, come si può dire, un episodico aiuto, sostegno, ma come qualcosa di coerentemente, diciamo così, che appartiene a quelli che sono la visione costitutiva della radio. La radio è indipendente perché ci siete voi ascoltatori e ascoltatrici che la pagate per il 60%, fuori da ogni altro ragionamento.
0: Sì, è proprio così. E poi era interessante, Vittoria, quello che dicevi prima, cioè che diciamo anche nella sovrabbondanza di informazione, no? Che uno potrebbe dire, vabbè, ce n'è talmente tanta oggi, che problema c'è, o non possiamo scegliere quello che ci pare. Invece anche con questa, anzi forse soprattutto per questa sovrabbondanza, ha senso, no? Dire, rivendicare l'informazione indipendente.
1: Sì, sì, perché comunque indipendente in questo caso, ora facciamo i modesti, vuol dire anche di qualità, proprio anche per quello che diceva Lele, nel senso non ci abbiamo nessuno con i soldi. Lele ha fatto, io lo dico da giovane così, proprio, e comunque nessuno con i soldi che ci dice neanche no, noi, metti questo al posto dell'altro.
0: Chi è si è inserito?
2: Si è sentita una voce nota.
0: Una voce giovane, peraltro. Matteo.
3: Giovane, ma qui dentro, in questo studio, i giovani sono gli unici che non hanno assunto alcol in corpo prima.
1: È vero.
3: Perché ieri sono stato tacciato di essere venuto dove aver bevuto una birra dai miei amici più grandi. Invece oggi si è ribaltata la situazione.
1: Comunque apprezzo che stava per dire anziani, ha detto grandi.
0: Più grandi.
4: Si è corretto immediatamente, hai visto? Però guarda, volevo dirti che anch'io non ho assunto alcol, quindi sono giovane come voi.
0: Cecilia Di Lieto ci ha raggiunto anche lei in studio, anche perché questa sera uno degli appuntamenti della serata è proprio con Cecilia. Che cosa succederà?
4: Beh, con gli armadilli, è un grande appello agli armadilli, che però insomma c'è anche una partita di calcio importante stasera, quindi chissà chi arriva, io spero tanti. Perché? Perché c'è un bel gruppetto di invitati, di persone molto molto molto interessanti. Cioè, prima di tutto un professorone stimato, amato, conosciuto, un'avanguardia, diciamo così, che è il professor Gianfranco Mormino, che è dell'Università Statale di Milano e dell'Università degli Studi. Lui si occupa di antispecismo, in realtà lui è un docente di filosofia, di filosofia morale, insomma, quindi è meraviglia. Peraltro tra poco esce un suo nuovo libro, quindi insomma c'è anche un sacco di carne al fuoco, che detto all'armadillo non va benissimo, considerando anche che a condurre con me ci sarà Federica Giordani, che
2: scusami Cecilia, legna al fuoco si può? Perché anche sì, legna al fuoco produce
4: adesso
2: delle
4: emissioni. Adesso non partire con l'insalata
0: al fuoco. C'è molta insalata al fuoco stasera, venite.
4: Insalate soffrono perché mi alzo e me ne vado.
0: Anche le insalate. Ah no,
3: no, siamo noi a soffrire quando le mangiamo.
4: Certo, no, non dite così, non mi fate pentire di essere entrata, come si dice. No, però scherzi a parte, sarà una serata che abbiamo deciso di dedicare a un personaggione. Vabbè, non voglio dire il nome se non rovino la sorpresa, ma non è un personaggio morto, è un personaggio vivo, perché siccome in genere si fanno le dediche a qualcuno, invece questa sera la serata sarà dedicata a un grandissimissimo vecchio, mettiamola così.
0: Io ho un'idea, però non la dico.
4: Certo, non è una grandissima sorpresa, però insomma mi sono già sbilanciato.
2: Beh, io avendo assunto l'alcol non riesco ad arrivare a quel grado di conoscenza.
0: Infatti anche Matteo ieri sera, che aveva assunto alcol, è stata una cosa del genere, anche lui ieri sera non sapeva cosa dire.
4: Panne,
0: lo so.
3: Infatti
0: lo so.
3: Ne ho dette troppe poi.
4: Esatto. Insomma, comunque la serata vuole essere un grande stimolo al pensiero positivo, al pensiero come uscire da questa situazione. Non è un pensiero di autocommiserazione o di come si soffre, eccetera, eccetera. È un pensiero che vuole ragionare su che cosa effettivamente ognuno di noi può fare per cambiare quello che accade. Naturalmente il focus è sul nostro rapporto con gli altri animali, ma come sappiamo, essendo noi stessi animali, vuol dire che vale per tutti, no? Non è, da, con una
0: ci
4: logica,
0: siamo dentro anche noi.
4: Con una logica antispecista siamo sulla stessa barca tutti infatti, quanti, però alla pari dovrebbe
0: la
4: essere.
0: La stessa arca magari.
4: Ma non è così.
0: Noi.
3: Ma posso dire bocca al lupo?
4: Certo, io rispondo sicuramente viva il lupo, come
2: venite,
4: si deve fare.
2: Siamo ancora in tempo.
4: Venite, c'è
2: venite.
4: Anche Anna Maria Manzoni, c'è Paolo Di Giuli, c'è Federica Giordani, l'ho già detta, mi sto dimenticando sicuramente qualcuno, ma l'importante

0: Anzi, quando vuoi.
1: Inizio a camminare già ora.
0: E poi noi ti chiamiamo e ci racconti quello che sta succedendo?
1: Oh yes, farò la telecronaca.
0: Bene.
1: Anzi, radiocronaca.
0: A tra poco.
2: Ciao Vittoria.

0: 20 e 16 minuti Radio Popolare.
1: Stai facendo ballare Matteo, tu lo sai, te ne rendi conto che lui è lì sulla sedia che balla?
2: Sta radio forse d'Italia.
3: Sei il più grande beatlesiano di questa radio forse d'Italia.
0: Non esageriamo.
3: Quindi seguiamo un esempio.
0: Volevo fare un omaggio, avete visto a Cannes che hanno cantato Get Back in una versione bellissima in omaggio a Peter Jackson, che è il presidente della giuria. Sapete che lui ha fatto tutto il documentario Get Back, appunto, su con le, tutti i filmati d'epoca, bellissimo, dei Beatles. Va bene, detto questo, le 20:17, abbonatevi a Radio Popolare, i modi per abbonarsi a Radio Popolare. Matteo.
3: È un'interrogazione?
0: Sì. Però c'è il compagno di classe che ti può suggerire.
2: Ho bisogno del foglietto.
1: Una merendina sotto, una merendina. Me la puoi passare sotto il banco. Dai,
3: i suggerimenti.
0: Uno spritz.
3: Abbonatevi.
0: Come?
3: Sì, dai. Come? Boh, venite qui. Sì. Bevete uno spritz qui sotto.
0: No.
3: Ascoltate il microfono aperto. Sì. E poi vi abbonate.
0: Sì, vabbè, l'hai presa larga.
1: E che, comunque lui è stato attentissimo prima, perché adesso abbiamo svelato questa cosa dell'aperitivo, poi svelato l'aperitivo è una settimana che parliamo
0: di certo.
1: Aperitivi qua in Radio La Sera, quindi che anche noi ne si faccia uso in qualche modo non è un peccato.
3: La sei segnata?
1: No, non me la sono segnata, però dico, ho un senso di invidia perché Matteo è riuscito a capire quasi subito al volo che i miei ragionamenti, come dire, non avevano quella circolarità necessaria, cioè che si chiudevano a un certo punto, restavano aperti un po' come delle spirali, no? Delle cose che non si chiudono mai, e quindi tu hai colto la roba e ti sei dato, hai fatto una domanda e ti sei dato subito una risposta.
3: Secondo me si chiudono.
1: Si chiudono?
3: Si chiudono.
1: Certo che si devono chiudere. E noi adesso tra poco ci collegheremo, niente proprio di meno che, con il cortile di Radio Popolare. Perché? Perché lì sta cominciando, forse è già cominciata da qualche minuto,

0: direi una prova di microfono aperto in cortile, all'aperto in questo caso fisicamente all'aperto. Alessandro, abbiamo già la nostra vittoria collegata?
1: Sì, abbiamo l'inviata in cortile. Vitto, ci sei? Che
2: Eccomi, eccomi, mi sono
1: succede? A noi che siamo qui
2: smaterializzata e
1: chiusi, raccontaci.
2: smaterializzata. Allora, qui intanto c'è una bellissima atmosfera, e infatti, tra l'altro, approfitto per dire, guardate i nostri social, che ogni giorno stiamo mettendo delle foto delle varie serate, metteremo anche la foto di questo bellissimo microfono aperto dal vivo che sta succedendo ora. E la cosa bella, sono già uscite delle cose interessanti, tra l'altro molti giovani e quasi tutti abbonati, tra l'altro, quasi tutti abbonati e un sacco di cose interessanti, ad esempio ascoltano un sacco, una cosa strana che di solito in realtà si pensa degli under 35 è che ascoltino più il podcast della diretta. Da questo microfono aperto, dal vivo a quanto pare risulta proprio l'opposto, che siano più quelli fedeli a proprio ascoltare la radio in diretta rispetto ai podcast, quindi insomma,
1: Sì,
2: quando è da.
1: senti Vittorio, ma li disturbiamo se se ne porti 1 o 5 secondi in diretta?
2: Sì.
1: Sì.
0: Si spezza, giustamente, si spezza
2: Proprio per chiedere,
0: l'atmosfera.
2: ma il dibattito è bello acceso
1: E
2: e
1: di cos'è che si sta parlando esattamente in questo momento? Cioè, qual è la...
2: mi avvicino.
1: Eh?
0: Giustamente ha bisogno di
1: Ah,
0: ascoltare
1: sì,
0: perché ci
1: certo. Questo
0: stava
1: è il verso di chi si
0: parlando
1: avvicina.
0: e
1: Ah,
0: quindi
1: si avvicina. Storia.
0: Vittoria c'è quasi, secondo me è il momento di svolta
1: È
0: quanto è grande sto
1: scappata.
0: cortile?
1: È scappata via. Vittoria?
2: Ah, sì, scusatemi,
1: Presidente?
2: mi ero persa ad ascoltare. Allora, ora c'è un sondaggio degli speaker preferiti, ma non lo dirò in onda per non
1: Per non far torto a
2: fare
1: nessuno.
2: venire delle faide interne. Tra l'altro, prima invece si chiedeva la fascia oraria più ascoltata e anche le trasmissioni, e un sacco di persone hanno. Insomma, è venuto fuori, ad esempio, una ragazza diceva che lei si connette, insomma, accende la radio alle 18, quindi proprio nella fascia dei notiziari. Quindi effettivamente quello che poi dicevamo prima in studio, che quindi è importante un'informazione indipendente, a quanto pare la cosa più apprezzata anche dai giovani che sono qui ora, ecco.
1: Vittoria, noi ti salutiamo allora.
0: Grazie, portaci dei segreti che ascolti, che riesci a
2: Certo, ora
0: carpire
2: mi
0: mentre
2: metto in
0: sei lì,
2: mezzo.
0: delle cose segrete,
2: Ora
0: delle valutazioni che vengono fatte dai nostri ascoltatori e ascoltatrici giovani, appunto, e questa è la questione di stasera qui da noi, e riportacele rientrando se vuoi anche in studio, noi ti aspettiamo sia al telefono che in studio. Tra l'altro,
1: toc
0: pensa.
1: toc, se sentiamo toc toc è Vittoria che torna. Ciao Vittoria, grazie.
2: Ciao.
1: Ciao, ti lasciamo il microfono aperto.
0: Allora, c'è una cosa che pensavo a proposito di questo tema dei giovani. Io ho posto una questione qualche giorno fa e mi sono chiesto: ma io quando ero giovane avevo voglia di rientrare, mi faceva piacere rientrare in una categoria come quella dei giovani, descritta per filo e per segno da quelli che allora erano adulti, e ho il ricordo che allora c'avevo una certa insofferenza a pensare che altri potessero definire i confini della mia personalità, mia e dei miei compagni, delle mie compagne, delle nostre, quindi personalità, persone, in maniera molto dettagliata e quindi a definirci come soggetti che avevano determinate caratteristiche, determinati bisogni e che quei bisogni potevano essere soddisfatti con, ad esempio, alcuni tipi di consumo. L'invenzione dei giovani è un po' l'invenzione del giovane che consuma, perché quando non esisteva il giovane è perché non esisteva qualcuno che consumasse, che comprasse il disco, il libro, i pantaloni, le scarpe e quant'altro. E allora mi sono anche detto, però, dico, se quella cosa mi dava una certa insofferenza, è possibile parlare delle generazioni, diciamo così, che che sono appena arrivate nella comunità degli esseri umani oppure no? Perché da questo punto di vista parlare delle persone di nuova generazione forse significa soprattutto parlare dei luoghi in cui queste persone, noi, io, viviamo. Noi in realtà quello che facciamo quotidianamente, noi che facciamo come mestiere, quello della comunicazione, dell'informazione, descriviamo, no, dei luoghi dove la vita si svolge. E allora penso, dico, ma non è che per caso noi dei giovani oggi dovremmo parlare non tanto di loro come persone fisiche, quanto dei luoghi in cui queste persone oggi vivono. Se non parliamo della scuola, come facciamo a parlare dei giovani? Se non parliamo di uno dei luoghi dove i giovani, uno dei luoghi, non tutti ovviamente, dove i giovani vivono, dicono quello come la pensano, fanno le cose che la loro creatività, diciamo così, stimola, e quindi forse più che centrati sulle persone occorrerebbe essere centrati anche quantomeno sui luoghi dove queste persone vivono.
3: Non lo so, ma tu hai centrato il punto, cioè essere categorizzati così.
0: Recuperare tutto.
3: Sì, sì.
0: Stai cercando di recuperare tutto il male che hai fatto.
3: No, voglio dirti, essere considerati come giovani è assolutamente, è terribile, è debilitante. Ieri sono stato qui dentro.
1: Vabbè, non tanto, a me se mi dici giovane sono contento.
3: Sì, però
1: scherzo. Vabbè, ho capito, sì.
3: Esatto, ieri sono stato il rappresentante della Gen Z, cioè Mattia mi ha detto tu che sei il rappresentante della Gen Z,
1: ufficiale.
3: È terribile, uno perché è, molte volte l'essere definito giovane è sminuire la persona che hai davanti, è un po' lo stesso discorso dello stagista, per dire, poi si fa per ridere qui dentro ovviamente, anche se lo stagismo è una piaga terribile, negli anni 70 c'era lo stragismo, qui adesso abbiamo lo stagismo, è una piaga.
0: Grande battuta di Matteo.
1: Esatto. Vabbè, meglio lo stagismo, via.
3: Sì, meglio lo stagismo, chiaramente, però è terribile, e essere giovane è comunque così debilitante, perché stai sminuendo ciò che hai davanti, come se il giovane non sapesse ciò di cui sta parlando, e quindi bisognerebbe rivolgersi come individuo, cioè non importa, cioè molti giovani sono molto più esperti, maturi di persone che magari giovani non sono più, e quindi il categorizzare così giovani e non giovani è terribile. Poi per target ci sta, perché magari ci sono dei bisogni editoriali che ti portano a, in
1: a
3: qualche
1: pensare,
3: modo,
1: sì,
3: tipo l'under 35 in questo caso serve, perché bisogna anche stabilire un piano editoriale per il futuro, perché Radio Popolare deve vivere altri 50-60 anni, ha bisogno di quelli che non saranno più giovani, e quindi serve dire oggi under 35, però in altri contesti stiamo attenti a dare del giovane così.
1: Va bene, Matteo, tu che sei giovane. Allora, sono le... Ah, ma c'è la pubblicità anche in mezzo. Ah, hai capito, abbiamo la pubblicità fra esattamente 2 minuti. Allora io direi di arrivare a questi 2 minuti in questo modo, rispondendo in qualche modo a Daniele, che ci scrive giustamente: gran musica da diversamente giovani, qua riferimento a quella di prima. Adesso beccati questa.

20:30 precise. Qui dagli studi di Radio Popolare in un'altra serata della campagna abbonamenti. Io sono Alessandro Principe, con me Lele Liguori e Matteo Lefons. Tra 30 secondi di pubblicità torniamo, ma prima vi voglio anticipare che c'è già chi ha costituito un fan club di Matteo.

0: Sicura sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.

0: stavo dicendo che si incrociano i passi dal moonwalk di Michael Jackson verso un'altra tarantella che potrebbe essere ispirata da questo brano.
1: E,
0: era la Vespa, sì, però non era nessun passo particolare, stiamo parlando di fine anni 90.
2: 2000.
0: Già 2000 eravamo.
2: Sì.
0: Era proprio l'inizio.
2: Inizio.
0: Ok.

0: Io non ho capito se vi state abbonando oppure no.
1: La ricchezza è un miraggio però.
0: Se state andando sul sito radiopopolare.it, dove trovate tutti i modi per abbonarsi, per sostenere Radio Popolare, è facilissimo, oppure eventualmente se già siete abbonati, per portare il vostro abbonamento da 90 euro, quelle che insomma abbiamo sempre chiesto dai tempi ancora della lira fino ad oggi, subito dopo l'entrata dell'euro, insomma l'abbonamento è stato di 90 euro e quindi se lo volete portare a 107.6, che è la frequenza gloriosa di Radio Popolare, fatelo, potete anche lì, sempre dal sito, sottoscrivere il ritocco, così un po' come lo chiamiamo noi, del vostro abbonamento.
2: Tu prima ci dicevi di un messaggio che è arrivato particolareggiato ed indirizzato a Matteo.
0: Ma guarda, qui veramente abbiamo un messaggio che insieme a una espressione di grande stima, di apprezzamento, nonché proposta vera e propria di interventi in radio. Scrive la Cinzia: Matteo prenderà il posto di Bacchetta a Tutto Scorre. Fantastico.
3: Cinzia, io spero tu possa essere la mia datrice di lavoro a breve.
0: E non so Bacchetta cosa ne pensa, Massimo, non so, così si fa per scherzare.
1: Bella cassa non va, desolato risulta il cavo.
2: Matteo subito pensa che l'unica relazione possibile tra lui e questa
0: Cinzia,
2: ammiratrice, possa essere quella tra datore di lavoro e dipendente o lavoratore.
3: No, Cinzia, hai la mia massima stima. Tu hai capito tutto.
0: No. Allora, io vorrei ricevere nell'ordine la telefonata di Cinzia, anche di Bacchetta, se ci sta ascoltando. Ma Cinzia, ci devi telefonare, dai, 02 33 001 001. Cinzia, telefonaci, chiamaci qui in diretta e raccontaci che cosa ti ha colpito tanto dell'intervento del nostro grande Matteo Lefons. Oh, non finisce mica qui con questa serata, ci saranno anche i prossimi giorni, ci sarà domani, dopodomani, ancora serate qui alla sede di Radio Popolare in via Ollearo, faremo ancora altri momenti di confronto, di aperitivo, innanzitutto come abbiamo fatto in queste sere qui fuori nel cortile con la pebedda, gli aperitivi, le chiacchiere, poi il microfono aperto dal vivo e poi ancora altre serate qui nel nostro auditorium. E la musica è quella che piace anche al nostro Daniele, che dice: io vado per i 50, la musica è senza tempo, sempre peace and love. Direi che si può commentare in questo modo.
2: Lele, io vorrei sapere da Matteo, però, in un esercizio di autovalutazione, diciamo così, che cosa pensi possa aver colpito a tal punto Cinzia da fare l'affermazione che ha letto prima.
3: Ma non mi fare queste domande, perché voglio mantenere un velo di falsa presunta modestia, e altrimenti se lo perdo potrei far disinnamorare le ascoltatrici a casa.
0: Ah, perché secondo te ci sono già le ascoltatrici innamorate di te?
3: No,
0: a casa.
3: Per dire.
0: Sì, no. Però Cinzia, telefona, dai, oppure scrivi, non lo so, però se telefoni è meglio. Noi siamo più contenti, così come potete farlo e fatelo, che ci fa piacere. Tutti voi che siete all'ascolto, 02 33 001 001, oppure potete scrivere al 331 6214 013 diretta@popolarenetwork.it. Questi i modi per mettersi in contatto con noi. Allora, adesso vi faccio sentire una cosa, intanto che aspettiamo la telefonata di Cinzia. Sapete che qualche giorno fa siamo andati a portare la mostra di Radio Popolare Fotografica a Strasburgo, al Parlamento Europeo, va bene, ve l'abbiamo già raccontato, ma quello che voi non sapete è che a un certo punto c'è stato un vero e proprio giallo. Un vero e proprio giallo che ha riguardato noi della radio e chissà anche forse qualche personaggio importante.
2: Giallo nel cuore dell'Europa.
0: Un giallo nel cuore dell'Europa. Mistero a Strasburgo.
3: Fantastico.
0: Sentirete da questa diciamo chiacchierata, che è nata inizialmente così come un racconto fatto, sentirete la mia voce, sentirete quella di Cristina Sella, ma poi vedrete che c'è un vero e proprio giallo. Dura 2 minuti e mezzo, intanto aspettiamo la telefonata di Cinzia. Il giallo, il mistero di Strasburgo. Ritorno alla mostra ed ecco che troviamo, attenzione, stiamo arrivando qui dove è allestita la mostra e naturalmente subito incontriamo incontriamo Cristina Sedo, ma non siamo in diretta, sono delle registrazioni che chissà quando si è mai... Ride Cristina.
4: Speriamo.
0: Ma cosa facci? Fotografi le foto?
4: Esatto, faccio la foto alle foto e la mando ai miei colleghi e alle mie colleghe per far sapere che sono con noi a Strasburgo.
0: Contenta di come è andata, di come
4: sì,
0: sta
4: sì,
0: andando?
4: Contentissima, bene. Contentissima. Bella la mostra, ci hanno rubato qualche calamita. Faccio
0: no, ma come? Sì. Andiamo immediatamente all'ufficio calamite smarrite del
4: ci
0: Parlamento.
4: Sono grandi appassionati di calamite.
0: Va bene, allora ti lascio fotografare le foto, ma poi qui abbiamo Pietro, abbiamo Giovanna. Che avete fatto oggi? Avete girato per la città? Avete fatto un po' di turismo?
5: Abbiamo fatto turismo, è una città bellissima. Sì. Ci siamo divertiti molto.
0: La cosa più bella che avete visto?
6: La cosa più bella che abbiamo visto? Il dipinto di Giotto, probabilmente.
0: E
6: sì.
0: Dove si trova il dipinto di Giotto?
6: Il dipinto di Giotto si trova al Museo di Belle Arti di Strasburgo, che è un museo piccino, bombardato più e più volte, evidentemente per qualche sfiga. Non lo so.
0: Rimasto.
6: No, no, no, per qualche sfiga è stato bombardato due volte, okay, però c'è rimasto.
0: Senti, adesso dovrete mettere all'opera, anzi ci dovremo mettere all'opera per cominciare a smontare tutto quanto.
5: È un peccato, sarebbe stato bello fosse rimasta di più.
0: Permanente la dobbiamo fare.
5: Addirittura, permanente, giusto.
0: Sei contenta di come è andata?
5: Sì, molto, molto contenta.
0: Bene. Sì, Pietro, aspetta, stavo per chiudere, ma Pietro vuole dire qualcos'altro.
6: No, semplicemente che qualche parlamentare si è imboscato delle calamite, quindi...
0: Ma l'ha detto, ma quindi è un giallo vero e proprio, la denuncia l'ha fatta adesso Cristina, aggiungi dei dettagli, qualche parlamentare...
6: Allora, voglio sospettare, okay. Diciamo, non voglio rovinare questa storia con la verità, quindi diciamo che sono dei parlamentari che ci hanno imboscato, e anzi, oserei dire quelli di Renew.
0: Veramente?
6: Dai, diciamoci così.
0: È una denuncia vibrante.
6: Vibrante e soddisfatta.
0: Ciao.
5: Bisogna precisare, sono dei ladri consapevoli, perché hanno rubato solo le calamite in basso, non quelle
0: perché
5: in
0: sono più belle quelle in basso?
5: No. Quelle in alto tengono sulle foto, ah, certo. Quelle in basso le...
0: E uno non se ne accorge.
5: Invece ne hanno rubate sette, mica due, sette calamite.
0: E con questa denuncia delle calamite rubate, ciao.

0: succedono anche queste cose.
1: No, ma è una roba pazzesca, mi tocca dare ragione a Donald Trump, ha ragione lui che l'Europa è finita.
2: È vero.
0: No, si ruba le calamite.
3: I ladri alla fine certe volte siano sempre al centro, Renew Europe.
2: Ah, cioè, battuta! Attenzione che qui si aggiunge Gabriele che dice: ma è ovvio, Matteo è salentino. Perché Gabriele ci chiama da Lecce. Vuoi salutare Gabriele?
3: Grande Gabriele, numero uno.
2: Numero uno, Gabriele numero uno, abbonato salentino da 27 anni. Grazie Gabriele.
3: Ma ti conosco Gabriele?
1: Aspetta, adesso devi aspettare il messaggio.
3: Adesso rispondi.
2: Se deve rispondere, sì, ti conosco. Ma
1: comunque,
2: dove?
1: Ricordiamo il numero di telefono per chiamarci qua.
3: Esatto, chiama Gabriele.
1: Anche nella parola questa chiacchierata. 02 33 001 001. E tra l'altro, appunto, poi invece il luogo dove andare per abbonarsi a Radio Popolare è su radiopopolare.it. Quello è il canale, diciamo così, principale. Trovate facilmente tutte le istruzioni. E uno potrebbe dire: ma io adesso non ho tempo, non posso stare attaccato al computer mezz'ora per fare questa roba. La notizia delle notizie è che ci vogliono 5 minuti, non mezz'ora. E quindi anche qui dobbiamo smentire una affermazione che circola spesso. In ogni caso, questa storia della calamita, Alessandro e Matteo, mi sembra veramente una roba
2: eccezionale,
1: penosa.
2: Nella sua penosità
1: era il fatto che arrivano gli stranieri, cioè il gruppo di italiani con cui Alessandro era, e subito c'è un
2: vengono derubati dentro le istituzioni europee.
3: Ma magari a Strasburgo costano tanto le calamite, non è come, non so, Tirana o Gallipoli,
2: che dove le calamite vengono via come il pane.
3: Qui invece probabilmente almeno 10
2: a Strasburgo sono care. E c'è una telefonata. Pronto? Magari è Cinzia. Pronto?
4: No, non sono Cinzia.
2: Ah, chi sei?
4: Ciao. Sono Gianni. Chiamavo per sono abbonato, ritoccato. Chiamavo per segnalarvi. Mi senti bene adesso?
2: Sì, non benissimo. Vai, proviamo.
4: Allora, segnalarvi una mail che sta girando anche sui social, che parla di un raduno neofascista all'Hotel Cavalieri.
2: Certo, sì, remigrazione, sarà questo, esatto, weekend.
4: Il 17, esatto. Io appena ho visto così, ho scritto all'Hotel Cavalieri e loro mi hanno risposto che non è in programma niente. E quindi non so,
2: da capire. Guarda, ne abbiamo parlato proprio oggi in riunione di redazione, appunto discutendo di questo e ricordandoci appunto tra noi per il fine settimana di seguire quello che potrebbe succedere. Insomma, non è la prima volta che c'è questo tipo di riunioni, di raduni, e questo è previsto esattamente come dicevi tu per domenica. Poi appunto tu ora ci dai questa informazione che potrebbe non esserci più, staremo a vedere.
4: Essere stata programmata affatto.
2: Sì.
4: Vi inviterei magari
2: a seguirla, sì.
4: A seguire la cosa,
2: va bene.
4: Informarvi direttamente.
2: Certo, va bene. Passi di qua in questi giorni, in queste sere, ti vediamo?
4: Sì, probabilmente, molto probabilmente venerdì.
2: Bene.
1: Sei abbonato?
4: Sì, ritoccato anche.
1: E soddisfatto, mi sembra.
4: Abbastanza.
2: Vabbè, migliorare. Si può sempre migliorare. Grazie.
4: Ciao.
2: Grazie. Qui c'è un'altra telefonata. Vediamo, magari stavolta è Cinzia. Pronto?
5: Ciao. No, non è Cinzia. Purtroppo per Matteo, è Gabriele da Lecce.
2: No, Gabriele da Lecce. Ma vedi. È un momento Carramba un po'. Cosa volete dirvi? Mi metto un tappetino musicale?
5: La dimostrazione che le cese sono ovunque, di conseguenza non potevano non esserci anche a Radio Popolare. Tra l'altro mi fa veramente tanto piacere sentire una voce salentina durante le trasmissioni della radio a cui, come scrivevo nel messaggio, io sono particolarmente affezionato, visto che data ormai 1999 la prima volta che ho sottoscritto per Radio Popolare, allora Radio Popolare si poteva ascoltare da noi, ovviamente soltanto col parabolone, ecco, nei tempi in cui la gente si metteva il parabolone per vedersi le partite di pallone, io invece lo montai sulla terrazza del mio palazzo per ascoltare il segnale satellitare di Radio Popolare.
2: E l'amministratore del condominio?
5: L'amministratore del condominio, diciamo che comprese la situazione, c'era il cosiddetto diritto di antenna allora,
2: certo.
5: Di conseguenza era un mio sacrosanto diritto. Da allora chiaramente non ci siamo più lasciati, di conseguenza abbonato, mattonato, azionista.
1: Ma tu con la radio come l'hai scoperta prima di montare la parabola sul tetto di casa?
5: No, io la radio l'ho scoperta perché di tanto in tanto quando mi muovevo per la Puglia, su Taranto, avevamo allora una emittente che si chiamava Primavera Radio, che successivamente è diventata Radio Popolare Salento, sì, e ha montato un trasmettitore anche a Lecce. In quei 3 anni peraltro io sono stato uno dei redattori di Radio Popolare Salento, poi per ovvi problemi economici l'avventura di Radio Popolare Salento è finita, poi grazie a Dio tra satellite, adesso internet, app eccetera, non c'è più alcun problema, però ecco, sentire che, come dire, una parte, è come se con Matteo è come se una parte di me sia Radio Popolare. A livello anagrafico io credo che potrei essere il nonno di Matteo.
2: Ma che addirittura, ma guarda che Matteo ha quanti anni? È 54, 55.
3: Fra 2 giorni, quindi siamo ancora in abbonaggio, 28.
5: Posso essere il tuo nonno. Sappi che le mie 2 figlie sono più grandi di te, ecco.
3: Ma lo sai che hai un accento bellissimo, Gabriele?
5: Comunque nella radio
1: Alessandro, ti rendi conto?
2: Non so, volete che andiamo via? Non so. Lele, andiamo a sentire la serata qui dell'Armadillo?
1: Sì, lasciamoli pure. Hai un accento bellissimo, la tua voce è meravigliosa.
2: Grazie a te ho montato la parabola.
3: Sono invidiosi questi nordici.
2: Cioè, la stiamo buttando brutalmente sul nord contro sud, attenzione, un grandissimo classico. Va bene, Gabriele, continua ad ascoltarci. Noi ogni tanto ti facciamo sentire Matteo, te lo promettiamo.
3: Grazie Gabriele,
5: a presto.
2: Ciao Gabriele, grazie mille. Ma attenzione, perché si è palesata Cinzia.
1: No.
2: Sì.
3: Dai.
2: Sì. Quindi ormai è una serata dedicata a Matteo, praticamente.
3: Grazie. Che bel benvenuto.
2: Allora dice Cinzia: "Non posso chiamare, mi vergogno. Matteo lo stiamo imparando a conoscere con questo abbonaggio, spigliato, fresco, ficcante e puntuto. Intendiamoci, Bacchetta è intoccabile, ma Matteo sembra essere già oltre lo stage."
1: Mamma mia, Cinzia, ma che è meraviglioso.
2: Ma non è che sono i tuoi genitori?
3: No, non si chiama Cinzia mia madre.
2: Neanche Gabriele tuo padre?
3: No, neanche Gabriele mio padre, però grazie mille.
1: Hai condizionato l'ascolto prima, infatti non ti abbiamo visto prima di cominciare la trasmissione per qualche quarto d'ora. hai avvisato quelli che dovevi
2: avvisare. Avvisava gli amici praticamente.
3: No, però ci tengo a sottolineare che il posto di Bacchetta non lo bramo, è sacro. No. E per favore non facciamoci nemici già al secondo mese. Anche perché se ti fai nemico Bacchetta non lo so cosa possa succedere.
2: Non lo so, vediamo. Non chi c'è al telefono adesso, pronto?
6: Pronto?
2: Ciao, chi sei?
6: Buonasera, sono Roberto.
2: Ciao Roberto.
6: Sì, ecco, volevo fare i complimenti alla radio per questi spazi di microfono aperto.
1: E soprattutto a Matteo, immagino.
3: No, a tutti.
6: A tutti e tre, ma anche altre trasmissioni che seguo.
2: Bene, grazie.
6: Certo, non sono d'accordo tante volte sulla politica. Io sono un liberale di sinistra.
2: Ok, però comunque, come diciamo sempre...
6: Seguo Tajani.
2: Tajani, ok. Però come diciamo sempre, insomma, non si deve per forza essere d'accordo su tutto, condividere tutto, si ascolta, alcune cose piacciono di meno, ma l'importante è sostenerci.
6: Per quanto riguarda la
2: musica, sì.
6: Ho seguito quella telefonata di una certa Sara, che auspicava un po' più di punk.
2: di punk. Va bene, grazie Roberto, grazie per il suggerimento. Tra poco la prossima canzone sarà una canzone punk, hai visto come seguo?
3: Davvero? Ma l'hai scelta prima o dopo questa telefonata?
2: No, no, assolutamente dopo, per assecondare pedissequamente le richieste degli ascoltatori.
3: Abbonatevi.
2: Cosa non si fa? Ecco,
3: bravo, abbonatevi. Abbonatevi.
2: Panchettari, sì.
1: Volevo chiedere a Roberto, mi sono dimenticato, che cosa ne pensa invece di Casini presidente della Repubblica.
2: Perché diventa presidente della Repubblica?
1: No, però tra uno dei tanti retroscene della settimana era quello che riguardava appunto le chiacchiere attorno a Pier Ferdinando Casini come potenziale soggetto da portare al Quirinale nel 2029, quando finirà il mandato di Mattarella.
2: Mamma mia!
1: E come diciamo così, figura.
2: Era così.
1: Attrarre consensi da destra a sinistra. Potete immaginare che cosa significa parlarne adesso, prima dell'elezione, quindi prima di capire quali saranno i rapporti di forza in Parlamento. Però Casini evidentemente è come l'acqua calda, non fa male a niente, a nessuno.
2: Anzi, tiepida,
1: curativa, quindi
2: male non fa.
3: Se la situazione è drammatica, l'acqua tiepida non fa niente, fa Casini. Okay. Quindi
1: Su questo prendi tu una decisione.
2: Oddio, mi sono perso. Non fa niente, però, fa Casini. Bella, questa è bella. Nemmeno Gabriele da Lecce, secondo me, potrebbe apprezzarla. Invece Marina dice: sono milanese, trasferita in provincia di Lecce. Questo momento è bellissimo per me. Niente, l'orgoglio leccese.
3: Grazie Marina.
2: Orgoglio leccese. Nel frattempo sta parlando Mattarella. Niente, salutiamo anche lui, lo vediamo in televisione. 20:51 minuti. Qui siete sempre all'ascolto di Radio Popolare, la campagna abbonamenti 2026 primavera, con tante serate qui da noi. Venite ancora domani, dopodomani o anche stasera, se fate ancora in tempo, perché ci saranno altri momenti di aperitivo, di serate, di confronto, di cose divertenti. Casini al Quirinale non è un bel titolo, dice nel frattempo Carlo, che commenta i nostri ragionamenti politici.
1: Stavo dicendo stupidaggini, per le cose che dico io ovviamente, no? Quindi Matteo lo trovo veramente soddisfatto di come è andata.
2: Beh, vorrei vedere.
1: È andata quest'ora.
2: Sì, ha avuto i fans, le fans, i parenti che ti telefonavano, gli amici, bellissimo.
3: Ogni tanto l'ego va un attimino
1: sostenuto.
3: Un pezzo
1: di Lombardia che si trasforma nottetempo in un pezzo di Salento, e gli accenti cambiano, tutti prendono quel tono amorevole, come lo definiva Matteo prima, appunto del dialetto salentino.
3: Ci vuoi, potremmo parlare salentino?
2: Ecco, va bene, adesso non esageriamo.
3: Allora,
2: intanto Andrea ci scrive, Andrea sarebbe dovuto venire alla serata, appunto al microfono aperto dal vivo di questa sera, cioè non sono potuto venire perché ho avuto un contrattempo, eccetera, eccetera. Però dice, mi ero preparato, avevo pensato a un contributo per questa sera. Allora Andrea, se vuoi mettere alla prova le tue doti di sintesi e ci scrivi quello che avresti voluto dire, insomma, via messaggio, noi lo leggiamo volentieri, oppure ancora meglio se ci vuoi chiamare allo 02 33 001 001. Di tempo ne abbiamo ancora, perché tra 6 minuti c'è un breve stacco, poi andiamo avanti fino alle 21:00.

0: Questa è un po' la domanda che mi pongo da un mese e mezzo, ma dopo lo stage, should I stay o should I go? Mamma mia!
1: Un poeta. Dire che è un poeta. Poeta, sì. Sì, è un poeta, qui in via Olearo al 5 c'era mancato.
2: C'è sempre della poesia.
1: E adesso arriva qui, stravolge e anticipa
2: i canoni del
0: spaziamo tutto via.
1: Sì, noi pensavamo fosse prosa e invece
2: era un calesse,
1: poesia,
2: certo.
1: È pura poesia.
2: Per citare?
0: Troisi.
2: Allora ci scrive Andrea, appunto, che sarebbe voluto venire ma non ha potuto per cose sue improvvise, però dice insomma la radio è quello che avrebbe voluto dire, molto sintetizzato, dice la radio è un media pazzesco, c'è una profonda necessità anche generazionale di confrontarci, dibattere, informarsi dentro i tempi e le modalità discorsive della radio, una sfida cruciale non solo per l'informazione, sono contento di contribuire un poco a questa realtà preziosissima per Milano e dintorni, sono cose che sapete, spero vada tutto bene, buona serata, grazie Andrea davvero.
1: Andrea ci rifà ritornare all'inizio dei ragionamenti che facevamo quando abbiamo cominciato questa nostra fascia di conduzione, e cioè che oggi forse più che mai, adesso non vorrei esagerare, ma è il momento, diciamo, di sottoscrivere un abbonamento a Radio Popolare, di aiutare, di sostenere questa radio, è un momento sempre più adatto a questo tipo di bisogno. Perché? Perché quello che abbiamo visto è che i tempi di guerra, no, si dice, si abusa forse anche l'uso di questa espressione, ma la prima vittima della guerra poi è la verità, è la trasparenza nell'informazione, e oggi più che in ogni altro momento e in ogni altro contesto c'è bisogno proprio di sostenere, secondo me, media come Radio Popolare che fanno dell'informazione autonoma, indipendente, trasparente, la propria cifra costitutiva. Non è perché l'abbiamo presa da un bouquet dovendo scegliere tra chissà quale composizione floreale, ma perché è una convinzione politica forte. L'informazione di questa radio è un'informazione indipendente. E allora, Matteo, indipendente da chi? Ritorniamo al discorso che facevamo all'inizio, e cioè indipendente da quelli che sono i grandi centri di potere che hanno altri interessi rispetto al racconto della realtà, rispetto alla trasparenza nel racconto, e gli interessi altri, come spesso si può constatare, sono interessi di natura economica che riguardano altri settori rispetto alla comunicazione, e dove l'eventuale controllo di un giornale, di una radio, di una televisione serve soltanto ad arrotondare le cifre del fatturato, le cifre dei dividendi che vengono poi distribuite agli azionisti. Tutto questo per dire che secondo me appunto oggi è molto più impellente che in un altro, che in qualunque altro momento di storia recente, proprio per come la libertà di informazione in giro per il mondo è stata trattata da potentati economici come quelli rappresentati dal capo della Casa Bianca, giusto per non fare nomi, o dalla cerchia di uomini d'affari che ruotano attorno alla Casa Bianca, così come alla tendenza, diciamo così, alla concentrazione delle ricchezze che abbiamo visto in altri luoghi del pianeta, dall'Europa al Sud America e anche ad alcune aree del continente africano. Quindi muoversi per l'indipendenza di Radio Popolare significa muoversi per una informazione trasparente, e il sostegno a Radio Popolare è qualcosa, diciamo così, che viene quasi da sé, se in testa si ha lo schema di voler sostenere e aiutare l'informazione indipendente.
2: Vuoi aggiungere qualcosa?
1: Qui
2: è difficilissimo,
0: è difficile,
2: qui è difficilissimo.
0: Cosa dica, rovino il momento e la profondità, e quindi godiamoci questi ultimi 8 secondi salutandoci, probabilmente
2: salutandoci, perché siamo arrivati alla fine, provvisoriamente alla fine. E non a caso, indipendentemente, Radio Popolare è il titolo che abbiamo dato a questa campagna, che continua ancora, continua qui stasera e continua anche con tutto il resto degli appuntamenti della giornata fin da domani mattina presto.
1: Noi adesso diamo la linea a Cecilia Di Lieto.
2: Come no?
1: Nell'auditorium di Radio Popolare, nell'auditorium Demetrio Stratos. Non so se Cecilia è già in grado di poterci dare un segnale di presenza, ma lasciamole il tempo, questi ultimi minuti, da qua all'inizio appunto del suo racconto di questa sera. Ce l'ha illustrato e anticipato una mezz'oretta fa. Noi vi lasciamo con un filo di suspense, giusto 30 secondi, non di più, e ascoltiamo tutti quanti, anche noi andiamo ad ascoltare in auditorium Cecilia Di Lieto e i suoi ospiti e le sue ospiti.
2: Lele Liguori, grazie. Adesso Matteo,
0: andiamo ad
2: tu devi dire, allora io ho detto Lele Liguori, grazie, tu devi.
0: Grazie Alessandro Principe, il boss.
2: Grazie Matteo Lefons.
1: Grazie a tutti voi.
2: Grazie a tutti voi che ci sostenete, continuate a farlo. Ciao.

0: e naturalmente a chi è all'ascolto sulle nostre frequenze, perché questa trasmissione va in diretta e noi siamo qui a una puntata specialissima della trasmissione, molto molto speciale. Ad aiutarmi nella conduzione c'è Federica Giordano.
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutti e a tutte.
0: Abbiamo iniziato con un happy birthday, insomma i più astuti di voi hanno già capito. In genere si dedicano le serate a persone scomparse, grandi monumenti della storia, eccetera, eccetera. Qui avevamo l'occasione di celebrare un monumento vivo che compiva appunto i suoi 100 anni. Stiamo parlando di Sir David
1: Attenborough, esatto. Vivo e vegeto, perché non so se abbiamo visto che splendore di cera che ha, è meraviglioso.
0: Meraviglioso, cioè, fiore. Siamo innamorate e lo vogliamo sposare.
1: Magari siamo qua. Speriamo. Se ci sente, siamo qua.
0: Prontissime. Allora, vi presentiamo naturalmente i nostri ospiti, che ringrazio tantissimo per essere qui con noi, che sono veramente onorata di avere con noi.

0: a Paolo De Giuli di Extinction Rebellion. Ecco, mi sono dimenticata.
1: Passiamo i microfoni.
0: Dovete usare il microfono cambiandovelo, quindi benvenuto.
2: Grazie.
0: Ecco, così siamo sicuri che sei qua. Benvenuto al professor Gianfranco Mormino, filosofo, docente di filosofia morale all'Università degli Studi di Milano, e che è arrivato, io non lo sapevo, è arrivato apposta da molto lontano. E io come ringraziarti?
3: Non potevo mancare, Cecilia.
1: Era un regalo bellissimo.
3: Veramente non potevo mancare. Saluti a tutti.
0: Un grande onore, un grande piacere. Con noi Sara D'Angelo, presidente della rete dei santuari degli animali liberi. Che quanti sono adesso i santuari?
4: Ma aderenti alla rete siamo in 26 in Italia, è un bel numero. Siamo ad essere un bel numero.
1: Bel gruppo.
4: Sì.
0: E poi dalla Sicilia, dalle Alpi alle Piramidi.
4: Esatto. Esatto, buonasera.
0: E poi, con grande, enorme piacere, Anna Maria Manzoni, psicologa, psicoterapeuta, scrittrice, che si interroga da sempre sulla nostra complessa relazione con gli altri animali.
5: Sì, mi interrogo, non trovo risposte, ma comunque va bene.
1: L'importante è farsi le domande intanto.
0: Esatto, esattamente così. Allora, come avete capito dal titolo della serata, che è Zampa libera tutti, e mi sono scusata con Massimo Manni, che è il patron, diciamo così, di uno dei santuari più iconici del panorama, e penso che Sara sia d'accordo con me, che è Capra libera tutti. Ho rubato in qualche modo la frase, perché mi sembra veramente molto
1: azzeccata,
0: affascinante, bellissima. Anzi, l'ha trovata Federica per dare tutta la giustizia alla giustizia. Ma il sottotitolo è Un altro mondo è possibile, che poi dal mio punto di vista è anche Un altro modo è possibile. Sono due parole che io scambio volentieri. Che dici?
1: Devo partire a chiedere a tutti gli ospiti se effettivamente un altro mondo è possibile.
0: E questa
1: è una domandona, in che modo loro stanno mettendo così in moto questo cambiamento, perché ognuno di loro, insomma, porta acqua al mulino del cambiamento in un modo diverso,
0: certo.
1: È il motivo per cui, insomma, c'è questo parterre così ricco, così bello questa sera.
0: E noi volevamo iniziare proprio dal professor Gianfranco Mormino. Peraltro è in uscita un suo libro proprio nei prossimi giorni, che si chiama Etica antispecista, per Raffaello Cortina Editore. Quindi torneremo a parlarne poi, professore. Ecco, ma perché è antispecista? Allora, ci racconti un po' il tuo percorso anche.
3: Sì, volentieri. Dunque, antispecismo significa rifiuto di qualsiasi discriminazione, quella delle specie. Noi contro i non umani, non homo sapiens, siamo forse una delle ultime frontiere della discriminazione. Ovviamente l'antispecismo nasce non a caso alla fine degli anni 60, comincia, e sulla scorta dell'antirazzismo, dell'antisessismo, come è stato scritto ampiamente da Singer e da tanti altri. Quindi l'antispecismo significa semplicemente trattare tutti non allo stesso modo, ma con equità, cioè dando di più a chi ha più bisogno, non dando a tutti le stesse cose. E io credo che questo sia valido per i diritti umani, ritengo che una persona che ha più bisogno debba avere di più, perché la discriminazione si fa sulla base dei bisogni, che significa le priorità, eccetera. Se si deve aiutare qualcuno, si deve aiutare chi parte da una condizione più svantaggiata. In questo momento ci sono tantissimi esseri umani in condizione più svantaggiata, trattarli equamente significa dare loro di più di quello che so, mi merito io, che tocca a me. Perché io non sono in una condizione svantaggiata. Gli animali, disgraziatamente, sono, come diceva Horkheimer, proprio in fondo alla piramide, e quindi sono quelli che hanno bisogno di più, perché quando dico bisogno intendo dire letteralmente la libertà di muoversi, la libertà di non aver paura, che è la rassicurazione. Secondo me è un concetto etico molto importante. Non dobbiamo solo dare cibo e altro, ma bisogna anche far sentire sicuri, ed è molto difficile che un animale si senta sicuro in città, territori che sono pensati non per loro, dove gira di tutto, strade, autostrade, treni, cioè ci sono tante cose che proprio non sono pensate per loro. Quindi credo che essere antispecisti significhi appunto ricordarsi che prima vengono i bisogni e poi i diritti. Non che i diritti siano una brutta cosa, ma i diritti a chi ne ha già tantissimi o chi ha poco bisogno, possono venire dopo i bisogni di chi invece non vede soddisfatto nemmeno quello di vedere di respirare l'aria fresca. Ecco, quindi.
1: Tra l'altro, professore, lei ha scritto una cosa, molto semplice ma anche molto forte, che è: l'antispecismo è una scelta necessaria, che è una parola, la necessità è una parola particolare, e in più a questo si lega la questione del rendere pubblico l'antispecismo, cioè parlarne, e lei lo ha fatto attraverso il fatto di inserire gli Animal Studies all'Università Statale di Milano. Quindi mi piaceva capire quali erano, intanto la definizione di necessario, sì, e in seconda battuta quanto è stato difficile portare gli Animal Studies in università. Mi piacerebbe saperlo, sì, una curiosità.
3: Allora, parto da quest'ultima cosa perché non è stato facilissimo, è successo 10 anni fa, non ce n'era nessuna allora di cattedra in Italia, ce n'era qualcuna in Finlandia, in pochi Canada, così posti molto a nord, ma qui non è stato facilissimo, però devo dire che ho approfittato del fatto che ci fosse un direttore che era sensibile a queste cose, perché con quelli di prima, quelli di dopo, non sarebbe stato molto facile.
1: Così facile.
3: Esattamente. Ovviamente si paga un po' in termini di sorrisini, ma sì, tu sei. Però appunto.
1: Quindi anche in ambito accademico c'è un po' di specismo su questi temi. Non c'era sicura l'ambito universitario. Io speravo di sentire una voce di speranza, invece niente.
3: Posso dire questo, che forse come in tanti ambiti i cambiamenti di questo genere avvengono più per il succedersi delle generazioni, non voglio dire con l'estinzione dei più
1: anziani.
3: Non mi permetterei mai. Però in tante cose è vero che bisogna semplicemente aspettare che una generazione cresciuta in un certo modo dia spazio a una generazione cresciuta in un altro modo. Questi 40 anni io li ho visti, ho visto tanti cambiamenti per arrivare al discorso un mondo migliore. E quindi sì, cambiamenti ce ne sono stati. Ovviamente gli ultimi a recepirli sono, con dovute eccezioni, sono quelli che si sono formati e che hanno costruito tutta la loro progetto di vita partendo da una base diversa. In quel caso bisogna aspettare, semplicemente, come per tantissime altre cose.
1: Però il terreno c'è, cioè anche sulle nuove generazioni, lei l'università le vedrà, insomma, qual è la sensazione?
3: Allora, diciamo che a Milano io non posso parlare, primo ci sono persone che vengono a iscriversi all'Università di Milano per questo motivo,
1: apposta,
3: magari venendo da posti dove magari non hanno trovato troppo ascolto, non faccio nomi di città o di università, però ce ne sono parecchi. Non è che Milano sia l'unica, ci sono persone che anche senza una cattedra che insegna questo specificatamente, ci sono tante altre città dove ci sono eccellenti persone che fanno queste cose. Però Milano indubbiamente è un po' un centro, poi si è creato un gruppo di antispecisti UNIMI, sono bravissimi, si è creato un ascolto notevole, poi c'è molto dibattito, ecco, e devo dire che sui giovani è veramente, lo dico, è molto facile fare, molto facile, perché hanno meno, perché il loro progetto di vita ancora non costruito del tutto non dipende dall'essere ligi a quello che, insomma, dicono i venerati maestri,
1: agli ipse dixit, diciamo.
3: Esattamente, quindi sì.
0: Volevo dire una cosa, che leggendo purtroppo per ora solo la premessa del nuovo libro del professor Mormino, proprio alla fine della premessa c'è un ragionamento sul fatto che l'antispecismo è fondato su conoscenze scientifiche, perché questo non è una cosa così

0: pagina del libro dice la stessa cosa, nel senso che è proprio...
1: Non l'ho ancora letta.
0: No,
2: siamo indietro, prof, non ci sgridi.
0: No, era per dire che c'è all'inizio e c'è alla fine, quindi è un mio punto. Allora, che così arrivo anche alla domanda sulla necessità dell'antispecismo, cioè... mettiamolo in questi termini, io sono uno che adora i gattini, i cagnolini, mi piacciono tutti, mi va bene, e questa è una questione di sentimento che è così. Uno per esempio come Peter Singer ha sempre detto che ha sempre detto di non amare gli animali in modo particolare, ha sempre sostenuto che era un ragionamento che lo portava a questo, diciamo a questa scelta appunto di fondare in fondo l'antispecismo. Però ecco, quello che è importante è questo, che noi abbiamo un insieme di conoscenze oramai etologiche, biologiche, comportamentali, psicologiche, che vanno tutte in una direzione, cioè quella del fatto che gli animali, soprattutto certuni, perché gli altri sappiamo ancora poco di cosa possa davvero pensare o percepire animale, un animale diciamo per niente familiare a noi, no? Ma abbiamo una serie di conoscenze. La rivoluzione darwiniana è avvenuta 160-170 anni fa e ancora è ignorata, persino dai biologi che quando escono dal loro, magari studiano le evoluzioni, non dico tutti, ci mancherebbe
3: altro.
0: Ecco, però molti, pur essendo medici, quindi persone che hanno una conoscenza precisa della fisiologia animale, umana, perché comunque, ecco, la ignora. La ignorano completamente e io credo invece che quando una cosa è vera, tutti gli indizi puntano nella stessa direzione, c'è una tale coerenza di quello che sappiamo della fisiologia, delle emozioni, di quello che sappiamo del comportamento, io sono materialista quindi è inutile che stia a parlare di spirito e anima, dei corpi, cosa vogliono, di cosa hanno bisogno eccetera, c'è una tale convergenza che ecco, io credo che qualche lettura in più, non fare come appunto succede in certi paesi dove il creazionismo viene ancora insegnato a scuola, come negli Stati Uniti.
3: Però brividi.
2: Molto male.
0: Esattamente, io sono fortunatissimo perché grazie alla storia del creazionismo bandito dalle scuole mi sono comperato un sacco di libri usati che erano stati venduti via dalle biblioteche dei college americani perché non si dovevano leggere. Cioè, delle cose e quindi dico, aggiungo un'altra cosa, quando parlo di necessità intendevo dire che essere antispecisti è necessario per non contraddire tutto quello che sappiamo del mondo, perché il mondo non lo conosciamo certo fino in fondo, assolutamente, però ne sappiamo un po', molto più già di Darwin e questo per merito suo e di tanti altri. Quindi voglio dire, l'idea di comportarsi come degli antichi etruschi, come se non conoscessimo nulla della psicologia di un animale, della fisiologia di un animale, è in contrasto totale non solo con i sentimenti che uno può avere, che ci possono essere o non possono non essere, ma soprattutto col fatto di credere a delle cose che hanno un senso, che tornano, se no appunto abbandoniamo tutto. E infatti tutti, che ci siano degli animalisti che sono... mi va bene, sono superstiziosi, sono cose, comunque contribuiscono... Però devo dire che tra le persone che condividono punti di vista, diciamo, più spiritualisti e meno forti rispetto alle minime conoscenze scientifiche, che poi parlo di quelle del liceo, non è che intendo
3: sì,
0: dire, ecco, tra quelli ci sono molti più specisti invece, perché se si è ignoranti si può veramente pensare che gli animali non pensano, che gli animali non sentono, che gli animali sono guidati solo dall'istinto. Sono
2: strumenti per l'uomo, insomma.
0: Che sono delle macchine che vanno avanti come se fosse un ciclo di una lavastoviglie che fa sempre le stesse cose, il che è palesemente falso e come mi darebbe molto fastidio fondare un'idea sull'idea appunto, come dicevamo prima per scherzo, della Terra piatta. A maggior ragione l'idea che venga ignorato l'evoluzionismo, che vengano ignorate tutte le cose che sappiamo sul comportamento animale a partire dalle cose straordinarie scoperte dalle primatologhe che sono andate e hanno fatto… questo mi sembra… io non ci posso stare a una cosa del genere, è un fatto anche di conoscenza.
3: Perfetto, mi piace la passione con cui il professor Mormino ha sottolineato questo… punto, perché la passione secondo me è fondamentale e ad esempio

0: Parlando di passione, Anna Maria Manzoni, parliamo anche della psiche umana, della psicologia umana e di quella animale. Esiste una possibile coniugazione?
1: Allora, parlando di passione, direi che è la spinta iniziale per andare dovunque, si parte da quello e poi dopo arriva tutto il resto, arriva la necessità della conoscenza che mette i limiti, delimita e dà la forma ai pensieri. La passione è assolutamente fondamentale, perché senza quella non si va da nessuna parte. La passione, le emozioni sono quelle che guidano il nostro comportamento. Mi ricollego volentieri alle parole del professor Mormino quando parla di necessità, che mi sembra un concetto assolutamente fondamentale, nel senso che se parliamo del mondo che vorremmo, della necessità per l'appunto di un cambiamento e della possibilità di un cambiamento, credo che si debba proprio puntare l'attenzione sul fatto che forse è tutto molto difficile, molte cose sono utopistiche, però contemporaneamente sono assolutamente necessarie, nel senso che continuare a vivere in un mondo così come quello attuale, visto nella relazione tra noi umani, e visto ancora di più nella nostra relazione con i non umani, è una cosa assolutamente inaccettabile per i livelli estremi di crudeltà, per l'insensatezza di tutto quanto. Per cui la spinta passionale è quella che può portare a prendere iniziative che magari nel profondo possiamo anche sentire che non hanno modo, non avranno modo almeno nel breve periodo di realizzarsi, ma che comunque devono essere la base del nostro comportamento, anche perché secondo me quando si tende a ideali che sono forti non si può certamente prevedere con esattezza quale sarà la forma che le nostre iniziative possono prendere, ma è la passione che deve spingere e mi sembra che sia un elemento che guida poi tantissime dei movimenti e delle iniziative che negli ultimi anni hanno avuto modo di esprimersi voglio dire, dalla creazione dei santuari, moltiplicarsi anche delle associazioni, dagli studi che vanno penetrando in ogni ambito. Credo che ci sia questo alla base. Rispetto poi al discorso della passione, quanto ci unisca agli altri animali, anche in questo mi ha già risposto il professor Mormino, è chiaro che il mondo degli animali è anche un mondo di grandissime emozioni. Darwin diceva proprio, faceva il paragone tra le emozioni umane e quelle degli animali e al di là degli approfondimenti scientifici, credo che ci sia anche l'esperienza di ognuno di noi, che ha a che fare con gli animali con cui abbiamo più consuetudine, essenzialmente i cani e i gatti, poi ognuno, vabbè, ne può
2: o meno
1: avere anche con
2: fortuna di
1: altri.
2: incontrarne altri,
1: Esatto, però non è possibile convivere, essere vicini a un animale e conoscerlo e non riconoscere in lui un mondo intero di emozioni che vanno dalla paura alla gioia, al dolore, alla gelosia, al disgusto, a tante altre cose, per cui altro che ci unisce anche questo al mondo degli altri animali. Peraltro, gli scienziati appunto non fanno che dirlo e ripeterlo, bisogna essere sordi per non sentirlo.
2: Tra l'altro a questo si collega appunto a quello che diceva la professoressa Manzoni, i luoghi che Sara conosce molto bene, che sono i santuari, dove questa cosa è possibile ed è uno dei, sono tra i pochi luoghi in cui questo è possibile, cioè il fatto di vedere e percepire molti degli animali che invece non sono nel nostro raggio, degli animali domestici, chiamiamoli così, con questa definizione che chiaramente, come spesso dice anche Cecilia, ci lascia un po' sempre così preoccupati, le no? Certo. Le categorie dividono, no? Gli animali da reddito, gli animali domestici, quelli che, ai quali dobbiamo dare attenzione, quelli invece che possiamo sfruttare. Invece in questi luoghi è proprio possibile fare un passo oltre e rompere queste categorie. Quali sono, e io so che appunto nei santuari ci sono anche tanti ragazzi che vengono e che fanno visite o comunque riescono ad entrare. Qual è la sensazione che chi appunto lavora in questi santuari ha rispetto ai contatti, il collegamento che arriva e che si crea tra gli animali e le persone? Forse è un collegamento inaspettato a volte.
3: Ma in realtà no, noi ce lo aspettiamo, perché se no non faremmo quello che facciamo.
2: Voi sì, ovviamente.
3: Diciamo che noi pensiamo che i santuari siano un fulcro in questo momento, è una fucina per il cambiamento, un avamposto dove davvero si può iniziare a sperimentare e a immaginare delle relazioni differenti col resto dei viventi, e magari alcuni dei visitatori, delle visitatrici che vengono da noi possono in effetti non aspettarsi esattamente quello che poi si trovano davanti.
2: Si trovano, no? Una condizione.
3: Allora, tendenzialmente i santuari sono aperti affinché le persone possano andare incontro agli altri animali, ed è un incontro veramente in un contesto protetto, in un contesto in cui questi altri animali, che noi siamo così abituati a riconoscere soltanto come cibo e che così distrattamente consideriamo cibo e consideriamo come oggetti di poco conto, e l'unico incontro che abbiamo con loro è perché lì normalmente li ingeriamo e li troviamo già impacchettati come oggetti in un supermercato, ecco, lì trovarsi davanti a degli individui che hanno un carattere e tornano all'interno dei santuari ad essere persone, c'è proprio un passaggio durante la liberazione di questi animali, questi individui che arrivano all'interno del santuario. La liberazione non è solo in quell'istante in cui è cambiato il loro destino e arrivano da noi. La liberazione è un processo faticoso, costante, progressivo, che a cui noi assistiamo e per cui diciamo diamo una mano, siamo solidali, siamo compagne e facilitiamo questo processo di liberazione, attraverso cui da oggetti tornano ad essere dei soggetti, delle persone uniche al mondo. Quando un visitatore, una visitatrice si trova davanti a una mucca, a un maiale, a una pecora e che gli va incontro, ed è, non è un incontro solo teorico, c'è proprio quel singolo animale lì che ti viene incontro, ti annusa la mano,
2: individuo tutto per
3: e
2: tutto.
3: Proprio, cioè, lo vedi, lo percepisci, ti puoi mettere nei suoi occhi, nella sua pancia, nei suoi piedi, nella sua coda, e può sprigionarsi, devi essere un pochino predisposto, deve esserci terreno fertile, certo, perché possa essere sperimentata una cosa travolgente e veramente che cambia tantissimo, che porta un grande cambiamento, che è l'empatia. Perché in quel momento di vicinanza i due quasi un po' si uniscono, si fondono, si confondono, e cosa accade? C'è un attimo di conoscenza, e in quella conoscenza, veramente quella conoscenza lì, è in grado di travolgere tutti i pregiudizi, e tra tutti il primo che li fonda, che fonda tutti gli altri, che è il pregiudizio di specie. I pregiudizi nascono proprio dall'ignoranza profonda,
2: non conoscenza,
3: il non poter incontrare, se non in contesti che non permettono a questi individui di esprimersi correttamente, liberamente, sono degli incontri mancati, non sono degli incontri, sono proprio è un togliere completamente tutta una parte di esperienza che questi individui invece sanno fare, possono portare avanti, e veramente siamo noi che siamo in difetto a rimanere stupefatti che tutto ciò accada,
2: certo,
3: perché in realtà è normalissimo che loro abbiano relazioni, decidano, dissentano anche all'interno del santuario, prendano decisioni, sognino, amino,
0: costruiscano relazioni tra altri animali, ancora altri, diciamo così.
3: Esattamente. E la cosa molto interessante è che uno pensa, ah vabbè, arrivano al santuario e poi saranno così, devono riprendere fiducia e poi c'è questo rapporto. Non è vero, molto spesso non vogliono nemmeno avere rapporto con noi, e noi non dobbiamo costringerli né avere rapporto con i visitatori né con noi. Sono liberi di gestire il tempo e gli spazi come meglio vogliono, anzi a volte anche travolgono completamente, in qualche modo distruggono l'ambiente come noi l'abbiamo pensato, sempre col pregiudizio umano, certo, di che sia la soluzione migliore per loro. Invece no, loro ti fanno capire, distruggendo i mondi
0: che non,
3: e
0: quello che avete pensato,
3: e quello che noi abbiamo, perché anche quello nasce dalla nostra mentalità che è addomesticatrice. Pure il santuario lo faccio così perché andrà bene così, certo. Invece loro 9 su 10 in 3 minuti spaccano tutto e tu dici, oh mamma, hanno spaccato tutto. Invece no, ci fanno vedere che è molto più funzionale come loro hanno scelto e come vogliono,
0: che sanno loro come, esatto, vogliono vivere. Peraltro mi dai l'occasione per ricordare che tra qualche giorno esce nelle sale un film che io consiglio perché è abbastanza interessante, che si chiama Anne, storia di una gallina, è del regista ungherese, e certo che se ci vedessi
2: un nome molto complicato,
0: sì, Gyorgy Palfi sembrerebbe, fidatevi. Comunque Anne, una gallina, storia di una gallina, perché insomma in qualche modo ribalta il punto di vista, è un film che cerca di osservare dal punto di vista della gallina e dei suoi scopi prioritari, che non vi svelerò perché così lasciamo un po' di suspense.
2: Esatto.
0: Ma così finiamo il giro dei nostri ospiti. Paolo, ce l'hai già il microfono, ero preoccupata non ce l'avessi. Paolo Di Giuli, tu Extinction Rebellion, quindi attivismo proprio di base. Come ti sei fatto travolgere, appassionare, a proposito delle passioni, da questo movimento?
4: Ma allora, il disco, il pezzo che mi hai chiesto oggi è una delle cose iniziali. No, va bene, era solo una.
0: No, allora scusa.
4: Un'introduzione, solo un'introduzione. Vorrei aggiungere a tutta la parte che hanno esposto le persone così che mi hanno preceduto, che riguarda la parte etica, pensavo alla parte pragmatica, per cui noi siamo un movimento di cittadini preoccupati per le condizioni che stiamo vivendo, facciamo disobbedienza civile, non violenta, per cui nel non violento includiamo anche un rapporto rispettoso con tutti i viventi. Molti di noi sono vegani, ma non tutti lo sono, diciamo, anch'io sono vegano più che posso, per cui diciamo al minimo sono vegetariano, per non mettere in difficoltà a volte le persone che mi invitano quando sono sul lavoro. Ecco. La parte pragmatica secondo me è altrettanto importante, nel senso che vivendo un'emergenza, che è l'emergenza che stiamo vivendo, che è un'emergenza ecoclimatica, il veganesimo rappresenta, a detta di saggisti, stasera ho portato un libro di Pendergrass e di Vettese, che teorizzano che il veganesimo, insieme al reinselvaticamento della natura e al socialismo, per cui alla possibilità di pianificare le attività future al contrario del capitalismo che procede per logiche cieche, sono i tre pilastri che ci possono consentire di proseguire a vivere in maniera così, insomma, sana su questa terra insieme agli animali. Per cui se ti basta come risposta,
0: il momento, poi ci abbiamo altri
4: la copertura
0: giri,
4: è quella. No, vorrei aggiungere una cosa rispetto a Attenborough, perché Attenborough ha compiuto 100 anni quest'anno e la campagna di Radio Popolare è 50-50, voi siete in due, per cui mi sembra,
0: quindi ci abbiamo,
2: c'è tutto un giro.
0: Va bene, grazie grazie del gentile pensiero. Allora, sono le 21:33 minuti in questo momento, state ascoltando quello che sta andando in diretta all'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, e io, insomma, Federica, ci siamo, sì, inventati un giochetto perché poi ti coinvolgo con il veganismo.
2: Colpa tua, io non c'entro niente.
0: Però, io ho chiesto ai nostri ospiti non che animali avrebbero voluto essere, che lo so che tutti voi ve l'aspettate, tanto lo sanno.
2: E poi non è una domanda così semplice, no, a bruciapelo.
0: Lo so, ho messo in difficoltà le miglior menti della
2: generazione.
0: Esattamente. No, e stavolta gliel'ho chiesta ancora più complicata, perché ho chiesto, se dovessi pensare a una canzone, a una musica da utilizzare per questa serata, che musica useresti? E a questo punto io partirei proprio da Anna Maria Manzoni, dalla tua canzone che ti chiedo di presentare e anche di dirci perché hai scelto quella musica.
1: Beh, la canzone che ho scelto è Blowing the Wind.
2: Bellissimo,
1: secondo me non ha bisogno di presentazioni né di spiegazioni del perché sia stata scelta. Comunque, è mitica, è conosciuta da tutti, contiene tanti spunti di riflessione, secondo me, sulla necessità della pace totale, intraspecifica e interspecifica, una condanna a tutte le forme di indifferenza, della abitudine a girare la testa dall'altra parte, ed è anche una visione particolare, perché si giudica il mondo e le ingiustizie del mondo non prendendosela con gli aggressori, ma mettendosi dalla parte delle vittime. Quindi in questo c'è anche molta poesia, c'è anche il richiamo alla colomba bianca e alla domanda: quanti mai mari debba solcare prima di arrivare alla spiaggia dove potersi riposare. Cioè, mi sembra che ci siano tanti spunti che possono dare adito poi a delle riflessioni e ad essere ampliati, e tocca molte corde, credo, forse anche perché richiama anche tempi in cui certe manifestazioni, certe posizioni andavano crescendo e andavano anche creando quelle che allo stato attuale delle cose possono essere giudicate come illusioni, perché sembrava si stesse andando verso un mondo dove certi input erano la base di cambiamenti che potevano sembrare solo sulla punto di allargarsi e di amplificarsi. Sappiamo la situazione che stiamo vivendo oggi, che ha preso molti di noi un po' alla sprovvista, forse per ingenuità, ma insomma ecco, è anche un richiamo agli ideali che hanno così animato intere generazioni e che diventano ancora attuali, visto lo stato delle cose attuali.
0: Bob Dylan.

0: beh, è sempre un piacere. Bello. Da sentire.
1: Bellissimo.
0: Ma mi è venuto in mente una cosa, che io ho al mio fianco Federica Giordani, che conduce con me questa serata, ma in realtà io le chiedo anche di mettersi un altro cappello, perché c'è uno spettro che si aggira sopra di noi, che è questo diavolo di veganesimo.
2: Cosa
0: veganismo,
2: brutta.
0: Questa roba.
2: Sono brutti.
0: Tu sei anche direttrice di vegolosi.it e quindi sei una delle responsabili di, insomma, di questo, questa rottura di scatola che è il veganismo. Cioè, guarda, perché possiamo parlare di pace, di guerra, di capitalismo, eccetera, eccetera, ma non mi rompere le scatole su quello che mangio.
2: No, assolutamente.
0: E di un po'.
2: No, è uno spettro, è parlando di, insomma, ricollegandomi a quello che diceva la dottoressa Manzoni, insomma, è uno spettro ed è anche un sogno, no? È una visione, è un mondo, è un approccio ed è complesso, è un approccio che non ha a che vedere solo con l'alimentazione, chiaramente, tocca tantissimi aspetti. Io mi rifaccio, perché non posso farne a meno, alle parole che insomma il professor Mormino ha usato sia nel suo libro ma in generale negli interventi che ha fatto sul tema dell'antispecismo e appunto sulla questione anche della necessarietà, no, di quanto è necessario approfondire certi temi. L'alimentazione è una delle chiavi, è uno dei modi attraverso i quali si può fare qualcosa, e mi rifaccio appunto anche alla questione del come farlo attivamente, no? Parlavamo con Paolo di Extinction Rebellion, quindi la questione di ok, ma io che cosa faccio, che cosa posso fare? L'alimentazione è una cosa semplice, che immediatamente è una chiave di movimento, una chiave di ribellione, se vogliamo chiamarla anche così, immediata, facilissima, che 3 volte al giorno può essere applicata immediatamente per cambiare le cose, visto che la nostra serata si chiama così,
0: certo.
2: No? Noi possiamo liberare tutti, e tutti intendiamo non solo gli animali, come diceva Sara, le questioni anche più alte, ma possiamo liberare anche gli altri esseri umani, perché chi fa questo tipo di attività e chi si batte per i diritti e i diritti degli ultimi lo fa anche a favore di chi non lo sta facendo, sostanzialmente, di chi ancora questa consapevolezza non l'ha presa. È possibile farlo da subito, domani mattina, dalla prima colazione è possibile immediatamente cambiare il nostro approccio nei confronti degli animali, nei confronti degli altri nostri, come dire, così, compatrioti su questo pianeta. Facendo una scelta che è molto semplice, è assolutamente fattibile, non ha pericoli, non ha controindicazioni, e che ormai appunto con l'online.
0: Ma come, c'è la B12?
2: No, B12, state sereni, potete integrarla, non ci sono problemi.
0: Ma mi fa ridere, perché se
2: si sopravvive, noi siamo vivi, là c'è mio marito, siamo 15 anni, siamo vivi, siamo vegeti,
0: si vede.
2: Non come altri.
0: Come dire, adesso non voglio dire in carne, pare brutto, però
2: ormai
0: non sei neanche,
2: ma no, patita, ma magari, no, assolutamente. Ecco, non speriate che diventando vegani si dimagrisca, non funziona,
0: non così. Esatto.
2: Sarebbe bello, ma no, non funziona così, potrebbe succedere, ma non è detto.
0: No, ma sai perché ho citato la vitamina B12? Perché non so se a voi capiterà a tutti di guardare la televisione e ci sono un sacco di pubblicità, qualunque cosa si veda, è pieno di integratori a base di vitamina B12 e del gruppo delle vitamine B. Per i normali, cioè non per i vegani, io dico i normali.
2: Ma perché spesso le carenze di B12 sono proprio più frequenti in chi mangia in maniera onnivora. Perché
0: io mi sono sentita dire, no, ma tu devi prendere l'integratore, come se fosse una
2: cosa. Invece
0: se
2: gli altri non lo prendessero, no.
0: Era solo una battuta, però torniamo, andiamo da Mormino.
2: Certo,
0: tu volevi fare una domanda a Mormino?
2: Sì, no, perché prima parlavamo di giustizia, di ingiustizia, e a me piaceva molto questa cosa del collegare l'antispecismo e l'attivismo anche con il fatto che lei dice una cosa, dice non è necessario prendere a sassate un animale per essere specisti. Ma basta non opporsi a un sistema che promuove, finanzia e premia certi tipi di attività. Quindi
3: sì.
2: Come dire, basta anche stare fermi e non fare niente.
3: Beh, non fare niente dipende, perché per esempio il discorso dell'alimentazione è ovviamente già fare tantissimo e sembra in effetti una pratica, come dire, quasi passiva, no? Io credo che non lo sia affatto. Primo perché non ci piace, ma è così, noi siamo innanzitutto, prima che cittadini, prima che esseri umani, noi siamo consumatori per il nostro sistema e quindi la nostra fondamentale attività, quella che tiene in vita il sistema, è quella di consumare. Quindi modificando, lì c'è chiaramente, come avrebbe detto Foucault, dove c'è il potere del dirti mangia questo, ma non mangiare quell'altro, c'è anche la possibilità di resistere. E resistere già, anche se lo fai a casa tua e nessuno ti vede che mangi la marmellata anziché non so qualcos'altro, è già un'azione che influisce in minima parte, vabbè, certo, in minima parte, anche uno sciopero può incidere in minima parte su una politica industriale, addirittura a volte non influiscono in nulla, però è giusto farli quando c'è qualcosa di contro cui si è, cioè se dovessimo fare soltanto cose estremamente rilevanti, forse saremmo appunto a tempo.
2: Siamo tutti fermi probabilmente, perché sono fermi, pochi di noi che possono effettivamente.
3: È veramente così, quindi già il consumo, ecco, cioè opporsi appunto anche attraverso una serie di scelte che uno dei miei grandi temi, non tan necessariamente animalista, ma così, è la teoria dell'imitazione, la teoria dei modelli. Allora, cioè il fatto che noi non facciamo quello che gli altri ci dicono, non facciamo quello che ci dice la Bibbia, il Vangelo, il Corano, qualunque cosa, o i libri di morale, noi facciamo quello che vediamo fare dagli altri, in preminenza. E tutte le persone che sono un po' disgustate da quello che vedono fare sono costrette per seguire questa strada in qualche modo a cercare un ambiente di persone simili a loro e fanno una cosa meravigliosa perché sì, non è che l'anticonformismo possa nascere da zero, nasce da qualche esempio, da qualche persona che vedi e che fa scattare quella molla del perché no, anziché seguire il modello XY che mi è stato dato in preminenza, perché non posso seguire questo modello alternativo che mi sembra estremamente più giusto, in cui mi sento più a mio agio. Quindi anche un'azione come quella appunto dal rifiutarsi di avere, che so, le scarpe di cuoio, sono azioni che comunque vengono viste. No, 95 magari ti ridono dietro o semplicemente non se ne accorgono, ma qualcuno dice però si può fare, per me è stato così. Io non sono nato ovviamente animalista, nella mia famiglia non c'erano animali, si mangiava carne, però determinate cose che vedi in quell'età molto formativa, diciamo nell'adolescenza in cui vedi certe cose, cominciano a metterti la pulce nell'orecchio, però c'è anche gente che fa diversamente, per questo che come, se vogliamo, come dicevo prima, uso una parola, un termine che vabbè di solito si usa in altro contesto, l'animalista, l'antispecista deve fare coming out, perché se le cose, cioè il coming out è fondamentale per tutte le forme di, diciamo, di ribellione, perché la ribellione, diciamo, privata ha un'influenza, incide, ma così la puoi moltiplicare, fosse anche solo una persona che prende. Quindi il coming out, cioè il dire io questa cosa, cioè andare e quando c'è una tavolata dire io questo non lo mangio, non niente contro di nessuno, però a me questo non va perché è così e cosa, punto, se non c'è bisogno di essere aggressivi, però si fa vedere che appunto qualcosa è possibile, non è un altro mondo, magari è solo una cena diversa è possibile, quindi non bisogna tenere, vabbè,
2: pezzetto alla volta, insomma.
3: Le cene sono appunto, non sono importanti forse, ma ma se pensiamo che appunto se ne fanno due o tre al giorno di pasti moltiplicati per una vita e sono tanti, e quindi come diceva George Bernard Shaw al suo funerale, pensava di essere seguito da tutte le pecore che non aveva fatto, che non aveva mangiato, e sarebbero state tante, quindi insomma credo che già questo tipo di cose, agire sui consumi, agire ovviamente sugli esempi che si danno anche solo facendolo, non mettendosi a statua, questo è il modo,
0: certo,
3: di fare, certo, questa è la cosa che allontana di più le persone,
2: certo,
3: da questo.
2: Molto.
3: Ecco, invece semplicemente essendo, se poi come lei, come tutti quelli che ci sono qui, fate qualcosa di attivo, soprattutto e anche a livello teorico, di comunicazione, di cose, beh, appunto gli effetti si moltiplicano. Posso dire una cosa velocissima?
0: Come no?
2: Certo.
3: Veramente velocissima. Io non sono per natura molto ottimista, però quando ripenso che a com'era il modo di trattare gli animali 50 anni fa, quando ero un ragazzo, o 40 anni fa, in modo anch'io, beh, non è che facessi le torture, però li mangiavo. Se penso a come è cambiato in questi 40-50 anni, mi ritorna un po' di ottimismo, perché il cambiamento è stato veramente notevole. E assolutamente insufficiente, assolutamente il numero di animali mangiati e distrutti è molto superiore di una volta per tematiche,
0: certo,
3: per temi demografici, eccetera. Però qualcosa è cambiato, non si può dire, cioè non stiamo assistendo a 50 anni di, come dire, di immobilità su questo punto. Ci sono persone che allora avrebbero fatto qualunque altra, giovani che avrebbero fatto qualunque altra cosa, e che adesso si dedicano ai santuari, ai problemi a fare resistenza civile, disobbedienza civile, eccetera. A me non sembra pochissimo.
0: Ah no, direi
3: e quindi diciamo
2: cauto ottimismo.
3: Cauto, molto cauto.
2: Sì. Ma,
0: anche perché, insomma, parliamoci chiaro, mentre parliamo ci sono, mi pare, 40 o 50 guerre in corso, dove... io lo dico sempre, è spaventoso, no? Nel senso che è spaventoso la capacità dell'animale uomo di generare tragedia. Del resto, uno dei suoi libri, un libro che lei ha curato con Benedetta Piazzesi e Raffaella Colombo, era Dalla predazione al dominio, la guerra contro gli animali, e non a caso ho citato la guerra, perché è davvero una guerra che tra specie in tra specie è ormai sembra l'unico linguaggio che gli umani comprendano. Ma io volevo andare da Anna Maria Manzoni perché ci sono degli episodi anche di cronaca recente che mi fanno fare delle domande proprio su come diavolo funziona la mente delle persone. C'è questo episodio di cui ho parlato anche in una puntata di Punta Marina di Ravenna, dove c'è questo gruppo di pavoni che praticamente nella stagione degli amori, ma tesori belli, con le loro meravigliose ruote, cioè sono, ecco, bravo, ma grazie Marco, questo era un pavone per l'ascolto, ecco, i pavoni belli solo se immobili a far la ruota, se no non è possibile, si è scatenata una guerra infernale, questa associazione che cerca di difendere è... Questo da una parte, i lupi dall'altro, questo episodio allucinante di quasi 20 lupi avvelenati intorno al parco, grazie povero lupo, al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Oggi o ieri, non mi ricordo, questo, dunque me lo sto segnando, è Servalo, questo felino africano catturato a Garbagnate Milanese,
2: che cioè è il suo luogo di lezione.
0: Non vedeva l'ora.
2: Dove se non lì?
0: Ho citato tre cose molto diverse tra loro, ma che alla fine mi fanno pensare che diavolo passa nella mente degli umani, tu che te ne occupi tanto. Ma, per avere un rapporto così folle, assurdo.
1: Credo che si rifaccia tutto allo specismo, nel senso che noi siamo la razza padrona, gli animali ci piacciono se stanno al loro posto, se non ci danno fastidio, se non creano problemi di nessun tipo. Nel momento in cui invadono, tra virgolette, il nostro territorio, fanno cose che urtano le nostre abitudini o cose di questo genere, allora non vanno più bene. E si tira fuori la colta, è come il Far West, no? Arriva l'intruso, l'estraneo, lo straniero, e che cosa si fa? Si tira fuori la pistola, che è sempre carica, e si spara, perché è questo che viene fatto regolarmente. Il discorso, per esempio, degli orsi che erano stati riportati nel territorio, nel Trentino, eccetera, perché stavano bene, erano un polo d'attrazione,
0: certo,
1: finché non hanno cominciato a, tra virgolette, ancora dare fastidio. Allora,
2: fare
1: a
2: gli orsi,
1: punto,
2: tra l'altro, cioè a fare il loro lavoro.
1: Esatto,
2: gli orsi.
1: Esatto, che poi sono anche animali che tendono proprio, come dici tu, a fare l'orso, cioè starsene per farsi
2: esattamente
1: trovare, no?
0: Sono proprio,
1: ecco. È l'atteggiamento tipico degli umani, mi viene da dire, rispetto agli altri animali, è il modo in cui gli umani continuano consapevolmente e inconsapevolmente a ribadire la concezione della propria superiorità: tu mi dai fastidio e ti elimino, e questa è l'unica cosa. Ma anche con i nostri pet, gli animali d'affezione, in fondo abbiamo un atteggiamento che è estremamente simile, perché anche con il cane piuttosto che il gatto, finché non dà fastidio, finché ubbidisce, il cane bravo è il cane che ubbidisce, è quello che non tira con il guinzaglio, è quello che fa i suoi bisogni dove li deve fare, eccetera, eccetera, eccetera. Altrimenti viene, questa volta magari non si tira fuori la colpa, però viene punito,
0: sì,
1: si interviene perché questo non va bene. E credo che anche l'antispecismo debba entrare proprio anche in questo tipo di dinamiche, che sono assolutamente intollerabili e che ci definiscono sempre come genere umano, che è un po' da rivedere, insomma.
0: Sì, da rivedere, una revisione, sì, un tagliandino bisognerebbe fargli.
2: Sarebbe,
0: diciamo,
2: bello.
0: Così. Sara D'Angelo, ma tu, appunto, che vivi in un rifugio, due addirittura, Porci Comodi, Vita da cane. Scusami, ho avuto
2: niente,
0: un momento di ottenebramento. Tu ce lo raccontavi prima, no? Che l'osservazione di questi animali lasciati a fare quello che vogliono, cioè dove nessuno chiede niente loro, da una parte fa un'invidia bestiale, nel senso che bello che deve essere fare l'animale vero.
4: Sì, ma allora in realtà poi gli animali che vivono nei santuari non sono gli animali veri, purtroppo, o almeno molto di rado, spesso sono appartenenti a specie su cui l'essere umano, per ovviamente suo interesse, è intervenuto con delle selezioni spinte, e quindi diciamo che noi ci troviamo davanti molto spesso a degli animali che in natura non, o non sono mai esistiti o non potrebbero esistere. Alcuni sì, per esempio pensiamo, non so, delle pecore, capre, ok, però pensiamo al maiale, o alcuni bovini hanno dei sono progettati per avere dei corpi imperfetti, che la cui vita ha una scadenza già al momento in cui vengono prodotti, vengono progettati, e quindi diciamo che no, dai, io non io ho molta invidia degli animali selvatici quando possono esprimersi liberamente in un contesto. Purtroppo gli animali che vivono nei santuari non hanno altro orizzonte che non sia il santuario. Al di fuori del santuario tornano ad essere prodotti, e molto spesso, anche se noi abbiamo fatto grandi battaglie, abbiamo ottenuto riconoscimenti, perché il paradigma si è capovolto, non siamo più considerati allevamenti, cosa che invece quando abbiamo iniziato tutti,
0: certo,
4: eravamo equiparati in tutto e per tutto agli allevamenti, un po' naif, perché eravamo quelli che non si capiva, guardati con sospetto o con così, insomma, che facevamo
2: un po'
4: tenerezza.
2: Gli animali erano un costo e basta, sostanzialmente.
4: Sì, praticamente, diciamo, noi abbiamo un po' ribaltato il paradigma. Gli animali che per tutti sono da reddito, da noi diventano animali da debito, e c'è proprio un'economia al contrario. Noi ci chiamiamo Porci Comodi perché gli animali che per millenni di domesticazione hanno lavorato per l'essere umano, invece non lavorano, si riposano, e siamo noi a dover lavorare per loro. Quindi c'è un po' una sorta di cambio di paradigma, e gli animali adesso, oggi, all'interno dei santuari sono finalmente non DPA, non destinabili per l'alimentazione, non più commestibili, commercializzabili, quindi di fatto, anche se noi diventassimo tutte matte, chi gestisce i santuari cambiasse idea, quelli non possono ritornare nella filiera zootecnica.
2: Sono salvi.
4: Sono salvi. È ovvio poi che ci sono ancora tantissimi contorni per cui stiamo lavorando, chiedendo delle cose assolutamente necessarie, parlando della necessità, perché non li possiamo considerare al 100% animali liberi, in quanto non sono al sicuro del tutto, perché se c'è un'emergenza sanitaria, l'industria zootecnica, il sistema della nostra società, il sistema produttivo zootecnico, torna a riprenderseli con una mano mortifera e li ributta nell'inferno da cui provenivano. Questo perché? Perché nel nome dell'emergenza sanitaria si possono fare tantissime cose che in un altro momento, in un altro contesto, verrebbero ritenute inaccettabili. È il motivo in cui a Acquari Liberi sono stati uccisi i maiali. Noi ancora non abbiamo le tutele che sono necessarie, che vorremmo. Siamo andati avanti, abbiamo ottenuto alcune cose. Piano piano questo contorno, questo contenitore vuoto della normativa dei santuari si sta riempendo, ma non abbiamo ancora giustizia. E noi non possiamo avere pace finché non ci sarà giustizia, anche perché non deve succedere mai più.
0: È certo, è una. Senza peraltro dubbio. Ricordiamo, credo tutti, la pazzesca manifestazione che ci fu dopo la l'incredibile violenza subita dal santuario.
4: Progetto Cuori Liberi e da tutto il popolo dei santuari, che ovviamente, però lì sai, ci furono più di 10.000 persone a Milano, ma la questione incredibile è che erano lì per manifestare contro l'uccisione di alcuni maiali che magari una parte di 10.000 di fatto se li mangiava anche, ma non quei maiali lì, perché avevano una storia, un nome, non erano
2: degli
4: più
2: individui, no?
4: I maiali, esatto, quindi molto spesso la liberazione degli animali, spesso l'autoliberazione di questi animali che si ribellano e riescono in casi fortuiti, veramente senza nemmeno la nostra complicità, a scappare, a scavalcare un cancello, molto spesso crea empatia, perché è in un immaginario, ritornano ad essere degli individui che hanno sfidato il sistema. Che
2: infatti una delle prime cose che succede anche nei media quando ci sono episodi di questo tipo è dare un nome, no? Esatto. Quell'animale è la mucca che è scappata dal camion, l'hanno battezzata Carolina, piuttosto, cioè dare un nome che crea immediatamente l'individuo.
4: È assolutamente uno strumento per avvicinare le persone, ma agli animali, cioè noi diciamo dove tutti hanno un nome, ma in realtà noi i nostri non li chiamiamo neanche, li chiamiamo, ma è più perché una delle funzioni importantissime dei santuari, forse ancora di più che la cura e l'accoglienza di individui strappati a un destino e all'abuso e al maltrattamento, è la comunicazione, la sensibilizzazione, il comunicare che un altro mondo, un altro modo di relazionarci con il resto dei viventi non solo è possibile, ma assolutamente necessario.
0: Direi anche urgente. Porca miseria, sono già le 22 minuti. Quindi
2: vola quando ci si diverte.
0: Guarda,
2: così,
0: l'hai
2: così
0: detto tu. Paolo De Giuli, allora, attivismo, creatività, perché in realtà gli interventi che Extinction Rebellion ha programma in generale sono molto scenografici, sono particolari, sono stati anche tacciati di delle peggiori accuse, infangatori, disturbatori, brutte persone, brutta gente.
5: Ok, vedo di gestirla.
0: L'ha presa bene.
5: Ma certo, siamo non violenti ma molto determinati, per cui forse quello ci rende anche molto evidenti. Torneremo a Roma adesso, tra fine maggio e inizio giugno, per ripetere delle cose che abbiamo già fatto. Noi chiediamo al governo di dire la verità, la nostra prima richiesta è dire la verità rispetto allo stato dell'ambiente in cui viviamo, per cui nel momento in cui diranno la verità, perché siamo ottimisti, diventerà evidente che l'emergenza è qui, per cui essendoci un'emergenza poi i governi sono tenuti a comportarsi di conseguenza, per cui delle parole, se volete, semplici, però penso che continuino a essere delle parole efficaci, necessarie, ecco, per tornare al tema. Parlando di comunità, visto che voi rappresentate, insomma, mondi e comunità, la comunità di XR è una comunità, appunto, che si basa sulla non violenza e sulla condivisione di pratiche che noi chiamiamo di cultura rigenerativa, nel modo anche di relazionarci tra di noi e anche con le persone che hanno a che fare con noi, per cui evitando, per esempio, di incolpare le persone, farle sentire fuori posto. Oltre alle azioni di disobbedienza civile, noi ci siamo ritrovati come comunità, e allora mi sembrava una parola importante stasera, visto che questa settimana è dedicata anche un po' a capire come la comunità di Radio Popolare può proseguire in maniera fertile. Io penso che la comunità di Radio Popolare dovrebbe ragionare sulle questioni che hanno a che fare con la difesa, la tutela e la parte etica di cui avete parlato prima voi, del rispetto dei non umani, perché ha a che fare strettamente con le basi che, secondo me, costituiscono i fondamenti etici di questa radio, di cui, come me e anche molti altri, la maggior parte forse di noi stasera, sono abbonati. Mia figlia ha avuto un bimbo da poco, lo dico come aneddoto, ma poi lo collego a una questione che per me è molto importante. E anche lei vegana, anche lei più che può come me, e mi ha detto: sai, da quando ho avuto un bimbo mi sono reso conto di quanto le madri, per cui i corpi femminili, sono sottoposti a violenza. Per cui, ricollegandola alla nostra parte, che ha un movimento transfemminista molto forte dentro, che affronta questioni di genere, ma penso sia una questione che ha a che fare molto con questa radio, e con la dignità che si riserva a tutti i corpi, e specialmente i corpi femminili, indifesi, come quello degli animali. Certo. Per cui, ecco, è un invito, insomma, a considerarla questa, certo, parte.
0: Sai, considera, io più considerante di me ce n'è pochi, ma questo è una battuta. Però non lo sentiremo tutti perché è troppo lungo, però anche a te ho chiesto un brano musicale, puoi dire qual è e sinteticamente perché? Perché sennò non riesco a mandare avanti anche gli altri.
5: Certo, ma è un brano di Lucio Battisti del 73 che si chiama Un canto brasileiro. È il primo pezzo che ho sentito, io avevo 12 anni e mi aveva colpito e continua a colpirmi, perché Mogol ha scritto queste parole che criticano anche in maniera così ironica la società dei consumi e l'ambiente, per cui di come la società dei consumi, di come la pubblicità, che è una delle questioni poi che stanno alla base, diciamo, anche dei ragionamenti intorno alla Radio Popolare, modificano le opinioni delle persone, no? Adesso faccio solo una citazione rispetto a Amsterdam, che è la prima città al mondo che ha vietato pubblicità che hanno a che fare con gli animali e con aziende che usano l'oil and gas per alimentare i propri prodotti, per cui la maggior parte delle volte sono automobili. Ecco, mi aveva molto colpito e mi è sembrato un pezzo anche un po' inusuale.
0: Inusuale, purtroppo non riusciamo a sentirlo tutto perché è troppo lungo, per cui però va, iniziamo a sentirlo, diciamo così.
6: Mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

0: Ci scuseranno Mogol, Battisti e soprattutto Paolo Di Giuli per questo.
1: Abbiamo accorciato.
0: Non ce la potevamo fare, non ce la potevamo fare.
1: Esatto.
0: E tu volevi fare una domanda?
1: Sì, perché abbiamo parlato di coming out, di parlare di comunicazione. Sara parlava della comunicazione, parlavamo di come fare qualcosa, di come essere attivi. E appunto Paolo stesso diceva: no, noi facciamo manifestazioni, attività che possano essere viste. Però è vero anche, dottoressa Manzoni, che c'è una questione della quale abbiamo parlato anche un po' di anni fa su pericolosi.it proprio con lei, che è quella della paura di chi fa qualcosa di diverso, quindi della reazione che spesso le persone hanno verso chi prende e fa scelte diverse, compresa anche quella dell'alimentazione vegana, per esempio. Si parlava di vegefobia, che è sempre una parola stramba, però esiste, c'è. Ci spiega che cos'è e come mai ogni tanto spesso, come dire, colpisce le persone quando ad una tavolata, come diceva il professor Mormino, si dice: no, io questo non lo mangio perché sono vegano, sono vegetariano. Che cos'è la vegefobia?
2: Allora, letteralmente la paura del vegetariano, vegano e quant'altro. Perché questa paura? Perché viene ritenuto l'essere vegano, il veganismo, come un atto e un comportamento capace di buttare all'aria le basi stesse della società, nel senso che, essendo il mondo in cui viviamo, la nostra società, ma in fondo quasi tutte le società, basate sul consumo di prodotti di origine animale, questo ha portato, come è sempre stato sottolineato, Melanie Joy usa il termine normale, naturale, necessario, per dire alimentarsi con prodotti animali corrisponde all'idea appunto di normalità,
1: è normale, che è necessario, lei parla del sistema carnista,
2: esatto,
1: no? Cioè, in quale,
2: esatto,
1: siamo
2: lei
1: immersi, difficilmente ce ne rendiamo conto.
2: Usa proprio il termine carnista. Allora, finché tutto risponde a questa logica, nessuno si pone delle domande. Nel momento in cui va diffondendo, si nasce e si diffonde un modo diverso di concepire l'alimentazione, quindi il rapporto con gli altri animali, si rimettono le cose a posto, cioè il nutrirsi con prodotti di origine animale diventa da interpretare come il risultato di una scelta. Non è più normale, naturale, necessario, ma è frutto di una scelta, e quindi rimanda alle proprie responsabilità. Tutto questo mette in crisi tutto un sistema che rischia di essere un po' buttato all'aria. E da qui poi partono anche tante altre considerazioni, quindi fa paura, per tornare al termine vegefobia, partono anche tante altre considerazioni che attengono anche in particolare al mondo della psicologia, per cui questa scoperta, diciamo, fa sì che ci si debba un po' guardare dentro e si vadano a scoprire tutta una serie di meccanismi che sono i meccanismi di difesa, che fanno sì che la gente debba prendere atto che le proprie scelte e il proprio comportamento rispetto all'alimentazione è coperto da meccanismi che permettono di fare il male senza però sentirsi in colpa, perché credo che sia un po' questo il nucleo del problema, no? Riprendendo un'espressione che è stata coniata da Bandura, da uno psicologo famoso, il disimpegno morale. Lui spiega che ci sono dei meccanismi che permettono di fare il male senza sentirsi in colpa. Lui applica questo meccanismo parlando dei rapporti tra il disimpegno morale. Lui spiega che ci sono dei meccanismi che permettono di fare il male senza sentirsi in colpa. Lui applica questo meccanismo parlando dei rapporti tra le persone, ma se uno va a studiarli, questi meccanismi

0: Però è vero che quando si va a una cena e si fa il famoso sì. coming out, di solito una delle espressioni più comuni, le prime risposte sono: ah, ma anch'io mangio poco, ah, ma anch'io non la mangio, ma guarda, io la mangio ogni tanto. Cioè, è come se qualcuno si dovesse giustificare.
1: Si difende, esatto.
0: È una giustificazione una forma di costante, se, che esatto. scusazione non petita, che nessuno gliel'ha chiesta, cioè va bene.
1: Sì, però è la reazione immediata, perché un determinato comportamento mette gli altri nella condizione di vedere se stesso e di rivedere il proprio comportamento, e chi usa queste giustificazioni tra l'altro non si rende nemmeno conto dell'assurdità della spiegazione stessa, perché dicendo io mangio poca carne, al di là del fatto che questo poco va comunque moltiplicato per 8 miliardi e mezzo di persone e quindi bisognerebbe valutare
0: poco.
1: Il peso, no, certo. di questa cosa, ma poi comunque per mangiare poco di un animale, l'animale va comunque ucciso,
2: sì,
1: no? E questo sembra,
2: certo.
1: sembra che
0: non c'è una via di mezzo,
1: insomma.
2: Professor Gianfranco Mormino, anche lei ha scelto un brano musicale, ci dice che cos'è e perché?
3: Perché non lo so, è stato chiesto, mi è stato chiesto
0: a bruciapelo,
2: praticamente l'ho messo contro un muro.
3: E quindi ho fatto una scelta che ovviamente dopo le magnifiche cose che abbiamo sentito, sono era molto snob, perché è un compositore francese del Settecento.
0: La musica non è mai snob.
2: Felicissimo.
3: Quasi, uno quasi uguale, bravo, esattamente, un clavicembalista, che ha scritto un brano che si intitola Le Cucù, il cuculo, che a me fa pensare al fatto che non si può che essere stupefatti, secondo me, di una cosa. Lo dico sentimentalmente,
2: così. Sì.
3: E cioè del fatto, c'è scritto anche nei Vangeli, che non sono il mio libro, diciamo,
2: però per cultura generale l'abbiamo letto.
3: Assolutamente. Il fatto che gli uccelli si sostentano apparentemente da soli, che hanno cioè questa capacità, come dire, di se non glielo impediamo proprio tagliando tutto, alberi eccetera eccetera, gli uccelli sono stupefacenti, perché non li vediamo quasi mai, come dire, accoppiarsi, nidificare, gli uccelli quelli non ovviamente quelli che si mangiano, e hanno questa, sono stupefacenti, e secondo me questo compositore in questo brano molto famoso è riuscito evidentemente a far capire com'era il suo stupore di fronte a questi animali che cantano. Naturalmente, ovviamente, gli uccelli sono gli animali preferiti dei musicisti, visto che sono i più imitabili, è più difficile imitare al pianoforte un procione, mentre più facile con il
2: anche uccelli, il pavone, come abbiamo sentito, non ha una voce proprio.
3: E quindi la prima cosa che mi è venuta in mente è stata questa, spero che ne mandiate in onda solo poi
2: qualcosa, almeno lo gusto.

0: mi piace, lo mettiamo negli stacchi di Corsi dell'Armadillo.
1: Subito, sì, preso, comprato, acquistato.
0: Ecco,
1: via.
0: Grazie.
1: Visto, piaciuto, grazie mille.
0: Grazie, professor Mormino, anche per questo. Anche per
1: tutti.
0: Questo. Oh, a proposito di iniziative, anche di cose che si possono fare, oltre a quella veramente la più semplice, proprio alla portata di tutti, che è quella del scegliere cosa si mangia, ci sono poi tante altre iniziative che si muovono in modo sparpagliato, mettiamolo in questa maniera, e che secondo me è molto importante far conoscere, divulgare, creare reti.

0: creare connessioni, proprio perché, insomma, sono probabilmente esperienze anche fuori dal circuiti normali. Mi viene in mente che, ad esempio, Sara D'Angelo, assieme a Porcicomodi e Vita da Cani, promuove da ormai cos'è 10 anni Mi Veg. Però scusa,
1: Sì, scusate,
0: no, scusa tu
1: mi ero
0: che ho preso
1: addormentata.
0: all'improvviso,
1: Sì,
0: certo.
1: parlavo
0: Perché tu
1: così
0: fai
1: come al bar.
2: Eri ripresa dal
0: cavicembalo.
2: clavicembalo.
0: Tu c'hai una vita infame, perché a che ora ti svegli la mattina?
1: Sì,
0: Cioè, insomma,
1: presto.
0: ecco.
1: Sì, Mi Veg è un festival antispecista che ha compiuto 10 anni lo scorso ottobre. Quest'anno sarà a fine ottobre, l'undicesima edizione, ed è uno dei festival, secondo me, non perché lo organizziamo noi, ma perché davvero io ne frequento tanti, ma è un festival che mette gli animali al centro, gli animali sia già portati in salvo nei rifugi che gli animali che invece ancora languono in attesa di essere liberati. E quindi al di là della parte molto bella e simpatica e carina del food, che è
0: Molto
1: interessantissima,
0: interessante.
1: della diciamo area stand dove si possono incontrare stand di qualunque associazione vegana, antispecista, anche produttori, stendisti commerciali che si occupano di proporre dei prodotti alimentari e non vegani, senza cruelty free, senza sfruttamento degli animali. Il cuore pulsante del festival è il convegno, le conferenze. E noi ogni anno ci occupiamo in effetti di in qualche modo costruire e proporre, immaginare l'utopia di un mondo liberato, diverso, interrogandoci sui perché, sulle strade, su quando ci arriveremo, e facendo connessioni, portando tantissime battaglie di che affrontano tutte le forme di oppressione. Ci occupiamo sempre anche di Palestina, che non è un tema facile,
0: Certo.
1: moltissime associazioni non ci seguono, invece in questo momento noi riteniamo che sia fondamentale non essere neutrali, mai è importantissimo stare dalla parte giusta che dal nostro punto di vista è accanto agli oppressi e contro gli oppressori. Quindi Mi Veg ha questa visione del mondo e racconta veramente questo mondo che noi vorremmo.
0: Certo, ma senti Sara, ma io sono curiosa perché mi chiedo quanto è cresciuto in questi 10 anni, perché io sono venuta alle ultime tre, mi pare, edizioni e mi è sembrato aumentare sempre di più, o è solo un'impressione?
1: Sì, infatti
0: No,
1: la location inizia ad essere stretta perché quest'anno sono passate 15.000 persone in 2 giorni, quindi insomma era veramente un fiume in piena che vuole e chiede il cambiamento, che è la cosa di cui più abbiamo bisogno. Ci sono anche semplicemente ovviamente curiosi, persone che però si affacciano in un universo che in effetti è dirompente. C'è proprio si tocca la voglia di cambiamento ed è, secondo lo consiglio a tutte e a tutti, essere a Milano aiuta perché è il
0: certo.
1: Festival di Milano e quindi è il festival più importante d'Europa organizzato da attiviste e attivisti.
0: Vedi, bravi, come si dice
1: Grazie.
0: appunto, sono realtà che crescono, nascono e di cui c'è bisogno, perché se
2: Tirano, attirano
0: sì, c'è bisogno
2: altri.
0: perché se no non si spiegherebbe. Evidentemente soddisfano una necessità. Senti, al volo anche il tuo
1: Sì,
0: sarà ovviamente mozzato con un grande volgarità da parte mia, ma tu che cosa avevi scelto come
1: io avevo
0: canzone?
1: scelto, ma perché mi hai preso anche te alla
0: Lo so,
1: sprovvista,
0: io
1: anche se mi
0: c'ho
1: piace
0: sempre gli
1: tantissimo,
0: agguati.
1: esatto,
2: Sappiamo, lo sappiamo.
1: la Revolution di Alice Olivari e Valentina Rubini, che sono amiche, attiviste, cantautrici, che hanno scritto questo pezzo splendido, secondo me, e io le saluto, non so se ci stanno ascoltando, ma è un pezzo poetico e che racconta la verità e noi ne abbiamo tanto bisogno e io sono veramente, mi ritrovo in questa canzone perché parla della rivoluzione che anche se tu non vuoi, se non te l'aspetti, non sei pronto, la rivoluzione piano piano sta arrivando e travolgerà tutto. E credo nell'azione diretta, quindi in questa canzone si parla di azione diretta, della necessità di agire, perché ognuno e ognuno di noi può fare la differenza e cambiare anche un piccolo pezzo del mondo che non ci piace.

0: fumare ma lasciandocela in sottofondo, questa canzone è voluta da Sara D'Angelo perché è arrivato Federica al momento del salutare
1: ci
0: i nostri
1: siamo,
0: ospiti.
1: Ci siamo.
0: Ringraziandoli enormemente per essere
1: stato bellissimo.
0: È stato fantastico. Io parto in ordine di, per chi ascolta la radio non sa in che ordine è, quindi alla un po' alla Cecilia come al solito, Paolo Di Giulio, Extinction Rebellion.
2: Sono il primo a destra.
0: Posizione scomoda.
2: Esatto, un po' nera. Non so come grazie a tutti e a prossimamente.
0: Naturalmente, ci teniamo vicini, come dico sempre io.
2: Più possibile.
0: Il professor Gianfranco Mormino, docente di filosofia morale all'Università degli Studi di Milano, ma non solo, il nome tutelare di tantissime cose. Tra poco esce il suo nuovo libro, ne torneremo a parlare. Peraltro ci sarà un incontro invece organizzato da Bucefalo, gruppo di lettura, il 20 di maggio, dal dominio sugli animali e forme della subordinazione. Ci sarà lei professore, ma ci sarà Enrico Giannetto dell'Università di Bergamo, Marina Berama dell'Università di Milano, Bianca Nogara Notarianni dell'Università di Palermo a coordinare il tutto, Marco Stucchi, ma soprattutto ci sarà Chiara Stefanoni dell'Università di Lüneburg. Ho detto bene, mamma mia, l'ho detto bene.
1: Tutti.
0: E questo sarà all'Università Statale nel pomeriggio del 20, poi ascoltate, sarà nell'aula 435, basta. Ho detto troppo perché siamo già in ritardo.
1: Mamma mia.
0: Vai tu, continua.
1: Allora, grazie mille Sara D'Angelo per essere stata con noi, grazie del lavoro splendido che fate, perché è preziosissimo, è imprescindibile.
3: E grazie a voi.
0: E grazie naturalmente a Anna Maria Manzoni, psicologa, psicoterapeuta, scrittrice, grandissima pensatrice, che ci aiuta.
4: Grazie a tutti voi, grazie della serata, grazie dell'invito e grazie della presenza.
0: E naturalmente un saluto da Federica Giordani, mia complice in questa serata, e da Cecilia Di Lieto un grazie a tutti voi, a tutte
1: grazie.
0: Voi grazie per essere stati Della. Con noi. Ancora grazie Marco Sanbinetti.
1: Buona serata.
5: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
6: 35esimo Festival Milano Musica, nuove prospettive sull'orchestra del futuro. Lunedì 18 maggio al Teatro alla Scala, Michele Gamba dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In prima assoluta il concerto per vibrafono aumentato di Carmine Emanuele Cella, protagonisti Nim Tang Nguyen con l'elettronica Ircam. Prime italiane di Peter Edwosch e Georg Friedrich Haas. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Donald Trump è arrivato in Cina, domani incontrerà il presidente Xi Jinping. Con lui Elon Musk e diversi amministratori delegati di grandi aziende statunitensi. La rivalità tecnologica tra Washington e Pechino sarà uno dei temi sul tavolo, insieme ai dazi e al conflitto nel Golfo Persico. Israele si prepara ad andare a elezioni anticipate. È stato depositato un disegno di legge dopo la minaccia degli scorsi giorni di un partito ultraortodosso di votare la sfiducia al governo di Netanyahu. Intanto il presidente israeliano Herzog ha chiamato Mattarella per esprimere preoccupazione per l'antisemitismo in Italia. Tra gli esempi, le proteste alla Biennale di Venezia e il caso della Brigata Ebraica al corteo di Milano per il 25 aprile. Queste altre notizie nel nostro giornale radio.

0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Accolto da centinaia di studenti in divisa, un tripudio di bandiere e dall'immancabile tappeto rosso, il presidente statunitense Donald Trump è atterrato oggi pomeriggio a Pechino. Il viaggio, inizialmente rimandato da Washington nella speranza di arrivare all'appuntamento a guerra finita, si concretizza invece con il dossier iraniano ancora aperto e lo stretto di Hormuz chiuso. Domani inizieranno i colloqui e gli incontri tra i presidenti Trump e Xi Jinping, ma anche tra le delegazioni. Quella di Trump vede in prima fila Elon Musk, il CEO di Apple Tim Cook e l'amministratore delegato di Nvidia, l'azienda produttrice di chip e componenti elettronici al centro dello scontro tecnologico tra Washington e Pechino. Ascoltiamo il servizio di Michele Migone.
1: Al suo arrivo a Pechino, Donald Trump è sceso dalla scaletta dell'Air Force One, seguito dal figlio Eric, a capo della società di famiglia, e da sua moglie Lara. Dietro di loro altri due uomini, Elon Musk e Jensen Huang, il boss di Nvidia. Quattro persone e un messaggio per la leadership cinese. Parliamo di business, facciamoli, ma fateli fare le aziende americane che vogliono operare in Cina. Un messaggio che riguarda anche gli affari di famiglia del presidente, e Trump non ne hanno a Pechino ed è quindi significativo che il figlio sia stato il secondo a scendere dall'aereo dopo il padre. La delegazione che accompagna Donald Trump è meno numerosa rispetto a quella del viaggio di 9 anni fa, ma la sua composizione è significativa. Sono tra i ministri il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla difesa Pete Hegseth, il volto della guerra contro l'Iran, e Scott Bessent, il segretario al tesoro, colui che ha preparato il dossier sui dazi da discutere con Xi Jinping. Accanto a loro poco più di una dozzina di manager, i più potenti d'America. Sono stati portati da Trump per discutere da fare investimenti, ma soprattutto sono manager a capo di aziende che cercano di promuovere priorità commerciali da tempo in Cina, ma che incontrano difficoltà nel vederle soddisfatte da parte del governo cinese. La presenza numero uno di Nvidia, la società che si occupa di intelligenza artificiale, i cui chip avanzati sono al centro della rivalità tra Stati Uniti e Cina, sono un messaggio ben preciso che Trump vuole mandare. Per poter discutere di investimenti, la Cina deve essere un partner affidabile e non utilizzare le forniture come un'arma. Il riferimento è alle terre rare, di cui Pechino ha il quasi monopolio, che sarà uno dei temi del summit. Anche la presenza di Elon Musk su quella scaletta ha un significato simile e sancisce, di fatto, la fine di ogni ostilità tra lui e Trump.
0: Pesanti attacchi russi sull'Ucraina nelle ultime ore su diverse zone del paese. Hanno colpito circa 800 droni, secondo quanto ha riferito lo stesso presidente ucraino Zelensky. 6 i morti e decine i feriti. I raid di Mosca, ha detto Zelensky, hanno preso di mira le aree più vicine ai confini NATO. Un attacco non ancora concluso, secondo il leader ucraino, che, citando le informazioni dell'intelligence, ha avvertito che dopo tutte queste ondate di droni è molto probabile che vengano lanciati missili contro l'Ucraina. Zelensky ha inoltre concluso che non può definirsi una coincidenza il fatto che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente statunitense si trova in visita in Cina. Israele potrebbe andare a elezioni anticipate. I media israeliani in serata hanno fatto sapere che il capogruppo della coalizione di governo ha depositato un disegno di legge per lo scioglimento del Parlamento e la decisione della data per le nuove elezioni. Il testo potrebbe essere votato la settimana prossima e darebbe alla maggioranza la scelta del periodo in cui aprire le urne, probabilmente tra settembre e ottobre, in un momento in cui Netanyahu si trova sotto pressione a causa dell'esenzione della leva per gli ultraortodossi. E intanto domani la Global Sumud flottiglia riparte. Il comitato direttivo della missione umanitaria ha annunciato oggi la decisione di riprendere la rotta verso la striscia di Gaza dopo la sosta in Grecia, obbligata dall'abbordaggio della marina israeliana e dall'arresto di decine di attivisti, e poi in Turchia, dove altre barche si sono unite alla flotta. Domani all'alba 54 imbarcazioni e circa 500 attivisti provenienti da 45 paesi partiranno da Marmaris in Turchia, con l'intenzione di arrivare fino a Gaza. La nostra missione è una risposta ai leader mondiali, hanno detto gli organizzatori, che hanno offerto solo tiepidi comunicati, continuando ad osservare il genocidio a Gaza. Andrea Ceresini, giornalista, è appena rientrato in Italia dopo aver seguito la flottiglia per oltre un mese.
2: Sono teoricamente più o meno 4 giorni di navigazione fino a Gaza. È evidente che quello che è successo il 29 e 30 aprile, è chiaro che difficilmente le barche potranno arrivare vicino a Gaza, quindi è possibile che l'intercettazione avvenga quasi subito, appena la flottiglia uscirà dalle acque nazionali turche. Quindi è tutta zona arancione, diciamo, quella che va dalla Turchia a Gaza. Visto i precedenti, insomma, nessuno si fa illusioni sul fatto che Israele possa intervenire veramente in qualsiasi momento, fondamentalmente.
3: Ma che rotta si prevede di fare?
2: Le due ipotesi sono: una, quella di andare dritti da Marmaris fino a Gaza, quindi tagliando direttamente il Mediterraneo orientale, e l'altra ipotesi invece è quella di seguire per un po' le coste turche verso sud e poi staccarsi e stare anche abbastanza vicino a Cipro. Israele con la scorsa intercettazione ha dimostrato di non avere nessun tipo di freno, quindi Israele è capace in questo momento di tutto, può di fermare la flottiglia ed è disposta a usare qualsiasi mezzo. La speranza è che dopo che, durante la scorsa intercettazione, la comunità internazionale e le piazze sono fatte sentire con una voce, insomma, molto molto forte, molto determinata, la speranza è che, visto questo precedente, Israele non faccia cose troppo violente.
0: E in serata il presidente israeliano Herzog ha parlato al telefono con Sergio Mattarella. Il capo di Stato di Tel Aviv ha fatto sapere di essere preoccupato per il sentimento anti-israeliano e antisemita, ha detto Herzog, emerso in alcune frange dell'opinione pubblica italiana. Come esempi, Herzog ha parlato di continue molestie al padiglione israeliano alla Biennale di Venezia e delle proteste contro l'esposizione delle bandiere israeliane delle brigate ebraiche a Milano. Per il Quirinale si è trattato di un colloquio franco e aperto, in cui Mattarella ha ribadito l'impegno del paese contro ogni atto di antisemitismo. E oggi Giorgia Meloni è andata al Senato per il cosiddetto Premier Time, rispondendo a una serie di interrogazioni parlamentari su temi economici. La Presidente del Consiglio, oltre ad annunciare un rilancio dell'intenzione di far ripartire la produzione di energia nucleare in Italia, ha rivendicato quello che ha fatto il governo in questi anni, magnificando in particolare i dati sull'occupazione e ripetendo annunci recenti come quelli del piano casa e del cosiddetto salario giusto. Da Roma, Anna Bredice.
4: Se l'intenzione era quella di dimostrare un governo saldo e unito, il risultato non è stato raggiunto, nemmeno dal punto di vista dell'immagine. Accanto a Meloni non c'erano né Tajani né Salvini, due vice premier, e intorno alla Presidente del Consiglio solo ministri e sottosegretari di Fratelli d'Italia, un partito tra l'altro alle prese con tensioni interne. Il Premier Time post referendum è stato un tentativo di lanciare qualche promessa per la fine della legislatura, provare a sondare una possibile alleanza con Calenda, usare quando è stato possibile il registro vittimistico e la ricerca del capro espiatorio, sempre il bonus di Conte, e infine soprattutto cercare di sintonizzarsi con un elettorato che le ha voltato in parte le spalle al referendum. Al PD che glielo chiede, lei dice di andare sempre a fare la spesa e di constatare che l'affetto della gente è sempre con lei, ma la cronaca del governo di questi ultimi mesi dimostra invece che la sconfitta al referendum ha pesato molto e ha aperto una fase nuova, difficile e molto critica del governo. La Presidente del Consiglio ha diffuso i dati positivi, promesse, impegni, alla fine ha anche affermato di aver abbassato le tasse, i salari sono cresciuti più dell'inflazione, il piano casa darà abitazione a migliaia e migliaia di persone, dice, ma poi all'inizio ammette che la crisi internazionale e le tensioni geopolitiche stanno incidendo sulla crescita, sui costi dell'energia e sul potere d'acquisto delle famiglie. Una situazione difficile che chiede di poter condividere con l'opposizione, aprendo un tavolo di confronto proprio ora che manca solo un anno al voto. A risponderle positivamente solo Calenda, nemmeno Renzi, che parla di un governo simile alla famiglia Adams, causando così la rabbia di Meloni. Lì nello studio.
0: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Infettive ha affermato che non c'è stata alcuna mutazione dell'antivirus e non c'è motivo di pensare che sia diventato più trasmissibile. Intanto sono risultati tutti negativi i test effettuati in Italia sulle 4 persone entrate in contatto con la malattia. Al momento in Europa sono 11 i casi sospetti di antivirus, 8 i positivi, secondo l'OMS. Oggi però i medici ospedalieri hanno avvertito che il piano pandemico che il ministro della salute Schillaci ha detto funzionare potrebbe non reggere. Sentiamo Pierino Silverio, segretario nazionale dell'ANAO Assomed, il principale sindacato dei medici ospedalieri.
5: Non c'è abbastanza personale perché non è stato fatto niente sul personale. I medici continuano ad andare via invece che arrivare negli ospedali. La medicina del territorio si sta spopolando, così come si spopolano gli ambienti ospedalieri. Gli infermieri sono in grande carenza. Gli ospedali non sono stati ancora rimodernati e adeguati in termini organizzativi, né tantomeno sono stati implementati i reparti, e le case di comunità e gli ospedali di comunità sono desaparecidos. Ancora non si capisce che fine faranno e se mai ci saranno. È tutto un sistema organizzativo che è in grande crisi, rispetto al quale si è fatto ben poco. C'è un sistema professionale che è in crisi, rispetto al quale si è fatto ben poco. È una questione che da un lato è economica, ma dall'altro è di competenze organizzative e di volontà legislativa politica. Qui sembra che il MEF governi anche la sanità, perché le proposte da parte del Ministro della Sanità sono arrivate, ma se ogni proposta viene bocciata per ragioni economiche, vuol dire che evidentemente la sanità non è al centro dell'agenda.
0: Siamo in chiusura. Un gruppo di ricercatori del CNR ha scritto oggi una lettera per denunciare i progetti di collaborazione tra le autorità israeliane e l'Istituto di Ricerca sui Materiali Ceramici di Faenza, in provincia di Ravenna. Si tratta dell'unico centro di ricerca specializzato in questo tipo di materiali, con progetti attivi in collaborazione con il Ministero della Difesa israeliano. Tra pochi giorni si terrà l'Open Day del Polo e i ricercatori, che fanno parte dell'iniziativa La ricerca non va in guerra, hanno chiesto alla direttrice dell'istituto di poter esprimere la propria posizione contraria al progetto. Sentiamo Marco Cervino, ricercatore del CNR e primo firmatario della lettera.
6: La spinta nasce dal confronto con le colleghe che lavorano a quell'istituto, che hanno provato di esprimere la loro contrarietà e la necessità di discutere della natura di certi contratti e non hanno avuto un'adeguata risposta. Stiamo parlando in particolare di un progetto attivo che ha come sigla PA-SWING e che è proprio con il Ministero della Difesa. Questo progetto, che è partito nel 24 in piena esecuzione di questo piano di genocidio e che dura 3 anni, quindi andrà avanti fino al 27, ed è proprio su un prodotto che è proprio un materiale ceramico speciale da utilizzarsi su mezzi terrestri di combattimento, tipicamente carri armati, quindi proprio un esempio di impiego su una tecnologia che ha proprio svolto e svolgerà una filosofia di attacco verso una popolazione assolutamente impossibilitata a qualsiasi forma di resistenza. Approfittiamo dell'occasione di questo Open Day che si svolgerà venerdì per chiedere di poter portare un dibattito trasparente sul coinvolgimento della ricerca dell'istituto nella questione del genocidio a cui è stato sottoposto il popolo palestinese.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.
8: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
9: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra, tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

0: Il libro della notte.
1: La nutria Josefina vuol tornare in Argentina di Andrea Ladina, illustrazione di Giuliana Mancini.
2: Ecco, innanzitutto ti parlo dalla provincia di Cremona, che assieme a Mantova, Lodi, il Basso Milanese, il Basso Bergamasco e Bresciano è molto coinvolta dalla presenza di questo animale. L'idea è stata quella di parlare ai bambini, perché sono i nostri interlocutori che poi diffondono una controstoria rispetto a questo animale, che è considerato ed è ritenuto il più odiato della pianura padana, animale che viene da fuori, che lo si trova ovunque, e poi anche i bambini che vengono dalla città, anche da Milano, e vengono a trovarsi e vedono sulle strade, purtroppo le nutrie non attraversano sulle strisce pedonali, per cui un animale così imponente che non è un riccio, ma quando io ero piccolo le nutrie non c'erano nel nostro ambiente, invece abbiamo una presenza importante. Non si tratta assolutamente di un'emergenza, assolutamente, perché per noi l'emergenza riguarda la caccia e i morti per caccia e i feriti per caccia, questa è l'emergenza. La nutria non ha mai aggredito nessuno, non c'è mai stato un morto a causa della nutria, mai. Certamente. Per cui abbiamo una presenza rilevante e il bambino di 8 anni è il nostro grande interlocutore, perché all'inizio, quando nella scuola noi presentiamo la Josefina può tornare in Argentina, i bambini dicono: ma a noi non piacciono le nutrie, ma poi quando leggono la storia, come le cose sono state, sono partite, le maestre dicono: ma vi sono più simpatiche le nutrie? Tutti dicono sì, perché questo animale viveva in un ambito straordinariamente vasto, che è quello del Sud America, con fiumi immensi, il fiume Paraná a 4.880 chilometri. Tu pensa che il bacino idrografico del Paraná è il doppio del Volga, che è il fiume Volga, che è il più grande dell'Europa, del nostro continente. Per cui tutto inizia dal fatto che abbiamo un animale che si trovava nel suo contesto naturale, in spazi immensi, perché pensa, soltanto il Paraguay ha solo 6 milioni di abitanti ed è molto più grande dell'Italia, per cui acqua, spazi immensi, e poi invece poi aveva anche i suoi predatori naturali, antagonisti. Nella fiaba abbiamo messo il puma, il giaguaro, il caimano e le nutrie, che comunque, come stavamo bene in Argentina a giocare nei grandi fiumi, la nutria di Josefina si trovava benissimo, le cascate dei Guazù, hai presente anche il film Mission, è lì, è la Mesopotamia argentina, per cui lì io all'esordio della mia carriera insegnante ho insegnato geografia, una materia che mi piaceva tantissimo. Poi sono passato ad altra, per cui la pelliccia di nutria fa gola.
1: Ricordo che Andrea Ladina è stato peraltro presidente della Commissione Ambiente della provincia di Cremona, quindi è uno che il territorio lo conosce molto bene dal punto di vista ambientale. La nutria Josefina vuol tornare in Argentina di Andrea Ladina, illustrazione di Giuliana Mancini. La nutria Josefina vuol tornare in Argentina di Andrea Ladina, illustrazione di Giuliana Mancini.

E il mercoledì notte inizia adesso, cari amici vicini e lontani, questo è The Box, io sono Tommaso Toma, Radio Popolare, una puntata con un po' di musica anche afroamericana di diverse epoche stasera, e vorrei iniziare subito con un brano. Non ho quasi mai iniziato, penso, con un brano di Prince, e stasera lo voglio assolutamente fare. Artista ovviamente geniale, meraviglioso, indimenticabile, che anzi manca tantissimo la sua creatività. Anche nell'ultimo periodo della sua vita aveva fatto comunque delle cose molto molto interessanti. Abbiamo recuperato, l'abbiamo già in sottofondo come inizio, Cream, brano del 1991, insieme a quel progetto che lui all'epoca aveva chiamato The New Power Generation. Benvenuti The Box.

contatto, ovviamente ricordo i punti di contatto ovviamente con la trasmissione. Tommaso Toma tutto unito è il mio Instagram. E passiamo a qualcosa completamente diverso. Siamo negli anni Ottanta, un progetto musicale che nasce in Germania a Bremen, molto interessante e molto vicino anche a certe cose italiane, te lo dico. In realtà poi la provenienza del sound è anche molto vicino al crowd rock in alcuni casi, ma è un gruppo che era completamente stato dimenticato nei cassetti della memoria di poche persone, quando ovviamente in epoca di repêchage musicale e postmodernismo, questi Sada Bonaire, un duo di ragazze ex modelle che comunque venivano accompagnate da un DJ che si chiamava Ralph Brandent, iniziano a incidere delle canzoni molto intriganti, e gli album sono stati ripubblicati da Captured Tracks qualche anno fa in vinile, e dall'album omonimo di Sada Bonaire questa è Invitation.

E così capita che quando poi vengono ristampati dischi assolutamente dimenticati, succede che se entrano nel giro, nel circolo giusto, diventano super interessati, interessati prima le radio, poi anche ovviamente i cercatori, i digger, e subentra un cortocircuito ovviamente molto molto sotto traccia di interesse, e così il nome di Sade e Bonaire tornano a circolare dopo aver vissuto due vite musicali, una che andava dal 1980 all'88, il brano fa parte di questa prima parte della loro vita, e poi una seconda, diciamo, strappo musicale successo nel primo lustro degli anni 90, per poi scomparire se non nella nuova forma. Un progetto musicale che ha le coordinate musicali che possono ricordare quelle Sade e Bonaire, una sorta di omaggio al synth pop, all'italo disco anche per certi versi, è ancora in potenza questo progetto, il quadro di Troisi, una delle mutevoli forme di progetto di Donato Dozzi, che ovvero Donato Scaramuzzi, che è un ottimo producer con una grandissima sensibilità, e quando ha trovato Eva Geist, ovvero il nome in arte Eva Geist, ma lei si chiama Andrea Noce, questa cantante, hanno messo insieme un progetto musicale che si chiama il quadro di Troisi. Noi ce ne siamo innamorati, io personalmente, ma tanti di quelli che sono un po' alla ricerca di sonorità anni 90, nuove vecchie, vecchie nuove, sono diventati subito appunto così fan di questo interessantissimo progetto musicale. Lo risentiamo, un brano dall'album di debutto dei Quadro dei Troisi, Non ricordi.

ma non ricordi questo brano avvolgente dell'album di debutto del Quadro di Troisi, ripeto, progetto che è nato dalla mente di Donato Dozzi e quindi ha la sua validità perché è un ottimo producer, dicevo, è un album davvero ben riuscito. Ne hanno fatto un secondo che poi è stato anche remixato, ma non è secondo me all'altezza di questo primo episodio. Ci spostiamo tra Giappone e Inghilterra, dopo essere stati appunto a Berlino, anzi a Brema, prima, poi in Italia. Adesso questo è un 12 inch unico, è un one shot che c'è stato di collaborazione tra Ryuichi Sakamoto e Robin Scott. Ora, su Ryuichi Sakamoto forse non c'è bisogno di dire troppo, è il grande compositore giapponese, dalla Yellow Magic Orchestra ai lavori da solista alle colonne sonore. Qualcosa in più forse è meglio dire di Robin Scott. Ora, su Ryuichi Sakamoto forse non c'è bisogno di dire troppo, è il grande compositore giapponese, dalla Yellow Magic Orchestra ai lavori da solista alle colonne sonore. Qualcosa in più forse è meglio dire di Robin Scott. Robin Scott è stato l'autore di un One Hit Wonder pazzesco.

Tech. Bene, Ryuichi Sakamoto e Robin Scott fecero un 1980, se non erro, controllo, esatto, nell'83, scusate, un singolo insieme, sì, in effetti subito dopo, diciamo un paio di anni dopo il progetto M di Robin Scott. Il brano che sentiamo è uno dei pochi rintracciabili, si chiama The Left Bank.

Ha quel tiro di eleganza che ricorda tantissime le cose di Luigi Sakamoto, questo The Left Bank, brano inciso appunto da questa coppia un po' particolare e che io ho conosciuto da pochissimo, che si chiama appunto Luigi Sakamoto insieme a Robin Scott. Questo brano mi ha fatto venire in mente la prima volta che l'ho ascoltato, e siamo in quel periodo storico, a un gruppo scozzese, originario appunto di Glasgow, che si chiamano The Blue Nile di Paul Buchanan, che esordirono con un album bellissimo, è uno dei singoli di quell'album di esordio che si chiamava A Walk Across the Rooftops. Era

Stay, brano di The Blue Nile. Andate a riscoprirlo, questo gruppo meraviglioso, un progetto musicale che ha fatto pochi album nel tempo, ma almeno i primi tre tutti di grandissima qualità. Rimaniamo in Inghilterra negli anni Ottanta con un progetto musicale, anche questo molto particolare, che ha avuto le sue produzioni per la importantissima etichetta alternativa 4AD. Si chiamano The Color Box e questo secondo me è il loro singolo più estivo, si chiama Suspicion.

Color Box, brano che fa parte della loro discografia, non enorme, molto interessanti comunque. E continuiamo con un brano sicuramente da classifica, era così quando uscì, un gruppo che io ho suonato pochissimo in radio, ma che ricordo quando facevo le conduzioni della mattina qui a Radio Popolare, per dare un po' di energia ai nostri ascoltatori, mi capitava ogni tanto di mettere un brano del Level 42, questo è Hot Water.

Ed è venuto turno anche del Live 42 at the Box, mai suonati forse, probabilmente solamente una volta, ma Hot Water rimane un pezzo incredibile, di una potenza notevolissima. E veniamo finalmente, o perlomeno veniamo adesso un po' anche al contemporaneo, più o meno contemporaneo, l'album uscito ormai 5 anni fa di Kindness, bravissimo Simon Baybridge, un ragazzo altissimo con un'eleganza innata, una venatura soul R&B delicatissima e molto sofisticata. Questo è Dreams for the Kindness.

Kindness, Dreams Fall, brano di ormai, come dicevo, 5 anni fa. Rimaniamo in un territorio alternativo contemporaneo. Il Lado Negro è un bellissimo progetto che continua così a dare prodotti sempre molto interessanti. È il, diciamo, la creatura di un producer songwriter, si chiama in anagrafe Roberto Carlos Lange, e Lado Negro con questa I Just Want to Wake Up With.

Lado Negro è il progetto di questo artista di origine sudamericana che vive in Florida e che aveva collaborato nei primi anni 2000 anche con Preview 73, che è il progetto di Scott Aaron, bellissimo progetto che all'epoca della prima edizione di The Box suonavamo praticamente ogni sabato sera. E visto che il primo lavoro di Profuse è stato da qualche tempo reeditato in vinile, lo risentiamo in una traccia che si chiama Afternoon Love.

Vi amo Scott Herron, produttore che ha esordito alla fine degli anni 90 per la Mowalks e che ha fatto il suo primo album, quello che abbiamo in sottofondo, la traccia che quasi conclude, Vocal Studies and Uprock Narratives, che è del 2001. Scott è stato uno dei importanti personaggi della Warp per un certo periodo, per poi lentamente un po' eclissarsi, soprattutto anche nella creatività, purtroppo. Rimaniamo tra Centro e Sud America come artisti che hanno una loro capacità visiva della musica e a volte anche visionaria, visiva perché sono capaci di narrare delle vere e proprie storie che riesci quasi a vedere, no? Cioè con la tua immaginazione, perché creano dei paesaggi sonori molto interessanti. Tra questi sicuramente, indubbiamente, c'è The Ventral Burnout.

In questo caso Devendra Bhatt ci ha portato addirittura a Taiwan con questa canzone. Team for a Taiwanese Woman è la canzone tratta da uno degli album minori di Devendra Bhatt. Ci trasferiamo negli anni 70, andiamo indietro nel tempo dopo essere stati negli anni 80, negli anni 2000. Adesso, verso la fine della trasmissione, andiamo davvero verso gli anni 70, un brano che è piaciuto tantissimo agli Air quando trovavano ispirazione per Moon Safari. Si chiama Stoned Out ed è il brano di The Wolf Music.

brano meraviglioso, brevissimo, intenso, che è appunto ispirato gli Air. Ma questo brano mi fa venire mi fa sovvenire un brano invece di Roxy Music, dal loro secondo album, forse ancora più bello del primo, secondo me, quello che aveva in copertina, l'omonimo album che aveva in copertina, Amanda Lear, questa Pantera Nera. Il brano è Beauty Queen.

0: modo.
1: Beauty Queen, Roxy Music, siamo alla fine di questa puntata The Box e abbiamo fatto un percorso sonoro allungando sui tempi del, diciamo, che allungando, scusate, prendendocela comoda su alcune epoche, prima sugli anni 80, indugiando un po' su quegli anni e col synth pop, poi invece andando negli anni 2000 e abbiamo chiuso con gli anni 70. Naturalmente poi la playlist e la trasmissione la potrete riascoltare in podcast nella sezione programmi, ovviamente The Box. Io sono Tommaso Toma, Tommaso Toma tutto unito al mio Instagram. Ci salutiamo con Shaggy Otis, alla prossima e buona

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Donald Trump è arrivato in Cina, domani incontrerà il presidente Xi Jinping. Con lui Elon Musk e diversi amministratori delegati di grandi aziende statunitensi. La rivalità tecnologica tra Washington e Pechino sarà uno dei temi sul tavolo, insieme ai dazi e al conflitto nel Golfo Persico. Israele si prepara ad andare a elezioni anticipate. È stato depositato un disegno di legge dopo la minaccia degli scorsi giorni di un partito ultraortodosso di votare la sfiducia al governo di Netanyahu. Intanto il presidente israeliano Herzog ha chiamato Mattarella per esprimere preoccupazione per l'antisemitismo in Italia. Tra gli esempi, le proteste alla Biennale di Venezia e il caso della Brigata Ebraica al corteo di Milano per il 25 aprile. Queste altre notizie nel nostro giornale radio.

0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Accolto da centinaia di studenti in divisa, un tripudio di bandiere e dall'immancabile tappeto rosso, il presidente statunitense Donald Trump è atterrato oggi pomeriggio a Pechino. Il viaggio, inizialmente rimandato da Washington nella speranza di arrivare all'appuntamento a guerra finita, si concretizza invece con il dossier iraniano ancora aperto e lo stretto di Hormuz chiuso. Domani inizieranno i colloqui e gli incontri tra i presidenti Trump e Xi Jinping, ma anche tra le delegazioni. Quella di Trump vede in prima fila Elon Musk, il CEO di Apple Tim Cook e l'amministratore delegato di Nvidia, l'azienda produttrice di chip e componenti elettronici al centro dello scontro tecnologico tra Washington e Pechino. Ascoltiamo il servizio di Michele Migone.
1: Al suo arrivo a Pechino, Donald Trump è sceso dalla scaletta dell'Air Force One, seguito dal figlio Eric, a capo della società di famiglia, e da sua moglie Lara. Dietro di loro altri due uomini, Elon Musk e Jensen Huang, il boss di Nvidia. Quattro persone e un messaggio per la leadership cinese. Parliamo di business, facciamoli, ma fateli fare le aziende americane che vogliono operare in Cina. Un messaggio che riguarda anche gli affari di famiglia del presidente, e Trump non ne hanno a Pechino ed è quindi significativo che il figlio sia stato il secondo a scendere dall'aereo dopo il padre. La delegazione che accompagna Donald Trump è meno numerosa rispetto a quella del viaggio di 9 anni fa, ma la sua composizione è significativa. Sono tra i ministri il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla difesa Pete Hegseth, il volto della guerra contro l'Iran, e Scott Benson, il segretario al tesoro, colui che ha preparato il dossier sui dazi da discutere con Xi Jinping. Accanto a loro poco più di una dozzina di manager, i più potenti d'America. Sono stati portati da Trump per discutere da fare investimenti, ma soprattutto sono manager a capo di aziende che cercano di promuovere priorità commerciali da tempo in Cina, ma che incontrano difficoltà nel vederle soddisfatte da parte del governo cinese. La presenza numero uno di Nvidia, la società che si occupa di intelligenza artificiale, i cui chip avanzati sono al centro della rivalità tra Stati Uniti e Cina, sono un messaggio ben preciso che Trump vuole mandare. Per poter discutere di investimenti, la Cina deve essere un partner affidabile e non utilizzare le forniture come un'arma. Il riferimento è alle terre rare, di cui Pechino ha il quasi monopolio, che sarà uno dei temi del summit. Anche la presenza di Elon Musk su quella scaletta ha un significato simile e sancisce, di fatto, la fine di ogni ostilità tra lui e Trump.
0: Pesanti attacchi russi sull'Ucraina nelle ultime ore su diverse zone del paese. Hanno colpito circa 800 droni, secondo quanto ha riferito lo stesso presidente ucraino Zelensky. 6 i morti e decine i feriti. I raid di Mosca, ha detto Zelensky, hanno preso di mira le aree più vicine ai confini NATO. Un attacco non ancora concluso, secondo il leader ucraino, che, citando le informazioni dell'intelligence, ha avvertito che dopo tutte queste ondate di droni è molto probabile che vengano lanciati missili contro l'Ucraina. Zelensky ha inoltre concluso che non può definirsi una coincidenza il fatto che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente statunitense si trova in visita in Cina. Israele potrebbe andare a elezioni anticipate. I media israeliani in serata hanno fatto sapere che il capogruppo della coalizione di governo ha depositato un disegno di legge per lo scioglimento del Parlamento e la decisione della data per le nuove elezioni. Il testo potrebbe essere votato la settimana prossima e darebbe alla maggioranza la scelta del periodo in cui aprire le urne, probabilmente tra settembre e ottobre, in un momento in cui Netanyahu si trova sotto pressione a causa dell'esenzione della leva per gli ultraortodossi. E intanto domani la Global Sumud Flottiglia riparte. Il comitato direttivo della missione umanitaria ha annunciato oggi la decisione di riprendere la rotta verso la striscia di Gaza dopo la sosta in Grecia, obbligata dall'abbordaggio della marina israeliana e dall'arresto di decine di attivisti, e poi in Turchia, dove altre barche si sono unite alla flotta. Domani all'alba 54 imbarcazioni e circa 500 attivisti provenienti da 45 paesi partiranno da Marmaris in Turchia, con l'intenzione di arrivare fino a Gaza. La nostra missione è una risposta ai leader mondiali, hanno detto gli organizzatori, che hanno offerto solo tiepidi comunicati, continuando ad osservare il genocidio a Gaza. Andrea Ceresini, giornalista, è appena rientrato in Italia dopo aver seguito la flottiglia per oltre un mese.
2: Sono teoricamente più o meno 4 giorni di navigazione fino a Gaza. È evidente che quello che è successo il 29 e 30 aprile, è chiaro che difficilmente le barche potranno arrivare vicino a Gaza, quindi è possibile che l'intercettazione avvenga quasi subito, appena la flottiglia uscirà dalle acque nazionali turche. Quindi è tutta zona arancione, diciamo, quella che va dalla Turchia a Gaza. Visto i precedenti, insomma, nessuno si fa illusioni sul fatto che Israele possa intervenire veramente in qualsiasi momento, fondamentalmente.
3: Ma che rotta si prevede di fare?
2: Le due ipotesi sono: una, quella di andare dritti da Marmaris fino a Gaza, quindi tagliando direttamente il Mediterraneo orientale, e l'altra ipotesi invece è quella di seguire per un po' le coste turche verso sud e poi staccarsi e stare anche abbastanza vicini a Cipro. Israele con la scorsa intercettazione ha dimostrato di non avere nessun tipo di freno, quindi Israele è capace in questo momento di tutto, pur di fermare la flottiglia, ed è disposta a usare qualsiasi mezzo. La speranza è che dopo che, durante la scorsa intercettazione, la comunità internazionale e le piazze sono fatte sentire con una voce, insomma, molto molto forte, molto determinata, la speranza è che, visto questo precedente, Israele non faccia cose troppo violente.
0: E in serata il presidente israeliano Herzog ha parlato al telefono con Sergio Mattarella. Il capo di Stato di Tel Aviv ha fatto sapere di essere preoccupato per il sentimento anti-israeliano e antisemita, ha detto Herzog, emerso in alcune frange dell'opinione pubblica italiana. Come esempi, Herzog ha parlato di continue molestie al padiglione israeliano alla Biennale di Venezia e delle proteste contro l'esposizione delle bandiere israeliane delle Brigate Ebraiche a Milano. Per il Quirinale si è trattato di un colloquio franco e aperto, in cui Mattarella ha ribadito l'impegno del paese contro ogni atto di antisemitismo. E oggi Giorgia Meloni è andata al Senato per il cosiddetto Premier Time, rispondendo a una serie di interrogazioni parlamentari su temi economici. La Presidente del Consiglio, oltre ad annunciare un rilancio dell'intenzione di far ripartire la produzione di energia nucleare in Italia, ha rivendicato quello che ha fatto il governo in questi anni, magnificando in particolare i dati sull'occupazione e ripetendo annunci recenti come quelli del piano casa e del cosiddetto salario giusto. Da Roma, Anna Bredice.
4: Se l'intenzione era quella di dimostrare un governo saldo e unito, il risultato non è stato raggiunto, nemmeno dal punto di vista dell'immagine. Accanto a Meloni non c'erano né Tajani né Salvini, due vice premier, e intorno alla Presidente del Consiglio solo ministri e sottosegretari di Fratelli d'Italia, un partito tra l'altro alle prese con tensioni interne. Il Premier Time post referendum è stato un tentativo di lanciare qualche promessa per la fine della legislatura, provare a sondare una possibile alleanza con Calenda, usare quando è stato possibile il registro vittimistico e la ricerca del capro espiatorio, sempre il bonus di Conte, e infine soprattutto cercare di sintonizzarsi con un elettorato che le ha voltato in parte le spalle al referendum. Al PD che glielo chiede, lei dice di andare sempre a fare la spesa e di constatare che l'affetto della gente è sempre con lei, ma la cronaca del governo di questi ultimi mesi dimostra invece che la sconfitta al referendum ha pesato molto e ha aperto una fase nuova, difficile e molto critica del governo. La Presidente del Consiglio ha diffuso i dati positivi, promesse, impegni, alla fine ha anche affermato di aver abbassato le tasse, i salari sono cresciuti più dell'inflazione, il piano casa darà abitazione a migliaia e migliaia di persone, dice, ma poi all'inizio ammette che la crisi internazionale e le tensioni geopolitiche stanno incidendo sulla crescita, sui costi dell'energia e sul potere d'acquisto delle famiglie. Una situazione difficile che chiede di poter condividere con l'opposizione, aprendo un tavolo di confronto proprio ora che manca solo un anno al voto. A risponderle positivamente solo Calenda, nemmeno Renzi, che parla di un governo simile alla famiglia Adams, causando così la rabbia di Meloni. Lì nello studio.
0: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Infettive ha affermato che non c'è stata alcuna mutazione dell'antivirus e non c'è motivo di pensare che sia diventato più trasmissibile. Intanto sono risultati tutti negativi i test effettuati in Italia sulle 4 persone entrate in contatto con la malattia. Al momento in Europa sono 11 i casi sospetti di antivirus, 8 i positivi, secondo l'OMS. Oggi però i medici ospedalieri hanno avvertito che il piano pandemico che il ministro della salute Schillaci ha detto funzionare potrebbe non reggere. Sentiamo Pierino Silverio, segretario nazionale dell'ANAO Assomed, il principale sindacato dei medici ospedalieri.
5: Non c'è abbastanza personale perché non è stato fatto niente sul personale, i medici continuano ad andare via invece che arrivare negli ospedali. La medicina del territorio si sta spopolando, così come si spopolano gli ambienti ospedalieri. Gli infermieri sono in grande carenza, gli ospedali non sono stati ancora rimodernati e adeguati in termini organizzativi, né tantomeno sono stati implementati i reparti, e le case di comunità e gli ospedali di comunità sono desaparecidos, ancora non si capisce che fine faranno e se mai ci saranno. È tutto un sistema organizzativo che è in grande crisi, rispetto al quale si è fatto ben poco. C'è un sistema professionale che è in crisi, rispetto al quale si è fatto ben poco. È una questione che da un lato è economica, ma dall'altro è di competenze organizzative e di volontà legislativa politica. Qui sembra che il MEF governi anche la sanità, perché le proposte da parte del Ministro della Sanità sono arrivate, ma se ogni proposta viene bocciata per ragioni economiche, vuol dire che evidentemente la sanità non è al centro dell'agenda.
0: Siamo in chiusura. Un gruppo di ricercatori del CNR ha scritto oggi una lettera per denunciare i progetti di collaborazione tra le autorità israeliane e l'Istituto di Ricerca sui Materiali Ceramici di Faenza, in provincia di Ravenna. Si tratta dell'unico centro di ricerca specializzato in questo tipo di materiali, con progetti attivi in collaborazione con il Ministero della Difesa israeliano. Tra pochi giorni si terrà l'Open Day del Polo e i ricercatori, che fanno parte dell'iniziativa La ricerca non va in guerra, hanno chiesto alla direttrice dell'istituto di poter esprimere la propria posizione contraria al progetto. Sentiamo Marco Cervino, ricercatore del CNR e primo firmatario della lettera.
6: La spinta nasce dal confronto con le colleghe che lavorano a quell'istituto, che hanno provato di esprimere la loro contrarietà e la necessità di discutere della natura di certi contratti e non hanno avuto un'adeguata risposta. Stiamo parlando in particolare di un progetto attivo che ha come sigla PA-SWING e che è proprio con il Ministero della Difesa. Questo progetto, che è partito nel 24 in piena esecuzione di questo piano di genocidio e che dura 3 anni, quindi andrà avanti fino al 27, ed è proprio su un prodotto che è proprio un materiale ceramico speciale da utilizzarsi su mezzi terrestri di combattimento, tipicamente carri armati, quindi proprio un esempio di impiego su una tecnologia che ha proprio svolto e svolgerà una filosofia di attacco verso una popolazione assolutamente impossibilitata a qualsiasi forma di resistenza. Approfittiamo dell'occasione di questo Open Day che si svolgerà venerdì per chiedere di poter portare un dibattito trasparente sul coinvolgimento della ricerca dell'istituto nella questione del genocidio a cui è stato sottoposto il popolo palestinese.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.

0: liberata su cauzione Nasrin Sotoudeh, avvocata e simbolo della lotta per i diritti umani. Gran Bretagna, il partito laburista nel caos, focus su Wes Streeting, il ministro della sanità che vuole prendere il posto del premier Starmer. Tutti gli uomini di Nigel Farage, razzisti e sessisti, l'estrema destra britannica incapace di selezionare candidati credibili. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
1: Partiamo dall'Uruguay. Pepe Mujica è morto 13 maggio del 2025, aveva 89 anni. Oggi, nel primo anniversario della sua scomparsa, tutto il paese lo ricorda nei luoghi della militanza e nei quartieri popolari. Nell'era della violenza, del diritto, della violazione del diritto internazionale e della prepotenza, Mujica ci ricorda che la radicalità, la lotta armata non sono incompatibili con la capacità del dialogo, anzi. Lo spiega bene a Andrea Cenia, Lucia Topolansky, 81 anni, compagna di lotta e di vita di Pepe Mujica, ex senatrice e vicepresidente dell'Uruguay sotto la presidenza di Tabaré Vázquez. Sentiamo l'intervista.
2: Non si può mirare para atrás en la storia va para adelante. E noi decidimos non cultivare odio in nostro giardino. Porque el amor y el odio se representan como dos figuras ciegas, ¿no?
3: Perché non si può guardare al passato restando prigionieri dell'odio. L'amore e l'odio sono come due forze cieche. L'amore costruisce, l'odio distrugge. Noi abbiamo scelto l'amore e abbiamo deciso di costruire. La gente lo ha capito ed è questo che ha generato la grande popolarità che ancora oggi conserva. Noi viviamo nella zona rurale che circonda la capitale, una zona di gente semplice che coltiva ortaggi e frutta, alleva piccoli animali, tutto ciò che arriva ogni giorno sulle tavole delle famiglie. Siamo arrivati qui e abbiamo iniziato, ormai 40 anni fa, a coltivare fiori. All'inizio eravamo sapos de otro pozo, estranei, perché era un quartiere piuttosto conservatore. Poi, quando videro che Pepe diventava deputato e non se ne andava, furono contenti, perché lì non c'era mai stato un deputato. Chi raggiungeva una carica se ne andava. Poi diventò senatore e restò. Poi ministro e restò. E quando diventò presidente e restò ancora, fu una grande gioia per loro. La nostra casa è sempre stata una casa a porte aperte. I vicini potevano venire in qualsiasi momento. Questo per loro rappresentava l'essenza della Repubblica e noi volevamo dare questo segnale. Credo che ci siamo riusciti.
2: C'era il colmo dell'allegria. In nostra casa sempre fu una casa di porte aperte. Y bien, nunca se fue de acá, nunca fue a la casa presidencial. Él vivió siempre acá y los vecinos podían venir en cualquier momento. Y eso para ellos fue como la esencia de los republicanos. Y nosotros queríamos dar esa señal y creo que lo logramos.
4: In America Latina spesso i leader non lasciano spazio. Mujica invece ha lavorato per il ricambio.
2: Bueno, la legislazione uruguaya non admette una reelezione seguita.
3: La legislazione uruguayana non permette la rielezione immediata del presidente. Si può essere rieletti, ma bisogna saltare un mandato. Ma Pepe sosteneva anche un principio più generale. Il miglior dirigente non è quello che si distingue individualmente, ma quello che lascia un gruppo di compagni capaci di sostituirlo in condizioni migliori. La politica è sempre collettiva. Non esistono persone con una bacchetta magica che possano fare le cose da sole. Se sotto un leader cresce il deserto, quando quel leader scompare non resta nulla. Lo abbiamo visto molte volte nella storia latinoamericana. Le persone passano, ma le cause restano. E qualcuno deve continuare a portarle avanti, perché non si realizzano nel breve periodo. Richiedono tempo, generazioni. Bisogna preparare la generazione successiva, altrimenti il processo si interrompe.
2: Creare il deserto, perché se non succede, lo veníamos viendo en la historia de Latinoamérica, que terminaba un dirigente por una razón, o moría o por alguna razón desaparecía, y no quedaba nada, No había quien

0: tomara la bandera, porque las personas pasamos, pero las causas quedan y alguien tiene que seguir impulsándolas. Y las causas no se realizan en el corto plazo, llevan tiempo. El progreso humano, que es una larguísima acumulación, ha llevado generaciones y generaciones, pero uno tiene que preparar la generación siguiente, si no la cosa queda cortada.
1: Cosa resta di Pepe oggi?
0: Es increíble lo presente que está la gente.
2: Oggi è incredibile quanto Pepe sia presente tra la gente. La gente lo amava perché parlava in modo semplice, perché si faceva capire ed era vicino alle persone. Ora stiamo lavorando con i compagni per raccogliere tutto ciò che ha scritto, i materiali autentici, perché oggi con l'intelligenza artificiale circolano molte falsità. Stiamo costruendo uno spazio della memoria, un luogo dove la gente possa andare a pensare e riflettere. Abbiamo trovato molti appunti scritti da lui, anche su temi attuali. Aveva intuito, per esempio, ciò che avrebbe significato un secondo governo Trump. Organizzeremo tutto questo materiale per temi: giovani, agricoltura, integrazione latinoamericana, visione del mondo, perché molte università e istituzioni ce lo hanno richiesto. Vogliamo diffondere il suo pensiero, perché è questo ciò che davvero resta. I compagni organizzeranno anche attività per l'anniversario, con musica e altre forme di espressione. Prima di morire, Pepe ci chiese di restare a casa, di morire senza dolore e di spargere le sue ceneri sotto una sequoia che abbiamo vicino alla nostra abitazione. Lì abbiamo deposto le sue ceneri. La gente viene, si siede, riflette e noi lasciamo entrare tutti, perché sentiamo che quel luogo appartiene alla gente.
0: E noi lasciamo che la gente entri, che la gente che vuole stare un rato che esté, perché intendiamo che le pertenece alla gente.
3: Esteri, il giro del mondo in 24.

0: Striscia di Gaza, abbiamo titolato Libertà per Houssam Abu Safia, il pediatra di Gaza che è detenuto da 500 giorni senza alcuna accusa. Sentiamo Martina Stefanoni.
1: Il dottor Houssam Abu Safia ha chiesto degli occhiali da vista. I suoi gli sono stati confiscati e senza vede molto poco, ma nessuno ha ascoltato la sua richiesta. In carcere ha perso 40 chili, ha delle costole rotte, la pressione alta e la tachicardia. Non vede la sua famiglia da 500 giorni, vive in una cella sporca e sovraffollata. Non ha accesso ad un cambio di vestiti, né alla lavanderia o a prodotti per la pulizia. È stato detenuto nel carcere di Sde Teiman, noto per le torture a cui i detenuti vengono sottoposti, e poi in quello di Ofer e infine in quello di Keziot, nel deserto del Negev. È detenuto da quando è stato arrestato a fine 2024 nell'ospedale Kamal Adwan di Beit Lahia, nel nord della striscia di Gaza. Da allora non è mai stato formalmente accusato di nulla né processato. Si era rifiutato di lasciare i suoi pazienti dopo un ordine di evacuazione dell'ospedale di cui era il direttore e dove aveva contribuito a curare e salvare centinaia di bambini. Lunedì, un avvocato della ONG israeliana Physician for Human Rights è riuscito a visitarlo insieme ad altri tre medici di Gaza detenuti. Il dottor Mohamed Ubaid, il dottor Murad Al-Kuka e il dottor Akram Abu Odeh, anche loro detenuti senza accuse. Ogni mattina gli agenti di polizia penitenziaria confiscano l'unica cosa che hanno in loro possesso, un materasso, e lo restituiscono loro la sera, costringendoli a stare seduti su una piastra di metallo per tutto il giorno. I quattro dottori sono tra le centinaia di operatori sanitari essenziali che sono stati arrestati dall'inizio del genocidio a Gaza. Il loro arresto ha contribuito a paralizzare un sistema sanitario già fragile e costantemente sottoposto a distruzione, privando la striscia di figure professionali altamente qualificate in un momento in cui la loro competenza è più che mai necessaria. Decine di questi operatori sanitari sono tuttora detenuti senza un giusto processo. Physician for Human Rights, negli ultimi 2 anni, ha raccolto decine di testimonianze sulle condizioni di detenzione dei palestinesi nelle carceri israeliane, dove la tortura è diventata sistematica. Oltre 100 prigionieri palestinesi sono morti in carcere in questi 2 anni. Molti di loro non erano mai stati incriminati né processati. Ora, il dottor Abu Safia, così come altri suoi colleghi arrestati a Gaza e accusati, ma senza prove, di essere legati ad Hamas, rischiano di essere processati all'interno del tribunale militare speciale incaricato di giudicare i palestinesi coinvolti con gli attacchi del 7 ottobre, che la legge approvata ieri dalla Knesset dovrebbe istituire. Se questa legge non verrà fermata dalla Corte Suprema, l'idea del governo israeliano è quella di processare centinaia di palestinesi arrestati a Gaza dopo il 7 ottobre in processi pubblici, seguibili anche in diretta streaming. Un processo che i legislatori israeliani hanno definito il nuovo processo Eichmann, tentando ancora una volta di assimilare il 7 ottobre all'Olocausto e Hamas ai nazisti. Eichmann era però una delle menti dietro la Shoah, mentre i vertici di Hamas sono stati tutti uccisi. Tra i circa 300 palestinesi che rischiano di essere giudicati da questo tribunale, che potrà condannare a morte gli imputati, ci sono però anche tante persone come il dottor Abu Safia, in carcere da quasi 2 anni senza accuse, che difficilmente potranno avere un processo giusto. Le statistiche, quando si parla di palestinesi processati in tribunali israeliani, sono molto chiare: raramente il processo è equo. E questa è l'ennesima dimostrazione plastica di qualcosa che sembra ogni giorno più chiaro. Ciò che sembra muovere Israele da 3 anni a questa parte è la vendetta cieca, più che la giustizia.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle

0: Donald Trump in Cina pur di firmare accordi commerciali. Il presidente americano è pronto a fare delle concessioni, addirittura a sacrificare Taiwan. Sentiamo Roberto Festa.
1: Il presidente Xi non vorrebbe che vendessimo armi a Taiwan. Ne discuterò con loro. E questa è la frase di Donald Trump pronunciata alla vigilia del suo incontro con Xi Jinping, che preoccupa buona parte del mondo politico americano, che preoccupa gli alleati asiatici, Giappone, Filippine e che preoccupa ovviamente Taiwan. Taiwan è la questione principale che la Cina intende sottoporre durante l'incontro con la delegazione statunitense. Pechino, che ritiene Taiwan parte del suo territorio, quindi sotto la sua sovranità, non vuole infatti che gli Stati Uniti vendano armi a Taiwan. Gli Stati Uniti non riconoscono ufficialmente Taiwan come stato sovrano, ma un'ambigua enunciazione delle passate amministrazioni ha sostenuto che Washington è contraria ad un unilaterale cambiamento dello statu quo nello stretto di Taiwan. Questo, di fatto, ha garantito che Taiwan restasse indipendente dalla Cina. Le amministrazioni americane sono comunque per legge vincolate a fornire a Taiwan i mezzi per difendersi. E infatti 5 mesi fa l'amministrazione Trump ha stanziato una cifra record, 11 miliardi di dollari, in assistenza militare per Taiwan. Altri 14 miliardi potrebbero essere stanziati nei prossimi mesi. Di fronte alle proteste cinesi, Trump ha però bloccato il trasferimento di armi, provocando forti critiche del mondo politico americano, repubblicani, democratici, che chiedono che gli aiuti vengano sbloccati. Ora, appunto, arriva la dichiarazione sul fatto che Trump è disponibile a discutere con Xi Jinping dell'invio di armi. Dichiarazione che solleva stupore e molti dubbi sulle intenzioni del presidente americano. Anzitutto, mai un presidente americano nel passato ha reso materia di discussione questioni di sicurezza nazionale. C'è però di più. Con le sue parole, Trump suggerisce anche che al giusto prezzo, qualsiasi cosa, alleanza, politica, strategia, principio, potrebbe essere discussa, negoziata, negata. E qui si arriva al cuore della questione. Il presidente americano che arriva in Cina in queste ore è un leader in forte difficoltà, con una guerra che non sa come chiudere, con l'economia in affanno. I dati sui prezzi al consumo di qualche giorno fa, con un aumento del 3,8% ad aprile, il maggior aumento su base annua dal maggio 2023, sono appunto questi dati pessimi. Il presidente che aveva promesso di rendere di nuovo grande l'America appare ora quindi in difficoltà proprio a garantire ciò che agli americani sta più a cuore, e cioè i prezzi, l'inflazione, l'economia. Trump va quindi in Cina accompagnato dall'elite dell'imprenditoria americana, c'è Tim Cook di Apple, Elon Musk di Tesla, ci sono Larry Fink di BlackRock, i dirigenti di Meta, Visa, JP Morgan, Boeing, Nvidia e altri ancora. Appunto, Trump va in Cina per fare affari, per stringere accordi che lo aiutino a raddrizzare i segni di crisi a casa, negli Stati Uniti. Trump va in Cina non più come i presidenti americani del passato per piegare, per orientare l'economia cinese. Trump va in Cina per collaborare con Pechino, e Pechino, come contropartita, potrebbe volere una cosa soprattutto: che gli Stati Uniti mollino Taiwan al suo destino.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: In Iran, dopo l'arresto avvenuto in aprile e settembre e settimane di detenzione in un luogo segreto, l'attivista avvocata Nasrin Sotoudeh torna in libertà. La figlia conferma il rilascio su cauzione. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
3: Beh, una buona notizia, anche se parziale. Il ritorno alla libertà c'è sempre da festeggiare. Ovviamente, con questa modalità del rilascio su cauzione, le autorità iraniane si arricchiscono perché sono cauzioni milionarie e le persone sono sempre a rischio di essere arrestate nuovamente, come era successo proprio all'avvocata Sotoudeh il 1° aprile di quest'anno. Era fuori da diverso tempo, e però sono sempre lì che temono di essere riarrestate non appena prendono la parola, come fece Sotoudeh prima dell'arresto nel 1° aprile.
0: Perché c'è questo accanimento del regime iraniano contro di lei?
3: Lei come Narges Mohammadi potrebbero essere tranquillamente il nuovo governo dell'Iran una volta libero, non c'è neanche bisogno di andarlo a cercare fuori, di farlo arrivare col paracadute da chissà quale parte del mondo. È una persona che ha un'aurea di leggendarietà, un'avvocata che ha difeso tutte le cause dei diritti umani più difficili a partire dall'inizio degli anni 10, non ha perso un movimento di protesta. E quindi è una figura premiata a livello internazionale, conosciuta nel mondo, considerata l'erede di Shirin Ebadi, Nobel per la pace 2011, quindi è temuta perché è riconosciuta a livello internazionale come una grande avvocata e un'interlocutrice importante.
0: Questo ci porta a parlare degli oppositori, quelli che in questi anni pacificamente hanno protestato contro il regime e che sono in carcere e sono a migliaia.
3: Sono tantissimi, tra l'altro c'è anche il marito di Nasrin Sotoudeh che è in carcere dal dicembre del 2024, ha una condanna a 6 anni di carcere, così come tante persone che hanno difeso i diritti umani, rappresentanti di minoranze etniche e religiose, persone giornaliste, persone che hanno lottato contro la pena di morte in questi anni con purtroppo scarsi risultati perché ogni anno aumentano, però la loro testimonianza è importante. Tutte queste persone sono in buona parte dentro la prigione di Evin a Teheran e sono quelle è chiamata un po' l'università oppure il governo ombra per dire il livello di importanza di queste persone.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: andiamo in Gran Bretagna, dove il partito laburista è nel caos da qualche giorno. Oggi facciamo il focus su West Streeting, che è il ministro della sanità e che vuole prendere il posto del premier Starmer. Sentiamo Riccardo Stoppa.
1: Il sindaco, la sindacalista e il ministro della salute, ma il triello per la successione al leader dei laburisti inglesi è tutt'altro che ad armi pari e per ora c'è un chiaro favorito. Mentre quasi un centinaio di parlamentari hanno chiesto le dimissioni da premier di Keir Starmer dopo la batosta alle amministrative, il partito cerca di capire dove girarsi. I papabili a succedere a Starmer come capo del Labour contano il supporto dei deputati per capire se ci sono le basi per una sfida formale interna, sapendo che per lanciarla c'è bisogno di 81 firme. Ma se il sindaco di Manchester, Andy Burnham, e la sindacalista Angela Rayner devono fare i conti con incarichi amministrativi l'uno e con guai fiscali l'altra, il ministro della salute West Streeting potrebbe dimettersi e sfidare Starmer già domani, secondo quanto rivelato al Times da funzionari suoi alleati. 43enne e sulla sponda destra del Labour Party. Streeting viene definito post-blairiano dagli osservatori, ma è una definizione che a lui sta stretta. È un moderato, un buon comunicatore e dietro di sé ha la fetta più aziendalista del partito. Il suo obiettivo, come detto nel 2022, è quello di cambiare il peggio del capitalismo inglese attraverso l'aiuto delle migliori aziende. Per esempio, dice che per riformare l'NHS, il sistema sanitario nazionale, è fondamentale l'aiuto delle aziende tecnologiche, ma allo stesso tempo guai a privatizzare, piuttosto, come ha detto al Guardian, si caverebbe gli occhi dalle orbite. I would rather scoop my own eyes out with a teaspoon than privatize the NHS. Intanto, nell'aprile 2025, la no profit inglese The Good Law Project ha rivelato che Streeting dal 2015 ha incassato quasi 400.000 sterline in donazioni da soggetti legati alla sanità privata. Cristiano e gay, è attento alle questioni di genere quasi quanto lo è a non esporsi troppo sul tema, come quando prima delle elezioni del 2024 si è rimangiato le sue parole di supporto alla comunità trans. Scalpita per il posto di primo ministro già da qualche mese, ovvero da quando il caso legato alla nomina di ambasciatore a Washington di Peter Mandelson ha travolto il governo. In quell'occasione, quando Starmer già traballava, Streeting difendeva invece l'amico del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Nei messaggi che si scambiavano a giugno 2025, Mandelson diceva a Streeting che negli Stati Uniti per lui c'erano tante big tech con cui parlare. Quello stesso mese Streeting ha visitato gli uffici di Palantir e qualche settimana fa è stato annunciato che Palantir avrà accesso illimitato ai dati del sistema sanitario. Con l'attuale crisi, Streeting potrebbe sfoderare il colpo di grazia al governo. E così, prima del discorso del re oggi a Westminster, è andato a Downing Street a fare visita al Premier. Un incontro di 16 minuti netti in cui, sempre secondo i suoi alleati, il ministro non le avrebbe mandate a dire sulla crisi che attanaglia il partito. Intanto, durante i lavori che sono seguiti alle parole di Carlo III, Streeting era seduto in prima fila nella Camera dei Comuni, che rideva alle battute sulla successione e che applaudiva il Premier. A conferma di quanto detto da una portavoce di Downing Street, cioè che Streeting è ancora ministro della salute e che Starmer ha piena fiducia in lui. Rottura negata, almeno per ora.
0: Sulla trasponda Reform UK di Farage, l'estrema destra, che è incapace in questo momento di selezionare candidati presentabili. Sentiamo Elena Siniscalco.
2: Non riesco a credere quanti nigeriani ci siano in città. Bisognerebbe fonderli tutti e riempirci le buche in strada. Così legge l'orrendo tweet razzista pubblicato nel 2024 da Glenn Gibbons, un consigliere del partito di destra radicale Reform UK, che a pochi giorni dalla sua elezione si trova sotto indagine interna del partito per accuse di razzismo. Gibbons era stato eletto per rappresentare il distretto di Hilton Castle nel consiglio comunale del Sunderland. Il tweet di Gibbons è stato riportato alla luce dall'organizzazione inglese Hope Not Hate, che ha definito la scelta di proporlo alle elezioni l'ennesimo caso di fallimento nel processo di selezione da parte di Reform. Gibbons purtroppo non è il primo né l'ultimo politico di Reform UK associato a scandali legati al razzismo, al sessismo, all'omofobia. A fine marzo un candidato di Reform alle elezioni in Galles, Corey Edwards, si era ritirato dopo che era emersa una sua foto in cui faceva il saluto nazista, ridendo. Un'altra candidata, Caroline Panetta, aveva ricondiviso tweet apertamente islamofobici, incluso uno che affermava che il sindaco di Londra Sadiq Khan avrebbe voluto trasformare la città in una sorta di Londonstan in cui le donne non sarebbero state al sicuro. Gli opponenti politici di Reform UK avevano tentato durante la campagna pre-elezioni di maggio di insistere sull'incapacità di Reform di selezionare candidati credibili e di conseguenza di governare. Potendo ora constatare la consistente vittoria di Reform in molte aree del paese, è chiaro che questa strategia non ha funzionato. Dal canto suo, il leader del partito, Nigel Farage, ha assunto un atteggiamento ambivalente riguardo a questi episodi. Nel caso di Gibbons e del suo tweet sulla comunità nigeriana locale, non si è espresso pubblicamente, lasciando l'ingrato compito al suo vice Richard Tice. Intervistato dall'emittente televisiva ITV, Tice si è limitato a dire: «Condanno tutto ciò che è sbagliato e inappropriato. Gli elettori hanno sentito tutte queste calunnie e queste frecciatine contro di noi e hanno votato per dare più spazio a Reform». Nel caso della foto del saluto nazista, Farage aveva detto di non approvare, ma che non avrebbe espulso il candidato dal partito. Il candidato in questione si era poi ritirato per sua iniziativa. Reform è entrato ufficialmente e a gamba tesa nella politica mainstream, nonostante tutto ciò. A differenza di altri leader di estrema destra europei che più si avvicinano al potere più si mostrano disposti a eliminare i personaggi più controversi che gli orbitano intorno, Farage non sembra sentire il bisogno di condannarli apertamente. E questo ci dice molto dell'ideologia del partito e delle sue convinzioni. Se queste sono le affermazioni che emergono pubblicamente, è inquietante immaginare cosa contengano le comunicazioni interne di alcuni membri di Reform UK. Il minimo che ci si dovrebbe aspettare da un sistema democratico è che Gibbons venga sospeso dal partito al termine dell'indagine interna, ma viste le attuali condizioni del sistema britannico, questo esito forse non è poi così scontato.
0: Infine, progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
3: Spazio ai bambini per cambiare una parte della mobilità cittadina e la vivibilità attorno alle scuole. E quanto ha fatto Grenoble in Francia, riuscendo a far abbandonare l'automobile al 30% dei bambini che accompagnano i figli a scuola. Entro la fine dell'anno dovrebbe essere completata la trasformazione delle 67 strade scolastiche della città, da quasi 160.000 abitanti ai piedi delle Alpi. È iniziata nel 2021 la pianificazione di questa trasformazione urbana, che aveva l'obiettivo di creare nuovi spazi anche per la socializzazione, oltre che per la vivibilità e l'adattamento climatico. Le superfici di queste strade sono diventate infatti drenanti, dove è stato possibile rimuovere l'asfalto, oltre a lasciare spazio ad aiuole per piantumare alberi e arbusti. Dal 2022 è iniziata quindi la trasformazione, che ad oggi è arrivata oltre il 70% e ha coinvolto anche piazze storiche, centri civici e biblioteche. Nei nuovi spazi, dopo una fase di chiusura temporanea sperimentale, sono state create zone per sedersi, installare giochi per bambini in base all'età delle adiacenti scuole, fontanelle e stalle per parcheggiare le biciclette, oltre a incrementare il verde depavimentando dove possibile. Non sono mancati gli oppositori e ricorsi amministrativi contro le trasformazioni. L'esito misurato sulla mobilità è stato che il 30% dei genitori ha iniziato ad accompagnare i figli a piedi o in bici anziché in auto, e c'è stata una riduzione significativa nell'area della presenza di biossido di azoto nelle ore di entrata e uscita dalle scuole.
4: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

atti di notte. Se mi serviva un operaio a nero, andavo solo ai tuoi atti di giorno. Se mi serviva qualcosa, dipendeva da cosa. E così era la vita.